0: È sotto sequestro da parte della Procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
2: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
3: È un rapporto con molti alti, ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano. Ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida al complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Haaretz, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
4: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24.

0: Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
2: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana, con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per 1 punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility, con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio, con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
3: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: C'è da dire che Uno, Nessuno, 100.000 è il programma più inutile che abbia mai ascoltato. Uno.
6: Ecco.
7: Uno, Nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
8: E allora...

0: sulla pelle, che hai sulle labbra.
1: Quando manca poco, Leonardo, manca poco, ti vogliamo accogliere così. Poco prima delle vacanze. Poco, una settimana.
2: Tutto è relativo. Poco, tanto, non esistono il poco e il tanto in valore assoluto.
1: Beh,
2: dipende sempre da...
1: C'è il momento quark, siamo...
2: No. Dipende sempre un po' dalla situazione. Insomma, il poco e il tanto cosa sono? Cos'è poco?
1: Cos'è
2: tanto?
1: Cos'è
2: medio?
1: Beh,
2: non lo so, nessuno può saperlo, dipende.
1: Ho capito, ti mancano con oggi, tu non vieni lunedì, 5 puntate piene, poi sei in vacanza per 6 settimane per quel che ci riguarda. Poi ovviamente fai il tuo primo lavoro.
2: Cos'è poco? Cos'è tanto? Cos'è medio?
1: Mia,
2: non lo sa, nessuno
1: mia.
2: Può saperlo, per esempio.
1: Va bene. Molto bene, tutto a posto per il resto? Insomma, cos'è?
2: Ho avuto un problema con le chiavi di casa, quindi avrei dovuto venire stamattina lì in studio,
1: ma
2: ho avuto un problema con le chiavi di casa e quindi...
1: Non si chiude la porta, devi stare a tutela,
2: non
1: difesa.
2: Guarda, è talmente complicato da spiegare che preferisco, perché ci vorrebbe una puntata intera per spiegare
1: cosa
2: è successo con le chiavi di casa. Non è, come hai detto tu, è tutta un'altra questione,
1: molto più complicata.
2: Vabbè.
1: Comunque,
2: a meno che tu non voglia dedicare almeno la prima ora questioni chiavi di casa, cosa, così, perché oggi stai a casa, perché sto così, così. Questa è una piccola lezione di dizione della lingua italiana.
1: Non l'hai mai fatta, tra l'altro.
2: A meno che tu non voglia dedicare l'intera prima ora alla questione chiavi di casa, ecco, allora soprassiederei.
1: Esatto.
2: Soprassiederei.
1: Ti chiamo alle 12 e dedichiamo a questo al telefono dalle 12 alle 13, me la spieghi molto bene, va bene?
2: Intanto, ti ricordi adesso... Massimo Boldi quando parlava così, Vabini,
1: ma non era proprio
2: il telegiornale, ti ricordi?
1: Sì, ma non era proprio così.
2: Vabini, e riattaccava il telefono, Vabini.
1: Sono le 9:12 minuti, vedo un Pietro la Corte
2: Max
1: che scuote,
2: Cipollino
1: scuote
2: c'era
1: la
2: sua
1: testa.
2: Targa
1: sì,
2: Max
1: sì,
2: Cipollino
1: sì.
2: Cerchiamolo, Massimo Boldi Cipollino.
1: Va bene, va bene, scuote i riccioloni.
2: La prima ora le chiavi di casa è a Massimo Boldi Cipollino. Va bene? Va bene.
1: Ragazzi, è così. Pensate a invitarlo a cena, voi che pensate che sia un mito, no? Poi a cena, durante tutto l'antipasto, tutto il primo e anche tutto il secondo, fa così e tu stai mangiando le olive. Va bene, Max Cipollino.
2: Ma non è fatto vero. Ringrazio anche Deborah Rosciani, che ieri sera è venuto al castello Sforzesco.
1: Molto bene.
2: Dove anch'io ho fatto la mia parte in chiusura, tra l'altro, col pubblico stanchissimo. Ma io, resiliente, questa parola qualche anno fa abusata, sono rimasto lì, ho fatto il mio fino alla fine.
1: Bravo.
2: Brava Deborah.
1: Vabini!
2: Sei un esempio per tutta la radio.
1: Anche
2: che mai venne a vedermi da nessuna parte, tu invece sei venuta. Brava Deborah.
1: Vabini.
2: Cassa,
1: adesso tiralo giù pure il microfono, tanto è a casa, quindi possiamo sfumare. È a casa, possiamo sfumarlo. Lorenzo Nespoli, Mina Lucchetti, Elisabetta Fusconi sono qui anche oggi, anche lunedì, anche martedì, anche mercoledì, anche giovedì, venerdì e anche in agosto. Pietro La Corte mi ha detto che lavora tutto agosto.
3: Sì.
4: La vita è così.

0: adesso dico la frase per la quale Manera reagisce. Ti ricordi che ieri non è difficile, ieri avevo detto che la grazia al gioielliere Mario Roggero secondo me sarebbe stata un po' complicata, perché la vicenda è stata troppo politicizzata e quindi il rischio di tirare per la giacchetta Mattarella. E tu avevi detto, beh, ma il provvedimento giustamente è un atto personale che dovrebbe
1: prescindere
0: da queste cose.
2: No.
0: Lo pensi anche adesso? Cioè, dopo che ieri il ministro della giustizia Nordio ha detto ho già preparato il dossier per la grazia, è stato richiamato dal Quirinale, secondo alcuni giornali Mattarella è saltato sulla sedia, ho letto questo sul Corriere, quando ha letto questa cosa l'ha chiamato, ha fatto presente che la Costituzione prevede che sia il Presidente della Repubblica a dare e a concedere la grazia. Cioè, pensi che ancora, cioè, non credi che adesso sia l'ostacolo maggiore proprio questo, il fatto che qualunque mossa farà Mattarella verrà interpretata in chiave politica, mentre
1: però
0: la...
1: ormai secondo me Mattarella è l'ultimo settennato, credo. Credi che ci sarà anche al prossimo settennato?
0: No, penso di no, non lo so.
1: Potrebbe fare 21 anni, 21 anni di Mattarella potrebbero esserci, perché non dice credo. Non troviamo nessuno, chiediamo al presidente Mattarella di fare questo sforzo ulteriore per il bene del paese.
0: Non credo, ecco, non credo che andrà così.
1: Però. Quanti anni mancano al presidente Mattarella adesso? No, 3, 4, adesso 2?
0: Non lo so adesso.
1: 3, a occhio 2, sono 3, 4, 2, 3. 2, 3.
0: Vabbè.
1: Allora, il presidente potrebbe fregarsene un po', no, di tutto quello che il protocollo, di essere identificato con una parte, con l'altra, faccia quello che si sente, tanto ormai adesso è l'ultimo settennato, credo.
0: Sì, ho capito, ma non è che deve ascoltare i tuoi consigli, farà infatti quello,
1: no,
0: che
1: io dico
0: sente.
1: Quello che farei io se fossi il Presidente della Repubblica, direi è il mio ultimo settennato. Quindi... non mi chiederanno ancora di fare il bene del paese, di mettermi a disposizione, quindi io
0: sì, ma...
1: faccio quello che in scienza e coscienza mi sembra giusto, fregandomi del fatto che possa essere identificato.

0: identificato con una parte politica.
1: Ma
0: o con
1: ho capito, però capisci che poi diventa un po' una questione di questo tipo, cioè viene fatta una pressione tale per cui adesso qualsiasi mossa lui farà verrà giudicata a livello politico. Invece
0: sì,
1: ascolta,
0: ma
1: tanto adesso ne parleremo.
0: Sì, d'accordo. Sì. Babini.
1: Va bene. Io ti manderei veramente, non so, a zappare.
0: Vuoi che
1: terra.
0: Abbandoni la trasmissione? Vuoi che abbandoni lo studio?
1: No, perché
0: non mi interrompo, abbandono lo studio. Attenzione.
1: È esattamente quello che tu vuoi fare in maniera provocatoria, cioè provocare il fatto che io ti dica basta, hai rotto, te ne vai e poi fai anche la vittima, capisci? E invece non ti darò questa bella soddisfazione. Ti faccio stare qui fino all'ultimo. Sopportando.
0: Magari venerdì prossimo finisco alle 10 invece che alle 11. Vediamo un attimo se. Vai, poi ti dirò.
1: Vabbè, in tutto questo adesso poi parliamo della vicenda ancora Mario Roggero. Non hai ascoltato neanch'io il discorso di questa notte di Donald Trump, però è meraviglioso. Cioè Donald Trump ha detto per la credo milionesima volta che le elezioni del 2020, quelle in cui lui ha perso con Joe Biden, sono state truccate. Ci ha spiegato Andrew Spannaus che è andato da 67 giudici statali e federali, alcuni giudici erano anche stati eletti da lui nel 2020 per contestare quelle elezioni e 67 volte i giudici gli hanno detto che non c'erano alcune prove, non c'era una solo straccio di prova di presunti brogli. Eppure lui insiste, mi hanno rubato quelle elezioni e sai chi gliele ha rubate? La Cina. Adesso, cioè accusa la Cina di aver fatto un grande furto di 200 milioni di dati di elettori americani, quindi la Cina sarebbe in possesso, tu lo sai qual è la strategia?
0: Potersi candidare alle prossime elezioni dicendo che gli sono state rubate quelle precedenti.
1: Ma no, perché due volte è già stato candidato.
0: Io cambierei la Costituzione se fossi in Donald.
1: No, semplicemente lui dirà: siccome alle elezioni di midterm perderà. Secondo qualche analista potrebbe dire: in base a queste cose, annullo le elezioni. Questo sarebbe lo scenario più clamoroso, quasi da guerra civile. O comunque potrà dire ci sono stati dei brogli. Cioè se vinco, vinco. Se perdo è perché ci sono stati dei brogli. È una tecnica meravigliosa questa. Potresti brevettarla anche tu. Se vinco, vinco. Se perdo, mi ha rubato le elezioni. È ovvio. Si sa.
0: Ma è incredibile. A me la cosa che sembra incredibile veramente è che una persona... Adesso ha 80 anni, Trump.
1: Sì.
0: Ancora sia così attaccato, no? Ci tengo, ma basta, vai al Mar-a-Lago, passa lì gli ultimi anni della vita e basta, veramente. Questa cosa è sfinente, di gente anzianissima che vuole rimanere attaccata al potere per sempre. È una delle cose più mortificanti, insomma, basta.
1: Altro, senti un po' anche cosa ha fatto. Ci sono due TV, la NBC e la ABC, che hanno deciso di non trasmettere in diretta il suo discorso di questa notte. E quindi lui ha detto: siccome hanno deciso di non trasmettere in diretta perché sono parte di questo complotto, gli andrebbe tolta la licenza di trasmettere NBC ed ABC. Ragazzi,
2: mamma mia.
1: È un paese, è arrivata una situazione meravigliosa. Però torniamo alla notizia d'apertura, la vicenda del gioielliere Mario Roggero. Se volete scriverci 349-238-6666, messaggi, se volete chiamarci all'800-24-0024. Devo dire che i giornali hanno raccontato che dalla parte invece dei familiari delle due persone uccise durante quella rapina, cioè Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e della persona ferita Alessandro Modica, da parte dei familiari c'è un totale silenzio in questo momento. Per la verità io ho letto un'intervista alla sorella di Andrea Spinelli, Caterina Spinelli, intervistata dalla Stampa. Andrea Spinelli, ricordiamo, è una delle persone uccise in questa rapina. Noi però abbiamo l'avvocata di Alessandro Modica, che in questa rapina quindi è rimasto ferito, è Carla Montarolo. Buongiorno, benvenuta avvocata, eccoci qui.
3: Buongiorno.
1: Allora, intanto la premessa
3: buongiorno
1: che facciamo sempre quando parliamo di questi temi: non rifacciamo il processo che è stato fatto nei tribunali, è arrivato fino alla Cassazione, quindi non c'è bisogno di rifare il processo. Intanto però le vorremmo chiedere, Alessandro Modica, il suo assistito, è andato in carcere per quella rapina, cioè ha scontato una...
3: Ma certo, certamente, ma certo, ha scontato una pena e non certamente irrilevante, una pena di quasi 5 anni.
1: Quasi 5 anni, adesso è scaduto.
3: Sì, d'accordo, scelte processuali, meccanismi, ma comunque lui ha scontato una pena di tutto rispetto.
1: Senta, qual è il clima? Perché l'ha vista la vicenda, è diventata una vicenda politica arrivata fino al Quirinale,
3: sì,
1: no?
3: Purtroppo sì. Ecco, sì, avete detto bene, perché da parte di tutte le parti civili, parti offese, c'è sempre stato per tutti i gradi del processo di merito fino alla Cassazione il più totale silenzio, perché la ricerca della mediaticizzazione della vicenda sicuramente non è stata nostra. E il clima effettivamente, io dopo quello che ho letto ieri, un po' me l'aspettavo una domanda di questo tipo, perché quando ho visto la questione della richiesta di grazia e il battibecco con Mattarella, io non so, scherzosamente mi è venuto da dire: se passa il principio per cui uccido un delinquente e mi danno la grazia, allora ho preparato un elenco di miei assistiti pronti, candidati per le richieste di grazia. Cioè, non lo so quale sia il clima.
1: Però adesso, mi scusi, avvocata,
3: sia un po' surreale.
1: Sì. No, avrà visto che non solo a livello politico, cioè c'è una massa di italiani che giudicano, sì, non so a chi si riferisse lei di suoi assistiti, però insomma Mario Roggero era un gioielliere che faceva il suo lavoro, non era, che ne so, un delinquente che può uccidere.
3: Lo capisco, guardi, lo capisco benissimo, e a costo di diventare impopolare, perché lo so che c'è una gran parte della popolazione italiana che è del tutto solidale con il signor Roggero, che sicuramente è bene prima e lo è anche dopo, nonostante quello che è accaduto, però io ritengo che questa sentenza che la Cassazione ha confermato sia una sentenza giusta, ma giusta da ogni punto di vista, perché allora il principio fondamentale che la legge è uguale per tutti deve essere applicato. Allora, come avvocato io evidentemente valuto il fatto, non certamente l'autore. Il fatto è un fatto di estrema gravità. Secondo me i giudici del merito, e non ritengo che per questa ragione la Cassazione abbia correttamente confermato, hanno ricostruito perfettamente la vicenda, hanno ricostruito i fatti, il contesto nel quale sono maturati, hanno tenuto conto del fatto che il signor Roggero, quando secondo me ha avuto uno scatto di ira incontrollato, io ho questa opinione, è del tutto personale, per cui la riferisco, ma vale per quel che vale, era appena stato rapinato, aveva già subito una rapina, ma i giudici ne hanno tenuto conto. Basti riflettere, no, sul fatto che per il nostro codice penale la pena minima prevista è di 21 anni. Sì. Un omicidio. Qui morti sono due, il mio assistito è vivo per miracolo, eppure la pena è significativamente inferiore al minimo. Questo vuol dire che i giudici hanno tenuto conto di tutto e hanno applicato tutte le norme che gli consentivano di attenuare la pena.
1: Sì, sì.
3: Però
0: probabilmente hanno anche tenuto conto.
3: Non far passare.
1: Sì, non si voleva.
0: No, dicevo, praticamente hanno tenuto conto anche dell'età, no, di Roggero, che avendo già 72 anni. Sostanzialmente, se passerà quegli anni in carcere, insomma, arriverà a 85-86.
3: Sicuramente, ma sì, va bene. Poi ci sono il trattamento penitenziario, prevede diversi benefici, quando poi sarà il momento, chiaramente non nell'immediato, ma questi i suoi bravissimi difensori sicuramente sapranno come regolarsi anche per il futuro. Però mi sembra corretto che non far passare il messaggio per cui se sei una persona di un certo tipo, qualunque cosa fai, non vieni punito.
1: Senta, avvocato, oggi sui giornali ci sono cifre di ogni tipo. Secondo La Verità, addirittura ho letto, Roggero sborserà oltre 3 milioni di euro per ripagare i ladri.
3: Ma guardi, su questo non sono in grado di risponderle per due ordini di ragioni, perché onestamente non ho presenti le...
1: mi sembra che la provvisione
3: in grado di...
1: No, però mi sembra che capire che già la provvisionale parlando... è di 780.000 euro, cioè è stata stabilita.
3: Guardi, non sono in grado di confermare o di sconfessarlo, perché non ricordo onestamente le cifre, certamente non per il mio assistito Modica. Posso anche dirvelo.

0: per lui la provvisionale era di 10.000 euro e devo dire che 10. Correttamente gli è stata corrisposta. Poi io non seguo la parte civile successiva, se il signor Mollica vorrà fare la causa civile, non ne ho idea, per cui da questo punto di vista non sono in grado di dirle altro.
1: Però le possiamo chiedere, appunto, c'è secondo me molto silenzio anche del suo assistito e dei familiari degli altri due morti.
0: È giusto che sia così,
1: anche perché la vicenda è talmente delicata, secondo me, che mezza parola fuori posto rischia di, no? Però infatti, ci può dire lei che lo sente, che tipo di stato, come ha colto non tanto la sentenza, ma anche tutto quello che di cui si sta discutendo dopo, insomma, i social.
0: Qui devo dire la verità, naturalmente, certo, capisco perfettamente la domanda e devo dire che ci siamo confrontati subito dopo la notizia della conferma da parte della Cassazione anche su questi aspetti e lui, proprio per tutto quello che ha subito anche lui da parte sui social e da parte di molte persone, insomma, ha scelto di tacere come ha sempre fatto. Detto questo, ovviamente soddisfatto della conferma, ma della conferma in sé, non della quantità di pena, perché non c'è mai stato nessun desiderio di rivalsa, di vendetta, assolutamente niente di tutto questo. Non era importante la quantità di pena, il fatto che l'hanno riconosciuto tutte le attenuanti del caso, era importante che ci fosse la condanna, proprio come affermazione di principio. Detto questo, il mio assistito vuole andare avanti con la sua vita, sta faticosamente cercando di uscire da questa vicenda e di reinserirsi nel mondo anche dal punto di vista lavorativo, cosa che le posso assicurare è tutt'altro che facile. Detto questo, io condivido la sua scelta di rimanere in silenzio, anche perché, come le dico, lui fin da subito si è assunto le sue responsabilità, ha pagato il suo debito con la giustizia, punto.
1: Le possiamo chiedere in finale, così da cittadina, lei cosa penserebbe di un'eventuale grazia per Mario Roggero? Tanto tutti si esprimono, capito? Su questo tema della grazia si esprimono.
0: Da cittadina mi tremano le gambe, perché a quel punto veramente io ho il terrore del Far West. Francamente, da cittadina mi tremano le gambe. Io non amo le armi da fuoco, per cui preferisco che ce ne siano in giro il meno possibile. Ce ne sono già fin troppe.
1: No, è stata chiarissima alla fine col collegamento, insomma, andava un po', saltellava, ma abbiamo capito benissimo la sua posizione e la ringraziamo, avvocata Carla Montarolo, che ripeto è l'avvocata di Alessandro Modica, cioè colui che è rimasto ferito ma in vita per quella rapina, mentre altri due.
2: Comunque a me affascinano sempre gli avvocati.
1: Sì, perché? Che succede?
2: Stanno lavorando sul tetto.
1: Ragazzi, ma io non lo so. Ci sarà un cavolo di giorno in cui la tua vita non è un cantiere?
2: Ma scusa, rientra nel microfono.
1: No, ma per carità, per nulla, non rientra per nulla nel microfono, Pietro.
2: Ah, vabbè.
1: Ti pregherei.
2: Vabbè, ma è al piano di sopra, non credo che rientri.
1: Capito. Ma no, non è. Non,
2: ma scusa, ma no, non sono 4 anni che devono rifare il tetto, adesso devono evitare
1: non
2: di rifarlo. Perché
1: tra una settimana andavamo in vacanza, 4 anni e una settimana non era. Vabbè, molto bene.

0: Mattarella ha detto che concederà la grazia al fabbro che non può intervenire per la serratura di Manera.
1: Donald Trump è una persona molto visionaria, è la prima persona che apre l'ombrello prima che cominci a piovere.
2: Sei esami a corso di laurea di giurisprudenza equivalgono a 4 lauree da 110 lode in scienze politiche, mio caro Alessandro Vladimir Milan.
3: Vladimir, dai, correggo.
4: Signori, buonasera. Alcuni terremotati, non ancora ripresosi dallo shock, sono stati assunti da una fabbrica di dolciumi come frullatori.
5: Va bene,
4: va bene.
5: Era più va bene, va bene.
6: Ma poi in altri casi diceva va bene, lo diceva poi diversamente.
5: Va bene, va bene. Sei soddisfatto? A ogni tua richiesta esaudita anche questa?
6: Mi dispiace se rientrano i rumori dal tetto, adesso lo sto parlando.
5: Sì, adesso poi non si capisce se li mette Pietro che li ha registrati, no. Non lo so. Allora, Pietro, voglio sentire i rumori, ma tu devi tenere le mani in alto, come in arresto, ok?
6: No, adesso non ci sono, no, in questo momento.
5: Tutte e due.
6: Infatti, non ci sono in questo momento, però volevo dire che se rientrano troppo forte, io magari mi collego col telefono, perché magari col telefono rientra meno. Fatemi sapere se danno fastidio. Al momento non ci sono.
5: C'è stato solo un momento. Sì, questo è Pietro. Alza le mani. No,
6: d'altra parte, ma guarda, non è sempre, ragazzi, colpa mia di tutto. Non è sempre colpa mia di tutto.
5: No, poggia il secchiello e la paletta, Pietro Lacorte. Siamo già in clima. Si è portato anche la sabbia. No? Va bene, va bene, va bene.
6: Babini.
5: Lo sapevo. Allora, dobbiamo parlare adesso, detto che torneremo sulla vicenda Roggero, perché avremo ospite appunto all'inizio della seconda ora l'avvocato di Mario Roggero, e poi avremo ospite anche Maurizio Bianconi, nostro amico, che è anche avvocato, quindi qualcosa ci potrà dire in merito. Allora, adesso vogliamo parlare di un'iniziativa che non è solo legata al Comune di Firenze, adesso ne parlano per il Comune di Firenze, ma so che anche in altri comuni c'è questa proposta. La proposta è questa, attenzione, riguarda il tema delle case sfitte. Sapete che c'è un'emergenza abitativa in diverse città italiane. Le case sfitte, allora la proposta, ma adesso ce la spiega nel dettaglio uno dei proponenti, è questa. Se ci sono delle case sfitte da più di 2 anni, la proposta è quella di convocare i proprietari, cercare di capire con un'interlocuzione perché queste case sono sfitte da più anni, magari i proprietari, grandi proprietari, ma che hanno varie case.
6: Ma scusa, tipo anche se uno ha la seconda casa?
5: Aspetta, adesso ce lo fa spiegare. Ce lo spiega il nostro ospite tra un attimo, volevo introdurre il tema. Se questa interlocuzione si risolve positivamente, cioè il grande proprietario spiega i motivi, tutto va bene, si chiude tutto. Se invece le spiegazioni non convincono, la proposta è quella di arrivare fino a una temporanea requisizione dell'abitazione per la destinazione all'emergenza abitativa. Apriti cielo, Vincenzo Pizzolo, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, gruppo consigliare AVS Ecolò. Buongiorno, buongiorno Pizzolo.
7: Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
5: Allora, subito, lei è identificato come quello che vuole attaccare la proprietà privata, difesa dalla Costituzione. Come si difende?
7: Noi non vogliamo attaccare la proprietà privata in senso stretto, noi vogliamo attaccare quelle proprietà, soprattutto quelle grandi proprietà, così rispondo anche alla domanda che diceva la seconda casa. No, non anche la seconda casa. Noi abbiamo individuato, non abbiamo peccato di originalità, abbiamo ripreso lo spunto di una delibera, come veniva detto nell'illustrazione, di altri comuni, in particolare quello del Comune di Torino con la delibera Vuoti e Rendere, che individua, diciamo, il requisito dimensionale in grandi proprietari che abbiano nel territorio di, comunale di Firenze almeno 5 immobili, di, tra questi almeno uno sfitto. Tra questi almeno uno sfitto.
5: Quindi so, che però, vabbè, che ne so, un nobile che ha ereditato, oppure uno che ha ereditato 5 immobili. Comunque il tema è interessante, cioè voglio dire, è molto delicato, perché ecco, voi prevedete una, se uno ha più di 5 immobili, almeno uno sfitto, di convocare, chiamare insomma il proprietario per chiedere spiegazioni sul fatto che sia sfitto.
7: Noi dobbiamo partire da un presupposto. Veniva detto anche nell'illustrazione, noi nelle nostre città, a Firenze in particolare, anche perché è una città con un alto interessamento di locazioni turistiche brevi, infatti l'amministrazione è corsa ai ripari anche da questo punto di vista, ma non solo, abbiamo un fortissimo problema di emergenza abitativa e le amministrazioni comunali da sole non hanno gli strumenti per poter rispondere a questa emergenza che ogni anno si fa sempre più grave. Se poi aggiungiamo che il governo da questo punto di vista ha azzerato il fondo ad esempio sulla morosità incolpevole, capiamo bene i sindaci e le sindache come nel nostro caso si trovino veramente a gestire un problema molto molto serio con risorse sempre più limitate, e allora credo che servano delle soluzioni innovative. La requisizione per noi non è l'obiettivo, cioè noi non vogliamo arrivare alla requisizione,
5: no, è
7: per l'estrema
5: Lazio, però,
7: mettere, esattamente, per noi l'obiettivo è rimettere sul mercato degli immobili di grandi proprietari che oggi sono appunto ingiustificatamente sfitti da più di 2 anni, va bene, e quindi mettere così degli immobili a disposizione della collettività. È un tema che qualche giorno fa veniva avanzato, ovviamente non nelle forme, perché poi io credo che ognuno ha il suo ruolo, no? Ma un grido d'allarme in questo senso veniva lanciato anche qualche giorno fa dal rapporto Caritas, della Caritas qui di Firenze, e ripreso anche dall'arcivescovo Gambelli di Firenze, che ora, per l'amor di Dio, si può dire qualsiasi cosa, ma non credo che siano due tipologie di soggetti che possano essere,
5: no, però,
7: di essere
5: allora,
7: bolscevichi.
5: Io, no, io adesso vorrei coinvolgere Leonardo Manera, però mi concentrerei sulla frase ingiustificatamente sfitti, perché sa, di fronte all'idea della proprietà privata che è sacra, cioè uno potrebbe avere 50, capisco che può essere non giusto e non socialmente equo, ma uno in Italia potrebbe avere 100 appartamenti e siccome è una persona così e non gli, a cui non gliene frega niente del prossimo, li tiene tutti e 100 sfitti, come dire. Però Leonardo, tu che pensi di questa,
6: Mi sembra che in questo modo si scarichi un po' sui privati il problema della casa, dell'abitazione, visto che in qualche modo dovrebbe farsene carico lo Stato anche, no?
5: Esatto, cioè l'idea è che ci siano fondi massicci per fare tantissimi alloggi e poi assegnati a livello popolare, ai cuocano, insomma, ma perché dovrebbe risolverlo quello che ha 10 appartamenti? Pizzo.
7: Perché crediamo che serva un patto sociale che si ritrova anche nell'articolo 42 della nostra Costituzione, che non mette, cioè esiste un limite alla proprietà privata nella nostra Costituzione, e il limite alla proprietà privata è ovviamente la responsabilità sociale della stessa e la funzione anche collettiva della stessa, l'interesse sociale, lo dice il nostro articolo 42. Ed è evidente che non è che il comune sta rispondendo, in particolare il comune di Firenze sta dando risposte sul tema abitativo soltanto con questa proposta. Noi come comune di Firenze abbiamo messo 20 milioni in 3 anni per la ristrutturazione degli alloggi popolari, abbiamo fatto un piano recentemente con la Banca Europea degli Investimenti per creare numerosi alloggi di edilizia residenziale sociale, abbiamo fatto la delibera affitti brevi, però sappiamo che purtroppo il tema è così ampio che non basta e quindi servono strumenti nuovi.
5: Sì.
7: Allora noi crediamo, per una forza almeno che si dice di sinistra e progressista come noi, crediamo che non sia, lo Stato debba intervenire quando ci sono soggetti che, attenzione, pubblici ma anche privati, ma anche pubblici, perché la nostra proposta riguarda anche quegli enti pubblici che hanno quello stesso tipologia di numero di appartamenti di proprietà e appartamenti sfitti.
5: No, ma io ricordo, visto che lei ha citato l'articolo della Costituzione, è bene dirlo, nell'articolo 42 della Costituzione, quello che appunto regola la proprietà pubblica o privata, il terzo comma dice proprio così: la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Credo che lei si riferisca a questo comma, evidentemente, no?
7: Esattamente, esattamente sì, ma ripeto, il nostro tema non è che vuole arrivare lo Stato brutto, il comune brutto e cattivo che sottrae le case alle persone per darle, non, il comune non sta atteggiando, non vuole atteggiare.

0: come Robin Hood, il comune tutt'al più vuole fare delle misure di equità e giustizia sociale. Noi l'interlocuzione non è un'interlocuzione fine a se stessa, è un'interlocuzione per capire i motivi per i quali l'immobile è sfitto. Perché, ad esempio, se un immobile non può essere affittato nel mercato perché c'è un impedimento, ne so, un impianto non a norma, eccetera, è evidente che è una situazione diversa da chi, ad esempio, lo può lasciare deliberatamente sfitto. E quindi servirà a rilanciare il ruolo dell'agenzia sociale nella casa, che nella nostra proposta è centrale, che si ponga non solo di portare avanti queste interlocuzioni e capire, ma anche aiutare il soggetto privato e offrire delle garanzie al soggetto privato affinché rimetta sul mercato questo immobile, ovviamente a canone calmierato, a canone concordato. Quindi è
1: Perché
0: il
1: poi il
0: comune che
1: problema è
0: si
1: anche
0: fa di
1: quello, no?
0: fatto
1: Sì, il problema sì.
0: tramite l'agenzia sociale per la casa, che si fa promotore di un incrocio tra domanda e offerta.
1: Ah no, beh, è chiaro, l'ascoltatore che mi prende in giro perché ho detto preveduti, però nella Costituzione c'è scritto questa parola, evidentemente 40, in quegli anni si parlava ancora con un italiano, beh, c'è scritto preveduti, non previsti, che devo dire. Non lo so, il tema è chiaro che nessuno pensa che il comune voglia sottrarre gli appartamenti, però in estrema ratio si potrebbe arrivare a una requisizione temporanea, cioè vista dal punto di vista del proprietario un pochino di sottrazione del bene, almeno temporaneamente. Temporaneamente c'è, no? Sì.
0: Ripeto, è l'estrema ratio, ma sì, noi la prevediamo perché crediamo che ci sia, appunto, come richiede anche la Costituzione e come richiede lo stesso articolo 835 del Codice Civile, che prevede appunto la requisizione da parte dello Stato, ci siano quegli interessi di natura civile e sociale, come appunto l'emergenza abitativa, per attuarla. Ma ripeto, noi non è che, altrimenti avremmo fatto una proposta e dire requisiamo, punto
1: No,
0: e basta.
1: vabbè,
0: No,
1: quello sarebbe stata abbastanza illegale.
0: è evidente che, che il nostro intento non è la requisizione fine a se stessa, ma è rimettere degli alloggi che oggi sono sfitti sul mercato, perché attenzione, in città come Firenze, ma credo che siano accomunate purtroppo questi fenomeni, anche altre città, penso a Roma e non solo, ci sono anche delle, diciamo, grandi gruppi che acquistano blocchi e pacchetti di immobili tenendoli appositamente vuoti per creare delle vere e proprie bolle speculative. Ecco, queste sono delle condotte che ovviamente non hanno niente a che fare con, diciamo, il piccolo proprietario o il bene che spesso ci viene, come posso dire, criticato dalle forze politiche di centrodestra per contrastare la
1: No,
0: nostra.
1: ci sono tanti motivi poi per cui le case possono rimanere sfitte. Molti, secondo me, hanno paura che non venga pagato il canone e quindi poi diventa difficile far andare via gli inquilini. Io credo che ci sia anche quel tipo di componente,
2: Questa è una
1: insomma.
2: delle paure, c'è cioè quello che dice lo tengo perché tra 3 anni mio figlio diventerà, che ne so, maggiorenne, magari la tengo un attimo ferma perché mio figlio, poi la darò a mio figlio. Comunque, certo, non c'è la requisizione pura come dice lei, se no sì che le davano del bolscevico, caro Vincenzo Pizzolo, ma intanto la ringraziamo, voglio ricordare, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, membro del gruppo consigliare AVS Ecolo e ovviamente il commento, caro Leonardo, è Milan Manera, siete vergognosi. Ma noi due, cioè,
1: Ma perché? Cosa abbiamo
2: ma non lo
1: fatto,
2: so,
1: detto
2: per aver
1: adesso?
2: intervistato una persona di una notizia che ci aveva molto incuriosito e per la quale abbiamo interloquito.
1: Sono vergognoso.
2: Sei vergognoso, si sa.
1: Anche tu sei
2: Ma
1: vergognoso.
2: entrambi, figurati Pietro la Corte, però
1: Babini!
2: va bene.

0: col dottor Vagone della Vagone International per capire dove poter andare in vacanza.
1: Felice di mettere sul mercato un immobile che tengo sfitto, purché mi garantiscano che chi non paga poi mi venga risarcito dallo Stato, perché non ho capito, se mi devono derubare e lo Stato garantisce chi mi deruba, non va bene.
2: Va bene, va bene.
3: Niente. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora dico vabbè, vabbè, vabbè. C'è Cristiano, ci chiama da Milano. Buongiorno Cristiano.
4: Buongiorno Milano, buongiorno Maniera.
3: Sì, sì.
4: No, io avevo così, visto che non sono né un pericoloso bolscevico né tantomeno ho ereditato 5-6 case che poi ho preferito vendere, però appunto proprio nel riequilibrio delle visto che la sinistra ad esempio parla di patrimoniale, io sono abbastanza d'accordo nell'ambito della ridistribuzione delle ricchezze che prevede la nostra Costituzione, quantomeno mettere dalla terza casa in poi, non dico dalla seconda, dalla terza a casa in poi, o da chi anche sui Airbnb, sugli affitti brevi, un aumento dell'IMU e non fare un'agevolazione come la cedolare secca che viene adottata adesso, che non
3: tasse, sempre le tasse è la soluzione.
4: No, guarda, sono molto lontano dal discorso bolscevico.
3: No, ma che così. Bolscevico ci mancherebbe, la tassa l'IMU, come la dobbiamo.
4: Non metto in dubbio, ma se vai in Francia ti accorgi che nell'ambito di questa redistribuzione del reddito delle persone c'è uno che compra immobili, cioè tu pagherai il 50% di tasse. Io affitto un immobile a bed and breakfast e pago, non va a farmi cumulo sulla mia tassazione del 50%, ma pago solo il 22%, c'è qualcosa che non torna.
3: No, va bene,
4: io non
3: però se uno prende dalla Francia, allora prendiamo anche dalla Francia il fatto che se uno fa 3 figli in Francia ha un welfare e un'assistenza da parte dello Stato notevole, e invece
4: però
3: da noi no.
4: E chi ha 6 case cosa fa? Io avevo un proprietario di casa, poi sono andato in affitto, un proprietario di casa che aveva una pensione, perché era un grande dirigente, ex grande dirigente, aveva una pensione da 7-8 mila euro, in più c'aveva 6-7 case che si è comprato, ci ha pagato le tasse così, quindi su quelle 6-7 case pagava il 22% di cedolare secca, e a me non sembra giusto, e pagava solamente la tassazione del 40 e del 50 sui suoi 100.000 euro di cosa. Non amo le tasse,
3: No, però dice c'è un problema sociale di pochi che hanno tanto e tanti che hanno poco. Questo, Leonardo,
5: cosa? No, dicevo che poi comunque su tutte le case appunto c'è l'IMU, insomma non è solo la cedolare secca, le tasse si pagano comunque sulle case,
3: che
5: lei dice che avrebbero,
3: insomma, che è una patrimoniale,
5: alla fine sì, andrebbero comunque incrementate,
3: comunque,
5: dice lei.
3: Sì, Cristiano, grazie. Non siamo in aereo. Oggi non trasmettiamo da Fiumicino, non trasmettiamo da Linate, ma da Casa Manera. Cioè, nel senso, io sono qua in studio e Casa Manera. No, ma non si sente, ma non ti preoccupare. C'è Pasquale.
5: Non lo so perché è sul tetto.
3: Figurati.
5: Non so se arriva l'eco dei rumori che stanno facendo sul tetto.
3: Ma figurati se arriva.
5: Anzi, vabbè. Sul tetto con la E chiusa.
3: Sì, Pasquale
5: non aperta, tetto,
3: da Caserta.
5: Non tetto.
3: Pasquale, prego.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, benissimo.
6: Innanzitutto, complimenti per la vostra trasmissione che è sempre molto molto interessante.
5: Grazie.
6: E mi ha in quota parte anticipato un radioascoltatore quando ha detto che effettivamente se lo Stato si facesse da garante per sopperire quando c'è l'affittuare che non paga, questo sarebbe già una buona cosa per incentivare i proprietari a dare gli alloggi che sono sfitti in affitto.
3: Okay.
6: Poi però la mia considerazione,
3: però che tipo di garanzia può dare? Cioè, nel senso, se uno
5: paga lo Stato, paga l'inquilino, paga lo Stato.
3: Lo dobbiamo pagare anche noi. Non paga l'inquilino, paghiamo noi. Lo Stato siamo noi.
6: Sì, questo è vero, però io faccio una considerazione. Piuttosto che lo Stato investire X milioni di euro per mangiare altro suolo, costruire altre case, quindi c'è anche un fatto, come dire, complessivo ambientale, a parte che si va a recuperare magari quello che già esistente, il patrimonio immobiliare esistente, però secondo me quota parte il patrimonio esistente e quota parte una garanzia da parte dello Stato, ma questo servirebbe, a mio modestissimo avviso, a contenere un costo, andare incontro.
3: Adesso grazie Pasquale, dobbiamo andare al giornale radio, forse la soluzione, come ha detto anche Manetta,

0: lo sostengo anch'io, è che lo Stato si debba prendere carico, cioè facciano investimenti massicci per alloggi a cosiddette case popolari date, cioè lo Stato, se lo Stato non risolve questa situazione, dice non sappiamo risolvere, non è abbastanza, quindi ci rivaliamo sui privati, mi sembra veramente una missione di sconfitta totale.
1: Io sai che quando avevo ancora una casa a Brugherio, che poi ho venduto, Brugherio de Janeiro, vicino qui a Milano, e l'avevo primi anni, l'inquilino pagava regolarmente, poi ha smesso di pagare, però ogni volta che mi vedevo mi offriva il caffè, perché io non ero tanto non riuscivo a insistere più di tanto, lui mi diceva bravo, vieni che ti offro caffè, vieni, bravo, nessuno bravo
0: siamo
1: come
0: a posto.
1: Te
0: per questo mese siamo
1: nessuno bravo come te, vieni che ti pago caffè.

0: sì, ma il patto, lo dice la parola stessa, patto vuol dire che sono in due ad essere d'accordo su una cosa. In questo caso non mi sembra un patto, mi sembra un'imposizione.
1: Ma secondo voi questi grossi gruppi che acquistano case per creare la bolla non hanno la forza per contrastare il comune? Io credo che quelli non li toccherà nessuno, chissà perché.
2: Mira, lì a Petruzzo la corte che tiene una casa sfitta a Mondello, quando è che me l'affitta, che mi faccio un viaggetto? Ciao!
3: Ah, ah, ah, ah, qui vengono fuori gli altarini, eh?
4: Alla fine si straricchi con queste mega, mega pensioni, con tutte queste case. Ma cosa se ne fanno? Cosa se ne fanno di tutta sta roba? Sti mega ricchi. Non vi portate dietro nulla, nulla vi portate dietro. Mollate un po' di roba, mollate.
3: Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ne come preannunciato è con noi l'avvocato di Mario Roggero, il gioielliere condannato, Stefano Marcolini. Buongiorno avvocato, uno dei due avvocati, eccoci qui.
5: Buongiorno a lei.
3: Buongiorno. Grazie, grazie di essere qui. Senta, intanto ci aiuti dal punto di vista della cronaca, adesso non è che vogliamo sapere i dettagli, ma ci spiega perché il suo assistito in questo momento non è ancora in carcere, o sì, è vicino a un carcere, abbiamo letto varie ricostruzioni, si attende un documento, ci aiuta a capire?
5: Sì, è vero quello che ha già sommariamente detto lei, non è ancora in carcere, attende di entrarvi, c'è bisogno che venga emesso un ordine di carcerazione o di esecuzione perché lui possa entrare legittimamente in un carcere. Pertanto sta passando queste ultime ore, questi ultimi giorni, speriamo sia un tempo breve perché ormai la possiamo definire un'agonia un po' limbica, per le sta passando con i suoi cari, sì, con la moglie, con le figlie.
3: Scusi, chi deve emettere questo provvedimento tecnicamente?
5: Allora, questa è una bella, diciamo, lezione di burocrazia italiana. La Cassazione, che è quella che ha rigettato, ahimè, il nostro ricorso, dovrebbe inviare una comunicazione a mezzo PEC, ormai, insomma, al pubblico ministero competente per l'esecuzione, che è la Procura di Asti. E la Procura di Asti sarà quella che emetterà l'ordine di carcerazione.
3: Ok. Vabbè, no, perché sa, in altri casi.

0: nell'an e un pochino incerto nel quando preciso, ecco, però insomma a breve.
1: No, va bene, è chiaro,
0: dire.
1: È chiaro. Ecco, è questione burocratica, questione burocratica.
2: Esatto. Senta, considerando sconti di pena e quant'altro, benefici, poi quanto è prevedibile che rimarrà effettivamente poi in carcere il suo assistito?
0: Questa è una domanda a cui è un pochino difficile rispondere. A quell'età, nonostante quell'età, per la gravità dei reati oggetto di condanna, è previsto che la persona rimanga comunque in carcere, a meno che le sue condizioni di salute non peggiorino nel tempo. Altrimenti è soggetto a una normale esecuzione penitenziaria e quindi deve passare un certo periodo di tempo per avere prima cosa i permessi premio, poi eventualmente il lavoro esterno, poi alla fine eventualmente le misure alternative. Ma su una pena così devono passare anni. Ecco.
3: Senta, avvocato, ma secondo lei tutta questa mobilitazione che c'è stata anche a livello politico, gli striscioni, ma poi ha visto oggi praticamente è l'apertura di alcuni giornali tutto il tema della grazia che è arrivata fino a quasi uno scontro istituzionale tra Ministro della Giustizia e Quirinale. Tutto questo ha agevolato davvero il suo assistito o in qualche modo addirittura potrebbe averle nuociuto?
0: Ma probabilmente per rispondere a questa domanda bisognerà aspettare del tempo e la potremo dare una risposta retrospettivamente quando la vicenda sarà veramente finita. Anche perché io l'ho già preannunciato, dico brevemente anche qui, per noi la battaglia forse è persa, ma la guerra, lo dico in senso buono, ovvero la guerra giudiziaria, non è finita. C'è Strasburgo, c'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Roggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, dichiara: per me è come un ergastolo.
6: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, detto Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, è un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
7: La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della Procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in

0: Segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione Bucci ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
2: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
3: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
4: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
5: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana, con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora i bassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility, con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio, con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
6: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge e Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
8: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
9: Cos'è un copione comico?
8: Uno, nessuno, 100.000. Un programma discutibile.
10: Fly, John Connery.

0: che bello, arriviamo alla conclusione di questa settimana, ne manca una, Leonardo Manera una zoppa, perché lunedì non ci sarà, quindi siamo quasi alla fine, tanto di questa puntata, che bello, anzi siamo in chiusura.
1: Dell'anno, è passato un altro anno, fai un bilancio di questo anno, dai un voto a questo anno.

0: Beh, ma dai, poi dopo...
1: Dai, cioè, un voto.
0: Ma la trasmissione, ma ho capito. Cioè, io do 10 più. Ma... ma perché Pietro la Corte? Se non ci fosse Pietro la Corte sarebbe 10 lode. Con Pietro la Corte, dai, ci accontentiamo di un 9 più, 9 più. Ma dai, poi gli si loda, si imbroda, la gente poi ci insulta. Cioè... Vabbè, comunque siamo in conclusione. Babini, siamo in conclusione.
1: Ti leggo puntata. Qualche notizia, devi individuare se sono vere o false. Dai, finiamo così oggi, di grazia. O volevi degli ascoltatori, cosa vuoi fare?
0: No, no, io
1: per me è uguale,
0: no,
1: guarda.
0: Io mai stupito, pensavo anche un'altra cosa, ma insomma, vabbè.
1: Guarda, per me è uguale, guarda, veramente. No, non ho voglia di farlo.
0: Ecco, lo sapevo, guarda. Guarda, è incredibile. Dai, andiamo sul vero falso. E che cosa ci giochiamo in questo caso? Un aperitivo al Bar Jimmy?
1: Non so, tu fai sempre aperitivi, quindi un aperitivo, no, l'uomo, guarda, aperitivo.
0: L'uomo più aperitivo del mondo, dovete sapere,
1: che tu invece
0: Leonardo
1: di...
0: Manera, tutte le sere lui certo. fa l'aperitivo al tutte.
1: Senti,
0: tutte.
1: Ma
0: tutte.
1: Perché tu invece di Ale Milan non ti fai chiamare Ape Milan?
0: Sì.
1: Secondo me sarebbe... Conduce Ape Milan.
0: Ma quanti esami hai fatto a giurisprudenza poi alla fine?
1: Sei.
0: Va bene, molto.
1: Era un po'
0: bene.
1: La risata di Piero Picchio, no? Il professor Piero
0: appunto. Molto bene, allora
1: siamo stanchi, siamo arrivati a fine stagione ormai.
0: Vediamo se riusciamo
1: la vita,
0: a capire.
1: Poi c'è la vita e tutto.
0: Ho capito, adesso non drammatizzare, insomma, siamo solo alla fine di una stagione. Vai.
1: Sì, ma poi c'è la vita.
0: Sì, poi c'è.
1: Vabbè,
0: la vita.
1: Un uomo ha raccolto la spazzatura lasciata al matrimonio di Taylor Swift, vendendola a $25 a scatola. Ogni confezione conteneva oggetti come un test di ovulazione, un AirPod, mozziconi di sigaretta, cannucce di plastica, tappi di bottiglie, altri rifiuti. Le scatole sono andate esaurite in meno di 24 ore.
0: Ma no, dai, mi sembra tutta una farloccata tua.
1: È vero, tra l'altro queste sono di Marianna Stefanucci.
0: Ah, ecco,
1: è vero, è vero.
0: È colpa di Marianna Stefanucci, autrice che salutiamo, grande Marianna. Dai, quindi è colpa di Marianna.
1: Esatto.
0: Vabbè, quindi
1: hai sbagliato
0: tutto,
1: comunque.
0: Certo che hai un entusiasmo nel porre queste domande. Cioè,
1: ma perché siamo alla fine della stagione puntata. E poi c'è la vita anche. Allora,
0: c'è anche la vitola, se è per questo, cioè.
1: L'ironia forzata.
0: Vabbè.
1: Ape Milan. Allora, il comune cinese di Hangzhou. Il comune cinese di Hangzhou, che non so se dice così, famoso per i suoi progetti di smart city, ha installato alcune panchine dotate di sensori di presenza. Se due sconosciuti si siedono vicini e rimangono lì per almeno 5 minuti, dagli altoparlanti nascosti parte automaticamente una musica romantica. L'iniziativa, spiegano al comune, servirebbe a rompere il ghiaccio e a incoraggiare nuove amicizie, soprattutto tra i giovani che vivono da soli.
0: Ma no, dai, questa Marianna Stefanucci se l'è inventata tutta di sana pianta, dai.
1: Brava, questa è falso.
0: Oh.
1: Bravo. 1-1.
0: Anche perché, come conosci dalle impronte digitali di non ti dico cosa, due sconosciuti sulla panchina, i sensori. Vabbè, niente, andiamo avanti.
1: Il classico pompon che vediamo sui cappelli di lana non ha uno scopo estetico. Si tratta di una tradizione della marina francese. I marinai, infatti, indossavano dei cappelli con una palla morbida sopra per evitare di sbattere la testa sul soffitto della nave. Oppure...
0: Ma guarda, c'è un Pietro della Corte che dice sì, non è finita, aspetta, magari c'è una parte.
1: Per lo stesso motivo, in caso di mare molto mosso, mettevano spesso un pompon anche sulle mutande.
0: Ecco, come vedi, c'è la prima parte che secondo noi è vera, secondo Pietro della Corte, e poi quella delle mutande, veramente.
1: Bravo, hai indovinato, 2-1 per te.
0: Eccoci.
1: Quante ne facciamo ancora una? A che ora si chiude
0: si
1: oggi
0: chiude
1: di grazia?
0: Tra 4 minuti, quindi.
1: Urca miseria, cerchiamo subito un ascoltatore.
0: Va bene,
1: cerchiamo disperatamente un ascoltatore.
0: Allora, tu non ti preoccupare di quello che fa la pro di redazione qui. Tu vediamo se pareggiamo.
1: No, guarda, provo a leggere in modo un po' lento questo.
0: No, non esagerare.
1: una società di consulenza di Seul ha inaugurato una speciale stanza delle scuse dove i dipendenti possono esercitarsi a chiedere perdono davanti a un'intelligenza artificiale. Il sistema analizza tono della voce, espressioni del viso, pause e contatto visivo, assegnando un punteggio di sincerità. Chi supera una determinata soglia riceve un attestato interno chiamato certificazione di empatia professionale, utilizzato anche nei corsi di formazione aziendale.
0: Allora, spererei di no, ma temo che possa essere una cosa molto coreana, quindi dico sì.
1: Sbagliato, è falso. No, falso. Sbagliato, falso.
0: Tutta falsa, molto bene. Quindi 2-2.
1: Facciamo l'ultima, dai.
0: Ecco.
1: Dopo abbiamo trovato un ascoltatore che stiamo cercando disperatamente.
0: No, ma non lo stiamo cercando disperatamente. No, non ti preoccupare, finiamo noi senza ascoltatori.
1: Una banca di Göteborg in Svezia.
0: Certo, Göteborg.
1: Ha presentato un prodotto pensato per le giovani coppie. Se i due intestatari del mutuo rimangono sposati o conviventi per almeno 10 anni dalla firma del contratto, il tasso di interesse si riduce automaticamente di un punto percentuale per tutta la durata residua del finanziamento. Secondo l'istituto, l'iniziativa nasce da uno studio interno che avrebbe evidenziato come le separazioni siano tra le principali cause di insolvenza dei mutui.
0: Sai che secondo me questa è vera?
1: Falsa, sbagliato.
0: Ma tutta falsa?
1: Tutta falsa.
0: E quindi ho perso 3-2.
1: Hai perso 3-2, è andata così anche oggi. C'è la settimana è finita.
0: Così. C'è Antonio.
1: Abbiamo
0: da
1: però,
0: Bari.
1: Ma
0: Antonio da Bari prima.
1: Da Bari. Buongiorno Antonio.
0: Antonio, eccoci.
2: Buongiorno a voi. Volevo intervenire sul caso Roggero.
0: Sì.
2: Un caso, l'ennesimo caso che divide gli italiani, no? In buoni e cattivi. Vabbè, oramai la sentenza c'è, definitiva, e quindi lui conterà la pena, però secondo me sul banco degli imputati ci dovrebbe andare anche lo Stato italiano. Lo Stato italiano, perché i tre soggetti sono tre pluripregiudicati che avrebbero dovuto scontare la loro pena in carcere per un tempo probabilmente più giusto.
0: Beh, ma se hanno dei precedenti
2: in carcere, almeno l'aspetto pecuniario è chiaro, non quello penale.
0: Però perché scusi, ci sono due aspetti: sotto accusa lo Stato italiano, chi metteremmo sotto accusa?
2: Cioè, chi
0: prendiamo come emblema dello Stato italiano?
2: No, le spiego. Lo Stato, qualsiasi Stato, qualsiasi ente statale, come un comune, una regione, può essere chiamato a rispondere degli aspetti pecuniari. Cioè Roggero è stato anche condannato a pagare un danno. Okay.
0: Lo paghi, che ne so, la regione Piemonte, perché
2: non lo so, la regione Piemonte.
0: Ho capito che poi sono, che possono i cittadini del Piemonte.
2: No, ma non la regione, mi scusi, perché la giustizia è governata dallo Stato, dalla regione o dal comune.
0: Vabbè, ma se anche pagasse lo Stato, siamo sempre noi, cioè i soldi dello Stato sono nostri.
2: Forse in questa maniera si potrebbe dare come dire, voce e spazio a leggi diverse, perché come Antigone ci ha insegnato, esiste la legge delle idee e quella degli uomini, e quella degli uomini può essere modificata.
1: Grazie, io chiuderei con Antigone.
0: Esatto, su Antigone è una buona chiusura.
1: Non so se è vero quello che ha detto lo spettatore, però è sempre bello chiudere con Antigone.
0: Grazie Antonio da Bari.
1: Buon anno a tutti.
0: Ma che buon anno.
1: Buon anno, buon anno a tutti.
0: No, a lunedì.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il discorso di Trump, il dito puntato sulla Cina, Regno Unito, l'incoronazione di Burnham, il re del Nord. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: After an unchallenged run, Andy Burnham becomes Labour leader today.
3: We had transgender for everybody, men and women sports, but not anymore. The evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active.
4: Ladies and gentlemen, may the wind

0: always at your back.
1: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Carlo Salvatore. Per la TV, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre il 349-238-6666, siamo su X, sul logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è per appunto la diretta video sul canale 63 del Digitale Terrestre. :16:08:15, qui a Milano, :15:08 e quasi 30 secondi a Londra, al numero 10 di Downing Street, dove si prepara l'ingresso del re.

0: E così è arrivato il giorno di Andy Burnham, il re del Nord, perdonatemi, l'ex sindaco di Manchester che tanto bene ha fatto nell'importante città inglese. È diventato il leader dei Labour, lunedì dovrebbe diventare il nuovo premier per il Regno Unito. Ha promesso una serie di cose, ci vorrà tempo per realizzarle, forse il tempo rema contro Andy Burnham, ma staremo a vedere. Forse la parola d'ordine, se dovessimo sintetizzare, sarà devolution, devoluzione dei poteri, dare cioè maggiore poteri a tutte quelle autonomie locali, a quelle amministrazioni locali sulla stregua di Manchester che potrebbero dire la loro. Si contrappone in qualche modo alla londoncentrica visione di alcuni leader conservatori, sto pensando a Boris Johnson per esempio. Dicevo, due giorni, uno è questo perché diventa leader dei Labour, fra l'altro lo diventa per acclamazione, ma lunedì dovrà prendere in mano le redini del governo e ci sarà probabilmente anche una presentazione più dettagliata del suo programma di governo, che ambisce e vorrebbe essere puramente di sinistra. Oggi qualcosa possiamo dirlo, proveremo appunto ad analizzarlo. Ma oggi è il giorno dopo l'attesissimo discorso, e non esagero quando dico attesissimo discorso, di Donald Trump alla nazione, con una serie di piccoli gialli. Ci sono due emittenti, ABC e NBS, che si sono rifiutate di trasmetterlo in diretta, e Trump ha tuonato che a queste due emittenti andrebbe revocata la licenza. Peraltro ci sono anche dei precedenti con altri presidenti e con altri emittenti, ma tant'è. L'attesa in realtà si è conclusa in un nulla, potremmo dire davvero tanto rumore per nulla, perché sapevamo che non avrebbe parlato di politica estera, sapevamo che non avrebbe toccato i temi di politica economica, avrebbe piuttosto toccato i temi di politica elettorale, di sistema elettorale. Ha puntato il dito direttamente contro la Cina, dice che la Cina ha rubato i dati di milioni e milioni di elettori americani, e insomma Pechino torna a essere il grande nemico. In realtà però Donald Trump non ha portato prove sostanziali del fatto che la Cina avrebbe in qualche modo corrotto le operazioni elettorali, queste già fin dal 2020. Quello che ha fatto però Donald Trump è stato denunciare una vulnerabilità del sistema elettorale americano. Oggi capiremo che cosa vuole fare Donald Trump, se davvero esistono queste fragilità e se davvero le fragilità del sistema elettorale americano sono quelle denunciate dal presidente Donald Trump. Allora, come sempre, iniziate pure a scaldare i polpastrelli, 349-238-6666, per stare con noi, per domandare, per commentare i temi di grande politica internazionale. Noi iniziamo il nostro viaggio e lo facciamo con questa voce.
1: Changing leader is never easy.
2: Un cambio di leadership non è sempre facile, ma apprezzo molto, e ne sono entusiasta, il modo in cui abbiamo affrontato questo percorso come un'unica squadra. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la presenza di tutti voi qui oggi. Vorrei inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al team degli assistenti. Andy Burnham, tu e la tua squadra avete dimostrato sicurezza e determinazione lungo tutto il processo. Grazie.
0: Lucy Powell, deputata

0: dei Labour, così in qualche modo suggella questo primo passaggio politico per Andy Burnham. Poi ci sarà quello più prettamente governativo istituzionale quando lunedì diventerà il premier britannico. Buona la terza, verrebbe da dire, perché già per due volte aveva provato a sfidare, a scalare la montagna dei Labour, ma non vi era riuscito. Il suo primo discorso Burnham l'ha incentrato sull'ultima possibilità per il cambiamento. Non ha risparmiato critiche sul neoliberismo, sulle privatizzazioni degli anni 80 e 90. Ha fatto un discorso molto di sinistra, cercando e promettendo di andare incontro alle esigenze dei britannici, tanto che ha già detto che quest'estate la passerà di casa in casa, di città in città, per cercare di capire meglio quelle che sono le domande, le esigenze appunto dei cittadini del Regno Unito. Ma chi è Andy Burnham? Andrea Macchioni ha provato a tratteggiarlo in 90 secondi, poi vi porto a Londra.
1: Fresco di nomina per l'acclamazione al leader dei laburisti, lunedì Andy Burnham riceverà da Re Carlo l'incarico ufficiale a premier britannico. Il 59esimo nella storia del Regno Unito e il 7° negli ultimi 10 anni. La sua fama politica è legata a Manchester, di cui è stato sindaco dal 2017 fino allo scorso giugno. Ma il futuro inquilino di Downing Street nasce a Liverpool nel 1970. È lui stesso a raccontare che il primo incontro con la politica è dovuto a Boys from the Black Stuff, una serie TV anni 80 su 5 disoccupati di Liverpool alle prese con la vita sotto il governo Thatcher. Burnham studia inglese a Cambridge, diventa giornalista, salvo poi avvicinarsi verso i 20 anni ai Labour come ricercatore e consulente. Dal 2001 al 2017 è deputato per Lee, ricoprendo diversi incarichi ministeriali durante il mandato di Gordon Brown. Nel frattempo fallisce 2 volte l'ascesa alla guida del partito. Nel 2010 viene sconfitto da Ed Miliband e nel 2015 viene superato da Jeremy Corbyn. Nel 2017 arriva però la svolta per il suo cursus honorum con l'elezione a sindaco di Greater Manchester. Sotto la sua guida la città gode di un periodo di forte crescita e sviluppo e Burnham, che durante l'epidemia di Covid-19 critica l'approccio troppo londinese centrico di Boris Johnson, guadagna l'epiteto di Re del Nord, mutuato dalla serie di Game of Thrones. Il suo approccio pragmatico ma sempre attento alle persone diviene noto come manchesterismo, ovvero una forma di socialismo favorevole alle imprese che mira a convogliare capitali pubblici e privati per investimenti nei trasporti, nell'edilizia abitativa e nelle infrastrutture. Oasis, The Smiths e i New Order rappresentano la santa trinità musicale per Burnham, che predilige jeans e magliette scure a giacca e cravatta e passa il suo tempo libero giocando a calcio o mixando brani degli anni 90. Torna a Westminster a giugno, vincendo le elezioni supplettive di Makerfield, e ora promette che il suo governo sarà orgogliosamente laburista, affrontando i problemi ignorati fino a questo momento dalla politica.
0: Così, in poco più di 90 secondi, Andrea Macchioni ha sintetizzato le peculiarità di Andy Burnham. Certo, un difetto ce l'ha, non ascolta il metal, però, possiamo concederglielo. Andiamo a Londra, in diretta, la voce è quella di Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
2: Ciao Gianpaolo e voi ascoltatori.
0: Allora, buona la terza nel suo caso, non è esattamente un leader giovanissimo, però un leader che si è fatto le ossa e ha fatto molto bene nella Greater Manchester. Davo conto della sintesi di quello che sappiamo del programma che lui presenterà a Re Carlo III lunedì, ed è un programma spiccatamente di sinistra, vuole proprio distanziarsi, vuole dare un'impronta ai Labour. Cos'altro possiamo aggiungere rispetto a questa sua impronta politica molto rivolta anche alla nazionalizzazione di alcuni aspetti della vita economica britannica?
2: Ma diciamo che intanto il primo discorso non è tanto programmatico quanto è una missione di ricompattamento. Sta parlando al partito, dice cose di sinistra, come dicevi, si presenta sorridente, energico, spigliato, con questo nuovo orgoglio laburista, l'unità del partito, la speranza nel cuore, la crescita in ogni parte del regno. Quindi sono messaggi chiaramente per in qualche modo riagganciare la sinistra delusa e che da troppo tempo languisce per una crescita che non si vede. Ora, detto questo, se quest'uomo con questa visione ottimista ha rimpiazzato Starmer, che ricordiamo era veramente al

0: al più basso livello di popolarità, un tecnocratico, sì. Quindi c'è stata questa svolta effettivamente nella sinistra, ma i problemi restano gli stessi. Come la scheda di Andrea Macchioni diceva prima, Manchester e il manchesterismo che sta portando in valigia lunedì a Downing Street sono importanti. Ricordiamo che Manchester adesso è a livelli di sviluppo superiori a tutte le altre parti del regno. Si parla, per farvi un esempio, il 42% di produttività, quando la media delle altre città siamo al 28%, ma a questi livelli ci siamo arrivati dopo 30 anni di lavoro, sì. Di cui Burnham è stato parte importante, ma comunque una parte. Lui non ha così tanto tempo, abbiamo 2 anni prima delle prossime elezioni e soprattutto è una crisi e una economia lentissima che non tende a ripartire, di cui c'è esigenza ora. Quindi diciamo che lunedì vedremo chi sarà il suo cancelliere,
1: sì.
0: Probabilmente l'attuale primo ministro, il ministro dell'interno Shabana Mahmood, che prenderà le finanze, appunto. Però all'orizzonte vediamo un budget che potrebbe essere il suo primo terreno franoso.
1: Come è per questi momenti così dopo l'uscita, dopo la Brexit per il Regno Unito? Infatti la nomina del cancelliere dello scacchiere è in qualche modo la nomina più delicata, più rilevante. Altra nomina importante sarà naturalmente il ministro degli esteri. E qua Giorgia, dal punto di vista dei Labour, ti aspetti un cambiamento in qualche modo nella politica estera britannica, o sarà nel solco di quello che ha fatto Keir Starmer, quindi un appoggio incondizionato per esempio all'Ucraina, un rimanere nel solco della coalizione dei volenti rosi, un riavvicinarsi, ottenere una distanza molto molto stretta con Bruxelles?
0: Esatto, questo è hai messo proprio il dito nella piaga, e se vuoi anche nella parte più divertente di tutto questo cambio ai vertici di Downing Street. C'è un toto ministri in questo momento fra noi giornalisti cercando di capire in qualche modo. Allora, intanto sappiamo che il meno, se ci sarà Ed Miliband, allora avremo già il segnale,
1: sì,
0: di un cambiamento che non c'è. Quindi da una parte si cerca di capire che tipo di distanziamento Burnham avrà da un governo che non è piaciuto agli elettori. Dall'altra sappiamo che Burnham non ha tanta esperienza in questioni, come ricordavi, gli esteri, la, sì, difesa. Sappiamo che ha ereditato da Starmer un brutto regalo, ovvero 9 miliardi di incremento di spesa che sono stati promessi, questo in aggiunta al 3% dell'impegno di spesa che deve essere raggiunto al 2030. Quindi come in qualche modo organizzerà questi settori che per lui sono in qualche modo nuovi, come riassesterà il rapporto con Trump? Vediamo che il governo andrà un po' più a sinistra rispetto a quello che era quello di Starmer. Come gradirà Trump questa posizione, questa difesa dell'uguaglianza sociale a tutti i costi, che è ora il nuovo motto di Burnham? Così pure come menzionavi l'Europa, la ridefinizione dei rapporti con l'Europa, che avverrà, non abbiamo ancora una data, sappiamo che doveva esserci un vertice importante il 22 di luglio, è stato rimandato, ma ecco, come lui è un europeista che però, sì, non si spinge così tanto lontano quanto a caldeggiare un ringresso nell'Unione Europea. Questi sono tutti fattori chiave che faranno parte di un programma in cui in qualche modo si dovrà concretizzare la visione di sinistra che lui, certo, ha esposto oggi in modo molto loquace e energetico.
1: E se posso aggiungere, poi vado un po' di messaggi degli ascoltatori, 349-238-6666, forse la vera sfida è una sfida, se vogliamo, strutturale per un politico che ha avuto un incarico locale pur importantissimo, perché Greater Manchester, parliamo di una demografia e di una serie di dinamiche paragonabili quasi a un piccolo stato, però comunque rimane un amministratore locale. Confrontarsi con dinamiche che hanno a che fare con Donald Trump, con Volodymyr Zelensky, con la guerra, con la Russia, con l'Europa, è qualcosa di diverso. Cioè ci chiediamo quanto puoi riuscire a mettere a sistema un buon governo locale con un buon governo nazionale, con evidentemente l'aspirazione del Regno Unito a tornare a dire la sua in politica estera, no Giorgia?

0: Assolutamente, ed è per questo che quando si tratterà di mettere il dito sui problemi concreti, e non ultimo, se dobbiamo dargliela a Starmer, è il rispetto per come ha gestito la questione ucraina, Iran, non essere stato bullizzato da Trump con l'interventismo nella guerra nello Stretto di Hormuz. Queste sono cose che dovranno essere chiarite, però ecco, con la consapevolezza che serve un budget e che c'è un programma di un manifesto con cui i laburisti hanno vinto a forte maggioranza nel 2024 che impone delle scelte. Burnham ha già detto che rispetterà le promesse, ovvero non aumenterà le tasse. Tutto il resto, dalla difesa all'Europa, ai rapporti anche con le comunità locali, perché qui parliamo di Manchester, ma poi c'è la Scozia, c'è
1: Certo.
0: l'Irlanda del Nord, c'è il Galles, questi andranno veramente inseriti in delle caselle che sono difficili e per questo molti sostengono che fra 6 mesi probabilmente potremmo trovarci di nuovo al punto di partenza. Per il momento speriamo di no e vediamo come appunto intanto la squadra di governo, chi ci metterà dentro, quello sarà
1: Certo.
0: la prima indicazione della svolta vera che da oggi si apre per i laburisti.
1: Grazie mille, Giorgia Scaturi, in diretta da Londra. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, ho la sensazione che lunedì ci risentiremo. Ciao Giorgia, grazie.
0: A lunedì.
2: Stanotte annuncio la declassificazione immediata e la divulgazione di informazioni critiche rivelando vulnerabilità scioccanti nella nostra infrastruttura elettorale. La Repubblica Popolare Cinese ha effettuato quella che si ritiene essere la più grande compromissione di dati elettorali nella storia, con conseguente acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi.
1: Questi alcuni dei passaggi di Donald Trump nell'attesissimo discorso televisivo di ieri sera, discorso televisivo che non è andato a reti unificate perché alcune emittenti come ABC e NBC, per esempio, come vi dicevo, si sono rifiutate di mandarlo in diretta. Infatti Donald Trump se l'è presa particolarmente, ha detto che insomma dovrebbero ricevere delle sanzioni queste due reti. In realtà ci sono parecchi precedenti in cui alcune emittenti nazionali americane hanno deciso di posticipare, di non trasmettere in diretta alcuni discorsi. È successo a Obama, è successo a Joe Biden. Dicevamo attesissimo questo discorso perché c'è sempre molta attesa quando Donald Trump parla, e in realtà le attese sono state piuttosto deluse perché le anticipazioni promettevano rivelazioni eclatanti. La stessa portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, aveva detto tutto può accadere perché non si sa mai cosa dirà il presidente. Ebbene, il presidente non ha detto molto, ha alluso parecchio, ma non ha detto tantissimo. Non ha presentato prove di brogli elettorali, per esempio, relative alle elezioni del 2020. Si è concentrato su due temi principali: la sicurezza dei dati, lo avete sentito, ha sostenuto, citando peraltro documenti parziali, che la Cina sarebbe entrata in possesso di milioni di dati di elettori americani. Peraltro è arrivata prontissima la risposta del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ha detto non c'entriamo nulla, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Peraltro la Cina, ha aggiunto il portavoce, non è affatto interessata a interferire nella politica interna di altri paesi. E poi nel suo discorso Donald Trump ha usato un rapporto del Dipartimento della Sicurezza Interna per sostenere che il sistema di registrazione degli elettori è permeabile, è vulnerabile, non è sicuro, tanto che persone che non sono cittadini americani riuscirebbero, ha detto Trump, a finire nei registri elettorali. Cosa sta accadendo? A che cosa si sta preparando Donald Trump? Lui sostanzialmente con un nuovo atto vorrebbe rendere più sicuro il sistema elettorale americano. Ma quali sono le conseguenze? Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Cristina Bonne, insegna storia delle istituzioni politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore. Professoressa, buongiorno,
3: buonasera.
1: Grazie per essere con noi.
3: Grazie. Buonasera. Sì, buonasera.
1: Allora, prendiamo per buono l'allarme di Donald Trump, professoressa. Il sistema elettorale americano è vulnerabile, è un po' fragile. Cosa andrebbe cambiato o migliorato per renderlo più solido e più stabile?
3: Allora dipende adesso se lei vuole affrontare il tema, diciamo così, di cosa andrebbe migliorato all'interno, cioè nel senso, cioè dal punto di vista dei non cittadini americani che sarebbero, no, registrati, oppure dal punto di vista della sicurezza internazionale. Forse la sicurezza l'ha già coperta lei, io guardo l'altro aspetto, no? Quello che commento il dato dei 278.000 non cittadini, sì, registrati nelle liste elettorali, credo che sia quello il focus. Ecco, sì, il fatto è che non dobbiamo prenderlo per buono in questo momento.

0: momento, il che non significa dire che non ci siano in assoluto aspetti da migliorare o che non siano mai stati riscontrati casi di non cittadini registrati, ma questi riscontri sono stati molto limitati e i numeri emersi finora dai controlli statali pre o post elettorali non giustificano, diciamo, un allarme così generalizzato. Sì. Inoltre questi 278.000 non cittadini, insomma, questo numero sarebbe da verificare, perché Trump dice la fonte è il Department of Homeland Security, ma la Casa Bianca, che io sappia, non so se c'è stata qualche evoluzione negli ultimissimi minuti o ore, non ha pubblicato, ecco, la fonte di questi dati, quindi non è stata precisata la metodologia utilizzata per arrivare a questo dato. Inoltre, infine, dire che ci sono 278.000 non cittadini registrati non significa affermare che quei non cittadini abbiano votato. Ecco, quindi ci sono questi aspetti da considerare.
1: Spesso il presidente Donald Trump ci ha abituati a dichiarazioni o lacunose o fumose o particolarmente lasche nei limiti, nel perimetro anche giuridico. Forse questo è il caso. La professoressa Cristina Bonni insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e con lei stiamo cercando di capire se davvero è vulnerabile il sistema americano, perché, professoressa, al 349-238-6666 alcuni ascoltatori dicono: ma come, la principale potenza al mondo e ha questi problemi? Addirittura poi fanno anche riferimento alla vulnerabilità rispetto a potenze straniere. Poi ci torno, peraltro i documenti del segretati da Donald Trump piuttosto certificano un'interferenza russa, ma poi ci torno. Il sistema americano in realtà ha delle debolezze. Sto pensando, professoressa, al gerrymandering, cioè al ridisegno dei collegi elettorali, al problema dell'accesso al seggio fisicamente di molte minoranze. A volte il seggio elettorale è decine e decine di chilometri, non tutti hanno l'auto, per esempio. E al problema, per esempio, dei rischi del voto per le donne. Sto facendo riferimento al fatto dell'acquisizione, per esempio, del cognome del marito. Forse sono queste le vulnerabilità che andrebbero in qualche modo messe a fuoco, professoressa Bonn.
0: Allora, qui ci sono tanti argomenti, no? Quindi cerchiamo di fare un attimo ordine. Dal punto di vista della sicurezza internazionale, in realtà dagli anni 2000, diciamo dall'inizio degli anni 2000, dal famoso, insomma, problemi che erano emersi nella contesa Bush-Gore, insomma, nel 2000, sì. Da lì in poi gli stati hanno fatto molti passi in avanti, insomma, sia nella certificazione dell'identità degli elettori, sia proprio nei procedimenti. Spesso, se si ricorda il caso della Florida del 2000, c'è il problema che da una contea all'altra non c'era uniformità, no, procedurale, sì. Non solo nella certificazione, ma proprio praticamente proprio nella foratura delle schede, in che cosa veniva ammesso valido, no? Insomma, c'erano questi difetti, problemi procedurali, ma tutto questo deriva dal federalismo, dalla struttura stessa costituzionale degli Stati Uniti, dal fatto che gli Stati membri hanno da sempre tradizionalmente goduto di questa sovranità statale sul procedimento elettorale, che non vuol dire che il Congresso non possa intervenire, perché la Costituzione lo prevede che il Congresso possa intervenire sui tempi e sui modi delle procedure, no, elettorali, e anche sui luoghi delle procedure elettorali, ma c'è stata sempre questa tradizione, no, che ha cominciato ad essere stata invertita all'inizio degli anni 2000, tale per cui in realtà su queste questioni, dato che comunque la sovranità degli stati nel corso dei 240 anni di storia è già stata corrosa sufficientemente, ecco, quello è sempre stato considerato una sorta di santuario, insomma, all'interno del quale la federazione entra proprio poco. In realtà nel 1993 c'era già stato il tentativo col National Voter Registration Act di uniformare, ad esempio, i processi di registrazione. Quindi, insomma, quello che sto cercando di dire è che non è che non sia stato fatto nulla fino adesso, anzi, gli stati hanno agito moltissimo. Basti pensare che 36 stati oggi richiedono proprio un documento di identità con foto per certificare. Quindi, insomma, dipende da stato a stato. Certamente, diciamo, la proposta di Trump, questo Save Act, in realtà non è neanche una delle proposte più eterodosse del presidente. Di queste, vogliamo guardare tutte le proposte, certo, di riforma, questa è una proposta di uniformazione. Ecco, il problema è la comunicazione politica, ovviamente, cioè il tipo di messaggio che vuole veicolare, no? E che rischia di minare un po' la fiducia nelle istituzioni americane, perché qui si tratta anche di un cambiamento epocale nella cultura politica degli Stati Uniti, che anche qui ha a che fare col ventunesimo secolo. Prima del ventunesimo secolo il problema della certificazione e identificazione, insomma, tutti questi problemi di sicurezza hanno a che fare anche con fattori esogeni. Non possiamo non pensare al 2001, non possiamo pensare che quella sia stata un momento di cesura fondamentale. nel rapporto fra Stato e cittadino, controllo dello Stato dei cittadini. Certo.

0: Certo.
1: Ecco, quindi ci sono temi molto grossi qui in ballo. Dopo sì, ci sono anche, volendo, altre debolezze. Aggiungo solo questo: quando parliamo delle debolezze del sistema elettorale americano, in generale del sistema costituzionale americano, di solito, se ci pensiamo bene, è perché assumiamo come presupposto una visione un po' idealizzata della democrazia originaria americana, che ci viene da una certa tradizione storiografica, no? Ma la democrazia americana dalle origini è sempre stata tendenzialmente esclusiva, non inclusiva.
0: Sì.
1: E quindi, se vogliamo vedere, se la mettiamo nel lungo periodo in prospettiva storica, in realtà ci sono stati molti miglioramenti, molte battaglie per l'inclusione.
0: Il presidente americano Donald Trump ancora una volta punta il dito contro la Cina, contro Pechino. Un po' di reazioni degli ascoltatori, vi ho dato conto di quelle dei repubblicani e dei democratici, anzi dei democratici. I repubblicani sono un po' preoccupati perché dicono attenzione che queste dichiarazioni di Donald Trump potrebbero costituire un vero e proprio boomerang in vista delle midterm appunto di novembre. Gli ascoltatori invece, qualcuno scrive: Guido dal Vietnam, quindi 2016 elezioni ok, 2020 brogli, 2024 ok, 2026 brogli, tre puntini di sospensione, lasciando a dire che insomma questi brogli o queste interferenze a corrente alternata sono un po' sospette. Alessandro invece scrive: non è chiaro ancora che Trump sta operando per la transizione autoritaria degli Stati Uniti. Se gerrymandering e Save America non bastano, ha già chiarito che userebbe le leve dell'emergenza nazionale. Non è un problema di grammatica istituzionale, ma di riscrittura autoritaria che diventerà colpo di Stato. Così un ascoltatore particolarmente preoccupato. Non so invece quanto sia preoccupato Alessandro Resu. Ciao, buongiorno, ben ritrovato Alessandro.
2: Beh, preoccupato dal caldo, ecco. comunque un saluto a tutti.
0: Analista, firma di Limes, il suo ultimo libro è La Cina vinto, edito da Feltrinelli. Non so quanto ti ha preoccupato nella lunga, complessa lotta per l'egemonia globale che la racconti da parecchi anni tra Stati Uniti e Cina, quest'ultima presa di posizione di Donald Trump, che è un po' sgrammaticata, più che altro è senza prove, dice che la Cina ha rubato milioni e milioni di dati elettorali statunitensi. Che idea ti sei fatto? E anche commentare un po' la reazione cinese, molto pacata, molto sobria come al solito.
2: Io direi da leggere soprattutto sul piano interno degli Stati Uniti, quindi effettivamente le difficoltà interne di Trump, questa fissazione sulle elezioni del 2020 che comunque viene costantemente ripetuta, un elemento di debolezza del sistema statunitense a mio avviso, e anche in questo senso possiamo leggere la reazione della Cina, cioè per la Cina tutti gli elementi che espongono delle difficoltà interne degli Stati Uniti, delle divisioni profonde, il fatto che ci sono delle persone che pensano che negli Stati Uniti possa esserci un colpo di Stato, eccetera. Per la Cina va bene tutto questo, quindi anche se poi viene accusata di questo, è qualcosa che è secondario rispetto al fatto che si espongono, certo, queste contraddizioni degli Stati Uniti.
0: La voce, l'analisi, la moderata preoccupazione di Alessandro Resu, più per il caldo naturalmente da sardo, immagino lo dici, visto che la bolla di calore è arrivata da voi, lo ricordo, in firma di Limes, e ricordo il suo La Cina ha vinto di Feltrinelli, che in qualche modo risponde, Alessandro, alla domanda che volevo farti adesso, perché noi ci sentiamo ogni tanto per fare un po' il punto sullo stato di salute di questa grande competizione globale. Lo ricordo, gli Stati Uniti e Cina sono i due grandi attori globali, se la giocano sulla terra, se la giocano nello spazio, se la giocano dal punto di vista della valuta, per il momento gli Stati Uniti sono molto avanti, della potenza militare, ancora non c'è particolare confronto, però sulla competizione tecnologica lì, insomma, la partita è tutta da giocare. A che punto siamo di questo primo, secondo tempo? Non so, dimmi tu a che tempo siamo di questa lunga partita.
2: Avrà tanti tempi, insomma, chi ci dice che c'è un momento in cui si vince, anche se poi io ovviamente anche per far discutere ho utilizzato per tutta una serie di ragioni quel titolo, non ha ragione secondo me. Ci sono poi degli altri attori, non dimentichiamo Taiwan per l'industria dei semiconduttori e direi in particolare le memorie coreane, loro sicuramente sono i vincitori degli ultimi mesi. I coreani, Samsung ha fatto 200, farà 200 miliardi di profitti quest'anno, quindi tanti attori. Sicuramente quello che sta accadendo nel campo specifico dell'intelligenza artificiale, ed è un punto importante, è queste continue sorprese di capacità cinese. Ne è venuta fuori anche di recente un'altra con una performance veramente molto significativa anche rispetto ai modelli di Anthropic, che hanno avuto dei costi significativi. Quindi quello che vediamo è che nel campo dell'intelligenza artificiale viene costantemente messa in questione divisione, questo tema per cui c'era un divario molto significativo tra gli Stati Uniti e la Cina, perché appunto non è solo avere i sistemi più potenti in termini di semiconduttori, ma c'è, sì, il fattore energetico, c'è il fattore del talento, e quindi io credo che le sorprese dentro questa vicenda continueranno a esserci e continueranno ad accompagnarci per un po' di tempo, in modo ancora più accelerato nei prossimi mesi con la quotazione di Anthropic e con altri eventi che incrociano la tecnologia, l'intelligenza artificiale e lo spazio, appunto.
0: Alessandro Aresu, giustamente citi il campo di battaglia, quello più acceso, più caldo, quello dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo però introdurre alcune categorie. Una, se vuoi, è quella etica, perché per esempio l'Europa è maestra da questo punto di vista nell'iniziare a dibattere, lo fa da parecchio tempo, su i limiti, il perimetro etico che va imposto all'intelligenza artificiale. L'altro aspetto è l'utilizzo in campo bellico, e l'ulteriore aspetto è il diaframma linguistico. Cioè, vedi nel lungo termine in qualche modo un vantaggio competitivo da una parte o dall'altra nell'utilizzo di una certa lingua da parte dell'intelligenza artificiale, o meglio, più che la lingua, tutto il pregresso culturale, chi, ingegnere, software informatico, il cinese, va a lavorare sull'intelligenza artificiale, porta con sé un qualcosa, un bagaglio culturale in qualche modo. E lo stesso dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Da questo punto di vista vedi delle differenze, vedi dei vantaggi competitivi, appunto?
2: Sì, allora direi che ci sono delle differenze. Le differenze sono appunto il bagaglio, come dicevi correttamente, quindi il bagaglio della conoscenza. Naturalmente, se per esempio intendiamo internet e i suoi archivi, è stato prodotto maggiormente in lingua inglese, sarà più accessibile in lingua inglese, quindi questo va considerato. Dobbiamo però considerare che c'è anche un divario di conoscenza reciproca sempre. Quindi quanto i ricercatori statunitensi conoscono il cinese e quanto invece i ricercatori cinesi conoscono l'inglese. I ricercatori cinesi conoscono l'inglese, certo, di più rispetto a quanto gli altri conoscono il cinese. Quindi questo invece crea un divario dall'altro punto di vista. E poi ovviamente c'è il tema etico, che io credo comunque viene e sarà utilizzato sempre più anche in termini politici. Xi Jinping ha appena pronunciato il suo discorso alla conferenza sull'intelligenza artificiale di Shanghai, dove sostanzialmente ha detto che è lui il rappresentante dell'etica dell'intelligenza artificiale rispetto alla sovracompetitività degli Stati Uniti. Quindi poi l'etica dell'intelligenza artificiale cinese naturalmente è che deve continuare a esistere il Partito Comunista Cinese, certo, per esempio, quindi quella è la loro visione etica, per intenderci. Però l'etica viene utilizzata come un vessillo anche dalle stesse potenze. E invece una visione per cui bisogna solo competere e guadagnare sicuramente viene molto messa in discussione.
0: Io ringrazio come sempre Alessandro Aresu, analista, firma di Limes, autore della Cina ha vinto, Feltrinelli, anche se ci ha spiegato che la partita è tutta da giocare. Alessandro, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e in bocca al lupo per l'ultima ondata di caldo. Non correre troppo con questo caldo, o fallo alle 4 del mattino, ecco.
2: Ma sì, alle 5 magari. Vabbè, ciao,
0: andata. Ciao Alessandro, grazie mille, ciao. A presto.
2: Ciao.
0: La battuta sulla corsa è perché Alessandro è un grande runner e non buca una sola giornata. È un pizzico di invidia da parte mia, invidia no, nel senso che è bravo, cioè ha questa forza tra le tante. Allora, 349-238-6666, tra pochissimo prova a sintetizzare un po' di messaggi, anche se volevo pur brevemente, magari ci torniamo la settimana prossima, è l'ultima settimana di programmazione di Nessun Luogo Lontano per questa stagione, perché il rapporto tra Stati Uniti e Cina è un rapporto, sì, di grande competizione, lo abbiamo spiegato bene con Alessandro, ma a volte ha delle storie nelle storie particolarmente interessanti, e ce la raccontava quest'oggi in redazione Antonio Talia. Ci raccontava la storia di Guo Wengui, è un miliardario di origine cinese che è stato giudicato negli Stati Uniti e condannato a 30 anni colpevole di frode e riciclaggio di denaro. È un caso prettamente giudiziario da derubricare a questo, a cronaca interna giudiziaria, è pur sempre un miliardario. No, non è così. Perché? Perché fino al 2014 Guo Wengui era un ricchissimo uomo d'affari che lavorava a Pechino. Lavorava all'ombra del Partito Comunista Cinese, immobiliarista coinvolto in moltissimi progetti, pensate anche per le Olimpiadi del 2008, con ammanicamenti anche nel settore sanitario cinese, con noto anche per metodi un

0: di dati di milioni e milioni di elettori. In realtà, se venissero confermati alcuni rumors, alcune voci, Guo Wenwe sarebbe stato un uomo di altissimo livello dell'intelligence cinese. Questa è una delle ipotesi che si mette sul tavolo. Questo per dire che a volte una vulnerabilità denunciata è molto molto palese e nasconde vulnerabilità molto molto più delicate. Un doppio giochista super miliardario, poi finito arrestato e finito in carcere negli Stati Uniti. Ci torneremo e capiremo meglio se altre fonti giornalistiche sostanzieranno meglio questa storia. Cosa ci guiderà nell'ultima puntata, nell'ultima settimana di questa stagione di Nessun Luogo Lontano? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo lunedì ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Roggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate e dichiara: per me è come un ergastolo.
3: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella ha detto: Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, è un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
4: La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
5: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti.

0: porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz, nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
2: È un rapporto con molti alti, ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano. Ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle forze armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Haaretz, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
3: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
4: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per 1 punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
5: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle

0: La Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rumenig e Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio, è venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano, una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ditemi la verità, chi vi ha disturbato questa notte? Il vostro compagno, la vostra compagna, bussava? Vabbè. I vicini di casa che hanno continuato a chiacchierare, a sentire musica, una zanzara? La spalla, perché ci si mette anche lei, la spalla si lamenta di notte con tutte le ore a sua disposizione in cui potrebbe lamentarsi, ci sveglia la notte. E allora, dato che sui vicini io non posso fare niente, dato che sul vostro compagno, la vostra compagna, più che dirvi, cercate di capire se continua a russare o se si ferma e magari parlarne con il medico, però l'avete scelto voi, magari io non voglio mettere becco, assolutamente. Io invece sulla spalla posso darvi qualche consiglio, non io ma il professor Paolo Arrigoni, che è qui in studio con me. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi di nuovo.
1: Che è ortopedico all'ASST Pini CTO di Milano e docente all'Università Linke, che di spalle se ne intende parecchio. Allora, intanto, perché la spalla si lamenta di notte? Io non ho mai capito.
2: Questa è interessantissima, una cosa bellissima. Sono le vie del dolore. Le vie del dolore della spalla
1: sono infinite.
2: Questa è meravigliosa, sarebbe da scrivere così. Però vanno verso l'inserzione, il grande muscolo che è sulla spalla, che si chiama deltoide, questo muscolo triangolare. Quindi l'inserzione va a metà braccio.
1: Sì.
2: E quindi non è solo di notte, di solito è di notte e quando lievemente mi ruoto da quel lato lì, sul lato che mi fa male. Ed è di solito la grande distinzione tra il dolore lì e il dolore invece che sta sopra la spalla, che invece di solito viene più dal collo cervicale, cose di questo tipo.
1: Quindi è come se la cervicale camminasse, un po' come succede con la sciatica.
2: In qualche maniera sì, perché cioè. Però diciamo che il primo grande bivio è dolore sopra la spalla o dolore sotto la spalla. Il dolore sotto la spalla, sulla spallina, sì, è proprio dei tendini della spalla. Il dolore sopra è un dolore più la cervicale.
1: Allora, in più, questa benedetta spalla, oltre che a lamentarsi di notte, adesso sappiamo perché, fa delle differenze di genere.
2: E anche
1: d'età, perché ogni età ha la sua spalla, ogni spalla ha la sua età, ma bisogna farci i conti, professore.
2: Intanto, per i grandi amanti della spalla, la spalla ha una cosa bellissima, un po' filosofica, un po' così, ve la dico così, è la spalla con i più alti gradi di movimento. Noi solo con la spalla facciamo 360 gradi del corpo umano. Non lo fa nessun'altra articolazione. Quindi,
1: ma lei è talmente entusiasta del suo lavoro, è talmente appassionato, che se la presenta come se la spalla l'avesse inventata lui. Perché dice, la spalla è l'unica articolazione che... Sì, però ce ne dà da filo da torcere, è la cuffia, mamma
2: bravissima
1: mia.
2: Bravissima Nicoletta, perché è regolata da meccanismi molto raffinati, molto fini, quindi basta che questi equilibri saltino e pam, dolorino. È come se tirasse più uno che l'altro. Dovete pensare all'immagine che dovete avere sempre nella spalla: è la pallina da golf sul chiodino.
1: Sì.
2: La testa dell'omero è una grande biglia.

0: È come fosse una pianta. Quindi è lì ed è stabile perché non arriva a soffio di vento, ma basta nulla e troc cade dalla cosa. Quindi da ragazzini abbiamo l'instabilità. Quella che li russa, vabbè, non ne stiamo qui a parlare adesso, perché... però insomma è tipico, tutti hanno il cugino, il fratello che fa sul campo di qualcosa. Da più grandi ci sono i tendinini che da una parte fanno più, si rompe uno un pochino, un po' meno l'altro, e tira da un lato e la pallina tende a cadere. Quindi la devo pensare sempre come un equilibrio delicatissimo, molto raffinato, bellissimo, ma molto instabile, e quindi succedono cose.
1: E fa anche, e invece nella, andando avanti nel tempo,
0: e a questo qui i tendini, tecnicamente ci sono i tendini che diventano la rotturina del tendine, e per cui c'è questo meccanismo molto raffinato che un po' ne abbiamo parlato, ma è bello rinvigorirlo. Si parla dei, ci sono quattro grandi tendini che arrivano sulla testa dell'omero, come fossero quattro tiranti di questa nostra palla da golf, che tutti insieme prendono il nome di cuffia dei tendini.
1: Ma la cuffia la conosciamo tutti, poi localizzarla ci vuole un po' l'aiuto del professore, ma la
0: parliamo da una roba così evolutiva, così la capite tutte. Ci sono due tendini più posteriori, un tendine molto grande davanti e uno sopra, diciamo così. Capite che pronti via, perché comunque ci sono più tiranti da una parte che dall'altra, due dietro e uno davanti.
1: L'hanno pensata male, insomma.
0: Allora, qui dovremmo fare un ragionamento. Noi una volta eravamo quadrupedi, eravamo scimmie, e adesso siamo diventati bipedi. Però non mica abbiamo risolto tutte quelle robe dell'evoluzione, perderemo il lobo dell'orecchio, i denti dei piedi,
1: questo.
0: E forse sistemeremo anche delle cose della cuffia e rotatori. Banalmente, ve ne dico un'altra sempre evolutiva.
1: Ma quello del lobo mi dispiace. Mi piacciono
0: le donne,
1: così tanto
0: gli orecchini, una cosa bellissima.
1: Anche per voi, per chi deve fare regali, no? Senza lobby.
0: Senza lobby cosa vuoi fare?
1: Che si fa?
0: Teniamo i lobby finché ce li abbiamo nella vita, perché lobo tuo che lobo mio.
1: Però tornando alla spalla, quindi è tutto un gioco di equilibrio, ma fa anche differenze di genere.
0: Ah, certo, certamente. Allora, dipende dall'età, no? Dai ragazzi ragazzini un po' meno, e un po' più invece la patologia sportiva, magari ci pensiamo un attimo. Nella fase intermedia della vita invece c'è una delta sostanziale. Perché? Perché la spalla è un recettore di situazioni di patologie, chiamiamole, che dovrebbero vedere gli endocrinologi più che noi. Perché se uno ha determinate condizioni è più probabile che succedano cose. Tipicamente le donne, il mio capo americano diceva sempre che è una diagnosi che fai al telefono quando ti parlano, perché lo scenario è donna, diciamo 40-45 fino a 50 abbondanti anni, che un certo giorno si sveglia, dolore da lacrima agli occhi, un dolore mai sentito più, attenzione, non è solo delle donne, ma è molto più probabile delle donne, quella cosa è probabilmente una tendinopatia calcifica. È come se avessi preso il...
1: È la lacrima che l'ha fatta arrivare alla diagnosi. Un dolore molto forte.
0: È un dolore molto forte. Però è proprio identificativo, perché senza un trauma, senza un motivo, un bel giorno la persona si sveglia, un dolore, dice, io così un dolore già ho mai sentito. Allora, la tendinopatia calcifica è come avere un deposito che tra l'altro cambia nel tempo, può essere un po' più solido tipo calcolo renale, o un po' più liquido tipo pasta dentifricia, che è dentro i tendini. La fortuna vuole che se uno fa un percorso molto veloce, molto accurato, siccome è una diagnosi molto chiara, è difficile che venga persa questa diagnosi. E oggi sono strumenti bellissimi che si possono banalmente, con facilità, con una piccola ghina, aspirare se è liquido in quella fase lì, e a uno gli cambi la vita. È una di quelle soddisfazioni mediche bellissime, perché ti entra uno col dolore devastante
1: e esce col sorriso.
0: E questo è una un regalo della vita medica.
1: Invece spesso quando non si individua davvero la situazione, la causa, il problema, si fanno delle terapie che non un tempo si facevano.
0: Se succedono due cose: o non viene individuata rapidamente, o passa del tempo, quella roba lì che all'inizio è molto liquida fa molto male, perché è come se fosse un brufolone che spinge tanto sulle pareti, devo pensarlo un po' così, diventa una più calcifico, più duro. Quando diventa più duro non lo togli più con l'aspirazione, e quindi parte in quei percorsi in cui, non so, le onde d'urto, non è nulla contro le onde d'urto in mani intelligenti è una bella risorsa.
1: Però per questa cosa non serve. Grazie al professor Arrigoni per essere stato con noi, a Paolo Corleoni in regia, la parte tecnica. Proviamo l'arco. tutti insieme se possiamo. Io faccio anche a 360 gradi, perché come ci ha detto il professore è l'unica articolazione che può fare queste meraviglie, e noi ci vediamo e ci sentiamo. Vi ricordo anche il nostro canale digitale, dove trovate anche l'Anico, al 63. Buona giornata a voi, un saluto e statemi bene.
0: Grazie.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Vorrei andare a letto quando due di denari va in vacanza e svegliarmi alla ripresa delle trasmissioni.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
3: Io faccio la casalinga, mio marito lavora, io mi informo, leggo Plus 24, sento ogni tanto Radio 24, perché quando vado a parlare in banca devo cercare di capire che cosa mi sta proponendo. Infatti, a parte tutto, che ho quasi lasciato la banca e mi sono affidata a un consulente indipendente, ma anche lì, anche col consulente indipendente, se non segui un pochino le cose non capisci se veramente ha capito quali sono le tue esigenze e sta andando, insomma, è faticoso, però poi dà anche soddisfazioni informarsi su quello che è il mondo finanziario.
4: Come la grande soddisfazione, scusate, volevate fare sentire un po' più a lungo la musica, chiedo alla regia. E io invece volevo proprio subito commentare questo messaggio che ci ha lasciato ieri questa nostra affettuosa ascoltatrice, perché anche voi ci date grandi soddisfazioni quando comprendete lo spirito con cui noi affrontiamo i nostri temi economico-finanziari. Noi non siamo qua per dare suggerimenti di investimento, raccomandazioni di investimento, non siamo qua per dirvi o obbligarvi a fare il fondo pensione, il fondo di investimento, investire in un certo modo, consumare, spendere in un certo modo. La nostra idea di parlare di questi temi, di accendervi un pensiero, di farvi riflettere, di portare nelle vostre teste maggiore consapevolezza sull'importanza di occuparci di questi aspetti della nostra vita, e quindi sono ben contenta che la nostra ascoltatrice lo abbia raccontato con tanta chiarezza e tanta trasparenza. Intanto buongiorno a tutti, buon venerdì. L'ultimo venerdì che faccio senza Mauro, che lunedì ritorna, e per chiudere naturalmente la settimana avremo lo spazio Corallo, che Mauro appunto comunque condurrà con i suoi soci Marco Lo Conte e Stefano Elli, ma noi parleremo anche di consumatori a lungo questa mattina, perché vi presenteremo a partire dalle 11:30 un libro molto interessante scritto da una personalità che guida l'Associazione dei Consumatori, forse storica più importante del nostro paese, che è l'Unione Nazionale Consumatori. Sarà con noi Massimiliano Dona, il presidente, che proprio da poche settimane ha consegnato alle edicole e alle librerie, lo possiamo trovare ovunque, un nuovo libro che si intitola Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E che cosa racconta questo libro? Ci racconta anche di grandi storie di aziende che ad un certo punto hanno dovuto per forza ascoltare le esigenze dei consumatori e quindi cambiare il loro business. Nel libro sono raccontate per esempio le storie di Blockbuster, di Netflix e di come è nata, del fallimento della Kodak, delle novità che negli anni ci ha proposto a tutti gli utenti di internet Google, Amazon, Nokia, BlackBerry, la Apple, insomma tante storie interessanti che ci raccontano molto di noi consumatori e come con i nostri comportamenti siamo in grado di orientare il comportamento delle aziende. Però commenteremo con Massimiliano Dona anche quei due grandi fenomeni che abbiamo molto spesso commentato con voi. Intanto la shrinkflation, lo ricorderete bene che cos'è, è quella pratica che consiste nella riduzione della quantità di un prodotto nelle confezioni mantenendo però il prezzo invariato. Lo abbiamo visto molto frequentemente negli ultimi 2-3 anni, in particolar modo dopo il Covid, nei supermercati, insomma compriamo quel prodotto che ci piace tanto, ma abbiamo notato negli anni che le confezioni si restringono e il prezzo rimane in alto.

0: alterato. È la shrinkflation o la sgrammatura, Mauro la traduce sempre così, perché stamattina ne torniamo a parlare, perché due giorni fa sono entrate in vigore le nuove norme proprio contro questa pratica, norme che si traducono in un obbligo informativo lungo la filiera che riguarda distributori e rivenditori. In pratica ci sarà una sorta di comunicazione standardizzata che dovrà avvisare i clienti nel punto vendita o sui canali e-commerce attraverso avvisi o cartelli specifici proprio della riduzione della quantità di prodotto nella nuova confezione per un periodo di almeno 3 mesi dalla messa in vendita del prodotto soggetto a sgrammatura o quantomeno a riporzionamento. Secondo le associazioni dei consumatori, che hanno già un po' storto il naso rispetto alla novità, le misure e le nuove norme appaiono poco incisive. In base al decreto appunto del Ministero delle Imprese, scompare l'obbligo per i produttori di indicare in etichetta la dicitura "questa confezione contiene un prodotto inferiore di X unità di misura rispetto alla precedente quantità", sostituito da un sistema di comunicazione lungo la filiera commerciale. Quindi insomma un pochino ci sembra un pochino articolata la novità, che forse non sarà molto chiara ai consumatori. Comunque facciamo una cosa, visto che abbiamo il presidente di una grandissima associazione dei consumatori italiana, dopo commenteremo con lui tutte queste novità. Allora, ovviamente io vorrei anche la vostra collaborazione, come sempre. Come clienti ritenete di avere sempre ragione quando frequentate un negozio, un esercizio commerciale, quando comprate o attraverso internet o con un negozio fisico appunto qualcosa e magari avete, non lo so, dovete storcere il naso perché la pratica di acquisto non è andata a buon fine, perché magari la cosa comprata o il pasto consumato al ristorante non era alla fine secondo le vostre aspettative, come vi siete comportati appunto con il commerciante, avete trovato disponibilità oppure avete così intavolato anche una discussione, che tipo di consumatore siete? Se ce lo volete raccontare all'800 24 00 24, al 349 238 6666, saremo ben felici più tardi di confrontarci su questo argomento con il nostro amico appunto l'avvocato Massimiliano Dona. Adesso siamo pronti a partire con, come sapete bene, la rubrica del venerdì che amate molto e animate sempre molto anche con le vostre testimonianze. Ci colleghiamo da remoto con Mauro Meazza, Stefano Elli e Marco Loconte per ascoltare cosa ci propone oggi il piatto della squadra antitruffa Serpente Corallo.
1: Squadra

0: Cara Deborah, cari ascoltatori, anche questo venerdì noi ci siamo, perché per esserci ci siamo, però siamo, Marco aiutami, off.
1: Siamo in offside.
0: Sì.
1: Cioè siamo fuori, siamo in giro.
0: Siamo in giro.
1: Stiamo fuori facendo sette. Un brainstorming in una location undercover per fare un offside che ci porti nella nuova new season.
2: Però tutto in itinere.
1: Sì.
0: Questo, sai che questo latino così in chiusura mi è parso consolante, quasi
1: commovente,
0: mi ha fatto sperare in un mondo migliore.
1: No, perché siamo partiti dall'idea di non beggiare e quindi abbiamo preso questa piega.
0: Sì, una piega un po' così esterofila. Allora, sapete, vorrei intitolare questo nostro spazio stamattina Diffidate delle istituzioni. Cioè, non fidatevi
2: delle imitazioni.
0: Delle istituzioni.
1: Delle istituzioni imitate, diciamo.
0: Sì, delle istituzioni, perché non sono le istituzioni che vi stanno scrivendo, che vi stanno chiamando, che vi stanno telefonando. Perché mi sono accorto che il serpente corallo, ha una particolare predilezione per mimetizzarsi come ministero, come Banca d'Italia, come, non so, come Consob addirittura. Con anche forse un gusto così per l'ironico.
2: Secondo me, delle entrate.
0: Ah, bravissimo, me l'ero scordata, grazie. Sì,
1: secondo me è perché l'han picchiato da bambino.
0: E allora gli è rimasta questa cosa qua.
1: All'oratorio, secondo me sì.
0: Allora, ad esempio, vogliamo proprio cominciare così. Palazzo Chigi. Sapete che poche settimane fa vi abbiamo detto che ci sono dei tentativi di truffa attraverso dei falsi account di WhatsApp che sembravano provenire dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, Alfredo Mantovano.
2: Niente meno.
0: Con
2: delega ai servizi.
0: Con delega ai servizi. Questi messaggi miravano, perché a questo punto saranno intervenuti, ma se per caso vi sono arrivati, fate attenzione, non è l'onorevole Mantovano che vi sta scrivendo. Questi messaggi mirano a indurre i destinatari, spesso imprenditori, a sottoscrivere accordi di riservatezza oppure inviare somme di denaro con la richiesta di contributi per iniziative governative. Vi ricordate quando ci fu quella finta telefonata al lodato già presidente dell'Inter Massimo Moratti,
1: in cui
0: un finto ministro chiedeva di sostenere alcune iniziative per liberare ostaggi, sostenere iniziative nei paesi più a rischio da parte del governo italiano? Ecco, era una truffa. Anche questa lo è. Richiesta di contatto con un bel messaggino WhatsApp, account registrati con false generalità, fotografie di soggetti che rivestono ruoli istituzionali. Perché spesso, infatti, il corallo non solo adora le istituzioni, ma anche dare il nome di gente che lavora nelle istituzioni. Non so se mai vi è capitato di ricevere una mail in cui c'è un allegato e vi si convoca da parte di, ma a volte è il capo della polizia, a volte è il presidente del tribunale.
1: Addirittura.
0: Sì, a volte, come in un caso che abbiamo avuto qui di recente, il responsabile nazionale della conformità cyber, che non sapevo che esistesse.
1: Conformità
0: però.
1: Cyber.
0: Sì, però si fa riferimento al Ministero dell'Interno, quindi un ministero esistente, e si dice.
1: Cosa vuol dire si fa riferimento?
0: Si fa riferimento vago, vuol dire che se
1: vago,
0: tu apri.
1: Se vago.
0: Sei nella mail, c'è l'allegato, tu lo apri, non dovresti aprirlo.
1: Già hai sbagliato.
0: Ecco.
2: Già quello è un errore, dai.
0: Magari
2: è la palissiano, non bisogna cliccare.
0: Non bisogna cliccare, magari prima bisogna vedere per bene chi è il mittente, perché se sembra provenire dal Ministero dell'Interno, ma poi il mittente è tutt'altro, quando andate a leggerlo.
1: Come si fa col mouse?
0: Mouse over, cioè si mouse passa over. Col mouse ma senza cliccare. Non so se è chiaro che si passa col mouse senza cliccare, quindi bisogna, cara regia,
3: e non cliccare.
0: Esattamente questo, quindi mouse over si chiama questa cosa, con purtroppo dei termini inglesi. Passiamo il mouse sul mittente e vediamo come compare per intero. dentro c'è un allegato. L'allegato è una specie di, ma potrebbe essere un mandato a comparire, Stefano, tu che magari hai avuto più esperienza frequentando appunto le cronache giudiziarie.
2: Un mandato di comparizione,
0: una cosa più o meno così. E qui ad esempio in quello che ho davanti: accesso bloccato, sito proibito, tentativo rilevato. La presente notifica è emessa a seguito delle risultanze dei sistemi di monitoraggio nazionale, violazione delle norme sull'uso della rete internet. Lei deve aprire il file allegato a questa comunicazione, deve agire entro 48 ore. Allora, è tutto falso. In qualche altro esempio vi dicono che avete frequentato siti poco per bene, è tutto falso, non vi stanno indagando, non è il capo della polizia che vi sta scrivendo, non è il presidente del tribunale, non è il procuratore della Repubblica.
1: Perché questi soggetti non è che ti scrivono per chiederti
0: con una mail,
2: bussano
1: alla porta e poi ti chiedono dei soldi così, perché poi alla fine... lì che andiamo a parare.
2: No, non è che ti regalano i soldi, no, ecco, questi qui ti bucciano alla porta alle 5 del mattino, ti mettono su quadro tutto l'appartamento e possono anche farlo.
1: Quando sono quelli veri.
0: Quindi non ti mandano una mail con un allegato.
2: No.
0: È una cosa completamente diversa.
2: No.
0: Allora, un'altra cosa che arriva spesso per email è la finta multa. Attenzione, questo è un periodo di grandi spostamenti, quindi non facciamoci infinocchiare. Arriva una finta multa, l'ultima moda è quella della finta multa da pago PA, cioè sembra ovviamente di pago PA, però ad esempio a proposito del mouse over di cui mi chiedevi prima, Marco, questa qui che ho davanti viene da support@scargardstiftelt, non riesco neanche a dirlo, .ip boutique, insomma, vabbè, niente, è una roba che si capisce che non può essere pago PA che usa questo riferimento, questo account, però la multa invece è confezionata graficamente molto bene. E sostiene che ci sia stato un ritardo nel pagamento di una violazione del codice della strada, riferimento, e qui segue un po' di numeri.

0: Maria Capocchia, per eccesso di velocità, importo 196 euro risulta non pagato. C'è un bel link. Controlla la multa. Vabbè, niente.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, regia, vabbè, dai, diciamolo. C'è il link, controlla la multa, tu dovresti cliccare, ma...
2: Non cliccare!
0: Ecco. Poi dice, in caso di mancato pagamento entro 72 ore, la multa aumenterà a 396 euro e verranno decurtati 6 punti dalla patente. Quindi, graficamente, ripeto, è fatta anche in modo credibile. Addirittura, per rendere il tutto più conforme, sotto c'è anche questo, è un messaggio automatico, si prega di non rispondere, copyright 2026, pago PA, tutti i diritti riservati. Quindi si sono proprio sbizzarriti. Peccato, verrebbe da dire, per quella mittente che effettivamente come pago PA risulta poco credibile. Tu, Stefano, mi avevi ricordato l'Agenzia delle Entrate, vero? Prima qualche
3: tempo fa. Sì, anche l'agenzia è stata vittima e falsa carnefice.
0: Perché loro avevano...
3: In svariati casi.
0: Loro addirittura da ultimo c'era questa cosa delle cripto, no? Che ti contattavano, cioè sembrava che ti contattassero perché dovevi dichiarare se avevi o non avevi investimenti in criptovalute. E poi...
3: Sì. Certo. Sì,
0: però la cosa addirittura notevole era che anche se tu dicevi no, io non ne ho, e quindi aderivi in qualche modo alla chiamata, andavi a interagire con il finto sito dell'Agenzia delle Entrate, c'era lo stesso un collegamento, perché ti dicevano vabbè, allora dici un po' dove hai i soldi, dacci i tuoi riferimenti di conto corrente e così via.
1: A chi? Ma come, ti permetti di chiedermelo?
0: Poi per avventura tu avessi qualcosa in una criptovaluta, in un crypto asset, in qualcuna di queste piattaforme, allora il messaggio che arriva è: guarda, però ci risultano dei dati differenti, adesso ti contatterà un ufficio di verifica patrimoniale. Non so se lo conoscevate, tu lo conoscevi, Stefano, l'ufficio di verifica patrimoniale. Ecco.
3: Non ho contezza dei fatti su espostimi.
0: Dobbiamo tornare nella nostra versione undercovered. Ecco, bravo, quello che hai detto tu, offsite, eccetera, eccetera.
1: Brainstorming?
0: Sì, non so, dico sia qualsiasi cosa perché non so cosa stai dicendo.
1: Abbiamo detto, facciamo un brainstorming in offsite.
0: Sì.
1: No?
0: Ma bisogna cliccare?
1: No.
0: Ah, ok. No. Almeno questo è rimasto fisso. Andiamo allora con i saluti, dai.
1: Stay angry.
3: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna.
1: Questa pratica della sgrammatura è, voglio dire, c'è sempre stata, sempre ci sarà, ma voglio dire, i consumatori hanno un mezzo facilissimo: prezzo al chilo, prezzo al litro, prezzo al pezzo. Finito, tu mettimi la grammatura che vuoi, ma il prezzo al litro, il prezzo al chilo mi dà esattamente la proporzione. Non mi sembra una cosa così strana dover far intervenire la comunità europea.
2: Che vado ad acquistare esclusivamente in negozi di prossimità, così la roba che viene comprata la vedi, o è un chilo, mezzo chilo, due etti, tre etti, e quelli sono, senza nessun tipo di truffa o di altro tipo di regolamento fatto dalle grandi distribuzioni e da quello che viene venduto in internet. Ciao Danilo.
3: Anche il tonno ha subito la sgrammatura perché da scatola da 80 grammi è diventata da 70. Non esistono più le scatole da 80 grammi.
4: Il cliente non ha sempre ragione, io lo dico in quanto cliente e in quanto esercente, perché purtroppo vedo veramente tante, tante, tante cose che non hanno senso. Quindi, se per definizione la si deve dire perché in qualche modo si deve privilegiare il mercato, la clientela, ci può stare, ma è talmente soggettiva la cosa che comunque il cliente non ha ragione.
5: E questo a dimostrazione del fatto che invece i nostri ascoltatori hanno sempre ragione con le loro osservazioni, sempre molto pertinenti e puntuali sui temi che scegliamo. E allora tutte queste vostre osservazioni le sottoporremo nella seconda parte della trasmissione all'avvocato Massimiliano Donna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, un'associazione storica del nostro paese, fondata da suo papà Vincenzo Donna, il padre davvero del consumerismo.

0: italiano che appunto argomenterà e ci racconterà qual è il contenuto del suo libro Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Voi continuate intanto a scriverci o a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24, non solo sulla shrinkflation, sulla sgrammatura. Nella seconda parte con Massimiliano Dona torneremo anche su un argomento che vi ha veramente fatto infuriare, ma comunque vi ha molto attivati nelle scorse settimane. Vi ricorderete, avevamo parlato della friendflation, e cioè quella dinamica che si scatena quando si va a cena con tutti gli amici, uno mangia e beve magari pure il vino, un altro è molto più tranquillo nell'ordine e nella consumazione, e poi si va a pagare appunto e diciamo che ci si pone il dilemma: paghiamo tutti alla romana, tutti la stessa cifra, o magari rispettiamo quello che ha mangiato meno e magari non ha consumato il vino, che in genere è, come dire, la voce del conto che pesa parecchio, e quindi ognuno paga il suo. E insomma, sono certa che a qualcuno di noi è capitata questa storia, ce l'avete raccontato nelle scorse settimane, continuate se volete a raccontarcelo, perché poi l'altro tema che si verifica qual è: andiamo a pagare il conto e ognuno vuole il conto diverso, e lì è un altro tema che fa generalmente abbastanza indispettire il ristoratore di turno. Ormai quasi tutti, questo succede sicuramente a Milano, accettano appunto il conto diviso, ma per qualcuno un pochino più difficile. Sappiamo che insomma le spese bancarie sono abbastanza significative, e lì il cliente ha ragione o no.
1: Dillo a due di denari.
2: Visto che parlate di diritti dei consumatori, quando si va a mangiare fuori, visto che magari questo è il periodo un po' più intenso, e c'è fuori dal locale scritto non si fanno conti separati, se io comunque entro, accetto questa clausola o posso impuntarmi e deve farmi lo stesso i conti separati? Grazie.
0: Di fronte a questo quesito si pone proprio la domanda delle domande, ma in questo caso il cliente ha ragione, ha sempre ragione? Partiamo proprio da questo quesito per esplorare tanti ambiti nei quali effettivamente questo quesito ce lo poniamo. E allora Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, è venuto a trovarci per presentarci il suo libro Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Avvocato, buongiorno e bentornato a Due di Denari.
3: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo quesito dell'ascoltatore deriva da una puntata un po' più complessa che avevamo dedicato al tema della friendflation. Ne avrà sentito parlare, perché è quella pratica che si verifica quando si va a cena con tanti amici. Arrivano quelli che mangiano di tutto e di più, magari bevono anche, e lo dicevo prima, la bottiglia di vino non è una voce di poco costo appunto nel conto complessivo, mentre c'è chi spilucca, mangia un po' meno, è chiaro che poi si va lì a pagare il conto, e la cosiddetta romana non è una pratica accettata da tutti, per poi non parlare proprio dell'arrivo davanti alla cassa, e lì si pone il quesito: paghiamo in contanti, paghiamo con il bancomat, ormai quello lo accettano tutti, lo sappiamo, il pagamento elettronico, ma il tema è il conto separato. Il commerciante, l'esercente, il ristoratore, il barista lo devono accettare o hanno il diritto di poter dire di no?
3: Partiamo dai presupposti giuridici. L'obbligazione, quella della somministrazione di cibo e bevande, cioè quella che stipuliamo quando andiamo al ristorante, tecnicamente si dice che è divisibile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciascuno dei commensali per legge è tenuto a pagare soltanto per quello che mangia. Ovviamente poi ci si può mettere d'accordo in altro modo, ma tecnicamente il ristoratore non potrebbe chiedere, come invece succederebbe con un'obbligazione cosiddetta solidale, ad esempio all'ultimo che si ritrova a pagare, che magari qualche conto è sfuggito di mano, si ritrova a pagare una cifra più ampia, non potrebbe chiedergli di saldare l'intero conto, proprio perché, essendo un'obbligazione divisibile, ciascuno paga per sé. Questo dal punto di vista del diritto. Ovviamente questo è in difficoltà il ristoratore, e dobbiamo anche metterci dalla parte ovviamente di chi sta dall'altra parte,
0: infatti,
3: del bancone.
0: Dalla sua parte, cioè, posso capirlo che si può anche indispettire se ti arriva un gruppo di 20 persone e ti devi mettere lì a fare il conto separato per tutti, lo capisco, avvocato.
3: Può essere un problema problema soprattutto logistico per la fila alla cassa, le difficoltà, il fare tante transazioni, ma soprattutto un problema pratico, perché come dicevo, se qualcosa è andato storto nel conteggiare chi ha pagato cosa, quando l'ultimo dice ma io ho pagato soltanto, pago soltanto la mia pizza e la mia birra, e avanzano magari altri soldi sul conto, questo il ristoratore non può imporli all'ultimo, quindi si ritrova anche, diciamo così, dopo aver faticato tanto a dividere i conti, si ritrova anche con una difficoltà.

0: molta, un ammanco di cassa, certo. diciamo questo. Ed ecco perché compaiono tutti quei cartelli. Il cartello in sé, rispondiamo quindi all'ascoltatore, non vale a legittimare il conto separato. Il ristoratore dovrebbe fare una cosa in più, dovrebbe, una volta che prende l'ordinazione, spiegare ulteriormente alle persone: guardate, io poi vi faccio pagare con un conto unico, voi tra di voi vi metterete d'accordo, e in questo caso si stipula effettivamente un accordo tra le parti, tra il ristoratore e i commensali, per pagare tutti insieme e quindi semplificare le operazioni. Certo. Il solo cartello non basta.
1: Non basta. Allora, questo nel rapporto con il ristoratore, il barista, il commerciante, eccetera. Poi tra amici vedetevela tra voi, appunto, certo. Mettete le cose in chiaro fin dall'inizio. Se uno prende un'insalata, un altro si mangia primo, secondo, dolce, una bottiglia di vino, mi pare abbastanza evidente che non è corretto il famigerato pagamento alla romana. Non credo che questi siano i temi che lei affronta, avvocato Donappa. C'è anche la novità sulla shrinkflation e le comunicazioni chiare delle etichette, poi magari ci arriviamo, ma vorrei che invece lei ci raccontasse il presupposto del suo ultimo libro, Il cliente non ha sempre ragione, come dicevamo prima, ma conviene ascoltarlo, perché magari dall'ascoltare le nuove abitudini di consumo ne possono derivare delle forti innovazioni anche commerciali.
0: È proprio così, questo è il messaggio del libro, che vale a distinguere tra il dare sempre ragione al cliente, che è assolutamente sbagliato, controproducente per l'impresa, direi anche umiliante per i dipendenti dell'impresa, insomma se l'imprenditore sostituisce prodotti a vanvera, sostituisce un piatto che non è di gradimento dell'ospite, cambia le policy a seconda delle richieste dei consumatori. Una cosa è dare sempre ragione al consumatore, e lo dico a chiare lettere, è una cosa che non va fatta, altro però è trarre un insegnamento da un consumatore che in qualche modo ha una lamentela. Fondata o meno, arrivo a dire che possiamo imparare come imprese persino da quel consumatore che fa un po' il furbetto, e ce ne sono tanti, che provano ad hackerare le norme a loro favore, provano ad approfittare dei diritti che non hanno, cercando di averla comunque vinta. Se l'impresa è in ascolto profondo, può comunque imparare qualcosa per migliorare il servizio, e come spiego nel libro non è buonismo, non è un'attenzione così vuota, una customer centricity di facciata, ma è una leva di business, perché quel consumatore con i suoi comportamenti ci sta comunque dicendo come vorrebbe che il servizio fosse organizzato, e nei limiti del possibile chi intercetta i bisogni profondi del consumatore vince sulle imprese che invece sono sempre uguali e non cambiano mai, perché si è sempre fatto così.
2: Il cliente ha sempre ragione. L'avrai sentito mille volte. Ed è falso. I clienti sbagliano, fraintendono, pretendono l'impossibile. Cambiano idea, si contraddicono. A volte provano persino ad approfittarsene. Eppure, paradossalmente, conviene ascoltarli. Conviene davvero. Perché dentro una lamentela, una recensione infuocata, una richiesta assurda o un silenzio improvviso, c'è sempre un segnale su cosa non funziona, su cosa sta cambiando, su cosa le persone si aspettano senza riuscire a dirlo. Perché se tu chiedessi ai tuoi clienti cosa vogliono, con buona probabilità non saprebbero indirizzarti a parole. Per questo vanno comprese le cose che non dicono, i malesseri inespressi. Sono questi insight qualitativi che indicano all'impresa, grande o piccola che sia, la strada per raggiungere performance durature. Steve Jobs l'ha detto meglio di chiunque altro: le persone non sanno cosa vogliono finché non glielo mostri. Henry Ford, prima di lui: se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano, mi avrebbero risposto cavalli più veloci e non avrei mai inventato l'automobile. Quindi no, il cliente non ha sempre ragione nei fatti, ma ha sempre ragione nel cuore.
1: E Steve Jobs quella frase la pronunciò proprio quando si accorse che i suoi personal computers, che i suoi dispositivi praticamente in un grande centro commerciale si perdevano lì tra i tanti, e i vari addetti alle vendite non dedicavano adeguata attenzione anche alla consulenza personalizzata per i clienti. Da lì nacquero Massimiliano Donaghi, Apple Store, quindi anche da qua un altro grande ascolto delle esigenze dell'utente Apple.
0: È proprio così, e spesso si ascolta proprio sul punto vendita. Gli store nascono non per vendere smartphone, non ce ne sarebbe bisogno, ma per ascoltare, per guardare come il consumatore si

0: comporta. Ci avete mai pensato che entriamo lì e possiamo usare un tablet senza che nessuno ci dica nulla o ci solleciti all'acquisto? Anzi, sono luoghi dove non ci sono nemmeno le casse, compaiono soltanto se decidiamo di comprare qualcosa. Un'altra storia di punto vendita destinato all'ascolto sono i negozi della Lego, la grande azienda di giocattoli che dedica più spazio all'interno dei suoi punti vendita al gioco, cioè agli spazi per far divertire i piccoli consumatori rispetto allo spazio per vendere. Perché tutto questo? Perché queste imprese hanno compreso quanto sia importante guardare come il consumatore usa il proprio prodotto, come si interfaccia con un set di costruzioni piuttosto che non un device della tecnologia. E lo stesso può accadere in un negozio di abbigliamento. Insomma, è molto importante osservare il consumatore, i suoi comportamenti, più che chiedergli, come dico nell'introduzione del mio libro, che cosa vuole, perché spesso a parole non lo sappiamo dire.
1: Poi ci sono delle aziende che hanno una velocità di ascolto notevole e altre invece in cui il cambiamento viene, come dire, registrato e metabolizzato con grande difficoltà, come per esempio è successo in casa Kodak, dove alcuni avevano previsto l'avvento del digitale, cioè le fotografie che si potevano intanto fare in numero molto alto e soprattutto vederle in un dispositivo digitale, ma c'è chi nella stessa azienda non voleva assolutamente abbandonare la pellicola, e quindi poi sappiamo per Kodak com'è andata a finire, avvocato Dona.
0: Eh sì, non tutti sanno che Kodak fu una delle prime aziende a brevettare diciamo la fotocamera digitale, le foto smaterializzate, quelle che noi oggi tutti facciamo con i nostri smartphone, ma lo fece nella speranza di poter chiudere l'innovazione in un cassetto e di continuare a dare lunga vita ai vecchi rullini fotografici. Ovviamente la storia ci racconta che questo tentativo fu fallimentare e ci appare tanto assurda questa strategia, questa politica paragonata ai tempi moderni, perché nel libro racconto anche di quello che invece sta succedendo nell'ambito della ricerca online, no? I grandi motori di ricerca, Google per tutti, che seppur hanno un business ancora remunerativo sulla vecchia formula della stringa di ricerca, hanno anticipato il cambiamento offrendoci la ricerca conversazionale, quella che tipicamente facciamo con l'intelligenza artificiale. Prima che insomma arrivi un'intelligenza artificiale a rubare il business a Google, Google ha ucciso il suo vecchio business per anticipare i tempi. Insomma, sono poche grandi imprese che riescono ad essere così capaci di intercettare il cambiamento, e sono quelle che sanno ascoltare quello che il consumatore vuole.
1: Esatto. Altre invece sono colpite dalla sindrome di quella che lei definisce la sordità, esatto, selettiva, cioè questa tendenza ad ascoltare solo le informazioni che confermano le proprie convinzioni. Esatto. Allora, avvocato, io non vorrei raccontare tutto il libro, perché altrimenti che gusto c'è a leggerlo, ma davvero tutte le storie che si raccontano sono molto avvincenti, e poi soprattutto sono storie del nostro passato, e quindi ognuno di noi ci si ritroverà. Ma guardando un po' all'attualità, quali sono le anomalie che oggi riscontriamo nel rapporto tra il consumatore e il panorama aziendale, commerciale, insomma i nuovi trend intanto di novità di consumo, di approccio al mondo del consumo da parte dei consumatori, perché ormai internet credo che ci abbia detto di tutto e di più, ma poi scopriamo che in realtà l'innovazione è continua e peraltro anche molto veloce. Le novità anche del consumerismo, avvocato, sulle quali magari poi in futuro si cimenterà con un altro volume.
0: Deborah, faccio un esempio molto concreto, proprio che ha a che fare con l'ascolto dei bisogni profondi del consumatore. Noi viviamo nell'epoca della cosiddetta subscription economy, no? L'economia degli abbonamenti. Abbiamo 1000 abbonamenti, dalle app alle piattaforme, ai servizi, le utilities, eccetera. Ed è molto facile abbonarsi, sottoscrivere un contratto, basta dire sì al telefono a volte, ma è molto difficile fare una disdetta. Allora io da tempo propongo questa invece parità di diritti, cioè se io attivo un contratto con un sì al telefono devo poterlo disdire con la stessa modalità, semplicemente con una telefonata. Invece spesso mi costringono a mandare una PEC, una raccomandata, insomma fanno di tutto per evitare di perdere il cliente, ma non è quella la giusta retention da fare. Io capisco che un cliente che va via per l'azienda è un problema, ma nel profondo del consumatore vi assicuro che si scatta un odio letteralmente da parte del consumatore quando poi le pratiche per la disdetta sono così complesse. Allora ben vengano aziende, qualcuno sta cominciando a fare, che dà una maggiore libertà al consumatore. Vi assicuro quell'utente diventerà un vostro ambassador, sarà un cliente fedele perché lo avete lasciato libero.
1: Il tema della flessibilità, che vale peraltro per ogni campo, noi lo vediamo anche nel panorama finanziario. Le faccio un esempio che potrà apparire bizzarro, visto che parliamo di consumerismo, parlo di risparmiatori. Noi abbiamo in questo momento la grande fase della previdenza complementare, perché abbiamo questa campagna che porterà i lavoratori neoassunti ad aderire automaticamente ai fondi pensione, e molti sostengono, tutti i resistenti verso il fondo pensione dicono ma io non posso prendere i soldi eccetera. È chiaro che il fondo pensione ti serve per quando andrai in pensione, per integrare la pensione pubblica, ma è semplicemente dire guarda, dopo 6, 7, 8 anni, se ti servono ne puoi riscattare parzialmente una quota appunto per i tuoi bisogni, cambia completamente la testa della persona nei confronti appunto di questa scelta così importante. Avvocato, ci mancano solo pochi minuti, poi so che lei ha un altro impegno ma la lasciamo andare tra pochissimo, però le vorrei chiedere appunto un commento sulla shrinkflation, su queste nuove disposizioni, queste nuove norme che dal 15 luglio, quindi da 2 giorni, impongono questo obbligo informativo che riguarda distributori e venditori rispetto al bene colpito dalla maledizione della sgrammatura. Ma è così chiaro?
0: Guarda Deborah, è stata una nostra battaglia, tu lo sai, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, ma è una legge, lo dico subito, che arriva tardi, arriva quando tutti i produttori hanno già sgrammato. Proprio la lunga attesa di questa normativa, ne discutiamo da 2 anni, anzi da 2 anni la legge ha previsto l'entrata in vigore, poi lungamente rinviata e infine fino a luglio del 2026, ha consentito a tutti quelli che volevano ridurre il contenuto all'interno di una confezione di farlo, e quindi insomma chiudiamo la stalla quando i buoi sono già andati. A differenza di altri paesi europei, Francia e Germania, questa legge è già in vigore da 2 anni, oggi questa si traduce in una erosione del potere d'acquisto delle famiglie, ancora più grave perché occulta, cioè le persone dicono ma come mai il detersivo è prima del tempo, la bottiglia d'olio, lo yogurt, i biscotti, la pasta, è perché c'era meno prodotto all'interno. Oggi etichettare non ha più molto senso perché non saranno etichettati quei prodotti che avevano già sgrammato, quindi se in quella confezione di biscotti vi appare semivuota non troverete un'indicazione se l'hanno fatto prima del luglio del 2026.
1: C'è un ascoltatore che prima diceva ma c'è sempre stata, non capisco perché ve ne accorgiate adesso, ci sarà pure sempre stata, ma secondo me dal Covid in avanti è molto più evidente, perché insomma i barattoli sono più piccoli in tutto, avvocato Dona, cioè non
0: era un fenomeno molto più raro in occasione di aumenti ad esempio della tassazione, allora lì sì il produttore doveva in qualche modo diciamo così salvarsi da questi costi fiscali ulteriori, quindi accadeva ogni 3 anni, poteva succedere una cosa del genere. Oggi è sgrammato letteralmente tutto, con un aggravante: visto che le imprese non investono su nuovi sistemi, nuovi stabilimenti produttivi, troviamo il flacone del detersivo della vecchia misura, quindi c'è anche tanta plastica in più, mezzo vuoto, e questo lo trovo davvero un delitto sia nei confronti del nostro portafoglio sia nei confronti dell'ambiente.
1: Prima dei saluti guardo le agenzie, avvocato, le do già il tema per il comunicato stampa dell'associazione del pomeriggio. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, benzina sopra 2 euro in autostrada, e certamente ormai andremo tutti in vacanza, le autostrade saranno affollate, mi sembra il minimo sindacale che troviamo già la raffica degli aumenti. Vabbè, il petrolio in questi giorni ci ha fatto nuovamente soffrire, però che cosa diciamo su questo? E poi la saluto.
0: Che il governo deve tornare a intervenire sulle accise, lo diciamo da tanto tempo, oggi lo sconto, chiamiamolo così, sulle accise è stato azzerato e invece ce n'è davvero bisogno, soprattutto in vista della partenza.
1: Grazie a Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Io vi invito caldamente, anche se tutti gli ascoltatori dicono abbiamo fatto pubblicità a un libro, ma ne presentiamo uno al giorno, ma poi l'avvocato Dona non c'ha mica bisogno di noi per la pubblicità sui libri, che sono godibilissimi. Il cliente
0: invece grazie.
1: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Anche voi ascoltatori qualche volta vi incaponite esageratamente sugli argomenti, ma noi vi adoriamo lo stesso. Avvocato, buona estate, a presto.
0: Anche a lei Deborah, arrivederci.
1: A presto, e noi ci salutiamo, ci ritroviamo qua naturalmente lunedì, ritorna Mauro, e a tutti io auguro un buon fine settimana.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da

0: Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, detto Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
2: La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della Procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della Regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
3: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
4: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida al complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Haaretz, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari,

0: Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
2: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
3: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per 1 punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
4: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30, era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart Car di Massimo De Donato.
6: Il tavolo automotive, le multe per eccesso di velocità, ma anche il primo regolamento globale sulla guida

0: autonoma. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo dal tavolo automotive, riunitosi in questi giorni al MIMIT, dove governo, sindacati e imprese hanno esaminato la profonda crisi che sta colpendo il settore. In questa sede il ministro Adolfo Urso ha individuato nelle attuali politiche del Green Deal di Bruxelles la causa principale delle difficoltà che colpiscono non solo i singoli costruttori, ma l'intera filiera europea. Per scongiurare il rischio di deindustrializzazione, l'Italia ha sollecitato l'Unione a varare riforme strutturali fondate sulla neutralità tecnologica e sull'accelerazione dell'Industrial Accelerator Act. Si è poi parlato anche del nuovo DPCM Automotive, in dirittura d'arrivo, che sbloccherà oltre 1 miliardo di euro per finanziare la filiera. Restiamo in Italia spostando l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema che si fa rovente soprattutto con l'inizio delle prime partenze estive. Le statistiche più recenti descrivono uno scenario complesso. Nei mesi di giugno, luglio e agosto in Italia si verificano più di 48.000 incidenti stradali, con una punta massima a luglio che da solo conta circa 17.000 sinistri. Spesso all'origine di queste criticità c'è l'eccesso di velocità, un comportamento che incide sulla sicurezza e che trova un riscontro oggettivo anche nei bilanci comunali. Nel 2025, infatti, le sanzioni per questa specifica violazione hanno generato un gettito di oltre 284 milioni di euro. Firenze, Bologna e Milano, le città dove la frequenza di queste infrazioni è più marcata. A proposito di sicurezza, passiamo allo scenario internazionale, dove si sta tracciando un nuovo percorso normativo per la guida autonoma. Il merito è dell'UNECE, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, ovvero l'organismo tecnico che coordina i governi mondiali per stabilire le regole di omologazione dei veicoli. In questi giorni a Ginevra è stato infatti adottato il primo regolamento globale sui sistemi di guida automatizzata. I produttori dovranno d'ora in avanti certificare che l'intelligenza a bordo sia in grado di eguagliare o superare l'efficacia di un conducente esperto attraverso simulazioni e prove su strada. Inoltre, per assicurare la tracciabilità in caso di imprevisti, i mezzi dovranno essere equipaggiati con sistemi di registrazione dei dati. La misura ha l'obiettivo di superare la frammentazione normativa tra nazioni, stabilendo criteri condivisi che operano in parallelo alle leggi nazionali preesistenti. E mentre la tecnologia riscrive le regole internazionali, il mercato italiano si apre ai nuovi protagonisti determinati a offrire soluzioni di mobilità a un pubblico sempre più attento all'innovazione. In questi giorni l'UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ha infatti annunciato l'ingresso di 3 nuovi gruppi che portano l'associazione a rappresentare circa i 2/3 delle immatricolazioni totali della prima metà del 2026. Si tratta di Jamil Motors, che porta in UNRAE i suoi brand Geely e Zeekr, Attiflow con i marchi Xpeng, Ineos e KGM e Campello con SVM, brand che testimoniano la centralità del nostro sistema paese scelto dalle potenze industriali asiatiche come trampolino di lancio per stabilizzarsi nel panorama europeo. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità in onda alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Un anziano signore era alla ricerca del figlio. Continuava a ripetere che era un ingegnere e che era molto alto.
3: C'era solo da accogliere delle salme, in condizioni molto molto disperate. Questo quindi è una cosa per me molto sconfortante.
2: Storie di tragedie personali e di tragedie nazionali in una puntata che si intitola Stava, 19 luglio 1985.
4: Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.

Se voi cercate Stava su Google o sul vostro motore di ricerca, la prima cosa che esce è una cosa che si chiama disastro della Val di Stava. Ed è quello che vi raccontiamo oggi. Lo facciamo oggi che non è il 19 di luglio, il 19 di luglio sarà domenica, ma non essendo in onda di domenica abbiamo deciso di anticiparlo a questo venerdì. Lo facciamo perché, diciamo, insomma, non è che noi marchiamo tutti gli anniversari, figuriamo, non è, tra l'altro è un anniversario, diciamo, nemmeno rotondo, perché i 40 anni, essendo stato il 1985, sono stati lo scorso anno, quest'anno sono 42. Ma lo facciamo perché? Perché noi partiamo sempre da un punto di vista personale, cioè dalla storia di un ascoltatore o di un'ascoltatrice. Ed è accaduto così, perché Giovanni, che era ed è un medico, anche se è un medico ginecologo, quindi diciamo non è una persona che si occupa di primo soccorso, era là in quei giorni, era là in quegli anni, e ha prestato soccorso a quello che è accaduto nella Val di Stava, quando gli argini dei bacini di decantazione di un impianto minerario, di un impianto di trattamento di una miniera che si trovava a Prestavel, hanno ceduto e hanno invaso a 90-100 km all'ora un'intera valle. Sono morte 268 persone, e la cosa sconvolgente è che di solito quando c'è un disastro ci sono un numero di morti, tra le vittime ci sono un numero di morti e molti feriti. I feriti sono di solito più dei morti. Qui è esattamente il contrario. Feriti quasi non ce ne sono e ci sono ancora dei dispersi a distanza di 41 anni e ovviamente tali rimarranno. Quindi noi abbiamo tenuto per oggi questa storia che ci è arrivata qualche tempo fa, ve la raccontiamo, ve la facciamo raccontare anche dalla voce di Giovanni, e poi dopo leggiamo il suo focus personale su dove era, cosa ha fatto, cos'è accaduto, vi raccontiamo che cosa è stato il 19 luglio 1985 nella Val di Stava. Benvenuti.

0: Mi chiamo Giovanni, ho 74 anni e vivo a Trento. Negli anni 80 lavoravo come ginecologo presso l'ospedale di Cavalese, in Val di Fiemme. Il 19 luglio dell'85 ero libero dal lavoro. La giornata era splendida e decisi insieme a mia moglie Luciana di fare una gita verso il Passo Rolle. Attraversando però il centro di Cavalese, trovammo i vigili del fuoco che ci fermarono. La strada era interrotta. Pensammo allora di percorrere la strada di fondovalle lungo il torrente Avisio per aggirare il blocco, ma arrivati al ponte trovammo una seconda chiusura. Chiedemmo spiegazioni e ci dissero che era crollata una diga a Stava, una frazione sopra Tesero. Per questo si temeva un'ondata di piena verso l'Avisio. La notizia mi lasciò perplesso. Conoscevo Stava e non ricordavo alcuna diga. Decidemmo quindi di rinunciare alla gita e tornare a casa. Durante il viaggio pensai che all'ospedale ci sarebbe stata un'emergenza sanitaria. Pur essendo di riposo, decisi di recarmi al pronto soccorso per rendermi utile. Immaginavo che sarebbero arrivati molti feriti da soccorrere. In realtà non si trattava di una diga nel senso comune del termine. A monte di Stava si trovavano i bacini di decantazione della miniera di Prestavel. Per anni i loro argini erano stati rialzati senza adeguate misure di sicurezza per aumentarne la capacità. Non erano vere dighe in cemento armato. Terrapieni. Quel giorno cedettero, liberando una massa enorme di acqua, fango e detriti che precipitò a valle travolgendo tutto ciò che incontrava: case, alberghi, alberi, automobili, animali e persone. L'elevato numero di vittime, 268, fu dovuto anche al fatto che era piena stagione turistica e l'evento avvenne all'ora di pranzo, quando molte persone si trovavano nelle proprie abitazioni o negli alberghi. Poco dopo il mio arrivo al pronto soccorso iniziai a provare una sensazione profonda di angoscia e inutilità. Avevo pensato di aiutare i feriti, ma non arrivavano feriti, arrivavano soltanto i morti.
1: Questi bacini, io, ma non solo io, non li avevamo nemmeno mai visti. Anche ero stato più volte lì in zona, siccome i bacini erano molto in alto, da sotto vedevi solo l'esterno di questi bacini rivestiti d'erba. Potevi vederli o se andavi molto più alto in montagna o magari per via aerea. Quindi noi, quando mi dicono è caduta la diga di Stava, dici quale diga, che non avevo mai visto una diga lì, no? E quindi non sapevamo nemmeno quale fosse l'entità del problema, solo che stando in pronto soccorso nel giro di quarto d'ora, 20 minuti, ogni tanto veniva a portare un'ambulanza e scaricavano uno o due morti.

0: E dopo un poco mi sono reso conto che erano solo morti.
1: Ci fu una straordinaria mobilitazione da parte di tutti. Le poche stanze disponibili vennero rapidamente occupate dalle salme. Il garage delle ambulanze, rimasto vuoto perché tutti i mezzi erano impegnati nei soccorsi, fu trasformato in un'area di emergenza. Su tavoloni improvvisati, infermieri, medici, ostetriche, tecnici e impiegati cercavano di ripulire con getti d'acqua i corpi recuperati. Fu lì che vidi cose che avrei preferito non vedere. Corpi mutilati, senza arti, decapitati, a volte ridotti a metà. Tutto era ricoperto di fango, foglie ed erba. Quelle persone erano state trascinate per chilometri insieme a macerie e detriti, e poche venivano ritrovate integre. Ben presto si rese necessario trovare altri spazi, le scuole erano chiuse per l'estate e anche le loro palestre furono utilizzate per ospitare le salme. Il giorno successivo mi recai alla chiesa di Santa Maria Assunta, nel parco di Cavalese, dove si cercava di identificare le vittime, molte delle quali erano turisti provenienti da tutta Italia. Io e altri colleghi iniettavamo formalina nei resti per rallentare la decomposizione, favorita dal caldo estivo. Ogni salma riceveva un numero e una descrizione. Annotavamo qualsiasi particolare utile, indumenti, cinture, cicatrici, tatuaggi. Ricordo ancora un corpo identificato anche grazie a una cintura Pierre Cardin. Mi è rimasto impresso un anziano signore, arrivato da Bologna alla ricerca del figlio. Continuava a ripetere che era un ingegnere molto alto. Io ascoltavo senza sapere come spiegargli che davanti alla morte il titolo di studio non aiuta a riconoscere una persona e che spesso era impossibile persino stabilirne l'altezza.

0: Tentavamo di ricomporre i resti nelle bare, ma non era semplice. Talvolta, parti appartenenti a persone diverse finivano nella stessa bara. Quando il volto era riconoscibile, la bara veniva lasciata aperta in attesa dei familiari. In altri, compariva soltanto una scritta: Salma non riconoscibile.
1: La cosa che ti aiuta è perché il fatto che a un certo punto sei in mezzo a tante altre persone, altri colleghi, finisce la fase acuta, si riprende il lavoro e, diciamo, si fa finta di dimenticare. Ma ancora oggi dico si fa finta, perché non si può dimenticare, assolutamente.
0: Vorrei ricordare alcune persone che conoscevo personalmente. La prima è Romedio, il centralinista dell'ospedale. Viveva con la famiglia a Tesero, vicino a Rio Stava. Quel giorno era in servizio. Suo figlio, militare di leva, si trovava a casa in licenza. A causa del suo lavoro, Romedio fu tra i primi a ricevere l'allarme e le richieste di soccorso. Poco dopo comprese però di avere perso tutto. La sua abitazione era stata travolta dalla colata e con essa la sua famiglia. Ancora oggi penso alla crudeltà di quel destino. Se il figlio non fosse stato in licenza, probabilmente si sarebbe salvato. E invece morirono tutti. Romedio rimase completamente solo, senza casa e senza affetti. Gli restava soltanto ciò che indossava, nemmeno i suoi vestiti, ma la divisa dell'ospedale. Un'altra persona che ricordo bene è Luigi, collega ortopedico, originario di Bolzano. Viveva con la moglie a Tesero. Alcuni amici soggiornavano in un albergo di Stava e avevano invitato lui e la moglie a pranzo. Quel giorno però un'urgenza ospedaliera lo trattenne al lavoro. Telefonò alla moglie dicendole di raggiungere gli amici e promettendo che li avrebbe raggiunti appena possibile. Quello che sembrava un contrattempo gli salvò la vita. Quando la frana investì Stava, la moglie e gli amici morirono insieme a molte altre persone presenti negli alberghi e nelle abitazioni della zona. Luigi sopravvisse. Negli anni successivi si risposò ed ebbe una figlia, che ancora oggi è una mia paziente. C'è infine un infermiere, di cui purtroppo non ricordo il nome. Non lavoravamo nello stesso reparto, ma ci conoscevamo. Perse la fidanzata, anche lei infermiera. In realtà sarebbe più corretto dire che la cercò invano perché il suo corpo non venne mai ritrovato. Probabilmente fu trascinato e distrutto dalla forza devastante della colata. Quando ormai la maggior parte delle vittime era stata recuperata, restavano ancora alcuni dispersi. Terminata la fase più intensa dell'emergenza, la camera mortuaria dell'ospedale rimase aperta 24 ore su 24 per accogliere eventuali ritrovamenti tardivi. Ricordo

ricordo quel giovane infermiere seduto per giorni e notti davanti alla camera mortuaria. Stava lì da solo, aspettando che qualcuno trovasse la donna che amava. Conservava una speranza che col passare del tempo diventava sempre più fragile. Per quanto ne so, non la ritrovò mai. Sono trascorsi molti anni da quel 19 luglio del 1985, ma alcune immagini sono rimaste impresse nella mia memoria con una chiarezza che il tempo non è riuscito a cancellare. La tragedia di Stava non fu soltanto una catastrofe naturale o industriale, fu una somma di vite spezzate, di famiglie distrutte e di destini cambiati per sempre. Ancora oggi, quando penso a quei giorni, non ricordo soltanto il fango e la devastazione. Ricordo soprattutto i volti delle persone, quelle che non tornarono più e quelle che rimasero, costrette a convivere con un dolore impossibile da dimenticare.

0: Loro sono Nick Cave and the Bad Seeds, che cantano Distant Sky. C'è anche Al Stroop all'interno di questo gruppo che non conoscevo, e grazie a Luca Micheli che me l'ha segnalato. La cosa più importante però di questa puntata e di questa storia è il racconto che ci ha mandato Giovanni. Come vi dicevo, non è oggi 19 luglio, sarà domenica, noi registriamo, la mandiamo in onda il venerdì, proprio perché in questo caso ci aiuta a ricordare un avvenimento che è accaduto 41 anni fa, uno dei più grandi drammi della storia di questo paese. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Matteo, eccomi qua.
0: Innanzitutto grazie per averci mandato questa storia. Non capita spesso che dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ci mandino storie che sono così dentro alla storia di questo paese, anche se, Giovanni, correggimi se sbaglio, io ho la sensazione che la tragedia di Stava, della Val di Stava, non sia ricordata come altre, sia un po' laterale nella memoria collettiva.
1: Penso anch'io. Infatti anch'io oggi parlo spesso con tante persone che non ne sanno niente. È passato tempo e poi è stato visto forse più come un evento locale, e quindi nell'opinione generale tantissime persone non sanno niente di questo, anche se è stata una cosa molto molto drammatica, insomma.
0: Quanti anni avevi tu nell'85?
1: Dunque, sono del 51, avevo 34 anni.
0: Quindi eri già un uomo formato. Lavoravo, eri un uomo e un professionista formato.
1: Sì, lavoravo all'ospedale di Cavalese, nei paesi a poca distanza da dove è successo il fatto.
0: Tu e tua moglie però non avete rischiato la vita, nel senso che voi stavate in un'altra area.
1: No. Allora, l'evento è successo in un'area molto ristretta, molto circoscritta, praticamente era una frazioncina che stava sopra il paese di Tesero, e l'evento franoso che ho descritto nella storia si è concentrato lungo il letto di questo ruscello, il rio Stava, quindi è stato molto delimitato dai letti, però lungo quel percorso per alcuni chilometri fino a esaurirsi nel torrente Avisio che attraversa la Val di Fiemme, per alcuni chilometri ha travolto tutto quello che ci trovava davanti.
0: Certo.
1: Case, macchine, alberi, animali, persone, strade, tutto. E quindi tutto quello che è stato travolto si è trovato, passami il termine un po' brutto, come se fosse una macina, un'impastatrice che ha trascinato giù a valle tutto questo, non dico materiale, ma c'erano anche le persone.
0: Certo, cioè, tutto quello che ha incontrato.
1: È quello che poi ha determinato la drammaticità dei reperti, di come sono state trovate le persone, così insomma.
0: In proporzione una sorta di Vaillant in piccolo, anche se la differenza principale è che nel Vaillant si tiene sempre a ricordare, la diga è rimasta su ed è stata la montagna che è finita dentro e poi l'acqua è fuoriuscita. Certo. Qui invece hanno ceduto proprio questi bacini, giusto?
1: Ma sì, perché il Vaillant era stata una diga fatta a regola d'arte, quindi è stata la diga tenuto, è stata un test di sforzo per la diga, che la diga ha superato. Qua non è una diga, qui erano dei terrapieni fatti negli anni in assenza di sicurezza, come poi hanno documentato le indagini successive, terra accumulata solo per contenere questi bacini, il materiale si accumulava, hanno continuato ad innalzare questi terrapieni, non c'era una struttura di cemento armato che li tenesse, no?
0: Certo.
1: E quindi forse cedimenti progressivi nel tempo. Ricordo che una o due notti prima di questo evento ci fu un violento temporale, che forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso, cioè, che ha imbibito il terreno per cui ha ceduto tutto, e quindi è stato il contrario del Vaillant. Il Vaillant la diga ha tenuto.
0: Certo.
1: Qua è successo questo perché questi terrapieni, che non è corretto chiamare diga, non hanno per niente tenuto, perché non erano fatti a regola d'arte.
0: Giovanni, tu quanti giorni hai prestato servizio per assistere le vittime?
1: Non moltissimi, anche perché comunque dovevo lavorare in ospedale, c'erano i miei turni ospedalieri. Mi ricordo in quel periodo all'ospedale di Cavalese in ginecologia eravamo solo due medici, quindi non potevo assentarmi troppo a lungo. Però si stava lì qualche giorno, oppure si faceva le ore di servizio in ospedaliere e poi si andava a collaborare con quello che c'era da fare. Tutto qui.
0: Senti, sono state accertate delle responsabilità?
1: Ma io trovo di sì, sono state accertate, sono state fatte delle condanne ai vari enti che nel corso degli anni si sono succeduti nel gestire la costruzione, la manutenzione, che evidentemente è mancata, e quindi responsabilità politica da parte della provincia, nel senso che gli uffici provinciali avrebbero dovuto provvedere al controllo e alle autorizzazioni di questi lavori, e anche chi ha costruito, aziende dell'epoca, Monte Edison, l'Eni, la Formina e così via. Quindi sono state accertate, sono state fatte date delle condanne, basta, però insomma ormai un discorso chiuso.
0: Ma la frazione di Stava invece è stata ricostruita?
1: Qualcosina è stato ricostruito. Adesso è un bel po' di anni che non ci vado. Mm-hmm. Sono stato circa una quindicina d'anni fa. Hanno fatto un piccolo museo commemorativo di quello, hanno ricostruito degli alberghi, degli appartamenti, delle villette e così via. È stata un po' ricostruita, certo. Immagino, voglio sperare che non ci siano più questi bacini maledetti, insomma, che non vengano più ricostruiti, anche perché erano delle miniere ormai quasi
0: dismesse. Giovanni, un'ultima cosa che mi incuriosisce e mi interessa molto. Tu sei un medico specialista in ginecologia e ostetricia, cioè sei in pensione, però ancora sei attivo nel lavoro.
1: Sì, lavoro ancora adesso.
0: E quindi tu stai nelle sale parto, oltre
1: stavo
0: che a fare...
1: Stavi nelle
0: sale parto.
1: Adesso sono professionista.
0: Immagino. Ma riguardando quel pezzo della tua esperienza professionale di vita, come te lo ricordi rispetto a tutto il tuo percorso professionale e di vita, che è quello di far nascere le persone, quelle settimane, quei giorni o quei pochi mesi, come le ricordi oggi a distanza di 41 anni?
1: Io ricordo molto molto molto forte, molto, che mi turba ancora adesso. Devo dire, forse a me ha scioccato ancora di più, perché ero abituato a stare dove nasceva la vita per il mio lavoro. Invece mi sono trovato a vedere solo morti, sui quali non puoi fare assolutamente niente. Ricordo, per esempio, mi ricordo un episodio, ne parlavo credo con Anita quando ero
0: certo.
1: Al telefono. Sì. Mi ricordo che di una signora, una giovane signora di Tesero, che pochi mesi prima aveva assistito in sala parto. Bene, venne a sapere che questa donna aveva perso in quella strage il marito e il figlio, o i figli, non mi ricordo. E venne ricoverata, nel suo comprensibile grave stato di shock, venne ricoverata in un reparto di medicina all'ospedale dove io lavoravo. Seppi questo, che ero in servizio giù nel mio reparto in ginecologia, e volle andare su in medicina a salutarla, giusto per cercare di essere di conforto.
0: Sì.
1: Bene, ti dico, non ci sono riuscito. Quando ho messo piede nella sua stanza, mi è mancata la voce. Sono venuto via. Non ce l'ho fatta.
0: Giovanni, raccontavi però anche che una delle persone, uno dei tuoi amici, conoscenti che è sopravvissuto, si è risposato, ha avuto una figlia, che ha perso la moglie, quello che ha avuto un problema di lavoro, no? E non ha raggiunto la moglie e gli amici a pranzo.
1: Sì, ecco, quello inconveniente del lavoro è stata la sua salvezza.
0: E la figlia che poi ha avuto è una tua paziente ancora oggi?
1: La figlia e anche la moglie che aveva sposato dopo. Diciamo, la figlia è stata la figlia della moglie che ha sposato successivamente, e che ogni tanto mi capita di vedere. Perché ancora adesso io una volta al mese, una volta alla settimana vado a lavorare sui Val di Fiemme, poi da un poliambulatorio, e mi capita di vedere queste persone. Insomma.
0: Volevo ricordarlo solo appunto per chiudere con un piccolo racconto di vita. Alla fine di questo racconto di morte, ricordiamo 268 morti quel 19 di luglio. Giovanni, ti ringrazio perché oltre ad averci raccontato questa storia, e grazie anche per l'emozione con cui l'hai fatto, ci hai dato il destro per raccontare per intero, dopo la tua storia raccontiamo per intero che cosa è successo quel 19 luglio dell'85. Grazie ancora Giovanni, in bocca al lupo per tutto,
1: grazie,
0: e a presto.
1: Grazie a te.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Stava 19 luglio 1985, questo è il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi. I 41 anni saranno questa domenica, ma noi ci siamo presi la libertà di ricordare questa tragedia due giorni prima, perché la domenica appunto non siamo in onda. E lo facciamo a modo nostro, lo facciamo con due storie. La prima, come avete sentito, è una storia personale, quella del nostro ascoltatore Giovanni, che all'epoca lavorava all'ospedale di Cavalese. Lui ci ha raccontato la sua personale e drammatica esperienza. Adesso apriamo un po' invece il nostro obiettivo, allarghiamolo, e da una storia singola possiamo raccontare la storia generale, quella che è successo, tutto quello che è successo quel 19 luglio di 41 anni fa, come si è arrivati a quella tragedia e cosa è successo dopo. Lo facciamo grazie a un pezzo che abbiamo trovato sul Post, uscito nel 2015 per i 30 anni. Si intitola semplicemente La tragedia di Stava. State con noi.

Alle 12:22 del 19 luglio del 1985, in una luminosa giornata estiva, si ruppero gli argini dei bacini di decantazione che si trovavano sulle pendici del monte Prestavel in Val di Fiemme, in Trentino. In pochi istanti una massa enorme di acqua, fango e detriti si staccò dalla montagna e si riversò verso valle a una velocità stimata di circa 90 km orari. In pochi minuti raggiunse il comune di Tesero e la sua frazione di Stava, cancellando edifici, strade, alberghi e vite umane. Da quei bacini fuoriuscirono circa 170.000 metri cubi di materiale,

0: L'onda di fango investì un'area di oltre 400.000 km quadrati, provocò la morte di 268 persone. Ancora oggi, quella tragedia è ricordata come il disastro della Valle di Stava, una delle più grandi catastrofi industriali della storia italiana. La memoria di quanto accadde è custodita dalla Fondazione Stava 1985, nata per volontà dei familiari delle vittime. Il suo lavoro non si limita al ricordo dei morti, ma si concentra anche sulla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, affinché tragedie simili non possano ripetersi. Per comprendere le cause del disastro bisogna tornare indietro di diversi decenni. Negli anni 30 del Novecento, sul Monte Prestavel, fu scoperta la fluorite, un minerale impiegato nell'industria metallurgica e chimica. L'attività estrattiva si sviluppò progressivamente e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la gestione della miniera passò attraverso diverse società, tra cui Montecatini, Montedison, Eni e infine Prealpi.
1: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavel, dove c'è anche una miniera di fluorite.
0: Come accade in molte attività minerarie, l'estrazione produceva enormi quantità di residui che dovevano essere accumulati e smaltiti. Per questo motivo vennero costruiti dei bacini di decantazione destinati a raccogliere gli scarti dell'attività estrattiva. Il primo bacino fu realizzato nel 1961 dalla Montecatini. Secondo la normativa dell'epoca non avrebbe potuto superare i 9 metri di profondità. Con il passare degli anni però la struttura venne progressivamente ampliata fino a raggiungere circa 25 metri. Nel 1974 la Fluormine, società del gruppo Montedison che nel frattempo aveva acquisito la miniera, decise di costruire un secondo bacino a monte del primo. La scelta era dettata dalla necessità di aumentare la capacità di raccolta dei materiali di scarto, ma fin dall'inizio non mancarono dubbi e preoccupazioni. Giuseppe Zanon, allora sindaco di Tesero, segnalò infatti al distretto minerario della provincia di Trento i rischi legati all'ulteriore innalzamento delle strutture. Temendo possibili problemi di stabilità, chiese che venisse valutata con attenzione la situazione. Dopo un sopralluogo, tuttavia, gli fu risposto che i lavori potevano proseguire purché fossero adottate le necessarie cautele. Le sue preoccupazioni finirono archiviate e non ebbero conseguenze concrete. Negli anni successivi, gli argini dei due bacini continuarono a crescere fino a superare i 50 metri di altezza complessiva. Le strutture erano state realizzate su un terreno geologicamente fragile e caratterizzato da una scarsa stabilità idrogeologica. Inoltre si trovavano relativamente vicine alla sottostante frazione di Stava. Col passare del tempo si verificarono diversi episodi di cedimento e piccoli movimenti del terreno che avrebbero dovuto rappresentare un segnale d'allarme. Nonostante ciò, non furono adottati interventi risolutivi. I problemi non riguardavano soltanto la posizione dei bacini. Gli stessi impianti erano stati concepiti come opere di dimensioni limitate e non vennero mai classificati ufficialmente come dighe, benché, nella pratica, svolgessero una funzione molto simile. Questa anomalia contribuì a ridurre il livello dei controlli e delle verifiche. In modo quasi paradossale, fino al 1985, sulle mappe ufficiali non comparivano neppure come opere di particolare rilevanza. In alcuni documenti l'area risultava ancora indicata come terreno agricolo.

0: Quando il 19 luglio del 1985 l'argine superiore cedette, l'intero sistema collassò in una reazione a catena. La massa di fango travolse dapprima il bacino inferiore, che a sua volta si ruppe, liberando altro materiale. Si formò così una gigantesca colata che precipitò lungo la valle come una valanga liquida. Gli alberi vennero sradicati, i ponti distrutti e gli edifici spazzati via dalle fondamenta. Chi si trovava lungo il percorso ebbe pochissimo tempo per rendersi conto di quanto stava accadendo. La furia della colata distrusse completamente 3 alberghi, 53 abitazioni, 6 capannoni industriali e 8 ponti. Decine di altri edifici subirono danni gravissimi. Alcune persone morirono nelle proprie case, altre mentre lavoravano o trascorrevano le vacanze. Molte delle vittime erano turisti che avevano lasciato la Val di Fiemme per trascorrere qualche giorno di riposo nel pieno della stagione estiva. I morti provenivano da 64 comuni appartenenti a 10 diverse regioni italiane, un dato che testimonia quanto fosse frequentata la zona. Le operazioni di soccorso furono estremamente difficili. Il fango aveva modificato completamente il paesaggio, cancellando punti di riferimento e seppellendo edifici e persone sotto metri di detriti. Squadre di vigili del fuoco, volontari, forze dell'ordine e soccorritori arrivarono rapidamente sul posto, ma si trovarono davanti a uno scenario devastante. Molti corpi furono recuperati soltanto nei giorni successivi. 13 persone risultarono disperse e non furono mai ritrovate.
1: Allora, 195 persone disperse. Pronto? Delle quali 120 sono ospiti di 3 alberghi spazzati via. Sì, non c'è più niente. L'Erica, lo Stava e il Miramonte.
0: L'enorme numero di vittime e l'evidente origine artificiale della catastrofe resero immediatamente necessaria un'indagine approfondita. Il Tribunale di Trento istituì una commissione ministeriale d'inchiesta con il compito di individuare le cause del crollo e le eventuali responsabilità. I periti incaricati esaminarono documenti, progetti, rilievi tecnici e testimonianze. Le loro conclusioni furono durissime. Secondo gli esperti, l'argine superiore si trovava in condizioni di equilibrio così precarie da poter cedere al minimo cambiamento delle condizioni operative. L'intero impianto rappresentava da tempo una minaccia per la valle. La tragedia non fu quindi il risultato di un evento imprevedibile o eccezionale, ma la conseguenza di una lunga serie di errori progettuali, gestionali e amministrativi accumulati nel corso degli anni. Nelle conclusioni della commissione si affermò che l'impianto era stato progettato, costruito e gestito senza garantire quei margini di sicurezza che una società moderna deve pretendere da opere potenzialmente pericolose. In altre parole, il disastro di Stava non fu una fatalità. Fu il risultato di scelte sbagliate, omissioni e controlli insufficienti. Il processo che seguì all'inchiesta si concluse nel 1992. 10 persone, tra dirigenti delle società coinvolte, progettisti e responsabili dei lavori, furono condannate. Tuttavia nessuno di loro scontò effettivamente una pena detentiva in carcere. Questo aspetto contribuì ad alimentare un diffuso senso di amarezza tra i familiari delle vittime. Nella sentenza venne scritta una frase destinata a rimanere nella memoria collettiva. Se fosse stata impiegata prima del disastro una quantità di denaro e di impegno pari anche soltanto a una piccola parte di quella spesa successivamente per accertare le responsabilità, probabilmente il crollo non sarebbe mai avvenuto. È una riflessione che continua a risuonare ancora oggi. Il disastro di Stava resta infatti non soltanto una tragedia umana, ma anche un monito sui costi dell'incuria, dell'improvvisazione e della mancata prevenzione.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Vi abbiamo raccontato per due settimane un podcast in pieno stile del nostro programma, cioè ci piace un podcast, è un podcast per lo più indipendente, che non ha diciamo un editore corposo, un editore podcast, diciamo così, e ci piace farvelo conoscere, ci piace farvelo ascoltare. Vi consigliamo sempre poi di ascoltarlo per intero, ovviamente, perché noi facciamo una selezione, lo facciamo grazie a Pierluca Puzzanghera che lavora proprio a questo pezzo, a questo passaggio dei podcast. Si chiama Anni Rubati questo podcast, oggi è l'ultimo giorno in cui ve ne parliamo e lo facciamo col suo autore Andrea Aymar. Ciao Andrea, come stai?
2: Ciao, bene.
1: Buongiorno e benvenuto innanzitutto. Io e Andrea ci conosciamo da un po' di tempo per cose sì. di formazioni scolastiche, cosa a cui Andrea lavora ancora alacremente e molto molto bene, ma continui a fare i podcast. Non è il primo che fai, io mi ricordo un podcast molto bello sulla, su Mani Pulite.
2: Sì, quello è stato il primo.
1: Il primissimo.
2: Sì, e poi ho fatto un podcast sulla gestazione per altri.
1: Certo, che abbiamo raccontato, sarebbe bellissimo. Certo, con la signora ucraina
2: e poi vari, sì, anche altri, però sì. Uno per Rai Play Sound anche.
1: Senti, come sei arrivato invece a lavorare ad Anni Rubati?
2: Conosco bene la fondazione che l'ha commissionato e un giorno mi ha cercato il direttore, mi fa: guarda, abbiamo messo a posto questo archivio di questa famiglia, vieni a darci un'occhiata che secondo me c'è qualcosa da raccontare. In effetti c'era molto da raccontare, perché è un archivio che è fatto di lettere, di diari e soprattutto, e per chi vuole raccontare con l'audio è una gran figata, di interviste orali fatte tra gli anni 70 e inizio degli anni 80 ai membri di questa famiglia, persone che erano ancora vive, che quindi raccontavano in presa diretta fatti degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, che è un patrimonio che se vuoi raccontare con l'audio è pazzesco.
1: Certo, quant'era la roccia? Quanto spazio occupava?
2: C'era molto, beh, di faldoni, sono quattro faldoni, però di audio c'erano, adesso non mi ricordo il minutaggio totale, ma moltissime interviste fatte da una cugina della prima linea familiare. E quindi interviste alcune anche in piemontese, perché ovviamente la famiglia è di Torino, e sono interviste che raccontano la storia della famiglia, ma in realtà poi raccontano uno spaccato di quegli anni, vicende umane, ovviamente storie di vita. Sono molto belle da ascoltare, le avrei voluto mettere tutte ovviamente, ma ho dovuto fare una selezione molto molto complicata.
1: Quante ore ci sono, ci saranno di interviste?
2: Interviste su me sono almeno una ventina.
1: Wow, sì, sì. Tanto.
2: Sì, sì, una ventina fatte in diverse fasi alcune.
1: Però senti, in un lavoro come questo, che parte proprio da zero, cioè parte da un archivio e quindi da dei documenti puri, tra l'altro immagino che fossero scritte a mano per lo più, quindi di difficile comprensione, a meno che tu non sia un farmacista che sono abituati a leggere le ricette dei medici. Quanto ci hai messo a lavorarci? E soprattutto, quando decidi la linea narrativa? Cioè, quando decidi che tutte quelle lettere, tutte quelle pagine di diario, quelle interviste diventano un racconto? E che racconto diventano?
2: Allora, non l'ho fatto da solo questo lavoro, altrimenti non sarei riuscito a farlo. L'ho fatto con Alessandro Berti della Fondazione Gramsci, che mi ha aiutato sia a entrare nella storia, poi a guidarmi fra questi documenti. Le lettere sono molte, sì, come dici tu, autografe. Qualcuna per fortuna scritta a macchina, quindi qualcosa si salva. L'intelligenza artificiale un po' aiuta in alcune cose. Alcune in francese, alcune in italiano, alcune in spagnolo a un certo punto, da questa famiglia a un certo punto va anche in Messico. E, diciamo che avevo in testa quello che poteva diventare, quasi subito dall'inizio, perché ho intravisto subito questa vicenda familiare che parlava di un esilio, che poi raccontava di una distanza, di rapporti familiari, dove la storia, quella grande, entra sempre a ribaltare completamente tutto, no? Quello che succede in questa vicenda, che ogni tot la normalità che si è creata nuova viene stravolta da qualcosa che accade al di fuori di questa famiglia, è tutto da rifare di nuovo. Una volta che ho visto tutte le lettere, ho visto, c'era anche un libro che ha scritto una cugina che mi ha aiutato a guidarmi in questa storia, e ho ascoltato tutte le interviste, me le sono tutte lavorate, e poi a quel punto mi sono messo lì come una specie di mappa e ho cominciato a immaginare dove potesse andare tutta questa vicenda, e alla fine ho scelto un criterio di fatto cronologico, perché difficilmente riuscivo a gestirla, anche perché i personaggi sono tanti che entrano in questa vicenda, poi ne seguiamo in particolare un pezzo di questa famiglia, Mario, una Maria Franco, ma in realtà tutte le sorelle meriterebbero un podcast anche ognuna di loro, perché è una vicenda molto molto densa, molto, dove attraversa un sacco di fatti importanti della storia italiana e non solo. E la scrittura ovviamente arriva alla fine, ma è una scrittura che su alcune cose, alcune intuizioni le avevo già avute subito, me le sono segnate, me le sono messe lì, in effetti poi da lì sono ripartito, perché ogni puntata ho deciso di partire con uno zoom in, un dettaglio rispetto a una situazione. Lo dico anche nel podcast, alcune so che sono andate esattamente così perché le ho lette, le ho trovate, altre me le sono immaginate perché sono verosimili che fossero andate così in base all'incrocio di alcuni elementi. E poi oltre queste introduzioni poi faccio andare ogni volta la storia avanti pezzo pezzo, l'introduzione anticipa un po' quello che la puntata poi andrà, certo, a parare, quindi in qualche modo una specie di
1: intro,
2: pulce che viene messa, certo, che poi dopo ti torna.
1: Andrea, hai voglia di raccontare, abbiamo poco tempo, però magari qualcuno si è perso qualche pezzo, proprio un recap veloce magari dei tre protagonisti principali, cioè
2: sì,
1: della famiglia Montagnani.
2: Intanto prendo una famiglia ebraica antifascista torinese che durante arriva il fascismo, sono cinque sorelle e due fratelli, vengono in qualche modo, si trovano davanti a una scelta, stare o andarsene. Mario, che è la persona che seguiamo, parte, se ne va perché aveva già molta fedina penale sporca per il fascismo, va in Francia. E pochi mesi dopo arrivano la moglie Anna Maria e il piccolo Franco, che è il loro figlio che aveva un anno e mezzo, e da lì comincia la loro storia di esilio, che farà Francia, Belgio, Russia, poi di nuovo Francia, poi di nuovo un pezzettino che a un certo punto lì si rompe il filo perché il papà e la mamma riescono a scappare da Marsiglia con una delle ultime navi che vanno via dopo l'occupazione nazista di Parigi. Franco, 15 anni, invece non riesce a partire, rimane da solo. E lì comincia un altro pezzo di questa storia, che è una storia di distanza tra padre e madre che sono in Messico e lui che rimane a Parigi. Ovviamente è una storia umanamente devastante, perché immagina andartene e abbandonare tuo figlio durante la Seconda Guerra Mondiale con Hitler arrivato a Parigi e tuo figlio lì.
1: All'età di
2: 15 anni. Poi lui riesce a tornare in Italia, farà il partigiano poi, e loro torneranno nel 46. Mario avrà letto la Costituente a giugno poi del 46, e tutta la famiglia, questa è una storia incredibile dentro la storia, tutta questa famiglia di ebrei antifascisti molto esposti torneranno tutti dopo 20 anni. La madre, questa Consuelina Sega, che è un personaggio clamoroso su cui bisogna farci un libro, riesce a rivedere tutti i figli dopo 20 anni, e l'ultimo arriva a marzo del 48, lei muore il 7 novembre del 48, quando ha rivisto tutta la famiglia tornare, ed è stata lei che ha tenuto insieme la famiglia in questi 20 anni, scrivendo un sacco di lettere che sono nell'archivio.
1: Sono 8 episodi, si intitola Anni rubati, lo ha fatto Andrea Aymar per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci. Grazie ancora Andrea, complimenti per il lavoro.
2: Grazie Matteo.
3: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Lui è Giorgio Gaber, ovviamente, che canta Io non mi sento italiano, per chiudere una puntata che si intitolava Stava, 19 luglio 1985. Ringrazio tutta la redazione che ha fatto anche questa settimana. Stiamo andando verso la fine anche di questa stagione, come sempre facciamo, non vi lasciamo soli nel pieno dell'estate, facciamo quello che noi chiamiamo un meglio di, una selezione delle puntate migliori della stagione, ve le riproponiamo e poi ci risentiamo a settembre. Grazie a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi. Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Godetevi il weekend, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: GR24 di mezzanotte.

0: Ci hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, detto Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
2: La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della Procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della Regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
3: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti dal canto loro stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
4: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24.

0: 24, il Sole 24 Ore.
1: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
2: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
3: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora i bassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto fanno bene le utility con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
4: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge e Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio, è venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché aveva spiegato era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia, poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella Tana del Liverpool, solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
5: Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Cominciamo da un tema che, come sa magari chi ascolta Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, abbiamo trattato spesso e che forse andrebbe approfondito ancora più spesso, ed è quello di come i vari paesi in Europa hanno accolto a loro modo e si stanno organizzando sostanzialmente ognuno per sé per questa famosa riarmo, ricostruzione di filiere dell'industria militare, nuovi accordi. E la, diciamo, se vogliamo un po' la contraddizione, l'ironia di tutto questo è che si continua a parlare di un piano di difesa europeo, di un piano di riarmo europeo, il famoso Rearm Europe di cui ha parlato Ursula von der Leyen. Poi in realtà, ripeto, ognuno fa per sé o quasi. Per esempio, la Francia e l'Ucraina hanno concordato una tabella di marcia che prevede l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia made in France e relativi armamenti. Questo è ovviamente una parte della filiera dell'industria europea e questi tipi di accordi, anche se secondo alcuni già alla fine del 2027 l'Ucraina potrebbe aver completato il processo di avvicinamento per entrare nell'Unione Europea, processo naturalmente accelerato per via della gravità della situazione, quindi prima o poi l'Ucraina, nei desiderata dell'attuale Commissione Europea e dell'attuale Presidente Zelensky, entrerà nell'Unione Europea, però in questo momento non lo è ancora e di fatto si stanno facendo degli accordi appunto con paesi europei per organizzare sì il riarmo dell'Ucraina, però capite che questo significa che si riavvia o accelera anche l'industria, in questo caso della Francia, per fabbricare appunto questi missili. E a proposito di avviare fabbriche, a Cuba questa settimana non si avviava proprio niente, perché per la terza volta in 10 giorni c'è stato un altro blackout totale. Ne hanno dato conto soprattutto i giornali spagnoli, ma anche i giornali francesi. È proprio un blackout totale ed è legato al blocco petrolifero che soprattutto gli Stati Uniti hanno imposto con grande efficacia da decenni ormai. E quindi si tratta appunto del terzo blackout generale dall'inizio di questo mese e del quinto dall'inizio dell'anno. Si cerca naturalmente di ripristinare la rete elettrica, ma pensate a volte com'è difficile farlo anche nel nostro paese o in altri paesi europei. Quella cubana è non soltanto soggetta appunto alle mancanze di rifornimenti, ma è anche obsoleta come infrastruttura, e quindi appunto c'è stato questo blackout. Poi si è riusciti a ripristinare la rete elettrica e però molto lentamente, tanto che in una prima fase soltanto l'11,5% delle famiglie dell'Havana che è la capitale di Cuba con circa 1,7 milioni di abitanti, aveva la corrente. Restiamo, visto che abbiamo detto questa vicenda è stata raccontata dai giornali spagnoli, ma anche da quelli francesi, in particolare da Le Monde, perché Le Monde ha ricominciato a parlare, o meglio ha colto uno spunto che altri giornali, al quale altri giornali non hanno dato altrettanto risalto, che è quello di Marine Le Pen, che è tornata a pensare di voler, o meglio a dire di voler fare un referendum sul velo islamico. Ricordiamolo, Marine Le Pen, dopo la parziale assoluzione di 10 giorni fa, può candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027 come candidata del partito che lei stessa ha fondato, Rassemblement National, e vorrebbe appunto indire questo referendum sul velo per permettere o vietare di usare il velo negli spazi pubblici e non soltanto nelle scuole o negli uffici pubblici, cosa che già avviene. In realtà ci sono, e forse questa è la ragione per la quale questo referendum finora non si è mai tenuto, anche se è stato invocato più volte in passato da Rassemblement National, ma anche da altri partiti con posizioni di destra. Lo stesso presidente del partito, Jordan Bardella, che, come ricorderete, se Marine Le Pen non avesse avuto la possibilità di candidarsi sarebbe stato il candidato del partito alle elezioni del 2027, aveva detto in passato e ha ribadito di essere perplesso in realtà sulla possibilità di questi fare questo referendum. Come ogni estate, la Francia e naturalmente purtroppo anche l'Italia, e lo sappiamo con il bilancio di morti più grave a oggi, la Spagna e anche il Portogallo, tutti questi paesi sono particolarmente vulnerabili alla possibilità che si inneschino degli incendi. Come abbiamo detto spesso, è molto difficile l'autocombustione, quindi gli incendi sono quasi sempre o dolosi o dovuti all'incuria. Una possibilità è quella appunto magari di lasciare delle sigarette accese o non completamente spente. Un'altra possibilità è, per esempio, che era stata discussa in occasione degli incendi in California dell'estate scorsa e di 2 anni fa, è che la rete elettrica, proprio perché obsoleta e non in sicurezza come si dovrebbe fare oggi alla luce di quello che sappiamo dei rischi, nella rete elettrica, nei pali elettrici ci siano delle scintille, e queste scintille, quando il terreno sottostante o intorno è veramente secco, come succede in questi mesi, possono addirittura appunto innescare un incendio. Poi questa è stata anche la settimana della parata del 14 luglio, 14 luglio in Francia, festa della presa della Bastiglia, quindi la festa che celebra la Rivoluzione francese, festa nazionale, c'è stata una sentenza che ha abbastanza sorpreso, cioè il Tribunale Amministrativo di Parigi, l'equivalente del nostro TAR, ha annullato l'obbligo che era stato imposto di esibire un codice QR per accedere alla parata militare che sempre si tiene sugli Champs-Élysées, quel viale alberato famosissimo di Parigi. Era una misura che le autorità avevano tentato di imporre per la prima volta, però ha scritto Le Figaro, questa sentenza lo impedisce. A proposito di viaggi, invece, anche qui ne abbiamo parlato tanto, è stato uno dei viaggi più anticipati degli ultimi anni, quello di Harry e Meghan. Harry, secondogenito di Re Carlo e fratello del futuro re d'Inghilterra, William. Sapete che con la moglie, che è americana, Meghan Markle, vivono negli Stati Uniti da molti anni, e un po' anche per le vicende legali in cui è coinvolto Harry, che ha intentato un processo contro alcuni tabloid, quindi ciclicamente deve tornare nel suo paese per partecipare a certe udienze, ma soprattutto per far visita al padre, che a quanto ne sappiamo è guarito dalla forma di cancro che aveva, o comunque questa forma di cancro è in remissione, però è comunque, insomma, ha i suoi anni e quindi i sudditi stessi, perché poi quando dico una delle vacanze più anticipate, sì, se ne è parlato anche da noi, ma vi lascio immaginare quanto se ne è parlato nel Regno Unito. E questa settimana un po' tutti i quotidiani hanno così scavato un po' nei retroscena, come ha viaggiato Meghan, dove alloggeranno. E Meghan Markle non è mai stata ben vista, diciamo così, dalla stampa britannica, soprattutto da quei tabloid tipo Daily Crown e Daily Mail. Ecco, a proposito di Regno Unito, invece, anche qui ricorderete, 2 settimane fa Nigel Farage, che è il leader del partito Reform UK, che lui stesso ha fondato dopo il successo al referendum della Brexit, che ormai è stato 10 anni fa, però poi lui, che fu uno dei più seguiti sostenitori dell'uscita appunto del Regno Unito dall'Unione Europea, poi ha fondato quest'altro partito, quindi non più Brexit, perché quella era fatta, ma Reform UK. E questa settimana, scusatemi, settimana scorsa era arrivata anche la notizia della morte di Anne Widcombe, che è un ex membro del Parlamento britannico, anche lei Brexiteer, ed è stata uccisa nella sua abitazione. Dopodiché sono arrivate anche delle minacce allo stesso Nigel Farage, che tra l'altro, quando è successo questo fatto, si trovava negli Stati Uniti perché era andato lì per festeggiare il 4 luglio, questa invece è la festa dell'indipendenza americana, poi è rientrato e ha trovato molte minacce, e secondo il Telegraph sono già stati fatti i primi arresti di queste persone che hanno minacciato Nigel Farage. Torniamo alla questione che abbiamo citato più volte, quella della misura decisa dal governo di Pedro Sanchez in Spagna, cioè di regolarizzare gli immigrati irregolari, che appunto non avevano tutte le carte in regola, non avevano la cittadinanza, ed è stata lanciata questa misura. Adesso si può fare un bilancio e secondo El País sono circa 500.000 le persone che avranno alla fine la cittadinanza spagnola, e con questo potranno anche avere diritto di voto entro il 2027, e guardate un po', è un anno in cui ci saranno, a meno che non si vada a elezioni anticipate anche in Spagna, le elezioni politiche. Passiamo dalla Germania, di cui non abbiamo ancora parlato, però abbiamo parlato invece di Parigi e degli accordi per una fornitura a Kiev di caccia. Ecco, anche con la Germania ci sono delle discussioni in atto per appunto formare un vero e proprio asse per riavviare alcune produzioni militari. Ha scritto per esempio la Frankfurt Allgemeine Zeitung: dopo la fine del progetto di un aereo da combattimento franco-tedesco, Berlino e Parigi stanno cercando nuovi punti di incontro nella cooperazione nel settore della difesa. Sono in corso colloqui da diverse settimane. Questo venerdì, ieri, il presidente Macron è arrivato a Berlino e avrà dei colloqui non soltanto col cancelliere Merz, ma forse anche col ministro della difesa Boris Pistorius, e vedremo se appunto si troverà un altro accordo. A proposito di Germania e di area di lingua tedesca, il Börsen-Zeitung, che è un quotidiano finanziario tedesco, ha dato molto spazio alle dichiarazioni del governatore della banca centrale austriaca Martin Kocher, che appunto ha dato un'intervista a Börsen-Zeitung e ha spiegato, è membro, come tutti i governatori delle banche centrali, del Consiglio della Banca Centrale Europea, e ha detto che per ora non ci sono effetti indiretti sui prezzi della guerra in Medio Oriente, cioè i possibili effetti di secondo impatto, però naturalmente sappiamo che non sono mai immediati questi effetti e che quindi bisognerà monitorare con molta attenzione. Sempre in Germania è stato dato molto spazio, in particolare con un'intervista a questo quotidiano che si chiama Westdeutsche Allgemeine Zeitung, su questo tentativo che sta facendo la Grecia di preservare una delle località più popolari tra i turisti, anche tedeschi. Ne ha parlato sia il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, sia in questa intervista un geologo che sta monitorando questa situazione, perché anche la Grecia, anche qui la similitudine con l'Italia si può tranquillamente fare, deve naturalmente stare molto attenta ai problemi di dissesto idrogeologico. Era l'ultima notizia per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
7: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: Ufficio Casa Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
4: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

romanzo spiazzante sulla disgregazione di una coppia, ma soprattutto su una figlia contesa in una causa di separazione. Il romanzo si intitola Atto di famiglia, pubblicato da Neri Pozza, scritto da Alessandra Carati, autrice di E poi saremo salvi e Rosi. Carati decide di raccontare questa storia da tre punti di vista: il padre, la madre e la figlia, soprattutto le conseguenze di quanto è accaduto che lei si porta appunto dentro con il passare del tempo. Il lettore o la lettrice, diciamo che si identificano, o meglio empatizzano, ora con uno, ora con l'altra, finendo per avvertire appunto questa sensazione di spaesamento, la sensazione che probabilmente hanno tutti ragione o hanno tutti torto. Un padre che si prende cura della figlia piccola perché la moglie lavora all'estero, lei che si sente esclusa da questo rapporto appunto particolarmente intenso fra il padre e la figlia, e alla parola separazione minaccia di non fargli vedere più la bambina. Una donna che si sente tradita dal marito e ha sete di risarcimento. Fra loro però soprattutto c'è una bambina contesa che assiste anche a scene di violenza. Ma la memoria di tutti in questo romanzo è veramente fallace. Che cosa è successo realmente in quella famiglia? Quanto lui o lei hanno manipolato la situazione? Quanto sono falsi i ricordi dei personaggi, sia adulti ma anche della bambina poi cresciuta? Alessandra Carati, in questo romanzo tu hai deciso di raccontare questa storia di disgregazione di una bambina contesa, che purtroppo sono situazioni anche molto comuni nella società oggi, però hai scelto di raccontarla dai tre punti di vista, portando inevitabilmente il lettore o la lettrice proprio a empatizzare. All'inizio, per esempio, nel momento in cui racconti il punto di vista del padre, si vede quasi questo precipitare della situazione, questo essere schiacciato dagli eventi e

0: così via. Perché questa scelta narrativa?
1: Parte durante il processo di scrittura, perché l'interesse iniziale era verso la figura del padre e mi domandavo che cosa succede a un uomo quando resta schiacciato dentro una situazione con una compagna in cui non riesce più a trovare il bandolo della matassa e non riesce più a gestire, a negoziare il momento difficile e complicato della separazione, che naturalmente porta del dolore, ma quando quel dolore si calcifica e diventa una situazione permanente, uscire dalla separazione, trovare un nuovo equilibrio in cui si ridisegna per entrambi una vita fuori dalla coppia, diventa impossibile. Il dolore che questa impossibilità di ricostruire una situazione diversa genera all'interno della coppia si riverbera inevitabilmente sulla figlia. Quando ho iniziato a scrivere il padre, mi sono resa conto che avevo necessità di allargare, perché la situazione era talmente scabrosa che era importante per me riuscire ad attraversarla con il corpo di tutti i personaggi, quindi anche della madre e infine della figlia. Mentre scrivevo mi sono resa conto che in realtà il gancio narrativo, proprio il gancio energetico che mi aveva portato verso questa storia è stata la bambina. Io volevo scrivere un libro sull'infanzia. È come se avessi dovuto fare tanti passi, anche passi effettivi di scrittura, per rendermi conto che il centro del libro è la bambina e come questa bambina diventa adulta.
0: Infatti si intuisce dal romanzo che appunto la vera vittima, al di là delle cattiverie, delle manipolazioni, delle accuse reciproche che si fanno la madre e il padre, la vera vittima è la bambina, e le cicatrici fisiche e soprattutto mentali che si porta avanti con il tempo. Tu a un certo punto scrivi: lei capiva all'improvviso qualcosa sul loro conto. L'avevano voluta, l'avevano messa dentro questo mondo e non erano stati capaci di farle da scudo perché potesse crescere libera, anziché intrappolata nelle loro angosce. Erano entrambi consenzienti, anzi di più, erano complici. In questa frase si vede tutto anche il dolore di una bambina che è incamerato nel corso del tempo. C'è una scena di violenza quando la madre picchia il padre, che ognuno poi ricorda in un modo diverso e che la bambina cerca di sviare dicendo: mamma, andiamo a fare una torta, perché in quel momento sa che qualunque cosa dovesse fare o dire significherebbe prendere le parti della madre o del padre. A che cosa è stata sottoposta questa bambina?
1: È stata sottoposta a un amore che è diventato una forma di manipolazione, ed è quello che succede a tutti i personaggi. I personaggi di questo libro vivono l'amore inconsapevolmente e involontariamente, ciascuno in modo diverso, come una forma di dominio reciproco nella coppia e allo stesso tempo di dominio nei confronti della bambina. E lei impara questo alfabeto relazionale, impara questo alfabeto degli affetti. L'unico momento in cui lei è realmente innocente è quando è piccola. Nel momento in cui diventa adulta, una volta che assume questo linguaggio come linguaggio fondante anche della propria affettività, ci vorrà uno spazio di tempo perché lei possa staccarsene e guardarlo, osservarlo e leggerlo, e capire che forse può esistere un altro modo di stare in relazione con le persone, ma sarà una strada che lei sceglierà di percorrere.
0: All'inizio lei stessa è consapevole di mentire per accondiscendere, per esempio, ai desideri della madre, ma è consapevole di mentire. Quindi anche qui impara proprio, come dire, un alfabeto, un modo di comunicare che è dettato da dei genitori, diciamo, non all'altezza della situazione.
1: Sì, perché lei impara attraverso non degli insegnamenti verbali, ma impara attraverso quello che vede e quello che respira dentro casa, come si muovono quei corpi, come stanno tra di loro, che clima c'è in quella casa, che sguardi vengono dati, che carezze non vengono date, e quella cosa diventa per lei il modo in cui due persone stanno insieme. Perché è una specie di insegnamento fondante. Questo non significa che ci sia una forma di determinismo, che se veniamo educati a delle relazioni squilibrate significa che noi porteremo avanti delle relazioni squilibrate, ma significa che avremo bisogno di un tempo per riuscire a osservare quelle relazioni, a riconoscere il fatto che dentro quelle relazioni c'è qualcosa che può essere modificato e poi farlo, attuare questa modifica.

0: che è quello che fa la bambina una volta diventata donna.
1: Un tempo, forse anche uno spazio, prendere anche uno spazio fisico di distanza dai genitori e da quella che è stata la famiglia d'origine. Tornando alla figura del padre che domina in tutta la prima parte del romanzo, ci sono una serie di accuse che gli vengono rivolte dalla moglie, prima le minacce: se vai via da casa non ti farò vedere più la bambina, chiederò l'affido esclusivo, insomma c'è tutta una battaglia giudiziaria che veramente strema il lettore, non oso neanche immaginare come possa stremare le persone che realmente arrivano a questo punto. E poi c'è anche la spirale dei sospetti, che è terribile, perché lui a un certo punto non riesce più a capire quale sia la sua verità, sembra come schiacciato da quello che accade.
0: Allora, dentro il libro io mi sono resa conto che alla fine ho costruito una realtà o una verità indecidibile. È indecidibile per i personaggi ed è indecidibile per i lettori. È indecidibile persino per la bambina che l'ha vissuta da bambina. Ed è questo, credo, lo spaesamento a cui facevi riferimento. Non c'è possibilità di capire se quel fatto è realmente avvenuto o non è avvenuto. Convivere con questa realtà, cioè con l'indecidibilità del fatto, è molto complicato nella vita e anche da lettore dentro il libro, credo. E c'è un altro fatto. Credo che questo libro racconti la violenza che viene agita nella cellula fondante della nostra società, che è la famiglia, all'interno di relazioni dichiaratamente ed esplicitamente d'amore. È molto facile fare del male profondamente alle persone a cui vogliamo più bene. È più facile fare del male profondamente alle persone a cui vogliamo più bene, perché c'è una dimensione di intimità e di vicinanza che ci permette una conoscenza per cui noi sappiamo quale parola far cadere in quale momento perché deflagri dentro l'altro. Questi genitori non si fermano, non c'è un confine. Per farsi del male reciprocamente, a un certo punto travolgono il bene della bambina e lo fanno ovviamente in nome dell'amore. Loro agiscono in nome dell'amore. Era questo che mi interessava esplorare. E sono tutte azioni piccole. Sono azioni minime, sono azioni quotidiane che ciascuno di noi, secondo me, può riconoscere nel proprio vissuto, anche che ha agito, non solo che ha subito.
1: Nel romanzo tu fai anche, non dico un flashback, però racconti anche il modo in cui si erano incontrati quest'uomo e questa donna, il modo in cui i loro rispettivi caratteri o le loro mancanze si erano incastrate alla perfezione. Poi però qualcosa cambia, questo equilibrio non regge più e lì c'è il disastro, le accuse reciproche, dicevo prima, la manipolazione reciproca. Dal punto di vista della donna, per esempio, lei non tollera di essere tradita dal marito, che la tradisce con donne ma anche con uomini. E qui si solleva un altro tema. Si vorrebbero portare durante la causa delle fotografie sulle abitudini sessuali di entrambi, che entrambi avevano condiviso. Si vorrebbero portare sul tavolo del giudice, poi ci si rende conto insomma che entrambi si farebbero del male. Quanto la vita personale e privata di una persona può determinare l'essere un bravo padre o una brava madre? Nulla, in teoria.
0: A me interessava la domanda. Questo libro qui è un libro che probabilmente mette a disagio il lettore perché si fa carico di molte domande, ma non risolve. E in questo senso è come se avesse una matrice tragica molto profonda, ma penso tragica in relazione proprio alla tragedia greca, dove il tragico si dà nel momento in cui il conflitto non può essere risolto. E il conflitto di questo libro non si risolve sotto nessun aspetto. Ed era questo farsi carico della domanda che mi interessava. E rispetto alle stesse domande che io sollevo nel libro, io non riesco da essere umano ad avere una specie di risposta universale e universalmente valida. È come se nel momento in cui ti avvicini a ogni situazione particolare, che è quello che fa la narrativa entra nel particolare, non ragiona mai per universali. Quando arrivi vicino al particolare, quella vicinanza ribalta qualsiasi pensiero universale, qualsiasi opinione, qualsiasi considerazione che uno ha sviluppato intorno a un tema, o almeno la mette in crisi se non la ribalta.
1: Ecco, come dicevi tu prima, Alessandra Carati, in questo romanzo il conflitto non può essere risolto. Sicuramente, come dicevo, tutti hanno ragione e nessuno ha ragione, non c'è una verità. E però questa bambina deve avere anche a che fare con i cosiddetti falsi ricordi, perché quando si è bambini è facile che per compiacere il papà, per compiacere la mamma, per compiacere una figura di riferimento, la maestra e così via, si creino dei falsi ricordi. La stessa bambina diventata adulta a un certo punto dice: io non so se quella cosa è accaduta o no. Che cosa provoca questa sensazione di non sapere in lei?
0: La questione della falsa memoria è un'altra questione che mi trascino da Rosi e che mi interessa molto.
1: Il mio precedente romanzo
0: e mi interessa molto. La possibilità di installare una falsa memoria su un fatto è qualcosa di molto molto probabile, molto facile in soggetti cosiddetti fragili. Quindi bambini o soggetti che per qualche ragione hanno in quel momento un deficit cognitivo, mnemonico, soggetti che in quel preciso istante in cui sono chiamati a rievocare un fatto, hanno delle mancanze, delle fragilità date dall'età o dalle condizioni specifiche. Nel caso della bambina, lei era molto piccola. La questione della veridicità dei ricordi e ancora prima dell'attribuzione di verità universale che noi diamo ai nostri ricordi, di verità assoluta, è la relazione che noi abbiamo con i nostri ricordi che è fallace. La memoria è una delle nostre facoltà più instabili, eppure noi attribuiamo ai nostri ricordi uno statuto di verità assoluto. E questa cosa accade anche nella madre e nel padre. Un esempio è quando rievocano il parto. Lui racconta con grande trasporto il momento in cui ha assistito alla nascita della bambina e nella parte della madre lei liquida la questione in due righe dicendo: lui al parto non c'era. E lei non è un narratore inattendibile. Lei pensa veramente che lui non ci sia stato al parto. Questa cosa accade perché loro hanno necessità di riscrivere gli eventi della storia familiare in una direzione che permetta loro di avere l'energia sufficiente per ricostruirsi fuori dalla coppia, e involontariamente li manipolano riscrivendoli, senza il desiderio o l'intenzione di mentire. Si costruiscono una realtà che sia efficace e in quel momento necessaria per l'obiettivo psichico che si stanno dando, che è quello di uscire dall'unità della coppia ed esistere come individui che hanno un progetto fuori dal progetto duale.
1: Ma quindi sono dei manipolatori inconsapevoli?
0: Questo è il funzionamento della memoria. La memoria funziona così anche in soggetti adulti che sono nella piena facoltà, nella piena disponibilità delle proprie facoltà. La memoria è un continuo processo di riscrittura, anche in soggetti adulti, ed è un processo fallace. Di questa cosa noi nella quotidianità abbiamo continuamente esperienza, anche per questioni minime. Il fatto, per esempio, di aver indossato un vestito durante un'occasione, noi siamo sicuri che fosse di colore rosso e poi a un certo punto guardiamo le foto ed era verde. Continuamente noi abbiamo disconferme da dati di realtà su quello che crediamo vero, perché lo ricordiamo in quel modo, eppure continuiamo ad attribuire una fiducia assoluta alla veridicità dei ricordi.
1: Grazie ad Alessandra Carati, ora in libreria con Atto di famiglia, pubblicato da Neri Pozza. Grazie.
0: Grazie a te, grazie.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Buona giornata a tutti voi. In apertura l'autosole, il traffico è bloccato con code a causa di un incidente in direzione Napoli nel tratto compreso tra Caglianello e Capua. È avvenuto un incidente anche sulla A14 Adriatica con code tra Ortona e Lanciano in direzione Taranto. Nella medesima direzione si procede in coda a tratti per il traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. Per finire vi segnalo code sempre sulla A14 Adriatica, questa volta provocate da lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
4: Il cacciatore di libri.

0: Allora parliamo di un libro per bambini e ragazzi, bambine e ragazze. Si intitola Skullol, esattamente come l'ho pronunciato, cioè con la L maiuscola. Praticamente sarebbe una crasi fra school e lol, ossia l'acronimo inglese che significa ridere ad alta voce, ridere a crepapelle. Tant'è vero che il sottotitolo è Risate segrete a scuola, scritto da Federico Taddia e Filippo Taddia, pubblicato da Mondadori. Federico Taddia lo conoscete naturalmente, è uno dei conduttori di Radio 24, conduce insieme a Matteo Bussola il programma Non mi capisci. E ha sempre uno sguardo molto attento sul mondo dei giovanissimi e delle giovanissime. Questo è un libro soprattutto che fa ridere, è un libro che nobilita il concetto della risata, partendo dal concetto che ridere è una cosa seria, esattamente come dice la professoressa di matematica che sembra essere arcigna, in realtà è una persona spassosissima perché ha capito uno dei segreti della vita. Naturalmente ci sono tanti personaggi, diciamo che è un po' incentrata la storia su Jack, ma ci sono anche i suoi amici e sull'idea che viene lanciata appunto da questa professoressa di fare una vera e propria competizione di barzellette, freddure, cose insomma che facciano ridere, mascherate da un titolo molto simpatico: Pilates algebrico, per non far capire al preside che cosa stanno combinando. Allora, Federico Taddia, partiamo appunto dal concetto di noia, perché all'inizio si dice che la scuola è noiosa, i professori sono noiosi, il preside è noioso. La noia però è anche una fonte di creatività alla fine, quando la si vive fino in fondo.
1: La noia ci piace tantissimo, io sono un grande fan della noia, faccio spesso con le ragazze e i ragazzi l'elogio della noia. Qui avevo bisogno di costruire una cornice volutamente provocatoria, no? Uff, la scuola è un grande classico, l'abbiamo detto noi quando eravamo bambini, lo dicono le bambine e i bambini, quindi questo uff che noia lo volevo amplificare, proprio per creare questa cornice in cui invece innescare qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso era la risata. È ovviamente una struttura narrativa molto semplice, molto a misura di ragazze e ragazzi, però mostrar loro che si può ridere, puoi far ridere, puoi imparare a far ridere, che la risata appunto è una cosa seria perché la risata fa complicità. Se porti la risata dentro la scuola, puoi anche cambiarla quella scuola.
0: A proposito di scuola noiosa, c'è da dire che la scuola che è frequentata da Jack e dai suoi compagni e dalle sue compagne, per esempio, ha abolito le gite scolastiche, ne concede solo una al Museo Provinciale delle Canottiere di Lana. Naturalmente tutto questo libro è infarcito di queste cose divertenti, insomma, però le gite scolastiche sono diventate veramente un problema.
1: Sono diventate un problema.
0: Per i ragazzi è un problema. Gli studenti e le studentesse.
1: Sì, è un problema per loro, è un problema di costi, è un problema che sono sempre meno gli insegnanti disposti ad accompagnare le ragazze e i ragazzi in gita. Quest'anno Non mi capisci, prima citavamo il programma, abbiamo intervistato diverse scuole dove i ragazzi invece che fare occupazione si sono autogestiti la gita.
0: Sì, c'è da dire che se anche i docenti venissero pagati un po' di più per le responsabilità che si prendono, magari sarebbe giusto anche per gli studenti e le studentesse. Tornando però al tuo libro, abbiamo detto c'è questa professoressa di matematica che sembra seriosa, in realtà crea questa competizione, questa sana competizione a squadre che devono combattere a suon di battuta. E la squadra di Jack e dei suoi compagni si chiama Piscialetto, perché anche qui un episodio che magari ha causato vergogna, che ha causato forse anche del bullismo, può essere trasformato in qualcosa su cui ridere.
1: Assolutamente, questo è uno dei grandi messaggi che abbiamo cercato di trasmettere col libro, no? Che ridere di se stessi può diventare una grossa risorsa, diventa uno scudo quasi, no? E quindi ecco che lo stigma diventa invece il tuo valore aggiunto, diventa la tua bandiera, diventa il tuo slogan, e così nascono i Piscialetto, scegliendo questo nome che era un'offesa, invece loro lo fanno come nome di squadra, quindi complicità, quindi unione, quindi forza, quindi sostegno, no? Il ragazzino che era bullizzato con questa offesa invece trova l'aiuto e trova il sostegno delle compagne e dei compagni, quindi un grande messaggio. E lo fanno perché riescono anche a usare la leggerezza come possibilità di riscatto. Infatti si ride insieme, non si ride contro, che è uno anche dei punti del manifesto. Insomma, abbiamo cercato di trasmettere il fatto che dietro una risata ci può essere l'amicizia, ci può essere l'unione, ci può essere anche quella sai, ridere insieme in quel momento, in quello spazio, vuol dire condividere in quello spazio, in quel momento, un'emozione analogica, un momento di contatto, no? Stai veramente sentendo quello che stanno sentendo, la famosa empatia, cioè dietro la risata c'è anche l'empatia, e questa cosa se lo puoi fare con le amiche e gli amici, con i tuoi compagni di classe, ma anche con l'insegnante, ecco che la risata diventa elemento di connessione, elemento di relazione. Quindi per quello, no, la risata fa bene in classe, perché grazie alla risata crea un clima di benessere, e in una classe in cui c'è benessere anche l'apprendimento viene facilitato.
0: Hai detto una cosa molto importante, cioè creare un ponte anche fra le generazioni, cioè ridere insieme non solo fra amici inter pares, ma anche fra insegnanti e studenti. C'è questa idea che l'insegnante debba essere sempre serio, serioso, cioè che l'autorevolezza derivi dall'autorità e non magari dalla condivisione di una risata. Tu ribalti proprio questo paradigma. Anzi, perché tu e tuo fratello.
1: Lo ribaltiamo questo paradigma, anche perché per fortuna sono poi anche tante le insegnanti e tante gli insegnanti che riescono a creare questo clima di condivisione, no? Di l'autorevolezza che passa appunto non dalla severità, ma l'autorevolezza che passa dall'esserci. E se ci vuoi essere con le ragazze e con i ragazzi, devi essere disposto a ridere con loro, a capire quando non è il momento di farlo, a capire che ci sono le emozioni all'interno della classe, non ci sono solo i programmi. E soprattutto nei primi anni della scuola questo è fondamentale. Gianni Rodari, nella sua Grammatica della fantasia, diceva: nelle scuole italiane generalmente si ride troppo poco, come se l'educazione, come se il passare, la trasmissione della conoscenza dovesse essere una cosa tetra, e per me questo è stato un grande faro. Gianni Rodari, faro inarrivabile, ma maestro di scrittura creativa, perché poi dietro la risata c'è anche l'uso del vocabolario, che è un altro, insomma, fatto fondamentale. Tu fai educazione al linguaggio, fai educazione all'italiano nel momento in cui spieghi come nasce una battuta, nel momento in cui fai una battuta, perché una battuta è giocare con le parole, le allarghi, le allunghi, le stropicci, giochi col loro suono, è uno sguardo divergente, e questo vuol dire appunto avere uno sguardo altro, uno sguardo divergente, alleni il pensiero critico. Infatti con questo libro non vogliamo solo far ridere, te lo ripeto, vogliamo anche cercare di trasmettere gli strumenti alle ragazze e ragazzi per inventare la battuta. E poi non si fa ridere solo con la battuta, fa ridere anche con un disegno, fa ridere con le rime, fa ridere con l'accostamento fantastico delle parole, fa ridere con i meme, fa ridere con i video. Quello che fa ridere non sempre è il più simpatico della compagnia, puoi essere anche silenzioso ma avere una matita pungente, e con questa matita riuscire veramente a far ridere. Quindi trasmettere anche questo, no? Che l'ironia ha mille rivoli, mille sfaccettature.
0: Infatti a un certo punto di questo libro c'è una sorta di decalogo, sì, appunto del manifesto di School LOL, appunto l'idea che si ride con gli altri e non degli altri. Se una battuta fa male, non è una bella battuta. Ecco, questo è un confine molto molto delicato, naturalmente, che anche per gli adulti è difficile.
1: Assolutamente.
0: È difficile da rispettare. Ma secondo te, bambini di quarta, quinta elementare, ragazzi e ragazze delle scuole medie, hanno la percezione di come si può dosare l'ironia o la comicità senza diventare offensivi? Cioè hanno gli strumenti?
1: Non hanno gli strumenti, e proprio per questo tu gli strumenti li puoi costruire insieme. Proprio per questo se ne deve parlare, proprio per questo bisogna sperimentare. Bambine e bambini hanno la consapevolezza che se cadono si fanno male a un ginocchio? Sì, dopo che sono caduti e si sono fatti male al ginocchio. Credo che anche per questo educare alla risata, educare alla scrittura comica, educare alla satira addirittura, no? Perché sai, puoi giocare già anche con bambini e bambini, puoi iniziare a giocare con l'attualità. Ecco, nel momento in cui gli dai gli strumenti, dai anche i limiti, o dai comunque la consapevolezza del limite. Si parla tanto di educazione a tutto, ma educhi se sperimenti, educhi se fai, educhi se lo fai insieme, educhi se dai la possibilità alle ragazze e ragazzi anche di sbagliare, perché appunto siamo abituati a vivere l'errore nella scuola come un grande stigma. L'errore è una risorsa, l'errore è una possibilità, l'errore può starci, ci sta lo sbaglio, ma nel momento in cui appunto usi l'errore per fare un passo aggiuntivo per prendere consapevolezza del perché è stato fatto quell'errore, ecco che diventa atto educativo.
0: Grazie a Federico Taddia, che insieme al fratello Filippo Taddia ha scritto School LOL, risate segrete a scuola, pubblicato da Mondadori, un libro che consigliamo a partire dalla quarta elementare, sì, esatto, in su, per farsi quattro risate insieme magari ai propri genitori.

0: Grazie Federico.
1: Grazie a voi e buone risate.
0: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
6: Sono le 6:59.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: Mario Roggero è in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Alice non ce l'ha fatta, bloccata sul fondo di una piscina, è morta dopo due giorni, donati gli organi. Ponti, siti energetici e altre infrastrutture, gli attacchi americani sull'Iran che replica sui paesi del Golfo. Mondiali di calcio, oggi la finale dei delusi, Francia-Inghilterra, domani Sanchez negli Stati Uniti per la finale. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa, il gioielliere 72enne Mario Roggero, da poche ore detenuto nel carcere milanese di Bollate, per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. Si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere, Roggero si è rivolto al capo dello Stato, Mattarella, detto ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza.
8: Accompagnato dalla moglie e dalla figlia presente nella gioielleria durante la rapina del 28 aprile 2021, Mario Roggero ieri pomeriggio si è costituito nel carcere di Bollate. Subisco un'ingiustizia, per me è come un ergastolo, dice il gioielliere 72enne e tira in causa Sergio Mattarella.
9: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia.
8: Ho reagito perché ho avuto paura, ripete Roggero, che si dice pentito col senno di poi. Da tre giorni il caso del gioielliere è sotto i riflettori della politica, rinnescando lo scontro sulla legittima difesa. Il centrodestra chiede la grazia per Roggero con una raccolta di firme avviata dai parlamentari, mentre la presidente del Consiglio solleva il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia dopo il richiamo di due giorni fa.

0: il coltello o la pistola giocattolo era puntata, ma è avvenuto dopo. E allora, se il fatto avviene dopo, quando i rapinatori sono di spalle, peraltro erano disarmati in quel momento, perché il coltello era già in macchina, quindi erano disarmati, non si tratta più di autorizzare, di giustificare la difesa, ma si tratta di una reazione finalizzata a recuperare l'area furtiva e a farsi giustizia da sé. E questo è sproporzionato, perché questo è il punto culturalmente centrale: non si può togliere la vita a qualcuno anche se ti ha rapinato, non si può uccidere il rapinatore. Perché? Perché la vita del rapinatore, questo è un punto di civiltà del diritto che fatica a entrare nel dibattito pubblico, ma la vita del rapinatore ha un valore per la nostra Costituzione che non viene meno per il fatto che ha commesso una rapina.
1: Due giovani vittime in poche ore in Liguria. Non ce l'ha fatta la bambina intrappolata sul fondo di una piscina da una bocchetta di aspirazione.
2: Si procede per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, nel Levante Ligure. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro, da parte della procura di Savona, anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il 15enne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza le famiglie a nome di tutta la Liguria. In relazione alle piscine, il ministro della Protezione Civile Musumeci ha promesso di velocizzare l'iter per l'entrata in vigore della legge che uniforme e accresce le misure di sicurezza in tutta Italia. Il DDL sarà licenziato entro il mese e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E proprio in relazione alle piscine, Ferruccio Alessandria, presidente di Asso Piscine, ospite di Effetto Notte.
3: Perché accadono? Perché purtroppo la normativa tecnica definita dall'ente di normazione italiano e anche dagli enti europei è una normativa di applicazione volontaria, quindi la conseguenza è che non è obbligatoria. Inoltre, questa normativa viene recepita in maniera estremamente frammentaria dalle varie regioni, sia in modo integrale che parziale, eccetera eccetera. Esistono poi delle leggi, 3708, che stabilisce che gli impianti devono essere realizzati secondo quella che è la regola dell'arte, però tutto questo in estrema sintesi crea una confusione, una frammentazione e una deregolamentazione, cioè non esiste oggi una legge nazionale che uniforme che indichi esattamente quelli che sono i criteri da seguire.
1: Andiamo all'estero. L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain. Durante l'operazione sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa nel sud del paese, nonché alcuni ponti, ha aggiunto il comunicato. Colpiti anche obiettivi in Kuwait e in Giordania. Dal canto loro, le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Il comando centrale rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali.
4: Trasformeremo il mare in un inferno per gli americani, è l'avvertimento lanciato dal comandante della marina iraniana Ali Azmai. I due paesi da ormai una settimana sono tornati in guerra, il motivo del contendere resta lo stretto di Hormuz. Teheran vuole il totale controllo del canale e per questo ieri in serata ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare il canale senza l'autorizzazione iraniana. Gli Stati Uniti dal canto loro stanno attuando un blocco sistematico dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi con missili lanciati da aerei, droni e navi da guerra che hanno preso di mira i porti iraniani e il sud del paese. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain e soprattutto il Kuwait, dove un impianto di produzione di energia e desalinizzazione è stato colpito. Si tratta di un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica, un conflitto che si sta dunque allargando il timore

0: che coinvolga presto anche gli Houthi. L'Iran avrebbe infatti ordinato al suo gruppo alleato in Yemen di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra e politici aperti, per il premier israeliano non è il momento di perdere l'appoggio americano.
2: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci spostiamo in Ucraina. Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Kiev per protestare contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, una decisione presa dal presidente Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo che ha scatenato polemiche. I manifestanti si sono radunati nella capitale con bandiere e cartelli per il secondo giorno consecutivo. Sul fronte del conflitto, durante la notte sono stati lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico della Russia occidentale ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 24. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. I due terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Torniamo in Europa. Presentata dalla Commissione europea l'attesa proposta di revisione delle politiche di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
3: Sorprendentemente ha suscitato le critiche sia degli industriali che degli ecologisti l'attesa riforma del mercato delle emissioni nocive presentata dalla Commissione europea. D'altro canto, Bruxelles è certamente venuta incontro al mondo dell'industria, ma senza rimettere in discussione un mercato che prevede il principio secondo il quale chi inquina paga. In buona sostanza, la Commissione europea propone di distribuire certificati di emissione gratuiti alle imprese a rischio di delocalizzazione oltre il 2030. In cambio, però, chiede che il reddito generato dal mercato, ossia dalla vendita dei certificati, vada investito per decarbonizzare l'economia. Più in generale, la riforma presentata dalla Commissione europea deve servire ad allineare il mercato all'obiettivo di ridurre le emissioni nocive del 90% entro il 2040. Le proposte presentate dall'esecutivo comunitario devono ora essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio. Bela Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
1: Riforma necessaria ma non ancora sufficiente, il primo commento del vicepresidente di Confindustria per l'autonomia strategica europea, Antonio Gozzi. Spetterà ora ai capi di Stato e di Governo e poi al Parlamento europeo, ha concluso Gozzi, imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività e il rilancio dell'industria europea. Nel capitolo dedicato all'Italia del rapporto sullo Stato di diritto 2026, la Commissione europea ha espresso preoccupazioni per i rischi che gravano sul funzionamento indipendente e sulla sostenibilità finanziaria della RAI.
4: Rapporto sullo Stato di diritto, c'è un focus sul servizio pubblico. In merito ai rilievi c'è ad esempio il nodo della governance. Secondo Bruxelles, sebbene la RAI abbia assicurato che il ritardo nella nomina del presidente del CDA non ne abbia compromesso il funzionamento, diverse parti interessate hanno letto lo stallo politico come un esempio delle carenze delle norme attuali nel proteggere efficacemente la RAI dai rischi di influenze indebite. Sul piano legislativo, il rapporto dà atto che la riforma delle norme di governance e finanziamento del servizio pubblico è proseguita. Un progetto di legge pensato per allineare l'Italia allo European Media Freedom Act è all'esame del Senato. I rilievi però non si fermano al servizio pubblico. Sul fronte della libertà di stampa, la Commissione rileva che non ci sono stati progressi nell'iter legislativo sulla riforma della diffamazione e sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche. Un riconoscimento arriva invece sul fronte della sicurezza dei reporter, con la proposta di introdurre circostanze aggravanti specifiche per i reati contro i giornalisti professionisti. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E veniamo allo sport. Formula 1, Kimi Antonelli batte un colpo nel venerdì a Spa in Belgio, facendo segnare il miglior tempo nelle prove libere. Le Ferrari, seconda e terza nella prima ora di prove, sono invece scivolate indietro con il quarto posto di Lewis Hamilton e addirittura l'undicesimo di Charles Leclerc, pagando però anche la doppia bandiera rossa che ha prima interrotto e poi fatto concludere in anticipo il lavoro dei team. Oggi alle 16 le qualifiche. Calcio, fine settimana mondiale, aspettando la finale di domani sera.
5: Ci sarà anche Pedro Sanchez domani sera in tribuna per la sfida che assegna il mondiale. Il primo ministro spagnolo a poca distanza da Donald Trump, padrone di casa, di cui è uno dei massimi critici, con lo scenario possibile dell'inquilino della Casa Bianca costretto a premiare la Spagna del nemico politico. Le ore della vigilia scorrono lente, Argentina e Spagna si preparano a un match che comunque vada, scriverà diverse pagine di storia del calcio. L'albiceleste gioca per il bis mondiale, che significherebbe agganciare l'Italia a quota 4. Leo Messi è all'ultima danza iridata. Dall'altra parte c'è il talento emergente di Lamine Yamal, suo erede al Barcellona. Messi contro Yamal 17 anni dopo l'ormai celebre foto con l'argentino giovanissimo che fa il bagnetto allo spagnolo in fasce. Per la Spagna c'è anche la possibilità di stabilire il nuovo record di partite senza sconfitta consecutive, togliendolo proprio all'Italia di Roberto Mancini. Ma c'è soprattutto la possibilità di tornare sul tetto del mondo 16 anni dopo il Sudafrica 2010 e a poca distanza dall'Europeo del 2024. Generazione di fenomeni quella spagnola contro il più grande di tutti, Leo Messi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Anna Riva. Noi ci risentiamo alle 7.59.
6: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.

0: professione influencer. Eh sì, non è solo un modo di dire, una di quelle che fino a poco tempo fa definivamo professioni del futuro, ora direi che è del presente, più o meno. Ben ritrovati ad Anna Migliorati. È un fatto che ormai da un anno c'è un codice ateco per definirla, il che significa appunto che una professione lo è. In quanti fanno l'influencer di professione in Italia? Circa 40.000, ma solo il 2,5% ha davvero scelto di passare al codice che li identifica. Perché? Un altro paio di numeri, il fatturato medio di 24.000 euro all'anno e, sfatiamo un pregiudizio, il 66% sono uomini. Ma le medie sono medie, la realtà spesso è un'altra cosa. Allora, prima di darvi altri numeri, la nostra storia, perché un cambiamento che riguarda tutti noi è il modo di esprimerci. I social hanno cambiato innanzitutto la nostra lingua e i rapporti, spesso dai toni duri. A raccontarcelo la collega Stefania Blasioli.
1: Rispetto a 10 anni fa sono meno i contenuti di odio esplicito sui social media in Italia, ma cambiano i bersagli. Etnia e orientamento sessuale condividono oggi il primo posto fra le discriminazioni e la politica supera il calcio come arena principale dell'insulto. È la fotografia scattata da una ricerca Capusons costruita su 10 anni di osservazione del lessico sui social con 7 miliardi e 200 milioni di post analizzati. Ugo Esposito, CEO di Capusons e docente universitario. Cosa è cambiato?
2: In questi 10 anni i contenuti discriminatori, il lessico discriminatorio è sicuramente diminuito. Passiamo da più di 3 milioni e 3 di post nel 2015 a circa 700.000 nel 2025. Ma che significa? Che siamo diventati tutti più buoni? Che sappiamo moderarci online? Non è proprio così. Le piattaforme hanno messo in piedi in questi anni dei sistemi di filtering importanti, anche dopo, diciamo, casi di hate speech importanti che hanno fatto prendere dei provvedimenti. Sicuramente in questi 10 anni che cosa vediamo? Che la discriminazione etnico-razziale è cresciuta tantissimo, ha raggiunto i livelli di quella discriminatoria in termini di genere e di orientamento sessuale. L'altra cosa che sicuramente esce fuori dalla ricerca è che i contesti in cui queste parole vengono utilizzati sono sorprendenti. Al di là dell'insulto generico, il dato che salta agli occhi è che quando parliamo di politica noi utilizziamo un linguaggio d'odio 3 volte superiore a quando parliamo ad esempio di calcio.
1: Quanto invece agli stereotipi di genere?
2: La violenza verbale contro le donne è quasi socialmente tollerata e la cosa, diciamo, più inquietante è che il lessico dell'odio è tecnicamente incentivato dall'algoritmo. Se pensiamo ai termini con cui vengono appellate le donne online, vediamo come i post che contengono questi termini, queste parole, anche edulcorate, con lo shadow banning, piuttosto che cambiando, diciamo, i numeri con le lettere per evitare i filtri delle piattaforme, sono parole che ottengono un engagement enorme.
1: Nuove generazioni, più vittime o carnefici?
2: Possiamo sicuramente, diciamo, fare un calcolo all'inverso per capire se ci sono delle differenze generazionali, considerando le fonti su cui queste parole d'odio vengono esplicitate. In questi 10 anni la fonte principale è stata Facebook col 64% dei contenuti, poi X e solo pochissimi contenuti, diciamo, d'odio sono rintracciati in termini quantitativi su Instagram e su TikTok. Però che cosa accade? Che se guardiamo invece alla viralizzazione dei contenuti, all'engagement, troviamo che TikTok addirittura pesa sul 187%. Significa che magari i contenuti non vengono prodotti da un pubblico giovane, ma che dove messi a disposizione di un pubblico più giovane questi viralizzano in modo massimo.
0: Ma se cambia la lingua, cambiano i rapporti, l'economia pesa. E allora?
3: Facciamo i conti.
0: Dicevamo prima, una professione in costante evoluzione. Un anno dall'introduzione del nuovo codice ATECO, Instagram si conferma il social più usato e preferito dalle aziende, oltre il 90% dei casi, seguito da TikTok e YouTube, che arriva al 70%. Le story sono il canale di comunicazione quotidiana con il proprio pubblico, mentre post e reel servono più per i messaggi di carattere pubblicitario. Moda, integratori e beauty, i settori con il più alto numero di investimenti, ma generale interazione, sono anche viaggi e turismo, guarda caso. Tutto trasparente, soprattutto quando ci facciamo influenzare sulle nostre vacanze. Tempo d'estate, che siate in viaggio o stiate per partire, qualche riflessione. E pallottoliere a Greta Pellizzari, Call Square, piattaforma di influencer marketing a livello globale. Allora, riprendiamo dall'identikit, che tra l'altro sfatta anche qualche mito, visto che dicevamo la maggioranza, ad esempio, sono uomini.
3: Esatto, abbiamo un 66% di uomini, però abbiamo un mito che non viene sfatato, ovvero che anche in questo caso guadagnano più delle donne, perché abbiamo appunto trovato un guadagno medio di 26.000 euro per gli uomini e quasi 22.000 per le donne.
0: Ecco. Per una volta forse questo speravamo di sfatarlo.
3: Esatto.
0: Allora, identikit, maschi abbiamo capito, quanti sono, quali settori?
3: Intorno ai 32 anni di età, i creator sono diventati 5.400, sebbene non sempre sia la prima forma di remunerazione. I settori più numerosi, sia per quantità che per numero di follower, sono ovviamente lifestyle, fashion, sport, food and beverage, ma più impattanti in termini di coinvolgimento sono delle categorie abbastanza di nicchia. Troviamo beauty, che in realtà ce l'aspettavamo, ma pets, quindi animali da compagnia, e film e televisione.
0: È sempre un tema che incuriosisce, tant'è che da qualche anno ormai ci torniamo ciclicamente. Si guadagna abbastanza per viverci anche per i meno VIP?
3: Allora, il 74% dei creator sono nano e micro, quindi profili con meno di 100.000 follower, per cui non quegli influencer che ci immaginiamo a livello globale o comunque che non come prima attività di remunerazione. È anche vero che questo tipo di tracciamento esclude attività che siano diverse dall'influencer marketing. Io penso ai grandi creator che hanno dei brand di propria proprietà che non rientrano sotto questa tipologia di fatturazione e soprattutto non sono considerati i cosiddetti scambi di prodotto, quindi gift. Il codice ATECO, che è uscito ormai un anno fa, ha fatto il primo passo per riconoscere la professionalità dell'influencer anche a livello normativo e sicuramente è stato un passo molto molto importante. È anche vero che il consumatore diventa sempre più consapevole e di conseguenza vuole essere tutelato e richiede determinate regolamentazioni, quindi sicuramente, come dicevamo prima, il dato di fatturato medio risulta sicuramente falsato dalla maggiore presenza di piccoli creator e dalla mancanza di tracciamento di prodotti, omaggio da parte dei brand, che spesso sono ciò che impatta maggiormente, diciamo, la percezione del pubblico. C'è un esempio, ora che l'estate, pensiamo alle vacanze omaggio che spesso fanno discutere ogni anno e che a livello di remunerazione non sono tracciate, quindi questo sicuramente è qualcosa che secondo me si va verso una regolamentazione, una normativa che permetta di tracciare o comunque di rendere consapevoli i consumatori anche di tutto ciò, perché poi ovviamente è una parte importante anche di come il consumatore approccia al creator stesso.
0: Uno dei passi che si preannunciano ora è un elenco separato per gli influencer rilevanti, cioè chi ha almeno 500.000 follower, 1 milione di visualizzazioni medie mensili, almeno una piattaforma, insomma, secondo lavoro una cosa, responsabilità per chi ha un'influenza sulla nostra economia delle piccole cose, per fare un gioco di parole così ampia, è diverso.
3: Si parla anche di creator economy, quindi è un settore ormai maturo, ma forse principalmente per chi ci lavora. Veramente i creator sono in grado di smuovere delle community, i brand stanno integrando la parte di influencer marketing ormai in modo strutturato e consapevole, i budget che vengono destinati in ogni settore sono in crescita di anno in anno, e quindi anche la parte, diciamo, di consapevolezza di chi lavora nel settore, come i brand non vogliono, diciamo, essere fregati, se possiamo dire così, dai creator, allo stesso modo questa loro consapevolezza ricade in senso positivo sui consumatori, che a loro volta vengono tutelati dai brand stessi. Quello che si prospetta.
0: Diciamo che non siamo più all'anno zero. Quanto impatterà però l'IA?
3: Il tema dell'intelligenza artificiale è sicuramente impattante su tutto il mondo social in senso lato. Anche in questo ambito sta diventando sempre più difficile, tra l'altro, distinguere creator reali da creator generati con intelligenze artificiali, che peraltro riescono anche a rispondere a delle verticalità ben precise.

0: precise e in alcuni casi creare dei tassi di engagement altissimi tra gli utenti meno consapevoli che non si rendono conto. Quindi quello che ci ho... Esatto, non sono persone, ma vengono creati come vere e proprie persone, interagiscono come persone e soprattutto anche a livello proprio grafico sono assolutamente identici a persone che compaiono in un video. I brand stanno iniziando a utilizzarli, ma speriamo in modo etico, diciamo n.000 implicazioni che possono essere utilizzate e che purtroppo fanno parte della quotidianità ormai sui social.
1: Quindi antenne sempre ritte.
0: Esatto.
1: E noi saremo sempre qui anche per accompagnarvi in vacanza. Quindi prossima storia, prossima economia, poi ad agosto, edizione extra large per tirare le somme anche quest'anno. Vi aspetto anche in podcast e un saluto da Anna Migliorati. Ciao.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente.

0: Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: In primo piano.
2: Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna dei quotidiani oggi in edicola, dominati dalla vicenda del gioielliere Roggero. Ma lo vedremo, insomma, avremo tempo di parlarne. Cominciamo da Sole 24 Ore, invece, quei titoli sono tutti su altre questioni, principalmente l'ETS in maggiore evidenza. L'Unione Europea infatti ritocca le regole per il presidente della Confindustria Orsini, una condanna per l'industria. Appunto, dal 2030 mini stretta sulle quote, elettrificazione al 46% entro il 2040, ora siamo al 23%, ricorda il Sole. E il tema è ovviamente ampiamente dibattuto nelle pagine 2 e 3. Altre questioni dalla prima del Sole, si parla di banche. Unicredit, Berlino apre prime trattative su Commerzbank, e poi anche un articolo di Beda Romano relativo alla situazione banche europee viste dalla BCE. Le banche sono frammentate, nel piano dell'Unione Europea meno vincoli alle fusioni. Centropagina, come sempre il sabato, un rimando all'andamento delle borse nel corso della settimana. Il cortocircuito dei microchip affonda le borse, questo è il titolo. Ancora un tonfo per SpaceX. New York ed Europa soffrono le pressioni sui titoli dei semiconduttori. Oggi nella colonna dei panorami internazionali, il Sole mette Trump che sferza Netanyahu, non metta bocca sugli F-35, la questione del via libera alla vendita degli aeroplani F-35 alla Turchia sarebbe stata al centro infatti di uno scontro molto acceso tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano Netanyahu. A questo pare si debba il rinvio della visita di Netanyahu a Washington, perché Netanyahu l'ha criticata, essendo la Turchia il suo principale antagonista nella regione. Avete sentito, forse qualche volta si parla anche di un futuro scontro militare tra i due. In ogni modo, ecco, questa la scelta di Trump di consentire alla Turchia di acquistare questi F-35, la Turchia è un membro della NATO, ecco, sarebbe stata la pietra dello scandalo tra i due. Ogni tanto capitano che abbiano dei momenti, diciamo, di profonda distanza e disaccordo. Altre questioni dal mondo: il Regno Unito, Burnham nuovo leader, Labour ovviamente, e lunedì premier, ex sindaco di Manchester, ha accettato la nomina leader del partito laburista, ultimo passo verso Downing Street per succedere a Keir Starmer. In minore evidenza il caso Roggero, con questo titolo: Meloni, chi commette reati non può essere risarcito. Così su X la premier Meloni in riferimento al caso del gioielliere da ieri in carcere a Bollate. Con il Sole 24 Ore oggi c'è anche Plus 24. La liquidità non va in vacanza, è il tema scelto. La variabile Trump, l'incertezza sui mercati, stanno spingendo tanti a parcheggiare i propri soldi in attesa di tempi migliori. Ecco come scegliere lo strumento giusto. I conti deposito proteggono e sono semplici da utilizzare, ma rendono poco. Più efficienti invece gli ETF monetari, e poi c'è sempre il classico bot. Ma ne potrete sapere di più ovviamente oggi con il Sole 24 Ore e Plus 24. Corriere della Sera, Roggero in carcere, è scontro, questo è il titolo di apertura. C'è la lite magistrati governo, il post di Meloni: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. Il gioielliere si rivolge poi direttamente al Colle: io pentito merito la grazia. La moglie presenta la domanda. Altre questioni in evidenza sulla prima del Corriere della Sera: la legge elettorale, in retroscena Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no. Poi c'è l'inchiesta che va avanti per l'attentato a Ranucci, la vitola e la pista del movente personale. i temi internazionali con l'accusa di Trump, truffe e complotti sulle elezioni americane, ci sono state interferenze cinesi nel 2020, ha detto Donald Trump in un discorso alla nazione, la Cina deve avere influito sulle elezioni, prepara le basi per chiedere le modifiche al sistema di voto Trump in vista delle elezioni di midterm. Insomma, queste elezioni americane, quando la Cina, quando la Russia, insomma, sembra che gli americani non riescano a uscire da questo impasse. Centropagina, purtroppo due grossi e gravi casi di cronaca sul Corriere in evidenza riguardano due giovanissimi, Sestri Levante e Spotorno, con vittime che avevano 11 e 15 anni. Alice Ferrari, una bambina di 11 anni, rimasta risucchiata nella piscina e poi morta in seguito a questo incidente, un bocchettone che le ha risucchiato i capelli a quanto si apprende, e poi un giovane di 15 anni, Alessio Coletti, rimasto folgorato mentre giocava al Luna Park a Spotorno. Ritornando invece al caso Roggero, ovviamente troverete pagine e pagine su tutti i quotidiani con punti di vista, interviste. Vi propongo comunque un passaggio di quanto ha riferito Biagio Mazzeo, procuratore della Repubblica di Asti, titolare dell'accusa nel processo di primo grado contro Mario Roggero, intervistato appunto sul Corriere da Niccolò Fagone La Zita. Eccolo qua il passaggio. La legittima difesa è tornata al centro del dibattito perché nel caso Roggero non poteva essere riconosciuta. Risposta del procuratore: è un tema molto difficile dal punto di vista tecnico. L'articolo 52 del codice penale pone una serie di paletti, ma parte da un presupposto fondamentale, l'esigenza di difendersi. Solo una minaccia concreta e attuale può giustificare l'uso della violenza. Le immagini, che chiunque di voi, aggiungo io, può trovare in rete, chiariscono tutto. Roggero insegue i rapinatori e spara quando sono già fuori dalla sua attività e sono in fuga. La minaccia diretta è cessata, non si può più parlare di legittima difesa, diventa una reazione magari comprensibile sul piano umano, ma ingiustificabile su quello giuridico. E poi dice un'altra cosa che è utile a comprendere, diciamo, la vicenda, perché tanti di noi erano convinti, insomma si sono convinti nel corso di questi anni, che Roggero avesse subito numerose rapine, e invece dice il procuratore Mazzeo che questo è il principale equivoco nel dibattito pubblico. Molti credono che Roggero abbia subito numerose rapine, mentre ne risulta una sola, e si pensa che abbia reagito nell'immediatezza. In realtà è stata una reazione estremamente violenta a scoppio ritardato, e questa è la differenza decisiva. Non si può istituzionalizzare un comportamento simile. E il passaggio, ecco, del numero di rapine, mi sembrava, ecco, doveroso dare questo contributo che porta il Corriere della Sera. Andiamo sulla stampa. Sulla vicenda il titolo è «La resa del gioielliere, Roggero si costituisce a bollate, Mattarella perdonato Minetti, si metta la mano sulla coscienza». Questo è quanto ha detto entrando in carcere. La moglie dell'orefice chiede la grazia, Meloni sulla legittima difesa, niente risarcimenti per chi commette reati. Altre questioni dalla prima della stampa: i giudici, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo. Molto interessante questa sentenza del TAR del Lazio. Dietro ogni decisione di cui riferisce Sandra Riccio, anzi vi do prima conto delle altre notizie sulla prima della stampa, poi passiamo a questa questione dell'intelligenza artificiale. Centropagina, una fotografia: Garrone salva Ceccherini, e per l'appunto la fotografia ritrae il regista Garrone e il comico Ceccherini. Il comico ha debiti per oltre 1 milione di euro, in soccorso arriva il regista di Pinocchio, che avrebbe aiutato con 300.000 euro. Poi la questione resta un po' vaga, non è certa, però ecco, la stampa la dà invece per sicura. Vi dicevo dell'intelligenza artificiale, il TAR stoppa la nomina approvata dall'algoritmo, decidono gli umani. E scrive Sandra Riccio, riferendo di questa vicenda, dietro ogni decisione della pubblica amministrazione ci deve essere una riserva di umanità, un confine invalicabile per l'intelligenza artificiale. È una clamorosa sentenza del TAR del Lazio destinata a trasformarsi in un precedente, a fissare la linea rossa all'algoritmo. Può supportare le scelte, ma l'ultima parola va lasciata ad una persona in carne ed ossa. A innescare i giudici amministrativi è stato il ricorso di un insegnante candidato al concorso per la scuola secondaria. Classe arte e immagine. Nel mirino c'è il decreto con cui l'ufficio scolastico alla fine del 2024 ha approvato la graduatoria. Il sistema automatizzato non aveva rilevato la riserva di posti a cui il candidato aveva diritto per il servizio prestato, perché la dichiarazione era stata inserita in una parte erronea della domanda. La macchina non se n'è accorta e nessun essere umano, spiegano le carte, ha corretto il software. Insomma, andando più avanti nell'articolo, il collegio scolpisce il principio nero su bianco: l'algoritmo, ove utilizzato dall'amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico, non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale ad un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali. Molto importante questa decisione che appunto riporta oggi la stampa. Il giornale invece ovviamente dedica, dico ovviamente perché se ne è occupato da sempre e con i toni insomma che anche oggi prosegue ad avere, il giornale porta in maggiore evidenza e si approfondisce nelle pagine interne la questione del gioielliere Roggero. L'Italia che si difende, questo è il suo titolo. Il gioielliere va in carcere, pentito, ma in quei momenti istanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a bollate. Meloni scrive stop ai risarcimenti per chi aggredisce. Ci sono ovviamente molti commenti, vi leggo l'incipit di quanto scrive il direttore Cerno con il titolo «Un doveroso bagno di realtà». Non c'è da stupirsi in un'epoca in cui la sinistra è al vetriolo, come sempre lui. Non c'è da stupirsi in un'epoca in cui la sinistra spedisce in viaggio premio all'Europarlamento con una diaria di 20.000 euro al mese tra annessi e connessi, che andava in giro di notte col martello a rieducare presunti nazi. Il caso di Mario Roggero non può che lasciare l'intelligenza progressista nel più gelido disinteresse, anzi nel fastidio, perché questa sinistra, i rapinatori morti durante incidenti sul lavoro, tra virgolette, quello di assaltare gioiellerie armati fino ai denti, fanno pena, sono vittime del sistema, poveri cristi da piangere, mentre il gioielliere che reagisce, l'uomo che vede la propria vita e i propri sacrifici minacciati, diventa il mostro da sbattere in cella. Ovviamente prosegue, noi diamo la linea alla viabilità e continuiamo subito dopo.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
1: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati. Per incidente si procede in coda in direzione Napoli sull'autosole tra Caianello e Capua. È avvenuto un incidente anche sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga con code tra Molteno e Suello in direzione Sondrio. Un veicolo in avaria provoca code sulla 15 Parma alla Spezia tra Borgotaro e Berceto in direzione La Spezia. Per il traffico intenso sull'autosole si registrano code in direzione Bologna tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud, tra Fiorenzuola e Campegine e tra Parma e l'innesto con la A22. Sulla 14 Adriatica, per lo stesso motivo, si procede in coda a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione Taranto. Nella stessa direzione per lavori 3 km di coda segnalati tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Per finire, sul grande raccordo anulare di Roma sono segnalate code tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare in carreggiata esterna. Queste le ultime notizie, a più tardi.
1: In primo piano.
2: Riprendiamo sulle pagine di Libero, che come il giornale dedica quasi gran parte della prima pagina alla vicenda del gioielliere. Il titolo questa volta è «Che vergogna, Roggero in lacrime in carcere ci starà per 14 anni. L'ira di Meloni, basta risarcire chi commette reati. E sul giornale scriveva il direttore Cerno, e qui scrive il direttore Sallusti: quando è troppo, questo è il titolo che viene scelto. Evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l'ondata di indignazione collettiva per la carcerazione di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso nell'aprile 2021 due rapinatori in fuga dal suo negozio che avevano appena

0: Evidentemente la gente non accetta più di discutere sui secondi e sui metri di distanza, peraltro entrambi pochi, dal preciso luogo del crimine, all'interno del negozio, che trasformano una legittima difesa in un duplice omicidio volontario. E così l'incipit dell'articolo, dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Poi dopo il quotidiano propone tra gli approfondimenti, ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di giustizia, che è uno degli altri temi in discussione in questi giorni. Andiamo sul Fatto Quotidiano, dove anche qui il direttore Travaglio ragiona sulla questione del gioielliere, ma da un altro punto di vista, ovvero prende il lato proprio della grazia, di cui vi dicevo poco fa anche sulle pagine di Libero, e scrive Travaglio sotto il titolo «Una grazia tira l'altra». Il derby della clemenza senile fra Mattarella e Minetti e Nordio e Roggero è l'ennesima prova di ciò che scriviamo da quando il Quirinale miracolò la pappona di B. Ovviamente si intende Berlusconi, creando un precedente devastante. Non si grazia chi non ha scontato parte della pena, non ha cambiato vita e racconta frottole per farsi salvare. Il caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere sparato alla schiena a tre ladri in fuga che non potevano fargli nulla e averne trucidati due svuotando il caricatore nel corpo di uno e prendendolo a calci, potrà essere valutato fra 4-5 anni, quando il giustiziere cuneese avrà scontato almeno un terzo della pena, riconosciuto la gravità del suo crimine e chiesto scusa alle famiglie delle vittime che meritavano la galera, non la morte. Così scrive Travaglio, ricordando appunto quali sono, diciamo, i parametri anche della grazia. Al centro pagina il titolo scelto per questa vicenda è «Il derby Minetti-Roggero, Nordio versus il Colle e il gioielliere vuole salvarsi come Nicole». Andiamo sul Messaggero, Roggero in cella, sale lo scontro, è il titolo di apertura, l'orafo, Mattarella, Graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, Nordio, istruttoria avviata, poi frena, Meloni, mi aggredisci, mi difendo, dovrei risarcirti? Le opposizioni, fallito sulla sicurezza. Poi c'è l'intervista al vice premier Tajani, ministro degli esteri, nella quale tra l'altro si torna su questa vicenda. Il titolo scelto è «Non inseguiamo Vannacci» e «Forza Italia mai per il pareggio». Poi nel passaggio specifico della grazia a Roggero, Tajani risponde «Ha sbagliato ed è colpevole per quello che ha fatto, ma va perdonato perché va anche capito quello che ha subito. E quando ti minacciano la tua famiglia, non reagisci in maniera razionale. Detto questo, non è una mente criminale. Mi viene in mente un borghese piccolo piccolo. Il rimorso sarà la sua condanna peggiore». Ma non è che inseguite troppo Vannacci? Chiede Ernesto Menicucci, che lo intervista. Io vado avanti per la mia strada. Forza Italia è un partito liberale, cattolico, atlantista, europeista, riformista. Facciamo quello che secondo noi è giusto fare. Vogliamo prendere consenso nell'elettorato liberale, anche tra i centristi delusi dal centro-sinistra. Il centro c'è ed è Forza Italia. Dal 1 al 3 marzo ospiteremo a Roma il congresso del Partito Popolare Europeo. Quindi Vannacci non sarà alleato del centrodestra anche per la galassia nera che gli ruota intorno? Vannacci ha scelto lui di mettersi fuori dal centrodestra, era il vice segretario di un partito che ne fa parte. Comunque è un problema che non mi pongo, quello degli estremisti fuori dal centrodestra. Noi siamo difensori della democrazia. Così Tajani al Messaggero. Andiamo a Repubblica, il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista. Meloni, no a risarcimenti per le vittime, la Lega, lo candidiamo, il gioielliere entra in carcere a bollate. Dopo il fallito blitz di Nordio, la moglie fa domanda di grazia. Sempre dalla prima di Repubblica il rimando al cambio al governo britannico, leader e premier, l'ora di Burnham, la ricchezza va redistribuita, così il titolo. Trump evoca brogli elettorali, la Cina ha rubato milioni di dati, torna anche questa vicenda sulla prima di Repubblica. Sapete che il presidente Trump ha parlato alle 3 di notte notte di ieri in Italia, quindi questa vicenda che nei nostri GR abbiamo affrontato più volte anche nelle nostre trasmissioni, è oggi sui quotidiani. Rispetto alla vicenda, appunto, rispetto a questa denuncia di Trump, segnalo una breve intervista di Paolo Mastrolilli a John Ossoff, astronascente dei democratici, potrebbe candidarsi alla Casa Bianca, originario della Georgia, da sempre al centro la Georgia, viene ricordato nell'articolo, delle cospirazioni del mondo MAGA sulla regolarità del voto, ma forse anche molti temono Ossoff perché lo considerano il nuovo Barack Obama, astronascente del Partito Democratico. Vale la pena, se trovate alcuni, ascoltare, insomma, ci sono molti suoi interventi su internet, è veramente di grande piglio il senatore Ossoff. Come giudica il messaggio che Trump ha lanciato all'intera nazione? Il presidente ha tenuto il solito discorso da sore loser, un perdente frignone che non riesce ad accettare la sconfitta. È stato nella stessa misura patetico e pericoloso. Ha ripetuto le sue lamentele abituali, aggiungendo l'attacco alla Cina per cercare di screditare la sconfitta subita per mano del popolo americano nel 2020. Quindi ha gettato anche le basi per un qualche tentativo di interferire o screditare anche le prossime elezioni di midterm a novembre. Teme che possa non riconoscere l'esito del voto se i democratici vincessero? Beh, Donald Trump si è già rifiutato di accettare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, quindi non ci sarebbe molto da sorprendersi se facesse lo stesso con le midterm. Però poi bisognerebbe capire quale sarebbe l'esito di questo rifiuto a riconoscere le elezioni. Quotidiano nazionale, io l'edizione del giorno, Roggero va in cella e attacca, appello al Colle per la grazia. Il gioielliere che uccise due rapinatori preme sul Quirinale. Nordio, non ho avviato l'iter per l'atto di clemenza. L'affondo di Meloni sulla giustizia con il decreto sicurezza, niente più risarcimenti a chi commette reati. L'immagine al centro pagina del giorno è proprio quella del gioielliere tradotto in carcere. Su Avvenire il titolo è: Trump si porta avanti. Il presidente degli Stati Uniti guarda già alle elezioni di midterm, dove è considerato in svantaggio e agita l'ombra dei brogli. L'affondo sulla Cina che ci ha rubato milioni di dati, desta l'ira di Pechino. Eh sì, perché c'è sempre una controparte in queste accuse e in queste vicende. La Cina, definita responsabile, parla di pure invenzioni. Su questo noi ci dobbiamo fermare perché è giunto il momento di dare la linea a GR24 e quindi a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: SNP assicura. Con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: SNP assicura. Con noi puoi.
11: vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
12: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
13: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
14: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
15: Grazie.
14: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
15: Faccio del mio meglio.
14: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
15: Aspetta.
14: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
16: Zanzara Tour, avanti tutta.
17: Io mi rassegno al peggio.
18: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
19: Sono le 7.59.
20: GR 24, il sole 24 ore.
19: Ponti, siti energetici, altre infrastrutture, gli attacchi americani sull'Iran che replica sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mario Roggero è in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria, 15enne muore folgorato al Luna Park e non ce la fa la ragazzina bloccata sul fondo di una piscina. Mondiali di calcio, oggi la finale dei delusi, Francia-Inghilterra, domani Sanchez negli Stati Uniti per la finale. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano torna il Medio Oriente. Teheran ha fatto sapere di aver colpito nelle ultime ore le basi americane in Bahrain e Kuwait. Ieri gli Stati Uniti hanno preso di mira infrastrutture iraniane, provocando anche diversi morti.
21: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran per la settima notte consecutiva, lo annuncia il comando centrale degli USA, che dichiara di aver colpito infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei nella provincia di Hormozgan. Gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti e l'Iran risponde con un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Secondo l'agenzia Tasnim, poi, 2 petroliere americane sono state colpite mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce una spirale di escalation che rischia di allargarsi. Secondo Axios, Trump ha comunicato a Israele l'invio di altre decine di aerei per il rifornimento in vista di una possibile espansione delle operazioni militari e il ritorno in guerra dello Stato ebraico resta un'opzione. Mentre l'IDF continua a colpire Hezbollah in Libano e a bombardare Gaza, dove l'agenzia UAFA denuncia che almeno 8 palestinesi sono stati uccisi a Nuseirat. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Ci spostiamo in Ucraina. Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Kiev per protestare contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, una decisione presa dal presidente Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo che ha scatenato polemiche. I manifestanti si sono radunati nella capitale con bandiere e cartelli per il secondo giorno consecutivo. Sul fronte del conflitto, durante la notte sono stati lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 24. In Italia adesso con la cronaca, il gioielliere 72enne Mario Roggero, da poche ore detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. Si è detto pentito, ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere, Roggero si è rivolto al capo dello Stato. Mattarella, ha concesso la grazia a uno scherzo.

0: dovrei risarcirti io, è un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia dopo il richiamo di 2 giorni fa del Quirinale. La grazia, ha ricordato Mattarella al ministro, è un potere che per la Costituzione spetta al Presidente della Repubblica. Il caso Roggero riaccende lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, no a odiose accuse di doppiopesismo, dice l'Associazione Nazionale Magistrati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Così Gianluigi Gatta, professore di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, al microfono di Roberta Giordano.
2: Era evidente che non si potesse, codice alla mano, che non si potesse invocare la legittima difesa in un caso di questo genere, perché la reazione è avvenuta dopo, cioè non dentro il negozio quando il coltello o la pistola giocattolo era puntata, ma è avvenuto dopo. E allora se il fatto avviene dopo, quando i rapinatori sono di spalle, peraltro erano disarmati in quel momento, perché il coltello era già in macchina, quindi erano disarmati, non si tratta più di autorizzare, di giustificare la difesa, ma si tratta di una reazione finalizzata a recuperare la refurtiva e a farsi giustizia da sé. E questo è sproporzionato, perché questo è il punto culturalmente centrale: non si può togliere la vita a qualcuno anche se ti ha rapinato, non si può uccidere il rapinatore. Perché? Perché la vita del rapinatore, questo è un punto di civiltà del diritto che fatica a entrare nel dibattito pubblico, ma la vita del rapinatore ha un valore per la nostra Costituzione che non viene meno per il fatto che ha commesso una rapina.
1: 2 giovani vittime in poche ore in Liguria. Spotorno muore folgorato a Luna Park, un 15enne, non ce l'ha fatta, la bambina è intrappolata sul fondo di una piscina da una bocchetta di aspirazione.
3: Si procede per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, nel Levante Ligure. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro, da parte della procura di Savona, anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il 15enne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. In relazione alle piscine, il ministro della Protezione Civile Musumeci ha promesso di velocizzare l'iter per l'entrata in vigore della legge che uniforme e accresce le misure di sicurezza in tutta Italia. Il DDL sarà licenziato entro il mese e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito delle piscine, Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, ospite di Effetto Notte.
4: Perché accadono? Perché purtroppo la normativa tecnica, la normativa tecnica definita dall'ente di normazione italiano e anche dagli enti europei, è una normativa di applicazione volontaria, quindi la conseguenza è che non è obbligatoria. Inoltre, questa normativa viene recepita in maniera estremamente frammentaria dalle varie regioni, sia in modo integrale che parziale, eccetera, eccetera. Esistono poi delle leggi, che 3708, che stabilisce che gli impianti devono essere realizzati secondo quella che è la regola dell'arte, però tutto questo in estrema sintesi crea una confusione, una frammentazione e una deregolamentazione, cioè non esiste oggi una legge nazionale che uniforme che indichi esattamente quelli che sono i criteri da seguire.
1: Presentata dalla Commissione europea l'attesa proposta di revisione delle politiche di decarbonizzazione, che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
5: Sorprendentemente ha suscitato le critiche sia degli industriali che degli ecologisti l'attesa riforma del mercato delle emissioni nocive presentata dalla Commissione europea. D'altro canto, Bruxelles è certamente venuta incontro al mondo dell'industria, ma senza rimettere in discussione un mercato che prevede il principio secondo il quale chi inquina paga. In buona sostanza, la Commissione europea

0: propone di distribuire certificati di emissione gratuiti alle imprese a rischio di delocalizzazione oltre il 2030. In cambio però chiede che il reddito generato dal mercato, ossia dalla vendita dei certificati, vada investito per decarbonizzare l'economia. Più in generale, la riforma presentata dalla Commissione europea deve servire ad allineare il mercato all'obiettivo di ridurre le emissioni nocive del 90% entro il 2040. Le proposte presentate dall'esecutivo comunitario devono ora essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio. Bela Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
1: Una riforma necessaria ma ancora insufficiente, questo è il primo commento del vicepresidente di Confindustria per l'autonomia strategica europea, Antonio Gozzi. Spetterà ora ai capi di Stato e di Governo e poi al Parlamento, conclude Gozzi, imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività e il rilancio dell'industria europea. E ieri la Commissione europea ha presentato anche il rapporto sullo Stato di diritto. Nel capitolo dedicato all'Italia, Bruxelles esprime preoccupazioni per i rischi che gravano sul funzionamento indipendente e sulla sostenibilità finanziaria della RAI.
2: Rapporto sullo Stato di diritto, c'è un focus sul servizio pubblico. In merito ai rilievi c'è ad esempio il nodo della governance. Secondo Bruxelles, sebbene la RAI abbia assicurato che il ritardo nella nomina del presidente del CDA non ne abbia compromesso il funzionamento, diverse parti interessate hanno letto lo stallo politico come un esempio delle carenze delle norme attuali nel proteggere efficacemente la RAI dai rischi di influenze indebite. Sul piano legislativo, il rapporto dà atto che la riforma delle norme di governance e finanziamento del servizio pubblico è proseguita. Un progetto di legge pensato per allineare l'Italia allo European Media Freedom Act è all'esame del Senato. I rilievi però non si fermano al servizio pubblico. Sul fronte della libertà di stampa, la Commissione rileva che non ci sono stati progressi nell'iter legislativo sulla riforma della diffamazione e sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche. Un riconoscimento arriva invece sul fronte della sicurezza dei reporter, con la proposta di introdurre circostanze aggravanti specifiche per i reati contro i giornalisti professionisti. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli batte un colpo nel venerdì a Spa in Belgio facendo segnare il miglior tempo nelle prove libere. Le Ferrari, seconda e terza nella prima ora di prove, sono invece poi scivolate indietro con il quarto posto di Lewis Hamilton e l'undicesimo di Charles Leclerc, pagando però anche la doppia bandiera rossa che ha prima interrotto e poi fatto concludere in anticipo il lavoro dei team. Oggi alle 16 le qualifiche. Per il calcio, fine settimana mondiale, aspettando la finale di domani sera.
3: Ci sarà anche Pedro Sanchez domani sera in tribuna per la sfida che assegna il mondiale. Il primo ministro spagnolo a poca distanza da Donald Trump, padrone di casa, di cui è uno dei massimi critici, con lo scenario possibile dell'inquilino della Casa Bianca costretto a premiare la Spagna del nemico politico. Le ore della vigilia scorrono lente, Argentina e Spagna si preparano a un match che comunque vada, scriverà diverse pagine di storia del calcio. L'albiceleste gioca per il bis mondiale, che significherebbe agganciare l'Italia a quota 4. Leo Messi è all'ultima danza iridata. Dall'altra parte c'è il talento emergente di Lamine Yamal, suo erede al Barcellona. Messi contro Yamal 17 anni dopo l'ormai celebre foto con l'argentino giovanissimo che fa il bagnetto allo spagnolo in fasce. Per la Spagna c'è anche la possibilità di stabilire il nuovo record di partite senza sconfitta consecutive, togliendolo proprio all'Italia di Roberto Mancini. Ma c'è soprattutto la possibilità di tornare sul tetto del mondo 16 anni dopo il Sudafrica 2010 e a poca distanza dall'Europeo del 2024. Generazione di fenomeni quella spagnola contro il più grande di tutti, Leo Messi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Anna Riva. Ci risentiamo alle 9.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Radio 24 Reportage. Messi alla prova, giovani, reati e seconde possibilità. Di Livia Zancaner.
5: Quando è successo quello che sto per raccontarvi, avevo 14 anni. Era la mia prima volta in prima superiore e c'era sto ragazzo e l'ho preso di mira.
6: Ero con il mio gruppo di amiche e è iniziata una discussione con due signore. Eravamo in un mezzo pubblico. Loro sono scese dalla carrozza e noi le abbiamo seguite.
7: Hanno tra i 17 e i 23 anni. Sono per lo più maschi. Da minorenni hanno compiuto dei reati. Ora hanno preso coscienza di quello che hanno fatto e si raccontano.
5: Ogni tanto gli chiedevo la merenda, ogni tanto magari per scherzare, anche se non lo facevo apposta, gli devo pugnetti sulla spalla. Mi sentivo, cioè volevo fare la bella figura davanti agli altri, volevo fare il figo, volevo cercare l'attenzione degli altri, però non coglievo i segnali che lui mi dava, di magari smetterla, che gli davo fastidio, o cioè che dovessi finirlo.
8: Dai fatti all'arrivo della denuncia è passata una settimana. Quel giorno è arrivata la chiamata dei carabinieri e hanno detto che c'era una notifica in caserma e doveva andare in caserma.
9: Ero fuori insieme a questi miei due amici e appunto mi è arrivata questa chiamata dai carabinieri.
5: Dopo 3 anni dagli atti che ho fatto mi è arrivata la denuncia. Siamo stati denunciati insieme a me altri due ragazzi. E l'altro ragazzo mi ha mandato la foto che era derivata una denuncia e c'era scritto pure il mio nome e ci hanno denunciato. Io sto a leggere la denuncia e leggo per bullismo e ci sono rimasto male, ma non me lo aspettavo.
7: Quelle che avete sentito sono le voci che arrivano dal progetto di Fondazione Carolina e Pepita, che tra il 2022 e il 2026 hanno accompagnato 37 ragazzi e ragazze autori di reato in percorsi personalizzati di messa alla prova, la MAP. Quando il processo viene cioè sospeso e il ragazzo, affidato ai servizi della giustizia minorile, intraprende un percorso educativo personalizzato, fatto di attività socialmente utili, percorsi di responsabilizzazione, volontariato, ci spiega Chiara Catana, educatrice di Pepita e Fondazione Carolina.
10: Noi veniamo contattati dall'USM generalmente, che ci invia delle richieste per dei casi che possono essere o individuali o piccoli gruppi. Dal momento del contatto andiamo agli uffici con gli assistenti sociali e conosciamo il ragazzo o i ragazzi e gli assistenti sociali. Da lì poi noi facciamo una proposta di 5 o 4 incontri sulle tematiche sviluppate a partire dagli obiettivi che il giudice predispone quando decide di concedere la messa alla prova. Ci sono, diciamo, 3 macro aree Quindi il reato per mezzo internet, il reato legato magari alla violenza fisica e verbale e le violenze sessuali di genere, stalking e quant'altro. E poi c'è la categoria detenzione spaccio. Quindi ecco, queste sono, diciamo, dei grandi aree di reato su cui stiamo intervenendo come fondazione, come Pepita.

0: I reati che hanno compiuto vanno solitamente dal bullismo e dal cyberbullismo alle aggressioni, alle risse, ai furti, alla diffusione di materiale a sfondo sessuale. Il percorso di messa alla prova è diverso per ogni ragazzo. Al termine del periodo, il giudice valuta l'esito. Se positivo, il reato viene dichiarato estinto. Se non ha funzionato, il processo riparte.
1: Il percorso di messa alla prova dura un anno ed è iniziato da 3 mesi. Io in questo percorso devo andare 2 volte a settimana alla Caritas, svolgere mansioni, aiutare le persone, consegnare cibo, vestiti.
2: Sto svolgendo dei lavori socialmente utili presso un centro dove ci sono queste persone con disabilità. Sono rimasto contento di essere nato in quel posto lì qua. Mi piace aiutare queste persone, quindi ancora di più. Oltre a questa cosa qua, c'è in mezzo la scuola sul percorso e il corso sulla legalità.
3: Ci mettevi la testa, non riuscivi, cioè ti fermavi al primo step. Avevo 5 punti da seguire, e tra cui uno era andare bene a scuola. Secondo era la mediazione con la vittima, che purtroppo non è riuscito. La terza era gli incontri con gli assistenti sociali. La quarta era il laboratorio 448 e la quinta era i lavori socialmente utili.
0: Secondo i dati del Ministero della Giustizia, sono circa 3.500 al momento in Italia i giovani in messa alla prova in casa o comunità, su quasi 18.000 minorenni e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile. Di questi, 578 si trovano negli istituti penali minorili. Alcuni arrivano da contesti fragili, povertà educativa, famiglie problematiche, marginalità sociale, ambienti criminali. Altri hanno storie completamente diverse. Ragazzi con famiglie presenti, scuole che funzionano, ambienti sani, ma che compiono reati, magari senza avere la minima percezione della gravità di ciò che stanno facendo.
1: Mi ricordo che ero scosso, ero triste, mia madre pure e mio padre era arrabbiato, cioè deluso.
2: Quando è arrivata la denuncia mi sono sentito insomma parecchio deluso di me stesso e vedendo i miei genitori che stavano male e ci soffrivano.
4: Ho provato tanta paura perché non sapevo che cosa sarebbe successo.
5: Io mi sono sentita molto delusa da me stessa anche perché io mi vedo molto cambiata rispetto alla me di 2 anni fa. La cosa che mi fa rimanere molto male è come io potessi pensare che una cosa del genere fosse normale.
0: La ragazza che avete sentito ha 16 anni. Avrebbe voluto una sorella più grande per avere un punto di riferimento, qualcuno che le potesse dire quello che è giusto e quello che è sbagliato. La sua paura più grande è rimanere sola. E la solitudine è una caratteristica che accomuna tanti adolescenti, sottolinea Chiara Catana.
6: La maggiore criticità è che non è una maggiore criticità, ma che c'è proprio una varietà di grandi criticità. Sicuramente in testa c'è l'enorme solitudine. L'enorme solitudine, diciamo, che scaturisce poi i comportamenti devianti, però poi quando arrivano qui la difficoltà enorme sono le risorse. Molti vengono da famiglie estremamente semplici. E quindi anche le risorse mentali sono poche. Molti genitori accompagnano i figli non sapendo bene a far cosa. E poi il fatto che noi possiamo lavorare solo col ragazzo, non possiamo lavorare con tutto il contesto. Poi il ragazzo torna a casa, si sente dire altre cose, c'è il senso di colpa. Poi la criticità è anche il tempo che abbiamo e il tempo che perdiamo, nel senso che la maggior parte dei ragazzi che ci arrivano dopo anni dal reato. Nel migliore dei casi il reato è stato almeno commesso circa un anno prima.
0: Limiti legati ai tempi, alle risorse ridotte, alla burocrazia sono le maggiori difficoltà riscontrate nel sistema della messa alla prova. Servirebbero interventi più flessibili, tempestivi e sostenibili. Perché la MAP serve e alla fine del percorso, se positivo, i ragazzi e le ragazze si sentono davvero cambiati.

0: L'esperienza mi ha insegnato che certe cose non vanno fatte, che quando devo fare qualcosa ci devo pensare tante volte prima di farlo. E ci sono delle conseguenze, però anche il rispetto reciproco delle persone e anche a chi ha meno di te.
1: Tutta questa cosa mi ha insegnato che bisogna avere rispetto per le persone, e però mi ha insegnato specialmente di non fare cavolate, insomma, anche perché non è bello vedere soffrire i genitori e soffrire me stesso, ecco.
2: Ovviamente mi ha insegnato molto questa esperienza qui, perché ho capito i miei errori e appunto li sto pagando. In fondo ho preso una decisione sbagliata.
0: Ai ragazzi più piccoli consiglierei di divertirsi, però senza fare cose che vanno contro la legge, perché c'è modo anche di divertirsi senza fare casino, fare cose non legali.
1: Consiglierei, prima di fare una cosa, di pensarci 10 volte, cioè pensa molto, molto, molto prima di fare la cosa.
3: Qualcuno vorrebbe chiedere scusa e fare pace con la vittima, ma a volte ciò non è possibile.
4: La mediazione con la vittima è andata male. Io sono andato al primo incontro, si poteva fare che io lo incontravo di persona, mi facevo le scuse ovviamente, oppure si poteva fare che, visto che magari non se la sentivo di persona, potevo scrivere una lettera oppure qualcosa. Però la vittima alla fine non ha accettato. Mi è dispiaciuto molto, avrei voluto dirgli che mi dispiace molto per come è andata, che non lo faceva intenzionalmente, che mo sono cambiato, chiederei 1000 volte scusa.
3: Ogni ragazzo è portatore di una storia unica che vale la pena essere ascoltata e raccontata.
4: Se avessi una classe di fronte a me di 14-13 anni, direi prima di tutto di fare le cose con la testa, di non essere avventati, seguite anche quello che dicono i prof. Se mi trovassi davanti a lui, prima cosa gli stringerei la mano e chiederei scusa. E beh, gli direi che mi dispiace, che cioè vorrei instaurare una nuova amicizia e quella vecchia magari lasciarlo al passato.
5: Il consiglio che darei è a ragionare con la propria testa e non farsi trascinare da nessuno. Quello che questa vicenda mi ha insegnato è che il branco non è figo di mostrarmi per come sono davanti agli altri, e non devi sentirti diverso se tu pensi che una cosa non sia giusta. Piuttosto che fare quello che vogliono gli altri, fai quello che vorresti fare tu.
3: Il successo della messa alla prova non dipende solo dal ragazzo, ma anche dalla capacità della comunità e della società di accogliere e sostenere il cambiamento. Perché credere nella possibilità di cambiamento di un ragazzo o di una ragazza che hanno commesso un errore è un gesto di civiltà, conclude Ivano Zoppi, segretario generale Fondazione Carolina e presidente di Pepita.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, calzolone.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Salve.
8: Sì, lo abbiamo un tavolo
7: faccio?
8: Da cinque.
7: Mi disdice adesso?
8: Purtroppo non ho posto.
7: Ma, veramente?
8: Che me lo faccio?
7: Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
16: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
17: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
18: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
19: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: l'avrete riconosciuta tutti. La musica della Pantera Rosa, questa mattina scelta da Michele Masneri, vi spieghiamo dopo perché. E intanto buongiorno Marianna Aprile da Pescara, giusto?
1: Sì, buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti, da Pescara, da Pescara.
0: Dove presenterai il tuo libro Reduce, avete fatto il record d'ascolto?
1: Di questa stagione per ora.
0: Vabbè, però insomma,
1: se adesso continuano così potrebbe salire, se continuano a fare i matti tutti probabilmente
0: oltre salirà. L'otto, robe pazzesche, bravi bravi bravi. Noi questa settimana, diciamo un po' in un certo qual modo, vi salutiamo in diretta perché poi sabato prossimo ci sarà una puntata speciale, specialissima, anche se non possiamo dirlo perché Jacopo De Franchi ci sgrida. E in questa ultima puntata in diretta avremo con noi appunto Michele Masneri, scrittore, giornalista del Foglio, il suo ultimo libro Paradiso, per parlarci di un ristorante molto particolare. Massimo Franco, firma di punta, editorialista politico del Corriere della Sera, per parlare ovviamente di politica. Lorenzo Pregliasco, Mister U-Trend, e Chiara Volpato, psicologa, perché la prossima settimana, il prossimo sabato, sarà la giornata nazionale della ricerca psicologica. Editoriali, Marianna, vuoi partire tu?
1: Sicuro?
0: No, se vuoi parto io sono pronto.
1: Sicuro, sicuro, sicuro?
0: Io ce l'ho pronto.
1: vai.
0: Vado io, allora. Cara Marianna, ovviamente dovrei parlare del caso Roggero, ma non me la sento proprio, perché ci sono stati 3 gradi di giudizio, decine di magistrati coinvolti, ma che ne so io, ma che ne sappiamo noi? In più non vorrei tanto farmi dettare le urgenze dai social e dalla politica, anche perché non voglio, nell'ultima puntata in diretta di questa stagione, tradire lo spirito di Amici e Nemici, cadendo nel gioco: se sei un po' più di destra lo difendi, se sei un po' più di sinistra no. Anche perché questa settimana mi è capitato di ascoltare 2 cose fantastiche, le potete trovare facilmente googolando, come si dice, in rete. La prima è l'ultimo Question Time, domande e risposte, tra il quasi ex premier britannico Keir Starmer, che lunedì lascerà il posto a Andy Burnham, e la leader conservatrice Kemi Badenoch. Googolate, trovatelo. Badenoch esordisce con una battuta: oggi, che è l'ultima volta che ci parliamo, vorrei trovare il tono giusto. Poi ovviamente critica Starmer, gli ricorda che un anno fa aveva detto che lei, non lui, avrebbe lasciato nel giro di un anno la scena politica, è andata diversamente. Ma poi all'ultima frase gli dice una cosa molto così particolare: va riconosciuto il merito a Keir Starmer che nessun deputato laburista in carica è riuscito a batterlo, perché come sapete è stato eletto leader del partito e quindi poi premier l'ex sindaco di Manchester. E quindi Kemi Badenoch non è diventata una sua sostenitrice, è rimasta una rivale, ma gli ha riconosciuto qualcosa, più di qualcosa, in tutto il dibattito. Nello stesso giorno, a poche ore di distanza, ho ascoltato un podcast del New York Times. Da una parte Ross Douthat, penna conservatrice, analista sopraffino, e dall'altra parte Bhaskar Sunkara, spero che si pronunci così, socialista democratico, direttore di una rivista importante. Uno ovviamente difende il capitalismo, l'altro dice che nel lungo periodo socialismo e capitalismo sono incompatibili, più lontani di così. Eppure per un'ora e mezza si ascoltano, si fanno domande vere, il dialogo sapora di genuina curiosità, provano a capire prima ancora che a replicare. Mi sono chiesto perché queste 2 conversazioni mi sono rimaste così in testa, perché mi hanno colpito. Beh, perché in Italia abbiamo imparato benissimo a litigare sui social e in TV, ma non discutiamo più. Vabbè, pensate alla legge elettorale, a quello che è avvenuto in Parlamento, alla maggior parte dei talk show televisivi. Spesso da noi l'obiettivo non è mettere alla prova un'idea, è mettere in ridicolo chi la sostiene. La democrazia è esattamente il contrario, vive di convinzioni forti ma con ironia, senso del limite, garbo, rispetto. Ecco, in questi anni di Amici e Nemici abbiamo provato a fare questo, a volte ci siamo riusciti, a volte meno. Ma per me l'idea è sempre stata la stessa: non eliminare il dissenso, dargli uno stile, una cornice quanto più possibile e accogliente. Perché una democrazia non ha bisogno di meno conflitti, ha bisogno di conflitti migliori sulle idee e non sulle persone, senza troppo tifo e con un po' di ironia, non solo in politica.
1: Vado?
0: Vai.
1: Allora, alla fine di questa stagione, di quest'anno difficilissimo per tante questioni, avrei potuto fare l'editoriale su quella cinica buffonata del Board of Peace, perché a Gaza scopriamo, oiboh, chi l'avrebbe mai detto, non solo non si costruirà di nuovo una città, non si costruirà neanche quella pagliacciata della riviera stile Dubai, ma non si costruiranno neanche case, perché resterà quel campo profughi di tende infestato di topi e malattie in cui è stata trasformata in questi anni. Avrei potuto fare mille editoriali su mille altri emboli che mi hanno colpita in questo anno, invece chiedo scusa perché aveva ragione Giorgia Meloni, aveva ragione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché una presidente del Consiglio, anche la meno sensibile ai temi legati alla parità di genere e al diritto delle donne a una cittadinanza uguale a quella degli uomini, non avrebbe mai disseminato il cammino delle italiane della quantità di sgambetti di cui invece l'ha disseminato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché avevamo già il 20% in meno in busta paga noi donne, il 34% in meno sulle pensioni, e con questi numeri, signor Presidente del Consiglio, hai voglia di vendicare il tasso di occupazione femminile più alto dai tempi di Garibaldi? Avevamo già quello, avevamo già tante altre cose, il femminicidio che oggi scopriamo che forse non lo è più, perché lo dice un generale, anzi un ex generale. Avevamo già tutto questo, invece in questi 4 anni di governo del signor Presidente del Consiglio Meloni abbiamo avuto anche i provvita nei consultori, abbiamo visto eliminare opzione donna dalle possibilità per le donne, le poche donne lavoratrici, di andare in pensione prima per occuparsi di altri, abbiamo visto dire no ai congedi parentali paritari, perché oibò, non sia mai che papà e mamma abbiano gli stessi carichi di cura dei figli. Col governo Meloni abbiamo avuto meno ministre, nessuna di peso, meno sottosegretarie. Con l'emendamento alla legge elettorale approvata questa settimana alla Camera, l'emendamento quello proposto da Meloni e bocciato anche dai meloniani e dai parlamentari della maggioranza, si è provato a istituire un simulacro di preferenze che non concedeva di fatto la possibilità di scegliersi i parlamentari, ma sicuramente avrebbe ridotto il numero delle elette in Parlamento. Poi è arrivato anche l'emendamento sul voto ai fuorisede, che tutti aspettavano, quasi tutti aspettavano da tempo, e però in questo emendamento che riconosce il diritto di voto alle persone che vivono lontano da casa per motivi di studio, lavoro o cura, in questo emendamento non è stata inserita una cosetta che penalizza ancora una volta le donne, il diritto di voto per i fuorisede, che sono fuorisede per assistere qualcuno nelle cure. Indovinate chi sono quelli che assistono qualcuno nelle cure, nelle famiglie, quindi figli malati o parenti malati? Sono le donne, che per il solo fatto di assistere qualcuno lontano dalla città in cui risiedono perdono il diritto di voto, grazie a un emendamento del signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E questo, diciamo, nell'anno in cui si celebrano gli 80 anni del suffragio femminile, diciamo, non ci sembra il modo migliore per festeggiare quel diritto ottenuto, il diritto grazie al quale Meloni è diventata il signor Presidente del Consiglio, diritto ottenuto anche grazie alle battaglie di donne che si batterono contro il regime liberticida tanto celebrato dal padre politico del signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma tant'è, con la morte nel cuore, la morte soprattutto dell'italiano nel cuore e l'agonia delle italiane nel cuore, mi scuso con Giorgia Meloni per averla chiamata la Presidente del Consiglio. Continuerò a farlo perché prima l'italiano, però aveva ragione lei, è il signor Presidente del Consiglio.
0: Rimettiamo la pantera rosa, perché mentre ricordiamo che potete scriverci per dare ragione a me e torto a Marianna Aprile al 349-238-6666, 349-238-6666, la pantera rosa, scelta da Michele Masneri, che dopo la pausa per il traffico ci racconta il ristorante di cui tutti parlano a Roma, e non solo a Roma.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. Sull'autosole, a causa di un incidente, si registrano 6 km di coda tra Caianello e Capua, in direzione Napoli. L'incidente è avvenuto tra un camion e un'auto. Nella stessa direzione si procede in coda, questa volta per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Incidente con code sulla A26 Genova Gravellona Toce 2 km tra Masone e l'innesto con la A10 in direzione Genova. 5 km di coda segnalati sulla 15 Parma La Spezia, provocati da un incidente tra Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia. È avvenuto un grave incidente sulla strada statale 16 Adriatica, temporaneamente chiusa al traffico nel comune di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.

0: non tredde più Rino Gaetano, insomma, non poteva essere più azzeccata, forse il brano per introdurre questo segmento, no, di Amici e Nemici, in cui
1: perché? Non tregge più a me.
0: No, questo segmento di Amici e Nemici, perché poi te ne vai, scusa, che
1: no,
0: sei solo in questo
1: non
0: segmento.
1: Non più, non è niente di più azzeccato.
0: No.
1: Ah, ok.
0: Per introdurre questo segmento, perché il tema attorno al quale gironzoliamo con il prossimo ospite è il caso serissimo, cioè di mezzo una bomba, dell'attentato a Silfrido Ranucci, però diciamo, lo prenderemo in maniera un po' laterale, dalla parte, diciamo, di quello che tra le pieghe della cronaca giudiziaria, delle illazioni e delle polemiche che ovviamente ci sono intorno al caso, diciamo, il lato di costume, perché se ce ne fosse mai stato bisogno, questa storia ci riporta in una Roma fatta di ristoranti in cui i mondi si intrecciano. Devo dire, piccola cosa personale, mai stata così felice di avere una vita noiosa, di cenare a casa tutte le sere, di cenare fuori solo con gli amici veri e non con Fonti, faccendieri e vari ed eventuali, però insomma la mia vita noiosa si rivaluta, però le vite meno noiose spesso si danno appuntamento in posti in cui ci si incontra con gente che non vedresti mai insieme in una stanza. In uno di quei posti, il ristorante Cefalù, quel Cefalù delle vanità che abbiamo imparato a conoscere, è stato a pranzo Michele Masneri e ha raccontato quel singolare pranzo, o plurale, ce lo dirà lui, lo scorso mercoledì sul Foglio in una cronaca dal titolo La vitola ora tace, ma il cocktail di Scampi parla per lui. Michele Masneri, buongiorno.
2: Buongiorno. Intanto singolare, tendo a specificare immediatamente. Il pranzo.
0: Singolare tu, ma
2: perché anch'io
0: ma plurale
2: mi sono
0: locale,
2: reso conto di essere uno dei pochi che non era mai stato al Cefalù Bistrò, quindi l'ho vissuto anche un po' male, come con la FOMO, come si dice oggi, no?
0: Senso
2: la
0: di
2: paura di mancare qualche occasione. Perché a un certo punto abbiamo capito che ci andavano un po' tutti in questo Cefalù Bistrò, cioè, da pupo alle migliori menti della nostra generazione. Quindi allora anch'io ho ritenuto a questo punto saggio andarci.
0: E tra un'impepata di cozze e uno spaghetto a vongole, come si dice a Napoli,
2: a vongole.
0: Che aria si respira? Cioè si respira quell'aria di commistione, quell'inciucismo che appare dalle cronache? Se ne ha percezione?
2: Sì, devo dire che si respira, si vede. Incredibilmente io pensavo, appunto, siccome sono andato 3 giorni fa, quando in teoria era il ristorante più osservato d'Italia, sono andato così pensando di essere un po' fuori tempo massimo e di non vedere niente, invece sono arrivato e c'era una strana atmosfera tra film di spie e commedia all'italiana, con tutti dei solo clienti maschi che si lanciavano sguardi complici. E poi è arrivato pure Walter La Vitola, incredibilmente.
1: Tu non ci speravi?
2: Io pensavo,
1: da giornalista
2: in qualche località, visto che è l'uomo più, anche lui, più tenuto d'occhio d'Italia. E invece si è presentato, ha ordinato, non so, una spigola e si è messo a mangiare, in una cosa veramente surreale, insomma, una delle esperienze più surreali che ho visto negli ultimi anni. E poi è stato anche molto gentile, perché io a un certo punto gli ho detto: scusi, ma che ci fa qua? E lui mi ha detto: no, non posso parlare, perché sennò l'avvocato mi toglie il patrocinio, perché sto parlando troppo con i giornalisti. È stato anche molto gentile, devo dire.
1: Sì, peraltro quelle interviste sono anche in qualche modo, sempre a leggere i giornali, finite le stesse interviste un po' al centro delle indagini. Michele Masneri, tu hai scritto un pezzo, secondo me, straordinario, vi invito a recuperarlo sul Foglio, tra l'altro

0: Grazie.
1: No, racconti che pensavi che tutti i presenti fossero come te, giornalisti che stessero per scrivere lo stesso pezzo il giorno dopo. Dici che i telefonini non prendono, evidentemente per favorire quel clima da spie e dintorni. Ma come direbbe la mia socia, che cosa ci racconta questo ristorante di Monteverde, dell'Italia, di questa inchiesta, della politica?
0: Sì, come dici tu, appunto c'era questa atmosfera assurda perché non si capiva se erano davvero, visto che insomma se ne è parlato in lungo e in largo, tutti questi clienti erano finti giornalisti, erano non so che ci facevano lì. Poi dopo lo salutavano, quindi evidentemente era gente che andava lì abitualmente, anche con delle conversazioni assurde, uno che diceva, sai, c'è mio cugino che fa l'ambasciatore, se ti serve, un altro diceva, sai, c'ho un amico banchiere, cioè era un misto tra un film di 007 e un film di Verdone. Poi in questa Roma, no, di questi giorni, bollente, con queste temperature che rendono tutto ancora più surreale. Questo sì, no, racconta la solita Italia, così, così dove non si può fare la rivoluzione, ma non si può fare neanche una colazione, perché ci conosciamo tutti e
1: così, siamo tutti attovagliati.
0: Siamo passati dalla bisteccheria, no, di Del Mastro di pochi mesi fa al bistro Cefalù. Così c'è sempre un ristorante un po' in questi casi scottanti, come se non si riuscisse mai ad andare al di là della questione, no, del alimentare. A me era venuto in mente anche quel vecchio personaggio incredibile che era Federico Umberto D'Amato, che era una spia, capo dei servizi segreti, implicato in tutti i casi di depistaggio, le trame più oscure, Piazza Bologna, e teneva una rubrica culinaria sull'Espresso. Quindi sì, sì, quindi su
2: si scottano sempre tutti.
0: È un tema
2: in cucina,
0: evidentemente, così, che fa parte della questione nazionale, ecco.
2: C'è un'altra cosa che tu dici, a Roma non si capisce mai che lavoro faccia la gente, no? Perché in quel posto lì, però devo dire, qui spezzo una lancia nella mia vita a cavallo, sì, tra Roma e Milano, dilaniata tra le due città, ti dico, una volta arrivata a Milano, una persona mi disse, ma tu devi diffidare di chiunque non sappia dirti in 10 secondi che lavoro fa, perché a Milano poche volte capisci che lavoro fa chi hai di fronte, perché name dropping, parole inglesi,
0: sì, totale.
2: Depistaggi anche lì sulle proprie collocazioni professionali, però in che senso questa, diciamo, opacità su quello che si fa nella vita è diversa, se è diversa tra Roma e Milano?
0: No, è diversissima secondo me, è una grande mia teoria questa, perché io da lombardo che si è trasferito a Roma tanti anni fa notavo proprio questo, cioè a Milano, come dici tu giustamente, in 3 secondi le persone ti chiedono che lavoro fai, soprattutto quanti soldi hai, se hai la seconda casa a Courmayeur o a Santa Margherita, insomma in 3 secondi si capisce. A Roma questo tema non è mai, diciamo, non arriva mai tra le prime cose di cui si parla. E io davvero ho degli amici da 30 anni che non ho mai capito che lavoro fanno o se fanno qualche lavoro. Perché
2: occhio,
0: Roma è il lavoro.
2: Potrebbe venire fuori qualsiasi cosa.
0: No,
2: occhio.
0: No, spero lavori onesti, insomma. Magari qualcuno ha un bistro di pesce tra questi, no? Spero di no. Però diciamo che a Roma il tema del lavoro non è mai una questione di conversazione, no? Cioè si parla d'altro, non è una cosa che ti definisce completamente come a Milano. E quindi appunto davvero io conosco persone che non ho mai ben capito, so che lavorano perché non è che dico che non si lavora a Roma, però non è una questione così importante come a Milano, perché si parla d'altro, il lavoro non ti definisce completamente, i soldi non sono così fondamentali. E quindi per me è anche una cosa molto rilassante, insomma, perché a Milano appunto in 3 secondi ti chiedono in che via abiti, dove vai le vacanze, no? C'è anche la vecchia leggenda dei milanesi che si chiudono dentro per far finta di essere partiti per le mete esotiche, no? Perché restare a casa nel weekend è sempre un'onta sociale tremenda a Milano.
1: Eh sì, beh, certo. Senti Michele, tu nel tuo lavoro di giornalista e di scrittore hai sempre dato molta importanza ai luoghi per capire le persone, ed è una cosa che mi ha sempre molto colpito. Tu riesci a fare biografie di personaggi illustri attraverso i luoghi da loro abitati, creati, pensati. E quel luogo lì di La Vitola, che cosa ti ha detto?
0: Beh, è un luogo, diciamo, intanto è un posto strano Monteverde, perché...
1: Bellissimo però, grande... io ho abitato tanti anni, è il quartiere, sì, uno sì, dei sì. quartieri più belli di Roma.
0: Sì, però intanto scatta subito una questione molto romana, cioè... cioè tutti vecchio. Mi hanno chiesto, ma è Monteverde Nuovo o Monteverde Vecchio? Cioè non erano interessati se lui fosse il mandante o no della tentata strage, ma il tema era, ma è Monteverde Nuovo o Monteverde Vecchio? Che è una grande questione romana, no? Come quando i confini di Roma Nord, che nessuno ha veramente mai stabilito, o di altri quartieri fondamentali. Per cui mi sono messo a cercare, a chiamare amici di Monteverde, sempre più specifici, che alla fine uno mi ha detto, perché questo ristorante sta in Viale dei Quattroventi, e allora uno mi ha detto, no, i numeri bassi è Monteverde Vecchio, i numeri alti è Monteverde, perché sono due cose completamente diverse, no? Perché Monteverde Vecchio è un quartiere elegantissimo, dove, non so, il quartiere di Nanni Moretti, di Villini, dove abitava Bertolucci, e Monteverde Nuovo invece è un po' più popolare, quindi tutti ci tengono a essere a Monteverde Vecchio. E no, i luoghi sono sempre interessanti secondo me, perché poi raccontano delle storie, e poi anche andarci è sempre, cioè per il nostro lavoro cioè ti dà sempre quella cosa in più, perché appunto anche in questo caso uno va lì e può avere la fortuna o la sfortuna, diciamo, dipende dai punti di vista, di incontrare La Vitola, però ti dà quella sensazione, vedi delle cose sempre, le racconti, che facendo il pezzo da casa difficilmente ti vengono.
1: Per chi ha letto il pezzo, una curiosità: il taxi te l'hanno rimborsato? Claudio te l'ha rimborsato?
0: Spero, io ho mandato la nota a spese.
1: Ah, ok, bravo. Spero molto. Tu manda,
0: io mando.
1: Poi si vede. Marianna Aprile ride.
2: Senti, no, rido, ma abbiamo tempo. Aspetta,
1: certo,
2: abbiamo tempo,
1: tu hai sempre tempo, vai.
2: Domanda fulminea. No, ovviamente la risposta è, immagino, molto breve, perché in questi giorni si diceva, non sei mai stata al Cefalù, allora non sei nessuno. Ti chiedo se questi posti degli intrecci tra vari mondi, di cui Roma, ma anche Milano, è disseminata, se davvero chi è qualcuno, non io, non parlo di me, ma insomma, se davvero chi è qualcuno, il vero potere si incontra lì, o appunto una roba di sottoboschi, di intallazzi, di connection, che poi però devono trovare altri sbocchi necessariamente altrove e con altri protagonisti.
0: Ma secondo me la vera cosa tipica romana è che lì ci sta tutto, cioè ci sta il vero potere, ci sta però anche il sottobosco, quella parola stupenda romana che è isola, no? Cioè i bidoni, le fregature, queste persone, i mitomani. Per cui secondo me qua ci andavano grandi direttori di giornali, Paolo Mieli, il nostro amato Paolo Mieli si è autodenunciato, ci è andato anche lui una volta. Cioè, anch'io a un certo punto mi sono stupito che tutte le persone che conosco c'erano andate, io non avevo mai sentito nominare questo posto.
1: Hai rimediato andandoci per...
0: Ho rimediato immediatamente.
1: Per scrivere questo bellissimo pezzo.
0: Si mischia tutto, l'alto, il basso, il potente vero, il mitomane, e alla fine evidentemente qualcosa ne viene fuori, o almeno un pranzo a prezzo calmierato loro. Io invece ho pagato tutto, ho tenuto anche tutte le prove per sicurezza.
1: Per sicurezza. Grazie Michele Masneri, noi grazie adesso ci lasciamo per GR24, grazie. Poi U-Trend, Massimo Franco e la professoressa Volpato.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: The Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
6: Devi trovare il prezzo migliore.
4: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare.
6: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
13: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
14: Sono le 9.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Medio Oriente, Teheran attacca le basi americane nel Golfo, il Kuwait sospende le operazioni nell'aeroporto internazionale. Sconcerto e preoccupazione, così la presidente della Corte d'Appello di Torino dopo le offese seguite alla condanna di Mario Roggero. Mondiali di calcio, oggi la finale dei delusi Francia-Inghilterra, domani Sanchez negli Stati Uniti per la finale. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano torna il Medio Oriente. Teheran ha fatto sapere di aver colpito nelle ultime ore le basi americane in Bahrain e in Kuwait e il Kuwait ha sospeso tutto il traffico dell'aeroporto internazionale. I Pasdaran hanno fatto sapere che 4 navi sono state bloccate e che il traffico nello stretto di Hormuz è fermo.
16: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran per la 7ª notte consecutiva, lo annuncia il comando centrale degli USA, che dichiara di aver colpito infrastrutture militari e depositi di armi sotterranei nella provincia di Hormozgan. Gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti e l'Iran risponde con un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Secondo l'agenzia Tasnim, poi, 2 petroliere americane sono state colpite mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce una spirale di escalation che rischia di allargarsi. Secondo Axios, Trump ha comunicato a Israele l'invio di altre decine di aerei per il rifornimento in vista di una possibile espansione delle operazioni militari e il ritorno in guerra dello Stato ebraico resta un'opzione. Mentre l'IDF continua a colpire Hezbollah in Libano e a bombardare Gaza, dove l'agenzia UAFA denuncia che almeno 8 palestinesi sono stati uccisi a Nuseirat. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore.
14: Le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine utilizzate, secondo Mosca, per il trasferimento di rifornimenti destinati alle forze di Kiev. Gli attacchi hanno preso di mira il porto di Odessa, dove sarebbero stati colpiti impianti per lo scarico di carburante e serbatoi di stoccaggio destinati ad alimentare l'esercito ucraino. Mosca ha inoltre sostenuto di aver colpito due navi coinvolte nel trasporto di carichi militari nell'area del porto di Chernomorsk. Sconcerto ed estrema preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria sviluppatasi sui social network dopo la conferma in Cassazione della condanna di Mario Roggero. È quanto manifesta anche a nome di tutti i magistrati del distretto la presidente della

0: penale al microfono di Roberta Giordano.
1: Qui il fatto è avvenuto fuori inseguendo dei rapinatori in fuga. Dopodiché certo non si può non tener conto dello stato d'ira, del turbamento provato da questo gioielliere. Tanto è vero che gli è stato applicato il minimo della pena, quindi si è partiti dal minimo della pena per l'omicidio che è 21 anni, omicidio doloso, e poi si è ulteriormente diminuita applicando due attenuanti. L'attenuante dello stato d'ira, che sta quindi è stato riconosciuto il turbamento che lui ha avuto, e le attenuanti generiche in considerazione tra l'altro del fatto che aveva parzialmente risarcito il danno. E sottolineo poi un altro dato: queste condanne, che sono tre, sono state pronunciate in primo e secondo grado da giudici popolari, quindi i cittadini, il popolo, ha partecipato a questo processo, si è espresso e si è convinto della responsabilità penale dell'imputato.
0: Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Roja campionessa d'Europa e l'Albiceleste campionessa del mondo. L'Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Allo stadio sarà presente anche il premier spagnolo Sanchez. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va ad Amici e Nemici, noi ci risentiamo alle 10.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: S&P Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: S&P Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: S&P Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge S&P, si scrive CNP. S&P Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Bentornati amici e nemici, va un po' spiegata questa colonna sonora scelta da Michele Masneri, giornalista e scrittore. È una colonna sonora in Cefalù style, diciamo così, il bistrò di Monteverde, non mi ricordo se è nuovo o vecchio, Marianna, ma che è al centro di tutte le cronache in queste ore. Credo vecchio.
1: Tu? Credo vecchio.
0: Tu hai mai vissuto a Monteverde?
1: No.
0: Io comunque
1: mai vissuto a Monteverde.
0: Per rassicurare tutti, anche la finanza, stavo a nuovo, molto nuovo in alto. Va bene, e dobbiamo parlare di politica. E dobbiamo parlare di politica quindi con U-Trend, sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: Ciao Lorenzo Pregliasco.
3: Buongiorno, confermo che Monteverde è vecchio, a quello che so, quindi.
0: Ok, per

0: perfetto. Tu hai mai vissuto?
1: Ci sei stato al Cervello Pegliasco?
2: Purtroppo mai vissuto a Roma. Sono
0: mai
2: torinese e continuo a esserlo.
0: Grande. Allora resisti. Dunque, cosa volevo chiederti? Questo, tu ieri in un'intervista alla Stampa hai detto che con lo Stabilicum si rischia di dare troppo potere al generale, ovviamente generale in pensione Vannacci, e a Renzi. Oggi sul Corriere della Sera Angelo Panebianco e su Repubblica Stefano Folli propongono entrambi il doppio turno. Le due cose in qualche modo forse c'entrano o sbaglio?
2: Beh, il doppio turno potrebbe avere quella funzione lì di, diciamo, non dare un eccessivo peso alle forze più estreme o più laterali rispetto alle coalizioni, cosa che invece con l'attuale sistema indubbiamente esiste, no? come rischio, perché ogni volta che tu dai un premio di maggioranza e dai un sistema di coalizioni pre-voto, dai un incentivo alle coalizioni per essere più larghe possibile, no? Per raccogliere il maggior numero di partiti possibili dentro la coalizione. D'altra parte dobbiamo anche dire che il doppio turno su un proporzionale è una cosa che non esiste praticamente in nessun paese del mondo, quindi anche questa ossessione che abbiamo in Italia di dover cercare delle regole elettorali uniche che abbiamo soltanto noi, ecco, forse andrebbe un attimo rivista. Ci sono tanti modelli in giro per l'Europa che hanno i loro difetti, ma se non altro sono modelli, diciamo così, utilizzati in più paesi e non inventati soltanto da uno.
0: Ecco, posso chiederti una piccola curiosità? Perché dici non esiste quello dei comuni, sarebbe molto diverso che un proporzionale col doppio turno?
2: Perché lì c'è l'elezione del sindaco, cioè un'elezione della carica monocratica, no? Le elezioni presidenziali in Francia. Invece un sistema, diciamo, di elezioni parlamentari con un proporzionale, con un doppio turno, sarebbe, diciamo, molto atipica. Tipicamente c'è un turno solo. E aggiungo l'altra cosa su cui ci siamo un po' fissati, no? Ormai la diamo per acquisita, è che noi in Italia diamo per scontato di dover avere queste coalizioni preelettorali definite prima delle elezioni, che è l'eccezione assoluta. In Europa solitamente le coalizioni, se necessarie, si costruiscono dopo il voto, non prima.
1: Ecco, a proposito diciamo, degli effetti dello Stabilicum Melonellum, insomma, poi faremo anche delle elezioni per definire come chiamarlo. Una di questi effetti, almeno a leggere i giornali, è una ritrovata centralità di Italia Viva, di Renzi. Pare che, diciamo, tra le pieghe delle regole di questa nuova legge elettorale, a beneficiarne per tutta una serie di meccanismi che tu ci spiegherai, perché io non mi ci arrischio, sarà, diciamo, Matteo Renzi il federatore almeno del centro. È così o è una esagerazione, una lettura esagerata?
2: Diciamo che c'è un dettaglio che è stato approvato con un emendamento proposto da Forza Italia che funziona più o meno così. Per calcolare la somma di ciascuna coalizione, il totale di ciascuna coalizione, non contano i partiti sotto lo sbarramento del 3%, tranne il primo sotto il 3%. So che può sembrare un po' arzigogolato, ma questo è il meccanismo
1: previsto
2: dalla legge.
1: Il miglior perdente famoso.
2: Esattamente. Questo fa sì che nel centrodestra, insomma, non dovrebbe avere grossi effetti, perché ci si immagina che possa esserci solo un partito sotto il 3%, che potrebbe essere Noi Moderati, per capirci. Invece nel centrosinistra c'è Italia Viva, c'è potenzialmente Più Europa, potrebbe esserci Progetto Civico di Onorato. Quindi in un certo senso questo dettaglio, questo meccanismo della legge impone al centrosinistra di avere un solo partito, una sola lista, diciamo piccola, centrista, e questo potrebbe portare ad avere sotto un unico cappello Casa Riformista e Italia Viva di Renzi, Più Europa e Progetto Civico di Onorato.
1: E un'altra cosa, molto rapidamente, perché siamo un po' lunghi, è ritornata già, insomma, ammesso che se ne sia mai andata, la campagna elettorale. Nel caso Roggero ci svela che una delle cose, se non l'unica, direi, su cui sentiremo molto battere i partiti del centro-destra e di conseguenza andare forse anche il centro-sinistra, è il tema della sicurezza. Ma tira ancora dal punto di vista dell'opinione pubblica, della risposta elettorale? Cioè, sarà un'altra elezione decisa sul tema della sicurezza?
2: La sicurezza incide sicuramente perché ha a che fare con qualcosa a cui le persone tengono e qualcosa che le persone sentono comunque nella loro vita come una cosa importante. Dopodiché io qui ci vedo anche un effetto di Vannacci, cioè quando hai un partito, no, a destra che fa la corsa sui tuoi stessi temi, e chiaramente questo ti fa slittare ancora più a destra se sei il centrodestra di governo, no? Perché non puoi lasciare vuoto quello spazio e quindi devi in un certo senso inseguire su questo terreno. Detto che, per onestà, sulla vicenda Roggero, la Lega, per esempio, è da molto tempo che si era esposta, aveva appoggiato il gioielliere, no? Senza attendere Vannacci, per così dire. Però io qui ci vedo un effetto Vannacci. Se hai una forza a destra che ti fa l'opposizione da destra e in qualche modo sposta l'asse anche di chi è al governo.
0: Grazie Lorenzo Pregliasco, e nel salutarti ringraziamo tantissimo Utrend che ci ha accompagnato in tutta questa stagione di Amici e Nemici con delle analisi sempre molto ficcanti, originali, sul pezzo, perché poi sempre fanno discutere durante la settimana. Grazie Lorenzo.
1: Grazie quindi anche a Martina Carone e a Giovanni Diamanti che si sono alternati con Lorenzo in questo anno.
0: Avevamo detto, cara Marianna Aprile, qualche tempo fa, che avremmo chiamato il nostro prossimo ospite, che la prima volta è venuta per parlare del suo libro, per parlare di politica. Dai, presentalo tu.
1: Infatti l'abbiamo chiamato perché siamo di parola e dopo aver parlato con lui di papi, dollari e guerre, del potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, pubblicato qualche mese fa da Solferino, abbiamo chiamato Massimo Franco, notista politico, inviato speciale del Corriere della Sera, a parlarci, a cercare, a chiedergli, a pietire, che ci aiuti a capire cosa sta succedendo nella politica italiana. Buongiorno Massimo.
3: Buongiorno, beh, veramente anch'io pietisco che me lo spiegate voi, perché non è,
1: stiamo bene.
3: Non è facile, c'è un impazzimento generale, quindi.
0: No, però
3: comunque, grazie dell'invito.
0: Tu questa settimana hai scritto un editoriale che ha un po', come dire, segnato un cambio di fase, no? L'avviso da cogliere, ci spieghi?
3: Ma è molto semplice in questo senso, almeno per spiegare l'editoriale. Ma il fatto è che mi pare che nella maggioranza di governo non ci si renda conto che dopo il referendum sulla giustizia che c'è stato a marzo è finita una fase e ne è cominciata un'altra. E ho l'impressione che invece quell'episodio sia stato messo un po' tra parentesi e che si continui come se nulla fosse. Quindi che ci siano forzature che in qualche modo sono influenzate dall'irruzione dell'ex generale Vannacci sulla scena politica e che questo stia provocando una torsione radicale, direi quasi estremista, nell'agenda della maggioranza, ma in qualche modo quasi di rimbalzo anche quella dell'opposizione. Quindi invece di suggerire a tutti di rivedere un po' le loro posizioni e di avere un atteggiamento meno conflittuale, tutti stanno accentuando in modo confuso e rumoroso il loro atteggiamento, la loro linea politica. Questo è il senso.
1: E a proposito di conflitti, invece, nell'editoriale di oggi, parlando appunto della, come titola il Corriere, della torsione radicale delle agende dei partiti in questo periodo, individui tre bersagli in qualche modo della destra di governo: Consulta, Magistratura e Quirinale. Allora, la domanda è un po' forse anche banale, nel senso, da una parte si cavalcano i fatti di cronaca, il tema della sicurezza, abbiamo visto con il caso di Roggero, dall'altra però, diciamo, c'è un filo di continuità nell'azione di governo, nel cercare di scardinare alcune ritualità. Abbiamo visto con la fuga in avanti di Nordio, no? Sulla grazia a Roggero rispetto al Quirinale, di rinegoziare i ruoli. E questo è un elemento di forza o di debolezza di questa destra? Perché se vuoi cambiare le regole, riscrivi la Costituzione. Diciamo, non è riuscito tanto bene in questi 4 anni, però diciamo, si cerca lo stesso di cambiare un po' i ruoli in campo, o è un'impressione sbagliata?
3: Ma l'impressione è che ci sia, che sia un riflesso di disperazione, nel senso che qua si sta andando avanti a forzature che, ripeto, in parte riguardano anche l'opposizione, perché poi questo modo di fare della maggioranza fornisce un alibi anche alle frange più estreme delle opposizioni, quindi è una specie di gioco delle parti oggettivo.

0: a chi la spara più grossa, ma certamente per quanto riguarda la maggioranza, intanto l'istruttoria che ha fatto Nordio sulla grazia è una sgrammaticatura costituzionale, perché quella è una prerogativa che spetta solo al capo dello Stato. Ma al di là dell'episodio che dimostra che poi questa è una maggioranza alla quale è rimasta quasi solo la sicurezza, tra virgolette, come tema sul quale cercare consensi nell'opinione pubblica e soprattutto evitare che vengano drenati verso vannacci. Qual è il tema? È che nel momento in cui tu esasperi le posizioni, in qualche modo le istituzioni di garanzia, siano la Corte Costituzionale o il Quirinale, ma anche altre, vengono di fatto considerate dei bersagli, perché rappresentano delle stanze di compensazione, dei luoghi nei quali si dovrebbe rispettare la legge, rispettare le norme e rispettare la divisione dei poteri tra le varie istituzioni dello Stato. Ecco, quando c'è una campagna elettorale che, uso un termine non molto politico, che viene buttata in caciara, queste istituzioni diventano di fatto dei bersagli e sono messe in seria tensione, soprattutto se abbiamo di fronte partiti, la maggior parte dei quali sono post-costituzionali, cioè in qualche modo vedono la Costituzione come qualcosa di certamente importante, ma che non hanno contribuito a fare e della quale forse non capiscono l'importanza fondamentale, cosa che invece, secondo me, quando c'è stato il referendum sulla giustizia, è stata molto messa in evidenza dall'elettorato, perché poi lì non hanno vinto le sinistre. E non ha vinto forse neanche la magistratura, ha vinto chi riteneva che la Costituzione e la divisione dei poteri non andassero intaccati.
1: Massimo Franco, c'è un tema di analisi politica che mi incuriosisce molto, ne abbiamo discusso nelle nostre riunioni questa settimana. L'irruzione di Vannacci ha sicuramente provocato un'erosione di consensi in quasi tutti i partiti del centrodestra, perché per la prima volta abbiamo visto in calo anche Forza Italia, la Lega non per la prima volta, però il partito di Giorgia Meloni sta sempre a un punto molto alto nei consensi, attorno al 27%. Lei resta a un punto molto alto. Di solito, quando in politica un governo inizia la sua fase calante, lo abbiamo visto nel recente passato, anche il premier, la premier inizia una fase calante. Questo non sta accadendo.
0: Beh, ma questo è un merito di Giorgia Meloni per quello che ha fatto in questi anni, perché credo che il fatto di avere garantito la tenuta dei conti pubblici e la stabilità, per quanto la si voglia giudicare, sono due elementi che comunque vanno a suo favore. Il problema è che ho la sensazione che questa posizione che lei ha mantenuto e che è stata qualcosa che l'ha premiata, e rischi in quest'ultima fase di essere sciupata proprio dai contrasti all'interno della maggioranza e anche dall'effetto Vannacci, perché noi dobbiamo pensare che negli ultimi mesi è franata la sponda internazionale, tanto per essere chiari, Trump, cosa che per qualcuno però forse potrebbe perfino avvantaggiarla, non lo so questo, perché bisogna vederlo più a lunga scadenza. Trump è capace anche di colpire da qui alle elezioni dicendo cose che magari oggi non ha detto ma che lui sa. E secondo aspetto, sul piano delle riforme non è stato fatto molto. Ma detto questo, ripeto, un governo che per la prima volta dura 4 anni e forse più e che sui conti pubblici e sul piano internazionale non ha sfigurato, per l'Italia è comunque una novità. Quindi credo che questo spieghi molto la permanenza dei sondaggi alti per lei. Aggiungiamo pure che le opposizioni non è che stiano dando una grande prova, anzi, e questo credo favorisca oggettivamente Giorgia Meloni e la sua maggioranza.
2: Nonostante la vera opposizione, almeno stando ai fatti di questa settimana, Meloni sembra averla all'interno del perimetro della coalizione di governo. Si è molto parlato a proposito dell'inciampo parlamentare sull'emendamento sulle preferenze di Marina Berlusconi. Al di là delle sue influenze possibili, verosimili sull'esito di quel voto, È qualcosa che ci racconta delle dinamiche interne a Forza Italia? Qualcuno questa settimana ha scritto

0: Ci sono come due leghe, ci sono ormai anche due Forza Italia. La maggioranza di governo avrà a che fare in questa campagna elettorale anche con diciamo, le faglie interne al partito fondato da Berlusconi o Marina Berlusconi sarà, diciamo, rimarrà lì nelle retrovie a intervenire solo quando le cose interessano davvero gli affari di famiglia?
1: Ma guarda, io ho la sensazione che in realtà se uno vuole usare la formula dei due partiti, cioè mezza Forza Italia contro e mezza Forza Italia a favore, mezza Lega a favore, mezza... questo riguarda in qualche modo in parte gli stessi Fratelli d'Italia, perché credo che lì ci sia stata una ricerca dei franchitiratori da parte di Palazzo Chigi perfino all'interno del proprio partito. D'altronde, quello è un pasticcio che è stato fatto tutto dentro la maggioranza, perché quando è stata approvata la riforma, non so se ce lo ricordiamo, non erano previste le preferenze. Giorgia Meloni fu accusata di essersi contraddetta perché era sempre stata a favore. E allora, subito dopo l'accordo nella maggioranza, Fratelli d'Italia propose un emendamento per reintrodurre le preferenze. E questo è un accordo che i due partiti alleati non hanno mai accettato, anche se ultimamente avevano detto va bene. Quindi, in qualche modo, noi abbiamo visto nella votazione finale semplicemente la conferma che in quei partiti non si volevano le preferenze perché vorrebbe dire andare alle elezioni e vedere un elettorato che probabilmente voterebbe molto per Fratelli d'Italia a livello di deputati e senatori e poco per gli altri partiti, quindi sarebbero scomparsi. Ma secondo anche il pasticcio che è stato fatto, è che prima fai un accordo per dire va bene la riforma elettorale, ma no le preferenze, e poi introduci un emendamento. Mi sembra sia stata solo la conferma di un pasticcio enorme. Poi certamente da qui alle elezioni noi probabilmente vedremo partiti che pensano più al proprio interesse particolare che non a quello di coalizione. Ma questo riguarda non soltanto la maggioranza, ma anche le opposizioni, e comunque non riguarda soltanto Forza Italia Fratelli e la Lega, ma anche Fratelli d'Italia.
2: Massimo Franco, la mia ultima domanda parte da una domanda che la mia conduttrice giornalista televisiva preferita ha fatto a Bonaccini sul timing dell'opposizione, cioè nel senso che
1: Che non
2: appunto.
1: è naturalmente Marianna.
2: No, no, no, è una.
1: Ah,
0: No,
1: ok.
0: no, no. Presenti escluse.
2: No, no, per chi non abbia visto la trasmissione, è Marianna Aprile che giustamente ha chiesto a Bonaccini, ma non è che state sbagliando un po' il timing? Qui c'è un quasi crisi nella maggioranza, ma nel frattempo voi rinviate il programma, rinviate la scelta del leader. Devo dire che io faccio un po' autocritica perché pensavo che il centrosinistra, Campolargo, avesse trovato uno schema di gioco e anche un gioco delle parti con tra Conte, Schlein e gli altri. Invece qua oggi vedo sui giornali si riparla, primarie, sembra tutto rimesso in gioco quando invece la nave così sembrava avviata verso una navigazione più tranquilla. Cosa ne pensi?
1: Ma temo che la tua conduttrice preferita abbia ragione, nel senso che ci sarà lo schema di gioco, ma non ci sono i giocatori e per paradosso quasi non ci sono neanche le regole del gioco. Cioè l'unico schema chiaro è che non vogliono dividersi, perché non vogliono regalare la vittoria come successe nel 2022 alla destra. Detto questo, non hanno un programma, non hanno il candidato a Palazzo Chigi e ci sono tensioni fortissime tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, anche se fino adesso stanno facendo qualcosa per eroicamente rimuoverle, e c'è anche un tema enorme di politica estera che li divide, sul sostegno all'Ucraina e sull'Europa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con Marianna. E il timing non solo è sbagliato, ma onestamente non riesco a capire come finirà. E tra l'altro non so se alla fine saranno Elly Schlein e Giuseppe Conte i candidati a Palazzo Chigi.
2: Cioè, tu vedi una
0: Il
2: terza
0: Papa
2: opzione.
0: straniero.
1: Ma sai, bisogna vedere come andranno le elezioni, cioè qui si stanno facendo un sacco di calcoli come se la situazione fosse quella del 22 o di adesso. E in 6-8 mesi può cambiare moltissimo. Quindi in realtà fare previsioni senza capire calcolare gli effetti

0: di Vannacci, della guerra, del fattore Trump, di quello che può succedere all'interno dei due schieramenti, è qualcosa che secondo me prescinde da un'accelerazione che noi stiamo vedendo e anche da una serie di incognite che oggi probabilmente non siamo in grado di prevedere.
1: Quindi ti toccherà continuare a tornare a spiegarcele. Grazie, grazie a Massimo Franco.
0: Ora te in
1: Ricordiamo
0: televisione,
1: Papi
0: cara
1: Dollari.
0: Marianna.
1: Sì,
0: Sì, tutta l'estate, quest'estate.
1: non ci annoiamo. Papi Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, uscito per Solferino. Massimo Franco, grazie. Noi facciamo
0: Ciao,
1: una
0: no,
1: prossima
0: grazie a
1: pausa, poi
0: voi.
1: torniamo e parliamo anche un po' ancora di politica, ma sotto un altro aspetto. Torniamo subito.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna? Ecco,
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

Ennio Morricone, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, è un altro dei brani scelti da Michele Masneri, il nostro ospite in apertura per la colonna sonora di questa ultima puntata in diretta di questa stagione di Amici e Nemici. E con questo, ma io quasi mi dispiace interromperlo, però il tema che dobbiamo affrontare in realtà ci allevia la pena di interrompere Morricone. Perché? Perché venerdì prossimo alla Fortezza d'Abbasso a Firenze si svolgerà la seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, promossa dall'Associazione Italiana di Psicologia. Quest'anno il tema è la soggettività e democrazia. In qualche modo, ora la dirò malissimo e la nostra ospite mi correggerà, ma intanto così introduco, ci si occuperà anche, diciamo, delle matrici psicologiche, emotive, soggettive della partecipazione politica. Spero di non aver stravolto troppo il senso, ma chiedo subito conferma o smentita a Chiara.

0: Professore straordinaria senior di psicologia sociale all'Università Milano Bicocca, che il 24 luglio appunto alle 12 parteciperà a questa giornata nazionale della ricerca psicologica con un panel intitolato Cittadinanza e affetti, il fondamento soggettivo della democrazia. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. Qui
0: Ben
1: parleremo di
0: trovata.
1: questo. Grazie.
0: Ci spiega,
1: Parleremo proprio di
0: allora cominciamo dal
1: questo.
0: titolo, come proprio cosa c'entra diciamo, la psicologia con l'esercizio dei diritti e dei doveri democratici?
1: Perché quando noi compiamo il nostro diritto-dovere di cittadini, portiamo in questo diritto-dovere tutto noi stessi, quindi portiamo anche la nostra soggettività, portiamo quelle che sono le nostre cognizioni, ma soprattutto portiamo quelle che sono le nostre emozioni, i nostri stati d'animo e questi ci guidano in qualche modo nel nostro agire nel mondo e quindi soprattutto nel nostro agire all'interno della democrazia. Quello su cui si intende riflettere in questa giornata è il lato emotivo, soprattutto di questa partecipazione democratica. Quindi, quali sono le passioni, per usare un termine che risale a Spinoza, che ci guidano in questo nostro agire quotidiano e in questo nostro muoverci, no, con gli altri cittadini. E queste passioni sembrano essere più passioni, diciamo così, negative, passioni tristi, per tornare a Spinoza in questo momento, che passioni gioiose. E le passioni tristi sono quelle che diminuiscono un po' la nostra capacità di muoverci nel mondo e soprattutto diminuiscono la nostra lucidità nel leggere il mondo. E queste passioni sono la sfiducia, forse questa è la più importante in questo discorso, la paura, l'insicurezza, anche la vergogna, il risentimento, cioè sono tutte delle passioni che così, ci rendono meno lucidi e rendono meno efficace la nostra azione e il nostro muoversi nella collettività.
2: Ecco, questa sicuramente è una fase, diciamo, del mondo in cui le nostre passioni sono messe a dura prova da eventi che creano soprattutto paure, paure della morte nel caso della pandemia, del Covid, paura della guerra, cioè nel caso di tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Sono questi shock che in qualche modo possono, se potessimo fare un parallelo tra la psicologia individuale e quella di massa, provocare un po' di insofferenza verso la democrazia, secondo lei?
1: Sì, c'è stato l'evento della pandemia, abbiamo intorno a noi questo clima di ritorno della guerra, no? Che viene, proprio che sta entrando nel nostro quotidiano. Però secondo me c'è un terzo aspetto che è quello della disuguaglianza. Io credo che forse sia ancora più profondo questo. Noi sappiamo che negli ultimi 40-50 anni le disuguaglianze stanno crescendo enormemente e questo provoca un sentimento di profonda insicurezza nei cittadini, soprattutto nelle classi medie e nelle classi basse. E io credo che questo ha provocato una grande sfiducia poi in tutte quelle che sono le risposte delle istituzioni. Quindi una sfiducia di tipo verticale, diciamo, ma anche una sfiducia nei confronti degli altri cittadini, quindi una sfiducia di tipo orizzontale. E noi sappiamo che quando aumenta la sfiducia diminuisce il benessere, diminuisce la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva. Diminuisce proprio il credere, la fiducia nel futuro, il credere che le cose possano andare meglio. Allora, secondo me, la crescita delle disuguaglianze è importante, tanto quanto gli altri fattori che lei sottolineava nel creare questo clima, che purtroppo ci circonda in questo momento e che non è tipico solo dell'Italia.
0: Ecco, se c'è storicamente, ma soprattutto in questo momento, una sorta di sacro graal della politica è il voto dei giovani, no? Cioè la sfida è intercettare il voto dei giovani, riportarli all'esercizio, diciamo, della partecipazione politica, come attraverso il voto, perché poi partecipano diversamente i giovani in altre forme.

0: Ma se dovessimo, intanto ti chiedo, esiste una leva emotiva specifica per le nuove generazioni attraverso la quale, puntando sulla quale si possa in qualche modo intercettarne almeno l'interesse, se non il voto?
1: Io credo che, non so se è una leva, se è la parola più appropriata, però credo che i giovani sentano una mancata considerazione nei loro confronti, cioè che sentano che quelle che sono le loro ansie anche, ma anche le loro considerazioni, le loro idee, le loro proposte restano molto a lato di quello che è il discorso politico. Questo è dovuto a vari fattori, non ultimo il fatto che i giovani sono proporzionalmente pochi all'interno delle nostre società. Però credo proprio, facciamo per esempio l'esempio dell'ambiente. I giovani sono fatti molto carico di tutto il discorso ambientale, negli anni passati. Questo è stato ad un certo punto completamente lasciato da parte, superato, bypassato, eccetera. Io credo che questo provochi, per tornare a quello che dicevamo prima, una sfiducia, scusate, da parte dei giovani, e questo provochi un loro allontanamento dalla politica, perché non viene dato spazio a quelle che sono, le loro idee, non vengono prese in considerazione, vengono completamente, accantonate sulla base di quello che è un'urgenza politica del momento.
2: Professoressa Chiara Volpato, uno dei temi che voi psicologi affrontate di più in questo periodo è il peso del digitale in generale e dei social in particolare, appunto nel rapporto tra noi, non solo i giovani, ma soprattutto i giovani, e la partecipazione pubblica, anche la partecipazione politica, perché da una parte i social e il digitale la favoriscono anche in termini di passione, di empatia, per esempio l'abbiamo visto nel recente esito del referendum in Italia, dall'altra parte però accentuano quegli elementi di paura, preoccupazione, distanza dalla realtà. Lei in questo dibattito che vi riguarda molto, anche sui giornali, in televisione, diciamo, come si schiera, qual è il suo atteggiamento nei confronti di questi strumenti?
1: Beh, questo è uno dei discorsi più complessi che possiamo fare oggi. Penso che questi strumenti, non possiamo contrastarli, possiamo, se possibile, guidare, no? Quello che è il loro utilizzo. Non possiamo contrastarli perché ormai, sono quello che sono, fanno parte attivissima della nostra vita. Su questi strumenti ci sarebbe molto da dire, perché da un lato è vero che vengono molto usati, soprattutto dai giovani, è vero che ci sono alcuni studi che mostrano che, possono avere addirittura un ruolo di disincentivo della partecipazione politica. Mi spiego, io posso rispondere a quella che è una richiesta online, no? Partecipare a quella che è una protesta online e pensare, dopo averlo fatto, di aver fatto abbastanza, mentre quello che ho fatto è in realtà fare un click ed è molto poco. Quindi è un po' ambivalente questo utilizzo, perché da un lato indica partecipazione, da un altro può indicare una partecipazione molto momentanea, contenuta, superficiale. Altro discorso è il discorso su come vengono utilizzati questi strumenti per creare consenso a livello politico e come vengono utilizzati in maniera spesso anche molto, non so come dire, becera, nel creare un consenso che veicola, protesta o il dissenso verso alcune fasce della popolazione rispetto a quelli che sono invece i veri problemi. Cioè, mi spiego meglio. Io credo che un problema che hanno le classi politiche al governo in tutti i paesi occidentali in questo momento è che sanno che non stanno rispondendo realmente a quelli che sono i bisogni e le richieste della popolazione, nel senso che c'è un senso di impoverimento generale da parte delle classi medie, delle classi meno favorite, che c'è un senso di crescente precarietà, insicurezza, eccetera. Qual è la risposta che una parte consistente del potere politico, insomma delle classi politiche, dà? È veicolare questo risentimento verso i più poveri.

0: è veicolare questo risentimento verso gli immigrati. Allora, questa è una strategia antichissima, solo per non andare troppo indietro nel tempo, pensiamo a come è stata utilizzata nel Novecento nei confronti di determinate minoranze. Adesso le minoranze sono gli immigrati, sembrano essere i responsabili di tutti i mali della nostra società, vengono additati in questo modo e vengono additati attraverso l'uso delle emozioni di cui parlavamo prima. Cioè si utilizzano, si focalizzano, no? Delle emozioni che sono quelle della paura, che sono quelle e le emozioni negative di cui parlavamo prima, con delle strategie, anche questo è stato studiato, che non sono molto diverse da quelle che sono state usate nei confronti degli ebrei, per esempio, dai regimi fascisti del Novecento. Ecco, e questo serve a che cosa? A distorcere, a distogliere l'attenzione della popolazione o di una parte consistente della popolazione da quelli che sono i problemi e da quelli che sono i veri attori di questi problemi, no? Per esempio, facevo prima il discorso
1: Le vere
0: delle
1: cause, certo.
0: disuguaglianze, da quelle che sono le vere cause, ma indirizziamo il risentimento, nei confronti dei più poveri, nei confronti di coloro verso i quali è facile indirizzare il risentimento, sapendo benissimo che poi i problemi non verranno risolti in questo modo, ma è come la spia di una capacità politica di risolvere veramente i problemi o della volontà di volerli risolvere.
1: O delle capacità, a seconda dei casi, però diceva prima che appunto una delle leve più efficaci e più frequentate dalla politica è la paura, appunto questa politica della paura, del risentimento, come lo ha definito ora la professoressa Volpato. Però le chiedo, so, magari ci vorrebbero 6 ore di simposio per rispondere a questa domanda, abbiamo invece pochissimi minuti, però ma perché è così più difficile diciamo, agganciare l'attenzione e il voto conseguente di un elettore, di un cittadino, attraverso un discorso più legato alla fiducia, al futuro, comunque a emozioni positive. In fondo, a chiunque di noi piacciono le favole, no? Le favole, diciamo, dalle relazioni personali, no? Sentimentali in poi, la cosa che più agogniamo è credere a una favola, a un esito positivo facile. Perché è così difficile per la politica usare quella nostra propensione al lieto fine e alla narrazione positiva del futuro?
0: Ma probabilmente perché poi però devi far tornare i conti e la mia impressione è che in questo momento la gente sia molto sospettosa, cioè tu puoi anche raccontare una favola, però non deve essere una favola, deve essere qualche cosa. Quello che forse manca in questo momento è la capacità di costruire un sentimento positivo che però le persone percepiscano come un sentimento possibile, cioè qualche cosa che si basi su un'idea di futuro, o su un'idea di costruzione democratica reale, attiva. E forse qui mancano anche proprio dei presupposti, cioè manca la fiducia, manca la capacità, ecco, da parte della classe politica manca la capacità di costruire questa fiducia, no? Perché la fiducia non puoi costruirla solo su una narrazione positiva, domani andrà tutto bene. La fiducia politica la devo costruire sul fatto che domani andranno meglio le cose, non tutto bene, ma andranno meglio se io riuscirò a implementare questi paletti, se riuscirò a implementare queste azioni concrete. Ed è difficile da costruire la fiducia in un momento in cui è stata persa, perché la fiducia vuol dire anche che io posso avere fiducia in un governo o in un'istituzione anche quando non condivido quello che sta facendo in questo preciso momento. Però ho fiducia in lui perché mi fido che poi oltre a questo farà qualcos'altro o che avrà una visione di futuro. Questo secondo me in questo momento manca. E proprio perché Manca, io spero che prima o poi venga fuori, però proprio perché in questo momento manca, poi la leva sulla quale invece ci si appoggia è quella del risentimento, è quella dell'odio, è quella della negatività, eccetera, o è quella della prepotenza, se guardiamo a Trump o al discorso delle guerre che si stanno avvicinando.
2: Bah, io sono ottimista perché in politica i vuoti vengono sempre colmati e siccome questa descrizione che lei ci ha fatto, appunto, è la descrizione di qualcosa che manca, prima o poi sarà colmato. Grazie, professoressa Chiara Volpato. Ricordiamo appunto, io prima ho detto sabato,
1: Grazie.
2: ma è appunto l'errore settimanale ovvio che devo fare. È venerdì 24 luglio presso la Fortezza d'Abasso si svolgerà la seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica. Grazie ancora, professoressa Volpato. Adesso una piccola pausa e poi state lì perché il colpo di grazia questa settimana è bello. Per l'ultima puntata finalmente è bello. Sto scherzando,
1: Anche
2: eh.
1: le altre.
2: Sto scherzando.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi. In primo piano l'autosole. Tra Caianello e Capua in direzione Napoli si registrano circa 5 chilometri di coda, in seguito ad un grave incidente avvenuto tra un camion e un'auto. Nella medesima direzione verso Napoli, per un veicolo in avaria, si registrano disagi tra Firenze Sud e Incisa. Per un incidente, rallentamenti con code sono segnalati sulla 15 Parma-La Spezia tra Fornovo e Berceto verso La Spezia, code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, per un incidente sul tratto milanese dell'A4 in direzione Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni. Questi sono solo alcuni dei disagi al momento in atto. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino. Giornale Radio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Giorgia V accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciando.
1: Teresa, non sparare, bentornati amici e nemici. Questo è l'ultimo momento dell'ultima puntata della terza stagione di Amici e Nemici. Ultima puntata in diretta, perché poi la prossima sarà speciale specialissima, quindi ascoltateci. Marianna Aprile, hai ragione. Eh sì, è vero, nei sondaggi Fratelli d'Italia è un po' calato ultimamente. Ma ci sei? No.
2: Sono.
1: È un po' calato, però sai, 0,6-0,7% su 27 non è un calo considerevole, cioè rispetto con tutto quello che succede soprattutto. Dai.
2: Ho capito, 0,7 comunque.
1: Vabbè, 0,7, no,
2: e non è la prima settimana che accade, ma era solo 26. Così per dire che calano tutti i partiti del centrodestra. Parlavamo dell'effetto Vannacci, diciamo, rilevare che anche in Fratelli d'Italia c'è una pedora contenuta.
1: 07, siamo tardi?
2: Emorragia.
1: Siamo tardi, si dice in italiano? Oh, finalmente un bel colpo di grazia, sentitelo.
3: Elenco prevacanziero dei segnali della fine del mondo raccolti nell'ultimo anno. La beauty routine delle bambine. La moglie di Musk sparata nello spazio. Le code interminabili per accaparrarsi le mostruose La Bubu. L'invito al matrimonio con il PayPal annesso per il regalo. La moda della bara in Vimini come Brigitte Bardot. Si attendono le Ikea. Il venditore ambulante di rose con il Bancomat. La canzone di Saldavinci a Sanremo e la coreografia che la accompagnava. Il guinzaglio per bambini Feral per guardare meglio il cellulare. Sinner che nella pubblicità degli spaghetti dice trafilatura al bronzo e non canederli e spatzel. Lo smartphone per cani per far loro compagnia. Le città italiane affittate per i matrimoni. Le scarpe Hey Dude ai piedi di Sorrentino che calzi delle John Lobb, diamine. Le crocchette vegane per animali realizzate con carne creata in laboratorio.

0: cane robot, magari carnivoro. Il presidente degli Stati Uniti che attacca il Papa degli Stati Uniti e gran parte del mondo, a giorni alterni. La pistola di Erdogan, dono pacifista per gente alle prese col disarmo nucleare. Che la fine del mondo aspetti settembre, però. C'è un mese per riposarci e poi tutti nel nuovo Big Ben. Buone vacanze!
1: Mamma, stavo scherzando, adoro Grazia Maria Dragani, mi ha subito sgridato in diretta. Lo so che è sempre bello il colpo di grazia, ma non si può neanche più scherzare, anche l'editoriale ho fatto all'inizio sull'ironia. Vabbè, devo ringraziare e voglio ringraziare oggi in regia Anna Elena Riva e Cristina Longhi Lunghi, tutta la stagione, i grandissimi Giovanni Esperti, Jacopo!
2: Pausa.
1: Di riflessione De Franchi, ovviamente, grazie Maria Dragani, grazie a tutti voi amici e nemici che ci avete seguito. Ultima parola da Pescara, Marianna Aprile.
2: Che è? Grazie, l'ultima parola.
1: Come?
2: Ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo in giro.
2: Grazie.
1: Grazie. Ci vediamo, beh, anche in onda. Vi vedete,
2: giro,
1: la vedete in
2: giro,
1: onda.
2: In giro.
1: Oggi presenti il libro lì?
2: Senso.
1: Presenti il libro?
2: Sì,
1: a che ora? Dove? Dai, ultima puntata, dillo.
2: No.
1: Se siete a Pescara, googolate La Promessa e andate ad ascoltare Marianna Aprile, che poi non si sa come si, come dire, trasporterà, cioè, come si chiama quel trasporto che uno compare in un posto?
2: Teletrasporto, no, cioè, ho affittato una macchina molto banale.
1: Una molto banale macchina. Grazie amici e nemici, ciao.
2: Ciao, buona estate.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su Deghi. Deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro. Futuro.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo €2.500. Valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
13: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
14: Così?
13: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
14: Stai zitto!
15: Perché mi ha fatto riflettere.
13: Ah...
15: Ed è per questo che sono tornato.
14: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
15: Credo di averti violentato.
14: No, non mi hai violentata.
16: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
17: Sono le 10.
1: GR 24, il sole 24 ore.
17: Medio Oriente, l'Iran risponde, colpito il Bahrain, il Kuwait e l'Arabia Saudita. Scoperto un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in Aspromonte. Il caldo è una tassa climatica, pesa sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, afferma Confesercenti. Un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, l'esercito del Bahrain ha annunciato che le sue difese aeree hanno intercettato diversi nuovi attacchi iraniani. Attacchi aerei a tradimento, ha dichiarato l'esercito in un comunicato, dopo che il Ministero dell'Interno aveva annunciato l'attivazione delle sirene di allarme per 4 volte dall'alba. Teheran ha fatto sapere di aver colpito anche il Kuwait e i guardiani della rivoluzione hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base americana di Arfijan. Secondo notizie non confermate, l'Iran avrebbe lanciato un missile balistico anche contro l'Arabia Saudita. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo attacco diretto verso l'Arabia Saudita in 4 mesi. I caccia israeliani, e quindi restiamo in Medio Oriente, hanno condotto 2 nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano all'alba di oggi. Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashhad al-Mansouri. La cronaca italiana: un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Un ciclista è stato travolto da un'auto ed è morto in Sardegna. L'incidente è avvenuto verso le 7.30 lungo la statale 128 tra Mandas e Senorbì. La vittima non è ancora stata identificata, ma secondo i carabinieri si tratterebbe di un 60enne. La donna di 43 anni, che era alla guida di una Citroen C3, quando, per cause ancora da chiarire, ha travolto l'uomo in bicicletta. Il ciclista è morto sul colpo. Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia, pesa su imprese e costumi, avverte. E consumi, scusate, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, commenta il presidente Nico Gronch, una variabile economica strutturale. Incide su investimenti, produttività, spese e abitudini di consumo, anche turistiche. Termina qui questa edizione di GR24. La linea va, si può fare. Noi ci risentiamo alle 11:00.

Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: secchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che non poteva non guardare a quello che abbiamo attorno, ovvero un gran caldo. Questa puntata è dedicata al caldo, a come ci si può difendere dal caldo, cosa si sta mettendo in campo adesso e non in futuro, ma soprattutto vabbè, pratiche che mettiamo in campo adesso e che ci faranno bene insomma da qui in avanti. E però dobbiamo pensare anche a chi non si può difendere da questo gran caldo. Sta emergendo una nuova povertà, per così dire, la povertà di raffrescamento viene chiamata in inglese, la cooling poverty. È una nuova povertà che appunto purtroppo nei prossimi anni, se questa è la tendenza, sarà destinata ad aumentare. Vogliamo parlare un po' di queste situazioni nel corso della puntata, il polso della situazione sul tema della cooling poverty, di come viene affrontata o come la si può affrontare. Beh, lo chiediamo a Fra Giampaolo Cavalli, che è direttore dell'Antoniano di Bologna, dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentrovata.
1: Allora, grazie e bentrovata a lei. E volevo ricordare, insomma, l'Antoniano è quello che abbiamo un po' tutti in mente, cioè quello del piccolo coro, dello Zecchino d'Oro, ma quella è solo una parte del tutto, anzi quella è una parte che aiuta a finanziare moltissimi progetti sociali e mense francescane in Italia e nel mondo. Mi pare di aver letto 20 in Italia, 5 nel mondo, dico bene?
2: Esatto, sì, sì. L'Antoniano nasce dall'inizio come un'esperienza che ha due facce, due mondi che si parlano: il mondo, diciamo, dello spettacolo, della cultura, e il mondo della solidarietà, che nasce da questa intuizione di padre Ernesto, che dal campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale immagina da una parte di ospitare e accogliere i poveri come fossero degli ospiti di un ristorante, e di accompagnare i sogni dei giovani, soprattutto nella realizzazione delle loro capacità artistiche. Poi l'incontro con Cino Tortorella fa dell'Antoniano a Bologna il luogo dello Zecchino d'Oro dal 1961.
1: Eh sì, E però appunto vanno avanti le due anime, insomma coesistono, convivono,
2: esatto,
1: anzi cercano di parlare, perché c'è anche un tentativo ovviamente di dare la possibilità di sviluppare capacità artistiche, musicali a chi altrimenti non ne avrebbe la possibilità. Però nello specifico, Fra Giampaolo, la porto su un altro tema, che è quello del grande caldo nelle città e di come coloro che hanno meno mezzi stentano ad affrontare questa situazione. Ci sono dei dati abbastanza preoccupanti, ovvero tantissimi non dispongono di apparecchiature adeguate, ma altri addirittura, pur avendo magari il ventilatore, scelgono di non accenderlo perché poi sanno che la bolletta sale. Questo voi lo constatate, immagino, parlando con tutti coloro che frequentano le vostre mense, ma non solo, insomma.
2: Sì, il nostro osservatorio è molto radicato sul territorio, perché ci sono queste 20 realtà legate al mondo francescano sparse un po' su tutta Italia, da Torino fino a Palermo, e quando ci parliamo, ci confrontiamo i dati, ci accorgiamo che questi cambi di clima così importanti e influiscono in maniera molto significativa sulla vita delle persone. Prima parlava di nuovi poveri, in realtà sono sempre i soliti,

0: i poveri, no? Quelli che non hanno le risorse per arrivare a fine mese, che non hanno lavoro, che non hanno casa, per tanti motivi diversi. E su queste persone il caldo, questi cambi improvvisi, no? La tempesta, poi il caldo soffocante, poi ancora la tempesta che arriva e distrugge strade, vie, alberi, su persone che non hanno la possibilità di mettersi al riparo, di garantirsi un luogo fresco, oppure semplicemente anche di scegliere di andare a passare qualche giorno da un'altra parte dove si possa stare un po' meglio. Questi fenomeni impattano in maniera molto molto forte sulle persone che non hanno le risorse, alle volte né per una casa né per il cibo ogni giorno. E sono, le, e purtroppo il dato che fa riflettere, che mi mette in crisi, che non è un trend in decrescita, ma ahimè è un trend in crescita, perché
1: Infatti,
0: ovunque, no, ovunque vediamo file che aumentano dove ci sono luoghi di accoglienza e di servizio per le persone fragili.
1: Ma infatti c'è un po' questa, vogliamo chiamarla mania o comunque abitudine a fare copia e incolla di terminologie, soprattutto dall'inglese. Io non sono molto d'accordo nel definire la cooling poverty, la transport poverty, la, che ne so, heat per dire riscaldamento e così via. Come diceva lei, c'è purtroppo un'area, un gruppo di cittadini italiani che ha, insomma, versa in condizioni di povertà. E poi ci sono tutta una serie di questioni che aumentano il gruppo di coloro che non riescono a far fronte alle spese. Mi pare che sia un po' questo. Quindi suddividere è forse è fuorviante, io credo.
0: Da una parte è fuorviante, dall'altra parte mette in risalto come il cambiamento climatico stia impattando in maniera molto incisiva e molto forte sulla vita, soprattutto di tante persone che non hanno risorse, e impatta in maniera molto più esigente e devastante, no? Sulla vita dei poveri. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, ricordava come il tema del clima è un tema che genera effetti molto pesanti, soprattutto sulle fasce deboli e sui poveri, non solo in Italia, in tutto il mondo. Ci sono alcune metropoli, soprattutto nel Sud America, che vivono situazioni, o in Africa o in Asia, che vivono situazioni proprio di devastanti e faticosissime, proprio in relazione al cambiamento climatico e all'aumento delle temperature a cui stiamo
1: Eh
0: assistendo.
1: sì, perché poi c'è sempre la solita risposta: chi ha più denaro ovviamente investe per difendere la propria casa, per, non so, spostarsi, per aggiustare quello che si spezza o si rompe e gli altri non ne hanno la possibilità, o assicurarsi. Adesso si dice spesso, no? Assicurazioni contro eventi catastrofici, catastrofali, eccetera, eccetera. Ma non tutti poi dopo hanno il portafoglio per farle, firmarle.
0: Esatto, sì, parlare di cooling poverty significa mettere l'attenzione su una situazione che sta impattando in maniera diversa sulla vita delle persone, e impatta in maniera diversa in relazione anche alla situazione economica e alle risorse che una persona può avere a disposizione, no? Quando noi conosciamo delle famiglie o incontriamo delle persone che devono scegliere tra il pranzo e il medico, tra la merendina a scuola per il figlio e pagare la luce, ma non perché sono incapaci o perché non sono volenterosi o non hanno voglia di lavorare, ma perché c'è una disuguaglianza sociale che alle volte non permette di garantire il minimo, no? Tanti in una città, io vivo a Bologna, con uno stipendio di 1.200 euro,
1: Una
0: una
1: famiglia
0: famiglia
1: non si tiene
0: no,
1: insieme.
0: non si tiene in piedi, no, non si tiene in piedi. E purtroppo stipendi di questa misura ce ne sono tanti, e alle volte ce ne sono anche molto inferiori, no? E quindi c'è un tema sociale che in situazioni come quella che stiamo vivendo in questi giorni diventa ancora più devastante, è ancora più impattante.
1: Allora, voi date ovviamente tutto l'aiuto possibile, anche tutti i consigli possibili, perché poi comunque qualcosina, diciamo, uno riesce anche a risparmiare o a ottenere, magari usufruendo di servizi che può avere il comune, no? Ci sono
0: Certo,
1: persone che
0: sì.
1: non sono informate, magari perché si trovano improvvisamente in una condizione di difficoltà. Dall'altra
0: Sì.
1: parte, cosa si può fare però in più, per, come dire, no? Ridurre questo divario, secondo lei?
0: Allora, ognuno può fare nel suo piccolo, no? Nel suo raggio esistenziale può avere delle attenzioni perché per andare incontro alle esigenze del clima, dall'altra parte, per stare vicino a persone che sono in difficoltà. Ci sono i luoghi di Operazione Pane, che è questa rete sparsa sul territorio italiano, ma anche penso alla Caritas, penso a tante altre associazioni, penso ai comuni stessi che hanno aperto i rifugi climatici, tante iniziative che permettono alle persone di trovare delle isole dove poter stare con qualcuno, fare delle
1: Sì,
0: attività,
1: tanti sono anche tanti
0: essere in un
1: anziani,
0: ambiente.
1: vero? Che quindi hanno bisogno di varie attenzioni rispetto al caldo, ma anche psicologiche, di sostegno, di cure mediche magari.
0: Certamente le persone fragili sono fragili per motivi economici e quindi magari sono i poveri che incrociamo per le strade, ma i fragili che in questo momento ce lo ricordano sempre i giornali, le informazioni, ovunque, no? Sono gli anziani, sono i malati che se sono soli, se non sono accompagnati, se non sono sostenuti, se non hanno qualcuno che li aiuti a capire come stare dentro questa emergenza, hanno un impatto sulla loro salute e alle volte anche sulla vita stessa, che è molto molto importante. I dati ci raccontano che la maggioranza dei morti di questi mesi dovuti al caldo sono tra gli anziani, i malati e i poveri. No, questo ci dice che, no, cosa sta succedendo, ci racconta. È un sintomo che ci deve interpellare in qualche modo.
1: Eh sì.
0: Noi ci proviamo, nel senso che
1: Ma
0: proviamo
1: penso
0: a
1: ci
0: mettere.
1: sono cose, adesso poi su magari proprio anche le cifre, tra pochissimo avremo anche dei dati con gli esperti che seguono proprio questo aspetto. Dicevo, ma a volte si tratta anche di interventi, tra virgolette, banali, cioè sappiamo tutti che in un momento così fare una doccia può cambiarci la vita, no? E
0: Sì,
1: quindi
0: fare la doccia.
1: offrire anche dei servizi semplici, come appunto una mappa dei rifugi climatici della città, ben chiara, perché il mio comune, ad esempio, non starò qui a parlarne male, ma ce l'ha, ma te la devi andare a cercare la mappa dei rifugi, dove stare, dov'è, e quindi ecco, deve essere ben
0: Delle
1: diffusa.
0: fontanelle
1: Le
0: dove c'è l'acqua.
1: fontanelle, sapere dove magari appunto uno può trovare un presidio aperto, medico o comunque di assistenza, cioè sono cose che dovrebbero essere più pubblicizzate semplicemente a volte.
0: Sì, dovrebbero essere elementi molto più facilmente raggiungibili e, ahimè, alle volte la mappa sia per la necessità di usare strumenti digitali che non per tutti sono così accessibili ancora, sia anche per la difficoltà di reperire queste indicazioni, alle volte sono veramente delle cacce al tesoro, più che delle mappe che ti permettano di risalire ai servizi
1: Mi è venuta in mente una
0: immediatamente.
1: cosa, l'hai detto digitali, e mi è venuta in mente che magari anche qualche telefono pubblico in più da tenere per strada, forse sarebbe ora di rimetterlo, anche per, no, colpi di calore, da malori e così via. Certo, sì, si deve sempre contare sulla presenza di qualcuno con un telefono in mano, ma insomma non è detto che sia sempre così.
0: Sì, c'è una solidarietà sociale o comunitaria, no, questa parola mi piace di più, che potrebbe crescere, no? Potrebbe diventare di più sensibilità comune, anche se devo dire che, ad esempio, i nostri servizi si basano fondamentalmente e in maniera molto importante sul contributo di tanti volontari e il mondo del volontariato giovani, anche pensionati, ma di tutte le fasce di età, sta rispondendo in maniera molto disponibile, perché i servizi possano essere aperti, perché si possa continuare a offrire dei luoghi, dei tempi, della vicinanza a tante persone che non riescono a gestirla in maniera diversa per tantissimi motivi. Poi ogni storia è qualcosa di particolare e ogni storia deve anche essere accompagnata, letta, compresa a partire dalla persona che ci sta dietro, con le sue fatiche, con le sue opportunità, e chissà se mai riusciremo a pensare che anche una persona fragile può essere una risorsa per la nostra comunità.
1: Quello è un cambio di mentalità che ci auguriamo, ma che, insomma, sul quale si può lavorare magari anche insieme, ecco.
0: Eh sì,
1: Finalmente,
0: sempre insieme,
1: ricordando
0: mai da soli.
1: sempre insieme, mai da
0: Sì.
1: soli, ricordando anche questo caso, su questo aspetto, Papa Francesco. Fra Giampaolo, la ringraziamo moltissimo, ringraziamo lei per il lavoro che fate, per il racconto che ci ha dato oggi.
0: E se volete, se qualcuno vuole conoscere un po' di più quello che facciamo, sul nostro sito antoniano.it ci sono tante informazioni anche molto concrete, anche tante modalità per stare vicino
1: E
0: a chi
1: magari
0: ha bisogno.
1: partecipare anche, magari partecipare,
0: Esatto.
1: dare sollievo e entrare nella vostra vasta comunità. Grazie davvero, buon
0: Esatto.
1: lavoro e a risentirci.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: Grazie, buon
1: grazie.
0: lavoro. Grazie.
1: A questo punto abbiamo ascoltato Fra Giampaolo Cavalli, appunto, abbiamo parlato dell'Antoniano di Bologna, con lui di questa situazione del caldo che aggrava certe situazioni, ovviamente comprensibilmente si tratta di situazioni magari già borderline, con persone in difficoltà, che possono essere difficoltà economiche, difficoltà di salute, che di fronte a crisi climatiche, chiamiamole così, sempre più frequenti, e beh, ne risentono sotto tutti gli aspetti, compreso quello economico. Proseguiamo in questo discorso e diamo il benvenuto a Luciana Favaro, che è presidente di Euclipa, Associazione Italiana del Patto per il Clima. Buongiorno, benvenuta anche a lei.
2: Salve. Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Dunque, Fra Giampaolo Cavalli poco fa ci ricordava anche qualche numero, insomma, purtroppo drammatico, delle vittime di queste ondate di calore. È ovvio che, come abbiamo detto in occasione al suo tempo del Covid, ci sono coloro che purtroppo ne muoiono direttamente, ci sono coloro per i quali le patologie che già portano, insomma, vengono aggravate dalla situazione circostante. No, lo dico perché sennò ci sono sempre quelli che poi dopo andano a criticare, no? Ci sono situazioni diverse, ma ciò non toglie che ormai sia stata addirittura celebrata una giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, e ovviamente tra queste ci sono anche quelli che hanno perso la vita o sono morti in conseguenza di ondate di calore. Voi avete avuto anche due momenti specifici quest'anno, il 15 di luglio, la giornata appunto di cui stavo dicendo, una a Venezia, una a Nuoro, ho visto, in cui si è
2: Esatto. Certo,
1: parlato di quello che sta accadendo, di come cambia il mondo attorno a noi.
2: sì. No, guardi, per ritornare ai numeri, le cito l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che dice appunto che l'Europa si sta riscaldando più rapidamente al resto del mondo e che il 95% dei decessi legati agli eventi climatici estremi degli ultimi 40 anni è riconducibile alle ondate di calore. E i numeri sono veramente impressionanti. Nel 2023 si parla di circa 48.000 persone morte in Europa per cause associate al caldo. Certo, alcune, come diceva lei, persone con fragilità, però, come dire, i numeri sono veramente impressionanti.
1: Certo.
2: Sì, l'Europa ha istituito appunto questa giornata del 15 luglio, in occasione appunto, l'ha associata alla commemorazione delle vittime della crisi climatica globale. Ha istituito questa giornata nel 2023 e dopo le alluvioni devastanti che hanno colpito Belgio e Germania nel luglio 2021. E l'idea però appunto è quella, in tutta Europa, è stata quella di utilizzare questa giornata non solo per celebrare le vittime, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza sulla crisi climatica e per sollecitare delle forme di prevenzione e di adattamento.
1: Esattamente, perché è giusto ricordare, ma bisogna anche pianificare il futuro, perché altrimenti continueremo a contare purtroppo delle vittime. Quindi le iniziative avevano questi obiettivi, ho visto sia a Venezia, ovviamente sempre il simbolo del cambiamento climatico. La Sardegna è stata scelta in considerazione del caldo, forse in particolare, o della fragilità territoriale? Qual è stato il motivo che vi ha portato in Sardegna?
2: Il motivo è che, allora, noi abbiamo una rete a livello italiano di oltre 100 ambasciatori e partner del Patto Europa per il Clima, che è questa iniziativa della Commissione che vuole coinvolgere i cittadini direttamente nel contrasto alla crisi climatica. In Sardegna abbiamo un'ambasciatrice che si chiama Michela Fancello, che sta seguendo un progetto molto concreto, quello della realizzazione di un rifugio climatico in un museo, che è un museo di Nuoro, si chiama Spazio Il Lisso, e l'occasione è stata quella dell'inaugurazione di questo spazio, che appunto è aperto dal 15 luglio alla cittadinanza per offrire refrigerio, accoglienza, ma anche informazione sulle ondate di calore, con l'idea anche di valorizzare dei luoghi culturali nella protezione delle comunità.
1: Può essere anche quella, perché lei mi diceva il rifugio climatico non è un rifugio alpino,
2: non
1: è che si realizza qualcosa di nuovo e ci si mette l'aria condizionata. Rifugio climatico è un luogo che apre le sue porte in momenti particolari, ricevendo anche persone che magari non sono, immagino, direttamente arrivate lì per vedere il museo, però le porte del museo sono aperte, dopodiché ovviamente se fate una visita è anche benvenuta, ovviamente.
2: Allora, la definizione di rifugi climatici, anche questo è un po' un termine, no? Che adesso un po' per fortuna, un po' per sfortuna viene molto utilizzato. In realtà sono concretamente dei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Parchi, ovviamente, in primo luogo, perché abbiamo appunto la possibilità di abbassare nelle aree verdi anche di una decina di gradi la temperatura che c'è a pochi passi nelle zone invece colpite dal sole. Parchi, musei, biblioteche, centri civici, spazi culturali, ma per esempio anche scuole. Noi, se poi le può interessare, le parlo di un progetto che stiamo seguendo assieme a Indire e al Politecnico di Torino per trasformare i cortili scolastici in rifugi climatici aperti alla collettività durante l'estate.
1: Quindi alla bisogna, nei momenti particolari, aprono, possono essere aperti per i cittadini. E che è molto importante,
2: però,
1: ovviamente, che caratteristiche devono avere?
2: Appunto, non è che basta aprire dei posti che sono già lì e dire vabbè, potete venire qui perché c'è qualche albero, eccetera. Vanno organizzati questi spazi, devono offrire ombra, refrigerio, acqua, informazioni, supporto, in particolare per le persone più esposte e fragili. Quindi, per esempio, nella realizzazione di un cortile climatico, un cortile scolastico che viene trasformato in rifugio climatico, e col Politecnico di Torino stiamo seguendo una sperimentazione in una scuola primaria di Torino, cioè proprio stanno costruendo un modello per poi realizzare anche in altri posti dei rifugi climatici di quel tipo, perché anche il tipo di pianta che deve essere messa, di alberatura eccetera, deve avere delle caratteristiche particolari.
1: Certo, perché sennò di parchetti in giro ce ne sono tantissimi, ma per esempio oltre al parchetto mettimici anche le panchine, come diceva lei, l'acqua, l'albero che non sia un albero stitico, perdonate l'espressione, ma insomma, no, di quelli da parcheggio del centro commerciale non aiutano, ecco, ci sono ma non aiutano.
2: Infatti, per esempio, il Politecnico di Torino ci diceva che non tutti i cortili scolastici si prestano a diventare rifugi climatici, quindi per capire che appunto ci vuole anche una professionalità specifica che però i comuni italiani possono tranquillamente sviluppare, ecco.
1: Sì, certo. Poi, tra l'altro, questo farebbe bene in generale al cortile scolastico, perché se è un cortile scolastico tutto lastricato, senza un alberello, senza niente, forse anche per i ragazzi che lo frequentano tutto l'anno non è il miglior cortile possibile.
2: Esattamente.
1: Allora, e quindi questo è una delle possibilità, dei progetti costruttivi, ecco, e poi però c'è, le lascio così l'ultimo prima di salutarci, l'aspetto della comunicazione. Come dicevamo prima con Fra Giampaolo, magari ci sono, ma non è detto che le persone che ne hanno realmente bisogno, che al di là del fatto che tutti ne hanno bisogno, poi c'è qualcuno che spara l'aria condizionata e sta a casa, però tutti hanno bisogno di luoghi dove stare all'aperto, incontrare gli altri e così via, anche durante queste ondate di calore. Ecco, bisogna sviluppare una mappa diffusa e far sì che le persone li frequentino, li trovino facilmente.
2: Esatto, infatti questo è stato l'oggetto dell'altra iniziativa che abbiamo fatto invece a Venezia, che è la mia città, il 15 di luglio. Ci siamo concentrati a Venezia sulle forme di comunicazione e su cosa fare per informare, e soprattutto sugli impatti sulla salute umana delle ondate di calore. E lì a Venezia abbiamo fatto due tipi di iniziative: una molto più informale, abbiamo in due parchi della città abbiamo allestito delle panchine climatiche, nel senso che le abbiamo allestite appunto con la comunicazione sul Patto Europeo per il Clima e sulla giornata del 15, della celebrazione del 15 luglio, e abbiamo fornito informazioni sul riscaldamento globale alle persone che passavano nel parco, e quindi avevamo ovviamente degli esperti di clima e dei medici con noi che davano informazioni. Poi invece la sera abbiamo organizzato un momento informativo nel chiostro di una bellissima chiesa a Venezia, Sant'Elena, e lì appunto anche lì la presenza di esperti di clima, di medici e di ricercatori dell'università, abbiamo parlato appunto dei rifugi climatici, di quali caratteristiche, di come comunicare questo tipo di informazioni.
1: Insomma, ci si lavora, appunto... ci si lavora.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: la interrompo
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Devo dare la linea alla pubblicità, purtroppo.
2: Certo, nessun
1: però
2: problema.
1: La ringraziamo davvero per essere stata con noi, averci dato questi spaccati, anche questi aspetti sui quali riflettere. Luciana Favaro, presidente di Euclipa, Associazione Italiana del Patto per il Clima. A risentirci, allora, buona estate, al fresco. Facciamo la pausa, visto che Luciana Favaro è andata, ha già messo giù il telefono, ci ritroviamo tra un istante.
3: Si può fare.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata. Abbiamo parlato fin qui di ondate di calore, degli effetti che hanno. Abbiamo parlato dell'importanza di costruire questi rifugi climatici. Però a fronte di questo in Italia continua tantissimo e avanza il consumo di suolo. Vorremmo fare il punto con Michele Munafò, responsabile servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale, l'ISPRA. Buongiorno, bentornato, Si può fare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, da una parte tutti a dire facciamo verde, piantiamo gli alberi, i rifugi climatici, i parchi, eccetera, eccetera, però dall'altra, se guardiamo fuori dalle nostre finestre, specialmente a Milano, specialmente nella zona di Viale Sarca, io vedo tantissimo cemento avanzare, non verde avanzare.
1: Purtroppo è così, il consumo di suolo avanza nelle nostre città nel corso degli ultimi decenni, è continuato a crescere la superficie destinata a edifici, infrastrutture e quant'altro. L'esempio della finestra è significativo perché ricordiamoci che c'è una regola molto semplice che ci dice come si può vivere meglio nelle città, che è la cosiddetta regola del 3-30-300. Il 3 vuol dire che ognuno di noi dovrebbe dovrebbe riuscire a vedere dalla propria finestra almeno 3 alberi, dovrebbe vivere in un quartiere dove almeno il 30% della superficie è coperta da verde e dovrebbe vivere in un'abitazione che sta non più lontana di 300 metri dalla più vicina area verde. E questa regola, che è una regola di buonsenso ma anche, come dire, scientificamente fondata dal punto di vista della qualità della vita e del benessere e della salute di tutti noi, purtroppo ancora
0: è molto disattesa,
1: non viene rispettata.
0: Sì, decisamente. E io ho fatto l'esempio di appunto delle finestre di Radio 24 che affacciano su quest'area di Milano Nord, che dalle quali non si vede se non qualche albero, ma soprattutto a me colpisce il fatto che nella città, che da una parte ha il bosco verticale, quindi tutto un impegno molto sbandierato, a volte anche concreto, di portare il verde in città, però ecco, aree nuove vengono costruite senza tenere spazi verdi tra un palazzone e l'altro. Quindi è proprio anche la convivenza, no, di situazioni completamente diverse tra centri e periferie, che non è solo di Milano, per carità, sarà di tantissime altre città. E poi ci sono tutte le aree industriali, qui da Milano a Roma i luoghi si sprecano, ma Munafò, credo che la situazione sia sempre quella, si continuano a costruire aree industriali mentre se ne abbandonano altre.
1: Sì, è così. Purtroppo oggi dovremmo puntare molto di più sul riutilizzo di quello che già abbiamo costruito nel corso della nostra storia recente. Invece di consumare nuovo suolo dovremmo riutilizzare gli edifici spesso dismessi, le aree abbandonate, dovremmo rigenerare in generale le nostre città che hanno bisogno di interventi per ridurre il degrado, per togliere spesso cemento inutile, asfalto inutile e creare nuovi spazi verdi. Questo processo che avviene con un termine che viene chiamato con un termine che è depavimentazione, quindi togliere la pavimentazione e riportare suolo naturale, avrebbe degli effetti e ha degli effetti, perché alcuni interventi si stanno facendo in varie città italiane e nel mondo, molto significativi anche in termini di riduzione delle temperature delle nostre città, che ricordiamolo sono sempre molto più calde delle aree naturali, delle aree rurali, proprio a causa della presenza di queste superfici artificiali, quindi superfici che assorbono la radiazione solare e si scaldano e scaldano l'atmosfera. Tutti noi sappiamo benissimo che andare a piedi nudi sull'erba è diverso che andare a piedi nudi sull'asfalto. Queste temperature che noi abbiamo.
0: Tra l'altro, mi viene in mente, ci sono ormai tantissimi proprietari di animali domestici. E penso al povero cagnolino. Non so, io ho sentito qualcuno dire: io lo porto la sera, perché effettivamente, povera bestia, farlo camminare su certi marciapiedi nelle ore più calde della giornata, non so se ce la fa. Perdoni, no? L'osservazione
1: è proprio così, perché le temperature che registriamo su queste superfici superano tranquillamente i 40, 50, a volte anche 60 gradi. In media nelle nostre aree urbane, nel periodo estivo, noi abbiamo analizzato gli ultimi 10 anni di temperature, all'interno delle aree urbane noi abbiamo sempre o quasi sempre temperature medie superficiali sopra i 40 gradi. Ed è la differenza che si nota è proprio con le aree non urbane, dove In media nei capoluoghi italiani c'è una temperatura di quasi 6 gradi in meno, e 6 gradi sono tanti, fanno la differenza, poi come ovviamente no? In alcuni casi ci stanno differenze ancora più significative.
0: Ma siccome mi diceva che ci sono già degli esempi di depavimentazione, un bello scioglilingua di quelli da imparare alla scuola di dizione, e,

0: Dicevo, per esempio, si può fare qualche confronto tra, non so, l'anno scorso e quest'anno? Cioè, ci sono dei luoghi d'Italia in cui è avanzata e quindi ci sono dei numeri?
1: Allora, sì,
0: effetti,
1: ci sono sicuramente,
0: diciamo,
1: degli
0: ecco,
1: effetti significativi. Noi abbiamo tra l'altro anche simulato dei possibili interventi in due aree di Roma e Firenze, nell'ambito di un progetto di ricerca insieme al CNR e con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, perché abbiamo utilizzato molti dati satellitari per questo. E abbiamo dimostrato che con interventi di depavimentazione, di sostituzione di alcune pavimentazioni con materiali che assorbono meno radiazione solare e soprattutto con la realizzazione di nuovi spazi verdi, nuove alberature, senza stravolgere i quartieri, cioè intervenendo su alcune aree limitate, avremo la possibilità di abbassare la temperatura dell'aria anche di 4 gradi nelle ore centrali, quindi le ore più critiche. E quindi con interventi di questo tipo si dimostra che si può intervenire, si può agire per adattarci a questo clima ormai fuori controllo e quindi mitigare, ovviamente non annullare gli effetti delle ondate di calore nelle nostre città, ma sicuramente mitigare l'impatto con interventi che tra l'altro permetterebbero di da un lato di affrontare questi aspetti, ma dall'altro, come dicevamo prima, di migliorare la qualità urbana, ma anche poi di affrontare l'altra faccia della medaglia dei cambiamenti climatici, no? Pensiamo ad esempio a quando piove troppo, piove con precipitazioni più intense che creano allagamenti urbani, rischio di alluvioni e quant'altro. Ebbene, la vegetazione, un suolo permeabile, un suolo naturale, è in grado di rallentare il flusso dell'acqua, di assorbirla, di farla infiltrare e quindi di mitigare anche gli effetti del dissesto. Quindi, come dire, una soluzione che dimostra che una misura che dimostra che soluzioni efficaci da tanti punti di vista funzionano. Tra l'altro qui viene anche di citare uno studio della Commissione europea che nel 2024 ha dimostrato che intervenire con soluzioni basate sulla natura, così si chiamano questi interventi, conviene anche dal punto di vista economico. È molto più efficiente dal punto di vista economico intervenire utilizzando queste soluzioni, creando spazi verdi, utilizzando
0: certo,
1: i servizi
0: che condizionare
1: della natura,
0: tutto o addirittura andare ad aggiustare i danni dopo, ecco, rispetto al tema delle alluvioni e allagamenti, ecco. Quindi immagino sì che sia più conveniente fare questo tipo di interventi.
1: Sì, addirittura questo studio dice che ogni euro investito nel ripristino dei terreni, quindi nel miglioramento, nel riportare la natura al posto di terreni degradati, impermeabilizzati, pavimentati, ogni euro può generare un rendimento che arriva fino a 38 euro. Quindi capiamo bene che impatto economico anche sul nostro bene collettivo, bene comune, sulla nostra società possono avere interventi di questo tipo.
0: Però viene da dire perché non si fa. Voi vi siete dati una spiegazione? Pigrizia, mancanza di denaro, anche di quell'euro da investire? Quali sono i motivi? Anche i cittadini, che io vedo quando c'è qualche intervento di piantumazione così che tolgono tre posteggi, si scatenano, per esempio. Ci sono anche questo tipo di
1: posizioni. Ma c'è sicuramente un cambio culturale che dobbiamo... Noi siamo cresciuti e siamo stati abituati a città che crescevano, che aumentavano le superfici edificate, l'asfalto, la pavimentazione simbolo di progresso e di sviluppo. E oggi ci accorgiamo che forse abbiamo superato un po' la soglia critica, quindi abbiamo un po' esagerato da questo punto di vista, e ci accorgiamo che forse la soluzione è diversa. E quindi è chiaro che bisogna investire a livello europeo, come dicevamo prima, si stanno individuando anche fonti di finanziamento da questo punto di vista, ma a livello nazionale e soprattutto locale bisogna, come dire, trovare le risorse per cambiare un po' paradigma, quindi passare da un'urbanistica che aggiunge cemento a un'urbanistica che rimodella le nostre città, che interviene sul costruito, che le migliora, che riqualifica le abitazioni e gli edifici già esistenti. Quindi non vuol dire fermare tutto, vuol dire semplicemente riorientare il nostro sguardo verso quello che già abbiamo fatto nel passato, sfruttando soprattutto quelle aree dismesse, abbandonate. Noi ricordiamo che ad esempio in Italia abbiamo quasi 10 milioni di abitazioni non utilizzate.
0: Come no?
1: Quindi prima di costruirne altre forse vale la pena

0: un attimo sistemare quello che
1: Sì.
0: già abbiamo fatto negli ultimi
1: Sì,
0: decenni.
1: anche fermare quella speculazione che sta sui capannoni industriali nelle campagne dove a volte servono. Non, cioè, si preferisce costruire il nuovo e lasciare andare, lasciar cadere qualcos'altro che invece avrebbe potuto essere riutilizzato. Ma noi dobbiamo fermarci, dare la linea al traffico e quindi la dobbiamo salutare e ringraziare Michele Munafò, che è responsabile servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale ISPRA. Buona giornata e a
0: Grazie a
1: risentirci.
0: voi.
1: Grazie, viabilità.

0: può fare.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla 14 Adriatica, 2 km tra Valle del Rubicone e Cesena Nord in direzione Bologna. Sull'autosole in direzione Napoli si procede in coda per un altro incidente in prossimità della diramazione Roma Sud. In Liguria, in direzione Genova, sulla 7 Milano-Genova, code a causa di lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Molti disagi provocati dal traffico intenso, in particolare sull'autosole verso Napoli, tra la tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud, tra Piacenza e Fiorenzuola e tra Modena e Bologna, con disagi che proseguono sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Inoltre vi segnalo code sulla 3 Napoli Salerno tra Vietri sul Mare e l'innesto con la 2 verso quest'ultima. Queste le ultime informazioni, tutti gli aggiornamenti sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
4: Si può fare.

0: Mi pare di capire che Michele Laserra ieri, quando ha fatto la colonna sonora della puntata, non vedesse l'ora di andare in vacanza. Così, no? Sento un certo tono, un po' anche di ribellione adesso, Sex Pistol. Comunque, non cambiamo assolutamente. Restiamo nel tema di come affrontare le ondate di calore, però cambiamo, diciamo, punto di vista. Andiamo a vedere quello di chi cerca di realizzarli, quindi non solo Munafo che guarda i dati, ma chi cerca di realizzare dei luoghi in cui ci si possa rifugiare, per così dire, nei momenti in cui bisogna affrontare le difficoltà del caldo. Elena Paudice, ricercatrice in urbanistica, Dipartimento di CEA dell'Università La Sapienza di Roma. Intanto buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Referente del progetto Respiro, che viene condotto in collaborazione con l'Università La Sapienza, il Municipio Roma 8, credo, il Circolo sì. Legambiente Garbatella, Osservatorio Città Clima di Legambiente, insomma tutti insieme per cercare di dare respiro per l'appunto alla città. Cosa si fa?
1: In realtà il progetto cerca di mappare quelli che noi riteniamo rifugi climatici outdoor, quindi spazi pubblici prevalentemente vegetali, forniti di una fontanina, comunque una fonte d'acqua e di un'ombra quasi permanente per dare raffrescamento durante l'isola di calore in una porzione dell'ottavo municipio. Quindi noi stiamo mappando i rifugi climatici esistenti e quelli potenziali. Per ora abbiamo preso una piccola area pilota dell'ottavo municipio, perché ci siamo proprio calati nel territorio, abbiamo ascoltato anche la voce delle associazioni, per questo c'è questo partenariato così nutrito tra ottavo municipio e Circolo Legambiente Garbatella, perché è il territorio che stiamo costruendo il

0: progetto, il territorio che ci racconta le esigenze e ciò che si può mettere in campo. Quindi, nel momento in cui noi mappiamo quelli che riteniamo siano dei rifugi climatici esistenti, outdoor, facilmente accessibili e quindi facilmente visibili, e individuiamo quelli potenziali, gli daremo delle indicazioni per come farli diventare i rifugi climatici veri e propri. E quindi cerchiamo di capire anche cosa gli manca, perché banalmente un rifugio climatico potenziale può mancare soltanto una fonte d'acqua, un raffrescamento,
1: Una
0: quindi
1: panchina, per
0: fatto,
1: dire, no? Dice,
0: o
1: abbiamo
0: una
1: tutto.
0: panchina, sì. E quindi, oppure non è facilmente visibile o accessibile,
1: O
0: quindi lo
1: magari,
0: dobbiamo
1: esatto, stavo
0: rendere
1: per dire
0: facilmente.
1: così, cioè il sentiero che porta a quella piccola radura va un po' pulito, o ci sono dei rifiuti da
0: Sì.
1: togliere, a seconda, magari.
0: Sì, sono dei gesti molto semplici, anche a basso costo, che possono rendere lo spazio pubblico più vivibile, perché noi stiamo vedendo che noi siamo tutti quanti quasi costretti a essere chiusi in casa, a vivere poco lo spazio pubblico. Quindi lo spazio pubblico stiamo ritornando, ieri proprio ci pensavo, al periodo del post-Covid, quando eravamo chiusi in casa, uscivamo solo in determinate
1: Non
0: ore.
1: lo nomini,
0: Mi
1: vabbè.
0: sembra. Sì, infatti siamo ancora terrorizzati, però chiusi in casa con l'aria condizionata, ricorda i periodi di chiusura, quando invece avevamo la voglia di vivere di più lo spazio pubblico, invece ora lo viviamo di meno per il caldo.
1: In realtà poi dopo, quando c'è uno spazio pubblico sfruttabile in questo periodo, lo si vede subito pieno, pieno, vabbè, relativamente per carità, poi non alle 2 del pomeriggio, magari alle 5, alle 6, quel che è, però si vede che le persone corrono volentieri fuori per stare un po' a prendere una boccata d'aria e stare insieme. Però bisogna appunto a volte avere delle accortezze e soprattutto far sapere, come dicevamo prima, dove sono questi luoghi. Poi abbiamo appreso che i rifugi climatici possono essere anche in realtà, non lo so, dei musei, ci dicevano prima, o degli spazi pubblici che mettono a disposizione, che so, i loro cortili. Abbiamo sentito a Torino si sta lavorando per le scuole, per i cortili delle scuole, aprirli
0: Sì.
1: nei momenti particolari. Ci sono anche queste opportunità, vero?
0: Certo, ci sono queste opportunità. Naturalmente il progetto Respiro è un po' uno spin-off rispetto a queste opportunità, perché racconta i rifugi climatici che non utilizzano l'aria condizionata, perché noi se pensiamo all'utilizzo dell'aria condizionata raffresca l'interno ma surriscalda l'esterno. Quindi i musei ben vengano, ma sono comunque rifugi climatici occasionali. L'idea è quella di incentivare la socialità delle persone, perché come diceva lei prima, appena c'è uno spazio ombreggiato, vedi che tutti vanno lì e a volte le persone si danno anche appuntamento lì, quindi è qualcosa di una concezione un po' diversa da dire andiamo al museo perché è una cosa bellissima, però è qualcosa purtroppo di occasionale perché Respiro racconta la vita del quotidiano delle persone, no? La vita dell'eccezionale, anche se la crisi climatica sembra un'eccezione, ma in realtà è diventata la
1: Sì.
0: quotidianità di tutti quanti noi,
1: Diciamo che ha una
0: quindi.
1: frequenza allarmante, quindi forse possiamo immaginare appunto sempre più rifugi o comunque luoghi che siano accoglienti anche di riferimento, perché magari anche sapere dov'è un presidio medico, una farmacia, così, cioè avere qualcosa di cui si è coscienti in quel momento può effettivamente essere di aiuto alle persone. Adesso lei prima diceva cioè dicevamo di quando le persone appena hanno un luogo ci vanno. A me è venuto in mente che nei giorni del grande caldo, dove abito io, mi è capitato di passare nella Piazza del Duomo, e nella Piazza del Duomo tira un po' d'aria perché è collegata bene, non ci sono impedimenti rispetto al fiume, ma la sera la gente ballava, cioè ballava, cosa che sembrava impossibile
0: Questa è una cosa
1: immaginare.
0: bellissima.
1: Perché erano tutti lì, perché quello è l'unico punto dove tira aria in tutta la città, evidentemente erano tutti lì e c'era musica e si ballava e nessuno si lamentava di niente, erano tutti felicissimi di poter finalmente godersi un po' la compagnia degli amici e stare fuori. Quindi bisogna dare le
0: Sì.
1: opportunità a volte, semplicemente.
0: Certo, assolutamente, che è una cosa bellissima vedere delle persone che vivono lo spazio pubblico in una modalità totalmente diversa dall'immaginario comune,
1: Eh sì.
0: però c'è proprio questa voglia di viverlo e di uscire fuori e di incontrarsi.
1: Ecco, poi per chiudere la puntata, abbiamo iniziato noi parlando con Bologna e con Frate Giampaolo, insomma, le mense francescane, ci raccontava un po' anche della povertà quella che adesso si chiama cooling poverty, della povertà di raffrescamento. In realtà la povertà è unica, poi ci sono varie declinazioni. Fare questo tipo di rifugi consentirebbe anche di ridurre le spese per il raffrescamento, per una serie, no, di situazioni che ci sono, ahimè, ormai in tutte le città, dalle grandi alle piccole, di povertà, di persone che non riescono ad arrivare a pagare tutto quello che servirebbe pagare per raffreddare, per riscaldare, per affrontare le spese mediche e via dicendo.
0: Sì, in realtà proprio Respiro parla anche di questa cosa, anche della fragilità delle persone che non possono permettersi il condizionatore, banalmente, e quindi vuole proprio andare incontro a questa tipologia di fragilità. Noi ci siamo posti addirittura il problema che la nostra mappa è online e quindi interattiva online, la volevamo rendere cartacea, quindi metterla in giro per l'ottavo municipio affinché le persone più vulnerabili, più fragili potessero trovare questi luoghi, perché è un grandissimo problema quello della povertà energetica e non possiamo far finta che non esiste, perché da un lato c'è un divario grandissimo, c'è chi usa il condizionatore in modo spropositato, c'è chi non se lo può permettere e deve vivere a casa ed è costretto a vivere a casa oppure vivere lo spazio pubblico nelle ore più calde. Quindi dobbiamo andare incontro anche alle esigenze delle persone più fragili di noi.
1: Io trovo che questa sia un'idea meravigliosa, sia necessario, ecco, pensare che tutti possano ricorrere a un telefono o a un computer per trovare le cose, ma segnalarle. Specialmente questo tipo di iniziative vanno segnalate in carta o con cartelli in strada. Elena Paudice, la ringraziamo moltissimo, perché purtroppo devo dare la linea GR24, non perché mi spiace interrompere la conversazione, non perché mi dispiace dare la linea alle colleghe del GR. La ringraziamo molto, buon lavoro con il progetto Respiro, ci tenga aggiornati.
0: Assolutamente, grazie. Buon lavoro.
1: Ricercatrice in urbanistica, dipartimento appunto di CEA della Università Sapienza di Roma. Ci fermiamo, GR24, e torniamo subito dopo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Sono le 11.
10: GR24, il sole 24 ore.
11: Medio Oriente, Teheran rivendica gli attacchi in Kuwait e Giordania. L'Iraq firma 48 tra accordi e protocolli economici con Washington. Il gioielliere Roggero ha bollate, Salvini lo va a trovare. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Una seconda centrale elettrica e di desalinizzazione dell'acqua del Kuwait è stata attaccata dall'Iran, provocando un incendio e il fermo di diverse unità di produzione all'indomani di un attacco analogo contro un altro impianto che aveva anch'esso causato danni. Lo comunica il Ministero dell'Elettricità, dell'Acqua e delle Energie Rinnovabili del Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver distrutto almeno due aerei da combattimento americani e altri tre velivoli statunitensi, infliggendo al contempo gravi danni a molti altri dopo aver lanciato un attacco simultaneo con missili e droni contro hangar per aerei da combattimento e un'area di parcheggio per velivoli presso la base statunitense di Al-Azraq in Giordania. Secondo i media iraniani, almeno 7 civili sono morti negli attacchi americani nella notte. L'Iraq ha firmato complessivamente 48 tra accordi, protocolli d'intesa, accordi di cooperazione e dichiarazioni di partenariato con aziende statunitensi, principalmente nel settore petrolifero, durante la visita del primo ministro Ali al-Zaidi negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il suo ufficio. Sono stati citati in particolare partenariati tra i ministeri dell'energia e del petrolio iracheni e le società ExxonMobil, KBR, G. Vernova, Shell e Halliburton. L'ufficio del primo ministro ha anche confermato la firma, già annunciata dagli Stati Uniti, di un accordo volto al ripristino di un oleodotto tra Iraq e Siria. Veniamo in Italia. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Nelle prossime ore saranno dati gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nell'impianto profondo poco più di un metro. E sulla normativa, così Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, al microfono di Roberta Giordano.
12: L'unico modo e l'unica maniera per poter rendere le normative tecniche, ripeto, estremamente specifiche e dettagliate, cogenti, quindi obbligatorie, e farle recepire da un disegno di legge. Ora, abbiamo iniziato a lavorare su questo disegno di legge da diversi anni a questa parte. Il primo incontro è avvenuto il 5 settembre del 2023 presso il Ministero della Protezione Civile. Da lì in poi un iter infinito. Però noi non possiamo permettere che anche una sola vittima avvenga per una mancanza di conformità rispetto alla normativa. Quindi, insomma, l'appello è ancora alle istituzioni affinché questo iter parlamentare sia veloce e possa arrivare a dar la luce a questa legge prima della fine della stagione di quest'anno. Quest'anno, oggi, adesso è il momento, non l'anno prossimo.
11: Il vice premier Matteo Salvini è entrato poco fa nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Insieme a Salvini sono entrati nel carcere di Bollate i deputati leghisti Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna, si può fare, noi ci risentiamo alle 12.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto

0: Ancora una buona giornata da Laura Bettini. Riprendiamo la nostra puntata. Abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare con il nostro prossimo ospite. Facciamo così, ve lo presento e poi via via li affronteremo. Samuele Casartelli è vicepresidente della cooperativa Borea. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: E voi lavorate nell'ambito di comunità psichiatriche nei territori di Como, di Cremona, di Milano, insomma tanti luoghi, vorrei dire stessi problemi, nel senso che si affrontano situazioni non solo perché si lavora con persone che hanno problemi psichiatrici, ma si lavora anche con pregiudizi che sono uguali, immagino, purtroppo ovunque, adesso qui mi dirà lei, e voi cercate anche di scalzarli anche con una bella fantasia, devo dire. Avete vinto un concorso con un cortometraggio, il premio del concorso Ciak Azione, con un video bellissimo effettivamente, che io invito poi tutti ad andare a vedere. Si trova online, vero?
1: Sì, si trova online.
0: Allora, guardiamo un pochino più al panorama nel quale voi vi muovete. Cercate di cambiare passo, cambiare comunicazione, o come si dice a volte, a me fa venire i brividi, però insomma cambiare narrativa. Perché bisogna, come dire, mostrare alle persone la realtà e anche la capacità nel vostro caso della vostra cooperativa, ma comunque le possibilità di affrontare dei problemi. Quindi cambiare passo nel metodo e nei fini, così dite voi. Cosa vuol dire questo, cambiare passo nel metodo e nei fini?
1: Intanto grazie. Allora sì, come lei diceva, noi siamo una cooperativa Borea, che nasce una decina di anni fa, sulla scia di una storia molto lunga che ha la sua origine nella chiusura dei manicomi, e gestiamo, ecco, progetti e servizi sostanzialmente per la salute mentale. Ecco, la salute mentale è un tema articolato, complesso, che tocca delle dimensioni varie. Ecco, c'è la questione dei pregiudizi, c'è la questione, come dire, sanitaria, che si intreccia con una più culturale, appunto. E, sì, lei parlava di questo cortometraggio, potremmo partire da qui. È un cortometraggio nato durante una riunione con gli ospiti di una comunità residenziale terapeutica, perché ecco, noi siamo in una fase di grande trasformazione dei nostri servizi, dei nostri progetti, perché abbiamo capito che per lavorare bene con la salute mentale, in favore della salute mentale, occorre adottare un approccio complesso, ecco, un approccio che lavori non ideologicamente su vari piani, su quello medico, su quello culturale, appunto. E c'è un tema di disalienare, diciamo, la follia, si potrebbe anche dire così, al posto che dire solamente i pregiudizi, che ha a che fare con le narrazioni. Ecco, già, come dire, Franco Basaglia, lui diceva io non voglio vincere ma convincere, ecco, perché la salute mentale non è un ambito come gli altri, cioè ha a che fare con un modo di conoscenza e di sapere sulla realtà. Cioè, ad esempio, quando noi andiamo a dire che una persona è malata, è non normale, è folle, ecco, noi andiamo a definire anche per contrasto ciò che è normale, ciò che non è folle. E questa dinamica nel corso della storia ha vissuto vari alti e bassi, no? Ciò che un po' di anni fa era considerato non normale, oggi è diventato normale. E

0: viceversa.
1: E infatti è lì difficile la definizione di ciò che è normale e di ciò che è folle. Io non so se ce n'è una, nel senso.
0: No, non ce n'è.
1: O se c'è qualcosa che, diciamo, ci può indirizzare. Di certo voi siete partiti da questo, per esempio, nel cortometraggio.
0: Sì, esatto.
1: Nel dare anche poi una, no, da 1 a 10, quanto è normale, quanto ti senti folle. E forse se ce lo facessimo tutti questo test, beh, avremmo dei risultati molto interessanti.
0: Ecco, la cosa interessante del cortometraggio, appunto, durante una riunione degli ospiti, perché poi è venuto il collegamento con Basaglia, perché lui aveva introdotto questo metodo che veniva da un altro studioso, molto partecipato per il suo manicomio, quindi in cui gli ospiti avevano parola e quindi potevano dire, no, come volevano che andassero le cose. E noi, durante una riunione degli ospiti, siamo imbattuti in questo problema, cioè loro dicevano: noi siamo un po' rassegnati sostanzialmente perché fuori di qui hanno paura di noi, e quindi noi possiamo fare qualsiasi cosa, ma hanno paura di noi. E allora abbiamo detto: ma forse una delle cose che si può fare, appunto, per lavorare anche su un piano culturale, no, senza il quale non si può, come dire, fare qualcosa di davvero significativo nell'ambito dello studio mentale, dico: ma perché non prendete la parola, non prendiamo la parola insieme e raccontiamo che cos'è la follia, la salute mentale? Allora, da qui l'idea di questo cortometraggio, in cui sono stati gli ospiti, ecco, grazie poi al supporto di un'educatrice bravissima, Marianna Cattaneo, che mi diceva proprio questa cosa: il successo di questo cortometraggio è stato dato dal fatto che sono stati loro a dire cosa fare, ecco, a prendere parola. E effettivamente poi, guardandolo, è molto simpatico, e si vedono anche, si ascoltano anche tante contraddizioni. Ad esempio, a me colpisce molto la frase di un ospite che, interrogato su che cos'è la normalità, dice: i normali sono la maggior parte delle persone che operano in un modo logico nella società. E io mi interrogavo e dicevo: ma siamo proprio sicuri che la normalità
1: sia la
0: ha
1: logica,
0: a che fare con la logica?
1: Esatto, ecco, no, perché poi dopo le persone siano logiche, cioè, perché vediamo tanti comportamenti illogici. Senta, visto che abbiamo solo due minuti ancora, due minuti e mezzo, lo so, il tempo va veloce, le volevo chiedere un'altra cosa. Per tutto il nostro ragionamento, il fatto di sentirvi, poi è partito anche dal diritto alle vacanze per tutti, e anche a uscire, quindi a cambiare, a entrare in questo mondo logico / illogico. C'è anche lì un po' uno stigma, no? Noi parleremo nella prossima puntata di vacanze e disabilità, vacanze e salute mentale, malattie mentali in generale, sono un binomio difficile da combinare. Voi come lo affrontate?
0: Sì, allora, la nostra cooperativa tutti gli anni porta tutti gli ospiti una settimana al mare. E già così uno dice: ma strano, no? Questi qua che fino a 50 anni, 60 anni, 70 anni fa erano chiusi in strutture manicomiali, che vanno in vacanza al mare, tu potresti averlo nell'ombrello a fianco e non lo sai, e intuitivamente mette un po' di paura. In realtà le vacanze sono il periodo dell'anno in cui gli ospiti stanno meglio, in cui ci sono sostanzialmente, in cui cambiano le regole del gioco, e grazie poi, chiaro, tutto un lavoro, diciamo, di compensazione farmacologica e di supporto educativo, che è essenziale, però in cui la vita può liberarsi e, come dire, si allenta quel meccanismo di cui parlavano loro in quella riunione fatidica, in cui gli altri hanno paura di noi e quindi noi non possiamo uscire là fuori. Cioè, le vacanze sono il momento in cui gli ospiti stanno meno male, in cui si dice in termini abbastanza tecnici, si scompensano meno, e in cui saltano fuori le cose più belle. Ci sono delle esperienze meravigliose, adesso sarebbe bello raccontarle, ma non abbiamo il tempo.
1: No, purtroppo non abbiamo il tempo, però questo possiamo suggerire: non abbiate paura, E cioè, nel senso di condividere, ecco, l'estate e l'ombrellone con qualcuno che non conoscete, perché può essere per tutti un'esperienza illogica ma straordinaria, per tutti, sì, sì, sia per i vostri assistiti sia per chi già, perché alla fin fine conoscere è l'unica maniera per affrontare le diversità, per affrontare gli ostacoli, per affrontare insomma un mondo nel quale dobbiamo avere un po' meno muri e un bel po' più invece di forse altalene. Cosa ne pensa?
0: La follia che ci fa paura là fuori è la follia che abbiamo anche dentro noi, no? E quindi ci spaventa, perché ciò che alcune persone esprimono in maniera più diretta è ciò che a noi accade magari nei sogni, nell'inconscio, in ciò che non si manifesta direttamente. E quindi cioè la salute mentale non è un problema individuale, ecco, è una questione di ordine sociale, culturale, e ha a che fare con un certo modo di stare al mondo, no? E noi facciamo fatica a includere ciò che è non logico, non calcolante, non normalizzante dentro.
1: Però prendiamo l'intelligenza artificiale, chissà come mai. Samuele Casartelli, vicepresidente della cooperativa Borea, grazie per essere stato con noi. Io devo dare assolutamente la linea ora e subito a Cristina Carpinelli, Si può fare nel sociale.
2: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.
3: Casa Seneca è una cascina nel quartiere di Baggio, a Milano, è uno dei progetti di housing sociale di Fondazione Progetto Arca. È un posto bello, prima di tutto, e questo non è scontato quando si parla di sostegno ai più fragili. La cascina ha 25 appartamenti con metrature differenti per accogliere famiglie, coppie o single. Sono case pensate per dare un posto dove stare a persone che non hanno più un'abitazione. Persone che sono state sfrattate, famiglie che non riescono più a pagare gli affitti feroci che il mercato milanese impone. Il tema dell'emergenza abitativa a Milano riguarda oltre 17.000 famiglie. Sono coloro che richiedono case popolari ogni anno, a fronte di un tasso di assegnazione del solo 3%. Resta però poi tutto un sommerso di persone che non chiedono neppure l'assegnazione popolare e cercano soluzioni spesso al limite, come le storie che vi raccontiamo oggi e che incontro qui a Casa Seneca. Il primo ad aprirmi la porta e offrirmi il caffè è Domenico. Domenico è un uomo molto gentile e cordiale, mi racconta di una vita tutta in salita, di lavori e affitti difficili da sostenere. Mi riporta, coi suoi racconti, al tempo del Covid, quando i più fragili sono andati a pezzi. Per Domenico quello è stato un momento buio e anche finito a dormire per strada. Ora però la sua vita si è nuovamente aperta al bello e le cose sembrano finalmente sistemarsi.
4: È casa mia. Sarò qui momentaneamente, che potrebbe essere un 18x18, potrebbero anche essere rinnovabili, io me lo auguro, il tempo che forse si potrebbe avere una casa economica come quella popolare, e nell'attesa siamo in queste belle case che l'associazione ha messo a disposizione a quelle famiglie che economicamente non riescono a pagare un affitto molto alto, visto che qui a Milano purtroppo ci sono problemi di affitti molto cari, ed è la realtà, anche i studenti hanno delle difficoltà nel pagare la stanza, perché anche le stanze purtroppo hanno dei prezzi molto elevati. Quindi grazie a Dio e grazie a questa associazione abbiamo l'opportunità di avere una casetta con un tetto a un prezzo modico e poter vivere tranquillamente ed essere libero, rispetto a quando c'hai una stanza in affitto, quando sei in ostello con molte più persone in una stanza.
3: Sofia, prima di avere un appartamento qui, viveva per strada. La notte si montava una tenda in pieno centro a Milano.
5: Io ho vissuto 2 anni e mezzo in strada, avevo la mia tenda in centro, infatti mi sono sempre definita una sciura del centro, e frequentavo, cioè la mia vita si svolgeva comunque tutta quanta in centro, in un modo o nell'altro. Vivevo appunto di elemosina, ed era il 22 marzo che chiedevo l'elemosina, e lì ho trovato tantissime persone, ma non solo lì, con un cuore immenso. Ho conosciuto tantissime belle persone e alcune le sento ancora adesso.
3: Come hai fatto? Perché sei finita in strada tu?
5: Allora, io sono finita in strada non per Covid o altre motivazioni, oppure per qualche dipendenza che avevo, perché purtroppo molti casi sono quelli che ti portano a vivere in strada. Io l'ho fatto per mia scelta, perché vivevo una situazione talmente assurda, talmente insopportabile, che ho scelto me, praticamente, in questa situazione così assurda, perché ero a casa vivevo a casa col mio ex, in casa di sua mamma, però sua mamma se la vedeva per

0: Ma io con lui proprio ai ferri corti, peggio della guerra dei Roses. E siccome che non volevo appunto fare la fine dei Roses, ho deciso da un momento all'altro, quando sono arrivata al limite della mia sopportazione, ho detto basta. In tempo pochissimi secondi ho deciso di prendere la porta e andarmene. E ho scelto me.
1: Non avevi un lavoro, non avevi niente.
0: No. No, non avevo un lavoro perché io praticamente negli ultimi periodi che vivevo con loro ho avuto dei problemi fisici e quindi avevo cominciato l'iter per vedere se riuscivo a prendere la pensione perché effettivamente io ho problemi con la schiena, con il collo e quindi io ho sempre fatto lavori manuali, ma lavori pesanti e quindi questa cosa mi ha penalizzato col tempo.
1: Adesso c'è. Diciamo, non solo il fatto che hai questa casa qui in Casa Seneca, ma io ho appena visto le tue foto che sono emozionanti, bellissime. Sono scatti che tu hai fatto mentre vivevi per strada.
0: Sinceramente è successo tutto perché Marco Garofalo, un grande fotografo per me, e lui stava facendo un suo servizio, un suo progetto e lì è venuto da me per farmi delle fotografie. Così parlando abbiamo cominciato a conoscerci e ho fatto vedere quello che io ero capace di fare. Lui ha trovato il modo di darmi una macchina fotografica e mi ha detto scatta come se non ci fosse un domani. Ed è quello che io faccio, io scatto ciò che vedo, il particolare, il dettaglio, quella cosa che mi può emozionare, qualsiasi cosa, cioè per me non c'è un target preciso, io fotografo e basta, vado d'istinto. E questo istinto mi ha portato ad avere una prima mostra che è cominciata ed è terminata. E adesso ce n'è in corso un'altra alla Biblioteca Sormani che è cominciata il 29 di marzo. È stata inaugurata e finirà il 31 dicembre di quest'anno e sono 29 scatti, tra cui 12 della mia prima mostra.
1: Dietro questo progetto c'è Associazione Seneca che ha contribuito fin dall'inizio alla creazione di questo condominio solidale, come ci racconta la presidente Roberta Garbagnati.
2: L'Associazione Seneca, come molti sanno, dalla sua nascita che si occupa di offrire risposta assistenziale gratuita al domicilio ad anziani fragili, sia con volontari che vanno per una presenza amicale, che con operatori professionali laddove la situazione lo richieda. Il felice incontro qualche anno fa con Fondazione Arca ci ha portato a considerare che insieme avremmo potuto ampliare la nostra attività, offrendo anche ospitalità, rivolgendo il nostro aiuto anche a quegli anziani che, purtroppo strangolati da affitti che non riescono più a sostenere, si trovano in assoluta situazione di criticità abitativa e in attesa che venga assegnato poi, caso per caso, un alloggio definitivo. Detto fatto, ci siamo impegnati e coinvolgendo i nostri sostenitori storici a sostenere in modo sostanziale con il proprio impegno economico parte della ristrutturazione dell'immobile di Casa Seneca. Gli alloggi riservati ai nostri anziani sono riservati a 6 persone. Il progetto, oltre a dare rassicurazione dal punto di vista abitativo, vuole essere anche la testimonianza di un modello di accoglienza partecipata ed inclusiva rivolta a soggetti diversi. Gli altri sono tutti gli ospiti, famiglie, madre con bambini, eccetera, che ospita a pieno titolo Fondazione Arca.
1: Tina Regazzo è la responsabile dei servizi di accoglienza di Fondazione Progetto Arca.
3: Da moltissimi anni Fondazione Progetto Arca sta lavorando sul tema delicato dell'inclusione sociale e il tema della casa per noi è sempre stato un vero e proprio obiettivo, già a partire dalle persone che conoscevamo in strada. La cosa è diventata sempre più interessante, abbiamo lavorato tantissimo in questi anni e le esperienze che abbiamo fatto, sia rispetto al passaggio dei nostri ospiti dalla strada verso grandi strutture, poi strutture sempre più piccole, sempre più orientate ad una dimensione anche di coabitazione. La sperimentazione che abbiamo fatto invece rispetto all'Housing First ci ha fatto capire che per ognuno di noi la casa è importante, non solo la propria casa, ma anche la casa dove uno vive. E quindi abbiamo iniziato a lavorare anche nella no, con la nostra capacità di sensibilizzazione di donatori, di sostenitori, e sempre di più le persone hanno dato sostegno a questa idea, tanto da poterci garantire il contributo di molti donatori e quindi di arrivare a costruire questo luogo che ha più obiettivi per noi. Da un lato la possibilità di unire le esperienze di vita sia delle famiglie con bambini, con le persone con una fascia d'età anche, che possiamo dire, anche anziane, no? E quindi costruire una dimensione di comunità all'interno di questo spazio. Il secondo obiettivo importante per noi è pensare di avere sia persone singole, che quindi hanno una loro casetta, ma una casa dopo aver vissuto magari in strada, quindi il passaggio dalla tenda alla casa o dal cartone alla casa, sino al sostegno per le famiglie, e quindi con persone che sono state hanno vissuto una vita, diciamo, autonoma, ma che per tanti motivi hanno vissuto la fragilità dello sfratto e addirittura della possibilità di perdere la casa. E quindi l'idea che questo luogo possa raccontare veramente tante storie, ma con un obiettivo comune, l'autonomia. Quindi chi arriva in Casa Seneca ha una sua capacità di autonomia rispetto al lavoro, magari un percorso di lavoro che abbiamo sostenuto anche noi con l'inserimento lavorativo, con progetti anche di riconversione delle competenze. E questo purtroppo spesso capita per persone straniere che, arrivando in Italia anche con dei titoli importanti, non conoscendo la lingua o necessariamente devono rivisitare la competenza per mettersi al servizio di quello che il contesto sociale richiede, dalle imprese al lavoro sociale. E la seconda questione invece è la possibilità di sperimentare qui una coabitazione, diciamo, anche attraverso il cortile, attraverso lo spazio comune, dove persone che appartengono anche a culture diverse possono però convivere e coabitare nello spazio comune.
1: Anche questa puntata termina qui. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Potete riascoltare questa e tutte le altre puntate cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

E siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio come di consueto Michele La Serra e Silvia Bandelloni. Oggi in assistenza Cristina Lunghi, in regia Anna Elena Riva, da Laura Bettini. Un buon ascolto, ci ritroviamo domani alle 9.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Allora, vacanze?
0: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
8: Senti, assicura, con noi puoi.
9: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
8: SNP Assicura, con noi puoi.
9: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
8: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: In campo con Pardo.
1: La verticale, Dani Olmo, tocco di ritorno, Pedro Porro, palla sul destro! 2-0 Spagna, il triangolo perfetto, Porro a concludere, 2-0, il raddoppio spagnolo. Insiste ancora Messi, manovra ancora, la pressione di O'Reilly, cross in mezzo! Il 2-1, ha colpito Lautaro, fa la storia Lautaro, col colpo di testa vincente, a confezionare l'ennesima rimonta argentina!
2: Un po' autoreferenziale questa edizione di Puntata, benvenuti in campo con Pardo, ma del resto siamo qui con il professor Ambrosini a goderci lo spettacolo del mondiale su DAZN. Caro Ambro, che finale, ciao innanzitutto, fra poco ci vediamo,
3: ciao, diciamo,
2: siamo nello stesso albergo. Fa ridere fare la puntata così, siamo allo stesso albergo, distanti qualche stanza. Senti, oggi è il giorno della vigilia, ma te la sei già immaginata questa finale di domani sera? Ciao.
3: Ciao, allora, secondo me, allora, visto che farà caldo, ok, io penso che l'Argentina, che ha speso tanto, secondo me aspetterà un po'. La Spagna ti obbliga comunque a lasciargli un po' il pallone, l'Argentina secondo me non disdegnerà di far passare un po' i minuti e aspettare di trovare il momento giusto per colpire. Ecco, non mi aspetto l'Argentina furiosa dei primi tre minuti con l'Inghilterra che ha lanciato messaggi, ecco. Questa sarà un'altra partita che l'Argentina dovrà affrontare con un'altra strategia.
2: Con una testa diversa, perché l'hai detto, insomma, lì c'erano stati messaggi nei primi minuti, ma in generale, non so, sicuramente l'ha vinta Scaloni, l'ha persa Tuchel, l'ha vinta De La Fuente e l'ha persa Deschamps. Diciamo, queste due semifinali, secondo me, ne parliamo continuamente, però vorrei che tu raccontassi il tuo punto di vista su questo. Sono state anche due grandi vittorie di due allenatori su altri due, o no?
3: Sì, allora se cominciamo dalla prima, la prima è proprio la vittoria di una filosofia calcistica che ha sovrastato nella partita, diciamo, le idee e la forza dell'altra squadra. Cioè la Francia, la Spagna ha esaltato la sua forza, che è la qualità, la tecnica, anche nello stretto, nella gestione, nel controllo, e ha impedito alla Francia di far vedere quelle che erano

0: sue qualità, cioè la forza nell'allungo, nella tecnica in velocità, non gli hanno mai permesso di sviluppare quel tipo di caratteristiche grazie all'organizzazione, al controllo, alla gestione, alla personalità, alla qualità. E quindi gli allenatori in questo senso della Fuente c'entra, perché quell'organizzazione, quella qualità, quel collettivo gliel'ha data lui. Invece Deschamps non ha trovato minimamente nell'arco della partita un piano B, se lo vogliamo chiamare così, per cercare un attimino di cambiare l'inerzia di una partita che dal primo all'ultimo minuto è stata sempre per la Spagna. E invece sì, Tuchel ha sbagliato, ha sbagliato ancora prima dei cambi nell'idea di che appena segnato un gol si sia messo dietro. Poi quei cambi più che legittimato ha confermato e rafforzato quell'idea lì del tipo: ragazzi, stiamo dietro, aspettiamo. E quello è stato deleterio. Scaloni ha trovato modalità, ha cambiato gli uomini, De Paul è entrato benissimo, Nico Gonzalez, l'hai detto te ripetutamente giustamente in telecronaca, ha dato una versione diversa, e poi c'è Messi, punto.
1: Sì, esatto. C'è Messi che ha fatto il bagnetto a Yamal qualche anno fa, adesso si riabbracceranno in campo. È stato il mondiale delle grandi personalità e non posso non chiederti qualcosa su questi due, se ti sorprende di più Messi, penso di sì, ma insomma anche Yamal ha avuto una sua crescita nel mondiale. A me l'altro giorno è piaciuto tantissimo nella sua partita tra virgolette normale.
0: Bravo Pier, sono d'accordo con te. Allora, su Messi secondo me non c'è neanche, cioè, purtroppo dovremmo andare a portare dizionari dei sinonimi per cercare di trovare qualcosa che non sia già stato detto sulla sua grandezza. E, allora ti dico solo questo, che di Messi chiaramente con una condizione insomma atletica, la gestione che ha lui comunque non gli impedisce, cioè ogni singola volta che ha il pallone che ti dà quella sensazione, dice ok, hai un brividino, noi che siamo in tribuna, che ti metti un attimo più dritto sulla sedia e dici fammi vedere un po' cosa succede. E quella roba lì te la dà al primo e al 90esimo minuto, anzi al 92esimo, perché l'azione che fa per metterla sulla testa di Lautaro è un'azione di livello. E di Lamin sono d'accordo con te, in telecronaca l'altro giorno dicevo che aspettava la partita, nel senso che non ha forzato nulla. Ok, fino adesso secondo me nell'arco del torneo lo ha fatto bene, non ha mai diciamo cannato una partita per strafare, però adesso l'altro risvolto è che diciamo quella sensazione che da Messi sempre col pallone che dava lui prima dell'infortunio, ancora quella sì, roba lì ancora non ancora ce l'ha data, però insomma c'ha l'ultima più importante partita per farlo.
1: Sì, diciamo fino a questo momento Yamal è stato non una rockstar, è stato un ottimo interprete, ma non ancora una rockstar. Vedremo se lo diventerà. Ti chiedo l'ultima cosa, poi faremo un bilancio con Alessio e Giuseppe nel secondo blocco sul colore, su tutti i significati del mondiale, anche sulle controversie che ci sono state. Ma dal punto di vista tecnico si può fare un bilancio? Stasera c'è la finale per il terzo e quarto posto, domani c'è la finale, quindi siamo a 102 partite su 104. È stato un mondiale soddisfacente dal punto di vista, secondo te, della qualità del gioco, della bellezza di quello che si è visto?
0: Allora, non esaltante dal punto di vista del gioco, esaltante dal punto di vista delle giocate e dei singoli. Nel senso che cioè, le condizioni climatiche in alcune situazioni hanno diciamo esaltato le organizzazioni difensive, che molto spesso sono state con questi famosi blocchi bassi che poi rendevano le partite non così entusiasmanti. Però in questo tipo di contesto le individualità hanno fatto la differenza, e una squadra su tutte, siccome si è differenziata per organizzazione, è organizzazione tecnica e senso di squadra, ed è una che si va, è la Spagna, invece quella che ha mostrato più carattere chiaramente l'Argentina. Dal punto di vista tecnico è difficile che in un mondiale si esalti proprio della qualità organizzativa, sempre la Spagna da quel punto di vista lì è sopra tutte, e basta, questo è quello che penso.
1: Va bene, ci vediamo fra poco. Il tempo di finire la diretta, ci vediamo fra poco perché sarà una lunga, lunghissima giornata qui a New York. Grazie a Massimo Ambrosini, domani sera ovviamente saremo in diretta per la finale per il primo e secondo posto. Oggi c'è anche la finale per il terzo e quarto posto, come detto, fra Francia e Inghilterra. Andiamo però, allora innanzitutto ringrazio dottoressa Riva, dottoressa Schiattone e il mitico Aldo Gironda Veraldi per questa puntata e per tutto il lavoro straordinario come sempre. Andiamo con l'ultimissima, andiamo nel quartier generale della Spagna e in quello dell'Argentina. Ultimissime.
2: Le ultimissime.
1: E allora andiamo nel quartier generale delle due squadre. Cominciamo dall'Argentina. caro, caro, caro amico mio, come va nel quartier generale?
3: Come stai, Pier? Come stai? Sicuramente la tensione è inferiore a quella con l'Inghilterra, e questo è il primo dato che secondo me deve essere notato, però è una finale del mondo, c'è un po' di quella sensazione speciale. Come farò io a spiegare ai miei che da che sono nato mi ha toccato, ho avuto la fortuna di vedere la finale del 78, la finale dell'86, la finale del 90, la finale del 14, la del 22, adesso questa, non è normale, no? Non è normale, perché già vediamo per l'Italia quanto è difficile. E in più seguendo l'Italia, ho avuto la fortuna di essere a Duisburg tutto il tempo seguendo l'Italia, campiona del mondo. E allora è un momento speciale, anche nello personale, aver avuto la fortuna di vivere come persona tutto questo certo. Momento è una grande benedizione, dai.
1: Senti, Michele Martinez, la mossa era stata Genaro Simeone contro l'Inghilterra, dobbiamo aspettarci una mossa a sorpresa, e Lautaro con le sue quotazioni salgono per una maglia da titolare?
3: No, penso che non ci saranno tanti movimenti, alla destra credo che sarà l'unico movimento che avrà la squadra, e penso che sarà la uscita di Molina per l'ingresso di Montiel al suo posto, e dopo quello che menzioni te, la possibilità di Giuliano, non credo che in questa opportunità si possa ripetere, cioè se tornerebbe secondo quello che si parla al Almada in quella posizione, e in ogni caso ha più fish, diciamo, per entrare come sorpresa Nico Gonzalez, che ogni volta che è stato in una squadra ha fatto differenza, sì.
1: Ne parlavamo prima con Massimo Ambrosini, grazie, in bocca al lupo, caro Filippo Maria Ricci. Invece cosa dobbiamo aspettarci dalla Spagna?
4: Buongiorno, allora la Spagna non ci sono novità, ieri non si sono allenati col gruppo Pedro Porro e Lamine Yamal, ma solo una questione precauzionale, diciamo, quindi sono tutti arruolati, non ci saranno cambi, quindi Pedro è ancora in panchina e niente, in attesa di entrare come Michel Merino, no? Che magari poi può entrare per risolvere una partita in caso incagliata, però la Spagna stanno bene, piccolo spavento per Lamine Yamal, ma insomma passato, direi.
1: Niente di grave, perfetto, velocissimo, sintetico, grazie a Filippo Maria Ricci. Stavo pensando mentre parlavi giustamente di Merino, che proprio Merino, Lautaro, spesso poi la formazione di partenza è importante, ma le partite le decidono quelli che arrivano dalla panca. Ci fermiamo, fra poco tutti gli altri sport, e c'è di tutto, Formula 1, Tour de France, parleremo ancora di Sinner e torneremo anche sull'aspetto del colore legato al mondiale.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto in apertura alla 4, il tratto Venezia-Trieste. Si procede in coda per incidente tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Code segnalate sul tratto Brescia-Padova per un altro incidente in direzione Venezia tra l'innesto con la A21 e Brescia Est. Si procede in colonnati per un incidente sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e l'innesto con la A7 verso Genova in direzione opposta. Le code sono segnalate tra la 6 e Spotorno. Code per due diversi incidenti sulla A14 a Adriatica, nel tratto Bologna-Ancona, tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna, nel tratto Pescara-Bari, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Pescara. A causa di lavori si procede in colonnati per circa 4 km sulla 15 Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Queste le notizie di maggior rilievo, tutti i disagi provocati da lavori e dal traffico intenso sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
2: In campo con Pardo.
1: Bentornati al Campo Compardo, abbiamo approfondito tutta la materia tecnica di questa finale così attesa, ma insomma, il mondiale è stato anche molto altro e sempre per DAZN lo ha raccontato, lo sta raccontando

0: Alessio e Giuseppe, siamo a distanza di qualche miles, come dicono qui a New York. Qual è la. Mi fai un po' di diapositive, come si diceva una volta, del tuo mondiale, di quello che hai visto, momenti di aggregazione, perché c'è stato comunque tantissimo colore, tantissimo calore. Ciao!
1: Ciao Pier, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, devo dire che è stato bellissimo fin dall'inizio il fatto che ci si renda conto di quanto sia un melting pot di tifoserie questo mondiale e il fatto che sia stato itinerante lo ha reso ancora più affascinante da questo punto di vista. Io sono stato travolto all'inizio subito alla cerimonia d'apertura che ritengo sia
0: In
1: stato
0: Messico.
1: probabilmente il giorno più bello della mia fin qui piccola carriera professionale in Messico. È stato un giorno pazzesco, la cerimonia d'apertura bellissima. E poi i messicani sono stati una scoperta dal punto di vista del valore calcistico inaspettata, perché se ne è sempre magari parlato poco, però hanno un amore nei confronti di questo sport. E in generale di chi vanno ad ospitare è sensazionale. Poi abbiamo smentito il mito dei giapponesi introversi, sono stati carichissimi in ogni giornata prima della partita, facevano delle feste clamorose, le più belle, le divertenti di tutti. E poi insomma mi rimarrà nel cuore quel pub di Dallas insieme agli inglesi dove non ti nascondo, insomma, che mi hanno fatto divertire parecchio, ecco.
0: Va bene, non voglio, potresti fare la guida Michelin delle tifoserie del mondiale. E tutto questo mondiale organizzato in tre diversi paesi, con il ruolo predominante degli Stati Uniti, ma questo ciclicamente ritorna fuori. Com'è il borsino dei rapporti fra americani e soccer, come lo chiamano loro? Cioè, è diventato realmente uno sport nazionale, anche se Trump dice di non sapere bene cosa siano i cartellini, salvo poi magari fare delle telefonate.
1: Guarda, al di là della retorica, io ieri giravo per Central Park e semplicemente l'estate scorsa c'erano solo dei campi di baseball, basket e basta per lo più, un po' di softball, ma niente di che. Ieri la prima cosa che vedo a Central Park, un gruppo di ragazzini che giocano a calcio. Giuro, non è retorica, veramente ho girato un po' per tutti gli Stati Uniti e la presenza del pallone, del football più che del football americano, del soccer più che del football americano, è viva, è viva. Ho avuto la possibilità di assistere ad alcuni watch party in Texas, nei ranch, e la cosa che mi ha stupito è che dopo la partita i bambini e i figli si sono messi a giocare a calcio e mi spiegavano i locali, è una cosa che prima non succedeva.
0: Qualcosa non succedeva. Grazie Alessio, veramente fantastici i tuoi resoconti, pieni di entusiasmo e ovviamente del calore di questo mondiale così, così importante. Fra l'altro ci sono stata anche tutta la parte invece ovviamente delle controversie, sia di natura strettamente politica, ma anche più legata al calcio, la famosa squalifica di Balogun, e vedremo ovviamente. Sappiamo anche che nei confronti della Spagna, ad esempio, che è una delle due probabili vincitrici, Trump non sempre ha avuto dal punto di vista invece diplomatico parole di grande affetto. Insomma, ci sono anche, come sempre, ci sono anche mille aspetti che si intrecciano alla realtà strettamente calcistica. Adesso invece tornerei a parlare di uno che, insomma, sul quale il pronostico non c'è mai, nel senso ce n'è uno solo, vince lui, fortunatamente è tornato il cannibale, è tornato Sinner. Cara Giorgia Mecca, come va?
2: Buongiorno Pier, sì, Sinner è tornato ad essere il cannibale e tra l'altro sta preparando la sua trasferta negli Stati Uniti e quindi sì, è tornato a vincere Wimbledon, il suo primo slam del 2026, giocando veramente un ottimo match, un'ottima finale contro Alexander Zverev, che ha dimostrato di essere un buon numero due del mondo comunque.
0: Assolutamente, sicuramente in crescita. È lui in questo momento, e da tutto so, che aria tira dalle parti di Alcaraz, nel senso che, premesso che noi ci divertiamo moltissimo a vedere Sinner dominare i tornei, quindi non è che siamo proprio così disperati a dover cercare degli antagonisti possibili, ma insomma, dovendo guardare l'orizzonte, quali possono essere i prossimi ostacoli, oltre forse a questo tema sempre di una condizione fisica che ogni tanto presenta qualche elemento di fragilità come a Parigi.
2: Sì, bisogna dire che a Wimbledon io credo che anche i grandissimi tifosi di Jannik Sinner e tutti i tifosi di tennis abbiano sentito la mancanza di Carlos Alcaraz.

0: Plus, che non sarà, era previsto che tornasse durante appunto la trasferta americana, non sarà a Montreal, quindi il torneo che comincia i primi di agosto, però è possibile che lo rivedremo a Cincinnati, quindi a metà agosto dovrebbe ritornare in campo. Sappiamo che si è fatto delle belle vacanze anche in Italia, però sappiamo anche che è ritornato ad allenarsi e abbiamo visto dei suoi allenamenti sui suoi social, molto sorridente come al solito, e la speranza è quella di vederlo appunto a New York, anche allo US Open il prossimo mese, a fine agosto.
1: E tutti fanno le vacanze in Italia, cara Giorgia Meck, anche Haaland, avete visto che insomma è venuto nel nostro paese, i grandi campioni. Non so dove farà le vacanze il professor Turrini, però tanto c'è Spa, che è un appuntamento fondamentale e che per Chimi ha rappresentato uno snodo cruciale, no, l'anno scorso. Ciao.
2: Sì, guarda, caro amico Pardone, buona finale dei mondiali. Noi, non giocando a calcio con gli azzurri, ci accontentiamo del derby d'Italia a 300 all'ora sulle Ardenne. Sai, la pista di Spa è da sempre considerata l'esame di laurea per chi vuole diventare un fuoriclasse assoluto. Un anno fa Antonelli toccò il punto più basso nella stagione del debutto in Mercedes, ebbe anche una crisi di sconforto perché le cose andavano male. Ora è leader del mondiale e tutti si aspettano da lui qualche cosa di grande nel luogo che ha reso mitico Schumi. Per farti capire, Michael debuttò lì nel 1991 con la Jordan, io ero lì, lo vidi fare cose mirabolanti in qualifica e scrissi come per Springsteen: oggi ho visto il futuro della Formula 1, e non mi ero sbagliato, perché 12 mesi dopo vinse Schumacher il suo primo Gran Premio con la Benetton, sempre sulle Ardenne. Quindi c'è grande attesa per quello che può fare il nostro Harry Potter di Bologna. Vediamo come se la cava la Ferrari, perché due degli ultimi tre Gran Premi li hanno vinti le rosse di Maranello.
1: Sì, appunto. C'è la sensazione che la macchina sia diventata strutturalmente impeditiva?
2: Allora, in Ferrari certamente hanno realizzato un progetto che, fin qui almeno, è molto meglio di McLaren, è molto meglio di Red Bull, è molto meglio di Alpine. Però manca qualcosa, cioè mancano i cavalli rispetto a Mercedes. Con questo nuovo regolamento devi avere il 50% di potenza erogata dall'elettrico, e lì si è visto anche quando la Ferrari ha vinto, se ci sono dei rettilinei lunghi a Spa ci sono, rischi di andare in grande difficoltà. Bisogna trovare il modo di compensare pregi e difetti. Questa Ferrari, che piace tantissimo al vecchio zio baronetto Hamilton, che è in lutto per le puttanate fatte da Tuchel contro l'Argentina, no? Ecco, diciamo anche questo. Questa Ferrari qui è molto molto efficace in uscita dalle curve, nei tratti guidati. Poi ha quei 30 cavalli in meno sul dritto. Allora bisogna capire, perché sai, Spa è misto, ci sono, c'è la mini
1: corrugia, certo.
2: Però c'è anche la curva, come si chiama, bus stop, dove c'è perché è un circuito naturale, dove c'è una fermata proprio dell'autobus, no? Quello che prendevi tu per andare al liceo a Roma.
1: Ma io lo fa, devi sapere, Turrini, scusa al momento autoreferenziale, quando i miei vivevano a Liegi, ti parlo di 30 anni fa, io su una Y10 di mia madre, sono andato a Spa e si faceva tutto il circuito.
2: Ti dirò di più, io quando andavo alle corse, che ero già molto anziano, per spendere poco mi mettevano a dormire a Liegi, per cui io facevo tutti i giorni del weekend del Gran Premio la stradina dei tuoi genitori per arrivare in questo luogo incantato che sono le Ardenne. Comunque la speranza, bellissimo, per riassumere, è che Kimi Antonelli prenda la laurea a Francorchamps, che la Ferrari comunque faccia una bella figura. Se poi salta fuori George Russell a fottere tutti, allora ci resteremo molto male, ma ci consoleremo con la telecronaca di Pardo, Spagna-Argentina. Eccoci qua, vediamo allora. Grazie, amico mio.
1: Vi ricordo che domani ovviamente c'è una super puntata di tutti i convocati weekend, dedicata in massima parte alla finale del mondiale, poi torna tutti i convocati normale da lunedì, noi torniamo fra una settimana, ma vi lascio con l'aggiornamento sul Tour de France con il professor Stagi, insomma un tour che continua a correre in quel modo lì che tutti conosciamo. Ciao!
3: What's up, Pardo? E proprio così, Pier, al Tour non ci si annoia neanche un po', visto che anche in tappe apparentemente insignificanti, come quella di ieri, dove si è imposto lo svizzero Mauro Schmidt, succede sempre qualcosa. Ad esempio, il due volte campione olimpico del cross country Tom Pidcock ha recuperato in un sol colpo 7 minuti e mezzo, risalendo al quarto posto della classifica generale, sempre comandata peraltro da Tadej Pogacar, che mantiene un vantaggio di 3 minuti e 36 secondi sul danese Jonas Vingegaard. Oggi si torna a salire da Molusale e Marksteinfellering. Sarà una vera e propria tappa di montagna di soli 155 km e con 3.800 metri di dislivello, che prevede 4 gran premi da scalare, 3 dei quali di prima categoria. Domani si replica, un invito: non perdetevi le prossime due tappe.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Io sono Paolo Ruffini.
11: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
10: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
11: E sei down?
10: Sì.
11: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no? Puppa!
10: Paolino.
12: Sono le 12.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Medio Oriente, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Incidenti sulle strade, una vittima nel Cagliaritano, un'altra a Cesenatico. Il caldo è una tassa climatica, i conti li fa la Confesercenti. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano resta il Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore attacchi incrociati sul territorio iraniano e sui paesi del Golfo.
14: Danni, feriti e anche vittime nelle scalate.

0: In Medio Oriente alcuni soldati americani sono stati feriti negli attacchi dell'Iran contro due basi giordane. Lo hanno confermato diversi funzionari statunitensi a CBS News. L'Iran ha anche lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In quest'ultimo i Pasdaran hanno rivendicato di aver distrutto diversi aerei da combattimento americani e colpito anche una seconda centrale elettrica di desalinizzazione dell'acqua. Il Kuwait ha però sospeso le operazioni dell'aeroporto principale del paese. L'Iran ha anche lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita, lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da quasi 4 mesi. Negli attacchi americani contro l'Iran, invece, 7 vittime e danni nella provincia di Hormozgan. Restano contrastanti le informazioni invece sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce, ma Teheran conferma e ha annunciato la chiusura dello stretto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico della regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 i droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La cronaca italiana, tragedia sulle strade, 2 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia-Romagna e in Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra 2 vetture mentre altri 2 giovani sono rimasti feriti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana fra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il presidente dell'associazione è Nico Gronchi.
2: È afa da bollino rosso ormai anche per l'economia, con un conto che rischia di arrivare fino a 12 miliardi. Un innalzamento delle temperature che ha generato una vera e propria tassa climatica che incide su investimenti, produttività, spesa, abitudini di consumo. È evidente che serve un cambio di paradigma con interventi strutturali, altrimenti il cambiamento climatico continuerà ad agire come un acceleratore di crisi economica, svuotando gli spazi pubblici e indebolendo la competitività.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
4: In the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Che bello, anche oggi siamo insieme. Intanto buon sabato. Mi sentite? Mi sentite bene? Allora, provate, se siete comodi, ad abbassare lentamente il volume della radio, poco poco, ancora un pochino. Provate a fermarvi, quel punto in cui riuscite ancora a sentire senza fare fatica, senza perdervi delle parole. Ce la fate? Ok, benissimo. Proviamo a usare questa sorta di gioco come un autotest. Funziona in qualche modo, ci può dare delle indicazioni, non lo so, ma abbiamo chi ci può dare una risposta. Per questo mi sono allargata a proporvi questa sorta di autotest dell'udito. Buongiorno al dottor Andrea Franzetti, che è tornato a trovarci, è primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Benvenuto, mi sente bene lei?
2: Buongiorno, io sento benissimo, grazie.
1: Senta, ma questa cosa qua del test, dell'autotest, capisco che non ha alcuna validità, ma può darci delle indicazioni? Perché l'udito noi non lo controlliamo, cioè l'udito è un po' come, mi viene un po' calare, ma noi ci adattiamo. È un po' come quando arriva la sera, la luce cala poco a poco e solo dopo ci rendiamo conto che è buio. Possiamo misurarlo anche così per capire se è il caso di vedere un otorino?
2: No, ma io direi che invece è un test molto interessante. Beh, così proposto con la radio, perché di solito noi pensiamo di non sentire quando qualcun altro ci dice non mi dai retta, non ascolti, non capisci, però è sempre legato a quanto interesse abbiamo noi per l'altro.
1: Certo.
2: Mentre invece la radio è un, diciamo così, test neutro. Il problema è che dobbiamo avere un termine di paragone.
1: Certo.
2: Perché io abbasso, ma come faccio a sapere se quando arrivo al punto che non capisco più, gli altri capiscono meno? Quindi andrebbe fatto insieme a qualcuno che capisce.
1: Condividiamo, vero?
2: Nel senso che se sei, allora tu dimmi quando non senti più, io quando non capisci più, non quando non senti più, perché sono due cose diverse, io cerco di paragonarmi a quando tu capisci ancora o meno, e allora a quel punto stabiliamo se tu capisci a dei volumi più bassi dei miei, vuol dire che io posso avere delle difficoltà. Se invece io capisco a dei volumi più bassi dei tuoi, sto benissimo.
1: È quello che capita la sera davanti alla TV, la coppia, certo, classica. Uno dice abbassa, l'altro dice non sento, alza, poi alla fine poi ci si mette d'accordo. Bene, ma approfittiamo naturalmente della presenza qui in studio del dottor Franzetti per parlare di udito e parlare anche di udito in vacanza. Portiamo le orecchie in vacanza, sentiremo musica, sentiremo parole, sentiremo tante cose con le nostre orecchie anche nelle vacanze, ma anche le orecchie ci manderanno dei segnali, siamo in grado di coglierli e di interpretarli? Restate con noi.

0: Quando pensiamo all'estate, pensiamo subito al mare, alla piscina, ai tuffi, i bambini che giocano in acqua ore. È una stagione che ci fa stare bene, che ci fa stare all'aria aperta, condividere più tempo anche con le persone che amiamo. Chi è genitore probabilmente lo sa bene. Una giornata splendida, tanti bagni, una cena sul lungomare, poi nel cuore della notte, pam! Il bambino che si sveglia piangendo si porta la mano all'orecchio. E l'otite, dottor Franzetti, arriva, perché arriva così, senza preavviso, arriva di notte, arriva anche in vacanza, non colpisce naturalmente solo i bambini. Abbiamo portato come esempio il bambino, perché nei bambini sembra essere più frequente, ma questo ce lo dirà lei. Si fanno tante congetture, ma sarà l'acqua, ha preso il colpo, che cos'è, un virus, che facciamo?
1: Ma allora, se parliamo dei bambini... spessissimo il dolore che si chiama otalgia nel bambino è un dolore che può essere legato a un fenomeno di tipo infiammatorio che poi può diventare infettivo o a un fenomeno meccanico che può essere anche legato a come va il nasino, perché certo, spesso nel bambino il naso condiziona molto più che nell'adulto l'orecchio. In questi casi le

0: cose da fare sono, soprattutto perché succede di notte, e perché succede di notte? Mm. Succede di notte perché il bambino è sdraiato e quindi tutto ciò che avviene a livello del naso ha più facilità di condizionare l'orecchio, oppure perché se abbiamo un fenomeno irritativo nel condotto del timpano si sviluppa nelle ore successive al bagnetto, per esempio. Che cosa fare? Una cosa è quella di cercare di togliere il dolore. Oggi ci sono dei farmaci che non sono soltanto dei farmaci antinfiammatori, ma sono pediatrici, delle associazioni di antinfiammatori con degli analgesici, e questi sono molto efficaci nel togliere proprio anche nel giro di pochi minuti il dolore. Dopodiché bisogna, secondo me, cercare sempre di valutare se c'è un fatto rinitico associato o meno. Mm. Se il nasino sembra libero, allora verosimilmente è più legato al condotto uditivo o al timpano, e allora bisogna mettere nell'orecchio delle goccine,
1: sì,
0: che devono essere delle goccine di tipo che contengono degli antibiotici e in alcuni casi associate del cortisone. Sono già dei preparati che si trovano in farmacia che vanno prescritti però dal medico. L'altra cosa che si potrebbe fare dal punto di vista preventivo è invece, quando i bambini sono, diciamo, più esposti o hanno frequenti episodi di questo tipo, alla sera, dopo aver fatto la doccia o il bagnetto del bambino, mettere già preventivamente qualche goccina nell'orecchio, sì, nelle sere dei giorni in cui loro fanno il bagno. Se c'è un condizionamento nasale, invece una rinite, la cosa da non fare in assoluto è fare i lavaggi nasali.
1: Ecco, perché?
0: Perché questo, soprattutto se sono fatti energicamente col bambino supino, manda del muco, del catarro, delle pressioni anomale che peggiorano la situazione otitica, ma possibilmente fare o dei lavaggi molto delicati, ci sono dei dispositivi fatti apposta, oppure delle aspirazioni nasali e comunque eventualmente degli aerosol che possono decongestionare il naso, perché questo aiuta.
1: Dottor Franzetti, quindi in valigia, insieme alla crema solare, invece tutto quello necessario, che cosa mettiamo di, per così tamponare un problema che ci possono dare le nostre orecchie, come il dolore, perché abbiamo parlato di otite dei bambini,
0: delle gocce disinfettanti da mettere la sera laddove uno è esposto a questi episodi.
1: Certo, ma dottor Franzetti, i bambini, e lei ce l'ha spiegato, possono avere più episodi, no? Più frequentemente episodi di questo tipo di otite, ma l'orecchio dà fastidio anche all'adulto, spesso lo sente quella sensazione di pienezza, di stordimento, quel dolore che arriva anche dopo un bagno in piscina o anche dopo la doccia. E subito pensiamo al tappo di cerume, perché il cerume è idroscopico, quindi si gonfia. Ecco, anche in questi casi c'è una prevenzione? Meglio andare tutti prima dall'otorino a farsi vedere le orecchie? Non sarebbe bello, ma non è il caso. Oppure ci sono delle attenzioni e delle precauzioni per evitarlo? E nel caso per risolvere il problema qualora si presentasse questa sintomatologia?
0: Allora, succede una cosa, io lo riscontro visitando le persone in ambulatorio, non dico stranissima, ma particolare, quando si va verso l'estate, che tutti si accorgono di più dei sintomi che hanno.
1: Perché è vero.
0: Verso la vacanza, col caldo, con l'idea di andare in vacanza, uno fa più attenzione anche a se stesso. E allora, se magari l'orecchio gli prudeva quando andava a lavorare, doveva fare tantissime cose una dietro l'altra, quando è lì che entra in una fase, diciamo, di attenzione più a sé, quel prurito lo percepisce di più, quel fastidio lo percepisce di più, quell'ovattamento all'orecchio lo percepisce di più. E quindi la prima prevenzione è capire se questo sintomo o questa cosa ce l'aveva anche prima o no. Perché se uno ha sempre una sensazione di ovattamento all'orecchio, è
1: di
0: peggiorata
1: pressione
0: negli ultimi mesi o nelle ultime settimane, il prurito, fittine che si sentono, cose del genere, allora preventivamente ha più senso andare a farsi vedere.
1: Certo.
0: Se uno sta benissimo, non ha sensazioni di ovattamento, non ha niente, non è che deve andare per forza a farsi vedere un orecchio che magari è normale.
1: Lasciamolo lì.
0: Poi la questione del cerume, uno lo percepisce anche se fa la doccia o se va in piscina e capisce se ha questa problematica o meno in maniera ricorrente. È chiaro che se uno è già predisposto a formarne tanto e andare durante l'anno più volte, allora esistono delle forme preventive che sono degli spray anche naturali piuttosto che delle gocce piuttosto che altre cose che possono rendere il cerume più fluido, perché di fatto il cerume dovrebbe essere espulso dall'orecchio fisiologicamente. In che modo l'orecchio butta fuori il cerume? Con il movimento di quello che si chiama il condilo mandibolare, cioè quando noi mastichiamo, deglutiamo, parliamo, c'è questo movimento del condilo, cioè dell'articolazione tra la mandibola e l'osso dell'orecchio, che spinge pian piano il cerume verso l'esterno. Quindi noi dovremmo asportare il cerume che c'è fuori, mai andare per esempio con dei cotton fioc molto all'interno del condotto, perché questo farebbe esattamente il lavoro inverso di quello che fa il condilo.
1: Certo, uno lo spinge fuori, noi lo rispingiamo
0: e
1: dentro.
0: E quindi tante volte siamo noi stessi che formiamo e spingiamo in fondo un tappo che diventa poi anche difficilmente rimovibile. Quindi sono tutte delle attenzioni igieniche da avere e da fare quotidianamente, quindi la pulizia o esterna dell'orecchio.
1: Ecco, con il dito.
0: Sì, acqua e sapone. I vecchi dicevano acqua e sapone fin dove arriva il dito.
1: Ecco.
0: Ma se uno proprio vuole
1: e gli
0: usare.
1: Gli otorini cosa dicono?
0: Che va bene così.
1: Va bene così.
0: Se uno voglia usare.
1: Abbiamo le dita di tutte le misure, per cui va bene. Ecco, ce ne troveremo una per il nostro condotto.
0: E per chi associa queste sensazioni di cerume o comunque l'igiene ha sensazione di prurito, non grattatevi mai.
1: Non grattatevi
0: l'orecchio.
1: Mai, perché io vorrei proprio venire lì al prurito del condotto uditivo, perché è molto fastidioso. E poi c'è prurito e prurito, c'è secchezza. Ecco, anche in questo caso c'è chi preventivamente mette i tappi da sotto la doccia quando va in piscina. C'è chi prova a mettere una cremina emolliente, chi pensa ad una nuova allergia, dermatite, tant'è che quando il problema arriva se ne vorrebbe subito trovare, no, la soluzione. Ma può essere ricorrente anche più volte durante l'anno, cioè cambia di stagione in stagione. Se è la prima volta, cosa fare? E se invece è un disturbo che si ripresenta, che cosa pensare?
0: Ma allora, la prima cosa è cosa non fare, non grattare le orecchie.
1: No,
0: nel senso
1: non
0: che dei microtraumi nel condotto sono cause di sviluppo di otiti esterne, anche di tipo batterico importante, anche di tipo micotico, e soprattutto in estate quando l'orecchio suda di più. E quindi,
1: perché anche l'orecchio suda.
0: E certo. Possiamo andare incontro delle infezioni che diventano anche infezioni di lunga risoluzione. Quindi la prima cosa è non grattare l'orecchio. La seconda cosa è...
1: Sì, ma scusi, lei mi dice non grattare l'orecchio. Mi scusi, dottor Franzetti, perché l'orecchio non è il suo, ma se uno ha un prurito è difficile.
0: Esistono
1: cosa metto?
0: Esistono delle gocce se il prurito è profondo.
1: Ecco.
0: Che contengono del cortisone piuttosto che degli antistaminici piuttosto che delle pomate, se il prurito è più verso l'esterno, che possono essere applicate metodicamente anche per brevi periodi per togliere queste, diciamo, irritazioni e pruriti.
1: Sì.
0: L'altra cosa invece è capire se c'è una dermatosi, perché spesso le dermatosi, come tutte le dermatosi della pelle, sono collegate a delle forme sistemiche.
1: Certo.
0: Che possono essere delle malattie della pelle fino ad arrivare alla psoriasi, per dirne una, ma anche dei disturbi gastrointestinali, dei disturbi allergici che uno sviluppa in un determinato momento dell'anno o periodo dell'anno, che possono manifestarsi anche con le dermatosi a livello del condotto uditivo.
1: Ma lì è il medico che ci fa la diagnosi.
0: E beh, certo,
1: non
0: quando diventa cronica,
1: quando
0: ricorrente il fastidio, allora a quel punto il medico vede che c'è una dermatosi del condotto, fa una terapia per la dermatosi locale e invita a fare degli esami generali per valutare dal punto di vista metabolico o allergologico se la situazione è a posto.
1: No. Dottor Franzetti, mi viene da sorridere perché in tutta questa nostra lunga frequentazione si ricorda che avevamo fatto una puntata in cui avevamo raccontato cosa fare, cosa non fare quando un insetto entra e uno dice, ma quando è più frequente di quanto non si pensi, me lo dica lei, un insetto c'entra, no, la porta d'ingresso ed entra nel condotto uditivo e uno si sente quel cioè da quasi ci si spaventa e soprattutto, come sempre accade di fronte ad una emergenza, si tende a non sapere che cosa fare e si sceglie spesso la strada sbagliata.

0: come si toglie? Che cosa dobbiamo fare quando accidentalmente qualcosa di volante o di vivo entra dentro le nostre orecchie?
1: E non esce.
0: E non esce, perché perché se dice, guarda quanto cerume qua, me ne vado. Ma ecco.
1: Allora, prima di tutto è non mettere dentro delle cose irritanti o andare col dito, andare a stuzzicare l'orecchio. L'ideale sarebbe fare un lavaggio.
0: Quindi mettere dell'acqua in una siringhetta, sì, senza ago, sì, dell'acqua anche del rubinetto.
1: Dell'acqua anche del
0: rubinetto.
1: Cioè
0: lei annega l'insetto,
1: sì,
0: quindi.
1: L'importante è che non sia fredda, perché se si mette dell'acqua fredda nell'orecchio gira la testa. Quindi se si riesce dell'acqua tiepida, si butta dentro dell'acqua tiepida e questo serve o già a far uscire l'insetto, che è disturbato esce, oppure comunque ad annegarlo. E dopodiché andrà asportato dall'otorino piuttosto che da chi lo può vedere in quel momento.
0: Lei certo che ne vede di cose curiose, immagino.
1: Sì, abbastanza.
0: Si ricorda qualcosa, non per tanto di strano che le è capitato e su cui è dovuto intervenire?
1: Beh, qualche animale, magari anche qualche ragnetto o qualche insettino morto oppure ancora che si muoveva un pochino nell'orecchio l'abbiamo tirato fuori. Poi ci sono nei bambini i cosiddetti corpi estranei nell'orecchia che si mettono orecchio e naso di tutto. Però di cose curiose ne succedono tante. Addirittura ci sono, un caso curioso è di un bambino che si era messo un pisellino nell'orecchio che nessuno si è accorto, poi è germogliato e è uscita una fogliolina.
0: Ma è vero che non sono leggende metropolitane,
1: no,
0: è proprio la verità, perché ogni tanto se ne sente raccontare chi nel naso la foglia, chi nell'orecchio, invece c'è una microcoltivazione.
1: Certo.
0: È nel posto sbagliato. Dottor Franzetti, vacanze sono sinonimo di viaggi e c'è chi sale in alta quota, c'è chi prende l'aereo, anche ancora lì l'orecchio si fa sentire, si tappa. Ecco, sbadigliamo, mandiamo un chewing-gum e passa. Ma questo senso di orecchio tappato ritorna a volte entrambe, a volte solamente da una parte. Ci dà due dritte per capire come gestirlo e se si può prevenire?
1: Allora, se parliamo di volo in aereo, si può andare dalla difficoltà di compenso, cioè di chiusura dell'orecchio, di ovattamento che non riusciamo più a liberare per un periodo anche abbastanza lungo, fino ad arrivare a del dolore. Tutto è legato a quella che si chiama tuba, che è il canalino che collega l'orecchio col naso, per cui per dei fenomeni...
0: Quella di Eustachio?
1: Sì. Diciamo così, che o dei fenomeni di tipo infiammatorio o dei fenomeni di tipo meccanico non la fanno aprire in modo che compensi normalmente. Questo avviene nel 90% dei casi durante l'atterraggio, che è il momento, diciamo, peggiore per il compenso. Però in alcuni casi può avvenire anche durante il decollo o comunque quando ci sono delle alterazioni barotraumatiche di pressione.
0: Dottor Franzetti, le chiedo un'ultima cosa. In questo viaggio delle orecchie in vacanza, siamo partiti però dal tema dell'udito, ogni quanto è importante fare un controllo e chi dovrebbe farlo? C'è un'indicazione?
1: Ma allora, l'ideale sarebbe che dopo i 50 anni, cioè in età relativamente giovane, uno provi almeno a porre attenzione al fatto se ha dei momenti in cui fa fatica a capire.
0: Sì.
1: Soprattutto in determinati contesti, tipo sono fuori a cena con amici dove parlano più persone, tanti rumori di fondo, al cinema, alla televisione, perché se succede in maniera frequente una difficoltà di comprensione, soprattutto a questa età è meglio. Perché è importante non affrontare ma comprendere da subito se c'è una difficoltà di discriminazione? Perché l'affronto poi della ipotetica sordità che può subentrare dopo, prima viene presa in carico, prima il cervello riesce ad adeguarsi a tutti quei presidi che noi possiamo introdurre, certo, per far sentire meglio. Perché tutte quelle, per esempio, protesizzazioni acustiche che vengono fatte troppo tardi, quando uno ormai non sente più niente e si rassegna,
0: sì,
1: metterò una protesi acustica magari a 90 anni,
0: sì,
1: sono tutte fallimentari. Perché il rumore amplificato in entrata diventa una percezione di rumore fastidioso,
0: sì,
1: e il cervello non è più capace di discriminare e utilizzare questi suoni per comprendere.

0: Quindi prima noi introduciamo determinati meccanismi di compenso di un eventuale calo uditivo, prima riusciamo a performare anche da più anziani.
1: Anche perché lo sappiamo quanto sia importante l'udito per anche il funzionamento del nostro cervello, e quindi possiamo dire che l'udito è un senso della per la longevità molto importante, come gli altri. Ma,
0: assolutamente, è uno stimolo talmente importante che può andare a condizionare anche l'insorgenza di patologie neurodegenerative,
1: certo,
0: anzi ritardandone l'insorgenza.
1: Dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi, la penseremo in vacanza, intanto le auguro buone vacanze. C'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 12 per una puntata nuova di Obiettivo Salute in Tavola. Mangiamo insieme, insomma. Buon sabato.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: ERP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
7: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
10: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
9: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
10: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
9: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
10: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
9: sì,
10: Elisabetta Busconi.
9: Ma poi Busconi. L'intervisto io.
10: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
9: In effetti non lo so.
10: Di almeno quando vai in onda il programma.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
11: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
12: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
13: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
14: Changing leader is never easy.
15: Un cambio di leadership non è sempre facile, ma apprezzo molto, e ne sono entusiasta, il modo in cui abbiamo affrontato questo percorso come un'unica squadra. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la presenza di tutti voi qui oggi. Vorrei inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al team degli assistenti, Andy Burnham, tu e la tua squadra avete dimostrato sicurezza e determinazione lungo tutto il processo. Grazie.
13: Lucy Powell, deputata dei Labour, così in qualche modo suggella questo primo passaggio politico per Andy Burnham. Poi ci sarà quello più prettamente governativo istituzionale quando lunedì diventerà il premier britannico. Buona la terza, verrebbe da dire, perché già per due volte aveva provato a sfidare, a scalare la montagna dei Labour, ma non vi era riuscito. Il suo primo discorso Burnham l'ha incentrato sull'ultima possibilità per il cambiamento. Non ha risparmiato critiche sul neoliberismo, sulle privatizzazioni degli anni 80 e 90. Ha fatto un discorso molto di sinistra, cercando e promettendo di andare incontro alle esigenze dei britannici, tanto che ha già detto che quest'estate la passerà di casa in casa, di città in città, per cercare di capire meglio quelle che sono le domande, le esigenze appunto dei cittadini del Regno Unito. Ma chi è Andy Burnham? Andrea Macchioni ha provato a tratteggiarlo in 90 secondi, poi vi porto a Londra.
15: Fresco di nomina per l'acclamazione al leader dei laburisti, lunedì Andy Burnham riceverà da Re Carlo l'incarico ufficiale a premier britannico. Il 59esimo nella storia del Regno Unito e il 7° negli ultimi 10 anni. La sua fama politica è legata a Manchester, di cui è stato sindaco dal 2017 fino allo scorso giugno. Ma il futuro inquilino di Downing Street nasce a Liverpool nel 1970. È lui stesso a raccontare che il primo incontro con la politica è dovuto a Boys from the Black Stuff, una serie TV anni 80 su 5 disoccupati di Liverpool alle prese con la vita sotto il governo Thatcher. Burnham studia inglese a Cambridge, diventa giornalista, salvo poi avvicinarsi verso i 20 anni ai Labour come ricercatore e consulente. Dal 2001 al 2017 è deputato per Lee, ricoprendo diversi incarichi ministeriali durante il mandato di Gordon Brown. Nel frattempo fallisce 2 volte l'ascesa alla guida del partito. Nel 2010 viene sconfitto da Ed Miliband e nel 2015 viene superato da Jeremy Corbyn. Nel 2017 arriva però la svolta per il suo cursus honorum con l'elezione a sindaco di Greater Manchester. Sotto la sua guida la città gode di un periodo di forte crescita e sviluppo e Burnham, che durante l'epidemia di Covid-19 critica l'approccio troppo londinese-centrico di Boris Johnson, guadagna l'epiteto di Re del Nord, mutuato dalla serie di Game of Thrones. Il suo approccio pragmatico ma sempre attento alle persone diviene noto come manchesterismo, ovvero una forma di socialismo favorevole alle imprese che mira a convogliare capitali pubblici e privati per investimenti nei trasporti, nell'edilizia abitativa e nelle infrastrutture. Oasis, The Smiths e i New Order rappresentano la santa trinità musicale per Burnham, che predilige jeans e magliette scure a giacca e cravatta e passa il suo tempo libero giocando a calcio o mixando brani degli anni 90. Torna a Westminster a giugno, vincendo le elezioni supplettive di Makerfield, e ora promette che il suo governo sarà orgogliosamente laburista, affrontando i problemi ignorati fino a questo momento dalla politica.
13: Così, in poco più di 90 secondi, Andrea Macchioni ha sintetizzato le peculiarità di Andy Burnham. Certo, un difetto ce l'ha, non ascolta il metal, però possiamo concederglielo. Andiamo a Londra in diretta, la voce è quella di Giorgia.

0: Francesca Turro. Ciao Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
1: Ciao Gianpaolo e voi ascoltatori.
0: Allora, buona la terza nel suo caso, non è esattamente un leader giovanissimo, però è un leader che si è fatto le ossa e ha fatto molto bene nella Greater Manchester. Davo conto della sintesi di quello che sappiamo del programma che lui presenterà a Re Carlo III lunedì, ed è un programma spiccatamente di sinistra, vuole proprio distanziarsi, vuole dare un'impronta ai Labour. Cos'altro possiamo aggiungere rispetto a questa sua impronta politica molto rivolta anche alla nazionalizzazione di alcuni aspetti della vita economica britannica?
1: Ma diciamo che intanto il primo discorso non è tanto programmatico quanto è una missione di ricompattamento. Sta parlando al partito, dice cose di sinistra, come dicevi, si presenta sorridente, energico, spigliato, con questo nuovo orgoglio laburista, l'unità del partito, la speranza nel cuore, la crescita in ogni parte del regno. Quindi sono messaggi chiaramente per in qualche modo riagganciare la sinistra delusa e che da troppo tempo sta languisce per una crescita che non si vede. Ora, detto questo, se quest'uomo con questa visione ottimista ha rimpiazzato Starmer, che ricordiamo era veramente al più basso livello di popolarità, un tecnocratico, sì. Quindi c'è stata questa svolta effettivamente nella sinistra, ma i problemi restano gli stessi. Come la scheda di Andrea Macchioni diceva prima, Manchester e il manchesterismo che sta portando in valigia lunedì a Downing Street sono importanti. Ricordiamo che Manchester adesso è a livelli di sviluppo superiori a tutte le altre parti del regno. Si parla, per farvi un esempio, il 42% di produttività, quando la media delle altre città siamo al 28%, ma a questi livelli ci siamo arrivati dopo 30 anni di lavoro, sì. Di cui Burnham è stato parte importante, ma comunque una parte. Lui non ha così tanto tempo, abbiamo 2 anni prima delle prossime elezioni e soprattutto è una crisi e una economia lentissima che non tende a ripartire, di cui c'è esigenza ora. Quindi diciamo che lunedì vedremo chi sarà il suo cancelliere, sì. Probabilmente l'attuale primo ministro, il ministro dell'interno Shabana Mahmood, che prenderà le finanze, appunto. Però all'orizzonte vediamo un budget che potrebbe essere il suo primo terreno franoso.
0: Come è per questi momenti così dopo l'uscita, dopo la Brexit per il Regno Unito? Infatti la nomina del cancelliere dello scacchiere è in qualche modo la nomina più delicata, più rilevante. Altra nomina importante sarà naturalmente il ministro degli esteri. E qua, Giorgia, dal punto di vista dei Labour, ti aspetti un cambiamento in qualche modo nella politica estera britannica, o sarà nel solco di quello che ha fatto Keir Starmer, quindi un appoggio incondizionato per esempio all'Ucraina, un rimanere nel solco della coalizione dei volenti rosi, un riavvicinarsi, ottenere una distanza molto molto stretta con Bruxelles?
1: Esatto, questo è hai messo proprio il dito nella piaga e se vuoi anche nella parte più divertente di tutto questo cambio ai vertici di Downing Street. C'è un toto ministri in questo momento fra noi giornalisti cercando di capire in qualche modo. Allora, intanto sappiamo che il meno, se ci sarà Ed Miliband, allora avremo già il segnale, sì, di un cambiamento che non c'è. Quindi da una parte si cerca di capire che tipo di distanziamento Burnham avrà da un governo che non è piaciuto agli elettori. Dall'altra sappiamo che Burnham non ha tanta esperienza in questioni, come ricordavi, gli esteri, la, sì, difesa. Sappiamo che ha ereditato da Starmer un brutto regalo, ovvero 9 miliardi di incremento di spesa che sono stati promessi, questo in aggiunta al 3% dell'impegno di spesa che deve essere raggiunto al 2030. Quindi come in qualche modo organizzerà questi settori che per lui sono in qualche modo nuovi, come riassesterà il rapporto con Trump? Vediamo che il governo andrà un po' più a sinistra rispetto a quello che era quello di Starmer. Come gradirà Trump questa posizione, questa difesa dell'uguaglianza sociale a tutti i costi, che è ora il nuovo motto di Burnham? Così pure come menzionavi l'Europa, la ridefinizione dei rapporti con l'Europa che avverrà, non abbiamo ancora una data, sappiamo che doveva

0: esserci un vertice importante il 22 di luglio, è stato rimandato, ma ecco, come lui è un europeista che però non si spinge così tanto lontano quanto a caldeggiare un ringresso nell'Unione Europea. Questi sono tutti fattori chiave che faranno parte di un programma in cui in qualche modo si dovrà concretizzare la visione di sinistra che lui ha esposto oggi in modo molto loquace e energetico.
1: E se posso aggiungere, poi vado a un po' di messaggi degli ascoltatori, 349-238-6666, forse la vera sfida è una sfida, se vogliamo, strutturale per un politico che ha avuto un incarico locale pur importantissimo, perché Greater Manchester parliamo di una di una demografia e di una serie di dinamiche paragonabili quasi a un piccolo stato, però comunque rimane un amministratore locale. Confrontarsi con dinamiche che hanno a che fare con Donald Trump, con Volodymyr Zelensky, con la guerra, con la Russia, con l'Europa, è qualcosa di diverso. Cioè ci chiediamo quanto puoi riuscire a mettere a sistema un buon governo locale con un buon governo nazionale, con evidentemente l'aspirazione del Regno Unito a tornare a dire la sua in politica estera, no Giorgia?
0: Assolutamente, ed è per questo che quando si tratterà di mettere il dito sui problemi concreti e non ultimo, se dobbiamo dargliela a Starmer, è il rispetto per come ha gestito la questione ucraina, Iran, non essere stato bullizzato da Trump con l'interventismo nella guerra nello stretto di Hormuz. Queste sono cose che dovranno essere chiarite, però ecco, con la consapevolezza che serve un budget e che c'è un programma di un manifesto con cui i laburisti hanno vinto a forte maggioranza nel 2024 che impone delle scelte. Burnham ha già detto che rispetterà le promesse, ovvero non aumenterà le tasse. Tutto il resto, dalla difesa all'Europa, ai rapporti anche con le comunità locali, perché qui parliamo di Manchester, ma poi c'è la Scozia, c'è l'Irlanda del Nord, c'è il Galles, questi andranno veramente inseriti in delle caselle che sono difficili, e per questo molti sostengono che fra 6 mesi probabilmente potremmo trovarci di nuovo al punto di partenza. Per il momento speriamo di no e vediamo come appunto intanto la squadra di governo, chi ci metterà dentro, quello sarà la prima indicazione della svolta vera che da oggi si apre per i laburisti.
2: Nessun luogo è lontano. Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati sull'Autosole. Tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna si registrano 7 km di coda a causa di un incidente. Si procede in coda per 3 km in direzione Milano tra gli stessi svincoli. È avvenuto un incidente anche sulla A14 Adriatica con code segnalate tra la A25 Torano Pescara e Pescara Sud in direzione Taranto. Forti disagi sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Celle Ligure e Spotorno con disagi per chi proviene dalla A6. È avvenuto un incidente sulla A15 Parma La Spezia con 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Code per lavori sul raccordo Ivrea Santià tra la A4 Albiano verso la A5 e sulla A5 Torino Sta Monte Bianco a partire da Pont Saint Martin in direzione del traforo. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi.
2: Nessun luogo è lontano.
4: Stanotte annuncio la declassificazione immediata e la divulgazione di informazioni critiche rivelando vulnerabilità scioccanti nella nostra infrastruttura elettorale. La Repubblica Popolare Cinese ha effettuato quella che si ritiene essere la più grande compromissione di dati elettorali nella storia, con conseguente acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi.
1: Questi sono alcuni dei passaggi di Donald Trump nell'attesissimo discorso televisivo di ieri sera, discorso televisivo che non è andato a reti unificate perché alcune emittenti come ABC e NBC, per esempio, come vi dicevo, si sono rifiutate di mandarlo in diretta. Infatti Donald Trump se l'è presa particolarmente, ha detto che insomma dovrebbero ricevere delle sanzioni queste due reti. In realtà ci sono parecchi precedenti in cui alcune emittenti nazionali americane hanno deciso di posticipare, di non trasmettere in diretta alcuni discorsi. È successo a Obama, è successo a Joe Biden. Dicevamo, attesissimo questo discorso perché c'è sempre molta attesa quando Donald Trump parla, e in realtà le attese sono state piuttosto deluse perché le anticipazioni promettevano rivelazioni eclatanti. La stessa portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, aveva detto tutto può accadere perché non si sa mai cosa dirà il presidente. Ebbene, il presidente non ha detto molto, ha alluso parecchio, ma non ha detto tantissimo. Non ha presentato prove di brogli elettorali, per esempio, relative alle elezioni del 2020. Si è concentrato su due temi principali: la sicurezza dei dati, lo avete sentito. Ha sostenuto, citando peraltro documenti parziali, che la Cina sarebbe entrata in possesso di milioni di dati di elettori americani. Peraltro è arrivata prontissima la risposta del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ha detto non c'entriamo nulla, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Peraltro la Cina, ha aggiunto il portavoce, non è affatto interessata a interferire nella politica interna di altri paesi. E poi nel suo discorso Donald Trump ha usato un rapporto del Dipartimento della Sicurezza Interna per sostenere che il sistema di registrazione degli elettori è permeabile, è vulnerabile, non è sicuro. Lui sostanzialmente con un nuovo atto vorrebbe rendere più sicuro il sistema elettorale americano. Ma quali sono le conseguenze? Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Cristina Bonne, insegna storia delle istituzioni politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore. Professoressa, buongiorno, buonasera. Grazie per essere con noi.
5: Sì, buonasera.
1: Allora, prendiamo per buono l'allarme di Donald Trump, professoressa. Il sistema elettorale americano è vulnerabile, è un po' fragile. Cosa andrebbe cambiato o migliorato per renderlo più solido e più stabile?
5: Allora dipende adesso se lei vuole affrontare il tema, diciamo così, di cosa andrebbe migliorato all'interno, cioè nel senso, cioè vulnerabile dal punto di vista dei non cittadini americani che sarebbero, no, registrati, oppure dal punto di vista della sicurezza internazionale. Forse la sicurezza l'ha già coperta lei, io guardo l'altro aspetto, no? Quello che commento il dato dei 278.000 non cittadini, sì, registrati nelle liste elettorali, credo che sia quello il focus. Ecco, sì, il fatto è che non dobbiamo prenderlo per buono in questo momento. Il che non significa dire che non ci siano in assoluto aspetti da migliorare o che non siano mai stati riscontrati casi di non cittadini registrati, ma questi riscontri sono stati molto limitati e i numeri emersi finora dai controlli statali pre o post elettorali non giustificano, diciamo, un allarme così generalizzato. Sì. Inoltre questi 278.000 non cittadini, insomma questo numero sarebbe da verificare perché Trump dice la fonte è il Department of Homeland Security, ma la Casa Bianca, che io sappia, non so se c'è stata qualche evoluzione negli ultimissimi minuti o ore, non ha pubblicato, ecco, la fonte di questi dati, quindi non è stata precisata la metodologia utilizzata per arrivare a questo dato. Inoltre, infine, dire che ci sono 278.000 non cittadini registrati non significa affermare che quei non cittadini abbiano votato. Ecco, quindi ci sono questi aspetti da considerare.
1: Spesso il presidente Donald Trump ci ha abituati a dichiarazioni o lacunose o fumose o particolarmente lasche nei limiti, nel perimetro anche giuridico. Forse questo è il caso. La professoressa Cristina Bonne insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e con lei stiamo cercando di capire se davvero è vulnerabile il sistema americano, perché professoressa, al 349-238-6666 alcuni ascoltatori dicono ma come, la principale potenza al mondo e ha questi problemi, addirittura poi fanno anche riferimento alla vulnerabilità rispetto a potenze straniere. Poi ci torno, peraltro i documenti desegretati da Donald Trump piuttosto certificano un'interferenza russa, ma poi ci torno. Il sistema americano in realtà ha delle debolezze. Sto pensando, professoressa, al gerrymandering, cioè al ridisegno dei collegi elettorali, al problema dell'accesso al seggio fisicamente di molte minoranze. A volte il seggio elettorale è decine e decine di chilometri, non tutti hanno un'auto, per esempio. E al problema, per esempio, dei rischi del voto per le donne. Sto facendo riferimento al fatto dell'acquisizione, per esempio, del cognome del marito. Forse sono queste le vulnerabilità che andrebbero in qualche modo messe a fuoco, professoressa Bonne.
5: Allora, qui ci sono tanti argomenti, no? Quindi cerchiamo di fare un attimo ordine. Dal punto di vista della sicurezza internazionale, in realtà dagli anni 2000, diciamo dall'inizio degli anni 2000, dal famoso, insomma, problemi che erano emersi nella contesa Bush-Gore, insomma, nel 2000, sì. Da lì in poi gli stati hanno fatto molti passi in avanti, insomma, sia nella certificazione dell'identità degli elettori, sia proprio nei procedimenti. Spesso, se si ricorda il caso della Florida del 2000, c'è il problema che da una

0: contea all'altra non c'era uniformità, no, procedurale, sì, non solo nella certificazione, ma proprio praticamente proprio nella foratura delle schede, in che cosa veniva messo valido, no? Insomma, c'erano questi difetti, problemi procedurali, ma tutto questo deriva dal federalismo, dalla struttura stessa costituzionale degli Stati Uniti, dal fatto che gli Stati membri hanno da sempre tradizionalmente goduto di questa sovranità statale sul procedimento elettorale, che non vuol dire che il Congresso non possa intervenire, perché la Costituzione lo prevede, prevede che il Congresso possa intervenire sui tempi e sui modi delle procedure, no, elettorali, e anche sui luoghi delle procedure elettorali, ma c'è stata sempre questa tradizione, no, che ha cominciato ad essere invertita all'inizio degli anni 2000, tale per cui in realtà su queste questioni, dato che comunque la sovranità degli stati nel corso dei 240 anni di storia è già stata corrosa sufficientemente, ecco, quello è sempre stato considerato una sorta di santuario, insomma, all'interno del quale la federazione entra proprio poco. In realtà nel 1993 c'era già stato il tentativo col National Voter Registration Act di uniformare ad esempio i processi di registrazione. Quindi insomma, quello che sto cercando di dire è che non è che non sia stato fatto nulla fino adesso, anzi, gli stati hanno agito moltissimo. Basti pensare che 36 stati oggi richiedono proprio un documento di identità con foto per certificare. Quindi insomma, dipende da stato a stato. Certamente, diciamo, la proposta di Trump, questo Save Act, in realtà non è neanche una delle proposte più eterodosse del presidente. Di queste, vogliamo guardare tutte le proposte, certo, di riforma, questa è una proposta di uniformazione. Ecco, il problema è la comunicazione politica, ovviamente, cioè il tipo di messaggio che vuole veicolare, no? E che rischia di minare un po' la fiducia nelle istituzioni americane, perché qui si tratta anche di un cambiamento epocale nella cultura politica degli Stati Uniti, che anche qui ha a che fare col ventunesimo secolo. Prima del ventunesimo secolo il problema della certificazione e identificazione, insomma, tutti questi problemi di sicurezza hanno a che fare anche con fattori esogeni. Non possiamo non pensare al 2001, non possiamo pensare che quella sia stata un momento di cesura fondamentale nel rapporto fra Stato e cittadino, controllo dello Stato dei cittadini.
1: È verissimo. La professoressa Cristina Boni insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica di Milano, ci impone, ci ricorda che guardare alla storia degli Stati Uniti ci consente una visione più lucida degli Stati Uniti di oggi. Tornando al discorso che faceva prima, cioè di quanto un discorso di questo tipo, forse nei toni e nei modi, Donald Trump, pur nella correttezza della sua ambizione, dice: andiamo a uniformare meglio tutte le procedure elettorali dei singoli stati, non alimentiamo un guazzabuglio in modo che il voto sia realmente lo specchio della società americana. Forse evitare di ogni volta tirar fuori Joe Biden, mi hanno rubato le elezioni, eccetera, eccetera, sarebbe un modo molto, molto semplice per fare un discorso un po' più istituzionale e un po' meno politico, professoressa, perché prova ne sia il fatto che i democratici dicono esattamente questo. Discorso criticato come tentativo di minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Cioè, forse a Donald Trump manca proprio quell'ultimo passaggio che, se vogliamo, è di politica pura, cioè non addossare sempre la colpa ai democratici, ma dire: faccio una cosa per il paese.
0: Sì, questo è infatti il punto debole di questa amministrazione, probabilmente il vero punto debole del presidente Trump, cioè questa continua ossessione, insomma, soprattutto per appunto questi brogli del 2020. In realtà è incredibile, perché questa ossessione gli ha portato solo problemi, insomma, non gli ha facilitato, non l'ha facilitato, insomma, nella sua attività anche presidenziale. E quindi è uno di quei paradossi sicuramente di questa presidenza, che ha peraltro in questo anno e mezzo esasperato una asimmetria già esistente di lungo periodo, anche qui fra presidenza e congresso, attraverso l'uso spregiudicato di ordini esecutivi, in virtù di interpretazioni estensive di qualsiasi tipo di leggi federali, no? Dai dazi, l'uso della Guardia Nazionale dell'ICE nell'espletare le funzioni del controllo all'immigrazione, gli interventi ex post sul budget federale, le operazioni militari condotte unilateralmente, insomma, ecco, facendo soprattutto leva sempre sulla categoria dell'emergenza, ecco, anche questa ossessione dell'emergenza, della sicurezza, insomma, e in realtà tutte queste sono categorie che poi nel discorso politico aumentano anche l'incertezza da parte dei cittadini, che infatti da un certo punto di vista non gli danno neanche quei crediti che magari gli dovrebbero, che ne so, sull'economia, no? Sì. Che tutto sommato, insomma, perché questa continua volatilità, questa continua incertezza chiaramente pesa su questa amministrazione.
1: È tutto per questa puntata del Meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro. Noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow, e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare, devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
15: Sono le 13.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Condanna definitiva per il gioielliere Mario Roggero, la visita di Salvini a Bollate. Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Teheran risponde colpendo le basi americane. Incidenti mortali in piscina, Asso Piscine scrive al governo: approvate la legge quadro. Calcio, oggi la finalina Francia-Inghilterra, Formula 1 in Belgio, le qualifiche. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini è entrato questa mattina nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori all'esterno del suo negozio mentre erano in fuga.
17: Da Bollate la Lega rilancia la richiesta di grazia per Mario Roggero. Sta bene, ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha detto Matteo Salvini, che dopo averlo visitato in carcere non ha escluso una sua candidatura alle politiche.
18: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. Io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
17: Dopo il richiamo del Quirinale, intanto il guardasigilli Nordio ieri ha frenato sulla grazia, assicurando che non è stata ancora avviata l'annunciata istruttoria.

0: per la presentazione della domanda, la Premier Meloni ha scelto invece di non intervenire in modo diretto nella vicenda, ma ha preferito sottolineare che chi delinque non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque. Le opposizioni dal canto loro accusano la maggioranza di aver nuovamente attaccato le prerogative del Presidente della Repubblica Mattarella. Il governo è succube di Vannacci, incalza Italia Viva, sparare ad un uomo a terra non è legittima difesa, è un'esecuzione. Sottolinea invece il Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: All'estero, in Medio Oriente, nelle ultime 24 ore attacchi incrociati sul territorio iraniano e sui paesi del Golfo.
2: Danni, feriti e anche vittime nell'escalation in Medio Oriente. Alcuni soldati americani sono stati feriti negli attacchi dell'Iran contro due basi giordane. Lo hanno confermato diversi funzionari statunitensi a CBS News. L'Iran ha anche lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In quest'ultimo i Pasdaran hanno rivendicato di aver distrutto diversi aerei da combattimento americani e colpito anche una seconda centrale elettrica di desalinizzazione dell'acqua. Il Kuwait ha però sospeso le operazioni dell'aeroporto principale del paese. L'Iran ha anche lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita, lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da quasi 4 mesi. Negli attacchi americani contro l'Iran, invece, 7 vittime e danni nella provincia di Hormozgan. Restano contrastanti le informazioni invece sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce, ma Teheran conferma e ha annunciato la chiusura dello stretto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 i droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. Torniamo in Italia con la cronaca. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in un casolare della Spromonte. All'alba la scoperta dei carabinieri a San Luca nel Regino durante un controllo del territorio.
3: Tra le montagne della Spromonte, un rudere isolato trasformato in un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. E quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo del territorio nel comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. All'interno del casolare i militari hanno trovato un centro operativo perfettamente attrezzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato. Sequestrati forni a microonde, ritenuti utilizzati per l'essiccazione della sostanza, e presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina. Nel laboratorio erano presenti anche bilance di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di una vera e propria infrastruttura logistica nascosta in una delle zone più impervie dell'entroterra reggino, per sfuggire ai controlli e destinata alla trasformazione della droga. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
1: Tragedia sulle strade italiane, 2 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra 2 auto, mentre altri 2 giovani sono rimasti feriti. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Nelle prossime ore saranno dati gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nell'impianto profondo poco più di 1 metro. Asso Piscine, l'associazione italiana che rappresenta il comparto delle piscine, ha inviato oggi una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Consiglio Meloni, ai ministri competenti, ai presidenti di Camera e Senato, chiedendo che venga portato a compimento l'iter della legge quadro sulla salute e la sicurezza nelle piscine. Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, al microfono di Roberta Giordano.
4: L'unico modo e l'unica maniera per poter rendere le normative tecniche

0: prossimo.
1: Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il presidente dell'associazione, Nico Gronchi.
2: E AFA da bollino rosso ormai anche per l'economia, con un conto che rischia di arrivare fino a 12 miliardi. Un innalzamento delle temperature che ha generato una vera e propria tassa climatica che incide su investimenti, produttività, spesa, abitudini di consumo. È evidente che serve un cambio di paradigma con interventi strutturali, altrimenti il cambiamento climatico continuerà ad agire come un acceleratore di crisi economica, svuotando gli spazi pubblici e indebolendo la competitività.
1: E siamo arrivati alla pagina sportiva con Dario Ronzulli.
3: Kimi Antonelli si è presentato a Spa con il dente avvelenato e con un'enorme voglia di riscatto. Gli ultimi due Gran Premi non sono andati come il pilota bolognese desiderava ed ecco allora che da leader del mondiale vuole ribadire il proprio predominio. Ieri ha dominato le prove libere, oggi alle 16 andrà a caccia della pole. Di contro c'è una Ferrari che vuole proseguire sulla strada tracciata nell'ultimo periodo con Leclerc e Hamilton in ottima forma, senza dimenticare il compagno di scuderia di Antonelli, ovvero Russell. Insomma, si preannuncia un weekend estremamente interessante su un circuito, quello belga, per parati fini. Ma questo è anche il weekend in cui si chiude il Mondiale di calcio. Questa sera alle 23 di fronte a Miami, Francia e Inghilterra. La finale per il terzo posto sarà presumibilmente l'occasione per Deschamps e Tuchel per far giocare chi ha avuto meno spazio e magari aumentare i rimpianti per come sono andate le semifinali. Domani alle 21 a East Rutherford invece Spagna e Argentina si giocheranno il titolo in un match attesissimo, soprattutto per la sfida tra un Messi dominante e un Yamal fin qui sottotono anche per i postumi dell'infortunio muscolare patito ad aprile con il Barcellona. In più c'è una contusione alla coscia sinistra che non lascia tranquilli gli spagnoli. In Italia invece si attendono novità per la panchina della nazionale, con Andrea Pirlo, nome più caldo di altri, e nel frattempo i club riprendono l'attività con le prime amichevoli. Oggi in campo Juventus, Atalanta, Bologna, Monza, Torino e Udinese. Sul mercato la Fiorentina, chiuso per il centrocampista ivoriano Ulay, il Napoli pensa a un sostituto per l'infortunato Buongiorno, il Milan insegue il centrocampista danese del Marsiglia, Højbjerg. Infine sabato di impegni per due nazionali azzurre, l'Italvolley di Fefe De Giorgi sfida l'Argentina in Nations League, serve la vittoria per scalare posizione in classifica alla ricerca della qualificazione alla Final Eight. L'Ital Rugby con il CT Quesada squalificato affronta invece l'Australia nel terzo appuntamento del Nations Championship. Dario Nozzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E come ogni sabato siamo arrivati all'appuntamento con il libro della settimana.
4: Un romanzo sulla disgregazione di una coppia, ma soprattutto su una figlia contesa in una causa di separazione. In Atto di famiglia, pubblicato da Neri Pozza, Alessandra Carati racconta la vicenda da tre punti di vista, quello del padre, della madre e della figlia. Leggendo il romanzo si avverte una sensazione di spaesamento, perché hanno tutti ragione e hanno tutti torto. Che cosa è successo realmente in quella famiglia? Quanto lui o lei hanno manipolato la situazione e quanto sono falsi i ricordi sia degli adulti che della bambina?
5: Credo che questo libro racconti la violenza che viene agita nella cellula fondante della nostra società, che è la famiglia, all'interno di relazioni dichiaratamente ed esplicitamente d'amore. È molto facile fare del male profondamente alle persone a cui vogliamo più bene. Noi sappiamo quale parola far cadere in quale momento perché deflagri dentro l'altro. Questi genitori non si fermano, non c'è un confine. Per farsi del male reciprocamente, a un certo punto travolgono il bene della bambina.
4: Alessandra Tedesco, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 16.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.

0: subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna, conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
6: Proviamo per un attimo ad immaginare quante siano 65 milioni di tonnellate di merci, una cifra considerevole. Pensate, sono le merci che ogni anno entrano ed escono dagli interporti italiani. Eppure in pochi conoscono questi luoghi e ancora meno sono consapevoli del loro ruolo strategico. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio di questi hub centrali per la logistica e il trasporto delle merci. Cercheremo di capire come si stanno evolvendo anche alla luce di una recente riforma. Ma intanto cominciamo, come al solito, con una scheda.
7: Con 65 milioni di tonnellate di merci movimentate ogni anno, gli interporti italiani sono un luogo strategico per la logistica e l'economia nazionale. Hub intermodali che mettono in connessione le differenti modalità di trasporto, gli interporti contano l'accesso di più di 25.000 pezzi ogni giorno e accolgono quasi 60.000 treni cargo ogni anno, cifre notevoli che danno la misura dell'importanza di queste strutture. Alla fine del 2025 ha visto la luce la riforma del sistema grazie a una legge che ha svecchiato un impianto normativo risalente al 1990. La nuova norma ha ridefinito i criteri di programmazione e di gestione in un'ottica di modernizzazione e semplificazione. Al centro del provvedimento c'è il riconoscimento degli interporti come infrastrutture pubbliche di rilievo nazionale, capaci di sbloccare nuovi investimenti per la transizione digitale ed ecologica della logistica. L'obiettivo è rendere la rete degli interporti più competitiva all'interno dei corridoi europei TEN-T, migliorando l'efficienza dei trasporti e riducendone l'impatto ambientale.
6: E rientriamo in studio. Di queste tematiche e di molto altro parliamo oggi in compagnia di Giampaolo Serpagli, presidente dell'Unione Interporti Riuniti e anche presidente dell'Interporto di Parma, che è la terza struttura italiana per numeri. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
8: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, una buona giornata a tutti.
6: Allora, sono trascorsi pochi mesi dal suo insediamento alla guida dell'Unione Interporti Riuniti. Qual è un primo bilancio di questo avvio di mandato, ma soprattutto quali sono le sfide che si stanno rivelando più urgenti?
8: Ma sì, è una partenza in continuità, nel senso che ho avuto la fortuna di ereditare un'associazione coesa e valida nelle persone umane che quotidianamente ci stanno lavorando, un impegno che ha profuso il mio past president Matteo Gasparato, di cui sono stato vicepresidente vicario negli ultimi 3 anni, quindi di fatto una trasmissione di valori e di punti essenziali da portare avanti che era in continuità. Sostanzialmente abbiamo la sfida numero uno, che è quella di portare avanti la legge 177 del 2025, che è la nuova legge degli interporti, che attendeva la luce da diversi anni, dal 1990, e su questo stiamo lavorando per far sì che le risorse messe a disposizione dalla legge vengano spese bene. Ci siamo incontrati di recente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ci ha convocato insieme a tutte le associazioni di categoria, con cui abbiamo avviato un'ottima collaborazione per impegnare queste risorse nel migliore dei modi. E poi ci sono alcune sfide che abbiamo oltre la legge degli interporti: cercare di portare a casa il bonus manovra nella prossima legge di bilancio. Credo che sia uno degli obiettivi che sia noi come Unione Interporti Riuniti, che Fermerci, che tutte le altre associazioni che si occupano, certo, dei terminali ferroviari stanno portando avanti.
6: In un recente evento che si è svolto a Palermo, Interporti al Centro, lei ha proprio parlato di questa nuova legge sugli interporti, parlando di un quadro normativo, ecco, finalmente aggiornato. Che lavoro c'è ancora da fare su questa legge?
8: È un lavoro in itinere. Devo dire che il direttore generale Liguori e tutte le sue strutture stanno lavorando con molto impegno, perché il lavoro è duplice. Da un lato quello di regolamentare tutto il sistema degli interporti italiani, nel senso che buona parte degli interporti, diciamo quelli più evoluti, quelli più grandi, sono strutture complesse già consolidate all'interno del sistema nazionale. Altre stanno appunto aspettando la messa in opera della nuova legge per avere quei riconoscimenti che meritano. La nuova legge ci colloca all'interno del sistema della logistica nazionale come strutture strategiche, e quindi da lì possiamo capire l'importanza che, giustamente, crediamo, dopo tanti anni di lavoro, siamo riusciti ad acquisire.
6: Tra le altre cose, la legge prevede la definizione del nuovo piano generale per la intermodalità, quindi un piano che dovrebbe in qualche modo agevolare il passaggio di modalità delle merci. A che punto siamo?
8: Siamo al punto di partenza, nel senso che ci stiamo lavorando. È un lavoro fatto insieme, nel senso che il Ministero non ha imposto nulla, ha messo, ripeto, intorno al tavolo tutti, e si sta facendo una ricognizione aggiornata di tutti gli interporti già esistenti in collaborazione con le nostre strutture. Stiamo facendo un piano per identificare tutti i fabbisogni di investimento, e in questi giorni abbiamo elaborato una proposta che abbiamo mandato al Ministero, noi e tutte le altre associazioni, tutti i corpi intermedi che si occupano della logistica italiana. E poi c'è un punto nevralgico che riteniamo, cioè lo sviluppo commerciale per i gestori delle infrastrutture esistenti. Quindi non più il proliferare di nuove piattaforme logistiche, ma investire sugli interporti che sono già distribuiti, certo, su tutto il territorio nazionale. Credo che sia l'occasione perfetta per una pianificazione non più a spot, ma una pianificazione organica all'interno di un sistema nazionale. E ci misuriamo su quello, nel senso che i prossimi anni saranno nevralgici per misurare quanto siamo stati bravi a comporre questo quadro. Ultima cosa, naturalmente gli Stati membri dell'Unione Europea hanno appreso, insomma, del nuovo regolamento TEN-T, che ha avuto la nascita da poco, e dobbiamo notificare entro luglio del prossimo anno un'analisi di mercato attuale e prospettica di quello che saranno i terminali ferroviari e multimodali nei prossimi anni. Quindi queste analisi dovranno essere tutte allineate per far sì che la nostra riorganizzazione si inserisca in una riorganizzazione europea di, certo, tutti i corridoi.
6: Lei ha parlato di terminal ferroviari, che in realtà sono il cuore, nella maggior parte dei casi, nella stragrande parte dei casi, degli interporti italiani. Come è andato il traffico ferroviario all'interno degli interporti in questi mesi?
8: Allora, naturalmente abbiamo subito le problematiche che ci sono state su tutta la linea. Problematiche che noi vediamo come la ripartenza, perché avevamo bisogno, e credo che siano stati i soldi del piano di resilienza miglior spesi, perché credo che investire in nuove infrastrutture ferroviarie non vuol dire investire in infrastrutture, quindi nemici del green, ma aiutare proprio il green. Questo è l'obiettivo che si sono dati i governi che si sono susseguiti, e questo è l'obiettivo che si sta portando avanti. Naturalmente, per fare i lavori si hanno inevitabilmente delle problematiche. Queste hanno purtroppo ha avuto una ripercussione negativa su tutto il traffico merci, in alcuni casi in maniera maggiore, in altri casi in maniera

0: minore, però ci auguriamo che sul 2027 questo rifacimento, diciamo così, della linea ferroviaria italiana possa dare quello sprint in più
1: Certo.
0: che ci mancava. Naturalmente l'unica cosa che non è stata organizzata alla perfezione è un ridisegno anche europeo, perché sappiamo già che sul 2027 partiranno dei cantieri in Germania.
1: Che bloccheranno però su quell'altro fronte, appunto, il
0: Esatto.
1: traffico, soprattutto per il centro Europa. Però intanto perlomeno l'Italia potrà contare su una rete ferroviaria efficiente e i numeri di questa modalità potranno sicuramente crescere. Siamo in chiusura, Serpagli. Un'ultima battuta, facciamola proprio sul ruolo degli interporti, ma anche come dire, sull'impatto che queste strutture hanno sul grande pubblico e non solo sugli addetti ai lavori, perché nonostante siano un luogo chiave per la logistica e l'intermodalità, al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori non c'è consapevolezza della loro importanza. Come possiamo agire sulla narrazione di questo comparto per far comprendere ai cittadini, ma anche ai decisori politici, ovviamente, questo ruolo così strategico?
0: Questo è uno dei miei punti dolenti, nel senso che credo che io dico spesso, facendo una battuta, che gli interporti non sono sexy. Dobbiamo farli diventare sexy, nel senso che rappresentiamo per l'economia italiana uno dei punti importanti e di possibilità di sviluppo di tutta la logistica, e sappiamo quanto rappresenta la logistica italiana per il nostro PIL, quindi sappiamo che siamo fondamentali, non tanto veniamo riconosciuti come tali. E quindi credo che il lavoro di comunicazione dei prossimi anni dovrà essere uno dei punti fondamentali su cui WIR e, ripeto, in collaborazione con tutte le associazioni di categoria che insieme a noi rappresentano il nostro mondo, dobbiamo lavorare. Oltre agli eventi, l'evento annuale che facciamo con gli interporti del centro, come ha ricordato lei, c'è il concorso nazionale sulle scuole che si chiama Movimenta le tue idee, tutte le nostre partecipazioni alle fiere, ma ripeto, credo che sia un lavoro d'assieme e fare presente naturalmente al legislatore nazionale l'importanza di queste strutture. Perché se noi facciamo bene la logistica nel nostro paese, diamo una grossa mano naturalmente alla nostra industria, diamo una grossa mano alla ricrescita del PIL. Se siamo bravi, lo misureremo nei prossimi anni vedendo i numeri che continueranno a crescere.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grandissima attenzione l'evoluzione di questo mondo, quello degli interporti. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Giampaolo Serpagli, presidente di WIR, l'Unione Interporti Riuniti. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10, ma io prima di lasciarvi vi ricordo il nostro indirizzo email che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio. Viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un
4: che
5: tavolo
4: faccio,
5: da 5.
4: Nullo?
5: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non l'ho posto.
5: Ma veramente?
4: Che me lo faccio?
5: Sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Temporali e locali grandinate che da Alpi e Prealpi del Triveneto si porteranno sulle relative zone pianeggianti in serata e in nottata. Soleggiato con caldo intenso al centro-sud, domani instabilità sempre presente sul Triveneto con temporali pomeridiani dalle montagne verso la pianura. Sole caldo altrove, scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
9: Radio 24 Reportage. Messi alla prova, giovani, reati e seconde possibilità. Di Livia Zancaner.
18: Quando è successo quello che sto per raccontarvi, avevo 14 anni. Era la mia prima volta in prima superiore e c'era sto ragazzo e l'ho preso di mira.
19: Ero con il mio gruppo di amiche e è iniziata una discussione con due signore. Eravamo in un mezzo pubblico. Loro sono scese dalla carrozza e noi le abbiamo seguite.
20: Hanno tra i 17 e i 23 anni. Sono per lo più maschi. Da minorenni hanno compiuto dei reati. Ora hanno preso coscienza di quello che hanno fatto e si raccontano.
18: Ogni tanto gli chiedevo la merenda, ogni tanto magari per scherzare, anche se non lo facevo apposta, gli devo pugnetti sulla spalla. Mi sentivo, cioè volevo fare la bella figura davanti agli altri, volevo fare il figo, volevo cercare l'attenzione degli altri, però non coglievo i segnali che lui mi dava, quindi magari smetterla che gli davo fastidio o cioè che dovessi finirlo.
21: Dai fatti all'arrivo della denuncia è passata una settimana. Quel giorno è arrivata la chiamata dei carabinieri e hanno detto che c'era una notifica in caserma e dovevamo andare in caserma.
22: Ero fuori insieme a questi miei amici e appunto mi è arrivata questa chiamata dai carabinieri.
18: Dopo 3 anni dagli atti che ho fatto mi è arrivata la denuncia. Siamo stati denunciati insieme a me e altri due ragazzi. E l'altro ragazzo mi ha mandato la foto che era arrivata una denuncia e c'era scritto pure il mio nome e ci hanno denunciato. Io sto a leggere la denuncia e leggo per bullismo e ci sono rimasto male, ma non me l'aspettavo.
20: Quelle che avete sentito sono le voci che arrivano dal progetto di Fondazione Carolina e Pepita, che tra il 2022 e il 2026 hanno accompagnato 37 ragazzi e ragazze autori di reato in percorsi personalizzati di messa alla prova, la MAP. Quando il processo viene cioè sospeso e il ragazzo, affidato ai servizi della giustizia minorile, intraprende un percorso educativo personalizzato, fatto di attività socialmente utili, percorsi di responsabilizzazione, volontariato, ci spiega Chiara Catana, educatrice di Pepita e Fondazione Carolina.
0: Noi veniamo contattati dall'USM generalmente, che ci invia delle richieste per dei casi che possono essere o individuali o piccoli gruppi. Dal momento del contatto andiamo agli uffici con gli assistenti sociali e conosciamo il ragazzo o i ragazzi e gli assistenti sociali. Da lì poi noi facciamo una proposta di 5 o 4 incontri sulle tematiche sviluppate a partire dagli obiettivi che il giudice predispone quando decide di concedere la messa alla prova. Ci sono, diciamo, 3 macro aree, quindi il reato per mezzo internet, il reato legato magari alla violenza fisica e verbale e le violenze sessuali, di genere, stalking e quant'altro. E poi c'è la categoria detenzione e spaccio. Quindi ecco, queste sono, diciamo, dei grandi aree di reato su cui stiamo intervenendo come fondazione, come Pepita.
20: I reati che hanno compiuto vanno solitamente dal bullismo e dal cyberbullismo alle aggressioni, alle risse, ai furti, alla diffusione di materiale a sfondo sessuale. Il percorso di messa alla prova è diverso per ogni ragazzo. Al termine del periodo, il giudice valuta l'esito. Se positivo, il reato viene dichiarato estinto. Se non ha funzionato, il processo riparte.
21: Il percorso di messa alla prova dura un anno ed è iniziato da 3 mesi. Io in questo percorso devo andare 2 volte a settimana alla Caritas, svolgere mansioni, aiutare le persone, consegnare cibo, vestiti.
1: Sto svolgendo dei lavori socialmente utili presso un centro dove ci sono queste persone con disabilità. Sono rimasto contento di essere andato in quel posto lì qua. Mi piace aiutare queste persone, quindi ancora di più. Oltre a questa cosa qua, c'è in mezzo la scuola sul percorso e il corso sulla legalità.
18: Ci mettevi la testa, riuscivi, cioè ti fermavi al primo step. Avevo 5 punti da seguire, e tra cui uno era andare bene a scuola. Secondo era la mediazione con la vittima, che purtroppo non è riuscito. La terza era gli incontri con gli assistenti sociali. La quarta era il laboratorio 448 e la quinta era i lavori socialmente utili.
20: Secondo i dati del Ministero della Giustizia, sono circa 3.500 al momento in Italia i giovani in messa alla prova in casa o comunità, su quasi 18.000 minorenni e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile. Di questi, 578 si trovano negli istituti penali minorili. Alcuni arrivano da contesti fragili, povertà educativa, famiglie problematiche, marginalità sociale, ambienti criminali. Altri hanno storie completamente diverse. Ragazzi con famiglie presenti, scuole che funzionano, ambienti sani, ma che compiono reati, magari senza avere la minima percezione della gravità di ciò che stanno facendo.
21: Mi ricordo che ero scosso, ero triste, mia madre pure e mio padre era arrabbiato, cioè deluso.
1: Quando è arrivata la denuncia mi sono sentito, insomma, parecchio deluso di me stesso e vedendo i miei genitori che stavano male e ci soffrivano.
12: Ho provato tanta paura perché non sapevo che cosa sarebbe successo.
23: Io mi sono sentita molto delusa da me stessa, anche perché io mi vedo molto cambiata rispetto alla me di 2 anni fa. La cosa che mi fa rimanere molto male è come io potessi pensare che una cosa del genere fosse normale.
20: La ragazza che avete sentito ha 16 anni. Avrebbe voluto una sorella più grande per avere un punto di riferimento, qualcuno che le potesse dire quello che è giusto e quello che è sbagliato. La sua paura più grande

0: e rimanere sola. E la solitudine è una caratteristica che accomuna tanti adolescenti, sottolinea Chiara Catana.
1: La maggiore criticità è che non è una maggiore criticità, ma che c'è proprio una varietà di grandi criticità. Sicuramente in testa c'è l'enorme solitudine. L'enorme solitudine, diciamo, che scaturisce poi i comportamenti devianti, però poi quando arrivano qui la difficoltà enorme sono le risorse. Molti vengono da famiglie estremamente semplici e quindi anche le risorse mentali sono poche. Molti genitori accompagnano i figli non sapendo bene a far cosa. E poi il fatto che noi possiamo lavorare solo col ragazzo, non possiamo lavorare con tutto il contesto. Poi il ragazzo torna a casa, si sente dire altre cose, c'è il senso di colpa. Poi la criticità è anche il tempo che abbiamo e il tempo che perdiamo, nel senso che la maggior parte dei ragazzi che ci arrivano, arrivano dopo anni dal reato. Nel migliore dei casi il reato è stato almeno commesso circa un anno prima.
0: Limiti legati ai tempi, alle risorse ridotte, alla burocrazia sono le maggiori difficoltà riscontrate nel sistema della messa alla prova. Servirebbero interventi più flessibili, tempestivi e sostenibili. Perché la MAP serve e alla fine del percorso, se positivo, i ragazzi e le ragazze si sentono davvero cambiati.
2: L'esperienza mi ha insegnato che certe cose non vanno fatte, che quando devo fare qualcosa ci devo pensare tante volte prima di farlo. E ci sono delle conseguenze, però anche il rispetto reciproco delle persone anche a chi ha meno di te.
3: Tutta questa cosa mi ha insegnato che bisogna avere rispetto per le persone, e però mi ha insegnato specialmente di non fare cavolate, insomma, anche perché non è bello vedere soffrire i genitori e soffrire me stesso, ecco.
4: Ovviamente mi ha insegnato molto questa esperienza qui, perché ho capito i miei errori e appunto li sto pagando. In fondo ho preso una decisione sbagliata.
2: Ai ragazzi più piccoli consiglierei di divertirsi, però senza fare cose che vanno contro la legge, perché c'è modo anche di divertirsi senza fare casino, fare cose non legali.
3: Consiglierei, prima di fare una cosa, di pensarci 10 volte, cioè pensa molto, molto, molto prima di fare la cosa.
0: Qualcuno vorrebbe chiedere scusa e fare pace con la vittima, ma a volte ciò non è possibile.
5: La mediazione con la vittima è andata male. Io sono andato al primo incontro, si poteva fare che io lo incontravo di persona, mi facevo le scuse ovviamente, oppure si poteva fare che, visto che magari non se la sentivo di ogni persona, potevo scrivere una lettera oppure qualcosa. Però la vittima alla fine non ha accettato. Mi è dispiaciuto molto, avrei voluto dirgli che mi dispiace molto per come è andata, che non lo faceva intenzionalmente, che sono cambiato, chiederei 1000 volte scusa.
0: Ogni ragazzo è portatore di una storia unica che vale la pena essere ascoltata e raccontata.
5: Se avessi una classe di fronte a me di 14-13 anni, direi prima di tutto di fare le cose con la testa, di non essere avventati, seguite anche quello che dicono i prof. Se mi trovassi davanti a lui, prima cosa gli stringerei la mano e chiederei scusa. E beh, gli direi che mi dispiace, che vorrei instaurare una nuova amicizia e quella vecchia magari lasciarla al passato.
6: Il consiglio che darei è ragionare con la propria testa e non farsi trascinare da nessuno. Quello che questa vicenda mi ha insegnato è che il branco non è figo di mostrarmi per come sono davanti agli altri. E non devi sentirti diverso se tu pensi che una cosa non sia giusta. Piuttosto che fare quello che vogliono gli altri, fai quello che vorresti fare tu.
0: Il successo della messa alla prova non dipende solo dal ragazzo, ma anche dalla capacità della comunità e della società di accogliere e sostenere il cambiamento. Perché credere nella possibilità di cambiamento di un ragazzo o di una ragazza che hanno commesso un errore è un gesto di civiltà, conclude Ivano Zoppi, segretario generale Fondazione Carolina e presidente di Pepita.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vi presenta Strade in diretta.
10: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo per un veicolo in avaria, code sulla 1 in direzione Bologna tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi. 2 km di code per un veicolo in avaria anche sulla 10 tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. Code per lavori sulla A7 verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. È una giornata di grandi spostamenti e dunque traffico intenso su molte autostrade da nord a sud Italia. In particolare in questa appuntamento segnalo le code sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e le code sulla A14 Adriatica sia tra Bologna e Rimini Nord in direzione Taranto che tra Cesena e Imola in direzione Bologna. È tutto, buon viaggio.
7: Euro Reportage. Bulgaria, il dilemma dell'euro di Sergio Nava.
11: Entrare nell'euro nel pieno di una crisi di governo, con una parte della classe politica che fino all'ultimo chiede un referendum sulla moneta unica e il più che fondato sospetto di manovre russe per ostacolare la transizione monetaria. Non è stato un avvio semplice, almeno sulla carta, quello della moneta unica in Bulgaria lo scorso 1 gennaio. Poi però, come ascolterete a breve, dopo tanta tensione e tanto dramma, la transizione è avvenuta nel modo più liscio possibile. L'audio che avete ascoltato all'inizio risale a metà dicembre, quando le proteste contro il governo del premier Zeliatskov, a trazione conservatrice e supportato da una bizzarra coalizione con socialisti e populisti, ne hanno provocato la caduta. Fino a 100.000 persone sono scese in piazza nelle settimane precedenti il Natale per protestare sia contro una manovra finanziaria che proponeva un incremento delle tasse e dei contributi al welfare per finanziare la spesa pubblica, sia una corruzione percepita come endemica tra l'elite politica. A metà gennaio, tre tentativi da parte del presidente Radev di assegnare un mandato ad altrettanti partiti per formare un nuovo esecutivo sono falliti. La Bulgaria si avvia in primavera all'ottava elezione parlamentare in 5 anni. Se non è un record mondiale, poco ci manca. Ma andiamo con ordine, partendo dalle istituzioni europee. In un edificio ristrutturato nel centro di Sofia hanno sede sia la rappresentanza della Commissione sia quella dell'Europarlamento. Circa un anno fa l'edificio fu oggetto di proteste da parte di movimenti anti-euro e filorussi, in particolare dei sostenitori del partito Rinascita. Diedero fuoco all'ingresso, lanciarono molotov e uova contro il palazzo, imbrattando di rosso le vetrate per far sentire la loro voce dopo l'annuncio dell'intenzione del governo di chiedere l'adesione alla moneta unica.
12: The transition of Bulgaria to the euro.
11: Jordanka Ciobanova è capo rappresentanza della Commissione a Sofia. La transizione della Bulgaria nell'euro sta andando bene, afferma Radio 24. È stata preparata bene, tutti gli step necessari per la conversione monetaria sono stati completati in tempo. Abbiamo anni di preparazione e riforme alle spalle, insieme a una disciplina fiscale molto stretta. La Bulgaria è stata per anni un modello di disciplina dell'Unione. Non sempre è stato facile. Negli anni 90 abbiamo avuto una difficile transizione economica con una elevata inflazione che portò come risultato all'ancoraggio del lev bulgaro prima al marco tedesco, poi all'euro. 6 anni fa Sofia è entrata nell'Unione bancaria. Tutti questi sforzi hanno portato a una progressiva convergenza dell'economia bulgara con quella dell'Eurozona. Il PIL pro capite qui era il 40% di quello europeo 20 anni fa, ora è il 66%.
12: And now it is more than 66%.
11: La Bulgaria è il 21esimo paese europeo a entrare nell'Eurozona. L'ultimo Eurobarometro, a novembre, segnalava un 49% di bulgari contrari all'euro, con appena un 42% a favore e il 9% di indecisi. Si tratta di percentuali simili a quelle presenti nei paesi baltici alla vigilia dell'adesione all'euro, si affretta a chiarire Ciobanova. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un cambio positivo del trend grazie alla mobilità, ai pagamenti transfrontalieri, alla fine dei tassi di cambio, a una maggiore trasparenza nei prezzi e infine a un aumento degli investimenti stranieri. Non ho dubbi a riguardo.
12: Will change positively, I have no doubts.
11: Un ruolo nella scarsa popolarità dell'euro l'ha giocata la disinformazione russa, come ci spiega Goran Georgiev, senior analyst nella task force per lo scudo democratico del Centro per lo studio della democrazia, uno dei più longevi think tank bulgari. La disinformazione russa ha sempre preso di mira l'integrazione della Bulgaria nelle

0: strutture euroatlantiche, ci spiega Georgiev, in particolare Schengen e l'Eurozona. Per quest'ultima Mosca ha fatto circolare la fake news che il debito e l'inflazione sarebbero saliti del 1000%, portando esempi falsi di altri paesi europei. Più ci siamo avvicinati all'ingresso nell'euro, più la disinformazione si è fatta intensa. Questo non solo da parte del Cremlino, ma anche da parte di attori politici interni, quali il Partito Rinascita, connesso a Mosca, oppure il presidente Radev, che sta ancora chiedendo un referendum sull'euro, qualcosa nei fatti impossibile. E più quest'opera di disinformazione cresceva, più calavano le opinioni positive sull'euro tra la gente, fa notare Georgiev. Bogomil Nikolov è direttore esecutivo della maggiore associazione di consumatori bulgara. Si chiama Active Consumer e ha sede non lontano dall'università. Con lui abbiamo affrontato la questione del rischio inflazione. La Bulgaria ha approvato il bando di un anno sull'aumento dei prezzi, qualora questo incremento non trovasse una motivazione economica alla base o comunque un fattore comprovato, spiega Nikolov. Se un commerciante alza i prezzi e non può dimostrare che questo è motivato da fattori sottostanti, rischia una multa fino a 50.000 euro. Penso che questa norma contribuirà alla stabilità dei prezzi nei prossimi mesi. Il problema è che quando annuncio una norma i commercianti possono pensare di alzare preventivamente i prezzi e questo può provocare un'inflazione preventiva. Penso che prima dello scorso agosto, mese di entrata in vigore della legge, alcuni servizi e merci siano diventati più costosi. Sui controlli, penso che ora funzionino, ma non hanno funzionato all'inizio proprio a causa di speculazioni preventive. Gheorghi Ganev è un economista bulgaro, professore presso la Facoltà di Economia di Sofia, nonché membro del board del Centro per le Strategie Liberali, uno dei principali think tank economici. A Radio 24 spiega come la Bulgaria è approdata nel club dell'euro a partire dagli anni 90.
1: The major reason is the monetary regime.
0: I fattori principali sono stati il regime monetario e la grande crisi degli anni 90. La Bulgaria ha sperimentato una normale politica monetaria dopo l'era socialista, ma se ne è presto abusato, il che ha portato a una iperinflazione all'inizio del 97. Il paese è praticamente finito in bancarotta. Di conseguenza, l'opinione pubblica per una generazione si è mostrata contraria al deficit e al debito. Ciò ha portato a una sequenza di governi che non hanno mai superato l'asticella del 3% del deficit, a parte la grande recessione dei primi anni 10. La Bulgaria è riuscita insomma a controllare le sue spese dell'ultimo quarto di secolo. Voglio ricordare che il debito ha raggiunto il 200% del PIL nel periodo di iperinflazione, prima di scendere rapidamente al 20%. Al momento dell'ingresso nell'euro, mi riferisco alle statistiche 2024, il deficit era al 3% del PIL e il debito intorno al 23%. Lo scorso anno abbiamo registrato una maggiore sofferenza quando il governo è andato sui mercati finanziari a fare debito. Il sospetto è che l'esecutivo uscente lo abbia fatto per tornare a vecchie pratiche, come la spesa per obiettivi poco chiari, a favore di soggetti poco chiari, con procedure poco chiare. Krasen Stanchev è presidente del board di un altro importante think tank economico di Sofia, l'Institute for Market Economics, ed è professore di economia all'Università di Sofia. Con lui siamo partiti dal primo giudizio sull'introduzione dell'euro nel paese e dallo scetticismo strisciante nella popolazione. Forse più della metà dei bulgari era contro l'euro a maggio dell'anno scorso, quando il presidente Radev ha cominciato la sua campagna contro la moneta unica. Ora stiamo un 60% a favore e un 40% contro. Entro fine mese sarà probabilmente un 80-20, perché la transizione è stata molto liscia. Il problema dei prezzi lo ha generato il governo, quando ha promesso un monitoraggio capillare pur non avendone le capacità. L'annuncio dello scorso maggio ha portato a un incremento dei prezzi prima dell'autunno e prima dell'arrivo dell'euro. Con Stanchev approfittiamo per una digressione sulla trasformazione dell'economia bulgara da economia pianificata socialista a economia di mercato. Lo shock economico qui è arrivato addirittura prima dell'89. L'economia non funzionava, la Bulgaria è stata in questo senso un campione. Abbiamo registrato 3 default sul nostro debito estero già durante l'era socialista. L'inflazione è stata un'eredità del sistema precedente. Abbiamo avuto 2 transizioni economiche, dall'economia pianificata a quella di mercato. La prima, di grande successo, nel 91, facemmo persino meglio della Polonia. Poi le elezioni furono vinte dall'ex partito comunista che reintrodusse l'economia pianificata nel 94. 3 anni dopo il nuovo default bulgaro sul debito domestico stavolta. La povertà estrema tra il 95 e il 97 passò dal 9 al 40% della popolazione. Il salario medio nel 97 era $16, la pensione $6. Per questo gli ultimi 30 anni hanno rappresentato il periodo più lungo di prosperità e crescita economica mai registrato in Bulgaria dal
1: 1870.
0: L'ultima mattina a Sofia la trascorriamo in pieno centro, nella sede della Camera di Commercio italiana in Bulgaria. Lo facciamo per verificare quanto stia incidendo l'arrivo dell'euro. E lo abbiamo chiesto proprio agli imprenditori italiani e bulgari che operano a cavallo tra i due paesi. Anselmo Caporossi, segretario generale della Camera di Commercio, ci presenta per iniziare il quadro degli interscambi commerciali.
2: L'Italia, diciamo, rappresenta il 6,2, il 6,4% di tutto l'interscambio che la Bulgaria ha con l'estero. Quindi è abbastanza consistente. L'interscambio verte soprattutto in alcuni settori molto specifici che da sempre hanno ancora delle oscillazioni, alcuni anni di più, alcuni anni di meno, ma sono sempre bene o male quelli, che sono la meccanica e l'elettromeccanica, quindi tutto quello che concerne macchinari di precisione, ma anche ad esempio macchinari ad esempio d'uso agricolo. Il medicale è un settore molto forte e continua ad esserlo, l'abbigliamento e l'agroalimentare.
0: Ma quali saranno gli effetti più probabili dell'introduzione dell'euro a Sofia per gli interscambi Italia-Bulgaria? Sentiamo ancora Caporossi.
2: Dal mio punto di vista personale, io ritengo che questo spingerà ulteriormente gli scambi commerciali con l'Italia, soprattutto il riferimento, anche perché assolutamente tutto era molto chiaro, tutto funzionava molto bene, ma lei si immagini soprattutto le esportazioni di piccole aziende italiane che hanno dei prodotti di eccellenza però non sono abituate ad esportare, quindi diciamo l'impatto con una moneta diversa giustamente potrebbe causare o generare delle piccole incomprensioni. Ecco, questo certamente faciliterà questo tipo di esportazione, quindi conseguentemente vi sarà un aumento soprattutto da parte dell'Italia verso la Bulgaria e viceversa anche.
0: Roberto Santorelli è presidente EAD dell'omonima azienda agroalimentare basata a Plovdiv, specializzata nella trasformazione della frutta, in particolare delle ciliegie. La sua analisi sull'arrivo dell'euro apre una finestra interessante sul tema dei prezzi, dei salari e più in generale della situazione occupazionale nel paese.
3: Nel nostro settore stiamo prestando attenzione con i fornitori ai prezzi, per ora non ci sono aumenti, però già almeno noi comunque abbiamo messo a budget un aumento dei salari, perché comunque ci sono stati, ecco, degli aumenti di prezzo.
4: Il suo riferimento agli aumenti dei salari mi fa venire in mente che c'è un problema di manodopera qui, perché c'è una disoccupazione molto bassa, quindi anche immagino gli stessi dipendenti, lavoratori, siano molto ricercati.
3: Sì, infatti il tasso di disoccupazione in Bulgaria è uno dei più bassi in Europa, intorno al 3,5%. Come imprese stiamo importando comunque manodopera anche da paesi terzi, ma nonostante paesi come Uzbekistan, Kirghizistan, Bangladesh, Nepal, e nonostante l'aumento quindi di importazione di manodopera dall'estero, comunque c'è molta carenza di manodopera.
0: Per Ivo Ivanov, imprenditore attivo nel settore fotovoltaico e della produzione di vino, l'impatto dell'euro non ha rappresentato una grande cesura col passato, almeno per chi opera nel business.
5: Noi eravamo legati all'euro già da tanti anni. Nel business specificamente tutto si faceva in euro. Avendo questo cambio fisso, era la facilitazione che ci stava dando anche adesso l'euro. Adesso ci saranno degli sbalzi, perché la produttività dell'operaio è estremamente importante. Ci sarà un po' un periodo di transito difficile, in questo sono convinto. Sarà un periodo difficile per stipendi e valutazione del lavoro, però nello stesso tempo le cose si setteranno in una tranquillità media, quella che è la tranquillità media europea.
0: Plamen Dilkov è un imprenditore attivo nel settore ingegneristico e degli impianti di energia rinnovabile. Nel suo racconto, i primi giorni a diretto e concreto contatto con l'euro.
6: Per il mio business io ho gli esempi proprio diretti, perché da poco abbiamo aperto l'anno dopo le festività e le prime cose sono stati incontri con le banche per quanto riguarda finanziamenti. Pur lavorando anche prima con banche internazionali, le filiali bulgare, tutto è cambiato. Cioè loro adesso sono completamente integrati nel sistema europeo e sostanzialmente tu hai un bacino per il credito e per gli strumenti e così via che è molto più ampio, non come prima, perché l'entrata nell'euro non è l'entrata semplicemente, la moneta non è più l'EF che circola fra la popolazione, ma è euro. Questa è entrata praticamente sotto le regole della Banca Centrale Europea, che sostanzialmente garantisce che di fronte tu hai organismi di finanziamento che hanno un volume d'affari che rispetto alle banche bulgare è chiaramente imparagonabile.
7: Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo

0: Siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP. Una bontà che appartiene a tutti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Allora, vacanze?
5: No, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
11: Buongiorno da Sergio Nava. Prosegue oggi la serie di repliche estive di Generazioni Mobili che vi sta tenendo compagnia nel corso di tutto questo mese, come sempre, ogni sabato alle 14. Stiamo riascoltando alcune delle migliori puntate andate in onda nel corso della stagione 2025-2026, offrendovi una narrazione di storie professionali e di studio oltre confine che ci accompagna durante tutto il mese di luglio. Storie che potrete comodamente ascoltare nel corso delle vostre vacanze, in diretta sulle frequenze di Radio 24, ma anche in differita grazie al nostro podcast. Per interagire con noi ci trovate online, sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o anche nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale i nostri futuri testimoni possono inviare le loro candidature. Noi cerchiamo professionisti globali, junior e senior, pronti a raccontarci il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia vi ascoltano? Insomma, siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è semplicissimo, basta scriverci a generazionimobili@radio24.it. E proseguiamo oggi con una nuova replica. È andata in onda lo scorso gennaio tra consigli pratici per lo studio all'estero e l'esperienza di una studentessa in scambio formativo in Irlanda.
10: Toolbox.
11: Torna in onda oggi con noi Katia Iuorio, psicologa e counselor specializzata in percorsi per i ragazzi che decidono di intraprendere un iter formativo internazionale. Katia oggi completa il panorama di consigli pratici su come tracciare un progetto di espatrio per studio partendo da un punto fondamentale, l'importanza di avere un piano B. Sentiamo.
12: Il piano, come lo chiamo io, il piano B, a volte anche un piano C, è sostanzialmente un percorso alternativo alla strada che io ho in mente per raggiungere poi uno stesso obiettivo. E questo per un motivo molto semplice: la strada è lunga, in genere le application, come abbiamo detto in altre occasioni, durano anche un anno e mezzo, quindi le cose possono cambiare, voglio dire, io posso non avere i requisiti giusti, posso arrivare a un livello linguistico che forse non è quello che mi serve per entrare, posso non avere tutte le carte in regola. Quindi è sempre bene preparare, mentre si pensa a dove vorrei andare, anche qualche soluzione alternativa, così se non posso entrare lì posso tenere in considerazione anche altre soluzioni. Nei piani alternativi teniamo anche conto di una cosa importante: sempre più le università si stanno attrezzando per creare dei passaggi un po' più soft, e cioè creare dei foundation, mettere a punto dei percorsi che permettono allo studente, se non ha proprio, come dico io, tutte le carte in regola, di entrare in modo un po' più graduale, quindi prendersi del tempo e mettere a punto quelle mancanze, quelle cose che gli mancano per entrare a pieno regime in un percorso universitario.
11: Una cosa su cui ci tieni molto a parlare sono i cosiddetti falsi miti dello studio all'estero. Rapidamente riusciamo a spiegare quali sono i principali?
12: Sì, ce ne sono molti, devo dire, ognuno ha le proprie idee, però sicuramente ce ne sono alcuni che sono molto comuni. Molto spesso mi dicono: ma io non posso andare ad Harvard, cioè una tra le università più famose, una delle Ivy League, perché costa troppo. Questo non è vero, a volte sono le università più famose, magari hanno, è oggetto di grande discussione negli Stati Uniti in questo periodo, hanno delle borse di studio magari particolari, quindi paradossalmente forse proprio le più famose possono costare un po' meno. Questo è un falso mito che è ricorrente. Oppure, voglio dire, questo ci tengo molto, studio negli Stati Uniti perché così mi creo una base e posso rimanere lì. No, non è così. Io vado a studiare negli Stati Uniti, se ho le possibilità e le condizioni per farlo, con un visto di studio, è un F1, e l'F1 al massimo si allunga di un anno, due anni, tre anni, a seconda del percorso, per un'esperienza lavorativa, si chiama OPT, ma poi questo non mi crea le condizioni per rimanere. Questo è importante che le famiglie, soprattutto quando impostano un percorso, lo sappiano. E un'altra cosa a cui si pensa sempre è: ma in Europa si studia in inglese solo nel Regno Unito. Assolutamente falso, l'offerta formativa internazionale in Europa sta crescendo enormemente, e ci sono paesi come Praga, Study in Prague, che è proprio un network, l'Olanda, ma la Spagna, ma sono reduce da un percorso in Germania, stanno crescendo moltissimo sul piano internazionale. Quindi si può studiare in Europa, si può studiare in inglese, si può avere una formazione internazionale anche a costi a volte nulli o quasi, perché sono università pubbliche.
11: Per tutte le informazioni www.katiaiuorio.it.
13: Il testimone.
11: La testimone della settimana è una studentessa 17enne che ha scelto l'Irlanda quale meta di approdo per il suo anno di scambio studentesco alle scuole superiori. Anna è in onda oggi con noi per tracciare una pratica guida on air su come fare e condividerla soprattutto con voi ascoltatori. Buon pomeriggio, Anna.
14: Buon pomeriggio.
11: Frequenti il liceo linguistico in Italia, dove studi ben tre lingue straniere, una la stai praticando in presa diretta nel paese dove stai trascorrendo il tuo periodo di scambio studentesco. Allora, perché hai scelto questa meta? L'Irlanda, soprattutto, era la tua prima scelta?
14: Sì, l'Irlanda era la mia prima scelta. Ad oggi sono molto contenta e soddisfatta di questa scelta che ho fatto. Nella scelta dei paesi che avevo selezionato c'erano tutte destinazioni dove avrei potuto praticare le lingue che già studio a scuola per migliorarle al massimo.
11: E più precisamente, ci racconti in quale scuola e in quale parte dell'Irlanda ti trovi?
14: Sì, certo. Adesso mi trovo a ovest dell'Irlanda, su un'isola che si chiama Achill Island, che è connessa alla terraferma tramite un ponte. È una scuola secondaria e si studiano molte materie differenti rispetto all'Italia.
11: Anna, cominciamo con i tuoi consigli per chi tende a partire per un lungo periodo di scambio studentesco all'estero. Innanzitutto, come selezionare i paesi di approdo? Come stilare una lista di preferenze?
14: Secondo me non bisogna farsi spaventare dalla lingua straniera perché si impara sul luogo e bisogna selezionare invece dei paesi con cui si sente affinità, che ci interessano culturalmente e vogliamo scoprire a fondo. E bisogna ragionare anche molto sulle strade che ci possano aprire in un futuro, magari prendere il diploma in quello specifico paese, però rimanendo concentrati sul fatto che è un'esperienza che si vive una volta nella vita e quindi per godercela appieno.
11: Allora, primo, diciamo pure ostacolo sulla strada verso lo scambio all'estero è la burocrazia, ce n'è

0: in città è stato un po' difficile, però ho imparato ad amarlo e apprezzarlo, perché è diverso da ciò che vediamo tutti i giorni. Ci si fa l'abitudine e dopo un po' viene anche la nostalgia di doverlo lasciare a un certo punto.
1: Parliamo adesso della tua scuola. Che tipo di sistema scolastico hai incontrato e stai soprattutto sperimentando in Irlanda? Qual è la filosofia alla base?
0: Il sistema scolastico è molto differente dal sistema italiano e le materie si dividono in materie obbligatorie e a scelta. Tra quelle a scelta ci sono molte materie pratiche, quindi come lavorazione del legno, ingegneria, cucina e design, ed è ottimo per sperimentare discipline che solitamente in Italia non facciamo. Tutto il sistema di base di apprendimento si basa su un sistema attivo, quindi proviene dagli studenti la voglia di imparare e non sono sottoposti a stress da parte dei professori, quindi dagli studenti viene la voglia di studiare le materie perché appunto si possono scegliere e quindi è più piacevole farle.
1: Ci racconti praticamente cosa accade quando si viene inseriti a scuola in Irlanda da exchange student, insomma in quale sezione si approda normalmente?
0: Da exchange student si può capitare in uno degli ultimi 3 anni di scuola, che sono chiamati il primo della fascia 15-16 anni, transition year, che non è un vero e proprio anno scolastico, ma è un anno di transizione che gli irlandesi possono scegliere di fare o meno. È un anno in cui ogni settimana si provano tutte le materie che si potranno scegliere l'anno successivo, ovvero il quinto anno dove sono stata inserita io. E al quinto anno, all'inizio dell'anno, dovremmo scegliere le materie a scelta che vogliamo frequentare, altrimenti si può essere inseriti nel sesto anno, ovvero l'ultimo anno dove c'è il diploma finale. E se la tua scuola d'appartenenza in Italia sarà d'accordo, potrei chiedere di fare l'esame nel paese estero.
1: In brevissimo ci racconti una giornata tipo a scuola, come si svolge?
0: A scuola andiamo con lo scuolabus che ci viene a prendere davanti casa e le lezioni iniziano alle 9 e sono da 40 minuti l'una. Sono 3 classi, una breve pausa per la mattinata, poi ci sono altre 3 classi, la pausa pranzo e infine le ultime 3 classi, quindi usciamo da scuola alle 15.45. E lo scuolabus ci riporta a casa e ogni materia si cambia classe, quindi ogni 40 minuti si cambia classe e abbiamo i locker, ognuno il proprio personale.
1: Ed è interessante raccontare la scelta delle materie di studio, come avviene, tra quali materie si può scegliere?
0: Le materie sono molto, si dividono in materie pratiche e teoriche. Se si è interessati a materie più pratiche, ci sono 4 tipi di scelte, ovvero design, cucina, scienza e lingue, quindi per ogni campo a cui si è interessato si può scegliere la materia oltre a quelle obbligatorie e ci sono inoltre molti laboratori e classi allestite per qualsiasi necessità che riguardi quella materia.
1: Vita pratica in Irlanda, quanto è importante il rapporto con la famiglia ospitante per far fruttare al meglio l'esperienza di scambio?
0: Il rapporto con la famiglia ospitante è alla base dell'anno che si sta per affrontare, perché la famiglia ti aiuta ad ambientarti, a saperti muovere autonomamente, ti aiuta a comprendere le tradizioni e le usanze del paese.
1: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.

0: garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito.

0: cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. Questa settimana parliamo dell'Angelo del Focolare con Leonarda Saffi, Ivano Picciallo, David Leone, Giuditta Perriera. Un'opera teatrale scritta, diretta e curata da Emma Dante.
2: A me, sono sveglio, pento con la tua faccia che non ti ho vestito, che mi sfondo tutta casa. Così, pazzi. Capita la via ricci, sarezzi. Sai come ho fatto che c'è giù, vuoi dire, spero ci rivia. Tu a farmi una niente, ci fai, ci sarà, ma lei, a voi se sei calma,
3: L'Angelo del Focolare è uno spettacolo che racconta la vita di tutti i giorni, la routine dentro una casa scannatoio dove esiste un dislivello di potere tra il padre padrone, il marito padrone e la moglie, il figlio e la suocera. Questi personaggi che sono più ruoli che persone si muovono all'interno di questa casa raccontando una manutenzione della violenza domestica. Quindi lo spettacolo tratta questo tipo di esplorazione all'interno della casa di questi quattro, di questo legame morboso e pericoloso e appunto terribile che porterà comunque alla morte di questi quattro familiari.
2: Come fare? Su, se ne sono giocavano questo muore, capito? Così per muore, non è giusto, c'ho anche i tari sulla casa, ma muore, di sensore.
3: Appunto, i protagonisti sono la moglie, il marito, il figlio e la suocera. Sono quattro figure, diciamo, iconiche, sono quasi delle figure mitologiche, sono delle funzioni più che delle persone, come dicevo prima, e sono i protagonisti di questa tragedia, perché poi comunque questa storia finisce in tragedia, finisce, ma non finisce mai, perché poi ricomincia. Quindi c'è una specie di giro infernale, di ruota infernale nella quale questi personaggi si trovano, questi protagonisti si trovano tutti i giorni e dalla quale soprattutto le vittime non riescono a uscire. È chiaro che le vittime sono i più deboli, quindi la donna, la moglie è la vittima sacrificale, cioè quella che poi si prende tutte le colpe e si prende tutta la violenza addosso. Il figlio, che il padre vuole educare in un certo modo, alla maniera appunto macista e maschilista, mentre la madre vuole che lui sia libero, e la libertà di questo figlio non ha a che fare con i muscoli, ma ha a che fare con la sensibilità, con la delicatezza di un'anima che appunto si sente schiacciata dentro questa casa. E infine c'è la suocera, che è una donna che a sua volta è stata abusata dalla violenza del marito e quindi è in qualche maniera una figura rassegnata, una figura che sta a guardare, una spettatrice che non sa agire, che non sa come fare, non ha gli strumenti per cambiare la storia e assiste ancora una volta una storia che si ripete.
4: Io!
5: Ma!
4: Ma!
3: In scena i personaggi ci raccontano una giornata tipo, la giornata legata appunto alla loro routine, quindi li vediamo nel momento in cui si svegliano, quindi proprio lo spettacolo comincia con una sveglia che suona, la madre è riversa sul pavimento, cioè la moglie morta, ha uccisa la sera prima e le viene chiesto di alzarsi. Perché ricomincia la giornata, perché la sveglia suona, perché bisogna fare il caffè, perché bisogna rimettere le cose a posto. E quindi sostanzialmente questa moglie morta in realtà non viene creduta, la sua morte non viene creduta, non è sufficiente. E quindi è costretta a rialzarsi. E si rialza e ricomincia la routine. Quindi questi personaggi stanno dentro questa casa, si muovono dentro questa casa come appunto, come dicevo prima, in un girone dell'inferno, e contemporaneamente durante questo movimento infernale di prevaricazione, di prepotenza, eccetera, ci raccontano la loro storia, che è una storia dannata, una storia comunque non di amore, ma di sofferenza e di legame morboso e terribile.
4: Un caffè!
5: Ma!
4: Un caffè!
3: Non si tratta di uno spettacolo che vuole essere un trattato su che cos'è il femminicidio, è uno spettacolo che racconta in maniera anche poetica il dolore di questa donna, racconta, come dicevo prima, il dislivello di potere che c'è tra questo uomo e questa donna, che vivono insieme non per amore, ma perché lei lo conosce in un'età molto prematura, quindi a 16 anni, lei esce con le amiche per la prima volta, si veste, si trucca e si vuole divertire, lui la incontra e la stupra mettendola incinta e poi se la sposa perché comunque è un bravo uomo, non la lascia insomma da sola incinta, abbandonata, la sposa, e questo sposarla, questo maritarla è in realtà la sua condanna, perché per me il femminicidio comincia da prima, non comincia quando la donna muore, comincia da prima. Ed è questa la cosa che mi interessava in questo spettacolo, raccontare l'inizio della morte, che comincia con, in questo caso, per questo, per quanto, quello che riguarda questa donna, comincia quando lei a 16 anni viene stuprata dal futuro marito.
4: Gli è fridulat, ma!
2: Va tu a scalla!
4: Non sai ciò fa!
2: In Madonna, Fanda, ciò ci vuole la scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
4: E io non sai ciò fa!
2: Ah, tu la sei fullata!
5: Perché non va a mangiare? Tu sei stata capitata di invece mangiare la calla per mangiare? Ah!
1: Continuiamo ad ascoltare Emma Dante nell'Angelo del Focolare.
3: Perché la donna ha la faccia coperta di sangue? Perché lo spettacolo comincia con la sua morte, cioè noi la vediamo in scena su un palcoscenico, appunto riversa per terra con la faccia piena di sangue, perché le è stata appena spaccata la testa. Noi la vediamo su questo palcoscenico vuoto, il corpo di questa donna inerme, morta, ecco, la vediamo morta. Dopodiché poi pian piano la casa si sveglia, si rianima, i personaggi escono, gli altri ruoli, le altre funzioni, chiamiamole così, escono, così i parenti la richiamano, lei piano piano si rialza, ma è per tutto il tempo della giornata che noi vediamo trascorrere dal caffè al racconto del primo incontro, al dialogo col figlio, al bisticcio con la suocera, in tutti questi passaggi, in tutte queste tappe, questa donna ha il sangue visibile che le cola sulla fronte, insomma, dalla fronte, sul viso, perché questa ferita non si rimargina, perché questo sangue continua a sgorgare, perché non c'è un momento in cui si placa questo sanguinamento. Quindi era importante per me che lo spettatore e la spettatrice vedessero questo sangue sempre e che questo sangue fosse un peso per tutti quelli che lo vedono, perché poi alla fine noi rischiamo di dimenticarlo, il sangue di queste ferite. E invece a me interessava di tenerlo proprio sempre davanti ai nostri occhi.
2: Tu non è che non lo sai fare, tu non lo vuoi fare, perché sei pigro! E che sì, è tutto colpa mia. Perché io a te sono viziata, tu sono coccolata. Ti lavo, ti stiro, ti levo piatta sotto naso, cucino, metto la lavatrice, stiro roba. A dove storni roba? Ma per l'izendere, per c'è una casa cazza pazza tutti. Ma che scelta ti va capo il zuccolo quando mi doccia?
3: Parlando dei femminicidi nelle realtà, seguono per lei una dinamica comune? Diciamo che le ragioni per cui una donna viene ammazzata sono quasi sempre le stesse. Hanno a che fare con il fattore dominante, cioè il maschio è padrone di quel corpo, di quella donna, della sua vita, del suo affetto. Quindi nel momento in cui quest'uomo si sente abbandonato da questo affetto, cioè lasciato, allontanato, impazzisce, no, non è neanche la pazzia, perché non credo che siano gesti di un folle, credo che siano gesti appunto di una figura dominante che si riprende qualcosa che crede essere suo. Quindi sì, penso che le dinamiche dei femminicidi sono quasi sempre le stesse, con quest'idea della proprietà privata, del corpo della donna come possessione di una cosa, insomma, più che di una persona o comunque di un legame.
4: Sì, ma in asserci venuta! Non tengo un obiettivo, non tengo un sogno, non tengo rutta!
2: Tu la potestà tutta la scernata, scettate il doliet! Che cosa vuoi diventare, un parassito come tuo padre?
4: Sì, ma io sono un parassito come Ayit!
2: Tu sei diverso da tuo padre! Tu la mattinetta da spandare! Devi uscire, ti devi trovare un obiettivo, una fatica, se no ti metti di nuovo a studiare!
3: E il legame ha a che fare con... Io credo molto nei legami. Credo che sia importante fare i legami, costruire legami tra le persone. Credo nelle famiglie allargate, credo nei legami, sì. Più che appunto io ho un figlio adottato con il quale ho un legame molto forte e lo sento figlio mio a tutti gli effetti, per cui non serve fare un figlio per sentire figlio, non serve...
4: Ma ci la sei venuto, ma...
6: Ma questa cosa non è vera. Tu sai cantare. Tu so son tutti i calarecchio maio, tu tieni una voce bellissima.
4: E c'è meno fatta la voce bellissima, ma... Caccio canta gli fatica. Potrei scegliere a fare spese che canzone. C'è gente che ha la cassiera. Mi scusi, non ne ho soldi. Ma ci vuoi ti canto io rose rosse per te? Ma non si dice se struzzate per piacere, eh?
5: Oh, ma tu sta scherz, vedi che cantare può diventare una fatica. Tu vai al ristorante, ti mangi, posso fare piano bar. Poi dal piano bar fai il karaoke, i matrimoni, X Factor, The Voice, finché non arrivi a Sanremo. Come fat cad, come cazzo chiama? Laura Pausini.
4: Che cazzo c'entra con Laura Pausini? Io mica sono Laura Pausini.
5: Te ne lascio una mamma, tu sei meglio di Laura Pausini.
3: Avere una moglie per sentire accanto una persona. E, il legame è importante, però questo legame viene frainteso in un certo tipo di cultura. E, il legame non ha niente di non ti fa prigioniero, anzi ti apre la possibilità verso la libertà, perché è un modo per prendersi cura il legame, non... come nel caso di molti femminicidi, è una scusa per sentirsi proprietario di qualcosa, di un'altra persona, di una donna. Quindi ecco, sì, le dinamiche per me sono quasi sempre le stesse, perché fraintendono, vivono di un fraintendimento, in cui il legame con un'altra persona diventa catena, un guinzaglio. Sì, un guinzaglio.
7: Che cazzo, ma sti rupigia? Tu hai rovinato la vita mia e quella di mio figlio! Ma sti rupigia!
5: Aiuto!
1: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: English Bit di Giulia Crivelli.
8: Plea. Put the bill. Plea for government to ramp up and put a stop to military-style camps. It's a key issue. Un calcio alla legge, una richiesta al governo perché acceleri e ponga fine ai campi di vacanza modello militare. È un tema importante. Era il titolo di un articolo su questo tema, appunto, importante e molto discusso in Nuova Zelanda, quello dei campi dove si mandano preadolescenti e adolescenti maschi quando le scuole chiudono. La prima parola che ci interessa è plea, richiesta ma anche preghiera. She made an impassioned plea for help, fece una spassionata richiesta di aiuto. Many people are doing a plea to industries to stop polluting. Molte persone stanno chiedendo con forza al settore manifatturiero di smettere di inquinare. He refused to listen to her tearful pleas. Si rifiutò di ascoltare le sue preghiere fatte tra le lacrime. A plea of guilty or not guilty è una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. He was charged with murder but got off on a plea of insanity. Fu accusato di omicidio ma se la cavò grazie a una dichiarazione di infermità mentale. Notiamo l'espressione boot the bill. Boot significa stivale e il sostantivo viene usato per dire, in modo gergale e figurato, che qualcosa va respinto. Bill è uno dei modi per indicare una legge. Ricordiamo ad esempio la Big Beautiful Bill, fortemente voluta da Donald Trump a inizio della sua legislatura, che contiene, tra le altre cose, molti tagli fiscali. Tornando agli stivali, si può dire anche to put boots, letteralmente posare gli stivali, un'espressione che tutti associano agli stivali dei militari e spesso a un'invasione di terra o comunque alla pressione di soldati in un luogo, il famoso boots on the ground. To ramp up è un altro phrasal verb, regolare, to ramp up, ramped up, ramped up, che significa aumentare velocemente e in modo importante, specie in senso figurato. Ramp come sostantivo, in modo simile all'italiano, significa rampa o tratto di strada in salita. E poi c'è key, usato come aggiuntivo, a key issue, a key factor, a key point. Un tema, un fattore, un punto chiave, proprio come in italiano. He was a key figure in the campaign. Era un personaggio chiave della campagna. She played a key role in the dispute. Ebbe un ruolo fondamentale in quella disputa. Caution is the key word word in the current situation. Nella situazione in cui ci troviamo, la parola chiave è prudenza. Good communication is key to our success. Il nostro successo è fortemente legato alla comunicazione, potremmo dire in italiano. His contribution could be the key to reaching an agreement. Il suo contributo potrebbe essere fondamentale per raggiungere un accordo. Keyboard è la tastiera di un computer, ma anche di un pianoforte. Keynote speech, come sa chi assiste a convegni in Italia e non, è il discorso o intervento considerato più importante nel programma di un evento. Keynote speaker è la persona che pronuncia quel discorso o intervento.
9: Radio 24. La passione si sente.
10: Non mi capisci.

0: E cominciamo oggi con la nostra nuova sigla, Crescere, di marzo, anche se è il 18 luglio e noi siamo ancora qua con Non mi capisci, il nostro appuntamento settimanale, ormai lo sapete, per esplorare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, per raccontare e prima ancora cercare di scoprire le nuove generazioni con i loro modelli, i loro obiettivi, le loro difficoltà, le loro piccole o grandi rivoluzioni. Io sono Matteo Bussola e oggi questo sarà un viaggio in parte a distanza perché il mio socio ed io non siamo insieme in studio, dato che io sono qui mentre Federico Taddia è in collegamento. Ciao Fede!
1: Eccoci qua, ciao Matteo, sì, in collegamento ma prontissimo per raccogliere le tante storie di oggi, come sempre le voci delle ragazze e dei ragazzi. Viaggeremo molto, tanti stimoli, tanti spunti, e anzi fra pochissimo partiremo anche con una proposta che mi piace un sacco, proprio perché tra l'altro è arrivata dai ragazzi stessi, ma ne parliamo tra un attimo.
0: Un tema caldissimo. Radio24.it, come al solito, il sito da cui potrete scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, e Non mi capisci at radio24.it se volete contattare la nostra redazione. Ma adesso appunto cominciamo con la nostra puntata, andremo a toccare tanti temi diversi, ma oggi appunto cominciamo parlando di divieto di social, ma ancora prima partiamo come sempre dalla musica.
2: Oggi comincio a fumare.

0: Lo dicevamo in apertura, è un tema del quale negli ultimi mesi si sta parlando molto, moltissimo, il divieto, il famigerato tentativo di vietare i social agli under 14, perché a quanto pare, insomma, si è dimostrato o si è ipotizzato che l'esposizione precoce a determinati contenuti possa causare danni addirittura a livello cognitivo, no? E siamo abituati a sentire parlare di questi temi i pedagogisti, gli psicologi, i genitori, e invece oggi ne parliamo con uno studente, con Alessandro Gianesini, 18enne, presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti del Veneto, perché a quanto pare questo tema sta particolarmente a cuore anche ai ragazzi stessi. È così, Alessandro?
1: Sì, buongiorno. Noi abbiamo cominciato a parlarne durante le assemblee d'istituto in tutta la regione, perché c'era questo fenomeno diffuso che notavamo di disagio profondo. Abbiamo analizzato questo fenomeno e abbiamo notato che il problema era appunto l'isolamento, e le motivazioni sono centinaia, le abbiamo approfondite tutte, però abbiamo notato che uno dei principali motivi sono appunto i social, che sono una delle principali cause di isolamento tra i nostri coetanei.
0: Ma fra l'altro c'è una rappresentanza, leggevo Alessandro, di quasi 700.000 studenti che ha promosso una proposta di legge per appunto vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, no? Poi affiancata da un percorso obbligatorio di educazione digitale fin dalle scuole elementari. E ci parli meglio di questo percorso?

0: corso di educazione digitale, come si dovrebbe svolgere, chi la dovrebbe fare, quali obiettivi sperate di poter raggiungere attraverso di essa?
1: Sì, appunto la nostra proposta nasce da un confronto tra tutti i 700.000 studenti della Regione Veneto, perché nasce dall'assemblea d'istituto e poi viene la loro voce viene incanalata da quelli che sono i rappresentanti d'istituto. E appunto durante l'assemblea abbiamo notato che ok vietare, però il limite senza un'adeguata formazione non ha senso. Perché? Perché l'età da sola porta a una maturità strutturale maggiore, però non sufficiente, perché la maturità e l'esperienza per usare oggetti di questa portata, questi strumenti, deve arrivare da un'adeguata esperienza e formazione che non è garantita soltanto da un numero qual è l'età. Quindi abbiamo richiesto appunto al Ministero che faccia iniziare questi corsi che partono dalle elementari e proseguono alle medie, per educarne ad un uso consapevole di questi potentissimi strumenti che usati nel modo corretto possono portare anche incredibili benefici.
2: Alessandro, ma tu hai 18 anni, giusto?
1: Sì.
2: Se ti guardi indietro, cosa vedi del tuo rapporto con lo smartphone, col cellulare? Cioè, ti ha rubato molto? Nel senso che tu adesso... È vero che sei il coordinatore regionale, ti sto facendo una domanda molto personale, però, insomma, se tu oggi avessi 14 anni o 13 anni o 12 anni, lo vorresti, immagino, il cellulare. Quindi dall'esperienza di te 18enne, invece, cosa diresti a un 12enne?
1: Allora, io direi ad un 12enne di evitare di passare ore e ore sul telefono, perché anche a me, anche adesso succede, perché l'algoritmo è fatto apposta, anche l'infinito scroll è fatto apposta per tenerti incollato là. Gli direi lascia giù quel telefono e vai a giocare a calcio con i tuoi amici, vai a giocare a basket, esci di casa e divertiti. Mi ricordo che quando io ero piccolo erano due le cose. I miei genitori mi vietavano di usarlo, e fino a che non ho avuto 14 anni circa, e loro sembravano i cattivi, quindi io magari uscivo di casa ed ero quello là un pochettino escluso, perché non avevo i social, perché non riuscivo ad arrivare molte notizie, ero fuori da tutti i trend e sembravo io quello strano e diverso dagli altri, e questo mi ha portato molta esclusione nella mia vita, mi ha portato ad essere escluso, e allo stesso tempo ha portato molti miei amici invece a non uscire di casa. Che la fascia praticamente quella dai 12 ai 15 anni è la fascia dove esci di casa, ti fai nuove amicizie, impari anche un pochettino ad essere anche un po' autonomo, avere la vita di comunità. Invece molti miei ragazzi si sono trovati adesso a 18 anni che escono per le prime volte da casa, perché tutta quella fascia di età la passavano tornando a casa da scuola, mangiavano, dormivano, usavano quelle 4-5 ore il telefono, mangiavano e tornavano a letto e forse facevano i compiti per casa. Quindi mi ha rubato anche molti amici, perché potevo avere molti più amici, invece loro stavano a casa passando le giornate con il telefono e si sono ritrovati oggi che non sono incapaci di socializzare e fare una normale vita, rapportarsi con le emozioni, diciamo, perché quello che rubano i social è il tempo e il tempo non lo recuperi più.
2: Il fatto che la proposta di questo divieto arrivi da dei diciottenni invece che dai genitori, invece che dagli educatori, invece che dai professori, tu pensi che possa avere un peso... è diverso, un peso maggiore nei confronti delle nuove generazioni?
1: Secondo me sì, perché oltretutto la proposta è stata votata con veramente una maggioranza larghissima. È passata con il 97% di voti favorevoli e solo il 3% di voti astenuti, neanche contrari. E questo è veramente una grande presa di consapevolezza. Cioè non è che siamo andati là e abbiamo fatto la votazione così. Ne abbiamo discusso ore e ore e ore su questo divieto. E alla fine si è raggiunti questa consapevolezza ed è veramente una cosa incredibile, perché in altri paesi l'obbligo veniva imposto da chi governava e diceva questo va bene per te e questo te lo prendi. Invece questa è una consapevolezza che abbiamo veramente maturato noi stessi, in quanto siamo la prima generazione che veramente è stata influenzata ogni giorno della propria vita, sin da quando eravamo piccoli, i social hanno caratterizzato ogni nostro giorno, diciamo. E quindi veramente è una presa di consapevolezza la nostra.
0: Alessandro, ma tra l'altro, come sottolineava Federico, no, è un bene, è una cosa positiva che questa presa di coscienza arrivi da parte vostra, da parte dei nativi digitali, perché bisogna anche dire che quando questi divieti vengono calati dall'alto, dal mondo educativo, dal mondo degli adulti, suonano sempre un po' ipocriti, no? In fondo

0: Loro sono coloro che hanno creato il problema regalando gli smartphone ai figli di 9 anni, 10 anni e poi pretendono di vietare. Alessandro, grazie davvero per la tua testimonianza, grazie per questa vostra proposta, grazie per questa vostra presa di coscienza. Insomma, magari ci terrai aggiornato in futuro sullo sviluppo di questo vostro obiettivo. Grazie per essere stato con noi.
1: Certamente, grazie mille. Ciao. Buona giornata.
0: Ci fermiamo un attimo con le informazioni per chi sta viaggiando e poi fra un minuto ancora qua con Non mi capisci.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 12 Genova Rosignano per veicolo in avaria, code tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Milano un veicolo fermo provoca code tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sempre sulla A1 per incidente code tra Magliano Sabina e Orte in direzione Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia un cantiere a provocare code tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per lavori code anche sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrive verso Genova. Tra i numerosi disagi dovuti al traffico ancora molto intenso segnaliamo in particolare 7 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio verso il confine di Stato tra Pontebba e Ugovizza, con tempi di percorrenza di circa un'ora superiori alla norma. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Non mi capisci.

0: Tell Me Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno, e proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti. È un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, sicuramente tante cose, una grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avuto tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme, abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da, potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, e insomma in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile. Ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia? O sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io per la mia esperienza personale tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come, mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute persone anche molto diverse, Io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa cui in realtà io che volevo ancora, cioè qui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
0: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
1: Allora, nella mia esperienza personale, che ho avuto appunto con la Fondazione Faro, qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo, post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire, in maniera molto naturale nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, è quella, almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, da persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere e sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
1: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia si è parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
0: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
1: È stato un piacere, grazie a voi, grazie mille.
0: Noi ci fermiamo un attimo e poi fra un minuto ancora qua con Non mi capisci.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
16: Grazie.
15: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
16: Faccio del mio meglio.
15: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.

0: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
2: Non mi capisci.

0: Rientriamo in trasmissione dopo l'ascolto di questo stralcio di questa bellissima canzone Armonia della bellezza di Renato Torre, che racconta la bellezza semplice e complessa che esiste in tutte le cose. Fra l'altro, Fede, so che tu Renato lo hai conosciuto, no?
1: Ma sì, guarda, è stato un incontro bellissimo. Ero all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove appunto si sta tenendo, e naturalmente pianoforte, un bellissimo festival, e c'è stata una sorta di anteprima, di preview a Bibbiena, nel giardino della Fondazione Baracchi, dove appunto ho conosciuto Renato, ma soprattutto ho conosciuto il progetto di Renato. Renato è un giovanissimo cantautore, è stato anche a X Factor, c'era proprio il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che stranamente stava guardando quella puntata di X Factor, si chiama Andrea Gennaia, un grande, perché uno di quelli che ci crede nella conservazione della natura, e Andrea ha iniziato ad ascoltare le canzoni di Renato, così incuriosito, e vabbè, è finito nell'algoritmo, quindi ha ascoltato i suoi pezzi. Ma la cosa strana è che qualche tempo dopo Renato, che insegna all'università, si è trovato tra i suoi studenti, no scusa, Andrea, che appunto insieme all'università si è trovato Renato tra i suoi studenti, e dice: ma io ti ho visto a X Factor. E lì è nata un'amicizia, ma soprattutto è nata un'idea, quella di utilizzare la musica, utilizzare la scienza per fare comunicazione scientifica, cercando di farla emozionando, e quindi trovando nella canzone forse uno strumento nuovo per parlare di scienza. E così è nato questo progetto. Ho avuto la fortuna di assistere alla prima, dove appunto Renato, molto emozionato, era su quel palco con quelle canzoni. Ciao Renato, benvenuto.
2: Ciao a tutti, come state?
0: Ciao Renato, bene, bene. Tu come stai?
2: Io benissimo, come stare meglio?
0: Renato, ma quindi è vero, la storia di questo progetto è prima di tutto la storia di un incontro?
2: Assolutamente. Io ho conosciuto il prof Gennai durante appunto questo corso di laurea magistrale, e io mi sono laureato in biologia nel 2023, e poi ho deciso di seguire parallelamente alla musica un percorso di specializzazione in evoluzione e conservazione della natura. All'università di Pisa un giorno ho incontrato il professor Gennai, che si dà il caso sia anche il direttore del Parco Nazionale

0: nazionale delle foreste casentinesi. E lì è nato questo progetto, o almeno un abbozzo all'inizio, un'idea. Proviamo a fare qualcosa, mettiamo la musica e utilizziamola come strumento di comunicazione di questi valori naturali.
1: E così è nata questa figura, diciamo così, dello scienziato musicista, no? E la vostra ambizione è quella di riuscire in qualche modo a raccontare la natura, la biodiversità, l'ambiente attraverso la musica, attraverso le canzoni. Mi verrebbe, se non fosse una domanda forse troppo ingenua, da chiederti come si fa?
0: Non è una domanda ingenua, è una domanda che all'inizio mi ponevo sempre, spesso anch'io, no? Di fronte alla pagina bianca, che cosa scrivo? Non l'ha mai fatto nessuno, non l'ha mai fatto almeno in questa modalità. Tu hai detto benissimo, no? Parliamo di biodiversità, si parla di dettagli naturali, ma non solo. Si parla anche del rapporto che l'uomo può avere con la natura. Ci sono degli appelli, ci sono dei brani che sono un appello alla speranza, al futuro. Io dico sempre, ho 26 anni, se non ho speranza io nel futuro, chi ce la deve avere? Quindi mi metto in prima linea, soprattutto con la mia musica e con quello che fino ad ora ho imparato, no? Percorso di studio che fino ad ora ho seguito nell'università, nelle scienze della vita, lo metto al servizio, no, di questa conservazione della natura. E finché io posso scrivere dei brani che aiutano e possono contribuire proprio alla sua conservazione, non posso che essere più soddisfatto, perché se la musica ha un obiettivo e quello è salvare il nostro mondo, allora mi faccio forza con questo e so che è la direzione giusta.
2: Renato, io ti ho visto molto emozionato su quel palco, no? Perché comunque portavi la tua musica, la tua arte, il tuo messaggio, però portavi soprattutto mesi e mesi passati all'interno di quel parco. Come sono nate queste canzoni?
0: Ah beh, allora i brani chiaramente possono nascere in diversi modi. A volte li scrivo di getto, quando faccio delle esperienze in foresta, magari scopro delle cose nuove, dei luoghi incredibili che non credevo esistessero. A volte perché sperimento delle emozioni durante dei momenti nel parco, come per esempio il censimento al bramito del cervo. Ti ricordi, Federico, durante il mio concerto ho fatto ascoltare il bramito. Il bramito è il verso che fa il cervo maschio durante la stagione degli accoppiamenti, e attraverso questo suono il Parco Nazionale organizza appunto questo evento che è il censimento al bramito, e chiama da tutta Italia cacciatori, studenti, volontari, insomma di tutti e di più, e 700-800 persone si riuniscono proprio per contribuire attraverso l'ascolto di questi suoni alla stima quindi di queste popolazioni, di questi grandi mammiferi. È un evento incredibile, e attraverso questo evento a cui ho partecipato è nato uno dei brani che si chiama Stagioni, che ascolterete prossimamente.
1: Allora Renato, adesso entriamo dentro al progetto, proviamo a entrare nella sua atmosfera, nelle sue sonorità, con un altro brano, Che strano scoprirti vita. Che cos'è?
0: È uno dei primi pezzi che ho scritto, uno dei primi esperimenti, no, di scrittura di questa musica che parla di natura. Che strano scoprirti vita è quel momento in cui io da bambino andavo magari vicino ai tronchi morti degli alberi, guardavo sotto e, attento e curioso, trovavo tantissime forme di vita, piccolissime, nascoste magari ai più, che brulicano, no, dentro un tronco morto. E io in questa canzone appunto spiego quanto sia importante non solo il cervo, non solo il lupo, ma questa canzone parlo anche di quel tronco morto, no? Di quanto è importante per gli ecosistemi, di come possa essere casa di migliaia di organismi, di migliaia di viventi, e quindi quanto sia importante per i flussi di energia degli ecosistemi naturali, per esempio quelli forestali. Ecco, questa è Che strano scoprirti vita, la meraviglia di fronte a qualcosa che magari non è in primo luogo bello in modo diretto, no? Oggettivamente, però se lo scopriamo ce ne innamoriamo, perché capiamo anche il suo significato biologico.
3: Che strano scoprirti vita e mi...

0: Ma che meraviglia, Renato, che meraviglia. Ma fra l'altro questo progetto leggevo che troverà compimento nella primavera del 2027 con la pubblicazione proprio di un album che sarà distribuito sulle principali piattaforme digitali anche in formato fisico.
1: Bravissimo, esatto, andrà così. Ad ora stanno uscendo i primi brani, no? Questi primi esperimenti. Avete ascoltato L'armonia della bellezza, Che strano scoprirti vita, un altro brano che si chiama Dialogo, e i prossimi, che sono poi in totale 11, usciranno durante le prossime stagioni, chiaramente legati alle stagioni perché hanno dei significati che appunto ritornano anche al cambiamento di queste stagioni, no? Durante l'anno la natura muta e mutano anche le emozioni che la natura ci regala, e quindi le mie canzoni che prendono spunto proprio da lì. L'anno prossimo un nuovo album, in realtà il mio primo album, e quindi sono emozionatissimo, non vedo l'ora, e ci saranno tanti altri brani che tutti i giorni nascono grazie a queste foreste, e io le ringrazio tantissimo.
2: Renato, su quel palco tu suoni praticamente tutti gli strumenti e racconti di quanto la curiosità, appunto, tu ti abbia accompagnato fin da bambino, no? La curiosità nei confronti dell'ambiente, della natura. Quindi queste tue grandi passioni, quasi totalizzanti, la musica e l'ambiente, le hai messe insieme, le hai unite in questo progetto. E, c'è stato un momento nello spettacolo in cui hai detto che sei stato anche tormentato però in queste settimane, no? In questi mesi, chiedendoti: ma sto facendo la cosa giusta? Servirà tutto questo? Sei giovanissima, hai 26 anni e te lo chiedi ancora, servirà tutto questo?
1: Allora, l'altra sera io mi emoziono tanto quando porto queste anime, no, sul palco, perché sono, diciamo, tutta la mia vita, c'è dietro tanto lavoro, e come dicevo, a volte mi domando: ma servirà quello che tutto questo, no? Servirà non solo la musica, ma servirà quello che ognuno di noi fa anche nel suo piccolo per il mondo. Però alla fine lo spettacolo l'ho concluso con un messaggio di speranza, no? Speranza per il futuro, e la speranza è importante quando noi ci impegniamo per dare un nostro contributo a questo mondo. Se non avessimo la speranza non potremmo creare anche appunto l'arte, no? La musica e le composizioni che io porto sul palco, come hai detto tu, con tutti gli strumenti poi che mi accompagnano, sono un simbolo della mia speranza e di quanto ci credo. Chiaramente è tanto difficile oggi, anche solo pensare al domani, con tutto quello che sentiamo quest'estate. Sto sentendo veramente che non solo il caldo, ma episodi anche estremi, il clima ci mette di fronte, no? E la natura ci mette di fronte, e ci stanno mettendo alla prova, e noi a volte non possiamo fare altro che assistere e sentirci piccoli di fronte a tutto questo. Dall'altra parte la paura però genera anche a volte la voglia di cambiare le cose, no? E sì, come artista a volte questi tormenti li ho, devo combattere con questo nuovo, con questa idea, no, del domani, perché è una sfida, questo progetto è una sfida, però tutto sommato vorrei anche un po' riprendere quelle parole e trasformarle adesso in questa intervista, dicendo che qualche dubbio c'è stato, qualche dubbio magari rimane ancora, ma sicuramente l'obiettivo per me è sicuro. Con la mia musica io voglio cambiare le cose e almeno dare un contributo al cambiamento, e sono sicuro che qualcosa io possa fare.
0: Fra l'altro, Renato, il percorso di Armonia della Bellezza prevede anche una serie di concerti dal vivo che rappresentano il cuore dell'esperienza, e uno, credo quello conclusivo, è proprio questa sera alle 18 a Quota. Ci vuoi anticipare qualcosa?
1: Sì, stasera a Quota ci sarà uno spettacolo, appunto, in cui porterò di nuovo le mie composizioni sul palco di questo borgo che è incredibile. È bellissimo, è proprio appunto nella regione delle foreste casentinesi, ed è un'altra occasione che mi si presenta per portare questi messaggi di speranza e di natura, ma

0: anche di bellezza, di divertimento, perché i brani non parlano solo appunto, non sono un capitolo di biologia, avrete ormai capito, sono brani pop veri e propri, che però appunto hanno un'attenzione su dei valori naturali e del rapporto che l'uomo ha con la natura. Quindi, sempre con la felicità di stare sul palco, porterò queste composizioni cercando di fare anche divertire.
1: Renato, grazie di cuore per essere stato con noi, per la tua storia, per la tua passione, per essere riuscito a trasmettercela, direi soprattutto. Ciao!
0: Ciao, grazie mille, a presto.
1: Facciamo una piccola pausa, poi fra un minuto di nuovo qua con Non mi capisci.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai, ai, ai.
5: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it.
4: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Non mi capisci.

0: Matteo Ceccarini, in arte Berto, con l'H prima della R, Berto, è un cantautore, musicista, questa è la sua stupida città che noi abbiamo scelto per aprire questa nuova storia che proprio da una città parte, proprio una città vede protagonista, perché il nostro ospite, 24enne, è un creator veronese, ideatore di un format di corse serali aperte a tutti. Dai suoi video pubblicati sui social è nata un'iniziativa che è partita all'inizio con pochissime persone e oggi coinvolge ogni settimana decine e decine di partecipanti che corrono insieme tra le vie di Verona. Il nostro ospite si chiama Richard Brown e è qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Richard.
1: Ciao.
0: Benvenuto. Richard, allora prova a raccontarcelo a modo tuo, come nasce quest'idea, come hai cominciato. Vogliamo sentirlo da te.
1: Allora, come dico ogni volta che me lo chiedo, è nata molto per caso la cosa, nel senso che io ho sempre fatto video sui social, quello che mi piace fare. Un giorno ho deciso di uscire una sera a correre in centro con un mio amico e ho semplicemente deciso di vloggare quello che stavamo facendo, il fatto di correre per le strade del centro, che è una cosa un po' sottovalutata per chi abita a Verona, me compreso, perché cioè Verona è bella e tutto, ma non l'ho mai vissuta veramente come quando sono andato a correre quella sera lì. Quindi abbiamo fatto il video, alla gente è piaciuto, per chi era di Verona, anche per chi no, perché dicevano che bello, che bella città, ogni tanto mi dimentico anch'io di come sia la città eccetera, vorrei venire anch'io a correre, me l'hanno scritto una o due persone. Poi sembrava un po' una cosa buttata lì,

0: per ridere, diciamo. Io invece l'ho presa abbastanza seriamente, gli ho detto nessun problema, organizziamoci e mercoledì ci troviamo in questo punto qua e andiamo a correre tutti insieme. Quindi abbiamo iniziato, la prima settimana penso fossimo in 5, poi 6, 7, 8 e adesso a distanza di 2 mesi siamo 30, 40. Ai sondaggi mi rispondono anche 100 persone, però facendo tutto da solo è un po' difficile, diciamo, mantenere il gruppo con così tante persone. Però sì, è cresciuto molto in fretta anche.
1: Ma Richard, insomma, leggevo anche che insomma si può anche andare piano, non è una gara di velocità, no? Cioè, tu recuperi anche gli ultimi, è un modo per stare insieme, nel senso che ti sta dando tanto questo, stai creando relazione, stai creando connessione, la corsa come motivo di aggregazione, nel senso che non stai solo raccontando una Verona diversa, la state vivendo anche in maniera diversa, mi pare.
0: Esatto, è proprio un qualcosa di diverso per trovarsi anche con altre persone. Io sono sempre stata una persona chiusa, ho deciso di cambiare, aprirmi, e facendo questa cosa qui corro con persone che non conosco, quindi in questo modo ti metti anche in gioco e conosci nuove persone. Poi l'obiettivo della corsa è fare 5 chilometri, però li distribuiamo nel modo di fare 1 chilometro, recuperiamo e poi facciamo il prossimo chilometro e si recupera. Io tendo a farne un po' di più perché arrivo davanti con i primi e poi torno indietro a prendere gli ultimi, in modo che nessuno corra mai da solo, ma che ci sia sempre qualcuno con te mentre ti fai l'ultimo pezzo. Se mancano 5 metri, io, diciamo, provo a spronare tutti a fare anche gli ultimi 5 metri di corsa, perché poi comunque recuperiamo. Però è proprio questo il bello di correre tutti insieme.
1: Hai 24 anni, sei giovanissimo, però a 24 anni si può cambiare, quindi da timido che eri sei diventato un leader?
0: Mi piace definirmi così, però diciamo sì, cioè, si può sempre cambiare, cioè, l'unica cosa che ci ferma dal cambiare penso che siamo noi stessi, quindi se uno decide di cambiare la prima cosa che devi fare è metterti in gioco e cambi. Anche le persone che vengono a correre spesso vengono persone che non hanno mai corso e finiscono 5 chilometri, e 5 chilometri non sono pochi, quindi cioè è veramente una cosa che se ti metti in gioco riesci a farla e poi boom, cioè comincia a piacerti correre, e c'è chi corre ogni mercoledì con noi, poi vanno anche altri giorni della settimana, mi raccontano che correre gli piace, mi ringraziano per l'esperienza, e cioè ormai ci sono persone che corrono con me da 2 mesi, proprio da quando abbiamo iniziato.
2: Beh, poi Richard, Verona di notte è un gran bel incentivo, insomma, lo sa chi ci abita, è una città meravigliosa, probabilmente, come dicevi tu, molto poco attraversata, no, nei momenti, perché si è sempre di corsa come tutti, si è sempre, ma in realtà è una città bellissima e quindi prendendosi il tempo la si può apprezzare molto di più. Mi è piaciuta molto la tua dichiarazione, no, quando dicevi siamo partiti in 5, ora siamo in 40, insieme si battono fatica e solitudine e tutti arrivano in fondo, che era la cosa che diceva prima Federico. Ma le amicizie, i legami che si creano durante la corsa, durante il vostro tempo condiviso insieme, poi funzionano anche al di fuori del momento sportivo? Cioè vi capita di ritrovarvi oltre la corsa o vi trovate solo quando correte?
0: Allora abbiamo il nostro appuntamento fisso che è ogni mercoledì, poi però sì, cioè, ci si trova anche fuori dalla corsa, perché esempio adesso ci sono 2 ragazzi che abitavano letteralmente a un palazzo di distanza che non si conoscevano. Poi venendo a correre 2-3 volte si sono conosciuti, hanno scoperto di abitare di fianco, adesso vengono in macchina ogni volta insieme. Poi so che ogni tanto stiamo pure provando a organizzare qualcosa magari con, diciamo, quelli più affiatati del gruppo, che può essere un beach volley, qualcosa, perché comunque alla fine dopo che passi tanto tempo insieme ad altre persone comunque nascono amicizie che si portano anche al di fuori del solo mercoledì. Quindi non so, il mercoledì corriamo tutti insieme e poi un giorno si va a giocare a beach volley sempre con gli stessi ragazzi con cui hai corso.
2: Richard, allora senti, a questo punto ti offro un'opportunità unica, puoi usarci come piattaforma per il tuo spot, cioè se qualcuno volesse contattarti per venire a correre con voi, no? Se fosse interessato a questa proposta, intanto dici se può contattarti e poi raccontaci come.
0: Certo, cioè chiunque può venire a correre con noi, perché io non ho limiti né di età né, cioè, di niente, cioè chiunque voglia correre io sono sempre disponibile, perché che piova o che ci siano 40 gradi io ci sono sempre per le persone che hanno voglia di fare. Quindi semplicemente basta seguirmi su Instagram, che è BR Brown Rich G.
2: Sì.
0: Okay. Mi scrivete su Instagram, io il giorno prima della corsa faccio il sondaggio in modo da avere una mezza idea di quante persone saranno. e poi basta, si va a correre. A me spesso scrivono ieri sera.

0: mi ha scritto un ragazzo che ci aveva visto la sera prima correre, lui stava andando nel verso opposto, mi ha scritto che ci ha visti, che vorrebbe venire a correre anche lui, adesso va in vacanza ma appena torna vuole venire. Gli ho detto certo, cioè noi ti aspettiamo, tanto appena torni tu scrivimi e ti dico dove trovarci.
1: Richard, bene, allora ci saprai dire se questo spot avrà funzionato. Mo adesso, come si dice, sono fatti tuoi. E comunque no, grazie davvero per aver condiviso con noi il tuo tempo, la tua storia, insomma questa storia alla quale grazie, ammetto sono particolarmente affezionato, perché parla anche della nostra città. Insomma, ci saprai dire gli sviluppi di questa faccenda. Grazie ancora.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: E anche oggi il tempo è scaduto, è il momento dei saluti, quindi un grazie oggi a Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, Marco Santoro, come sempre con noi dietro al vetro, Giulia Morini che ha scritto con noi la puntata, ricordiamo i contatti, radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, non mi capisci, è radio24.it per scriverci, ma potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Fede, qui si attende il tuo ritorno, nel frattempo buona settimana.
1: Buona settimana a te, tra l'altro sabato prossimo, ultima puntata, anche se iniziamo già a dirlo, saremo insieme poi tutti i giorni durante il mese di agosto con il meglio di Non e Mi Capisci, quindi insomma passeremo le vacanze insieme, intanto però l'appuntamento è a sabato prossimo, ciao!
0: Come sempre a partire dalle 14:30, ciao!

0: pesce.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
10: CNP Assicura, con noi puoi.
11: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
10: CNP Assicura, con noi puoi.
11: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
10: Sempre Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. Sempre Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
12: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: Un romanzo spiazzante sulla disgregazione di una coppia, ma soprattutto su una figlia contesa in una causa di separazione. Il romanzo si intitola Atto di famiglia, pubblicato da Neri Pozza, scritto da Alessandra Carati, autrice di E poi saremo salvi e Rosi. Carati decide di raccontare questa storia da tre punti di vista: il padre, la madre e la figlia, soprattutto le conseguenze di quanto è accaduto che lei si porta appunto dentro con il passare del tempo. Il lettore o la lettrice, diciamo che si identificano, o meglio empatizzano, ora con uno, ora con l'altra, finendo per avvertire appunto questa sensazione di spaesamento, la sensazione che probabilmente hanno tutti ragione o hanno tutti torto. Un padre che si prende cura della figlia piccola perché la moglie lavora all'estero, lei che si sente esclusa da questo rapporto appunto particolarmente intenso fra il padre e la figlia, e alla parola separazione minaccia di non fargli vedere più la bambina. Una donna che si sente tradita dal marito e ha sete di risarcimento. Fra loro però soprattutto c'è una bambina contesa che assiste anche a scene di violenza. Ma la memoria di tutti in questo romanzo è veramente fallace. Che cosa è successo realmente in quella famiglia? Quanto lui o lei hanno manipolato la situazione? Quanto sono falsi i ricordi dei personaggi, sia adulti ma anche della bambina poi cresciuta? Alessandra Carati, in questo romanzo tu hai deciso di raccontare questa storia di disgregazione di una bambina contesa, che purtroppo sono situazioni anche molto comuni nella società oggi, però hai scelto di raccontarla dai tre punti di vista, portando inevitabilmente il lettore o la lettrice proprio a empatizzare. All'inizio, per esempio, nel momento in cui racconti il punto di vista del padre, si vede quasi questo precipitare della situazione, questo essere schiacciato dagli eventi e così via. Perché questa scelta narrativa?
1: Parte durante il processo di scrittura, perché l'interesse iniziale era verso la figura del padre e mi domandavo che cosa succede a un uomo quando resta schiacciato dentro una situazione con una compagna in cui non riesce più a trovare il bandolo della matassa e non riesce più a gestire, a negoziare il momento difficile e complicato della separazione, che naturalmente porta del dolore, ma quando quel dolore si calcifica e diventa una situazione permanente, uscire dalla separazione e trovare un nuovo equilibrio in cui si ridisegna per entrambi una vita fuori dalla coppia diventa impossibile. Il dolore che questa impossibilità di ricostruire una situazione diversa genera all'interno della coppia si riverbera inevitabilmente sulla figlia. Quando ho iniziato a scrivere il padre mi sono resa conto che avevo necessità di allargare, perché la situazione era talmente scabrosa che era importante per me riuscire ad attraversarla con il corpo di tutti i personaggi, quindi anche della madre e infine della figlia. Mentre scrivevo mi sono resa conto che in realtà il gancio narrativo, proprio il gancio energetico che mi aveva portato verso questa storia, è stata la bambina. Io volevo scrivere un libro sull'infanzia. È come se avessi dovuto fare tanti passi, anche passi effettivi di scrittura, per rendermi conto che il centro del libro è la bambina e come questa bambina diventa adulta.
0: Infatti si intuisce dal romanzo che appunto la vera vittima, al di là delle cattiverie, delle manipolazioni, delle accuse reciproche che si fanno la madre e il padre, la vera vittima è la bambina, e le cicatrici fisiche e soprattutto mentali che si porta avanti con il tempo. Tu a un certo punto scrivi: lei capiva all'improvviso qualcosa sul loro conto. L'avevano voluta, l'avevano messa dentro questo mondo e non erano stati capaci di farle da scudo perché potesse crescere libera, anziché intrappolata nelle loro angosce. Erano entrambi consenzienti, anzi di più, erano complici. In questa frase si vede tutto anche il dolore di una bambina che è incamerato nel corso del tempo. C'è una scena di violenza quando la madre picchia il padre, che ognuno poi ricorda in un modo diverso e che la bambina cerca di sviare dicendo: mamma, andiamo a fare una torta, perché in quel momento sa che qualunque cosa dovesse fare o dire significherebbe prendere le parti della madre o del padre. A che cosa è stata sottoposta questa bambina?
1: È stata sottoposta a un amore che è diventato una forma di manipolazione. Ed è quello che succede a tutti i personaggi. I personaggi di questo libro vivono l'amore inconsapevolmente e involontariamente, ciascuno in modo diverso, come una forma di dominio. Reciproco nella coppia e allo stesso tempo di dominio nei confronti della bambina. E lei impara questo alfabeto relazionale, impara questo alfabeto degli affetti. L'unico momento in cui lei è realmente innocente è quando è piccola. Nel momento in cui diventa adulta, una volta che assume questo linguaggio come linguaggio fondante anche della propria affettività, ci vorrà uno spazio di tempo perché lei possa staccarsene e guardarlo, osservarlo e leggerlo, e capire che forse può esistere un altro modo di stare in relazione con le persone, ma sarà una strada che lei sceglierà di percorrere.
0: All'inizio lei stessa è consapevole di mentire per accondiscendere, per esempio, ai desideri della madre, ma è consapevole di mentire. Quindi anche qui impara proprio, come dire, un alfabeto, un modo di comunicare che è dettato da dei genitori, diciamo, non all'altezza della situazione.
1: Sì, perché lei impara attraverso non degli insegnamenti verbali, ma impara attraverso quello che vede e quello che respira dentro casa, come si muovono quei corpi, come stanno tra di loro, che clima c'è in quella casa, che sguardi vengono dati, che carezze non vengono date. E quella cosa diventa per lei il modo in cui due persone stanno insieme. Perché è una specie di insegnamento fondante. Questo non significa che ci sia una forma di determinismo, che se veniamo educati a delle relazioni squilibrate significa che noi porteremo avanti delle relazioni squilibrate, ma significa che avremo bisogno di un tempo per riuscire a osservare quelle relazioni, a riconoscere il fatto che dentro quelle relazioni c'è qualcosa che può essere modificato e poi farlo, attuare questa modifica, che è quello che fa la bambina una volta diventata donna.
0: Un tempo, forse anche uno spazio, prendere anche uno spazio fisico di distanza dai genitori e da quella che è stata la famiglia d'origine. Tornando alla figura del padre che domina in tutta la prima parte del romanzo, ci sono una serie di accuse che gli vengono rivolte dalla moglie, prima le minacce, se vai via da casa non ti farò vedere più la bambina, chiederò l'affido esclusivo, insomma c'è tutta una battaglia giudiziaria che veramente strema il lettore, non oso neanche immaginare come possa stremare le persone che realmente arrivano a questo punto. E poi c'è anche la spirale dei sospetti, che è terribile, perché lui a un certo punto non riesce più a capire quale sia la sua verità, sembra come schiacciato da quello che accade.
1: Allora, dentro il libro io mi sono resa conto che alla fine ho costruito una realtà o una verità indecidibile. È indecidibile per i personaggi ed è indecidibile per i lettori. È indecidibile persino per la bambina che l'ha vissuta da bambina. Ed è questo, credo, lo spaesamento a cui facevi riferimento. Non c'è possibilità di capire se quel fatto è realmente avvenuto o non è avvenuto. Convivere con questa realtà, cioè con l'indecidibilità del fatto, è molto complicato nella vita e anche da lettore dentro il libro, credo. E c'è un altro fatto. Credo che questo libro racconti la violenza che viene agita nella cellula fondante della nostra società, che è la famiglia, all'interno di relazioni dichiaratamente ed esplicitamente d'amore. È molto facile fare del male profondamente alle persone a cui vogliamo più bene. È più facile fare del male profondamente alle persone a cui vogliamo più bene, perché c'è una dimensione di intimità e di vicinanza che ci permette una conoscenza per cui noi sappiamo quale parola far cadere in quale momento perché deflagri dentro l'altro. Questi genitori non si fermano, non c'è un confine. Per farsi del male reciprocamente, a un certo punto travolgono il bene della bambina e lo fanno ovviamente in nome dell'amore. Loro agiscono in nome dell'amore. Era questo che mi interessava esplorare e sono tutte azioni piccole. Sono azioni minime, sono azioni quotidiane che ciascuno di noi, secondo me, può riconoscere nel proprio vissuto, anche che ha agito, non solo che ha subito.
0: Nel romanzo tu fai anche, non dico un flashback, però racconti anche il modo in cui si erano incontrati quest'uomo e questa donna, il modo in cui i loro rispettivi caratteri o le loro mancanze si erano incastrate alla perfezione. Poi però qualcosa cambia, questo equilibrio non regge più e lì c'è il disastro, le accuse reciproche, dicevo prima, la manipolazione reciproca. Dal punto di vista della donna, per esempio, lei non tollera di essere tradita dal marito, che la tradisce con donne ma anche con uomini. E qui si solleva un altro tema. Si vorrebbero portare durante la causa delle fotografie sulle abitudini sessuali di entrambi, che entrambi avevano condiviso. Si vorrebbero portare sul tavolo del giudice, poi ci si rende conto insomma che entrambi si farebbero del male. Quanto la vita personale e privata di una persona può determinare l'essere un bravo padre o una brava madre? Nulla, in teoria.
1: A me interessava la domanda. Questo libro qui è un libro che probabilmente mette a disagio il lettore, perché si fa carico di molte domande, ma non risolve. E in questo senso è come se avesse una matrice tragica molto profonda, ma penso tragica in relazione proprio alla tragedia greca, dove il tragico si dà nel momento in cui il conflitto non può essere risolto. E il conflitto di questo libro non si risolve sotto nessun aspetto. Ed era questo farsi carico della domanda che mi interessava. E rispetto alle stesse domande che io sollevo nel libro, io non riesco da essere umano ad avere una specie di risposta universale e universalmente valida. È come se nel momento in cui ti avvicini a ogni situazione particolare, che è quello che fa la narrativa entra nel particolare, non ragiona mai per universali. Quando arrivi vicino al particolare, quella vicinanza ribalta qualsiasi pensiero universale, qualsiasi opinione, qualsiasi considerazione che uno ha sviluppato intorno a un tema, o almeno la mette in crisi se non la ribalta.
0: Ecco, come dicevi tu prima, Alessandra Carati, in questo romanzo il conflitto non può essere risolto. Sicuramente, come dicevo, tutti hanno ragione e nessuno ha ragione, non c'è una verità. E però questa bambina deve avere anche a che fare con i cosiddetti falsi ricordi, perché quando si è bambini è facile che per compiacere il papà, per compiacere la mamma, per compiacere una figura di riferimento, la maestra e così via, si creino dei falsi ricordi. La stessa bambina diventata adulta a un certo punto dice: io non so se quella cosa è accaduta o no. Che cosa provoca questa sensazione di non sapere in lei?
1: La questione della falsa memoria è un'altra questione che mi trascino da Rosi e che mi interessa molto.
0: Il mio precedente romanzo
1: e mi interessa molto. La possibilità di installare una falsa memoria su un fatto è qualcosa di molto molto probabile, molto facile in soggetti cosiddetti fragili. Quindi bambini o soggetti che per qualche ragione hanno in quel momento un deficit cognitivo, mnemonico, soggetti che in quel preciso istante in cui sono chiamati a rievocare un fatto, hanno delle mancanze, delle fragilità, date dall'età o dalle condizioni specifiche. Nel caso della bambina, lei era molto piccola. La questione della veridicità dei ricordi e ancora prima dell'attribuzione di verità universale che noi diamo ai nostri ricordi, di verità assoluta, è la relazione che noi abbiamo con i nostri ricordi che è fallace. La memoria è una delle nostre facoltà più instabili, eppure noi attribuiamo ai nostri ricordi uno statuto di verità assoluto. E questa cosa accade anche nella madre e nel padre. Un esempio è quando rievocano il parto. Lui racconta con grande trasporto il momento in cui ha assistito alla nascita della bambina, e nella parte della madre lei liquida la questione in due righe dicendo: lui al parto non c'era. E lei non è un narratore inattendibile. Lei pensa veramente che lui non ci sia stato al parto. Questa cosa accade perché loro hanno necessità di riscrivere gli eventi della storia familiare in una direzione che permetta loro di avere l'energia sufficiente per ricostruirsi fuori dalla coppia, e involontariamente li manipolano riscrivendoli, senza il desiderio o l'intenzione di mentire. Si costruiscono una realtà che sia efficace e in quel momento necessaria per l'obiettivo psichico che si stanno dando, che è quello di uscire dall'unità della coppia ed esistere come individui che hanno un progetto fuori dal progetto duale.
0: Ma quindi sono dei manipolatori inconsapevoli?
1: Questo è il funzionamento della memoria. La memoria funziona così anche in soggetti adulti che sono nella piena facoltà, nella piena disponibilità delle proprie facoltà. La memoria è un continuo processo di riscrittura, anche in soggetti adulti, ed è un processo fallace. Di questa cosa noi nella quotidianità abbiamo continuamente esperienza, anche per questioni minime. Il fatto, per esempio, di aver indossato un vestito durante un'occasione, noi siamo sicuri che fosse di colore rosso, e poi a un certo punto guardiamo le foto

0: pietra verde. Continuamente noi abbiamo disconferme da dati di realtà su quello che crediamo vero perché lo ricordiamo in quel modo. Eppure continuiamo ad attribuire una fiducia assoluta alla veridicità dei ricordi.
1: Grazie ad Alessandra Carati, ora in libreria con Atto di famiglia, pubblicato da Neri Pozza. Grazie.
0: Grazie a te, grazie.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
3: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
3: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
2: sì,
3: Elisabetta
2: ma poi
3: Busconi.
2: Li intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti non lo so.
3: Di almeno quando vai in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
4: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
5: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
7: Nuovo appuntamento sulla tangenziale est di Milano, si viaggia in coda per incidente tra lo svincolo di Cascina Gobba e quello di via Rubattino in direzione A1 Bologna. Sulla A5 Torino-Osta Montebianco per lavori, code tra Ponsa Martene e Verres in direzione del traforo. Sempre per lavori, code sulla 15 Parma-La Spezia, 6 km tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. Sulla A12 Genova-Rosignano, 4 km di coda tra Genova Nervi e Rapallo per traffico congestionato. Traffico particolarmente intenso anche sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, code tra la Variante e Sasso Marconi. Per lo stesso motivo sulla A14 Bologna-Taranto verso Taranto, code a tratti tra Castel San Pietro e Cesena Nord, e sulla A23 Palmanova-Tarvisio verso il confine, code di 7 km tra Pontebba e Ugovizza. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Il cacciatore di libri.

0: parliamo di un libro per bambini e ragazzi, bambine e ragazze. Si intitola Skullol, esattamente come l'ho pronunciato, cioè con la L maiuscola. Praticamente sarebbe una crasi fra school e lol, ossia l'acronimo inglese che significa ridere ad alta voce, ridere a crepapelle. Tant'è vero che il sottotitolo è Risate segrete a scuola, scritto da Federico Taddia e Filippo Taddia, pubblicato da Mondadori. Federico Taddia lo conoscete naturalmente, è uno dei conduttori di Radio 24, conduce insieme a Matteo Bussola il programma Non mi capisci. E ha sempre uno sguardo molto attento sul mondo dei giovanissimi e delle giovanissime. Questo è un libro soprattutto che fa ridere, è un libro che nobilita il concetto della risata, partendo dal concetto che ridere è una cosa seria, esattamente come dice la professoressa di matematica che sembra essere arcigna, in realtà è una persona spassosissima perché ha capito uno dei segreti della vita. Naturalmente ci sono tanti personaggi, diciamo che è un po' incentrata la storia su Jack, ma ci sono anche i suoi amici e sull'idea che viene lanciata appunto da questa professoressa di fare una vera e propria competizione di barzellette, freddure, cose insomma che facciano ridere, mascherate da un titolo molto simpatico: Pilates algebrico, per non far capire al preside che cosa stanno combinando. Allora, Federico Taddia, partiamo appunto dal concetto di noia, perché all'inizio si dice che la scuola è noiosa, i professori sono noiosi, il preside è noioso. La noia però è anche una fonte di creatività alla fine, quando la si vive fino in fondo.
1: La noia ci piace tantissimo, io sono un grande fan della noia, faccio spesso con

0: Ragazze e ragazzi, l'elogio della noia. Qui avevo bisogno di costruire una cornice volutamente provocatoria, no? Uff, la scuola è un grande classico, l'abbiamo detto noi quando eravamo bambini, lo dicono le bambine e i bambini, quindi questo uff che noia lo
1: Uff,
0: volevo
1: che
0: amplificare, proprio per creare questa cornice in cui invece innescare qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso era la risata. È ovviamente una struttura narrativa molto semplice, molto a misura di ragazze e ragazzi, però mostrar loro che si può ridere, puoi far ridere, puoi imparare a far ridere, che la risata appunto è una cosa seria perché la risata fa complicità. Se porti la risata dentro la scuola, puoi anche cambiarla, quella scuola.
1: A proposito di scuola noiosa, c'è da dire che la scuola che è frequentata da Jack e dai suoi compagni e dalle sue compagne, per esempio, ha abolito le gite scolastiche, ne concede solo una al Museo Provinciale delle Canottiere di Lana. Naturalmente tutto questo libro è infarcito di queste cose divertenti, insomma, però le gite scolastiche sono diventate veramente un problema
0: Sono diventate un problema,
1: per i
0: un
1: ragazzi,
0: grande
1: è un
0: tormento. È un
1: problema per gli
0: problema.
1: studenti e le studentesse.
0: Sì, è un problema per loro, è un problema di costi, è un problema che sono sempre meno gli insegnanti disposti ad accompagnare le ragazze e i ragazzi in gita. Quest'anno non mi capisci, prima citavamo il programma, abbiamo intervistato diverse scuole dove i ragazzi invece che fare occupazione si sono autogestiti la gita.
1: Sì, c'è da dire che se anche i docenti venissero pagati un po' di più
0: Ma
1: per le responsabilità che si prendono, magari
0: assolutamente, assolutamente.
1: sarebbe giusto anche per gli studenti e le studentesse. Tornando però al tuo libro, abbiamo detto c'è questa professoressa di matematica che sembra seriosa, in realtà crea questa competizione, questa sana competizione a squadre che devono combattere a suon di battuta. E la squadra di Jack e dei suoi compagni si chiama Piscialetto, perché anche qui un episodio che magari ha causato vergogna, che ha causato forse anche del bullismo, può essere trasformato in qualcosa su cui ridere.
0: Assolutamente, questo è uno dei grandi messaggi che abbiamo cercato di trasmettere col libro, no? Che ridere di se stessi può diventare una grossa risorsa, diventa uno scudo quasi, no? E quindi ecco che lo stigma diventa invece il tuo valore aggiunto, diventa la tua bandiera, diventa il tuo slogan. E così nascono i Piscialetto, scegliendo questo nome che era un'offesa, invece loro lo fanno come nome di squadra, quindi complicità, quindi unione, quindi forza, quindi sostegno, no? Il ragazzino che era bullizzato con questa offesa invece trova l'aiuto e trova il sostegno delle compagne e dei compagni, quindi un grande messaggio. E lo fanno perché? Perché riescono anche a usare la leggerezza come possibilità di riscatto. Infatti si ride insieme, non si ride contro, che è uno anche dei punti del manifesto. Insomma, abbiamo cercato di trasmettere il fatto che dietro una risata ci può essere l'amicizia, ci può essere l'unione, ci può essere anche quella, sai, ridere insieme in quel momento, in quello spazio, vuol dire condividere in quello spazio, in quel momento un'emozione analogica, un momento di contatto, no? Stai veramente sentendo quello che stanno sentendo, la famosa empatia, cioè dietro la risata c'è anche l'empatia. E questa cosa se la puoi fare con le amiche e gli amici, con i tuoi compagni di classe, ma anche con l'insegnante, ecco che la risata diventa elemento di connessione, elemento di relazione. Quindi per quello, no? La risata fa bene in classe, perché grazie alla risata crea un clima di benessere e in una classe in cui c'è benessere anche l'apprendimento viene facilitato.
1: Hai detto una cosa molto importante, cioè creare un ponte anche fra le generazioni, cioè ridere insieme, non solo fra amici inter pares, ma anche fra insegnanti e studenti. C'è questa idea che l'insegnante debba essere sempre serio, serioso, cioè che l'autorevolezza derivi dall'autorità e non magari dalla condivisione di una risata. Tu ribalti proprio questo paradigma. Voi, anzi, perché tu e tuo fratello avete
0: Sì,
1: scritto
0: lo
1: insieme.
0: ribadiamo questo paradigma, anche perché per fortuna sono poi anche tante le insegnanti e tante gli insegnanti che riescono a creare questo clima di condivisione, no? Di l'autorevolezza che passa appunto non dalla severità, ma l'autorevolezza che passa dall'esserci. E se ci vuoi essere con le ragazze e con i ragazzi, devi essere disposta a ridere con loro, a capire quando non è il momento di farlo, a capire che ci sono le emozioni all'interno della classe, non ci sono solo i programmi. E soprattutto nei primi anni della scuola, questo è fondamentale. Gianni Rodari, nella sua Grammatica della Fantasia, diceva: nelle scuole italiane generalmente si ride troppo poco, come se l'educazione, come se il passare la trasmissione della conoscenza dovesse

0: fosse una cosa tetra, e per me questo è stato un grande faro. Gianni Rodari è faro inarrivabile, ma maestro di scrittura creativa, perché poi dietro la risata c'è anche l'uso del vocabolario, che è un altro, insomma, fatto fondamentale. Tu fai educazione al linguaggio, fai educazione all'italiano nel momento in cui spieghi come nasce una battuta, nel momento in cui fai una battuta, perché una battuta è giocare con le parole, le allarghi, le allunghi, le stropicci, giochi col loro suono, è uno sguardo divergente, e questo vuol dire appunto avere uno sguardo altro, uno sguardo divergente, alleni il pensiero critico. Infatti con questo libro non vogliamo solo far ridere, te lo ripeto, vogliamo anche cercare di trasmettere gli strumenti alle ragazze e ragazzi per inventare alla battuta. E poi non si fa ridere solo con la battuta, fa ridere anche con un disegno, fa ridere con le rime, fa ridere con l'accostamento fantastico delle parole, fa ridere con i meme, fa ridere con i video. Quello che fa ridere non sempre è il più simpatico della compagnia, puoi essere anche silenzioso ma avere una matita pungente, e con questa matita riuscire veramente a far ridere, quindi trasmettere anche questo, no? Che l'ironia ha mille rivoli, mille sfaccettature.
1: E infatti a un certo punto di questo libro c'è una sorta di decalogo, sì, appunto del manifesto di School LOL, appunto l'idea che si ride con gli altri e non degli altri, se una battuta fa male non è una bella battuta. Ecco, questo è un confine molto molto delicato, naturalmente, che anche per gli adulti è difficile.
0: Assolutamente.
1: È difficile da rispettare, ma secondo te bambini di quarta, quinta elementare, ragazzi e ragazze delle scuole medie, hanno la percezione di come si può dosare l'ironia o la comicità senza diventare offensivi? Cioè hanno gli strumenti?
0: Non hanno gli strumenti, e proprio per questo tu gli strumenti li puoi costruire insieme. Proprio per questo se ne deve parlare, proprio per questo bisogna sperimentare. Bambine e bambini hanno la consapevolezza che se cadono si fanno male a un ginocchio? Sì, dopo che sono caduti e si sono fatti male al ginocchio. Credo che anche per questo educare alla risata, educare alla scrittura comica, educare alla satira addirittura, no? Perché sai, puoi giocare già anche con bambini e bambine, puoi iniziare a giocare con l'attualità. Ecco, nel momento in cui gli dai gli strumenti, dai anche i limiti, o dai comunque la consapevolezza del limite. Si parla tanto di educazione a tutto, ma educhi se sperimenti, educhi se fai, educhi se lo fai insieme, educhi se dai la possibilità alle ragazze e ragazzi anche di sbagliare, perché appunto siamo abituati a vivere l'errore nella scuola come un grande stigma. L'errore è una risorsa, l'errore è una possibilità, l'errore può starci, ci sta lo sbaglio, ma nel momento in cui appunto usi l'errore per fare un passo aggiuntivo, per prendere consapevolezza del perché è stato fatto quell'errore, ecco che diventa atto educativo.
1: Grazie a Federico Taddia, che insieme al fratello Filippo Taddia ha scritto School LOL, risate segrete a scuola, pubblicato da Mondadori, un libro che consigliamo a partire dalla quarta elementare,
0: sì, esatto,
1: in su, per farsi quattro risate insieme magari ai propri genitori. Grazie Federico.
0: Grazie a voi, buone risate.
1: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile.

0: Brasile, compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Sono le 16.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Salvini stamane a bollate da Mario Roggero, pronti a candidarlo, dice le opposizioni, è solo propaganda. Kuwait, l'Iran attacca siti civili e infrastrutture vitali, massima allerta nella regione. A Sestri Levante indagati i titolari dello stabilimento dove è morta Alice, martedì ci sarà l'autopsia. Buon pomeriggio da Gianmarco Ferronato in regia, da Gigi Donelli al microfono. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è stato il primo oggi a visitare nel carcere di Bollate Mario Roggero, gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione per l'omicidio di due rapinatori ed il ferimento di un terzo. Si è detto pronto a candidarlo. Sulla grazia e sul ruolo del Quirinale ha detto invece: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per la capogruppo del PD della Camera, Chiara Braga, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tensione altissima in Medio Oriente. Il governo del Kuwait ha accusato l'Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali per il paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato che sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato all'Aia, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. È un criminale di guerra, giunto incriminato dalla Corte Penale Internazionale. Indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, vicino a Genova, per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni, che mercoledì pomeriggio, dopo un tuffo, è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Caldo record che pesa sempre di più anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra i maggiori costi energetici, la minore produttività, gli investimenti obbligati e il fatturato perso nei settori più esposti. Sentiamo su questo il presidente dell'associazione di Confesercenti, Nico Gronchi.
1: È afa da bollino rosso ormai anche per l'economia, con un conto che rischia di arrivare fino a 12 miliardi. Un innalzamento delle temperature che ha generato una vera e propria tassa climatica che incide su investimenti, produttività, spesa, abitudini di consumo. È evidente che serve un cambio di paradigma con interventi strutturali, altrimenti il cambiamento climatico continuerà ad agire come un acceleratore di crisi economica, svuotando gli spazi pubblici e indebolendo la competitività.
0: È tutto per adesso, GR24 torna alle 17:00.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
6: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3.000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
7: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
8: Molto brave.
6: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
7: Però
6: sei brava, sono arrivata.
7: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
8: In onda ogni domenica alle 6.30.
7: E in podcast con qualche contenuto in più.
8: Tante voci diverse, quindi.
7: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
8: E 2 che non cambiano mai.
7: Le nostre.
9: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: E rieccoci insieme, è il momento di dare il via alle nostre due ore di RadioTube come ogni sabato su Radio 24. Dopo il giornale radio delle 16 e fino al giornale radio delle 18 staremo insieme per due ore, quelle di RadioTube Social Village con un sacco di spettacoli e poi quella con RadioTube Social Network, che di solito è la puntata con tutte le notizie dalla rete, ma per questo sabato abbiamo confezionato uno speciale in cui parleremo molto di pubblicità dal punto di vista creativo, ma anche dal punto di vista dei ricordi. Adesso invece dobbiamo fare una riflessione sul presente ma anche sul futuro, perché è uscito un nuovo numero di questa pubblicazione alla quale io sono molto affezionata, li colleziono perché sono bellissimi i numeri di Link. Allora, Lost in Targeting, il digital advertising tra promesse e realtà, è il nuovo quaderno di Link che è stato curato dal CERTA, il centro di ricerca per la televisione e gli audiovisivi, diretto dal professor Massimo Scaglioni. Ciao Massimo.
2: Eccoci, ciao Marta, buongiorno anche agli ascoltatori.
1: Lo dico per chi non ci avesse mai ascoltato, è un serissimo professore dell'Università Cattolica di Milano, si occupa del master fare TV, insegna economia e marketing.

0: come dire, un approccio abbastanza nuovo, quantomeno per l'Italia. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un'osservazione, fondamentalmente nel corso degli ultimi anni, soprattutto degli ultimi 8-10 anni, c'è stata una trasformazione, veramente, gigantesca, che ha spostato moltissimo dell'investimento pubblicitario proprio sulla pubblicità digitale, più del 70% della spesa pubblicitaria. A livello mondiale sono oltre 1.000 miliardi di investimento, in Italia un po' meno perché tengono di più i media tradizionali, ma questa è una gigantesca trasformazione. Ma noi l'abbiamo vista da un punto di vista diverso, l'abbiamo vista da un punto di vista che normalmente non viene molto analizzato e che è appunto che conseguenze ha questo colossale spostamento di investimento pubblicitario per il sistema dei media, ma in generale potremmo dire per la qualità delle nostre democrazie, del nostro vivere, diciamo, comune, che è stato sempre caratterizzato appunto da un sistema di media molto importante e molto supportato dalla pubblicità. Ora, questa enorme, diciamo, crescita del digital advertising è stata sempre accompagnata anche da, dicevo, molta retorica legata alla capacità del digital advertising di essere estremamente preciso, quindi rispetto ai mezzi tradizionali, di riuscire a raggiungere in maniera molto precisa, molto diretta, i target che appunto su cui si intende investire. Ecco, noi abbiamo provato con questa pubblicazione a mettere un pochettino in crisi e a mettere un pochettino in dubbio alcune delle retoriche che hanno accompagnato questa straordinaria crescita del digital advertising, cercando di evidenziare proprio gli aspetti di criticità. E da questo punto di vista, questa pubblicazione vuole essere una pubblicazione appunto con uno sguardo e con un taglio critico che proprio mette in evidenza le problematiche che abbiamo di fronte oggi e che sicuramente avremo di fronte anche per i prossimi anni.
1: È un'evoluzione che ha un effetto molto pratico.
0: Di fatto in questi anni, per dirla in maniera molto chiara, ha via via spostato risorse, quindi sottratto risorse a quelli che sono, che noi chiamiamo, diciamo, i media editoriali, quelli che costano molto, diciamo, molto investimento e molto fatica nel produrre contenuti di qualità, informazioni, intrattenimento, per portarli invece in un contesto come quello delle grandi piattaforme globali, un contesto estremamente concentrato, dove a livello globale più del 70% delle risorse sono fondamentalmente in mano a due o tre soggetti, e un contesto caratterizzato proprio al contrario di quella che è la retorica, da tantissimi elementi di opacità, di cose che non sono chiare, di cose che non sono regolamentate quanto invece sono regolamentate nel settore dei media tradizionali. E questo, secondo noi, sta generando molti, diciamo, rischi e molti problemi, e quasi addirittura io ho provato nel mio saggio introduttivo a dire che questa trasformazione rischia di mettere un po' in crisi tre concetti di base che hanno caratterizzato i media nello secolo scorso, che oggi sembrano un po', davvero un po' incrinati.
1: A proposito di futuro, si parla ovviamente di intelligenza artificiale con una provocazione: intelligenza artificiale AI, alleato inevitabile, punto di domanda.
0: Questo è un po' il versante più innovativo di quello che sta succedendo oggi nell'industria della pubblicità e nell'industria dei media. Tutti, perché questo lavoro è il frutto di una ricerca che in parte ha lavorato sui dati e in parte ha lavorato andando a intervistare, per esempio, i responsabili marketing dei brand o le agenzie di comunicazione, i centri media, le concessionarie, via dicendo. E in tutte quante le interviste la cosa condivisa era ovviamente la forza trasformativa che sta già trasformando tutta la filiera pubblicitaria dell'intelligenza artificiale, con aspetti, diciamo, senz'altro positivi. Non siamo nel libro, diciamo, non siamo apocalittici, no? Quindi mettiamo in evidenza come anche questa nuova tecnologia può davvero migliorare anche alcune cose, ma anche diversi aspetti negativi, di nuovo in quella sorta di standardizzazione dei messaggi che rischia di far perdere una dimensione di creatività che invece la pubblicità aveva sempre avuto.
1: Super, super interessante come sempre l'ultimo numero di

0: Link, Lost in Targeting è il titolo. Link comunque lo trovate dappertutto online, se no andate a cercarlo attraverso il sito Link Idee per la TV. Grazie al professor Massimo Scaglioni. Grazie Massimo,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie a voi, grazie, buona

0: Siamo figli. È impossibile non riconoscerlo subito, è inconfondibile. Vabbè, ve lo devo dire chi c'è accanto a me, vabbè, Francesco Faccini. Ciao, yeah, Francesco.
1: Ciao.
0: Bentornato a Radio 24, yeah, anche se hai visto, siamo in un posto nuovo, abbiamo cambiato sede.
1: Infatti ho visto, avete cambiato sede.
0: Abbiamo cambiato sede, ci sei venuto a trovare in un posto
1: carina.
0: Nuovo, però ci teniamo sempre ad averti ogni tanto con noi, anche perché...
1: Beh, era
0: musica
1: un po' di anni,
0: era un po' di,
1: era un po'
0: anche
1: di anni
0: perché
1: che non
0: era
1: facevo
0: un
1: album di
0: anni
1: inediti,
0: che non
1: che deve ancora uscire, ovviamente sono usciti.
0: Non era un po' di anni,
1: singoli.
0: Francesco, era un sacco di anni.
1: Erano 19 anni che non facevo. L'ultimo album di inediti che ho fatto era dalla parte di Keino nel 2007 con la Target. Poi non è che sono andato alle Maldive per quindi ho fatto Bacini Cantatenco,
0: esatto.
1: Ho fatto Archi e Frecce con il Quartetto d'Archi, ho fatto un disco con Sergio Caputo che ci siamo divertiti a fare un po' di swing insieme, ho fatto 5 film come attore, 2 colonne sonore, diciamo mi ero stufato di fare le canzoni, era un momento che non avevo da dire niente. E siccome
0: Beh,
1: io non
0: onesto
1: sono...
0: però, onesto.
1: Sì, ma certo, perché siccome per me fare musica non è fare un prodotto, ma devo essere devo aspettare la famosa ispirazione divina, se non arriva, preferisco non fare niente, per fare una roba che non mi piace, allora mi metto a fare Bacini Cantatenco, mi invento un altro progetto. E ultimamente, come dire, non avevo voglia di scrivere canzoni, preferivo scrivere altre cose. Poi invece quest'anno, l'anno scorso, mi è venuta questa idea. Di fare questo Nomi e Cognomi 2 dopo 33 anni, praticamente ho raddoppiato, perché quando ho fatto Nomi e Cognomi avevo 32 anni e adesso sono al doppio.
0: Allora, diciamo, quando hai fatto Nomi e Cognomi, che era una sorta di dissing antilitteram, sì. Perché non erano solo canzoni con nome e cognome, erano canzoni con nome e cognome di persone famose,
1: dove erano anche degli attacchi frontali alcuni. Ma era un periodo storico esattamente opposto a questo, cioè dove tutti erano amici di tutti e nessuno prendeva mai una posizione. Adesso è il contrario, adesso si mandano tutti a quel paese, anzi il dissing era ogni giorno c'è qualcuno che fa dissing su qualcun altro, no? Anzi, se non lo fanno non è quasi normale. E quindi ho voluto fare questo, mi è venuta questa idea e... che chiaramente sarà un po' diverso dal primo disco, anche perché sono cambiato io, sono cambiati i tempi, è cambiato tutto. Uno dei motivi, per esempio, per cui ho fatto Nomi e Cognomi 2 è che le canzoni rimangono oltre noi, no? Noi passiamo, la musica rimane. Allora, mi piaceva, per esempio, parlare di alcune persone, alcuni personaggi che vale la pena di ricordarsi.
0: Quindi non sono più dissing?
1: No, dipende, non sono solo dissing, ma c'è anche una parte di personaggi che secondo me vale la pena ricordare perché hanno fatto delle cose importanti e le canzoni comunque rimangono nel tempo, al di là di chi le scrive. E quindi è un pezzettino di immortalità.
0: Allora spiegami chi è Carlo Pernat, che è quello dell'ultimo singolo.
1: Esatto, Carlo

0: Ma nel moto mondiale è come dire Dio, nel senso che Carlo Pennant per 40 anni è stato dentro, ha smesso quest'anno, ma in realtà non ha ancora smesso, diciamo che non va più in giro per il mondo, anche perché comincia ad avere un'età che cambiare due fusi orari a settimana non è così facile. Beh, Carlo Pennant è quello che ha scoperto da Valentino Rossi, Max Biaggi, Simoncelli, cioè, tutti i più grandi piloti italiani, o è stato il manager, o è stato lo scopritore. Ci conosciamo da almeno 25 anni, ci siamo conosciuti allo stadio a vedere il Genoa. E poi la cosa divertente è che Carlo Pennant è la persona più informale del mondo. E non è.
1: E questo pezzo parla di lui, ma parla anche un po' degli italiani.
0: È un po' una foto di un'Italia che non esiste più, no? Quella dei Martellini, Pollo Arrosto la domenica, Raffaella Carrà, si è andati di domenica perché gli altri giorni lavoravano, quindi tanti di sabato sera, di domenica. Quindi è un po' un'Italia che non esiste più, esiste per chi ha vissuto quegli anni, e Pernat è proprio cresciuto in quell'Italia del dopoguerra. Anni 60-70, ma non sono un, come dire, un nostalgico. Io non sono nostalgico di niente, sono sempre puntato verso il futuro. Chiaramente era bello così ricordare un mondo che oggi sembra lontanissimo.
1: È vero. Tra l'altro, a proposito di mondi lontani o vicini, già sono usciti dei singoli con
0: Sì.
1: nome e cognome, quindi ci stai facendo forse un
0: Sì.
1: po' scoprire il tuo nome e cognome due un
0: Piano
1: po' alla
0: piano, questo qui è
1: volta.
0: il quarto, sì.
1: Un altro personaggio famoso di qualche anno fa, Franco
0: Franco
1: Califano.
0: Califano, lì. Beh, Franco l'ho conosciuto negli anni 90 e devo dire, mi aveva sorpreso perché mi aspettavo che fosse, per come, sai, veniva descritto questo un po' così scostante. E invece lo conosco, la persona più simpatica del mondo, più educata del mondo. Un poeta che ha scritto comunque delle canzoni che sono rimaste veramente nella storia della musica italiana. Lui sicuramente ci marciava anche un po' su questa fama da uomo pieno di donne, un po' ai confini con la malavita. Ma in realtà, per quello che l'ho conosciuto io, ero la persona più buona del mondo, più educato del mondo, più rispettoso, che è anche molto generoso. E poi guarda, oggi quando parli di Califano, perché poi alla fine il tempo è quello che decide, quando parli di Califano, oggi parli della sua musica, parli delle sue canzoni, non parli se aveva quell'amante, quelle lì sono robe che passano e vanno e finiscono in un periodo di tempo che magari uno poi non se lo ricorda neanche più, perché quello che rimane di un artista è la sua opera, sulle sue canzoni, nel caso della musica, che alla fine la musica salva la vita, e sicuramente Califano ha salvato la vita, ma come l'ha salvata me, come l'ha salvata un sacco di gente, perché io ho iniziato a cantare proprio perché stavo male. Io sono uno con gli attacchi di panico quando ancora nessuno sapeva cosa fossero gli attacchi di panico, quindi mi guardavano come, non lo so, un tossico. Era imbarazzante, eh? E quindi con questi attacchi di panico, un giorno mi metto al pianoforte e comincio a cantare. Cavolo, stavo meglio. E mia madre diceva, canti, lei non voleva.
1: Perché tu studiavi il pianoforte, ma tu
0: Facevo musica
1: facevi musica
0: classica.
1: classica.
0: Un bel giorno mi metto al pianoforte e comincio a urlare come un pazzo. E mia madre dalla cucina dice, ma scanti? Dico, ma sì, non vorrei mica fare il cantante. Poi io che sono spirito di contraddizione, mia madre diceva, non vorrei mica fare il cantante, ma vuoi vedere che forse. Allora avevo trovato un locale vicino a casa, che in realtà era un pub dove c'era un pianoforte che non usava nessuno, era lì come arredamento. Io andavo lì la sera e cominciavo a suonare. Ero diventato l'attrazione del locale. Il proprietario voleva pagarmi, dicevo: no, se mi paghi non vengo. Io vengo qui a fare terapia. Se no, se io sono obbligato a venire qui tutte le sere. No, quindi io vengo quando voglio, tutte le sere, e però mi ha aiutato a superare queste crisi di attacchi di panico, anche perché quando sei impegnato a fare qualcos'altro, quelle robe lì passano in secondo. E quindi ho cominciato a scrivere canzoni grazie a uno stato di malessere. Se non l'avessi avuto, probabilmente forse non avrei mai iniziato.
1: Allora, voglio parlare degli altri due singoli che sì. ci hai anticipato, e secondo me c'è qualcosa di molto tipico di tuo, cioè tu sei sempre stato sia intimista
0: che ironico.
1: È difficile far convivere le due cose e far capire al pubblico che le due cose possono convivere. E questi altri due singoli sono un po' le tue anime.
0: Esatto. Uno è Matilde Lorenzi, che è dedicata a questa giovane sciatrice che ha una fine assurda durante un allenamento. Io poi da ex atleta, anzi atleta ancora perché continuo ad andare in bicicletta, non so, per me era impensabile che un giorno dico vado ad allenarmi e non torno più a casa, perché poi alla fine Matilde è morta facendo la cosa che gli piaceva di più, e tra l'altro era una futura campionessa, era già campionessa juniores dei Super G, in un punto della pista che era considerato assolutamente facile, non c'era credo neanche la telecamera perché era quasi in pianura, e lì non si è mai capito bene la dinamica, e comunque deve essere allucinante sia per la famiglia, perché perdere un figlio a 19 anni in quel modo, penso che infatti i genitori di Matilde sono stati bravissimi, hanno creato questa fondazione dedicata a Matilde, adesso con questa fondazione stanno cercando proprio di migliorare questo i campi di allenamento per lo sci. E l'altra invece,
1: l'altro pezzo è qualcosa che allora è un dissing, però non esiste il personaggio.
0: No, è un frullato. Allora, ho preso il Parlamento, ecco. L'ho frullato ed è venuto fuori il signor Gino Piripozzi, che
1: anzi l'onorevole Gino Piripozzi.
0: E lì è stato un gioco proprio fare una canzone totalmente suonata, perché lì l'ho fatto con l'orchestra di Mauro Tolini, quindi si sente che è un pezzo fatto proprio con la big band alla Blues Brothers, e il video invece è totalmente fatto con l'intelligenza artificiale, dove c'è la vita di questo personaggio senza arte né parte, che non sa esattamente nella vita cosa può fare di lavoro, conta i piccioni a Piazza Mercato, quindi c'è un disgraziato. E comincio a parlare, sai quelli che fanno i comizi, che mettono due cassette della frutta in piedi? E a un certo punto, siccome lui lavorava con i piccioni, tutti i piccioni gli vanno addosso, e dei ragazzini gli fanno delle foto mentre lui parla con tutti i piccioni addosso, e diventa un caso mediatico, diventa famoso perché per un filmatino, no? Però questa cosa qui ti dà l'idea che tu domani potresti essere tu. Infatti, siccome ultimamente sto scrivendo molte canzoni che ovviamente non sono in nomi e cognomi, ma saranno
1: però
0: in un altro.
1: Però ti è tornata la voglia di scrivere.
0: Mi è tornata veramente di brutto, incredibile.
1: Allora, Francesco, aspettiamo dunque la fine di ottobre per l'album. Magari arriveranno anche altri singoli, perché non c'è da scommettere con te.
0: Non si può sapere. E poi arriverà sicuramente un simpatico libro che sto scrivendo, insieme, più o meno uscirà insieme.
1: Ecco, quindi abbiamo intanto l'occasione per rivederci a fine ottobre e un sacco di appuntamenti bellissimi con Francesco Baccini. Grazie per essere stato a trovarci.
0: Grazie, ciao a tutti.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: CNP Assicura. Con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: CNP Assicura. Con noi puoi.
11: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
12: RadioTube Social Village.
1: E ci ritroviamo insieme dopo la prima mezz'ora del nostro RadioTube di questo sabato pomeriggio. Abbiamo parlato di pubblicità digitale con un rapporto molto interessante del Centro di Ricerca per gli Audiovisivi dell'Università Cattolica. Abbiamo avuto con noi Francesco Baccini, che torna dopo un sacco di tempo con molta voglia di scrivere musica e con un album che arriverà in autunno, ma già molti singoli all'attivo in queste settimane. Ora rimaniamo sulla musica, perché stiamo andando un po' a scoprire i tormentoni del momento, ma con chi? Con i loro autori.

0: Sono pazza di questo pezzo, io lo ascolto 20 volte al giorno, è poesia di Sal da Vinci. Lo sapete che sono una fan di Sal da Vinci, anche da tempi non sospetti, ma per me questo pezzo è subito estate, poi con quella lieve venatura di malinconia, ma con ritmo latino, ma con la voce, il modo di cantare di Sal da Vinci. Ma come sarà nata questa canzone? Ma chi saranno le teste, le penne dietro un pezzo così? Beh, io ho accanto a me un amico che è veramente dietro a tantissimi successi, non dell'estate, estate, primavera, autunno, inverno. Mattia Cino, bentornato.
1: Ciao,
0: a Radio 24.
1: Marta, grazie, che bello rivederti finalmente.
0: Ma io contentissima, eh? E poi, allora, questo pezzo io l'avevo scoperto all'Eurovision di Vienna, perché Sal
1: certo.
0: L'aveva già un po' spoilerato,
1: sì. L'ha ballato anche.
0: L'ha ballato. E poi ho scoperto che tu sei una delle penne dietro questo pezzo. Com'è
1: sì.
0: nato? Intanto ti chiedo subito questo, perché è il pezzo di questo momento.
1: Guarda, questo pezzo tra l'altro è nato veramente poco prima che uscisse, ti parlo di un mesetto prima, perché in realtà questa idea ce l'avevo già da un po' di tempo, ragionando con gli altri ragazzi con cui l'ho scritto, che sono Fede Abate e Ale La Cava, con cui poi lavoro spessissimo in generale. E
0: loro anche dietro a Per Sempre Sì.
1: Sì,
0: quindi,
1: esatto,
0: insomma,
1: bravissima.
0: La squadra.
1: Bravissima. E quindi parlando con loro ho detto, raga, ma sto pezzo comunque sarebbe perfetto per Sal, no? Cioè arriva da questo terreno di Per Sempre Sì, Sanremo e insomma una bella visibilità, questo pezzo secondo me sarebbe stato veramente l'esatto contrappunto che poteva starci dopo quel grandissimo successo, no? E ti dico, io di sto pezzo me ne sono innamorato sin da subito. Sul vinile c'è una versione che abbiamo registrato in una notte, perché il vinile doveva uscire il venerdì, Sal è venuto da me il mercoledì e il giovedì sarebbe partito
0: pazzesco,
1: per l'Eurovision.
0: No, non ci pensiamo che a volte le cose nascano così
1: velocissimamente. Lui è venuto da me il mercoledì notte, io l'ho chiuso per il giovedì mattina, perché il venerdì mattina sarebbe andato in mastering sul disco, sul vinile.
0: Pazzesco.
1: Infatti, se tu senti la versione sul vinile, è in un'altra tonalità, ha un altro BPM e ha un altro edit, cioè le chitarre sono diverse, non c'è l'intro, perché comunque avevano necessità di fare questa cosa un po' in corsa. Poi, finito il primo giro di prove, lui è tornato un super professionista incredibile e io sono rimasto impressionato da comunque come lui sia non solo preciso, ma anche come colga l'intenzione di una canzone.
0: Tu

0: è giovanissimo, diciamo under 40,
1: sì,
0: ancora parecchio sì. under 40, ma come si diventa Mattia Cino? Cioè, che qual è il tuo background? Noi abbiamo parlato in una puntata sì. di Come nasce una canzone tanti anni fa,
1: certo.
0: Però se qualcuno adesso ci ascoltasse e dicesse ma io voglio fare il suo mestiere, tu come sei diventato Mattia Cino?
1: Guarda, in maniera completamente inaspettata e neanche voluta, nel senso che io comunque all'inizio facevo un altro lavoro, e è un lavoro che in realtà faccio anche tuttora, però è un po' side, e faccio il consulente musicale per i grandi brand di moda per quanto riguarda appunto le musiche per i fashion shows, gli advertising, tutte queste cose.
0: Ce l'hai ancora il tempo di fare sta cosa?
1: Sì, a me piace tenerlo perché mi piace molto il mondo della moda, comunque ho dei buoni contatti, insomma, sono persone che poi sono diventate amiche e quindi quando riesco lo faccio molto volentieri. E un giorno mi chiamò il proprietario di questa azienda e mi dice: Matti, guarda, c'è Nicola Savino che sta facendo quelli che è il calcio.
0: Ah, certo.
1: E quindi Nico mi chiama, mi fa: guarda, sto cercando un consulente musicale, vieni da me un attimo in via Massena, parliamone. Penso, guarda, alla fine è un'opportunità, magari non è quella che pensavi, però prova a farla, cioè una volta la mia testa ha funzionato nel modo giusto, quindi dico vabbè, facciamo questa esperienza. Quindi niente, ci sono tutti i vari artisti in promo ogni domenica su Sole 2, arriva uno, arriva l'altro, un giorno arriva Marra, Fabio.
0: Ah, certo.
1: E Fabio comunque per me è comunque cresciuto a Milano, insomma un po' un mio idolo, no? Insieme ai Club Dog, ho visto una marea di loro concerti, quindi fine puntata vado là, ciao Fabio, come va, come non va? E niente, parliamo un po'. A un certo punto mi fa: senti, sto facendo un nuovo disco come con Fabio, incredibile. Niente, vi lascia la mail, no? E niente, gli mando un beat, ho detto proviamo, mandiamogli qualcosa. Io mai prodotto, mai fatto nulla, però sai, ci sono momenti nella vita in cui senti di far qualcosa, a un certo punto ti arriva un input. Era quel momento, ho detto dai, senti, proviamoci. Comunque era un po' nell'aria, come va, prendiamolo come pretesto, non come obiettivo, perché tanto è irrealizzabile. Mando sta roba e niente, poi ottobre mi manda indietro sta roba, sto provino, niente canzoni d'amore. E quindi praticamente la mia carriera parte con un ascensore, no? Perché poi è partita proprio come un razzo.
0: Vorrei farvi sentire, capirete subito dopo una frazione di secondo un altro dei pezzi del momento, e c'è sempre Mattia, eccolo.

0: cioè qua uno può pensare che dietro ci sia un produttore di Porto Rico minimo, e invece ma è Bagnolo Cremasco.
1: E invece Bagnolo Cremasco Beach.
0: Hai un'affinità col latino?
1: Sì, moltissimo, moltissimo.
0: Come mai?
1: Ma perché la musica latina, non lo so, da quando ero piccolo comunque mi è sempre piaciuta, e quello che mi piace della musica latina e dei latini in generale, hanno due aspetti molto affascinanti che, per come vedo io la musica, sono determinanti in una canzone: il ritmo e la melodia. La musica latina comunque eleva la canzone ad un mondo molto fisico, molto sensuale, che sia una bachata, che sia una salsa, che sia un dembow, un reggaeton, comunque fa respirare secondo me l'anima delle persone, e hanno una cura melodica che secondo me è sopraffina, non è mai scontata, e quindi niente, a questi due aspetti che per me sono incredibili: Melody is King, come diceva Quincy Jones, e poi il ritmo. Comunque, arrivando come stampo da DJ, per me il ritmo è una cosa veramente... Io quando lavoro i pezzi parto da voce e ritmo, cioè in generale per me tutto quello che faccio, c'è la voce, c'è il ritmo e il basso, e poi in realtà tutta la parte armonica viene dopo. È una cosa, paradossalmente, quando scrivo voce e piano, solo voce e armonia, no? Quindi diciamo che sono due metodi un po' diversi, che però poi io ho trovato un modo per riunirli, non so come dire.
0: Melody is King, anche perché secondo me se una canzone non la puoi cantare sotto la doccia non rimane nella tua mente, non ti rimane nei ricordi e va via proprio come...
1: Concordo pienamente.
0: Con la marea.
1: Ma allora... infatti guarda, anche questa canzone una volta finita, poi piano e voce, la testa gira, la notte vola, è una rap

0: Cioè comunque la fai sempre la prova prima di finire il pezzo. Comunque anche un pezzo del genere
1: che ti
0: dici,
1: fili lo
0: piano
1: stesso
0: e voce, ma perché senso ha? E invece ha senso, ha assolutamente senso,
1: Non solo hit estive, perché ovviamente abbiamo sentito due pezzi che sono pezzi del momento. Però certo, diciamo che non sei una fabbrica da tormentoni estivi.
0: No, no, no, no, sono una fabbrica di canzoni in generale. Poi ce ne varie reparti, no?
1: Adoro, questa cosa è bellissima. Senti, ti faccio una domanda che non ti avrei fatto qualche anno fa, visto che tu hai parlato in maniera ironica, no, di automatismo.
0: Sì.
1: Quanto può entrare l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro adesso?
0: Guarda, io ti dico la verità, con l'intelligenza artificiale ho un po' un rapporto di amore e odio, nel senso che comunque ho provato questi vari tool e per il workflow che ho io e per il modo di musica che ho impostato io, diciamo, faccio veramente un po' fatica ad interagirci. Il mio utilizzo ad oggi è semplicemente per accelerare delle parti di processo che altrimenti mi verrebbero un po' faticose per avere un'idea nell'immediato. Come dicevamo prima, oggi io se devo fare una canzone, per esempio, scrivo una canzone oggi, io per domani massimo devo chiuderla, quindi per esempio non ho tempo di registrare dei cori veri se mi servono, quindi uso l'intelligenza artificiale per fare dei cori. Oppure magari se sono un po' inchiodato gli posso dirgli, guarda, mi immagino una linea di archi in questo punto, cioè diciamo che lo uso un po' come userei una qualsiasi piattaforma di sample, di librerie, però posso dirti, ho provato anche andare oltre e lo trovo molto noioso. E poi comunque viene meno il motivo per cui faccio tutto questo, ovvero condividere questa esperienza con degli altri esseri umani. Cioè per me comunque la musica, il tempo che passiamo insieme, cioè è un investimento che io faccio perché so che mi ritorna qualcosa di bello da delle altre persone. Io non ho un bel rapporto col computer, cioè per me il computer è comunque uno strumento. Faccio un esempio, esce un nuovo modello di computer, non ho la brama di prenderlo, cioè, anzi non spero che mi duri per sempre il mio, perché non è una cosa in cui vedo delle risorse. E quindi anche l'intelligenza artificiale mi ha velocizzato sotto alcuni punti, però poi sul resto devo dirti è molto didascalica. A me arrivano molti provini, perché comunque lavorando, certo, con tanti artisti tramite, sai, vari social network, la mail, WhatsApp, mi arrivano molti provini da proporre agli artisti con cui lavoro, e sai che io li becco subito quelli con l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: perché sono talmente belli da essere asettici.
1: Vero.
0: Sono talmente, cioè, io perlomeno me ne rendo conto subito di questa cosa. E quindi l'idea che mi sono fatto è che può essere accessoria, può essere utile. Nella musica, nel mio workflow, non ha cambiato ancora i giochi. Comunque
1: hai fatto anche il Festival di Sanremo, Mariposa, Fiore la Mannoia,
0: incredibile, mi metto anche il premio per miglior testo.
1: Esatto.
0: Lì è vero,
1: è ancora emozionante sentire il tuo nome così sul palco del Festival di Sanremo.
0: Sì, tantissimo, tantissimo, è comunque un'emozione unica, perché sai, oltretutto poi io Sanremo ti farò molto ridere, prima di farlo non l'avevo manco mai visto, perché
1: no?
0: Sì, ero completamente fuori dai giochi, no, del pop. Cioè ti dico, faccio sto lavoro veramente perché mi è, cioè è partito sto razzo, è perché io non l'avevo neanche mai visto prima Sanremo.
1: Non ci posso
0: però
1: dire.
0: Poi io ti giuro, non mi sarei mai aspettato di essere così commosso, emozionato, che poi sono uno comunque molto integro sempre, cioè è veramente difficile che mostro le mie emozioni, sono uno comunque molto molto chiuso da quel punto di vista, perché poi sai, lavorando con gli artisti, se vai a vedere che hai un minimo dubbio tu crolla tutto.
1: Certo.
0: Quindi cioè,
1: loro sono fragili.
0: Esatto, quindi diciamo che un po' anche per carattere, un po' per ruolo questa cosa, però sentirti annunciato in quel tipo di contesto, devo confessarti che comunque tuttora mi emoziono tuttora adesso che ne sto parlando con te, perché comunque è il simbolo di veramente della canzone italiana e di quello che poi può raggiungere come potenza una canzone proprio, no? È proprio la sua massima amplificazione, per cui io tutte le volte ne sono riconoscente di questa opportunità.
1: Ultima domanda secca.
0: Sì.
1: Una canzone che non è stata un successo, che però tu hai nel cuore e ci dici, ascoltate quella per conoscere me. È difficile trovare una che non sia stata un successo.
0: Difficilissimo, infatti, perché ti dico, per me la mia canzone più rappresentativa, sai che forse è Canzoni per gli altri, di Federica Abate e Elisa.
1: Bella.
0: Mamma, che bello quel pezzo. L'ho riascoltato da poco perché insieme a Fede stiamo preparando il suo live, insomma, che sta facendo un po' di cosette. È venuta da me e riascoltando quella canzone devo dire che è proprio magica. Poi Fede e Elisa sono entrambi due cantautrici, insomma, per me quella è una canzone che è molto importante e molto molto bella, anche perché mi ha portato in una dimensione un po' più adulta come produttore, no? Mentre prima ero un po' più beatmaker, diciamo che lì con quel disco in cui ho lavorato insieme a lei mi ha portato un po' sulla dimensione del produttore vero e proprio, per cui quella è una canzone che mi rappresenta molto, tutta suonata, bellissima, sì forse quella.
1: Fate sempre caso ai nomi degli autori, mi raccomando, perché sono la cosa più importante, insieme ovviamente all'artista di una canzone.
0: Esatto.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: Mattia,
0: a te, Marco.
1: Cino.
0: Bellissimo,
1: grazie,
0: davvero.
1: Mattia.
0: Grazie.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Nuovo aggiornamento, il traffico è bloccato sull'autostrada del Brennero a causa di un incidente tra Alavio e Affi in direzione Modena con chiusura dell'entrata di Alavio. Incidente code sul tratto milanese della A4 verso Torino tra Cormano e Pero. Sulla A1 Milano-Napoli a causa di uno scontro stradale verso Napoli code tra Fidenza e il bivio per la A15. E sulla Firenze-Pisa-Livorno un incidente provoca code tra San Miniato Basso e Montopoli in direzione Livorno. Sulla A14 Bologna-Taranto per incidente verso Taranto code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Bologna veicolo fermo con code tra Faenza e Forlì. Infine, tra i disagi dovuti al traffico intenso, segnaliamo al traforo del Monte Bianco 1 ora e mezza di attesa al pedaggio italiano. È tutto, ci risentiamo più tardi.
8: RadioTube Social Village.

0: proprio l'artista del momento, Bad Bunny. Questa Nueva Yol è una delle sue canzoni più note e più amate per Bad Bunny, il delirio dappertutto. Ma insomma, la musica latina e i ritmi latini ci hanno conquistato anno dopo anno, poco alla volta, alla fine sono diventati praticamente mainstream. È interessante scoprire questa storia che è fatta di musica, ma è fatta anche di geopolitica, è fatta di tantissimi elementi culturali. Beh, insomma, c'è un libro, e io ce l'ho tra le mani, un libro che ci aiuta a capire tutto della musica urbana latina. Nessun ritmo nasce puro, questo è il sottotitolo. Saoko, punto esclamativo, edito da Santelli e scritto da Valentina Clemente. Ciao Valentina!
1: Ciao Marta, grazie per questo bel invito.
0: E Marco Falivelli, ciao Marco.
2: Ciao, ciao Marta, ciao a tutti.
0: Grazie a voi intanto, Valentina Clemente, giornalista, anchorwoman a Sky TG24, la vedete spessissimo in video. Marco Falivelli, musicista, musicologo, conduttore radiofonico e televisivo. Io parto con Valentina. Valentina, mi racconti l'idea di questo Saoko?
1: Saoko, Marta, nasce da Marco, perché Marco è un grandissimo appassionato di musica latina.

0: ma anche di Rolling Stones, di qualsivoglia altro genere musicale, ma questo guilty pleasure che è appunto la musica latina urbana. Lui mi ha coinvolto, mi ha letteralmente trasportata in questo bellissimo viaggio e mi ha detto: Vale, perché non scriviamo qualcosa sulla musica urbana latina? Perché in Italia ancora non c'è molto e sarebbe una bella opportunità anche per farla conoscere a tante altre persone. Io mi sono fatta inebriare da questa possibilità di viaggio, però ho messo una condizione. Se scriviamo un libro sulla musica latina urbana, andiamo a Porto Rico perché dobbiamo assolutamente testare sul campo che cosa significa questo rinascimento appunto di questo genere musicale. Marco ha detto ok, andiamo e da lì è nata una bella avventura iniziata ad ottobre dell'anno scorso e culminata proprio con l'uscita del libro il 29 giugno.
1: Beh, una bellissima cosa, credo anche un bel viaggio perché qualcosa nelle prime pagine ho raccontate. Marco, ormai quando noi pensiamo alla musica latina pensiamo al reggaeton, ovviamente si parte da lì, ma poi le strade che percorriamo sono tantissime dal punto di vista musicale e non solo in questo libro.
2: Allora, vedi, io sostengo che il reggaeton sia finito già da 10 anni, cioè il reggaeton è stato un pezzo di storia della musica urbana latina, che naturalmente è una mistura di tantissime cose. Nel libro cerchiamo di spiegare anche lo stato attuale delle cose e di ipotizzare una prospettiva verso cui sta andando la musica latina, che, come abbiamo visto negli ultimi anni, ha preso il mercato e adesso che ha preso il mercato ne fa il prezzo. Cioè, l'ultimo disco di Bad Bunny, tra 10-12 canzoni di reggaeton puro, ce ne sono due. E quindi questa è un po' la semplificazione che bisogna cercare di combattere noi in alcuni momenti, perché si pensa alla canzone tropicale intesa come sudamericana, sinonimo di reggaeton. Non lo è. In realtà ci sono molte strade, come dicevi tu giustamente, e secondo me abbiamo ancora sentito poco, anche perché tante cose che sentiamo in Italia vengono da lì più che dal Nord America. Ce ne accorgiamo ancora poco, credo che nei prossimi anni sarà più evidente.
1: Sì, è vero Valentina, ormai da un così, ritmo esotico usato per qualche hit estiva, io penso a Roma Bangkok per prima, ma poi ce ne sono state tantissime, a non solo un ritmo, ma anche un mondo che sta permeando le hit e non solo, che sta permeando davvero il mondo musicale italiano.
0: Sì, decisamente. Noi abbiamo un esempio costante e continuo che è quello di Fred De Palma, che è un po' il re del reggaeton italiano, ma non solo, nel senso che lui è stato proprio il primissimo a lanciarsi in questo mondo. Nel nostro libro lo raccontiamo perché ne abbiamo parlato insieme. Lui ci ha detto: io arrivo e derivo dal rap, però poi ho scelto di iniziare questo viaggio appunto nella musica latina urbana. E lui è stato il primo e soprattutto è l'artista di riferimento di questo genere nel nostro paese. L'obiettivo di Fred è quello di far sì che musica latina urbana, reggaeton e tutti i sottogeneri che ci sono non siano più sinonimo anche di hit estiva, ma di 365 giorni all'anno. E lui ci ha anche raccontato che sta provando anche questa nuova strada, quindi insomma sentiremo sempre più Latin e ascolteremo sempre più Latin anche nelle classifiche non solo estive, ma anche invernali e autunnali, chissà.
1: Prepariamoci. La cosa che mi ha interessato oltre alla parte musicale è anche molto, Marco, l'aspetto geopolitico, perché ovviamente la citazione è anche proprio sulla copertina. La musica ha fatto ciò che la geopolitica non è mai riuscita a fare davvero, abolire i confini anche con il mare in mezzo. È una storia culturale che travalica i paesi, quella della musica urbana latina, che si mescola con le musiche africane, che arriva in Europa, che comunque si ibrida anche con alcuni stili musicali, alcune culture musicali europee. Vediamo la storia di Rosalia. Ecco, è una storia geopolitica anche molto interessante.
2: È tutta una storia geopolitica, nel senso che questo è un ritmo che nasce dal fatto che ci sono dei popoli ibridi, e i popoli ibridi sono stati creati proprio perché delle terre appartenevano ora agli spagnoli, poi agli americani, contesi con la Russia, però fondamentalmente figli dell'Africa. Siamo in un periodo abbastanza particolare, è sotto gli occhi di tutti che la politica di Trump e la storia dell'ICE, insomma, abbia fatto arrabbiare tutti i latini, specie invece chi è politicamente esposto, ma anche artisticamente esposto, come Ricky Martin, come Bad Bunny, che non si nasconde mai dietro queste cose. Parlando proprio di ritmi e di musica, sì, cioè

0: sono popolazioni che forse definirle meticce non è proprio una cosa giustissima, però insomma sono popolazioni che nascono dal fatto che molti lavoratori dall'Asia, quindi Filippine, Giappone, dall'Africa e dalla Giamaica, dal resto delle altre isole caraibiche, andavano verso Porto Rico, Santo Domingo, Cuba, creando una popolazione totalmente nuova. Senza questo innesto di culture diverse sarebbe stato impossibile ascoltare questi ritmi, che sono una somma di tante cose che nel corso degli anni si sono sovrapposte. Ecco, per dire quella cosa a cui facevi riferimento tu prima della questione estiva, che molto spesso il reggaeton si ascolta d'estate. In Italia, cioè per loro il reggaeton è un linguaggio è veramente una lingua, quindi loro la parlano tutto l'anno, poi sono paesi tropicali in cui quello è il loro suono, quello è il loro linguaggio, quello è il loro stile. È come se andassi ad Ibiza d'inverno. Chi ci va ad Ibiza d'inverno? Nessuno, cioè noi andiamo ad Ibiza d'inverno, ma ci sarà qualcuno che vive a Ibiza d'inverno, quindi fondamentalmente questa è la stessa cosa. Il problema è che loro hanno dato un peso specifico alle canzoni e a come utilizzare le canzoni una volta che hanno capito che le canzoni avevano preso il mercato, perché come dicevamo poco fa, una volta preso il mercato adesso usiamo le canzoni per penetrare anche nell'idea delle persone, per cercare di combattere assieme qualcosa. Se le canzoni sono così diffuse, perché non diffondiamo anche i messaggi?
1: Allora, la cosa che mi piace moltissimo è la conclusione, cioè quello che accadrà e quello che potrebbe e dovrebbe accadere nel pop italiano, ma non ve la dico. Non ve la dico perché dovete leggerla in Saoko, la musica urbana latina. Nessun ritmo nasce puro, edito da Santelli. Grazie a Valentina Clemente. Ciao Valentina, grazie.
2: Grazie a te, Marta, grazie mille.
1: E grazie a Marco Falivelli. Grazie Marco, alla prossima.
0: Grazie mille, ciao, alla prossima.

0: Ed è tutto per la prima ora del nostro RadioTube di questo sabato. Linea al giornale radio, poi ci ritroveremo ancora con la seconda ora, quella di RadioTube Social Network.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
9: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita e d'ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42

0: 5411. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Sono le 17.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Iran attacca siti, civili e infrastrutture in Kuwait, massima allerta nella regione. Il ministro degli esteri del Vaticano Gallagher a Kiev visita i luoghi degli attacchi russi. Indagati i titolari dello stabilimento dove è morta Alice martedì, l'autopsia. La tensione resta altissima in Medio Oriente. Il governo del Kuwait ha accusato l'Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Teheran, che poco fa, attraverso il vice ministro degli esteri Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che l'Iran, appunto, ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti. Terzo giorno della missione del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, che questa mattina l'esponente, il segretario del Vaticano Gallagher, che questa mattina ha pregato nella chiesa di San Nicola nella capitale ucraina e ha visitato la Brazza Tarasiziv, dove la strada dove a maggio un missile russo ha ucciso oltre 20 persone. L'arcivescovo ha portato a chiunque abbia incontrato la vicinanza di Papa Leone XIV. Indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante per la morte di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni che mercoledì pomeriggio dopo un tuffo è stata risucchiata e bloccata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia. Tre giorni di musica con Tolfa Jazz in Umbria, da ieri fino a domani. Quest'anno il focus è sulle nuove generazioni, attesa la performance di questa sera di Fabrizio Bosso. Ma sentiamo il direttore artistico Alessi Ligia ai microfoni di Elisabetta Fiorito.
1: A Tolfa l'appuntamento estivo con il jazz non può mancare. Ogni anno il nostro borgo si trasforma in una piccola New Orleans. E così in questi giorni la musica invade le vie del centro con le street band e l'esibizione dei buskers, e poi ci sono i concerti all'anfiteatro. Quest'anno abbiamo scelto di dare spazio a una nuova scena italiana, agli artisti under 35 del progetto Now Generation. Sono talenti straordinari come Frida Bollani Magoni, Anais Drago, I Colosso, Lucia Filaci con Vittorio Cuculo e Matteo Paggi. Accanto a loro, sul palco dell'anfiteatro, ospitiamo anche alcuni dei protagonisti più affermati del jazz italiano. Stasera vivremo un momento speciale, il ritorno di Fabrizio Bosso, il nostro artista residente, legato a Tolfa una storia lunga e affettuosa. Nel 2015 ha firmato la sigla del festival e questa volta ci regala una prima romana con Welcome Back, il suo nuovo lavoro insieme allo Spiritual Trio.
0: È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 18.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio

0: fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: RadioTube Social Network.
1: Ed eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube Social Network, come sempre il sabato le nostre due ore di RadioTube. Nella prima RadioTube Social Village abbiamo parlato di molti argomenti, come sempre, tanti spettacoli. Per la penultima puntata di questa stagione di cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo avuto degli ospiti, degli amici, ma anche per questa seconda ora, ma tra poco ve li presento, degli ospiti, degli amici come Francesco Baccini e come Mattia Cino. Chi è Mattia Cino? Lo abbiamo sentito, l'autore di grandissime hit, peraltro primo in classifica in questi giorni, quindi ci ha raccontato un po' come nascono i suoi successi. E poi ancora abbiamo parlato di advertising, di pubblicità, ma anche qui tra poco parleremo di pubblicità con il professor Massimo Scaglioni, che ha dedicato una bellissima ricerca del CERTA, del Centro di Ricerca per la Televisione e per l'Audiovisivo, all'advertising digitale, al digital advertising. Sì, tra poco parleremo di pubblicità, ma con tutt'altro tono. E poi siamo tornati sui ritmi latini per Saoko, questo libro molto molto molto interessante che ci ha aiutato un po' a orientarci in questa galassia di ritmi latini che ormai fanno parte dell'identità anche del nostro pop contemporaneo, anche quello italiano. Adesso è il momento di iniziare quest'ora di RadioTube, che per questa settimana sarà in veste un po' diversa, perché abbiamo deciso di fare uno speciale tutto dedicato alla pubblicità e in particolare agli anni Ottanta e in particolare all'estate, perché poi ci mangeremo qualche gelato e a RadioTube non si parla di pubblicità se non c'è il nostro madman Francesco Bozza. Francesco.
2: Buonasera, ciao Marta. Allora, come stai? Stai bene? Ti vedo...
1: Ma sai che quando io parlo di pubblicità sono felice?
2: No, ma allora, questa è una puntata molto pericolosa, perché sì, tu non puoi mettere nella stessa stanza,
1: sì,
2: accanto a una conduttrice appassionata, sì, dell'argomento come te,
1: è un nerdismo proprio,
2: e un pubblicitario con velleità artistiche e grande anche lui, appassionato di pubblicità degli anni 80, ma non puoi aggiungere, no, il terzo.
1: Allora,
2: il terzo.
1: Siamo in tre in studio, ovviamente Francesco Bozza, pubblicitario per un sacco di anni, in questo momento invece sta coltivando maggiormente la sua seconda personalità, che è quella dello showman.
2: Sì, devo dire, il mio piano B è diventato improvvisamente il mio piano A, però mi sto godendo questo momento anche di libertà, perché
1: immagino che questa sia la stagione in cui stai scrivendo immaginando gli spettacoli che poi arriveranno con Bar Spot dall'autunno.
2: Però ti posso dire una cosa, sì, lo sai che ho fatto uno spettacolo in un centro commerciale a Torino, al Parco Dora? Mm-hmm. Per la prima volta mi sono confrontato con un pubblico
1: generalista, magari anche casuale.
2: È stato bellissimo, è stata una serata bellissima. Ovviamente non ero da solo, ero insieme ad altri colleghi comici, adesso posso dire. Però hanno apprezzato, ho raccontato un po' delle mie storie, ho fatto vedere un po' di spot.
1: Adesso raccontiamo un po' delle tue storie, un po' di spot. Ma siccome ho detto anni 80, è già stato ospite da noi a RadioTube, ma è la prima volta che vieni in studio. Dai Francesco, spieghiamo, prima di dire il suo nome, spieghiamo un po' chi è. Lui è un collezionista...
2: Molto di più, Marta.
1: Completista.
2: Allora, tutte le volte che viene a vedere qualcuno dei miei spettacoli, soprattutto quelli dedicati agli anni Ottanta, io lo ringrazio dal palco, perché lui per me, lui è il mio pusher personale di spot anni Ottanta. Cioè lui è uno dei più grandi e capaci collezionisti di spot anni Ottanta che io abbia mai conosciuto nella mia vita.
1: Non solo uno dei più grandi, ma anche uno dei primi, perché adesso la rete è piena di spot, ma lui è stato veramente uno dei primi, spot 80.

0: da qualsiasi fonte avesse contenuti del genere, specialmente siccome Spottottante è un archivio che nasce dal basso, qualsiasi registrazione casalinga era la deputata, certo, se si può dire così, a essere utilizzata come, ah, certo, come acquisizione.
1: Certo, in tutte le nostre, ecco, VHS, allora spesso facevamo pausa per fare le pubblicità,
0: esatto,
1: oppure spesso si faceva pausa, ma noi nerd le tenevamo.
2: Anzi, io mettevo in pausa quando c'era il film e mi registravo solo la pubblicità.
1: Io l'ho fatto,
2: è una battuta, ma a volte l'ho fatto.
1: Io
2: anch'io.
1: Ho intere videocassette solo di spot e ho intere videocassette solo di sigle. Perché registravo solo quelle. Ho veramente.
2: Comunque, Marta,
1: è brutto.
2: Allora, Michele è molto umile, ok? Perché in realtà lui, vabbè, a parte che è uno super preciso, è molto competente e posso dirlo, è anche molto generoso. E io questa cosa la devo dire perché quando mi ha cominciato a balenare l'idea di dedicare uno spettacolo teatrale alle pubblicità degli anni Ottanta, la prima cosa, no, per i miei spettacoli è avere dei contenuti video decenti e degni di questo nome. C'è una prerogativa che accomuna tutti loro collezionisti, loro sbobinano dai VHS, dalle loro fonti e poi ci attaccano delle peccette, dei trademark, dei watermark, non so come si chiama,
1: dei bollini
2: che sono media, il suo è anche bello ma normalmente sono terrificanti, sono bruttissimi e vanno proprio a rovinare la visione. E io l'ho conosciuto così, cioè l'ho contattato chiedendogli se poteva mandarmi i file originali e lui lo ha fatto, Marta, lo ha fatto, ti assicuro che non è così scontato.
1: Ma mi stupisce perché lo ha fatto anche con me, perché io ogni tanto dico che da grande farò la regista di documentari, per ora ne ho fatto solo uno nella mia vita e quel documentario è pieno di spot degli anni Ottanta che sono arrivati spicettati e sbollinati da Michele.
0: Ti posso dire il motivo, cioè ci sono due motivi fondamentalmente. Uno è proprio quello che hai detto prima, cioè fare in modo che di poter essere intercettati dalle persone che possono essere interessate a questo argomento. E il secondo è anche un po' avere, lo dico in maniera abbastanza sincera, avere un minimo riconoscimento per,
1: certo,
0: l'attività di ricerca, estrapolazione da registrazioni magari di 4-5 ore che hanno magari dei film degli anni 30, 40, 50.
2: Allora, un'altra molto gentile, magari Michele la conosce, è l'amministratrice di una pagina che si chiama Tutto Spot 80.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: Non so, per gli appassionati, allora la pagina di Tutto Spot 80 è quella che quando parte lo spot e tu dici ah che bello, è pulito, e dopo 5 secondi c'è il logo Tutto Spot 80 che comincia a rimbalzare ed è una cosa insopportabile. Io l'ho contattata, è una ragazza, una signora, non lo so, perché ci siamo solo scritti, che sta nel Friuli Venezia Giulia.
1: È stata la nostra ospite
2: e
1: anche lei.
2: Anche lei è molto gentile, ogni tanto
1: e ci
2: scriviamo.
1: E ti ha dato il logo.
2: Mi ha
1: ma
2: dato
1: tra
2: un
1: di voi
2: po' di
1: c'è competizione tra i vari siti? Vabbè, tu sei proprio quello più completo, oppure no?
0: No, io guarda,
1: anche
0: conosco...
1: perché tu fai un altro mestiere nella vita, è solo un hobby.
0: Sì, per me è assolutamente un hobby, che per come lo affronto diventa un secondo lavoro, quindi
1: sì,
0: avrei bisogno comunque di 48 ore al giorno per fare tutto, ma potrei citarti un altro canale molto bello che è I Magnetici Anni, che io adoro.
1: Che bello, che purtroppo ha avuto delle traversie ed è sparito da YouTube,
0: sì,
1: però c'è su Facebook.
0: È su Facebook, ma poi ce ne sono VHS Memories, ce ne sono veramente tanti che io non conosco nessuno di loro, sono forse uno dei pochi che ci mette la
2: fare
0: faccia.
2: Un'associazione, dovresti unirvi.
0: Sì, esatto.
1: O anche l'amico Luca Rea, grandissimo.
0: Luca Rea, favoloso. No,
1: in generale, che trova
0: avrei dovuto citarlo per primo,
1: da alcuni archivi che conosce solo lui. E io vi dico che seguo anche dei canali stranieri di spot, che però
0: ma
1: non
0: certo,
1: conosco,
0: certo.
1: C'è quello spagnolo, io li seguo, fa niente, li seguo tutti. Allora, canali per nostalgici, ma non solo, perché sì, certo, i 40, 50, 60 anni che li hanno vissuti gli anni 80 ti seguono, ma io vedo che c'è molta curiosità.
0: Ah, sì, c'è una siamo in un, l'ho utilizzato questo incipit nel mio ultimo video che ho pubblicato recentemente, siamo in un periodo complicato E quando ci sono problemi, guerre, cose che mettono di malumore,

0: La persona, la gente cosa fa? Va a ricercare i ricordi belli. La pubblicità fa parte di questi e la pubblicità utilizza questo stratagemma anche per vendere nell'oggi. Tant'è vero che abbiamo visto alcune campagne, soprattutto degli anni 90, ritornare in auge in maniera prepotente proprio in quest'anno, in concomitanza con Sanremo. Abbiamo visto un exploit che io, quando ho visto uno spot degli anni 90, esattamente com'era, in onda alle 8 di sera, la domenica prima di Sanremo, sono caduto a
1: Diciamo,
0: terra.
1: era quello della TIM che ha ripreso la
0: Esatto.
1: vecchia campagna di Telecom, la telefonata allunga la vita.
2: È il classico spot che le persone posizionano negli anni 80, in realtà del 94.
1: Certo.
0: Sì.
2: Perché, come dicevo davanti a una birra, Michele, un po' di tempo fa, ci sono alcuni spot degli anni 90 che tu vengono posizionati nella tua
1: Effetto
2: memoria, bravissima,
1: Mandela.
2: negli anni 80, perché gli anni 90 per l'Italia è stato un momento di passaggio. C'era la vecchia scuola che ancora realizzava spot con l'imprinting degli anni 80, ma c'era già una nuova generazione di creativi che spingeva per avere invece un tipo di comunicazione più internazionale e slegato da quei canoni.
1: Che è un po' il gioco che tu stai facendo ultimamente nei tuoi bar spot, nei tuoi
2: Sì.
1: spettacoli. Ci hai portato qualche
2: Allora,
1: audio.
2: sì,
1: Cosa fai?
2: allora, tutto è nato durante lo spettacolo degli anni Ottanta. Parlavo dei jingle, no, i jingle sono, Michele lo sa, ma anche tu, Marta, diciamo, sono il simbolo della pubblicità anni Ottanta,
1: Allora,
2: questi motivetti.
1: faccio un backstage. Il tuo spettacolo anni 80, io l'ho visto insieme a Nicola Savino. Avvelenati a chi
2: Indovinava.
1: indovinava per primo.
2: Facevate il
1: Sarabanda. Sì,
2: Sarabanda
1: Sarabanda di Spotio e Nicola
2: Fantastico.
1: Savino,
2: No, no,
1: fantastico.
2: ma è perché il jingle ha questa forza, ok? Poi stiamo parlando di campagne che hanno avuto una pianificazione media martellante. Questo è uno dei motivi per cui oggi la chiamiamo nostalgia. In
1: Forse erano
2: realtà,
1: meno gli spot?
2: no, no, non è una questione di erano meno. Se tu facevi uno spot, questo spot andava avanti per anni con una pianificazione che era praticamente solo televisiva. Oggi lo scenario media è molto frammentato,
1: Ne abbiamo
2: quindi è
1: parlato
2: ovvio che
1: anche nella
2: ne
1: prima
2: abbiamo parlato.
1: ora.
2: Comunque, mi sono immaginato, parlando di jingle, no? C'erano queste sonorità meravigliose e dicevo al pubblico: non li fanno più i jingle come quelli di una volta, no? Oggi vanno di moda altri gusti musicali. Pensate, per esempio, uno dei miei preferiti è quello della Robbiola Usella, il
1: Lo
2: jingle,
1: potrei
2: roba.
1: cantare
2: E ho
1: subito.
2: detto: pensate cosa succederebbe se venisse reinterpretato in chiave moderna, magari da Jake La Furia, per esempio. Ed è nato questa cosa che magari adesso
1: Lo
2: facciamo
1: ascoltiamo,
2: sentire, sì.
1: l'ha fatto, Francesco Bozza l'ha fatto.

0: certo, adesso sarebbe
1: niente
0: così.
1: Da aggiungere.
0: Sarebbe così.
2: Oggi sarebbe così. Questa cosa, io poi mi ho cominciato a divertirmi. Tra l'altro, sulla mia pagina Instagram ci sono altri che ho fatto insieme ai video, perché io poi li metto in sync.
0: Fai anche il video,
2: con i video.
0: Certo.
2: E ce n'è uno a cui sono particolarmente legato, che ho realizzato per gli amici della Perfetti Van Mel. Dovevi sapere che quest'anno al Milano Film Festival a Perfetti Van Mel
0: lo
2: mi
0: dici
2: ha chiesto...
0: come se io non fossi stata tra il pubblico.
2: Ma
0: c'eravamo,
2: bellissimo, mi hanno chiesto uno spettacolo tailor made su di loro, e quindi io insieme a loro ho costruito un copione che raccontasse contemporaneamente la loro storia aziendale, una storia incredibile, pazzesca, ma anche attraverso i loro spot pubblicitari. E quando dico Perfetti dico Big Bubble, dico Brooklyn, la gomma
0: una
2: del
0: una grande
2: ponte.
0: Tradizione,
2: cioè,
0: di
2: loro
0: spot.
2: Dico Morosita, ragazzi, cioè la Perfetti e gli anni 80 sono lì, no? Sono,
0: beh, fin dai dire. Tempi di Carosello, perché loro avevano
2: veramente sono
0: grandi sperimentatori,
2: top, sono il top. E per il loro spettacolo ho realizzato, mi sono chiesto esattamente, ma vi ricordate lo spot delle caramelle Tabù,
0: che
2: no?
0: Era anche un po' politicamente scorrettino.
2: Beh, insomma, è ispirato ad Al Johnson, questo artista americano del primo Novecento, specializzato nella blackface performance. Quindi, però aveva delle sonorità rhythm blues molto black che tutti si ricordano. Ecco, e io mi sono chiesto: ma oggi, se si, questo jingle, come potrebbe diventare? Magari un featuring tra Anna Pepe e Tony F. Ed è nato questa cosa qui. Ne mangio più.

0: un po' sudamericano.
1: Ah, beh, sì, beh, abbiamo detto la musica latina. Questa puntata tu sottieni proprio se arriva.
0: E tra l'altro non è neanche male. Cioè, è secondo me è venuta particolarmente bene.
1: Adesso ormai Bozza l'abbiamo perso, si diverte a fare. Sì,
2: sì. Produttore musicale.
1: Allora, voglio invece provocarti sulla Cedrata Tassoni, perché poi adesso apriamo un altro capitolo con Michele. Cedrata Tassoni, so che l'hai fatto anche con quello, sentiamo.

0: pensare.
1: Allora, questa cosa probabilmente non succederà mai nella Cedrata Tassoni, perché recentemente Michele, che non è solo un collezionista di spot, stavo per dire un intenditore di whisky, ma no, quella è un'altra
2: non
1: storia. E chi ha colto la situazione ci capisce. Tu realizzi anche proprio degli approfondimenti sulla storia degli spot.
2: Ma sì, è una cosa che ho sempre avuto nella mia mente in merito relativamente al progetto Spot 80. Cioè, ok, belli gli spot, li ho visti mille volte, li voglio rivedere, ma qual era l'idea dietro? Perché sono stati fatti in questo modo? Chi ci ha lavorato? E quindi ho cominciato a fare delle ricerche. Sono andato a prendere riviste annual.
1: Hai davanti un Pubblicità Domani del
2: 86, luglio-agosto, che ho appena comprato su eBay. E devo ancora leggerlo, però ecco, mi piaceva portarlo qua come feticcio, mettiamola
1: certo.
2: Così. E tra le varie persone per cui ti ringrazio per la dritta, sono riuscito a contattare la persona che ha scritto il jingle della Cedrata Tassoni, che è
1: niente meno che
2: Massimiliano Pani, che
1: anche perché noi siamo convinti che il jingle della Cedrata Tassoni sia ancora cantato da Mina, no
2: esatto, è stato cantato da Mina dalla prima emissione, che sarà stata più o meno 83-84, fino all'88-89, quando poi è semplicemente terminato il contratto tra Tassoni e Mina, e per poter continuare a utilizzare lo stesso jingle è stato ricantato da un'altra corista, da un'altra cantante.
1: Ma la particolarità è che insieme ad altri jingle come il Pandorome Legatti, come hanno resistito nel tempo, cioè è sempre la stessa canzoncina, per dirla in maniera, perché poi gli dicono usate troppe parole straniere, ma quello è il nome tecnico. Come mai secondo te certi motivetti sono immortali?
2: Ma allora innanzitutto secondo me è legato al periodo storico in cui sono stati creati. Negli anni 80 c'è stata questa novità enorme della pubblicità in 30 secondi con l'avvento delle TV commerciali, e quindi c'è stata anche un'esplosione di creatività. È vero che se pensiamo a persone come Franco Godi era Mr. Jingle anche negli
1: anche
2: anni 60,
1: tempi di Carosello.
2: Esatto, però lui
1: addirittura aveva venduto un sacco di dischi,
2: esatto,
1: perché con
2: esatto.
1: La canzoncina delle assicurazioni addirittura
2: esatto.
1: Era diventato un dai parete,
2: esatto.
1: Certo.
2: Però negli anni 80 succede, insomma, questo capita questa trasformazione, quindi secondo me noi che siamo stati così travolti da questa novità li abbiamo ancora di più memorizzati, amati, in un'età in cui assorbi tutto come una spugna. Io cioè, mi sento veramente chiamato in causa su questo.
3: Io quando facevo il pubblicitario, tra i clienti che ho seguito per il periodo, ho seguito Chicco abbastanza recentemente, e facevamo gli spot in linea, come dire, con le esigenze del mercato moderno, ma ho preteso che, e il cliente mi ha seguito, che alla fine degli spot ci fosse comunque una firma sonora di 5 secondi che richiamasse dun dun
1: dun dun dun dun dun. Ah certo, perché quella cosa lì
3: assolutamente, esatto. Perché è come un marchio, si chiama infatti marchio sonoro, ed è un patrimonio che sarebbe un po' stupido buttare via.
2: Beh, ripensa a un altro esempio, Mulino Bianco ha recuperato
1: certo.
2: Anche lì il jingle di Franco Godi nella fase finale proprio quest'anno, per cui ecco.
1: Quest'anno c'è stato anche un caso pazzesco di un'attrice che è tornata a fare uno spot, che era Megan Gale, ma con tanto di problema legale, perché lei ha cominciato a fare lo spot per un'azienda concorrente a quella in cui per la quale prestava volto e corpo e vestito rosso negli anni 2000. E lì c'è stato anche proprio un problema legale.
3: Sì, ai tempi il vestito era verde.
1: Adesso è rosso, perché
3: adesso
1: il marchio...
3: Adesso è rosso. Allora, ho rilasciato un sacco di dichiarazioni su questa cosa.
1: Te l'hanno chiesto un po' tutti, perché...
3: Sì, ma io posso dire, purtroppo la creatività è un'arma contro le leggi un po' anche stupide, un po' stucchevoli, cioè è un fantastico atto creativo, dovevano pensarci prima probabilmente,
1: cioè dovevano pensarci quelli di prima a richiamarla.
3: La mente umana è così, trova sempre dei modi per cercare di aggirare l'ostacolo, e quello è stato un modo secondo me brillante e perfettamente legale di aggirare un ostacolo, anzi di giocare con questa cosa, e la reazione del consumatore poi si vede, cioè le persone hanno amato questa operazione. È una delle poche cose che è uscita dal mondo degli addetti ai lavori ed è entrata nel, come dire, nel
1: discorso di
3: quelli, certo, che io li chiamo i discorsi delle macchinette del caffè.
1: È vero,
3: no? Quando la tua pubblicità, io quando lavoravo in pubblicità, il mio sogno era quello di diventare argomento di conversazione.
1: Allora facciamo una cosa,
3: al caffè.
1: Facciamo una breve pausa e poi voglio sapere se Francesco Bozza voleva fare il pubblicitario da piccolo, se Michele Logrippo voleva fare. Ne parliamo tra poco. Una breve pausa e poi saremo ancora insieme.
0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Temporali e locali grandinate che da Alpi e Prealpi del Triveneto si porteranno sulle relative zone pianeggianti in serata e nottata. Soleggiato con caldo intenso al centro-sud, domani instabilità sempre presente sul Triveneto con temporali pomeridiani dalle montagne verso la pianura. Sole caldo altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: YouTube Social Network.
1: E siamo ancora insieme per questa puntata dedicata alle pubblicità. In particolare adesso apriremo una bella finestra sugli anni Ottanta con... Non abbiamo un co-conduttore, un ospite, perché oggi ho due co-conduttori d'eccezione. Il nostro madman Francesco Bozza, che ormai Ciao. Gli ascoltatori ti conoscono benissimo.
3: Pure troppo.
1: Pubblicitario e ormai attore, stand-up comedian. Ormai il suo...
3: Autore e divulgatore.
1: Bello,
3: mi piace.
1: Ormai il suo
3: cosa.
1: Bar spot è famosissimo in tutti i teatri d'Italia. Michele Logrippo, spot 80, lo abbiamo detto, il più grande collezionista ma anche esperto di pubblicità, perché tu fai un sacco di approfondimenti. Abbiamo parlato di queste, di questo approfondimento che hai fatto proprio in questi giorni,
3: sì,
1: sugli spot che hanno avuto dei jingle immortali. Ha citato Tassoni, ha quasi 45 anni.
2: 45 anni.
1: 45
2: esatto.
1: anni, e la canzoncina è sempre la stessa. Ma io ho amato molto anche tutti gli approfondimenti che hai fatto sulle colonne sonore, i grandi autori di colonne sonore, Franco
2: sì.
1: Godi, la Jingle Bell. Recentemente hai fatto una scoperta che riguarda.
2: Allora sì, ho iniziato a cercare quali fossero, proprio in merito a questa ricerca sui jingle immortali, c'è una famosissima azienda che produce wafer, la più importante d'Italia, anche se non ha un nome tipicamente italiano, e avrete capito di cosa sto parlando, che ha un jingle storico che viene usato ancora oggi, il cui autore... lega questo jingle a una grande hit degli anni 90, che è The Rhythm of the Night di Corona. È lo stesso autore, e l'autore è Teo Spagna, cioè il fratello di Ivana Spagna.
1: Tu Setien, grandi colonne sonore. Abbiamo parlato un po' del fatto che tu fai dei giochi con le colonne sonore degli spot anni 80 e li
3: mi
1: attualizzi.
3: Piace reinterpretarli chiedendomi come suonerebbero oggi, no?
1: Ad esempio, come suonerebbe oggi Il cuore di panna? Sentiamolo.
3: Benji e Fede.
14: Se quello che cerchi

0: C'è quello che c'è chi lo vuole da mare.
1: Hai fatto Benji e Fede? Beh, hanno preso Samurai J, quest'anno. Però non le fanno più queste canzoncine belle del cuore di panna.
2: No, hanno... per anni,
1: cioè,
2: però
1: da pubblicitario te lo chiedo, come mai non si fanno più quelle colonne sonore originali?
2: Ma sai, le aziende sono degli organismi strani. Basta cambiare un direttore marketing, un direttore comunicazione che magari ha altri obiettivi, altre visioni. E poi invece ci sono invece quelli appassionati che decidono...

0: sai, noi osserviamo le marche come se fossero degli artisti, no? E anche gli artisti, se ci pensi, hanno dei manager che seguono il loro entourage, no? Che li guida. Ecco, le marche sono un po' come degli artisti, no? Noi non possiamo fare altro che stare lì a guardare e vedere le loro evoluzioni. A volte fanno delle cose meravigliose, a volte fanno delle cose che noi non capiamo, ma sono così.
1: Allora, io quando ero piccola aspettavo tutti gli anni la canzone del cuore di Panna, perché secondo me dava l'inizio proprio dell'estate.
0: E anche di Baci Perugina, perché anche Baci Perugina aveva un mood che ogni tanto cambiava. No, lo
1: è
0: dico,
1: vero, però ragazzi, quella del cuore di Panna mi dava l'inizio dell'estate, le vacanze. Non facevamo niente per 3 mesi. Sentiamo la mia preferita.

0: sognare. Ma
1: è più che bella, è bellissima.
2: Allora, io so che in rete c'è una diatriba. Chi ha cantato questo spot?
3: Sì, è
2: allora
3: vero.
2: Allora spiegami.
3: È vero. Ma allora, si parla di Franco Fasano, mm-hmm. si parla di Marco Armani. Probabilmente uno ha cantato la prima versione dell'85 e l'altro quella che è uscita l'anno dopo. In realtà io non ho ancora avuto possibilità di verificare questo, per cui rimango in
2: ma
3: sospeso.
2: Ma noi ce l'abbiamo la possibilità. Franco Fasano, ciao Franco!
4: Ma ciao Marco!
3: Wow!
2: Allora, sono una grande fan e grande amica di Franco Fasano. Benvenuto a RadioTube. Allora, dici la verità, Franco.
4: La verità mi fa male.
2: Ecco!
4: Che bello sentire parlare di quello che io ho vissuto in quel periodo, in quel mio... a rendermi conto che le mie canzoni, anche dal punto di vista autorale, stavano funzionando. Fui contattato dalla Music Production, che aveva un pool di musicisti molto importanti, Mario Saroglia, piuttosto che Antonio Fiore, Paolo Latina, Luciano Rigamonti, insomma erano tutti autori, musicisti che facevano le gare per poi dopo presentare i jingle alle varie case che avevano l'appalto, no? E in quell'anno io da poco avevo fatto Regalami un sorriso, quella che poi cantò Drupi, e venni contattato proprio per scrivere una canzone. Scelsero la mia, ma io, che non avevo né manager né niente né nessuno, mi sembrava che il contratto che mi volessero fare fosse un po' capestro. E allora mi sono consultato con un amico corista che ancora oggi è in onda con tante canzoni, per esempio Come prima, più di prima.
2: Ah, certo,
4: questo,
2: certo.
4: Non so se lo sapete, la canta Moreno Ferrara, che praticamente mi introdusse a fare il corista insieme a lui, Baldan Bembo, e lui mi diede una tabella di quelle che erano, diciamo così, i compensi per le voci soliste. Io rinunciai come autore perché aveva vinto la mia canzone, che poi fu incisa da un gruppo storico di Tocchigno, e ho fatto bene a fare quella scelta lì. Però evidentemente la McCann, che era l'agenzia di allora, si era innamorata del mio timbro vocale, e quindi anche se poi splittarono su chi arrivò secondo, cioè la musica di questo autore molto bravo che si chiama Antonio Fiore, napoletano, e pensa che al terzo posto c'erano Bruno e Maurizio Lauzi.
2: Beh,
4: che erano in lizza. E allora mi chiamò proprio Politi, che era il presidente della Music Production, e dicendo: guarda, tanto so già che mi direi di no, perché era con lui che avevo avuto una mezza discussione, e mi dice: tanto so già che mi direi di no, ma si sono fissati, non so cosa ci trovano nella tua voce, ma tu verresti a cantarla? E io dissi: perché no? L'importante è che facciamo un accordo annuale. E lui dice: ma tanto sta roba dura 6 mesi. Insomma, per farvela breve, quello spot cantato da me, non scritto da me, ma cantato da me, è durato 6 anni, ma non solo 6 anni. E quando hanno deciso di festeggiare i 60 anni del Cornetto Agida, o i 50 o i 60 anni, comunque qualche anno fa, hanno scelto fra tutte le varie versioni quella musica, per esempio quella che tu hai mandato poco fa in onda,

0: non era la versione cantata da me, questa qui, quella che hai mandato in onda, era un'altra versione, perché lo hanno ripreso in questi anni proprio quel jingle, ma invece hanno proprio messo in onda la versione storica cantata da me, e me lo disse proprio Vittorio Cosma, che è il fratello della Lettieri, che in quel momento era socia di Politi. La cosa divertente è che io ho una figlia che tra l'altro proprio oggi ho avuto il piacere, lo dico con grande orgoglio, si è laureata con 110 lode,
1: bravissima,
0: non in pubblicità ma in comunicazione, quindi siamo sempre in quest'ambito, si chiama Dalia, e faccio gli auguri davvero, i complimenti, sono fiero di te. E allora la cosa bella è che qualche anno fa, quando ci fu quel jingle in onda, che io non gliel'avevo raccontata tutta la storia, mi disse Pabi, perché lei è di Roma, dice ha detto, ma sai che c'è uno che sembri tu, ma molto più giovane.
1: Adoro.
2: Senti Franco, scusami, ti do del tu, ma con gli artisti.
1: Franco Fasano è uno di famiglia per tutti.
2: Certo. No, sono Francesco Bozza, io ho una richiesta. Di solito è chi telefona che fa le richieste.
1: Tu fai,
2: e invece in questo caso è chi qui dalla radio faccio una richiesta. Ci canti l'inizio della canzone? Così, live, in diretta.
0: Se quello che cerchi è un cuore d'amare, un piccolo cuore per farti sognare, un cuore di panna e poi non mi ricordo le
2: ma che meraviglia! Ma che meraviglia, grazie! Qui abbiamo la pelle
0: d'oca. A chiosa di questa cosa, devi sapere che Marco Armani, che è una delle voci più belle degli anni Ottanta, e che tra l'altro ci mettevano sempre vicino, quante volte mi sono sentito dire Franco, io ti seguivo sempre quando cantavi, tu dimmi un cuore ce l'hai.
1: Ah, no.
0: E invece a lui gli dicevano, abbiamo sentito il tuo pezzo per radio, ma dimmi dove sei. Insomma, ci confondevano molto in quel periodo, e devo dire che Marco Armani invece probabilmente era stato contattato per farlo, ma io l'ho scritto anche in un libro che Marta conosce molto bene.
1: Fammi dare il titolo, Io amo, di Franco Fasano con Massimiliano Beneggi, dal Muretto di Alassio al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro alle sigle per i cartoni animati e non solo, edito da Didee, e così lo citiamo per bene.
0: Vabbè, e io comunque prima di scrivere e pubblicare quella roba lo chiamai, e lui mi confermò che aveva fatto una sorta di provino su quel pezzo, ma poi non aveva fatto più, non aveva saputo niente, perché lui aveva Bixio, che era suo produttore, un grandissimo editore di Roma, storico, lavorava molto forte in quel periodo, e non aveva più saputo niente. Poi, siccome aveva sentito in onda quello, ero convinto di essere lui.
1: Quindi, Michele, la diatriba tua e dei fan di Spot 80 è risolta.
3: Sì.
1: Adesso dobbiamo fare una breve pausa, perché poi tu forse non sai, ma Franco Fasano ha cantato un altro spot, quindi lo sveleremo tra pochissimo.
3: Sono tutto orecchi.
1: Tra poco.
4: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
5: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnata a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
7: Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vi presenta Strade in diretta.
9: Un rinnovato saluto sull'autostrada del Brennero, 8 km di coda per incidente tra Lavi e Affi in direzione Modena. Sulla tangenziale nord di Torino è chiuso lo svincolo di Corso Regina in direzione Piacenza per incidente, con uscita obbligatoria allo svincolo di Savonera. Incidente code sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto tra Castel San Pietro e Imola. Per traffico intenso, code sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso il confine tra Pontebba e Ugovizza. Al traforo del Monte Bianco le attese al pedaggio italiano sono di circa 1 ora e mezza. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Radio Tube Social Network.
1: Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube speciale pubblicità, con Francesco Bozza, con Michele Grippo, con Franco Fasano in collegamento, e abbiamo scoperto allora come è andata con la storia del cuore di panna. Franco, tu hai fatto qualcosa anche con il leggendario maestro Italo Ianne.
0: Beh, il grande Italo Ianne, con il quale abbiamo iniziato la prima stesura proprio di Io Amo. In quel periodo eravamo sempre insieme, e proprio se guardi le date coincidono, e spesso mi veniva a seguire quando facevo i cori, quando facevo le voci soliste di questa cosa. E quella volta ci fu una sorta di casting per cantare lo spot delle caramelle Tabù. Mi ricordo la scena, perché c'erano altri coristi che facevano, ma famosi, c'erano Silvio Pozzoli, Marco Ferradini, stiamo parlando di voci anche che poi hanno fatto parte della storia della musica, mica da ridere. Però siccome lui aveva questa grande voce, andatelo a cercare, sia come Italo Ianne che come Jerry Mantron, aveva questa voce roca, anche quasi tra rock e Elvis Presley, e siccome il brano faceva "You gonna watch kiddy kiddy gonna tame, we'll kiddy kids gonna win a little time", era così, e lui "ne mangio mille giorno mano, sai perché? Anche bianco".
2: Fantastico.
1: E poi, vabbè, e poi qua, la cosa qua c'è gente ridere, che si emoziona.
2: Sono in brodo di giuggiole.
0: Ho davanti il mio amico Italo Ianne, che ci starà ascoltando da lassù, quando a un certo momento di sua iniziativa smise di cantare la partitura e comincia a fare "ne posso finire". Se andate a sentire, c'è un attimo che gli scappa quasi da piangere per la disperazione, perché vuole essere lui a convincere con la sua performance il creativo che aveva lì davanti.
1: Insomma, allora aspetta, però Franco, abbiamo cominciato con i gelati. Qual è il mio gelato preferito insieme al cornetto? Sentiamolo.
2: Questa è Coppa del Nonno.
1: E la voce è quella di Gisella Cozzo. Ciao Gisella!
10: Hello everybody, ciao a tutti!
1: Allora,
0: ciao Gisella!
1: Capito? Ciao Gisella!
2: Praticamente Marta ha trasformato questa puntata in una...
11: Caramba, che sorpresa!
1: Non sapevano nulla! Non sapevano nulla, Gisella, loro! Senti Gisella, la voce più famosa... delle pubblicità ne hai fatte tantissime, ma com'è stata questa avventura della Coppa del Nonno, che da un jingle è diventata una hit?
10: Guarda, la Coppa del Nonno si chiama Joy, la canzone Joy, I feel good, I feel fine. Praticamente doveva essere 30 secondi, no? È andata in onda un annetto e poi grande richiesta la long version, e quindi abbiamo fatto insieme a Luciano Ripamonti e Antonella Guzzi di Elio le Storie Tese, era il Peperoncino Studio, la versione lunga, perché c'è stata talmente tanta richiesta. Mi ricordo che poi Linus ha messo anche in una compilation top of the spots, 30 secondi, insomma grande successo. Quindi abbiamo consegnato, we delivered come si dice, questo brano long version, e abbiamo festeggiato 32 anni
1: pazzesco,
10: di questo spot
1: pazzesco.
10: E l'anno scorso 70 anni della brand, mi hanno chiamato per rifare un remake del brano. Insomma sì, sono privilegiata, perché devo dire che quando faccio delle serate la gente mi abbraccia.
1: Ecco Gisella,
10: ma sei tu!
1: Esatto. Allora aspetta, sentiamo un altro spot di Gisella, perché così capirete che la sua voce, ma la conoscete perfettamente. Ammoniaca pure Bollywood, Gisella, che dal nome è italianissima, ma in realtà sei australiana.
10: Io sono australiana, d'origine italiana, ma devo dire che questa pubblicità di Rio Casa Mia quest'anno fa 20 anni, ma è scritto dal grandissimo Mario Guarnera, quindi
1: ragazzi,
10: un autore, cantautore, aspita, bolognese, insomma bravissimo, 20 anni, e devo dire che su TikTok va alla grande, fanno tutti le mimiche, fanno tutti i balletti, quando io sono sul palco faccio i balletti con il pubblico.
1: Ecco, l'hai detto Gisella, quando sei sul palco, perché tu fai proprio dei live in cui canti le tue pubblicità.
10: Sì, io faccio proprio, infatti quest'anno facciamo La mia vita in uno spot, racconto le mie pubblicità, invito la gente a ballare, racconto la mia musica, insomma è un momento nostalgico per tante persone che

0: si ricordano proprio di questi spot, hanno accompagnato la Coppa, accompagnato due generazioni, cioè, insomma, mentre eravate sul divano a gustare un gelato, bere un'altra bibita o magari usare un altro gallo del pulito, un altro quella lì che...
1: aspetta, ce l'abbiamo, sentiamola.

0: cioè Gisella, sono tutte tue.
1: Esatto,
2: ma ragazzi,
1: questo qui era una cover,
2: ma vogliamo,
1: una cover degli anni 50, un remake.
2: Vogliamo inchinarci alla genialità di scrivere una roba che parte da chi e tu dici, ma perché questa cosa?
1: Allora,
2: perché
1: io devo
2: il logo
1: dire che
2: di Chantecler è il gallo,
3: certo.
2: Il gallo è
1: il gallo,
2: vero.
1: È il gallo, è la mimica, è proprio quelle primissime suoni o parole che in un jingle deve colpire, no? In quei 30-15 secondi, bang, deve essere proprio immediato il messaggio e l'orecchiabilità del brano, del jingle, insomma. Ho avuto dei grandi maestri, devo dire, Armando Testa, Ferdinando Arnaud, Flavio Ibba, tantissimi musicisti, ma Mario Guarnera con Rio Casamia, Saratoga, Saratoga is silicone sigillante.
2: Ti posso usare come suoneria del mio cellulare? Posso estrapolare questo frammento?
1: Ma Frank Fasano, noi quando...
0: Allora,
1: ma io... tu mangi il cornetto, io mangio la coppa del nonno.
0: Esatto.
1: Ogni tanto litighiamo, capito?
0: Franco, scusa, devi scrivere un duetto a questo punto, perché noi vogliamo un duetto Franco Fasano Gisella Cozzo.
1: No, ma arriva, ragazzi.
0: Arriva, eh?
2: Manca Tomassini con il calippo, perché tu
1: ma
2: sai
1: come hai fatto telepatia?
0: Allora,
1: sì, perché c'è un bellissimo progetto insieme a Franco.
0: Beh, Franco, allora,
4: no, ma chi ha detto calippo? Ho sentito dire calippo.
1: Calippo.
2: Se me lo dici così io mi spavento. Ma l'ho detto io.
4: sai chi ha scritto a me mi gusta il ritmo del calippo?
2: Chi l'ha scritto?
4: L'ho cantata io che
2: ma io mi riferivo
4: sai chi l'ha scritto?
2: Sì.
4: L'ha scritto Sergio Caputo.
2: Meraviglioso. No, perché
1: no,
2: io mi riferivo a Tomassini,
0: Luca Tomassini
2: che ha, credo che una delle prime cose che fece è la
3: pubblicità del calippo.
2: La pubblicità del calippo, ballava in mezzo alle
0: sdraio. Siccome il nostro tempo è praticamente finito, però vorrei farvi sentire solo l'inizio di un brano che poi dovete recuperare assolutamente. Ce l'abbiamo?

0: ragazzi, andate subito a cercare in rete Keep On Moving, che è il nuovo singolo di Gisella Cozzo. Non abbiamo il tempo di sentirlo tutto, però andatevelo a cercare, perché Gisella è bravissima, ovviamente.
1: Grazie tanto, ringrazio per l'invito a Frankie. Frankie, ci vediamo presto. Gisella.
0: Allora, noi aspettiamo il duetto Franco Fasano Gisella Cozzo, perché non
1: certo.
0: Ah, poi ovviamente già
2: La cosa da ridere, poi vi saluto, è che la canzone che Gisella ha scelto è stata anche una pubblicità. Esatto. Ma non ve lo dico qual è, perché purtroppo
1: no, non deve essere una sorpresa, Frank, non
3: e sapete
1: niente,
3: chi
1: non
3: l'ha scritta? Vasco Rossi.
2: No, quella lì l'ho scritta io.
0: Sono troppe cose. Facciamo una cosa, voi fate il duetto e tutto, però lo andate a presentare a Bar Spot, che è lo spettacolo di Francesco Bozza. Devi avere assolutamente Franco e Gisella, che sono delle leggende
4: totali.
0: Grazie a Franco Fasano, grazie a Gisella Cozzo.
1: Grazie a voi.
4: Allora, comunque, Marta, posso dirti una cosa? A parte farti complimenti per questa puntata, che è veramente epica.
0: Non l'avevo detto, non sapevano nulla loro.
4: La dimostrazione di quello che io continuo a dire e continuo a pensare, cioè che la pubblicità, quando passano gli anni, smette di essere pubblicità marketing, ma diventa parte della nostra cultura popolare ed entra nel nostro immaginario collettivo, ed è un patrimonio da celebrare, da ricordare, da conservare, da archiviare. E quindi grazie anche al lavoro che fanno, che fa Michele, e che fanno tutte le persone come Michele, che si sono caricati sulle spalle questa cosa, come fece Marco Giusti con il Carosello, te lo ricordo.
0: Come no, io ho la prima edizione di quel libro che conservo gelosamente.
5: Comunque, permettimi di citare, visto che l'hai citata tu per la prima volta in uno dei tuoi spettacoli contro la noia della TV,
4: guardare solo la pubblicità, grande Luca Carboni.
0: Allora ragazzi, è il momento dei titoli di coda. Ringrazio moltissimo Cristina Lunghi e Alessandro Schirano in redazione, Carlo Salvatore in regia, grazie a Francesco Bozza. Andate a seguire tutti i social di Bar Spot, così sapete dove e quando trovarlo. Michele Logrippo, Spot 80,
5: Spot 80
0: da dire.
5: TV.
0: Non, sì, cioè non fate proprio, lo trovate con nulla. Io vi ringrazio tantissimo e noi ci sentiamo ancora la prossima settimana con il nostro RadioTube.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
13: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
14: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
13: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
14: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
13: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
14: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
13: sì,
14: Elisabetta
13: ma poi
14: Busconi.
13: Li intervisto io.
14: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
13: In effetti non lo so.
14: Di almeno quando vai in onda il programma.
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
15: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
16: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
17: Sono le 18.
16: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Incendi in Kuwait dopo gli attacchi iraniani. Intanto Teheran dichiara decaduti gli impegni presi con gli Stati Uniti. Mario Roggero in carcere a bollate. Continua il pressing politico su Colle e magistratura. Aspromonte come in Amazzonia. Smantellato a San Luca un laboratorio di cocaina nella foresta. I rai dell'Iran sul Kuwait hanno provocato incendi in due diversi siti del paese. Dunque il Golfo torna a rivivere quello che sembrava essere una fase conclusa degli accordi che erano stati raggiunti tra Stati Uniti ed Iran con il ruolo centrale del Pakistan. Nel Golfo dunque un impianto elettrico, uno per la fornitura d'acqua, lo rendono noto le autorità locali, precisano che diversi soccorritori e un operaio sono rimasti feriti negli interventi. Ma sentiamo il punto.
1: L'Iran ha interrotto gli impegni previsti dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad con gli Stati Uniti. Arriva anche la dichiarazione ufficiale di Teheran a suggellare quanto la cronaca di questi giorni ha dimostrato. Con gli Stati Uniti che rivendicano la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran e i Pasdaran, una serie di attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Qui, secondo quanto riferito dalla CBS, diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti, vittime americane anche in Kuwait, secondo Teheran, ma nessuna conferma è arrivata dal comando centrale degli Stati Uniti o dalle autorità kuwaitiane. Altri missili sono stati respinti dall'Arabia Saudita, primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da quasi 4 mesi. Attacchi che il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha definito crimini di guerra. E un funzionario della sicurezza iraniana ha avvertito che in caso di attacco statunitense contro infrastrutture della Repubblica Islamica, porti e aeroporti degli Emirati dovranno essere evacuati immediatamente. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Matteo Salvini ha voluto essere il primo oggi a visitare nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Salvini si è detto pronto a candidarlo. Sulla grazia e sul ruolo del Quirinale ha negato di esercitare pressioni. Per la capogruppo del PD Braga, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, aggiunto forse anche per archiviare le difficoltà e le divisioni emerse sulla legge elettorale. Dopo l'apertura del fascicolo sono stati iscritti nel registro degli indagati titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante, teatro dell'incidente in piscina costato la vita alla piccola Alice di 11 anni, rimasta incastrata in un bocchettone della vasca.
2: È stata disposta per martedì 21 luglio l'autopsia sul corpo di Alice, la bambina di 11 anni, morta dopo essere stata risucchiata attraverso i capelli dal bocchettone di una piscina. L'esame servirà a chiarire una serie di circostanze che hanno portato al decesso della piccola incastrata nel bocchettone, rimasta sott'acqua fino all'intervento dei soccorritori che l'hanno liberata e trasportata in condizioni già gravissime all'ospedale Gaslini di Genova, dove è morta nella giornata di ieri. La procura ha aperto un fascicolo e sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto il titolare e legale rappresentante della società che gestisce la piscina dello stabilimento di Sestri Levante. Gli avvisi di garanzia permettono agli indagati di poter partecipare con i propri consulenti all'accertamento medico legale, ma anche a possibili successive consulenze sul funzionamento dell'impianto. Secondo una prima ricostruzione non sarebbe stato presente il cartello che imponeva la presenza di un adulto per l'utilizzo della piscina da parte dei minori di 12 anni e la piccola Alice sarebbe rimasta momentaneamente sola nella piscina. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poco fa una notizia che invece arriva dalla provincia di Ravenna: una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate, appunto per circostanze che sono ancora da valutare. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri della compagnia locale. In Aspromonte adesso, come nella foresta amazzonica, un rudere trasformato in laboratorio per preparare la cocaina per il mercato italiano.
3: Tra le montagne dell'Aspromonte, un rudere isolato trasformato in un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. E quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo del territorio nel comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. All'interno del casolare i militari hanno trovato un centro operativo perfettamente attrezzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato. Sequestrati forni a microonde, ritenuti utilizzati per l'essiccazione della sostanza, e presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina. Nel laboratorio erano presenti anche bilance di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di una vera e propria infrastruttura logistica nascosta in una delle zone più impervie dell'entroterra reggino, per sfuggire ai controlli e destinata alla trasformazione della droga. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
0: Un flash per lo sport, ancora Tadej Pogačar, ancora montagna, lo sloveno maglia gialla al Tour de France ha attaccato nei chilometri finali della 14ª tappa sui Monti dei Vosgi e si è presentato da solo al traguardo di Le Markenstein Fellering. Questo è tutto per questa edizione di GR24, alla prossima alle 19:00.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: Senpi Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: Senpi Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: Senpi Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: ERP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
8: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
9: È la settimana di Odissea, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, che cercherà di raccontarvi il film di Christopher Nolan in tutte le sue sfaccettature. Ha già invaso le nostre sale, è già non primo di più in classifica al box office, ma del resto non c'era storia, non c'era partita. Odissea di Christopher Nolan è il film più atteso dell'anno. Ci sono cinema in cui si parla di settimana piena, praticamente di primi posti liberi la settimana successiva, quindi un evento era e un evento si sta dimostrando. Il film di Chris Nolan, ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo, ma anche approfondiremo tutte le odissee, gli Ulissi della storia del cinema con Ilaria Feole. Cercheremo di stare veramente tanto su questo film, che è praticamente, non dico l'unico, ma quasi l'unico di questa settimana. Tutti gli altri hanno avuto un po' paura, non hanno fatto uscire niente, tranne i coraggiosissimi distributori di Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, che è un piccolo film che invece ha deciso di uscire proprio in questa settimana. Andiamo avanti per raccontarvi cosa ci sarà in questa puntata, perché come sempre andremo a zonzo qua e là per il cinema. Sentiremo un'intervista che abbiamo realizzato con Margarete von Trotta, la grande regista tedesca che è venuta in Italia a ritirare un premio, e l'abbiamo raggiunta per chiacchierare insieme, insomma, del suo grande cinema, Anni di Piombo, Rosenstrasse, tanti film del passato, ma anche del suo futuro, delle sue prossime

0: morte.
1: Mi ricordo una moglie, un figlio, casa.
2: E avete sentito le suggestioni sonore del film di Christopher Nolan, Odissea, nei cinema, in tantissimi cinema italiani, con una partenza, come vi dicevo, al botteghino molto importante, con un cast veramente clamoroso, Matt Damon nei panni di Odisseo, Tom Holland in quelli di suo figlio Telemaco, Anne Hathaway che è invece la moglie in attesa che tesse la tela, Penelope, Robert Pattinson il cattivo di turno, Antino, e poi le scelte che hanno fatto discutere Lupita Nyong'o, Elena, una Elena bravissima ma di colore, dicono i detrattori, a noi è piaciuta tantissimo, Zendaya che è la dea Atena, Charlize Theron che fa invece Calypso, ancora Benny Safdie, Elliot Page che già fu Ellen Page nei panni di Sinone, insomma un cast che non ci sta nella locandina, veramente straripa, così come straripante è la forza visiva di questo film, del quale parleremo ovviamente con Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
3: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, cominciamo a raccontare la storia, diciamo, a uno sceneggiatore importante di qualche migliaio d'anni fa che si chiama Omero, quindi si partiva da un buon punto di partenza, ma quei poemi sono sempre difficili da inquadrare, rischiano il cheap, rischiano un po' il trash, rischiano di diventare qualcos'altro agli occhi dello spettatore contemporaneo. Invece la prima grande vittoria di Christopher Nolan è quello che questo non succede, succede invece che ti vedi un film che attualizza, concretizza, fa diventare quasi reali cose che non lo sono state, ma rimanendo in quella sorta di nuvola epica che Omero ci aveva portato, tante le polemiche prima della partenza del film, la Elena di Troia di colore e gli elmi non sono giusti e quei materiali sembrano Kevlar e non erano vestiti così, insomma una serie di, diciamolo pure, boiate che non hanno nessun tipo di logica, perché anche nello scritto di Omero non è che ci fosse descritto il disegno e il tipo di materiali e la grammatura delle corazze. Quindi c'è un narratore, che questa volta è Christopher Nolan, c'è una storia da narrare, rimane sospesa in una, appunto, in una nuvola epica, ma diventa anche terribilmente concreta. E questo penso sia il primo grande risultato di un film che poi mette in fila, nel doppio piano di racconto di Telemaco e di Odisseo, nei loro ricordi, mette in fila tutto quello che è successo e che abbiamo studiato, magari più o meno con voglia, a scuola, con il cavallo di Troia, con la maga Circe, con le sirene, con Scilla e Cariddi, con Polifemo, eccetera, eccetera. Sono tutti episodi di una forza e di un'irruenza visiva davvero straordinaria. Direi che, Boris, è veramente un'operazione riuscita.
3: Ma io mi immagino i greci antichi che dicevano però le sirene non esistono, non abbiamo mai visto Polifemo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, questo era veramente il punto di partenza di una polemica che ritroviamo sempre costantemente e che fa capire, secondo me, anche la difficoltà di questo mondo percepire il cinema come una forma di narrazione spettacolare, originaria, che deve andare oltre la realtà. E invece noi cerchiamo di ancorarci non alla realtà, ma a quei dettagli che sono abbastanza risibili e ridicoli, soprattutto in un racconto di fantasia. Diciamocelo chiaramente, quando abbiamo saputo che Nolan avrebbe trasposto l'Odissea abbiamo pensato due cose: la prima, se qualcuno può riuscirci è lui; la seconda, non ci riuscirà. Un po' per snobismo occidentale, perché è l'origine story per eccellenza probabilmente del mondo occidentale, non solo insomma della Grecia, non solo della mentalità narrativa, insomma tutto parte dall'Odissea, è davvero la Bibbia laica probabilmente della letteratura e della narrazione dell'Occidente, e ci sembrava qualcosa che fosse impossibile da toccare. Ecco, la notizia è che Nolan non solo si salva, non solo la porta a casa, ma probabilmente fa il suo capolavoro, e lo fa nel momento in cui decide di abbandonare i suoi eccessivi formalismi che lo facevano essere il miglior regista del mondo, ma non gli avevano ancora fatto fare uno tra i migliori film del mondo, e ci mette, oltre al suo cervello,

0: oltre al suo talento, oltre alla sua tecnica sopraffina, tanto tanto cuore, che è fondamentale, è il passaggio che ti fa diventare appunto da Nolan a qualcosa simile a Spielberg o Scorsese, ti fa entrare appunto nel pantheon dei grandi registi della storia del cinema. E lo fa però anche con un'operazione intellettuale interessantissima. Lui l'aveva fatto capire quando ha spiegato il suo cast prima dell'uscita del film, quando gli hanno chiesto perché hai usato questi nomi, perché hai usato queste facce. Lui ha detto una cosa intelligente, ha detto una cosa da studioso, ha detto: l'Odissea è un grande poema epico e mitologico. Le facce che io dovevo avere di fronte dovevano essere per il pubblico mito, icona, dovevano restituire immediatamente il segno della leggenda. Ed è esattamente quello che lui fa, non solo con le facce con gli attori, ma con ogni singolo fotogramma. Lo fa con la gestione della colonna sonora di Göransson, che è straordinaria, con la gestione dei rumori. Voi chiudete gli occhi, è esattamente come succedeva in Oppenheimer per quanto riguardava le esplosioni. Sentite il crepitio degli zoccoli dei cavalli, sentite il rumore delle armature. E starete là, sentirete quello che in qualche modo sentivano i greci quando sentivano raccontarsi questo poema straordinario, quando probabilmente se lo tramandavano, quando tanti Omeri costruivano questo racconto straordinario. Nolan ha l'intuizione definitiva, che è quella di costruire l'Odissea esattamente non essendo fedele al racconto originario. Lo tradisce molte volte, è anche molto fedele in altre, ma anche in quelle più rischiose, però lo tradisce molte volte perché capisce che deve intuirne lo spirito, non deve fare l'Odissea come è stata, deve fare l'Odissea come sarebbe adesso. E questa è un'Odissea femminista, i personaggi femminili sono straordinari. Il momento in cui Penelope spiega il senso del film a Ulisse è una cosa incredibile, dà il senso a tutto il film, è un momento straordinariamente spielbergiano. È un poema straordinariamente pacifista, è il poema di cui il mondo aveva bisogno, esattamente come l'Odissea rimette l'immaginario a posto e costruisce una mentalità, costruisce un sistema di valori in quegli anni. Devo dire, sono, come avrete capito, incredibilmente entusiasta, perché nulla è lasciato al caso. Gli attori sono tutti straordinari, Pattinson malvagio, veramente ci riporta alle origini del villain, appunto Anne Hathaway meravigliosa, ma anche coloro che hanno una piccola parte si incastrano e si incastonano all'interno di questa mappa di valori estetici, etici, narrativi in maniera perfetta. La sceneggiatura, insomma, forse era la cosa più facile da fare. Nolan da una parte si mette da parte, riesce a mettere per la prima volta, c'era già riuscito in buona parte in Oppenheimer, era già una metamorfosi che avevamo visto in Oppenheimer, ma qui la storia viene prima di Nolan e non si è mai visto più Nolan di così. Credo che abbia capito che il cinema non è solo regia, ma il cinema è storia. Storia con la S maiuscola, storia con la S minuscola, anche con la S media. Comunque, veramente un grandissimo film, uno di quei film con cui si può iniziare ad amare il cinema, ed era ora che lo facesse Nolan.
1: Un'ultima cosa, forse non abbiamo parlato abbastanza, Boris, della prova di Matt Damon, perché insomma è lui Ulisse ed era il ruolo più difficile di tutti. Nolan sceglie un attore che è sicuramente un attore prestante, di grande magnetismo, un mito come dicevi tu prima, ma non è l'Adone del momento, no? E quindi mette in mano a questa fisicità il mito assoluto, cioè il guerriero esploratore di anime, di mondi di tutti i tempi. E la missione di Matt Damon è assolutamente compiuta, con la capacità di Matt Damon di mettere anche dei freni, delle sordine ai momenti emotivamente più difficili, e quindi a cercare di non strafare, di non esplodere, di essere molto essenziale. Penso che davvero sia una delle prove più importanti della sua vita.
0: Proprio perché ha ripreso lo spirito Nolan, non serviva magari l'uomo con i capelli scuri e la barba che veniva raccontato da Omero, serviva che venisse restituito quell'uomo che era più intelligente che bello, più carismatico che imponente e prestante, anche perché bisognava poi costruire invece gli altri personaggi in base ad altre caratteristiche. C'è un meme che gira su internet che a me fa molto ridere, no? Hollywood ha speso 700 milioni di dollari per riportare Matt Damon a casa, citando Interstellar, Odissea, Martian e via dicendo, sono vari i film che lo fanno.

0: E questo secondo me accade perché Matt Damon ti dà l'impressione dell'uomo che può esplorare l'ignoto, ma allo stesso tempo ha la forza e il desiderio del ritorno. E anche questa è una grande intuizione di Nolan, che non ha sbagliato neanche un dettaglio. Lasciami dire un'ultima cosa: quando uscì Philadelphia, corsi a comprare il mio primo CD di musica classica, ed era un CD di Maria Callas. Quando uscì Lincoln, uscì a prendere una biografia del presidente americano. Stamattina sono andato in libreria, ho aspettato che aprisse e ho ricomprato una versione commentata dell'Iliade e dell'Odissea. Quando il cinema fa questo, travalica tutto e si può parlare di capolavoro. Cioè, quando l'entusiasmo ti porta a cercare ancora, ancora e ancora quello che hai già visto e già sentito, c'è qualcosa di speciale.
1: Vedrai quanti ragazzi saranno agevolati nell'interrogazione di epica dall'aver visto nei prossimi mesi questo film. È veramente Odissea il film che ha sfidato più di tutti i confini della messa in scena, ed è solo Christopher Nolan che oggi può fare quello. Posso dirti un auspicio? Spero che arrivi nelle orecchie, chissà in qualche modo, di Christopher Nolan. Ti prego, facci l'inferno di Dante, perché solo tu puoi riuscirci. E quella è la vera Mission Impossible della storia del cinema fino a questo momento. Ci aveva pensato e provato e studiato Franco Zeffirelli, non ha fatto in tempo a farlo. Se c'è un uomo nel mondo che può raccontarci l'inferno di Dante, o forse tutta la Divina Commedia, è veramente Christopher Nolan. Allora, Odissea è in tutti i cinema praticamente, quindi lo trovate sicuramente. Boris, tu rimani con noi, perché fra poco torneremo a parlare invece di un film piccolo piccolo rispetto a quello di Nolan, che però ha avuto coraggiosamente l'uscita questa settimana, Agent of Happiness. Adesso invece, prima di parlare con Ilaria Feulo e di tutte le odissee vissute in passato nel cinema e nella televisione, giochiamo insieme, perché è arrivato il momento di cimentarvi. Spezziamo un attimino il clima, ma proprio per riprendere fiato dopo questa appassionata recensione di Boris su Odissea, dicevo, è il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso, Due tracce, un film da indovinare per poter vincere la versione Blu-ray 4K di questo film.
2: Vedi, Alexander, questa guerra non si combatte nella realtà, ma nella testa delle persone, nei notiziari in TV, a Mosca, a Kiev, a Berlino. Voi siete attori in un dramma che si eleva sopra le vostre teste ed echeggia ben oltre questi confini.
1: Quanta attualità, quanta verità in questa frase, in questo frammento estratto da un film che dovete indovinare. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due tracce, la prossima ve la facciamo ascoltare fra poco, e due copie di questo film da vincere in un video.
3: Ulisse, che vuoi? Legami all'albero.
4: Cosa?
3: Qualunque cosa ti dirò poi e qualunque ordine ti darò, non obbedirmi.
4: Ma che vuoi fare?
3: Sentire il loro canto.
4: Oh, sei pazzo, Ulisse.
3: Legami all'albero.
4: E va bene, l'hai voluto.
3: Più forte che puoi. Mettete la cera nelle orecchie. E tu, anche tu, presto. Più stretto. Ancora più stretto. Non alzate gli occhi. Non alzate gli occhi. Remate. Ma che cosa fai?
4: Me l'ha ordinato lui.
3: Perché? Voglio udire il loro canto. Ma sei pazzo, Ulisse. Metti la cera nelle orecchie. Ascoltami, mettila.
5: Mettila nelle tue prima che sia troppo tardi.
4: Udilo con la cera.
1: Di Odissea in Odissea, di Ulisse in Ulisse, andiamo avanti a raccontare un po' quello che c'è stato prima di Christopher Nolan. Non c'è stato moltissimo, l'abbiamo detto, l'Odissea è una storia che sfida i confini della messa in scena, e forse oggi solo Nolan, dopo tanti anni, poteva riprovarci con i mezzi e raccontando il cavallo di Troia, Polifemo, la maga Circe e Scille Cariddi. Ci ha provato un paio di anni fa in un bellissimo film Uberto Pasolini, ma era Itaca il ritorno, ed era solo il ritorno di Ulisse a Itaca. Non è facile mettere in scena questo, ma nel 51, come avete sentito nella clip, ci provò niente meno che Mario Camerini, un regista del cinema italiano più popolare degli anni 40 e 50, con questa versione che aveva a sua volta un cast clamoroso, perché nei panni di Ulisse avete sentito nella scena delle sirene Kirk Douglas, ma poi c'era Silvana Mangano, Anthony Quinn, davvero un cast importante. Per provare a orientarci un po' su tutto quello che c'è stato e su tutto quello che di fatto un po' ha ispirato nel cinema l'Odissea, siamo in collegamento con Ilaria Feole di Film TV. Ciao Ilaria!
6: Ciao Franco, ciao, grazie per l'invito.
1: Ben ritrovata, è sempre un piacere ritrovarti qui alla Rosa Purpurea. Abbiamo detto, un'opera che non è facile, non è stato mai facile mettere in scena al cinema, e infatti non se ne trovano tantissime. Forse il caso del film di Camerini è quello più clamoroso.
6: Sì, l'Odissea è un bellissimo fantasy, quindi ha tantissimi spunti per il cinema, però non è così facile poi da mettere in scena gli elementi anche fantastici, mostruosi che racconta. Però il cinema ci ha provato subito. La più antica delle trasposizioni è un corto del mago degli effetti speciali Georges Méliès del 1902, quindi sono già quasi 130 anni che il cinema cerca di fare l'Odissea, ed era un piccolissimo corto sull'isola di Calipso che si trova tra l'altro su YouTube, quindi si può vedere il suo tentativo con già delle invenzioni bellissime per fare un Polifemo gigantesco, però non era facile a livello tecnologico a volte realizzarlo. Quello di Camerini è un bellissimo esempio di, insomma, trasformarlo in avventura epica e anche romantica, perché poi c'è anche l'elemento di love story nell'Odissea, che è qualcosa che fa molta tentazione al cinema. E tra l'altro nella versione di Camerini che citavi tu giustamente, Silvana Mangano interpretava due ruoli, sia Penelope sia Circe, che è un'idea secondo me geniale, perché avere lo stesso volto per due donne in ruoli completamente opposti è qualcosa che dice molto anche delle tentazioni di Ulisse stesso. Una versione forse la più popolare per molti anni è stato lo sceneggiato Rai del 1968, diretto tra gli altri da Mario Bava, e alcuni episodi sono clamorosi proprio perché c'è la mano di Bava, c'era Carlo Rambaldi agli effetti speciali. L'episodio con Polifemo è un bellissimo mediometraggio horror, possiamo definirlo così. E poi però è vero che per molto tempo è stata un po' relegata a produzioni televisive. Ce n'è stata una di Concialoschi nel 1997, dove tra l'altro tornava Irene Papas, che nel 68 era Penelope, e qui invece la trovavamo nei panni della madre di Ulisse.
1: Voglio dire che tanto l'Odissea con Kirk Douglas quanto lo sceneggiato le trovate su RaiPlay, e questa è una ottima possibilità di andarli a ripescare, perché effettivamente sono documenti davvero importanti. Però ci sono tante Odissee spurie, direi apocrife in qualche modo, o comunque dove Odissea ha generato, ispirato un racconto diverso.
6: Assolutamente sì, un esempio è per esempio il bellissimo film di Theongelopoulos, Lo sguardo di Ulisse, dove però Ulisse è un regista innanzitutto, è interpretato da Harvey Keitel, e non sta navigando nei mari del Mediterraneo e dintorni, ma sta attraversando i Balcani della disgregazione della Jugoslavia, quindi è tutto un altro scenario, e comunque si parla sempre di guerra e di distruzione. E anche lì tra l'altro c'era la stessa attrice Maya Morgenstern a interpretare diversi ruoli femminili, quindi è un dato che ritorna.
1: Questa cosa molto interessante dei doppi ruoli c'è anche nel film di Nolan, perché Lupita Nyong'o è tanto Elena di Troia quanto Clitennestra.
6: Un'altra bellissima Odissea, però ambientata in tutt'altri luoghi e tempi, è Fratello dove sei, dei fratelli Coen, che a tutti gli effetti un'Odissea. Il personaggio di George Clooney si chiama Ulysses di secondo nome, e però è ambientato nel proibizionismo negli Stati Uniti, quindi degli anni 20 e 30, e ci racconta di un Ulisse che è un evaso, è uno che è scappato dai lavori forzati e vuole tornare a casa da Penny, che sarebbe Penelope, per evitare che si risposi con qualcun altro. E c'è anche un Polifemo, che in questo caso è John Goodman, che è un venditore di bibbie che ha un occhio solo, quindi è un po' una sorta di versione moderna di Polifemo. E c'è poi un altro esperimento che in qualche modo è più fedele all'Odissea originale, ma è anche sperimentale come tipo di cinema, che è quello bellissimo di Franco Piavoli, Nostos, Il ritorno, che appunto racconta il viaggio di Ulisse quasi del tutto senza dialoghi, e i pochi dialoghi che ci sono in una lingua incomprensibile, inintellegibile, che si ispira a lingue antiche.
1: Grazie Ilaria Feole, che ci ha un po' raccontato le altre Odissee, e a risentirci alla Rosa Purpurea.
6: Grazie a te Franco, alla prossima.
1: E linea adesso alla regia, fra poco torniamo con l'altra unica uscita di questa settimana, Agent of Happiness, ne parleremo con Boris Sollazzo, e poi l'intervista a Margarete Fontrotta.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un

0: pezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
14: La rosa purpurea.
15: Mi dica, quanto è felice in una scala da 0 a 10, dove 0 è infelice e 10 è al massimo della felicità? Diciamo felicissimo.
16: Beh, al momento sono felice. A volte non capisco le mie emozioni. È dura essere soli.
15: Quanto era felice ieri?
17: Non so, ma oggi sono molto felice di incontrare un bel ragazzo. Puoi scriverlo.
18: E poi finisce così, un po' in disco music, se volete, anni 70. È Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, il film con cui apriamo, il secondo e ultimo film di questa settimana, dopo Odissea, con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Quella roba di ma quanto sei felice da 1 a 10? Sembra quasi una buttata da ragazzini o da amici, no, che si trovano una sera e si chiedono questa cosa. Invece c'è un paese in cui questa cosa è un progetto governativo, ed è esattamente il Bhutan, paese, come sapete, un po' schiacciato tra Cina e India, dove i funzionari hanno inventato un indicatore chiamato felicità nazionale lorda. Io li adoro già, perché anziché avere il prodotto interno lordo, economia, le cose, tutto quanto, loro hanno avuto l'idea di misurare la felicità. E allora il documentario racconta di uno di questi agenti incaricati di bussare alle porte delle persone e valutare, secondo loro, quanto siano felici. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, il documentario è un genere ovviamente in grande espansione negli ultimi 10 anni, ha veramente avuto una seconda vita, perché è diventato documentario narrativo, è capace comunque anche di mettere in scena la realtà, non solo di riprenderla, però veramente è anche una finestra aperta sul mondo costantemente. Questa cosa della felicità nazionale lorda è straordinaria, ecco, raccontaci un po' questo Agent of Happiness.
19: Qui c'è una sorta di marketing sociale, culturale, che è questa appunto del Bhutan, il paese più felice del mondo, quando nel mondo moderno autodefinirsi è il modo migliore per costruirsi una reputazione. Non serve più che qualcuno dica di te qualcosa, basta che lo dici tu con una giusta convinzione. E ci crediamo tutti, ci abbiamo creduto tutti, andati in Bhutan, in fondo hanno fatto quello che era giusto fare, e un paese che quasi non era sulla cartina geografica in termini commerciali e turistici è diventato qualcosa di meglio, lo dice uno dei protagonisti, uno degli intervistati, quando dice: adesso posso esplorare di meno perché prima non c'era neanche una casa, adesso ce ne sono molte. Quindi da quando il Bhutan dice di essere il paese più felice del mondo, un po' più felice è diventato.

0: Ma c'è anche la domanda giusta da fare: che cos'è la felicità? Veramente è quantificabile la felicità? Veramente la felicità nazionale lorda è un indicatore che possiamo portare avanti? Non è una domanda banale, perché se ci pensate, quest'idea è di Robert Kennedy, quando rifiuta l'idea del PIL e dice: noi dobbiamo appunto capire che l'indicatore principale è la felicità. E poco dopo viene ammazzato, quindi diciamo che probabilmente è qualcosa di più serio di quello che immaginiamo. Qual è la grande intuizione di Ancient of Happiness? A partire dal titolo è il modo serissimo con cui sa essere autoironico. Quindi va a trovare degli elementi estremi, la ballerina transgender, l'uomo con problemi mentali e tanti altri personaggi, compreso il protagonista Amber, che è un uomo che cerca la sua felicità, che è come in un limbo anche familiare, vive ancora con la madre, insomma, tutta una serie di cose e tutta una serie di persone che creano una cartina geografica e piano piano, attraverso un folle questionario di 148 domande, abbastanza folle già il questionario e ancora più folli le risposte, ci fa capire quanto sia impossibile definire la felicità. Alla stessa maniera, questa parte che è quasi di commedia, che è quasi da Armata Brancaleone, si unisce a una parte incredibilmente riflessiva che arriva come un controcanto di ritorno, per cui tu ti rendi conto che il Bhutan però qualcosa di speciale effettivamente lo ha. Quando trovi gli emarginati, quando trovi quelli che evidentemente ti fanno capire che non sono felici, persino stando in Bhutan, persone che in qualsiasi altro posto del mondo dovrebbero provare rabbia, proverebbero rabbia, reagirebbero in maniera rabbiosa, qui al massimo si concedono il lusso della malinconia. In effetti sembra che in Bhutan non è detto che si debba essere per forza felici, ma sia molto difficile essere infelici.
1: Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema!
1: E allora, è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme, prima di ascoltare un nome enorme della storia del cinema, soprattutto del cinema femminile, ma di tutto il cinema, quello di Margherita Hon Trotta. Dicevo, è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: La storia non cambia, mi trattano sempre come il presidente della Finlandia. Meglio che stiano in guardia. Devono stare molto attenti perché la capacità di mettere paura è l'unica arma che ha il povero quando difende la sua dignità, l'ho imparato dalla strada.
1: Chi è che aveva tutta quest'ansia di mettere paura agli altri? Diciamo che in qualche modo ci è anche riuscito. Allora, se avete individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo. Alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray 4K ad alta definizione che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
3: Seit dem letzten Mal hast du mindestens 10 Pfund abgenommen.
4: Pass auf, ich werde nur richtig schön hier drin.
3: Hör doch auf, Marianne, wir haben nur eine halbe Stunde. Warum macht ihr das? Warum schwächst du dich mutwillig? Wie viele Tage sind es jetzt?
4: 25.
1: Un dialogo tratto, in originale ovviamente, tratto da Anni di Piombo, il film di Margherita Hon Trotta del 1981 che vinse il Leone d'Oro a Venezia e che rimane l'opera più famosa, più celebre di questa grandissima regista. Margherita Hon Trotta, che poi ha firmato altri capolavori e che recentemente è passata da Milano per ritirare un premio, il premio ALF, premio del cinema al femminile. Una carriera fatta di un cinema molto impegnato, un cinema civile. Una carriera che è passata anche da un film del 2003 come Rosenstrasse, che invece interrogava il tema dei matrimoni misti e di quello che era successo durante le deportazioni fra donne tedesche, diciamo, e mariti magari ebrei, e queste proteste continue che le donne facevano in Rosenstrasse a Berlino, proprio una piccola strada, tra l'altro, dove c'è un monumento che racconta questi giorni e giorni di protesta delle donne che vedevano arrestati i propri mariti e dei quali non sapevano più niente. È una storia che rivive appunto in quel bellissimo film. Allora noi abbiamo avvicinato Margherita Hon Trotta, che ci ha raccontato un po' di questo suo percorso di carriera, ma ci ha raccontato qualcosa anche del suo futuro. Sentiamo una clip di Rosenstrasse e poi l'intervista a Margherita Hon Trotta.
5: Questa è tua madre da piccola a Berlino.
6: E la donna?
5: Quella è la donna che l'ha salvata.
6: Quando la Shiva sarà finita andrò a Berlino.
5: La sua telefonata ha risvegliato in me una tempesta di ricordi.
7: Alle puttane degli ebrei non forniamo nessuna informazione.
6: Franz! Johann!
8: Elia!
6: Fabian!
8: Gustav!
6: Fabian! Gustav! Fabian!
7: Sì,
8: se aprissimo il fuoco se ne andrebbero tutte.
1: Eccoci qui, Margrethe von Trotta, un grande piacere ritrovarla.
9: Ritrovarla,
1: sempre in forma, sempre in forma dopo tanto tempo. E parlare anche un po', partendo dal contesto e dal pretesto per il quale siamo qua, che è quello di ragionare anche sul cinema al femminile. Allora parto proprio da questo. Lei è stata una, forse, delle pioniere davvero della regia europea al femminile, grande successo di tanti film.
9: Non dall'inizio, eh?
1: No,
9: era,
1: no, certo,
9: anche una bella fatica di arrivare a essere visibile, no? Perché per le donne non era così facile.
1: No, non era così.
9: Adesso finalmente abbiamo questa. Allora siamo un po' avanti, ma quando ho cominciato non era proprio così, no?
1: E com'era? Ci racconti un po', quali sono stati i maggiori ostacoli che ha dovuto affrontare in quel momento, in quell'epoca?
9: No, sì, ha dovuto veramente battersi per essere creduto, che mi credevano che sono incapace di fare un film, no? Perché per gli uomini hanno cominciato tutti quasi, e in Francia per la Nouvelle Vague e in Germania quando avevano 25 anni, e noi abbiamo dovuto aspettare molto di più per avere la fiducia dei produttori, delle televisioni, no? Per avere il diritto di farci vedere, no?
1: E oggi sono passati tanti anni, sicuramente c'è molto più cinema girato e diretto da donne, ci sono molte più tematiche femminili nei film. Cosa c'è secondo lei ancora da conquistare per le donne al cinema in questo momento?
9: Ma per accettare anche che i registi fanno ancora cinema, perché adesso siamo arrivati a un momento che diciamo no, gli uomini non hanno più diritti, siamo noi, e soprattutto anche per le sceneggiature. Adesso in Germania le sceneggiature, che tu vuoi avere soldi dello Stato, è più facile per le donne di avere soldi che per gli uomini. Adesso io, come vecchia, che so cosa vuol dire di non poter più fare, dobbiamo combattersi per gli uomini.
1: Le chiedo un'altra cosa, è cambiato molto anche il pubblico, oggi il cinema ha forse anche una supremazia nel pubblico da parte delle donne, cioè il pubblico è in gran parte femminile, in maggior parte femminile.
9: Sì, anche i giovani e anche le vecchie. Per me in Germania adesso, perché sono vecchia, nei miei cinemas è sempre pieno di vecchie donne che mi conoscevano già dall'inizio, che hanno anche lottato in un certo modo con me, no? Con tutte le donne che volevano fare cinema. Allora loro sono fedeli, ma le giovani donne non vengono più. No, loro guardano qui o vanno, no. Ma forse per loro sì, per i giovani, ma per i miei film, no, sono anche dei giovani, ma soprattutto delle donne che hanno una certa età, no? Che si ricordano, ah sì, quella lì l'ho visto 20 anni fa, 30 anni fa. Questo è il destino di uno che ha fatto tanti film, ma nel tempo anche per i giovani, ma adesso sono io lo trovo naturale, lo trovo completamente comprensibile. I giovani sono lì per i giovani, non devono più guardare noi.
1: No,
9: io
1: certo,
9: posso, sono ancora lì per ricevere dei premi, questo è per i vecchi, sono i premi, ma per fare veramente ancora delle avventure, delle no, cose nuove, così anche la rivoluzione, questo devono
1: tocca
9: fare.
1: Ai giovani.
9: Certo, devono sempre, penso, portare il loro sguardo del loro tempo, della loro vita allo schermo.
1: Come hanno fatto quelli della Nouvelle
9: Vague. Non devono
1: Vague, poi, no?
9: Creare come De Sica. Adesso non so neanche se sanno ancora chi è De Sica.
1: Senta, le chiedo un'altra cosa invece, personalmente. Lei, se non sbaglio, il suo ultimo film è del 2023, giusto?
9: Sì.
1: Ha qualcosa in programma?
9: Sì, cioè... sì, ho scritto una nuova sceneggiatura, una storia di oggi, dunque attuale, e non solo di una. Ingeborg Bachmann era anche primi anni 60, no? Ma cerco di capire se si trovo dei soldi, perché non sono produttore, sono solo regista. Allora ho una produttrice che è bravissima, ma lei cerca adesso di trovare i soldi.
1: C'è secondo lei in questo momento in Germania un nuovo movimento cinematografico importante, voglio dire.
9: Ma è questo film che ha avuto il premio a Cannes, in Die Sonne schauen, no? Guardare sì. il sole, che ha anche avuto adesso i nostri Donatelli, no? Hanno certo. avuto il Donatello il massimo, sì. No, no, sono dei giovani, soprattutto donne, questa volta sono le donne che hanno preso i premi.
1: E allora speriamo che nelle donne ci sia una nuova Margherita Von Trotta.
9: Sicuramente, molto meglio di me.
1: Grazie. Margherita Von Trotta,

0: La Rosa Purpura a raccontarci la sua splendida carriera. Linea adesso alla viabilità. Fra poco torniamo e cominciamo a buttare un occhio sulla nuova edizione del Festival del Cinema del Reale Visioni dal Mondo, che si terrà a settembre ma è stato presentato proprio nei giorni scorsi. Ne parleremo con il direttore Francesco Bizzarri e poi tutto il cinema da vedere in casa.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
2: Un rinnovato saluto sull'autostrada del Brennero. Si procede in coda per 8 km a causa di un incidente tra Alavio e Affi in direzione Modena. Incidente anche sulla tangenziale di Napoli. Per questo si verificano code verso Pozzuoli tra Capodimonte e Camaldoli. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Sono segnalate code a tratti tra Faenza e Imola. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso verso la Svizzera. Code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso. E al traforo del Monte Bianco, al pedaggio italiano, il traffico intenso provoca code con attese di circa un'ora. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: La Rosa Purpurea.
0: Terza parte della Rosa Purpurea e come sempre siamo in zona festival. Questa settimana ci occupiamo di un festival che è di là da venire perché si svolgerà dal 16 al 20 settembre a Milano, 12ª edizione del festival Visioni dal Mondo, uno dei più importanti festival in Italia per quanto riguarda il cinema del reale. Visioni dal Mondo è uno di quei punti che ti danno la possibilità di svariare, di buttare l'occhio oltre l'orizzonte, anzi direi oltre il confine, proprio sposando il tema di quest'anno per parlarne con il direttore Francesco Bizzarri. Ciao Francesco, ben ritrovato alla Rosa Purpurea.
3: Ciao Franco, ciao a tutti.
0: Allora, la scelta di questo tema, oltre il confine, come è nata quest'idea e come viene declinata rispetto ai film che avete annunciato?
3: Beh, sai, in un mondo, soprattutto in questi ultimi due anni, in quest'ultimo anno, in cui i confini tendono a irrigidirsi, si alzano sempre di più barriere non solo geografiche con i muri, ma economiche coi dazi, culturali, di identità con le migrazioni, eccetera. Il documentario deve diventare uno strumento di responsabilità civile, deve lasciare aperti le barriere, deve generare dialogo, apertura. Vogliamo che ci siano diciamo dei ponti attraverso il racconto del documentario che diciamo superino questi confini che in quest'anno purtroppo stanno aumentando.
0: E questo si riverbera nei concorsi che avete annunciato nei giorni scorsi, sia il concorso italiano che il concorso internazionale, ma anche nel concorso italiano vedo che c'è molto l'Italia che guarda fuori dal proprio confine, no?
3: Sì, assolutamente, ci sono delle visioni sempre di produzioni indipendenti, che è una delle caratteristiche diciamo del nostro festival, che rappresentano un po' una voce fuori dal coro e che raccontano diciamo sia delle storie diciamo italiane, della cultura italiana, dell'identità italiana, che ci arrivano da tutte le regioni come molti dei titoli selezionati, sia di italiani che oltrepassano i confini italiani e vanno a raccontare quello che siamo, la nostra cultura, il nostro modo di vedere le cose anche all'estero. Questo è il caso per esempio di Storia di un coro sardo a New York, che è un documentario molto originale, molto carino. C'era una statua di Lenin, è un viaggio nella Moldavia, in cui la Moldavia, che è uno dei paesi meno conosciuti degli ex paesi dell'est, viene raccontato in un modo molto originale, storico, ma anche diciamo con una narrazione artistica originale e divertente. Insomma, ci sono nel mondo delle storie veramente sconosciute che forse solo il documentario può raccontare.
0: E poi c'è il concorso internazionale, invece, altri 9 film. C'è un filo rosso, Francesco? Hai notato un tema ricorrente, qualcosa che in qualche modo faccia dialogare un po' i film fra di loro?
3: Le barriere, il superamento delle barriere, ci sono barriere dettate dalla guerra. Nel concorso internazionale c'è un film molto bello che si chiama My Dear Arteo, su una regista che diciamo impugna le armi e va a difendere l'Ucraina in trincea. È un film girato in 2 anni, c'è quella barriera lì.

0: Cioè le barriere sociali e tecnologiche su TikTok che è stato in America sotto accusa perché cinese e dove una parte, diciamo, dei fan di TikTok si sono opposti con gli avvocati pro bono alla Corte di Giustizia americana vincendo. Ci sono tante storie che cercano di raccontare dei punti di vista che non siano dei preconcetti. Il documentario è uno strumento di democrazia, non è fiction, è realtà, è cinema del reale e dà voce a tutto un mondo che altrimenti sui media, diciamo, generalisti normalmente trova poco spazio.
1: Francesco, vorrei invece chiudere con un progetto che so che sta molto a cuore al direttore artistico Maurizio Nichetti, che è questo New Talent Short Docs. Che cos'è?
0: Sì, New Talent Short Docs sta molto a cuore a Maurizio Nichetti, al nostro direttore artistico, perché è un modo per tutti i giovani che si avvicinano alla regia e alla produzione di cimentarsi con delle durate, quindi sotto i 30 minuti, che non necessariamente sono meno significative del lungometraggio documentario di 80 minuti, quello cinematografico o quello da 52 minuti televisivo, perché comunque è una palestra per scoprire nuovi registi, per scoprire nuovi produttori. Tra l'altro Maurizio Nichetti è, oltre che essere direttore artistico di Visioni dal Mondo, è anche direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, che insegna la regia e la creatività, diciamo, del documentario anche pubblicitario, dello spot pubblicitario, quindi è molto vicino a questa esperienza, diciamo, del corto.
1: Ricordiamo l'appuntamento, Francesco, 16-20 settembre. Lo scenario, la location è la solita, la splendida cornice, come si usa dire, di Palazzo Litta a Milano, no?
0: Assolutamente, il Teatro Litta a Milano in Corso Magenta, che è il teatro più antico di Milano, mi piace dirlo, e tutto il complesso del Teatro Litta, anche per ospitare gli incontri con i registi, col pubblico, gli incontri con i produttori, eccetera. Ed è da mercoledì 16 settembre a domenica 20 settembre, appunto, al Teatro Litta.
1: Perfetto, Francesco, buona estate, noi ne riparleremo di Visioni dal Mondo una volta tornati al Festival di Venezia per lanciare proprio questa 12ª edizione. Grazie ancora.
0: Grazie Franco, grazie a Radio 24.
1: E allora adesso andiamo a dare un'occhiata a quello che c'è da vedere in casa invece, cominciando con l'home video e saltando indietro. Di 7 giorni avevamo giocato con questo film.
2: Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiaccio che viene su sempre peggio! Sono due assassini! Li hai tirati su male! Malissimo!
3: Sì, allora te li tiri su
2: malissimo.
3: te!
2: Tutti e tre!
3: Combattici te!
2: Malissimo,
3: Me anne
2: malissimo,
3: paspio, divento matta! Matta, divento matta!
1: Lo sbarellamento di Amarcord, veramente un capolavoro immortale di Federico Fellini, lo hanno individuato per primi e riceveranno l'edizione, la nuova edizione, un video Blu-ray 4K ad altissima definizione, Gianni Biagini di Verona ed Elia Maldini di Forlì. I nostri due ascoltatori che riceveranno Amarcord in versione Blu-ray 4K, ce la facciamo raccontare da Mauro Gervasini, abbiamo mandato in ferie Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Mauro Gervasini, storico, componente della redazione di Film TV. Ciao Mauro!
4: Ciao Franco, questa settimana parliamo di Amarcord, che è il film di Federico Fellini del 1973 che viene riproposto in versione restaurata in 4K. È considerato il capolavoro di Federico Fellini sul podio insieme alla Dolce Vita e a 8,5. Addirittura ho scoperto che nel 1996 il film è stato dichiarato dalla BBC il miglior film di tutti i tempi, forse con qualche esagerazione, ma questo però dà l'idea dell'importanza di quella che viene considerata un'opera davvero importantissima, non solo nella filmografia di Fellini, e opera che tra l'altro vinse l'Oscar come miglior film straniero nel 1974. Musica di Nino Rota, resta ancora oggi un grandissimo film, una grandissima emozione.
1: Mauro, un'occhiata ai palinsesti in chiaro della prossima settimana per quanto riguarda i film in televisione. Domenica alle 20:20 su Rai 4 c'è il film di J.J. Abrams del 2011, Super 8.
5: Non ho niente contro i tuoi amici, mi piacciono. Ma le cose per noi sono cambiate.
6: Devo aiutare Charles a finire le riprese.

0: Perché non vai in giro con ragazzini che non passano tutto il giorno tra cineprese e trucco da mostri?
1: Super 8 è un film diretto da J.J. Abrams, ma diciamo porta il marchio inconfondibile del suo produttore, che è Steven Spielberg, che è anche un pochettino l'ispiratore di questa storia. Un gruppo di ragazzini che si diletta negli anni 80, alla fine degli anni 70, scusate, si diletta a filmare con dei Super 8, fare delle piccole storie, dei piccoli film, però filmano qualche cosa che ha a che fare con un convoglio misterioso militare che probabilmente porta un'entità aliena. Quindi dal creatore di E.T. al regista di Star Trek cinematografico, un'avventura che ha davvero il respiro delle grandissime avventure spielbergiane. Un film che amo molto e che consiglio sempre ad ogni passaggio.
2: Grazie Mauro, alla prossima settimana.
1: Ciao Franco, e ci risentiamo la settimana prossima con le segnalazioni di Film TV.
2: E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata dominata dall'Odissea di Christopher Nolan. È arrivato però il momento di svelare il film con il quale avete giocato. Era Il Mago del Cremlino di Olivier Assayas, il film che ricostruisce un po' la figura e soprattutto l'ascesa di Vladimir Putin. I primi due ascoltatori che l'avranno individuato riceveranno il Blu-ray 4K di questo film. Li annunceremo la prossima settimana quando ci risentiremo sabato alla 18 qui alla Rosa Purpure. Adesso invece l'appuntamento è alle 21 al Parco Coronini di Gorizia, per tutti quelli che sono in zona, a festeggiare il premio Amidei alla Rosa Purpura, a festeggiarlo tutti insieme, perché è un premio nostro, ma è sicuramente anche vostro. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2.500, valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Le 19 d'un minuto.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Mario Roggero in carcere a Bollate, continua il pressing della politica su Colle e magistratura. Nel Golfo di nuovo guerra, incendi e feriti in Kuwait. Teheran dice la firma di Trump non ha valore. Dopo lì c'è un'altra tragedia in piscina. A Milano Marittima annega una bambina di 4 anni in piscina. Il grande caldo morde per tutto il fine settimana, da martedì la tregua con l'arrivo di aria decisamente più fredda. Paolo Corleone in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora buonasera. Dunque, in primo piano il pressing della politica su Colle, magistratura, Matteo Salvini che apre la candidatura del gioielliere 72enne del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021.
1: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
2: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
1: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I raid dell'Iran sul Kuwait, gli attacchi americani sull'Iran, incendi, ma anche una esplicita rottura di qualsiasi punto raggiunto nelle trattative che hanno visto il ruolo centrale del Pakistan. Nel pomeriggio la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, accusa il presidente Trump, dice ora che il nemico americano cerca di accendere la guerra, di incorrere in costi ancora più pesanti e in una vergogna ancora maggiore. Ma sentiamo.
3: L'Iran ha interrotto gli impegni previsti dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad con gli Stati Uniti. Arriva anche la dichiarazione ufficiale di Teheran a suggellare quanto la cronaca di questi giorni ha dimostrato, con gli Stati Uniti che rivendicano la 7ª notte consecutiva di attacchi contro l'Iran e i Pasdaran, una serie di attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Qui, secondo quanto riferito dalla CBS, diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti, vittime americane anche in Kuwait, secondo Teheran, ma nessuna conferma è arrivata dal comando centrale degli Stati Uniti o dalle autorità kuwaitiane. Altri missili sono stati respinti dall'Arabia Saudita, primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da quasi 4 mesi, attacchi che il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha definito crimini di guerra. E un funzionario della sicurezza iraniana ha avvertito che in caso di attacco statunitense contro infrastrutture della Repubblica Islamica, porti e aeroporti degli Emirati dovranno essere evacuati immediatamente. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso parliamo di una nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è affogata, è accaduto a Milano Marittima. Di fatto ancora, mentre si parla e si riflette su quanto accaduto invece ad Alice, 11enne, in un altro incidente su cui naturalmente l'indagine è in corso. Sentiamo.
4: Un'altra bambina vittima di un incidente in piscina mentre era in vacanza. Dopo appena 24 ore dalla morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli dal bocchettone della piscina di uno stabilimento di Sestri Levante, questo pomeriggio una bimba di 4 anni è annegata in un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze che sono adesso al vaglio degli inquirenti. A lavoro i carabinieri e il nucleo investigativo di Ravenna, oltre alla procura. Sul caso di Alice è stato invece già aperto un fascicolo e sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto il titolare e il legale rappresentante della società che gestisce la piscina. Già disposta anche per martedì 21 luglio l'autopsia sul corpo dell'undicenne, che servirà a chiarire le circostanze che hanno portato al decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, nella struttura non sarebbe stato presente il cartello che imponeva la presenza di un adulto per l'utilizzo della piscina da parte dei minori di 12 anni e la piccola Alice sarebbe rimasta momentaneamente sola. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il caldo che tiene e colpisce almeno per 48 ore, poi, non prima di martedì però, si attende per molte regioni italiane un netto calo delle temperature.
5: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Tra oggi e domani però il caldo resterà intenso, con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un caso che diventa, rispetto a quella che doveva essere una semplice vacanza con la nonna, che però sembrava diventare infinito, è successo ad una quindicenne italo-britannica.
6: 15 anni, 2 passaporti e 6 settimane bloccata a Roma senza andare a scuola. Così il giro di vite del governo di Londra sui rientri di britannici con doppia cittadinanza ha trasformato la vacanza di una giovane inglese in Italia per visitare la nonna in un incubo burocratico, come l'ha definito il padre della ragazza, lo scrittore Rowan Somerville, che ha denunciato il caso al Guardian. Gli stessi britannici si trovano a scontare le conseguenze della Brexit a 10 anni dalla loro decisione di uscire dalla UE, che ha comportato l'irrigidimento dei controlli burocratici alle frontiere. Dal 25 febbraio si impone ai doppi cittadini di viaggiare con passaporto britannico o con un certificato di idoneità da 589 sterline, poco meno di 700 euro. La ragazza non lo sapeva, così come una sedicenne bloccata in Danimarca e una 19enne di Oxford in viaggio studio a Madrid respinta all'imbarco. Somerville parla di rimpallo tra i ministeri dell'interno e degli esteri, mentre Londra negozia con Bruxelles un accordo di mobilità giovanile, atteso entro l'estate, ma già slittato per l'arrivo lunedì del nuovo Premier Andy Burnham. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: E adesso lo sport. Kimi Antonelli ottiene la pole position al Gran Premio del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps. Naturalmente uno sguardo anche a queste ore che sono quelle delle finali, o meglio quella della finale dei delusi e domani della grande finale del campionato del mondo.
7: I segnali positivi visti nelle prove libere sono stati ribaditi interamente nelle prove del sabato. Kimi Antonelli si è messo dietro tutti gli avversari e per la sesta volta in stagione partirà in pole position. Il bolognese della Mercedes ha rifilato 3 decimi a Max Verstappen, distacchi pesanti anche per, nell'ordine, Russell, Leclerc, Hamilton e Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario da Antonelli. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. Sentiamo la gioia di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
8: Non è stata una sessione molto lineare, la pista è cambiata parecchio, ma siamo riusciti a migliorare di giro in giro e a portare a casa la pole, che è stato bello, però chiaramente domani è un altro giorno.
7: Domani alle 15 il via al Gran Premio. Questo è anche il weekend di chiusura del Mondiale di Calcio. Stasera alle 23 a Miami, di fronte Francia e Inghilterra per la finale terzo posto, amara per entrambe che sognavano certamente un'altra conclusione. Previsto ampio turnover sia per Deschamps che per Tuchel. Domani alle 21 a East Rutherford, gran finale con Spagna e Argentina a giocarsi il titolo. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar, che vince anche sul Col d'Huez e allontana ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. Nel volley, bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi, che batte 3-0 l'Argentina in Nations League. Cade invece l'Italia Rugby Nations Championship. Australia vittoriosa 57-10. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E con questo è tutto per questa edizione di GR24. Gli aggiornamenti a partire dalle 20.
9: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Efficienza.

0: L'Università Digitale delle Camere di Commercio è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla e con grande soddisfazione vi annuncia in terza persona che questa settimana ci sarà un grande protagonista della musica e non solo nel
4: mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
4: Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
4: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
4: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
4: Dove tutti sono Baduel.
3: Non voglio perdere tempo perché l'ospite di questa settimana è Paolo Fresu e mi rendo conto che presentarti è meno scontato del solito perché tu sei un artista che sfugge alle etichette, sei un grande del jazz ma ti muovi anche in tanti ambiti musicali, sei un organizzatore di festival dalla concezione originale, un autore, protagonista di spettacoli teatrali, scrivi libri, dirigi un'etichetta, sei un intellettuale che partecipa al dibattito politico e sto dimenticando sicuramente cose. Mi viene da dirti, Paolo, intanto ciao e benvenuto.
7: Ciao, ciao a te.
3: Ma quante ore dura la tua giornata, Paolo?
7: Beh, la giornata dura tanto, però sono uno che dorme anche perché ama dormire, diciamo che uno dei piaceri della vita è anche quello, e in realtà la giornata dura tanto, ma sono anche uno veloce, ho questa, non saprei come chiamarla, se è fortuna o sfortuna di essere anche veloce nel fare, nel pensare, e sono anche un uomo un po' del fare, che questo viene dalla terra, no? Viene dalla mia tradizione, perché una cosa, tra le tantissime cose tutte in qualche modo giuste e forse non meritate che hai detto, e che io vengo da un paese piccolissimo e da una famiglia di pastori e contadini, mio padre mungeva le pecore, insomma io andavo in campagna con lui ed era magnifica questa cosa per me, e quindi probabilmente quest'idea della terra che è una realtà reale, semplicemente lì c'è poco da scappare, da girare eccetera eccetera, fa sì che poi questa cosa ti dia anche un attaccamento, come dire, alla realtà, che fa sì che se devi andare da qualche parte ci vuoi arrivare e decidi immediatamente qual è la strada forse più breve. Poi mi sa siamo anche molto testardi, quindi quando decidiamo di fare una cosa, come dire, veramente buttiamo giù i muri.
3: E invece ad allargare così tanto il raggio della tua attività fra questi mille mestieri, diciamo, qual è il motore che ti spinge? È quasi un consiglio che ti chiedo, qual è il metodo per fare tutte queste cose così bene?
7: Il motore è la passione. E la passione è credere in qualcosa che ami e renderti conto poi attraverso la passione che quella cosa che ami poi può essere straordinariamente capace di muovere tanto altro. Perché penso che un artista debba essere cosciente del fatto che quello che ha ricevuto, quella dote, eccetera, eccetera, innanzitutto non siamo tutti dotatissimi, io per esempio credo di essere meno dotato di tanti altri musicisti, ma la passione è così tanta che metto tutto l'impegno possibile per ottenere dei risultati, però questa passione ti porta anche a capire quanto, nello specifico il linguaggio della musica, ma può essere credo uguale per qualsiasi di noi che non fa necessariamente l'artista, se ognuno di noi mette quella roba che conosce bene, per la quale ha speso tempo o magari anche energie economiche eccetera eccetera, notti insonni, nel mio caso poche perché appunto preferisco sempre da dare spazio anche al sonno, però se ti rendi conto che la musica poi può essere incredibilmente capace di smuovere molto altro, allora ti viene da pensare che andare in direzioni oblique, tangenziali, diverse possa essere incredibilmente interessante perché offre l'opportunità di crescere, di far lievitare tutto quello che fai. E poi il jazz per antonomasia è la musica dell'apertura.
3: Certo.

0: storicamente.
1: Certo. Senti Paolo, un momento storico in cui gli artisti e i musicisti preferiscono stare purtroppo in silenzio, no? Come è accaduto ai tempi del Covid, per Gaza, come accade per certe cose che avvengono qui in Italia, e per non parlare dell'America di Trump poi, no? Cioè sei una persona che invece tu la posizione la prendi, ecco.
0: Sì, io credo che sia necessario non tanto perché siamo artisti, perché credo che ognuno di noi debba prendere una posizione su ciò che non ama, soprattutto, no? Dovrebbe chiedersi ogni giorno perché, e non solo puoi puntare il dito, ma in qualche modo domandarci anche cosa stiamo facendo noi. Ecco, noi non abbiamo tanti strumenti per evitare le guerre, per evitare i genocidi, certo, o per, come dire, buttare giù Trump dal luogo in cui si trova, però abbiamo sicuramente la capacità critica e abbiamo l'utilizzo della parola, che è preziosa, perché se ognuno di noi in qualche modo mette una parola, poi insieme possiamo costruire una grande cosa. Certo che se stiamo a guardare oppure a puntare il dito o magari a scrivere nei social post inutili che poi non servono realmente, eccetera. Se in più, come nel tuo caso, e anche tu sei assolutamente impegnato, e questo è una cosa che io amo molto, visto che siamo delle persone che comunque hanno anche un seguito, perché siamo dei musicisti più o meno conosciuti in ambiti diversi, allora questa cosa è addirittura più necessaria, perché abbiamo il dovere e dunque anche il diritto di parlare e di dire quello che amiamo, di dire quello soprattutto che non amiamo, o come dire, di essere critici nei confronti del mondo e di dare anche un esempio positivo. Succede molto quando mi sono esposto molto anche per Gaza, quelli che scrivono: beh no, tu dovresti però suonare la tromba. Che significa?
1: Incredibile
0: cioè, significa che io che suono la tromba, sì, quindi non sono una mente pensante, cioè sono uno che deve solamente fare musica, come che la musica sia solamente un oggetto di arredo. No? Perché certo, la musica non è un oggetto di arredo, è anche la rappresentazione della bellezza, su questo non ci piove, ma poi la musica è uno strumento potente che serve per fare le battaglie, in qualche modo per essere critici nei confronti di ciò che vorremmo fosse migliore.
1: Ma infatti con te, se posso, condividiamo anche l'impegno per un riconoscimento culturale del nostro lavoro, no? A parte le tutele di chi ci permette di fare il nostro lavoro, i tecnici, eccetera, eccetera, ma anche per il riconoscimento proprio del fare musica, dell'essere musicisti come una professione vera e propria che abbia tutti i diritti burocratici e legali di qualsiasi altro lavoro, ma che sia soprattutto riconosciuta come un lavoro, perché ancora adesso a me non più, ma neanche a te probabilmente, ma a gente che suona fanno spesso la domanda: sì, ma che lavoro fai veramente, no? Come se questo non potesse essere riconosciuto come un lavoro e quindi non potesse avere la dignità delle altre professioni, quando sappiamo benissimo noi che siamo all'interno di questo sistema quanto sia difficile e quanta professionalità ci voglia. Paolo, abbiamo raggiunto il momento di ascoltare il primo brano, stemperiamo un attimo perché è una cosa molto bella e molto importante, è una novità, perché chiamiamolo così, è il nuovo singolo di Peter Gabriel dove tu suoni il flicorno. Con Peter Gabriel avete già lavorato, vi conoscete da tempo, se non sbaglio la vostra amicizia nasce anche dal suo amore per la tua terra, no? Per la Sardegna.
0: Assolutamente, Peter abita da tanti anni ad Arzachena, è molto legato a quel luogo, è cittadino onorario, insomma è molto attivo quando ovviamente ha il tempo proprio nella nostra isola. Ci siamo conosciuti ad Arzachena in una cena comune, fino a quando poi non mi ha chiesto di essere parte del suo nuovo disco. Da anni tutti i fan del mondo di Peter Gabriel aspettavano un nuovo album, per cui insomma sono andato in studio a Bologna e ho registrato diversi brani. Uno è stato pubblicato nel primo disco I.O., è il brano che chiude l'album, e il secondo è stato pubblicato proprio nella prima luna di febbraio, i giorni scorsi. Non so se poi ci sarà il terzo, questo non è dato da sapere, per cui insomma sono molto felice e orgoglioso, ma al di là di tutto è nata quasi un'amicizia con lui, che trovo sia veramente un uomo illuminato nella sua grande capacità, anche lui, di essere sempre presente nella costruzione del mondo contemporaneo di oggi, prendendo delle posizioni, essendo sempre attento, sempre capace di tendere la mano nei momenti difficili del prossimo, e quindi ancora una volta anche lui insegna molto da questo punto di vista. Devo dire che ci sono tante cose

0: hands in motion as Buck stumbled round the bend.
1: Leoni per Agnelli.
2: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
3: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
2: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
3: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
2: e sulle principali piattaforme audio.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
14: Grazie.
13: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
14: Faccio del mio meglio.
13: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
14: Aspetta.
13: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
1: Leoni per Agnelli.
15: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono con Paolo Fresu, il nostro ospite di questa puntata. Senti Paolo, ti avverto che sto per associarti a un aggettivo che fa inorridire i sovranisti e che presto sarà vietato da Trump. Tu sei un formidabile esempio di cultore della musica meticcia, cioè in fondo gran parte della musica che ci piace e che suoniamo è meticcia, e tu della mescolanza di generi hai fatto un po' una regola di vita, no?
16: È esattamente così. A pensarci bene, il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. Cioè, il jazz nasce dal fatto che la cultura europea, quella italiana, quella francese, di altri paesi, si sposta nel sud degli Stati Uniti e si incontra con la politica africana, quindi i temi delle opere, quelli della musica partenopea.

0: europea, eccetera, eccetera, della musica anche mediterranea, si incontrano con un altro mondo, due mondi molto distanti tra di loro, ma proprio per questo riescono a produrre veramente un fiore che sboccia di improvviso e che è luminoso, colorato e sa di tutto. Ecco, il jazz è proprio la metafora del bisogno del mondo, non solo di essere rotondo, ma di essere capace poi di accogliere. Io penso che l'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di vedere, di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi, e la diversità, come dire, il vero valore aggiunto.
1: Bisogna accettare la cultura del confronto, è che negli ultimi anni invece è mancata per quella del consenso alla fine, per cui si cerca solo consenso, ed è per questo che probabilmente si cercano soltanto ambiti dove non c'è confronto, dove non c'è discussione. Però a proposito di generi musicali, mi viene da pensare, non stiamo parlando soltanto di stili, stiamo parlando anche di ambiti, no? Per esempio, tu hai cominciato a suonare nella banda del tuo paese e non sei l'unico jazzista italiano di livello mondiale a aver cominciato in una banda. Per esempio Mauro Pagani, anche lui da ragazzino ha suonato in una banda. In alcune regioni, soprattutto al sud, le bande sono una realtà importante, ma io credo che sia una tradizione colpevolmente sottovalutata dalle istituzioni, soprattutto per il valore formativo che può avere suonare in una banda per i ragazzini.
0: Assolutamente, viva le bande, perché se ci sono in Italia tanti strumentisti, in particolare strumentisti, ci sono tanti, soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo, penso a tutto il mondo del liscio, eccetera, eccetera, perché in Italia ci sono tante bande, siamo tutti cresciuti attraverso le bande musicali. Nel mio paese c'è una banda che è antica, nata nel 1913, dove peraltro continuo a suonare. Quando sono lì io non vedo l'ora di andare a suonare con la banda, c'ho la mia giacca, tutte le mie cose, perché non mi dimentico di quell'esperienza straordinaria, perché quando io sono entrato in banda a 11 anni, e quando sono entrato in banda, la banda allora, più che oggi, ovviamente i tempi erano altri, era una lezione, una scuola di vita incredibile, perché c'erano i signori settantenni che si divertivano come dei matti, ne combinavano di tutti i colori, si viaggiava con il... Io la prima volta che sono uscito da Berchida, dal mio paese, per andare al paese vicino, so che fa ridere, ma erano altri tempi, il paese vicino era Monti, che stava a 15 km da Berchida, e quella è stata la prima volta che io sono uscito dal mio paese grazie alla banda musicale. Ma c'è un altro punto, io mi ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho fatto la prima processione con la banda, e ricordo perfettamente che suonavamo una marcetta che si chiamava Topolino, che era la marcia più gettonata in paese, molto orecchiabile, eccetera, eccetera. Quello che stava dietro di me, un altro trombettista più anziano che si chiamava Giancarlo, che oggi non c'è più, suonava la mia stessa partitura, ma io sentivo, mi stava spettinando innanzitutto perché suonava con un volume incredibile, ma non suonava esattamente quello che suonavo io. Io dicevo, ma come, ma qui c'è scritto questo, e lui dietro di me, che aveva la mia stessa parte, stava suonando delle cose un po' diverse. Che cosa sta facendo lui? Stava svisando, come si usava a dire allora, no? Stava improvvisando, era una sorta di jazz ante litteram. E questa è stata la prima lezione straordinaria della musica, cioè capire che la bellezza della musica sta nella nostra capacità di ognuno di noi di respirarla in una maniera diversa, perché altrimenti che noia sarebbe se tutti facessimo esattamente, cioè perché in un'orchestra sinfonica ci sono 25 violini e alcune volte per Mahler non so 8 contrabbassi, uno dice ma come, stanno facendo tutti la stessa cosa? Non è solamente per un fatto di volume, è perché la bellezza della musica, il suono riconoscibile della dei Wiener piuttosto che i Berliner, piuttosto che l'orchestra della Scala, sta nella personalità del suono di quell'orchestra. E come si compone la personalità del suono di un'orchestra che è riconoscibile? Si compone dalle singole personalità, cioè ognuno suona le stesse cose, ma in fondo ognuno le suona in una maniera leggermente diversa, perché siamo diversi.
1: Vorrei farti parlare del tuo lavoro in teatro su Miles Davis, che si intitola Kind of Miles. Immagino che al di là dell'influenza che possa aver avuto sulla tua formazione musicale, il fulcro del racconto sia che rappresenti un esempio di artista visionario, no?
0: È questo, sì, assolutamente. Io ho iniziato con un primo progetto teatrale 8 anni fa dedicato a Chet Baker e chiudiamo questa trilogia con Miles. Chet e Miles avevano in comune il lirismo, ovviamente la melodia. Chet poi era un grandissimo cantante, eccetera, ma Miles in più aveva questo coraggio, questa visionarietà e quella dell'aver aperto tante porte della musica dove noi possiamo tutti entrare e provo a raccontarlo a teatro. Non raccontiamo cosa mangiava Miles e quali erano le sue fidanzate. È un altro tipo di cosa, e non solo racconto Miles, perché sono io qui la voce recitante, con un testo che ho scritto io stesso e poi con 8 meravigliosi musicisti sul palcoscenico, con un impianto di visual, eccetera, ma racconto parallelamente alla storia di Miles anche la mia storia, perché è stato grazie a Miles che io ho scoperto il jazz, ed è grazie a lui che mi sono appassionato, è grazie a lui che ho scoperto l'architettura di questa musica, come costruire un gruppo, come dirigerlo, e quindi diciamo è un doppio racconto: da una parte il mio apprendistato e poi racconto ovviamente la storia di Miles. Se racconto anche di quando avrei dovuto conoscerlo e sono scappato come un ladro perché ero
1: Ti
0: talmente timido che non avrei saputo
1: capisco.
0: che cosa dirgli, e
1: Ti
0: quindi
1: capisco.
0: questo è Kind of Miles.
1: Senti, ci ascoltiamo la tua versione allora, tratta dall'album Kind of Miles, è la versione di Time After Time, la canzone di Cyndi Lauper che l'ultimo Miles aveva trasformato in uno standard e in uno dei momenti più intensi dei suoi concerti, quindi Time After Time, Paolo Fresu.

0: Leoni per Agnelli.
1: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
0: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Nuovo appuntamento, code in diminuzione sull'autostrada del Brennero a causa di un incidente tra Alavio e Affi in direzione Modena. Incidente, code sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Uno scontro stradale provoca code anche sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Arenzano verso Genova. Per lavori code sono segnalate sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e l'allacciamento con la diramazione per Pisa in direzione Firenze. Al traforo del Monte Bianco sono in diminuzione le attese al pedaggio italiano, al momento si attestano circa 30 minuti. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
7: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
8: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
9: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
0: Leoni per Agnelli.
10: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Paolo Fresu. Stiamo parlando di musica ma anche di tanto altro. Senti Paolo, io e te abbiamo condiviso Germi in Jazz, che è una rassegna che facciamo a Germi, il club nel quale io sono socio a Milano, dove tu hai fatto un po' da responsabile, direttore artistico di questa rassegna jazz, e devo dire che confermo quello che hai detto fino adesso. Ci hai permesso di ascoltare delle realtà meravigliose che davvero mischiano generi, ambiti musicali da tutto il mondo, no? Musicisti che sono per lo più italiani, però ho sentito materiale nordafricano, tropicalismo, jazz, anni 50-60, mischiato tutto insieme, anche un po' di elettronica o cose molto tradizionali, invece ma rivisitate in maniera molto fresca. Una cosa che veramente mi ha stupito, perché ammetto la mia ignoranza, non ero a conoscenza di queste realtà e di questa tendenza. La cosa che mi interessa di più però di tutta questa attività è il fatto che stiamo cercando, e sia io che te, di offrire uno spazio in più alle giovani generazioni, ai giovani, no? Alle persone che comunque, i musicisti di talento, che non devono per forza sottostare alle dinamiche che il mercato musicale sta imponendo, che il mercato, ma anche i media, anche la narrativa che c'è intorno alla musica, purtroppo in questo paese è veramente asfittica, no? È molto bello vedere che anche in altri ambiti, così nel tuo per esempio, ci siano persone come te che stanno cercando di dare spazio, di sottolineare anche l'esistenza e l'importanza di forme musicali che non sono quelle che passano in radio e in televisione, o non solo.
5: Beh sì, è molto importante, devo dire che il Germi da questo punto di vista è stata per noi una bellissima scoperta, è un luogo ospitale che è capace appunto di accogliere e di accogliere veramente molte musiche diverse. I progetti che abbiamo portato lo scorso anno, continueremo anche questo anno, perché mi fa piacere quello che tu dici, è stato anche per noi insomma un esperimento importante, una scommessa vinta che quindi cercheremo di portare avanti anche quest'anno, perché noi siamo Berchida, oltre al festival estivo ovviamente, è diventato da 4 anni centro di residenza, uno dei 5, anzi ora uno dei 6 centri di residenza della musica jazz italiani. Questo fa sorridere perché uno è l'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi c'è Pisa e Firenze, c'è Novara, c'è un centro di residenza a Pescara, quindi sono tutti luoghi grandi, cioè grandi città, e noi piccolissimi, Berchida che diventa centro di residenza, ma proprio per questo assume un significato speciale, prima di tutto perché tutto accade a Berchida, quindi un centro di residenza è di fatto, lo dico per gli ascoltatori che magari non sanno, è quello che da sempre si sarebbe dovuto fare, che spesso si faceva in Francia, quelli che i francesi chiamano le création, e che si fa anche in altri luoghi, cioè offrire ad un artista l'opportunità di fare una cosa che ama e che non aveva mai potuto fare. Gli si dà una sala, lo si ospita per una settimana, gli si dà un crew che lavora, viene pagato e poi fa una premiere. Da quel momento in poi quel progetto inizia a girare per il mondo. Ma c'è una particolarità in più, che il nostro centro di residenza si chiama Insule Lab. Perché Insule Lab? Perché ovviamente Berchida è in Sardegna, quindi molti dei progetti che noi facciamo sono progetti meticci, e questa parola ci piace sempre di più, che coinvolgono artisti che vengono da tutte le isole del Mediterraneo. Alcune volte sono io che penso dei progetti e li propongo agli artisti, alcune volte, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono a chiedere agli artisti il progetto che nella vita avrebbero voluto realizzare e che non hanno potuto realizzare.
11: E tu hai fatto un'etichetta anche, no? La Took Music, se non sbaglio.
5: C'è anche l'etichetta però diciamo che non si occupa prettamente dei progetti del centro di residenza. L'etichetta è nata ormai nel 2010, abbiamo quasi 100 titoli all'attivo, principalmente per dare un'opportunità ai giovani musicisti italiani. Ovviamente l'etichetta ormai è anche la mia casa, perché ormai anche i miei dischi li faccio più o meno tutti per la mia etichetta, a parte qualcosa per la ICM in passato e per la ACT sempre tedesca. Una cosa che ci tengo a dire, tengo a mantenere distinto un po' quello che è il mio ruolo nelle mie cose, cioè l'etichetta discografica eccetera eccetera, dalle attività sia del festival estivo che del centro di residenza, perché ritengo che un compito, quello dello stimolatore culturale come sono io, come sei anche tu, necessiti anche di una politica, diciamo così, di rispetto del nostro lavoro, che fa sì che non tutte le cose debbano necessariamente mischiarsi. Alcune volte attendo proprio a mettere le cose del festival, proprio io suono al festival ogni anno, per la gente se l'aspetta eccetera eccetera, ma posso dirlo anche in questa sede, io in 39 anni che dirigo quel festival non ho mai voluto prendere nulla, perché penso che alla fine questa missione, vedendola anche sotto il profilo egoistico, diciamo così, paghi enormemente, paghi non necessariamente sotto il profilo del nostro essere artisti, ma paghi sotto il profilo dell'essere persone che poi sono anche artisti e che edificano qualcosa di prezioso, non solo per noi stessi, perché è evidente che lo facciamo anche per noi, ma soprattutto per gli altri. E quando gli altri poi ti dicono grazie, e quando vedi nascere delle cose che improvvisamente sbocciano, che non esistevano prima, ti senti ancora di più importante e parte di questa edificazione di qualcosa di prezioso. Quando poi si sali sul palco per chiudere, come dire, ti senti più ricco, anche se quella ricchezza è stata costruita altrove, ma in qualche modo permea la tua vita, anche la tua vita artistica, e poi diviene parte di te stesso.
11: Certo. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio e saluto Paolo Fresu, grazie Paolo, ci hai fatto un grande, grande piacere averti ospite qua.
5: Grazie Manuel, e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato.
11: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 su Radio 24, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, Dusty Eyes con Echo Chamber.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate.

0: Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no? Puppa!
1: Paolino.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
10: Mi disdice adesso?
9: Purtroppo non l'ho posto.
10: Ma veramente?
9: Che me lo faccio?
10: Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
11: Sono le 20.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Nel Golfo Persico torna la guerra, due soldati americani uccisi in un attacco in Giordania, incendi e feriti in Kuwait. A New York il sindaco Mamdani si dice pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu quando sarà sulla via dell'ONU. Domani Formula 1 a Spanto nell'ingriglia davanti a tutto, mondiali stasera la finalina a Miami. Due militari americani sono rimasti uccisi in azione durante un attacco dell'Iran avvenuto in territorio giordano, lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti. Sentiamo.
1: La firma di Trump sul memorandum non ha nessun valore. Con una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei conferma che l'accordo firmato ad Islamabad con gli Stati Uniti è ormai carta straccia. Le ripetute violazioni del grande Satana hanno dimostrato a tutti quanto sia inutile e senza valore la firma del presidente degli Stati Uniti, si legge nella dichiarazione. Poi la minaccia: abbiamo in serbo per gli Stati Uniti lezioni indimenticabili. Parole che arrivano al termine di una giornata in cui la tensione nel Golfo è tornata a salire ai massimi livelli. Due militari americani sono rimasti uccisi durante un attacco iraniano in Giordania, ha confermato il comando centrale americano. Tra Iran e Stati Uniti ora è guerra dell'acqua con fuoco incrociato sui dissalatori. Le forze americane avrebbero colpito simultaneamente le infrastrutture e le pompe di desalinizzazione nella provincia meridionale di Hormozgan, e il Kuwait accusa Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. E altri attacchi sono stati respinti dall'Arabia Saudita. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, in un'intervista dichiara che sta valutando l'arresto del primo ministro israeliano Netanyahu nel caso in cui si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre.
2: Lui, Zohran Mamdani, è il giovane sindaco di New York, esponente dell'ala più radicale dei democratici, tanto da far gridare Trump all'instaurazione di un regime comunista nella Grande Mela prima di operare una giravolta in un incontro alla Casa Bianca. L'altro, Benjamin Netanyahu, è il premier di Israele, impegnato prima del 7 ottobre a far fronte alle proteste contro la riforma giudiziaria, criticata perché, dicevano i manifestanti, possibile strumento per ribaltare un'eventuale condanna di Bibi sotto processo per corruzione, frode e abuso di potere. Ora Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano qualora, come previsto, si recasse a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ha aggiunto. Già lo scorso dicembre Mamdani aveva promesso di farlo arrestare facendo valere il mandato di cattura della corte per crimini di guerra e contro l'umanità nei territori palestinesi. Faremo quello che la legge mi consente di fare, ha comunque assicurato Mamdani, facendo sapere di essere in fase di confronto con l'ufficio legale della città. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina, in guerra, 11 persone, tra cui 5 agenti di polizia, feriti oggi in attacchi russi contro la comunità di Derhachev, un sobborgo rurale alla periferia nord di Kharkiv. In giornata, invece, nella capitale Kiev si è completata la visita di Monsignor Gallagher, il ministro degli esteri del Vaticano. L'inviato del Papa ha pregato nel luogo dove a maggio un missile russo ha ucciso 20 civili. E adesso lo sport, ovviamente con uno sguardo all'intero weekend.
3: I segnali positivi visti nelle prove libere sono stati ribaditi interamente nelle prove del sabato. Kimi Antonelli si è messo dietro tutti gli avversari e per la sesta volta in stagione partirà in pole position. Il bolognese della Mercedes ha rifilato 3 decimi a Max Verstappen, distacchi pesanti anche per, nell'ordine, Russell, Leclerc, Hamilton e Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario da Antonelli. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. Sentiamo la gioia di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
4: Non è stata una sessione molto lineare, la pista è cambiata parecchio, ma siamo riusciti a migliorare di giro in giro e a portare a casa la pole, che è stato bello, però chiaramente domani è un altro giorno.
3: Domani alle 15 il via al Gran Premio. Questo è anche il weekend di chiusura del Mondiale di Calcio. Stasera alle 23 a Miami, di fronte Francia e Inghilterra per la finale terzo posto, amara per entrambe che sognavano certamente un'altra conclusione. Previsto ampio turnover sia per Deschamps che per Tuchel. Domani alle 21 a East Rutherford, gran finale con Spagna e Argentina a giocarsi il titolo. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar, che vince anche sul Col d'Huez e allontana ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. Nel volley, bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi, che batte 3-0 l'Argentina in Nations League. Cade invece l'Italia Rugby Nations Championship. Australia vittoriosa 57-10. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per adesso, la prossima edizione alle 21.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
3: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Lamberto, non ci la fa. Beh, mai.
6: Lamberto?
5: No. Non ci la fa.
6: Perché al telefono?
5: Capito, ma si sente lei?
6: Sì, ma che presenzialismo che hai, ma che cazzo se ne frega? E ti si considera, ti danno, e ti si considera, non ti si considera. Cioè, sei insopportabile.
7: Sì, okay. Sì, sì, sì, prova.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera,
1: buonasera, complimenti e scusate. Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Grazie, mi ha presentato Federico. Vabbè, oggi abbiamo degli ospiti pazzeschi. Grazie. Le presentiamo subito? Intanto scusate, prima di tutto facciamo i convenevoli, questa è Radio Up and Down, sì. È una trasmissione con un cromosoma in più, è una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto e ricordiamo su che qual è la tua radio preferita, Federico?
2: Radio Subasio.
1: Ora, Radio Subasio, no? Io dico, ma io voglio sì. dire, no? Cioè, ma si può citare continuamente, ma tu capisci dove sai dove lavora, ad esempio, Lodovica, com'è, no? A 105. Ti piace 105?
3: Meglio su Basio.
4: Meglio su Basio, vero?
2: Ma ci sta, 105, RTL.
1: No, RTL è 102.5.
3: Salutiamo tutte, salutiamo
1: poi
3: tutti.
1: Poi c'è RDS. Grandi successi, 105 com'è? 105
5: Radio 105 Proud to be different.
3: Proud to be different.
1: Proud to be different, se no c'è 102.5 Very Normal People.
2: Sì, vabbè.
1: E invece radio, non abbiamo citato soltanto una radio.
6: Radio 24.
2: Ah, 24.
3: Ah, 24.
1: Cosa ne pensi Radio 24?
2: Tutti chiacchiere.
1: Tutte chiare, quindi due
2: palle.
1: Esatto, benissimo. Ben trovati. Sì. Questa è Radio Up and Down. È bello, no? Lavorare con un collega così.
3: Che ti dà la carica.
1: Bene, ti dà la carica così corporativo.
3: Esatto,
1: così ruffiano anche un po', no?
3: Ruffiano, ruffiniano.
1: Tutte le volte vanno altre trasmissioni da 24. Due coglioni. È vero, bene, ti fa piacere. Allora, presentiamo subito te. Vai, presentale te gli ospiti di oggi.
2: Ok, vai. Allora, Lodovica Commello e Chiara Lippi.
1: Buonasera, benvenute.
3: Buonasera. Ma non è assurdo vederci in un contesto che non sia Zelig, ragazzi?
7: No, pazzesco, sono emozionatissima.
3: Vero?
7: Sì.
3: Cioè, la prima volta che non ti vedo tipo col completo rosa o azzurro. Cioè, non pensavo che...
7: Con l'ansia.
1: Chiara, ma che bello, ma che emozione, che bello. Grazie di essere qui.
2: Fammi che sei innamorato di loro due?
1: Sì, anche se fosse, scusa.
3: Dillo,
7: vorremmo saperlo anche noi.
1: Che problema c'è?
2: Una io, una c'è.
3: Ma è giusto?
1: Ma
3: gli amici condividono.
1: Ma non è un'uscita a quattro questa, cioè, non è, no, è una trasmissione che noi conduciamo e che c'ha anche un tema. Vai.
2: Latte alle ginocchia,
1: ovvero
2: giovani mamme.
1: Esatto, perché loro
3: latte alle ginocchia.
1: Bello, un titolo, titolo di un certo livello.
3: Chi l'ha pensato?
1: Mi sa Romeo no, sì. Io l'ho pensato. Ah, vedi, guarda come io, vedi che i collaboratori ho talmente onesti che quando li do a loro il merito mi dicono non è vero, è merito tuo e io non mi ricordo puntualmente una sega.
3: No,
1: ma ne approfitto per ringraziare Ivana Di Biase, Roberto Fabbrica, Laura Faggiggia, Luca Papa, Veronica Serafini, Martin Guaranune e anche Paolo Corleoni. Allora,
3: quanti sono?
1: Tantissimi. Senti, Federico, tu intanto chiedi a loro se hanno

0: te. Vai. Senti questa clip.
1: Sesso in gravidanza,
2: brava,
1: sì o no?
2: Ila, hai preso la migliore.
1: Ma certo, ma stiamo scherzando? Ma di che parliamo?
2: Sesso in gravidanza,
1: ma
2: sì.
1: Ma certo.
2: Ah, sì.
1: Sei rimasta okay. Male.
2: No. Detto di... io non sono proprio in una fase wow, ecco.
1: Vabbè,
2: diciamo.
1: Anche quello rispetta il tuo corpo
2: esatto.
1: Le tue sensazioni, però non c'è proprio, non ho capito perché si parla di questa cosa. Non l'ho capito.
2: Sì.
1: Cioè, se ti va, sì, cioè non c'è nessun tipo di problema secondo me e
2: anzi,
1: nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa, ecco.
2: Vedi?
1: Poi forse c'è un momento, non so.
2: Verso la fine forse.
1: Però che aiuta anche a partorire.
2: C'è sempre un motivo, comunque una scusa
1: sì,
2: positiva.
1: Sì, capito,
2: per
1: cioè,
2: dire
1: secondo
2: che...
1: me non c'è niente di che dica, che faccia dire no, capito?
2: Uh-huh, sì. Quindi è un grande sì.
1: È un grandissimo sì per
2: me.
1: È un
2: grandissimo sì. Beh,
1: però assecondando allora... quello che sa della mamma.
2: Il corpo, certo.
1: Sì.
0: Queste sono Ilaria D'Amico e Diletta Leotta.
3: Okay. Le avevamo riconosciute.
0: Che devo dire, c'è stato questo velino di imbarazzo, perché
3: è
0: un tema imbarazzante.
3: Sì.
0: Io sapevo che si imbarazzavano di più gli uomini a volte a
3: perché?
0: Parlare di questa tema.
3: Del sesso in gravidanza?
0: Allora, io ovviamente non ho figli, però... I miei amici mi raccontano che a volte così vivevano, no, il momento in cui dovevano fare l'amore con la propria compagna incinta come una profanazione di, capito, un santuario,
3: qualcosa.
0: Di un tempio,
3: ma
0: capito?
3: Più che tempio, dimensioni del tempio. Più che altro, il corpo cambia, quindi la donna sicuramente si sente diversa, meno appetibile. Cioè io con la gravidanza gemellare
4: si attraversano diverse fasi, io direi.
3: Sì.
4: All'inizio, quando ancora sei abbastanza nel controllo del tuo corpo.
3: Col pancino.
4: E la sbombardata di ormoni.
3: Sì.
4: Almeno.
3: Va bene.
4: Ci si è anche divertiti. Poi,
3: esatto.
4: Poi pian piano più si lievita, è vero. Ma nel mio caso almeno con l'andare avanti della gravidanza proprio cadeva a picco qualsiasi, qualsiasi forma di desiderio, di voglia di contatto con l'altro.
3: Io no, ma ero fisicamente difficile.
4: Era impraticabile, dici tu proprio.
3: Cioè ero proprio una roba.
5: Si trova,
3: no,
5: cioè,
3: sì,
5: ora scusami.
3: Sì,
4: comunque
3: si
4: trova.
0: E invece dopo il parto?
4: No.
0: No, proprio.
3: No, io sì. Ma allora, io sono arrivata col foglio dell'ospedale con la data in cui si poteva
4: col via libera.
3: E mi ricordo che ho detto mio marito, ma un giorno prima non penso.
4: No, allora c'è un tempo tecnico che va rispettato, Paolino,
0: okay,
4: che sono 40 giorni.
0: Ah, 40 giorni non si tromba?
3: Esatto.
4: Ma ciccio, sono successe delle cose lì sotto,
0: ragione.
4: Si deve riemarginare la situazione, c'è cioè del dolore, no?
0: Hai capito?
6: Sì, ho capito.
4: Capito,
0: per 40
4: Fede?
0: Giorni, zero,
4: Boia. Per 40 giorni, dopo c'è una visita.
0: Ma ce la farai? Ma perché te stai con una persona che è incinta? Lei.
4: Io?
0: Ma non è incinta e non ci stai insieme.
4: Non
0: pensa a quante
4: insieme,
0: cose che coincidono. Va bene.
6: È bella.
4: Amore.
0: Va bene, vai.
4: Che ti dicevo? Ah no, quindi c'è una visita che si chiama proprio la visita dei 40 giorni. Dopo okay. 40 giorni dal parto si fa una visita con la ginecologa, l'ostetica, che ti dicono, ok, avanti tutta.
3: Puoi trombare.
4: Poi a discrezione tua, la Chiara... Lodo ci ha messo dei mesi.
0: Vabbè, ma perché lì ti subentreranno anche degli umori diversi, no? Dopo il parto c'è
4: subentra
0: un po di...
4: la qualsiasi, subentra. Vabbè, cioè c'hai sempre uno sbalzo ormonale incredibile, ma poi c'hai la stanchezza. Io sentivo tra l'altro che tutta l'energia del mio corpo doveva essere incanalata nel mio bambino. Cioè non potevo considerare di usarla per altre cose e quell'energia lì cioè la poca che avevo era tutta lì, non me ne rimaneva altra, capito?
0: Questo lode invece Chiara
4: pervertita.
0: No,
4: lo sapevamo, ragazzi.
3: No, io invece passati proprio insomma i primi giorni fisicamente ero distrutta, poi mi sono ripresa subito e già sul trentesimo.
4: Ah, già sul 30?
3: Sì.
4: Ma senza l'ok della gine?
3: No, poi abbiamo aspettato un po', però ricordo di aver anticipato un pochino sul foglio.
4: Cioè, hai falsificato il foglio.
0: Ma che bellezza.
3: Sì.
0: Ma io vi adoro. Io vi adoro. Ma allora vi faccio sentire una cosa abbastanza interessante che secondo me potrebbe essere già lo spunto per tante riflessioni. Vai.
7: Io sono presidente del Consiglio dei Ministri. Sono forse la donna considerata oggi, che potrebbe, diciamo, temporaneamente considerata essere tra le più affermate in Italia. E se

0: Se mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre, perché la maternità ti regala qualcosa che nessun altro traguardo ti può regalare. Se il concetto è questo, lo condivido. Qual è il concetto che non condivido? Il concetto che io non ho condivi non condivido e non condividerò mai è che un traguardo debba toglierti l'opportunità dell'altro. Non accetterò mai di piegarmi all'idea che la maternità debba diventare nemica di altre possibilità che hai nella vita. Nient'altro di quello che puoi fare nella vita, secondo me, ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità, ma questo non deve precluderti tutti gli altri traguardi che vuoi portare avanti.
1: Grande Giorgio.
2: Ecco, te hai votato Giorgia Meloni,
3: la
2: eh?
3: salutiamo.
2: Te sei Fratelli d'Italia, eh? Vero? Eh? Un po' moderata per i tuoi gusti, te sei. Vero? Sei più Casa Pound, te sei filofascista, scusami.
1: Vabbè,
2: Ognuno ha le sue disabilità. Molto bene. Dopo questo bel monito politico che ci fa molto piacere, ma io non volevo parlare di politica. Io volevo parlare della signora Meloni perché comunque è una signora che fa la mamma, che è una mamma e insomma lavoricchia, poi che il suo operato possa piacere o meno, è una che lavora tanto, no? Sicché volevo chiedervi un pochino come si riesce poi e se alla fine vi è venuta un po' la paranoia per il lavoro a voi, cioè cosa vi accade nella misura in cui uno ha, poi nel tuo caso tre figli sono anche tantini da gestire, no? Cioè, come riuscite a coniugare e a incastrare, al netto del fatto che poi voi fate anche un mestiere, Chiara è un'attrice, una comica, canti, fai Lodo, lo stesso nel mondo dello spettacolo, ha fatto 300 miliardi di cose, però, caspita, come si fa?
4: Allora, è difficilissimo gestirlo perché devi avere tante persone che ti aiutano, devi avere un compagno, un marito paziente, questo lo diciamo, perché se no non si potrebbe mai. Io nel mio caso il momento più difficile non è stato quando ho iniziato a fare questo lavoro che mi porta a passare tante sere fuori di casa, ma è quando ho deciso di prendere un dottorato di ricerca a Modena, a Reggio Emilia, e ho studiato, quindi passando le giornate a studiare, avevo due gemelle neonate, un bambino di 2 anni.
3: Già con tutti e tre
4: Sì,
3: i bimbi?
4: sì, sì, sì.
3: Ma
4: E lì è
3: dai.
4: stato un momento veramente duro
3: Mamma mia.
4: perché quindi
3: Che brava, Chiara.
4: dopo quello va tutto liscio. E adesso col lavoro sì, ci vogliono un po' di aiuti. Insomma, le prime volte hai un po' il cuore a pezzi perché manchi il momento della nanna, il risveglio.
1: Sì, vero.
4: Che poi è un po' più una cosa nostra, io penso, perché poi i bambini sono sereni, stanno bene, stanno un bel clima
3: Ma
4: in
3: dici
4: casa.
3: nostra lato genitori, non nostra lato mamma rispetto al
4: No,
3: papà?
4: lato mamma, cioè io sono dipendente dai miei figli, cioè se io non li metto a dormire, la mattina non li vedo,
3: Ti dispiace.
4: spiace più a me che a loro, perché poi loro alla fine.
3: Sì, è vero, ma è vero,
2: Madonna, ma
3: è
2: siete
3: vero.
2: veramente così apprensive voi?
4: No, non è
3: Non è
4: apprensione, è
3: apprensione. Come si spiega?
4: dipendenza fisica, cioè
2: Una
4: io no,
2: dipendenza.
4: sì, li metto a letto e ho questi corpicini morbidosi, queste
2: Cosa sono? Gli
4: bucce qua.
2: antistress?
4: Sì, è
2: Cosa
4: una
2: sono?
4: roba.
2: Furbi?
4: Sì,
2: Cosa sono?
4: schiaccia si pinica. E la mattina, quando li vado a svegliare, che è un momento per me bellissimo,
3: Ma
4: mi girano un po' i coglioni, non è esagerato.
3: Chiara, ma tu vai a vederli di notte? Io
4: No,
3: sì.
4: no.
2: No, ma ragazzi, ma voi
3: Io
2: vi
3: mi
2: state
3: sveglio.
2: aprendo un mondo. Io rimarremo noi basiti da questa
3: Posso
2: trasmissione. Ti
3: raccontarvi la
2: prego.
3: mia ultima nottata, com'è stata?
2: Cioè, stanotte.
3: Sì, ieri no,
2: Sì, ieri
3: stanotte.
2: notte.
3: Stanotte. Allora, abbiamo una disfunzione dell'aria condizionata in casa, quindi nella stanza di Teo spara manetta e fa freddissimo, nella nostra no, e schiattiamo di caldo, va bene. Quindi la mia apprensione era dovuta al fatto che mio figlio si congelasse. E quindi il mio corpo, cioè non è che io mi sono messa alle sveglie o che cosa, il mio corpo mi ha portato a svegliarmi ogni paio d'ore più o meno, perché io dovevo andare a controllare la temperatura in camera di mio figlio e se lui fosse freddo, gli toccavo i piedi, le mani, lo coprivo, lo trovavo puntualmente scoperto e quindi mi pigliava l'ansia. Capisci? Ma sono cose, cioè, innate che una mamma non calcola, cioè sono cose che semplicemente fai perché è così.
2: Il confronto con la Scandinavia. In Svezia i genitori hanno diritto a 480 giorni di congedo parentale, 480 giorni, 90 riservati alla madre e 90 al padre, il resto è divisibile liberamente. In Italia il congedo di paternità è obbligatorio, resta di 10 giorni per i lavoratori dipendenti. È un po' diverso.
3: porca miseria. Sì. Cioè, ce la fa tranquillamente, seriamente, chi può contare sul giusto posto di lavoro, magari, quindi l'azienda che ti comprende, che ti dà gli strumenti,

0: per poter affrontare al meglio, eh? Chi ha il lusso di poter contare sulla famiglia vicino, per esempio nel nostro caso siamo assolutamente soli in città e quindi abbiamo dovuto contare unicamente sulle nostre, sui nostri ingressi economici per poter permettere a nostro figlio di essere accudito mentre noi stessi lavoravamo, e, no, tutta una serie di cose che non sono per niente scontate e che ci fanno sono percepite come un lusso, un vero e proprio lusso.
1: Ma infatti in Italia si fanno sempre meno figli e poi non si fanno, ad esempio, tre figli, non si fanno.
0: Tranne te.
1: Si fanno.
2: Tico, tre figli è tanto in effetti.
1: Sì.
2: Ma te non l'hai fatta apposta.
0: Lei non l'ha fatto apposta,
1: no.
0: Però.
1: No.
2: Quando hai scoperto che erano gemelle, cosa hai fatto?
1: Mio marito non è riuscito a sbattere le palpebre per una settimana. Io lì per lì ho detto vabbè. Poi quando ce l'avevo nel letto ad allattarle, si svegliavano ogni due ore.
2: Sono
1: mai insieme, ovviamente. Quindi
2: eterozigoti o omozigoti?
1: Etero.
2: Etero.
1: Sì, sono completamente diverse.
2: Ok. Kiko, te vorresti diventare papà?
3: Papà, sì, però è molto difficile.
2: Perché?
3: Molto difficile perché ancora non ti dà ancora forza.
2: No, capito.
3: Di essere un papà vero.
2: Cioè non ti senti pronto?
3: No.
2: Vabbè, sei giovane, quanti anni hai?
3: 50.
2: Sei giovane.
3: Però
0: ma nessuno è mai veramente pronto, sai, Fede?
3: Che io ho 4 nipoti. Già grandi.
0: Ok. E stai con loro ogni tanto?
3: Sì, no, sto con loro in
0: sempre.
3: Casa.
0: Sempre. Cioè, okay.
3: Vanno all'università, studiano, lavorano e poi sono anche bis zio, che saluto tanto.
2: Sì, ma non è ora che siamo in radio a fare le dediche.
3: Vabbè, sì, non è l'argomento, scusa.
2: Ho capito, dopo lo riprendiamo.
3: Vabbè.
2: Adesso fragnasti troppo.
3: Va bene.
2: Puppa.
4: Caro Paolo Ruffini, io ti capisco perché anch'io faccio volontariato, faccio la clown terapia nelle strutture, dare amore come fai te, ti capisco, è una cosa splendida.
5: Ciao Radio Up and Down, sono Caterina Marsili e sono di Viareggio e vogliamo venire a vederti e speriamo un giorno che ci possiamo incontrare faccia a faccia. Ti vogliamo tanto tanto tanto tanto, bene, un bacione.
3: Boiaje!
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2.500. Valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: IRP.
12: Missione:
13: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
12: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Radio Up and Down.
1: Siamo tornati, Radio Up and Down, eccoci qua, siamo naturalmente in compagnia di Federico Parlanti, che è una persona, è un uomo discutibile, lo ricordiamo continuamente. Oggi abbiamo due grandi ospiti che sono Chiara Lippi e Ludovica Comello. Parliamo di latte alle ginocchia, nel senso che parliamo di mamme, che alla fine risulta essere un mestiere complicatissimo, anche un mestiere più difficile da... come dire, da fare bene, ma perché non c'è un modo giusto di esserlo, no? Cioè, nel senso che comunque
2: sì, sempre sbagliato.
1: Si può sbagliare soltanto nel miglior modo possibile.
3: Sempre sbagliato proprio... e sempre giusto allo stesso tempo, perché è questione di pura improvvisazione e istinto. Fine, non c'è altro.
1: Chico, ti manca la tua mamma?
4: Sì.
1: Ci pensi tanto?
4: Sì, molto.
1: Cosa pensi quando ci pensi?
4: Che mi ha dato tante gioia.
1: Ma te, la sogni, ci parli ogni tanto?
4: Ogni tanto, sì. Perché anche per il mio babbo.
1: Anche a tuo babbo, anche sì. Ti manca anche tuo babbo, sì. Allora, noi stiamo parlando di mamme. È arrivato il momento, ti ho intristito un po'.
4: Sì, un pochino, sì.
1: Vabbè, ma capita, capita.
4: Sì, no, lo so.
1: Fai gli aforismi.
4: Sì.
1: Vai, è arrivato il momento degli aforismi di Federico Parlanti. Sigla, la tua solita sigla di merda. Vai, sì.
4: Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.
1: Chi l'ha scritta?
4: Khalil Gibran.
1: Conosci?
4: No.
1: Vabbè, poi la seconda.
4: Il vero diritto di una donna è quello della maternità. Alde Merini.
1: Grande poetessa, no?
4: Sì.
1: Vai, l'ultima.
4: Essere mamma deve essere una possibilità.
1: Essere mamma deve essere una possibilità.
4: Michela Murgia.
1: La conosci?
4: La conoscevo.
1: La conoscevi, infatti ci manca molto. Ci manca molto.
4: Sì.
1: Una grande donna, una grande scrittrice, una grande intellettuale. Allora, noi stiamo parlando di mamme. Io c'ho, in realtà, vi faccio ascoltare delle cose dei bimbi. Ma no, perché
2: c'ho. Quante cose c'hai, ma Paolino?
1: C'ho un sacco di roba, ma sentite sto bimbo. Sentite sto bimbo, si chiama Dorian. Senti. Raccontami qualcosa che ti senti fortunato di avere o di essere.
5: Di avere una mamma così stupenda, così brava. Anche se alcune volte si arrabbia troppo, però cioè, fa sempre cose giuste ed è buona. Fa sempre rallegrare.
1: E invece papà?
5: Cioè, si sono lasciati.
1: Si sono lasciati, ok. Capita, no?
5: Sì, sì.
1: Succede, no? Che i genitori a volte si lasciano e perché magari non riescono più a rendersi felici, no? Come lo racconteresti l'amore che provi per la mamma?
5: Anche quando si fosse arrabbia con me, sto bene sempre con lei. Anche nelle situazioni quando si arrabbia, sto sempre bene con mia mamma. Mi sento sempre felice.
1: Cioè, tu ti senti talmente protetto da mamma che dici anche quando si arrabbia,
5: sì, sì.
1: Io non mi sento in pericolo.
5: Sì.
1: E sono comunque felice perché sono vicino a lei. C'è qualcosa secondo te che dura per sempre?
5: Sì, l'amore per la mia mamma.
1: E ad ascoltare questo bambino Federico Parlanti si commuove
3: sì,
1: un po'.
3: Ma posso dire che c'è una valle di lacrime, una cosa bellissima.
1: Cosa ne pensi, Federico? Ti viene da piangere, vedo. No. Mi dispiace.
3: No.
1: Ma perché pensavi alla tua mamma? Perché questo bambino diceva delle cose che pensi anche te.
3: Sì. Ha detto delle cose vere.
1: Ha detto delle cose vere, ha detto delle cose belle, no?
4: Sì.
1: Lo so, ci commuoviamo un po' tutti, Chico.
3: Ma
1: perché la cosa bella però, noi lo diciamo sempre, è che poi le mamme, anche quando non ci sono più, ci sono sempre. Diteglielo anche voi.
2: Certo.
1: Cioè, non è perché una mamma magari non c'è più e va in cielo, allora vuol dire che non la senti più vicina, capito? Bello. Anzi, a volte uno riesce a tenerla vicina perché rimane nel tuo cuore, capito?
4: Sì.
1: Noi lo diciamo anche nello spettacolo.
4: Sì,
3: vero.
1: Te lo ricordi che io nello spettacolo dico che una persona non muore ma va in cielo, che me l'ha insegnato un bambino? Sì. Ti ricordi che lo dico?
4: Sì.
1: È così. Cioè, la cosa bella, no? È che la mamma, una volta che ti ha messo al mondo, poi rimane sempre la mamma,
4: sì,
1: no?
4: Esatto.
1: C'è poi anche un caso che non vogliamo nemmeno citare, in cui a volte i figli se ne vanno prima delle mamme, e quella cosa è una cosa totalmente innaturale. Vabbè, vedi che poi dopo, però, cioè, ragazzi, poi dopo, cioè, niente, è sempre l'occasione per provarci, con Ludovica, una cosa ignobile, per poi arrivare
3: provarci,
1: poi.
3: Ma ha avuto un gesto carino, ma
1: va bene.
3: Io e lui ci capiamo.
1: Ma va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo un attimo una canzone, se ci si tira un po' su, i Queen, vai.

0: Rhapsody dei Queen, e niente, siamo rimasti alla commozione di Federico Parlanti, che poi in realtà è stato un bellissimo ponte per provarci con Lodovica Comello.
1: Per forza,
0: e stanno brindando con un cocktail siberiano Artico Liscio, detto anche acqua naturale. Molto bene, allora.
2: Cosa hai detto? Cocktail siberiano?
3: Dai.
0: Cocktail siberiano Artico Liscio. Mi fa piacere farvi. Guarda che bella coppia, come li vedi? Guarda che bevono, così. Lo so. Ti piacerebbe avere un figlio con Lodovica?
3: Tanto.
0: Se viene down,
2: tanto.
3: A piace da te.
0: Da me.
3: Nella parte che dico poetica,
0: cioè, quindi se te fai un figlio con lei, ma se viene down, ha preso da me. Questo che sarebbe, penso che sia veramente il top assoluto.
2: Un mito, Fede.
3: Già, posso un dirlo. Saluto tanto la mia nipotina.
0: Sì,
3: mamma mia.
2: Salutiamola.
0: Ma
2: come
0: vai,
2: si chiama?
0: Salutala, salutala.
2: Come si chiama?
3: Tanti saluti dalla radio. Un bacione, Beatrice.
0: Ecco, purtroppo diciamo a Beatrice che non è Radio Subasio, ma dalla Radio 24. Questo è
2: solo Radio 24.
0: Ti piacerebbe che fosse Subasio, ma in realtà è Radio 24. Allora, vi faccio sentire un discorso del professor Galimberti e poi lo commentiamo insieme.
4: Gli editori però devono sapere che nei primi 12 anni di vita le loro sono parole importanti. Dopo i 12 anni le parole dei genitori non contano più niente, sono parole vane. Quindi non perdete quei primi 12 anni di vita. Quando le avete perse per sempre. Dopo funziona solo l'esempio, ma non vedo che nelle famiglie i genitori diano dei grandi buoni esempi, perché ormai con quella mitologia da giovanilismo sfrenato fanno competizione con i loro ragazzi nei comportamenti, o addirittura compiono quel delitto che consiste nel diventare amici dei figli. No.
0: Non bisogna diventare amici dei figli, dice il professore. Cosa ne pensate?
2: Secondo me non puoi dissociarti dal tuo ruolo educativo come genitore. Cioè, con gli amici si fa un po' di tutto, si fanno anche le cazzate, insieme si sbaglia. Il genitore deve sempre mantenere però quell'aplomb, quel baricentro che ti permette di rimetterti in carreggiata.
5: Sì, perché il problema è che loro hanno bisogno di punti di riferimento fissi, quindi devono i ruoli ben chiari. E quindi scendere a livello di amico, pur mantenendo sempre l'ascolto, la comprensione, a quanto dice Galimberti,
2: certo,
5: io però.
0: Ma voi pensate che i vostri figli non si accorgano che voi state sbagliando?
5: No, sì, se ne accorgono in continuazione, me lo fanno anche notare.
2: Certo, lo fanno notare. Sì.
0: Cioè, il concetto è che molto spesso i bambini si mettono molto nei panni delle mamme. Sentite Gabriele. Cerca di spiegarmi che cosa provi per la mamma.
6: Io a volte mi metto un po' nei panni suoi, ho un po' di empatia, perché ho imparato da poco che empatia vuol dire mettersi nei panni di qualcuno. A volte provo empatia per mia madre. C'è un elenco lunghissimo da fare per quanti sacrifici fa per me. Infatti quando litighiamo mi sento proprio in colpa perché poi ripenso a tutto quello che fa. Infatti io in futuro cercherò di ripagarla in qualche modo. Perché fortunatamente

0: una cosa che anche mia madre ha, la sensibilità. Chi non ha neanche un filino di empatia, secondo me non va bene, perché per le persone che fanno di tutto per farti stare bene, per farti fare le tue cose, secondo me un filino di sensibilità e un filino di empatia ci serva.
1: Questo bambino, cioè quel bambino, questo essere umano basso, perché è una persona bassa, il bambino è giustificativo, ha 11 anni, si chiama Gabriele ed è anche quello che mi disse: io ho paura a crescere perché poi mi manco.
2: Amore.
1: E gli ho detto: che bella cosa che hai detto.
2: Ma tu, certo. E tu devi smettere questi audio comunque.
1: Ma perché?
2: Ma ci stai distruggendo.
1: Ma signora, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi prima che Federico, piangi.
3: Però io lo trovo... voi, poi inizio io e...
2: Non finiamo più, ma...
1: Lo trovo incredibile che poi un bambino però si metta nei panni della mamma. Incredibile e bellissimo. Comunque ci dobbiamo... Te, provi empatia te.
3: Pupa!
1: Troppo
3: buio.
4: Accendo la radio, c'è la radio up and down.
5: Una catastrofe.
4: Io mi sono sbudellato da ridere per un'ora, mi è passato tutto.
1: È una trasmissione che sbaglia continuamente.
5: Sì, ma si vede.
4: Non pensavo più ai casini in casa.
5: Boia.
4: Perciò io abbraccio forte Federico, perché è il numero uno.
5: Bravo.
4: Numero uno in assoluto, anche se poi c'è lui solo.
5: Boia de!
4: Ragazzi, ciao, grazie ancora.
5: Radio Up e Down.
6: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vi presenta Strade in diretta.
10: Buonasera, sulla A26 dei Trafori il traffico in direzione Gravellona-Toce è al momento bloccato tra Carpugnino e Baveno a seguito di un incidente in galleria. Si sono inoltre formate code. Un altro incidente si è verificato sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e causa incolonnamenti verso Firenze tra Vicarello e Gello. Anche sul grande raccordo anulare di Roma si viaggia in colonna per un incidente in carreggiata interna tra l'Ardeatina e la Laurentina. Infine segnaliamo code per traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno tra l'allacciamento con la A2 e Salerno in direzione Napoli e a tratti anche sulla tangenziale di Catania in direzione Messina tra San Giorgio e Paesi Etnei. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp è 331 5755 721. Mandateci un messaggio vocale 331 5755 721, come hanno fatto questi amici e queste amiche.
2: Ciao Paolo e Federico, io sono Tiziana e
3: Francesca,
2: vi salutiamo tanto, spero che state bene, un abbraccio a tutti.
4: Grazie Paolo per i temi delicati ma attualissimi di cui ti occupi. Io sono Daniela, Daniela De Paolis, sono una psicologa e sono davvero fiera del lavoro che fai.
5: Paolo, sei un grande, siete bravi, siete speciali e siete unici. Buona vita a tutti e continuate sempre così.
6: Ciao, vi volevo complimentare per le trasmissioni e comunque tutti gli argomenti toccanti che vai a tirar fuori, in modo che le persone si avvicinino di più l'una alle altre. Ti seguo, ciao.
7: Un grandissimo, grandissima stima per Federico Parlanti, number one.
1: Federico, ti sono piaciuti i messaggi vocali?
8: Non ho sentito nulla fino ad ora.
1: Non hai sentito? L'abbiamo appena sentiti, scusami.
9: No?
8: Ma sono silenziati o no?
1: No, li mandiamo. Ma noi siamo in diretta, no?
8: Ma scritti o vocali?
1: Vocali. Ho sentito vocali.
8: Allora.
1: Noi siamo in diretta, no?
8: Sì.
1: Che giorno è oggi?
8: Sabato.
1: Bravo, bravissimo. Bene. Bravissimo.
8: Sabato o domenica?
1: O sabato, perché domenica vanno dalla replica. Sì. Perché uno potrebbe pensare invece che, no, che oggi, non so, è giovedì e sono le 15:52.
9: E invece no.
1: Questa è Radio
8: Up and Down.
1: Bravissimo. Sulle frequenze di Radio
8: 24.
1: Bravissimo. Ah, bravissimo.
9: Questo
1: è molto
9: importante.
1: Preparatissimo. Allora, prima di salutarci, dicevamo di come avevamo capito che forse anche i bambini riescono a capirvi più di quanto voi pensate, o no?
9: Sì,
1: vi è mai successo un episodio in cui vostro figlio o vostra figlia vi ha stupito perché vi ha dato un'indicazione, c'è stato un indicatore di qualcosa che voi pensavate non riuscisse a cogliere, invece l'ha colto?
9: Oddio, in realtà di episodi ne succedono, penso, quotidianamente. Adesso sono in crisi perché devo attingere dal catino delle mie memorie. Se tu ne hai uno più.
10: Ma no, io
9: più...
10: ma non ne ho di particolari. Cioè, i miei figli sentono tutto quello che succede. Cioè, io, magari mio marito facendo delle liti pazzesche, è proprio roba da non parlarci per dei giorni. Poi quando ci sono loro facciamo finta, ma loro sentono
9: se
10: tutto.
9: Ne accorgono.
10: Ma certo. Si accorgono di tutto, si accorgono quando sono triste, quando sono delusa, quando sono nervosa. E giustamente quando sono nervosa e arrabbiata loro danno il peggio.
9: Certo.
10: Danno fuori tutto quello che hanno.
1: Ma giustamente. Però intanto bisogna parlare anche un po' di papà. E prima di collegarci con Lamberto Giannini, vi faccio sentire una clip di questo film meraviglioso con Dustin Hoffman e Meryl Streep, Kramer contro Kramer.
11: Ho avuto tempo di pensarci molto. Cos'è che fa un buon genitore? È qualcosa che ha a che fare con la costanza, ha a che fare con la pazienza, che ha a che fare con l'ascoltarlo o col fingere di ascoltarlo, se ti manca anche la forza di ascoltare. Ha a che fare con l'amore, come diceva lei. E io non so dove è scritto il fatto che una donna ha l'esclusiva, il monopolio, e che l'uomo difetta di certi sentimenti che ha la donna. Il bambino ha una casa con me. L'ho fatta meglio che potevo, non è perfetta. Io non sono un genitore perfetto e qualche volta non ho pazienza. E mi dimentico che lui è un ragazzino. Ma sono lì. Io mi alzo la mattina, facciamo colazione, lui parla con me, poi andiamo a scuola, la sera ceniamo insieme, parliamo, gli leggo. Abbiamo costruito una vita insieme e ci vogliamo bene. Se tutto ciò verrà distrutto, potrebbe essere irreparabile.
1: Ecco, Lamberto Giannini, una... Ciao intanto, professore di storia e filosofia al liceo classico di Crini di Pali. Lamberto!
12: Eccomi qui!
1: Allora, intanto ti faccio salutare Lodovica Comello, Chiara Lippi che sono qui con noi.
9: Ciao!
12: Che bellezza, che meraviglia.
1: Momenti belli, Federico Parlanti si è commosso sentendo le parole di un bambino.
12: Mi dispiace che ci sia Federico Parlanti.
1: Sì, lo so, questo è, vabbè. Allora, senti, hai sentito questo estratto, no, riguardo anche alla genitorialità del film Kramer contro Kramer, ma ti volevo dare anche un altro indizio. Molto spesso quando si parla di maternità si appiccica davanti alla professione. Cioè, perché gli uomini essere padri per loro è spesso un dettaglio biografico, mentre per le donne essere madri diventa una cornice dentro cui leggere tutto.
12: Purtroppo in questa fase storica, a livello biologico e culturale, noi non esistiamo, i padri non esistono, perché il padre aveva una funzione totemica, secondo Freud era l'elemento normativo, nella dimensione culturale nuova noi vogliamo essere, io rivendico questo ruolo di padre affettivo, non voglio insegnare a mio figlio come si sta al mondo, ma voglio amare mio figlio, però in questa dimensione di fatto non esisti, perché i meccanismi culturali biologici hanno imprigionato la donna nel ruolo di madre e la donna è fatta per due, mentre il maschio è fatto per uno, e quindi questa potenza della donna la spinge a un panmammismo dove diciamo che noi siamo dei genitori secondari, degli appoggi. Cacciari addirittura in una provocazione diceva: non esistono padri, quindi io non vorrò mai vedere una donna che porta in grembo un mio figlio, perché tanto poi non lo potrò gestire, e lo diceva già anche Schopenhauer. Quindi è un meccanismo culturale che sicuramente va cambiato, perché libererà da determinati prigioni, qualcosa si è liberato ma qualcosa no, le donne, ci rifarà assumere un ruolo a padri in cerca d'autore, però non è una cosa che avviene immediatamente perché lo vogliamo. Processi culturali non sono lentissimi, però sono piuttosto lenti, però sicuramente un indirizzo va dato, non è che dobbiamo dire siccome è così lasciamo che sia così, perché così non è giusto e non fa bene.
1: Grazie Lamberto, grazie.
12: Io vi saluto subito perché sono impelagato e così non sento il parlante.
1: Vuoi salutare Lamberto, Federico?
8: Sì, ciao Lambe.
1: Senti,

0: Vabbè. Entusiasmo, eh? Va bene, grazie.
1: Ciao,
0: Lamberto Gianni. Grazie. Sentiamo Michele Lettera.
2: Le mamme pancine. Perché hanno sostituito il dizionario italiano con un bignami d'asilo nido sotto acidi? La parte intima diventa una fiorella o un'orchidea. Il seme maschile è il semino e il ciclo mestruale è la rugiada. Provvede ad allattare i figli fino alla laurea in giurisprudenza. Per lei il rapporto coniugale al di fuori del concepimento è vissuto con lo stesso entusiasmo di una cartella esattoriale, da espiare immediatamente con sessioni di igiene post-coitale degne di una bonifica nucleare. Se provi a citare un parere medico ufficiale, ti frustano con il cordone ombelicale essiccato. Il menù delle mamme pancine prevede a colazione frullato di placenta fresca con polvere di unicorni, grazie al quale affermano di essere immuni da qualsiasi malattia, il famoso effetto placento, mentre a pranzo assumono la mozzarella di latte materno, cagliata a mano tra una poppata e l'altra del figlio di 93 mesi che ha la patente. Le mamme pancine sono la dimostrazione che se mescoli ormoni e gruppi Facebook, ottieni materiale da studi psicologici per i prossimi 100 anni.
0: Siete mamme pancine?
1: No.
0: No. È un'offesa.
1: Credo di no. No, ma non è neanche. Poi mi spiace anche ridere delle mamme pancine, devo dire, perché sicuramente, cioè, indicano una categoria di mamme che ce la mettono tutta, che vogliono essere la miglior versione di mamma possibile, che vogliono sapere tutto, che vogliono non lo so, accorrere in soccorso del proprio figlio nel modo più giusto possibile. Quindi, cioè, sono delle mamme a cui dovremmo fare tantissimi applausi.
3: Sì,
1: però
3: sì. C'è una componente anche caratteriale di queste mamme che secondo me non sono solo mamme pancine, sono anche colleghe. Cioè, hanno quell'attitudine lì su tanti aspetti della vita, quindi quello che emerge poi è il perfezionismo,
1: certo. Esatto.
3: La competizione.
0: Ma qual è il tipo di mamma che ti sta un po' più sulle palle?
3: Una mamma pancina, dai.
0: Sì,
3: sì, dai. Ma io ho fatto un sacco di videocomici su ste mamme, dai, cioè, sono quelle, sì, mio figlio, sì, mio figlio l'ha scritto in inglese, ma non parla, ma inizia già, ma inizia già cosa? E parli e tu ti senti che tuo figlio è un coglione in realtà in confronto. Ti senti proprio e dici mio figlio no, non parla inglese, non suona il violino, no, non fa questo, non fa quella. E quindi io
1: ci avevi fatto un pezzo zelig
3: su queste
1: in
3: cose.
1: In realtà la cosa delle mamme pancine è che ti fanno sentire in difetto, per quello ti innervosiscono così tanto,
3: è l'attitudine,
1: mettono in luce tutto quello che tu non fai per tuo figlio, capito?
0: No, non lo so. Poi
1: è che è una categoria così sfaccettata, così varia, dove tutte hanno, come abbiamo detto prima, tutte hanno ragione, tutte hanno torto, tra virgolette, allo stesso tempo, perché non c'è un modo giusto di fare la mamma. È istinto di sopravvivenza allo stato più puro, quindi ciascuna fa come crede. E secondo me, perché ci sono anche quelle che si offendono, chi viene additata come mammina pancina e si riconosce in quella categoria, poi si offende, o chi è la mamma chill che viene, sì, tu sei la mamma fancazzista, poi ci rimane male. Secondo me aleggia già una gravità così grande sulla figura della mamma, c'è cioè una pesantezza così grande che ci vengono addossate responsabilità, aspettative, che secondo me se fossimo noi stesse in primis a farci se partisse da noi la risata, sarebbe tutto molto più facile.
0: Ultima domanda, poi c'è una piccola chiusurina mia, sì. Ma voi siete sempre Lodovica e Chiara o siete la mamma di Teo e la mamma di Nora
3: e
0: Maria Cristina e Alfredo?
3: È una bella domanda questa. Allora, quando sei con i tuoi figli cerchi di essere la loro mamma, che è una figura diversa, migliore. Cioè tu cerchi di essere una versione migliore, che ce l'hai dentro, non è che fingi. E è ovvio che noi individui siamo tante cose, quindi c'è la parte migliore, c'è la parte peggiore, ci sono tante parti dentro e i momenti della vita sono tanti, quindi puoi cercare di essere sempre la persona migliore, ma non esiste questo, è impensabile, anacronistico. Quindi la parte peggiore di te viene fuori e i tuoi figli la vedono, la conoscono, imparano anche ad amarla, perché insomma anche quello fa parte di te. Però insomma noi siamo sempre, cioè io sono sempre Chiara Lippi, cerco di essere la mamma di davanti a loro e anche fuori, però delle volte poi esce anche tutto quello che ho e quello.
0: Sentiamo la mamma di Teo. Lodovica, vai, scusa.
1: Ma no, in realtà quoto abbastanza. Cioè, se ho Teo vicino, sono la mamma di Teo, perché
0: però tu non
1: perché
0: sei
1: sono
0: nata
1: lì
0: la
1: con
0: mamma
1: lui.
0: Di Teo, sei nata
1: no, Lodovica. Certo, ma è ovvio, ragazzi.
0: No, però l'identità, certo, si sostituisce spesso all'idea di essere mamme, eh.
1: Questo è vero, ma anche banalmente, una cosa stupidissima, su tantissime caption di

0: no caption, le prese, sì, su Instagram, la bio, la bio, ecco, e sono tantissime le donne che scrivono, scelgono di presentarsi come mamma di, capito? Ecco, io questo non ce l'ho sul mio Instagram, io rimango Ludovica Comello, faccio un sacco di cose, ovviamente la più bella è... è la mamma.
1: Mm-hmm. Oh. Di nuovo un po' di commozione, Federico.
2: Federico, il momento di commuoversi bella, di nuovo, secondo me.
3: È bella. Questa mica è bella.
2: È vuoi... bella.
4: Però ti è venuta un po' voglia di diventare papà.
3: Sì.
4: Ti ricordi come nascono i bambini?
3: Poco.
4: Cosa devi fare? Partiamo da quello. No, devi mettere il pipì.
3: Un culo.
2: No!
4: No! No, no, no, no, no,
2: no, no,
3: dimmelo te.
2: Non
3: dimmelo te, allora.
0: Preferisco che
4: nella topa
0: te lo dica. Ah. Allora, ma anche te.
4: Vabbè, ma sì, scusami, cosa ne devo
0: ma
4: dire?
0: Ma è Radio 24, ragazzi, dai.
4: Appunto,
0: ma...
4: cioè, dicono che per peggio, cioè, scusami, scusa.
3: Io per lei mi ci voglio fidanzare.
0: Sì?
4: Allora
0: sono già occupata, però cavoli, sì, sì, lo tengo sì presente, dovessi cambiare qualcosa.
4: Prima magari spiegami come nascono i bambini, perché sì, lo vedo un po' confuso.
0: Io, scusa.
4: Perché nella, no,
0: allora,
4: nella...
0: c'è il semino della mamma e il semino del papà.
4: Esatto, devi mettere il pipì dentro la passera.
0: Ok, ecco.
4: Hai capito?
3: Sì.
4: Hai capito ora?
3: Sì, ho capito.
4: Ti va di farlo o ti fa un po' schifo l'idea?
3: No.
4: Cosa no?
3: Eccezionale.
4: Eccezionale,
0: eccezionale. Oh.
4: Molto bene.
0: Oh. Effettivamente lo è.
4: Durante questo monologo che mi sto prestando a fare, che credo durerà 90 secondi, saranno nati 240 bambini e insieme a loro nascerà anche una mamma. Quindi, da una donna nasce un bambino e un genitore, due genitori. A volte quando intervisto delle persone anziane faccio sempre la stessa domanda: chi è la persona che ti manca di più nella vita e chi hai fatto più fatica a lasciare andare? Oh, la risposta è sempre quella: la mamma. La donna della nostra vita non c'è dubbio che sia, è la mamma. Giustamente c'è una mobilitazione dedicata a tutti quei bambini che in questo mondo così scuro e così crudele sono costretti a soffrire la fame, però un pensiero io vorrei dedicarlo anche alle mamme. Alle mamme che in questo mondo scuro e crudele mettono al mondo una vita sapendo che potrebbe morire di fame da un momento all'altro. Un mondo che non permette a una mamma di partorire e ad un bambino di crescere è un mondo che un pochino non esiste più. Perché è un mondo in cui, se io pubblico sui social un carro armato che schiaccia una macchina e mitraglia una folla che sta chiedendo del cibo, l'algoritmo dei social me lo passa, inserendo forse un piccolo disclaimer iniziale: contenuti sensibili. Ma se pubblico l'immagine più bella del mondo, cioè una donna che allatta un bambino, mi bannano perché, attenzione, potrebbe vedersi un angolo del seno, un capello, solo qualcosa di immorale. Ecco, questo è il mondo assurdo un po' in cui viviamo, un mondo dove si censura l'amore e si normalizza la violenza. Io alla mia mamma ho deciso da più o meno 3-4 anni di non dirle più ti voglio bene, perché è troppo poco. La mia mamma ha 81 anni, si chiama Maria Cristina, e io ogni sera la chiamo verso le 8, 8 e mezza, le dico: mamma, io ti amo. E subito mi sento un pochino più libero e un pochino più bello, perché quello che si prova per la mamma è amore divino. Quindi alla fine forse non tutti credono in Dio, ma tutti credono alla mamma, che è la persona più vicina a Dio che possa esistere su questa terra.
5: Con due penny ti puoi comperare.
4: Grazie. Grazie, grazie Chiara Lippi, grazie Ludovica Comello, grazie, grazie, grazie,
0: grazie Fede,
4: Federico Parlanti,
3: Paolino,
4: grazie a voi, viva Radio Up and Down, e ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Perché accade?

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
10: Le 21.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Medio Oriente, due soldati americani uccisi nell'attacco iraniano in Giordania. Affogati nell'Ad, dopo il 47enne muore anche il nipotino di 4 anni. Formula 1 per Antonelli, sesta pole, primo a Spa davanti a Verstappen. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. La guerra nel Golfo si è riaccesa. Due militari americani in Giordania sono rimasti uccisi in azione durante un attacco dell'Iran ieri, lo annuncia il comando centrale. Gli USA avrebbero colpito simultaneamente le infrastrutture e le pompe di desalinizzazione nella provincia meridionale di Hormozgan. Il Kuwait accusa Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. Il capogruppo dei deputati conservatori tedeschi Jens Spahn è stato costretto a dimettersi dal suo incarico. La decisione è comunicata con una lettera inviata ai membri del gruppo parlamentare dopo il pressing dello stesso cancelliere presidente della CDU Friedrich Merz, perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. In Valsesia è polemica contro l'insediamento di alcune decine di famiglie israeliane nell'ambito del progetto Baita per ripopolare i borghi alpini. Un gruppo di residenti oggi ha attraversato i paesi coinvolti dal progetto, quello che viene presentato come un progetto per ripopolare la Valsesia, sostengono, non è altro che un tentativo di insediamento coloniale. Noi, affermano, non vogliamo diventare come Gaza. non ce l'ha fatta. Il nipotino del 47enne è morto questa mattina nell'Adda, nel tratto di fiume al confine tra Rivolta d'Adda e Trucazzano, proprio nel tentativo di salvarlo. Il bimbo, 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto nel pomeriggio. Disagi in vista per chi viaggia dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 luglio è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps. In prima fila partirà anche Max Verstappen con il secondo tempo. Quarta e quinta partiranno le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Per il giovane campione italiano si tratta della sesta pole. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 22:00.

0: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Sei affaticato?
2: No, ho sbagliato due pronostici delle partite di calcio, una roba che facciamo qua tra di noi, tra amici, una cosa.
1: Il fantacalcio, vuoi dire?
2: Sì, ma no, una roba, sì, vabbè, poi il capo oggi mi ha un po'.
1: Ma quale capo, Beppe?
2: Non ho un capo, in effetti. Si vede che sto facendo finta che tutto questo è una montatura di una scena.
3: Non eri tu il capo, no?
2: Perché
3: no,
2: sono una sono partita io capo, esatto. non ho capi.
1: Dimmi pure che hai litigato con la tua compagna e siamo a posto.
2: Va bene. No, sì. Anche il rovescio del tennis.
1: Pure quello.
2: Ho litigato, ho litigato con la mia compagna.
1: Dai, litigato con le mie compagne.
2: Ma perché hai litigato con la tua compagna?
1: Perché ha le sue cose.
2: Sì.
1: E invece le cose delle donne.
2: Allora, tutta sta scenetta veramente cringe, come direbbero i ciofani, è che ci siamo accorti che gli uomini, quando hanno le loro cose, hanno più cose, mentre invece quando si arriva a dire le sue cose sono sempre
1: donna.
2: Solo quelle cose lì,
1: cioè le mestruazioni, possiamo dirlo come
2: certo.
1: termine, non è
3: diciamo mestruazioni, esatto, non è una
1: diciamo.
3: Parolaccia,
1: esatto, perché ci sono tanti modi per dirlo. Maria Chiara Tirinzoni,
2: perché chi è Maria Chiara Tirinzoni?
1: Esatto, perché Maria Chiara è ospite di Off Topic in questo episodio. Lei è ricercatrice, cofondatrice di Evan Rosso e soprattutto tra le organizzatrici, insieme ad altre tante belle persone, del Festival del Ciclo Mestruale, che si tiene a Milano ormai da 5 anni.
3: Esatto.
1: Abbiamo appena compiuto 5 anni, come noi, col Festival Pur Parler.
2: Tanti auguri. Che cos'è
3: auguri.
2: Il Festival del Ciclo Mestruale? Domanda giusto per aprire il
1: Sapra
2: capitolo.
1: Dibattito.
3: Domandina. È un festival che è una festa, un insieme di contenuti, una iniziativa informativa, ma anche uno spazio, quindi non solo quando succedono le cose, ma anche tra una cosa e l'altra, le cose.
1: Le cose.
3: Le cose, prima, durante e dopo le cose, in cui cerchiamo di fare divulgazione su che cos'è il ciclo mestruale, chiamandolo per nome, quindi
1: sì. Non come Voldemort,
3: non come esatto. non quella cosa, esatto.
1: che quello che non si può nominare,
3: esatto. Infatti d'ora in poi sarebbe quelle cose che non si possono nominare, però già se dici cose e sei donna sei già da qualche parte, insomma, se più che sei donna se hai l'utero,
1: esatto,
3: e se hai le mestruazioni. In questo festival il nostro obiettivo è quello di portare in pubblico il nome mestruazioni.
1: Ma ce n'era proprio bisogno, Maria Chiara.
2: Ma questo cosa c'hai? Facciamolo subito, perché
1: no, aspetta,
2: il momento
1: ce l'ha chiamato, però questo no. Volevo dire è il chiaro e semplice e inopportuno commento che vi sentite dire

0: da una vita, lo volevo dire perché non è che sto facendo certo. questo sketch. In questa puntata di oggi di Off Topic si intitola Ho le mie cose. Quindi adesso titoliamo un po' come si dicono queste cose.
1: Cose. Prego, maestro. Senza frenare per l'ennesima volta.
0: Ci sono molti modi di dire le mestruazioni. Le cugine che vengono a trovarti.
1: Le mie cose, che in realtà poi sono le sue.
0: Il giorno X.
1: Non è solo un giorno, sono proprio quei giorni.
0: È arrivato il marchese, che è un'espressione tipicamente italiana.
1: Perché? Vuoi spiegarlo? Perché il marchese, no?
0: Erano soliti indossare delle palandrane, una specie di pantalone di colore rosso per potersi distinguere dal popolo e far notare il loro rango nobiliare.
1: Ma
0: proprio
1: cosa
0: questo.
1: C'hai? Cosa c'hai? Le regole?
0: No, ho il Mar Rosso.
1: Semaforo rosso, vorrei
0: Settimana
1: dire.
0: Settimana rossa, tipico in Danimarca, Spagna, Portogallo e Russia.
1: Bello, ha fatto proprio una ricerca sui paesi.
2: No, certo. Ma infatti, cioè, è un trattato di antropologia.
1: Esatto. Cappuccetto rosso per chi ama le fiabe in Spagna. Però e in Cina.
0: Esatto. Cos'è la settimana dello squalo per chi ama i film?
1: No, quella delle fragole.
0: Dove sono arrivati? Cos'è? Sono arrivati i pittori?
1: Ma non erano giorni di vacanza? Qualcuno una volta li ha definiti giorni di vacanza.
2: Sai guarda, dicono... abbiamo un capitolo sui giorni di vacanza.
0: E difatti dopo lo apriremo. Sai come dicono in Danimarca? Mare chiaro vuol dire.
1: Cosa c'entra?
0: Sai cosa dicono in Danimarca? I cosa comunisti dico? Sotto ad un gazebo. È il modo di dire in Danimarca.
1: O in Francia la settimana del ketchup o le carote sono pronte. Cioè
0: bello.
1: Ciò che doveva succedere successo, cioè sono credo
0: terribile. In Spagna invece si dice il nome, si usa il nome Andrés e il que viene una vez por mes, che viene una volta al mese, si affianca il vampiro e scongelare la bistecca.
1: E poi c'è vabbè Menarca, che è la più classica.
0: La metà degli uomini non hanno capito questa parola e comunque anche noi prima di frequentare il festival del ciclo mestruale.
2: Bravi.
0: Questi sono i modi, Maria Chiara, per raccontare le mestruazioni, cioè una cosa pur di non nominarli in tutti i paesi del mondo si inventa qualcosa. Ma perché c'è tanta paura di questa cosa naturalissima?
2: Perché è una caratteristica del corpo femminile, quindi si sottrae allo standard di come funzionano i corpi.
0: Ok.
2: È un'alternativa, è una cosa diversa, è una qualcosa di difficilmente comprensibile sulla base di una descrizione del corpo che tende a essere sempre uguale tutti i giorni del mese, che tende a performare con una regolarità diversa, che non è ciclica. Fino a relativamente pochi anni fa non si teneva neanche in considerazione la differenza di un corpo ciclico rispetto a un corpo che...
0: lineare, diciamo, chiamiamolo
2: lineare
0: così.
2: O comunque che ha una ritmicità di un altro tipo. E quindi... è qualcosa di incomprensibile nella quotidianità e se è incomprensibile è da nascondere perché potrebbe alterare qualche equilibrio, potrebbe cambiare la comprensione di qualcosa.
1: Qui c'è qualcosa che in realtà mentre dici incomprensione, no? L'incomprensione in realtà, la butto qui sul tavolo, è quella maschile, non è quella femminile, perché di fatto l'incomprensione viene forse dai maschi che non sanno cos'è e mi viene in mente quel famoso pezzo «Se gli uomini avessero le mestruazioni, forse ne staremmo parlando».
0: Cioè diventerebbe un topic pubblico.
1: Assolutamente, cosa
0: topic.
1: Ne pensi di questo? Cioè è una, come dire, è lì un po' che ci stiamo fermando oppure no?
2: Sì, ci stiamo fermando lì e tra l'altro in maniera molto curiosa perché noi siamo animali sessuati. Noi ci riproduciamo, funzioniamo proprio perché abbiamo due sessi biologici diversi che, come dire, si combinano.
1: Sì, è la cosa per cui ci riproduciamo.
0: Solito funziona
2: e,
0: così.
2: No. E la ragione, la modalità biologica per cui noi ci riproduciamo è che il corpo maschile funziona in un modo, il corpo femminile funziona in quest'altro modo ed è in grado di ospitare, insomma, questa cosa alchemica, magica che succede. E il problema è che a questo punto il potere della vita sta non tutto da una parte, ma un po' di qua, un po' di là.
0: Certo.
2: E quindi va riconosciuta l'altra parte,
0: l'altra metà,
2: l'altra parte di questo potere. C'è un'altra cosa che non è, è una cosa a cui sto pensando in questi giorni per altre ragioni, pensando agli standard per esempio tecnologici, ho scoperto che una delle possibili etimologie della parola standard è sendardo. Cioè la parola, diciamo, appunto, chiaramente le etimologie sono sempre un po' ipotetiche, però come metafora secondo me è bellissima. Lo stendardo era la bandiera che si piazzava nel campo di battaglia quando bisognava radunare le truppe intorno a un punto specifico, per esempio in caso di emergenza. Il campo di battaglia è tutto e tu scegli un punto, ci pianti una bandiera e lì intorno si radunano le persone. Chi sta più vicino allo stendardo, immaginate appunto la battaglia, eccetera,
0: certo.
2: È chi è più protetto. e poi intorno le persone man mano più lontane da questo stendardo sono quelle chiaramente che restano più esposte, no?
0: Quindi diciamo, lo standard, chi è più vicino al centro è chi è

0: forza, dobbiamo metterlo. E quindi c'è anche questa forte ambiguità, no? Tra renderci conto che tanti aspetti della nostra vita, pensiamo alla medicina, pensiamo alla gestione delle giornate lavorative, che sono due grandi temi che hanno a che fare anche col corpo che mestrua, o che non hanno abbastanza a che fare col corpo che mestrua, sono in realtà spesso legati anche a questa casualità emergenziale di dover mettere da qualche parte una bandierina.
1: Tutto quello che si discosta dallo standard, che di solito è settato sul corpo maschile, evidentemente la nostra società, è qualcosa di difficile da gestire per la nostra società. Mi viene in mente, Maria Chiara, un'intervista che abbiamo fatto a una calciatrice di Serie A, che adesso non è più in Serie A, e ci diceva che c'è un problema, lei ha partorito, e c'è un problema di reperire fisioterapisti per alti livelli di agonismo che sappiano trattare dei corpi che hanno partorito. E questa cosa qua ti apre un mondo, perché tu pensi sempre fisioterapista sport, ovvero fisioterapista di un uomo o di una donna che tendenzialmente non ha avuto figli, perché la performance sportiva chiede degli standard, diciamo, di corpo, di fisico, e quindi ci sono pochissime persone che sanno trattare quei corpi lì. E lei si è trovata di fronte, si chiama Giulia, se non sbaglio, la nostra ospite, e si è trovata di fronte a questo dilemma. È interessante come tema.
0: Ma non è neanche l'unico dilemma, ci sono tantissimi device anche che noi usiamo che sono disegnati secondo uno standard, che tendenzialmente, pensate anche ai cellulari, in genere sono per mani un pochettino più grandi, oppure i visori, a proposito
1: di realtà virtuale,
0: che è uno degli ambiti appunto in cui mi piace andare a frugare. Tendenzialmente hanno una forma più o meno unica. Adesso negli ultimi anni ci sono degli adattatori, ci sono gli strap, si possono sistemare, però la forma del cranio è
1: quello
0: diversa.
1: Maschile.
0: Ci sono le cinture di sicurezza, è un esempio famosissimo. Se pensate, non so se conoscete il libro di Caroline Criado Perez, Invisibili, lei fa una ricerca molto accurata. Il libro è già di qualche anno, quindi alcune cose andrebbero poi attualizzate, su tutti quegli aspetti statistici sulla base dei quali vengono disegnati determinati oggetti, determinate cose della nostra quotidianità.
1: Infatti, volevo provare a lanciare dai nostri microfoni questa cosa. Ho le mie cose, sarebbe bello tradurlo con ho le cose che fanno per me. Cioè, non esiste più lo standard, customizziamo tutto, a questo punto facciamo le cose a misura di persona, no?
2: Oltre al fatto che questa cosa potrebbe essere figlia del fatto che, siccome ci sono più uomini e c'è ancora un gender pay gap da risolvere, minor accesso, per tanti anni è stato così, minor accesso alle donne nei luoghi di lavoro, in quel caso potrebbe essere che le cose sono state fatte dagli uomini per gli uomini?
1: Molto probabilmente sì.
0: Questa è un'altra questione, diciamo, il bias all'indietro, no? Il bias storico. Se storicamente, cioè, se è sempre data, diciamo, è stato dato il palcoscenico a un genere per un milione di motivi che lasciamo pure perdere di indagare in questo momento, se noi ci guardiamo all'indietro, il nostro standard va a ricostruire una regola, sempre per tornare, un marchese, una regola,
3: sì,
0: basata sulla storicità. Il famoso si è sempre fatto così, che da un lato è chiaramente una forma di resistenza
1: conservativa.
2: Certo. Stare sotto lo standardo.
1: Esatto.
0: Però contemporaneamente, se io ho di fronte a me un'esperienza di 200, 300, 400, 1000 anni in cui gli intellettuali di riferimento erano principalmente, o almeno quello che c'è passato, è selezionato secondo uno specifico bias.
1: Questo è il risultato.
2: Sì, sì, cosa volete che cambi?
0: Quando mi guardo intorno, ho quell'esempio lì davanti, qualcuno che è diverso da me.
1: Certo. Infatti, Maria Chiara, volevo capire con te e cercare di spiegare a chi ci ascolta perché sarebbe necessario, se è necessario secondo te, istituire il congedo mestruale a lavoro. Perché noi uomini è una cosa che non riusciamo a concepire fino in fondo, perché appunto il nostro corpo è, torno all'esempio di prima, è lineare, cioè risponde molto alle nostre esigenze. Perché invece sarebbe utile un congedo mestruale? E spieghiamolo anche alle donne che dicono: no, ma io quando ho le mestruazioni sto benissimo, non ho nessun problema. Perché questo dovrebbe essere un diritto, se secondo te lo è, estendibile a tutti e a tutte?
0: Allora, la prendo un po' alla larga.
1: Certo.
0: Innanzitutto, appunto, un tema di nuovo di bias storico è che il luogo di lavoro è tendenzialmente disegnato su un certo tipo di corpi, no? Quindi è il contrario, quindi è un corpo diverso che sta cercando

0: di essere incastrato in una struttura che è stata disegnata per qualcun altro. Uh-huh. E quindi, chiaro, una cosa come il congedo mestruale, continuo a dire cose perché ormai è la parola del giorno,
1: sì,
0: cose,
1: le mie cose.
0: Una cosa diversa ci, come dire, suona forzata. Quindi una questione è quella della struttura del luogo di lavoro, che è fatta già per ospitare un certo tipo di corpi e non tutti i tipi di corpi, e questo è già un tema. Cioè bisognerebbe ripensare anche a come funziona il ritmo del lavoro, anche al fatto che il nostro modo di essere performative può essere diverso. Potrebbe esserci, ci sono degli studi già che parlano del fatto, anche al festival ne abbiamo già parlato, che durante l'arco del ciclo mestruale, quindi di tutte e quattro le settimane più o meno, in cui cambiano le condizioni ormonali delle donne, gli ormoni influenzano tanti aspetti della nostra performance, anche quella sportiva tra l'altro, uh-huh. E quindi ci sono momenti in cui c'è una concentrazione più alta, momenti in cui c'è una creatività più alta, momenti di appunto maggiore, minore coinvolgimento. E queste cose si potrebbero sfruttare, no? Volendo.
2: Certo.
0: A patto di cambiare quello che è il nostro ritmo lavorativo.
2: Ovvero la struttura di cui parlavi prima, la scatola in cui siamo immersi.
3: Poi esistono per fortuna anche aziende illuminate che stanno cominciando, hanno già cominciato e hanno già fatto, no? Hanno già aggiunto degli spazi. Chiaramente però il lavoro è lungo.
2: È lungo.
0: È molto lungo. Tra l'altro quest'anno al festival abbiamo avuto per il primo anno un workshop, il primo giorno il venerdì, proprio con le aziende sulle tematiche del ciclo mestruale della menopausa, tra l'altro in collaborazione con Fondazione Libellula, dove sono venute tante, tante aziende, tante realtà.
2: Questo è molto bello.
0: Questo è molto bello e sta iniziando a succedere, non solo con i cicli mestruali ma anche con la menopausa, che è un altro tema che fa parte
2: gigante
0: della mestrualità, no?
2: Certo.
0: In qualche modo. Quindi questa è una cosa, quindi arriviamo al congedo mestruale. Il congedo mestruale a che cosa serve? Serve a tutelare le persone che non vivono le mestruazioni in maniera normale, e qui possiamo usarlo perché la mestruazione normale non dovrebbe essere debilitante, non dovrei avere bisogno magari di stare a casa, di stare a letto, di starmene con la borsa d'acqua calda, di prendere chissà quanti farmaci, ma di fondo c'è un problema, e cioè che viene dato per scontato che le mestruazioni possano essere dolorose, possano essere debilitanti, quando non dovrebbe essere così. E qui, se volete, possiamo aprire il capitolo endometriosi, per esempio.
2: Sì, guarda,
3: certo,
2: in
3: sì.
2: realtà nella tua bio, in una delle tue bio, ti definisci endosister. Io non conoscevo...
3: Sì, infatti, l'abbiamo scoperto
2: grazie a te.
3: Bene. Se ci spieghi cos'è, cosa
2: esatto.
3: vuol dire essere...
2: Endosister e soprattutto che cos'è l'endometriosi, perché secondo me anche qui un pubblico ampio come il nostro non tutti possono sapere che cos'è e non tutti possono sapere che è una malattia, si può definire così?
0: Una malattia,
2: perfetto.
0: Certo.
2: Ci puoi spiegare chi sono le endosister e cos'è l'endometriosi?
0: Allora, l'endometriosi è una patologia che sta ancora venendo definita sotto alcuni punti di vista, che è legata principalmente, diciamo, agli organi riproduttivi. L'endometrio è il rivestimento interno dell'utero, quindi la malattia viene nominata a partire da questa parte dei tessuti. Uh-huh. Che cosa succede? Che le cellule dell'endometrio, invece di starsene dove devono stare, fare le cose che devono fare,
2: hanno le loro cose e iniziano a girare,
0: però hanno le loro cose, quindi magari in altre parti si, diciamo, distribuiscono in modi che non sono ancora ben chiari in altre parti del corpo, e però continuano a comportarsi da celluline dell'endometrio. L'endometrio è la parte che si irrora e si sfalda quando abbiamo le mestruazioni.
2: Certo.
0: E quindi immagina avere le mestruazioni in parti del corpo dove non hai, come dire, lo spazio.
2: Se non pensate certo. per quello.
0: Quindi si generano delle condizioni infiammatorie che possono essere molto gravi, possono essere molto dolorose, ma anche creare tutta una serie di problemi sia all'interno, all'esterno dell'utero, nelle ovaie, in altri organi, quindi non sono limitate, quindi anche chiamarla patologia ginecologica è un po' limitante, è una patologia infiammatoria che ha tantissime forme, tantissime conseguenze. Può essere estremamente dolorosa, porta abbastanza facilmente a ipofertilità, se non direttamente infertilità, quindi non si riesce a avere una gravidanza, insomma, che sia sana e che sì. arrivi al dunque della faccenda. Può provocare dolori anche molto importanti ai rapporti, può provocare diciamo esperienze anche di nebbia cognitiva, diciamo conseguenze sistemiche sul corpo che possono essere più o meno, insomma, a seconda delle forme, di vari livelli.

0: È una malattia che ci vuole tantissimo tempo per diagnosticare. Non perché lei sia particolarmente assurda,
1: ma per reticenza ancora nel identificarla.
0: Ma perché è molto difficile essere ascoltate le prime volte che tu vai a, a dire sto male.
1: A una visita ginecologica.
0: A una visita ginecologica. Ci sono adesso, la sensibilità è molto aumentata in questi anni, per fortuna.
1: Anche grazie al Festival del Ciclo Mestruale,
2: e
1: possiamo dirlo.
2: E a questo punto forse alle Endo Sister?
0: A questo punto, e
2: questo
0: anche, esatto, anche grazie alle associazioni di pazienti, che non, appunto non c'è un'associazione che si chiama Endo Sister, ci sono tante associazioni.
1: È un hashtag che è gira, una, diciamo.
0: Esatto, perché l'esperienza di passare 7, 8, 10 anni per farsi ascoltare, per farsi diagnosticare, esce nel momento in cui incontri altre persone che come te hanno la possibilità di chiamare per nome, cosa fondamentale, la patologia che hanno, e quindi ovviamente si crea un senso di continuità tra le esperienze delle persone, che si traduce facilmente nel termine sorella. Quindi deriva proprio questa espressione, chiamarsi così. Ci sono altri modi, si parla anche delle guerriere, per dire, perché chiaramente
1: Endo warrior.
0: Warriors.
1: Ah, okay.
0: E ci sono tanti modi, non tutte le persone si riconoscono in questi modi. Ovviamente il livello di appartenenza che tu senti può essere diverso. Il momento, quando io ho avuto la mia diagnosi, per un bel po' questa bandiera era molto grande nel mio campo di battaglia personale. Ora è un po' più piccola, perché l'ho usata anche per altre cose, quindi c'è la possibilità di autodefinirsi in questo modo, può essere più o meno importante anche a seconda del momento in cui sei, nell'accettare,
1: certo,
0: e nel lavorare su questo.
2: Certo, aspetto. Scusami, in realtà mi viene in mente che una delle parole chiave, ne abbiamo parlato anche fuori onda, è l'empatia. E come mai secondo te facciamo veramente fatica ancora su questi temi ad essere empatici? Dico noi uomini, io mi ci metto in mezzo, perché chiaramente ho scoperto cos'era l'endometriosi grazie chiaramente a delle amiche, non l'avrei mai saputo. Ma qual è il meccanismo che salta per essere, e cosa potremmo fare per essere più empatici?
0: Riconoscere che il dolore che non provi esiste lo stesso.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie veramente Maria Chiara. Io vorrei lanciare in fine di puntata un appello che io e Beppe vorremmo fare da questa trasmissione in tua compagnia, ovvero quello, e vediamo se centriamo un po' il bersaglio, di mettere assorbenti gratuiti nelle scuole, sta
2: sì.
1: succedendo in molte scuole, togliere l'IVA dagli assorbenti, perché è un bene di prima necessità, cioè come il pane, è come il pane, e se possiamo persino dai
2: il
1: preservativi.
2: Il pane credo sia il 4% l'IVA, credo.
1: Ecco, ecco. E pure dai preservativi, se potessimo togliere l'IVA saremmo contenti, perché fa bene a tutti, farebbe bene a tutti. È una battaglia che ti senti di abbracciare?
0: È una battaglia che stiamo già abbracciando, perché con Eva il Rosso e col Festival e in collaborazione poi con delle iniziative, insomma, che stanno avvenendo all'interno anche della città di Milano, per esempio con il progetto 100 idee, abbiamo iniziato da un paio di settimane a mettere la period box, quindi le scatole di assorbenti gratuiti, nei locali. Quindi adesso stiamo facendo un esperimento
2: in inglese, ovviamente, perché a Milano
1: period.
0: A Milano devi dire, se questa... dici scatola degli assorbenti no.
1: Non la capisco,
2: no.
1: Period box.
2: Cos'è questa cosa? È una period box.
1: Dai,
0: of course.
1: Con la tua bag di tela, mentre
2: ovviamente.
1: Se lo dici maschio,
0: infatti la bag di tela con period box sarebbe interessante.
1: Vedi?
0: O period bag a questo
1: anche
0: punto.
1: Anche, sì. Period bag, esatto.
0: Quindi l'idea, in questo caso, il primo step di questo esperimento, che è un progetto pilota, un pilot che sta avvenendo adesso al NAMA, quindi al nuovo
2: anfiteatro Martesana.
0: Grazie. È quello di fornire, in questo caso appunto solo al NAMA per cominciare, delle period box, quindi con degli assorbenti gratuiti, dove le persone sono invitate a prendere quello che serve o lasciare se hanno, perché anche questa cosa, questa sisterhood potrebbe essere, diciamo, un buon punto. I bagni, dove c'è un lavandino interno al bagno, quindi chi usa per esempio la coppetta mestruale, che deve essere svuotata e sciacquata,
1: certo.
0: Hanno la possibilità di farlo, sono definiti con degli adesivi che vengono messi sul bagno, quindi il locale che aderisce un po' a questa iniziativa viene definito da noi period friendly, e quindi rientra un po' in questa, sempre chiaramente
1: sempre in inglese, perché siamo a
0: perché
1: Milano,
0: l'amica mestruazione o amico delle mestruazioni, però potrebbe essere interessante. Vogliamo vedere dove va, quindi se passate dal NAMA fateci sapere.
1: Le trovate. E noi di Off Topic, Maria
2: Chiara. Off Topic è un programma period friendly.
1: Esatto, abbraccia ce li avete, totalmente.
0: Gli assorbenti in studio.
1: No, non ce li abbiamo in studio, ma ci attrezzeremo.
2: Se li mettiamo sulla scrivania di. Io non ho una scrivania, tu ce l'hai.
1: Sì, io ce l'ho.
2: Potremmo mettere
1: mia
2: la period box sulla tua scrivania.
1: Per tutte le
2: anche
1: persone.
2: Se no, però così uno deve venire da te a prendere.
1: Non c'è vergogna.
2: Un posto...
1: non c'è vergogna. Allora, Maria Chiara Tirinzoni, grazie mille di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Per questa puntata meravigliosa, veramente. Grazie.
2: Scusami, sono un'azienda. Voglio cambiare le cose in azienda.
1: Le cose.
2: Dove ti scrivo?
0: Portiamo le cose in azienda a info@everrosso.com.
2: Okay. Grazie.
1: Avrete anche voi la vostra.
2: Tutti avranno le loro cose.
1: Bellissima.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 19 luglio. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud, un po' in affanno invece al nord. Meno caldo e più nubi, con precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Sarà soleggiato invece altrove. Nel pomeriggio temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Tra le collaborazioni più incredibili e surreali del rock c'è quella tra la Disney e i Devo, storico gruppo new wave americano trasformato dalla multinazionale americana in una band per bambini. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Devo, Girl You Want.

Girl You Want, uno dei pezzi più noti dei Divo, brano che apriva Freedom of Choice, il terzo album dell'80 del gruppo di Akron, Ohio, e anche il disco di Whip It, un altro loro classico. Dei Divo si è già parlato in altre occasioni all'interno di Ultra Pop, sono stati al cuore della New Wave americana e sono passati alla storia per quei suoni spesso nervosi e spigolosi, una vera mutazione aliena elettronica del rock più tradizionale. Hanno avuto un grande impatto anche per i costumi di scena, in particolare le caratteristiche tute gialle e quel copricapo a forma di ziggurat. Non solo, hanno anche e soprattutto teorizzato la devolution, la devoluzione, da cui poi arriva il nome della band, ossia che anziché evolversi, l'essere umano, per lo più negli Stati Uniti e non solo direi, sia regredito, diventando sempre più conformista, manipolabile e incapace di pensiero critico. Con queste premesse il grande shock arriverà nel 2005, quando la band si legherà alla Disney e verrà trasformata in un gruppo per bambini. E la storia è incredibile. Frank Pop Ensemble, Caught in Your Web.

Caught in Your Web, il Frame Pop Ensemble con la voce di Nick Anderson, traduzione Presi nella rete, che è quello che a partire dal 2005 è successo ai Divo, la rete della Disney. Torniamo indietro di 10 anni, 1996, nasce negli Stati Uniti Radio Disney, un gruppo di stazioni radiofoniche con sede a Dallas, Texas, di proprietà della multinazionale americana. È andata avanti fino al 2021 con contenuti musicali destinati a bambini e giovani adolescenti e con una sfilza di cover di pezzi molto noti, debitamente ripuliti e edulcorati. Tra i tanti nomi in rotazione c'era anche una band svedese di 16-17 anni, gli 18s, che rieseguiva canzoni degli ABBA. Quando si sciolgono nel 2004, l'idea era di dar vita a un progetto simile, e cosa fanno? Si rivolgono ai Divo, che per contenuti, politicità e critica sociale potevano essere tutto fuorché una band per bambini. Il gruppo non solo accetta, ma spinge anche tantissimo per dar vita a questa eventuale band di ragazzini. Da qui la nascita dei Divo 2.0 o Div 2.0, e poi ci torno perché si ride e anche tanto, e ci vuole fede cieca, veramente blind faith appunto. Iso Fitzroy, dopo il brano una piccola pausa, e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Buonasera, in questi minuti alcune zone della Lombardia sono interessate da temporali che stanno causando rallentamenti al traffico. Vi invitiamo a guidare con la massima prudenza. Sul resto della rete autostradale italiana al momento non si registrano particolari disagi. Segnaliamo che la 1 Milano-Napoli panoramica sarà chiusa per lavori in direzione Milano dalla mezzanotte alle 7 di domattina tra l'allacciamento sud con la direttissima e Pian del Voglio. Dalle 22 alle 5 di questa notte chiuderà per lavori anche la 8 Milano-Varese verso Milano tra Solbiate Arno e Gallarate. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
6: Sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
7: Fammi dire subito gli orari se non
6: bravo.
7: Me li prendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
6: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
7: Sì, di Dallas. Della
6: e soprattutto
7: costa ovest e di quella est.
6: Inseguiamolo obiettivo delle reti unificate. Ovunque
7: ci arriveremo.
8: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.

Girl from Mars, il singolo degli Ash, gruppo nordirlandese dal loro primo album 1977, gruppo al cuore degli anni 90 guidato da Tim Wheeler, cantante e chitarrista, bravissimo autore. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24 ed effettivamente ci sarebbe voluta solo una ragazza di Marte per capire cosa stava succedendo tra i Divo e la Disney a proposito di quanto si diceva prima, una delle collaborazioni più criticate e surreali del rock. Diciamo che al tempo si era pensato, me incluso, a un tributo o al massimo, nell'ipotesi peggiore, a una parodia del gruppo. Invece Mark Mothersbaugh, cantante e tastierista tra i fondatori dei Divo, Gerald Casale e gli altri componenti della band erano stati d'accordissimo nel trasformare il repertorio del gruppo in un prodotto altamente edulcorato destinato appunto a un pubblico di bambini e adolescenti, e parliamo di primissima adolescenza, cosa che in un certo senso concettualmente poteva anche starci. In fondo sarebbe stato l'esempio più illuminante e immediato della devoluzione predicata fino a quel momento dal gruppo, la regressione massima a cui si poteva giungere. Occhio a quello che arriva.

Grind On, la voce spettacolare di Duff, molto Tina Turner, pezzo appena uscito su un'etichetta legata alla Dapton Records, la casa discografica Funk and Soul per cui incideva anche la compianta Sharon Jones. I Divo quindi accettano di buonissimo

grado la proposta della multinazionale americana, valutando, oltre ai compensi che non guastano mai, che la disneyficazione del gruppo sarebbe stato appunto il passo successivo più logico e inevitabile della loro filosofia della deevoluzione, teoria peraltro con radici culturali già nell'Ottocento. In sostanza, se la cultura dominante è capace di assorbire qualsiasi forma di critica, allora anche i divo potevano essere trasformati in un prodotto Disney. Tutto, secondo il gruppo, poteva e può regredire, perché non la musica dei divo? Quindi anche loro spingono per mettere in piedi un quintetto composto di ragazzini tra gli 11 e i 13 anni che non suonavano nessuno strumento e che nei video avrebbero ballato e fatto finta di suonare i pezzi che in realtà erano stati riregistrati e remixati dagli stessi divo. Solo la voce della cantante era diversa, quella era vera. Nel gruppo c'era anche Jacqueline Emerson, che poi avrebbe recitato nel film Hunger Games. E qui la domanda esiziale è: ma come sarà venuto in mente ai vertici della Disney di puntare sui divo? Avevano mai ascoltato attentamente i testi delle canzoni? E qui viene il bello: Mama, We're All Crazy Now, il classico degli Slade secondo i francesi French Boutique. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: Senpe Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: Senpe Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Le 22.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Incendi in uno stabile a Milano, trovati i corpi di una donna e di un uomo. Salvini in visita a Roggero in carcere, si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Mondiale di calcio tra un'ora, Francia-Inghilterra, finalina per il terzo posto. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Incendio nel pomeriggio in un edificio a Cimiano, est di Milano. All'interno di un appartamento i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di una donna e di un'altra persona, e si tratterebbe di un uomo le cui generalità sono al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto. Secondo le prime informazioni, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi, mentre l'uomo potrebbe essere il marito. Visita del vice premier Matteo Salvini nel carcere di Bollate a Mario Roggero, gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione per aver ucciso due rapinatori. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo. Poi la precisazione sulla grazia e sul ruolo del Quirinale: noi non facciamo pressione su nessuno. Opposizione all'attacco, la destra, dicono, ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Il Medio Oriente torna a essere una polveriera. Due militari americani in Giordania sono rimasti uccisi in azione durante un attacco dell'Iran ieri, lo annuncia il comando centrale. Gli Stati Uniti avrebbero colpito simultaneamente le infrastrutture e le pompe di desalinizzazione nella provincia meridionale di Hormozgan. Il Kuwait accusa Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. Nel mondo ci sono oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, più della metà in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Oltre a diffondere disinformazione, sottraggono ricavi pubblicitari ai media, sono i dati contenuti nell'ultima analisi di NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione online. Ai mondiali di calcio tra meno di un'ora alle 23 ore italiana, Francia e Inghilterra in campo a Miami per la finale per il terzo e quarto posto. Sarà la finalina delle grandi deluse che vivrà anche l'ultimo ballo di Didier Deschamps sulla panchina dei francesi da ben 14 anni. Sarà sostituito dall'ex stella della Juventus Zinedine Zidane. È tutto alle 23 la prossima edizione di GR24.

0: Nome.
1: Freeway Skyline.
0: Professione.
1: IRP.
0: Missione.
1: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce.

0: ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: cellophane Ashley Slater, ex cantante e trombonista dei Freak Power, uno dei progetti più famosi di Fatboy Slim. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto della surreale collaborazione tra i divo storico gruppo New Wave americano e la Disney, e a questo punto si torna alla domanda di prima: ma perché proprio i divo? Evidentemente alla multinazionale erano piaciute le mise con cui il gruppo si presentava sul palco, in particolare quei copricapi rossi a forma di ziggurate, le tipiche strutture a gradoni dell'antica Mesopotamia che abbiamo studiato a scuola e di cui non ci veniva mai il nome, zig, zug, zag, sempre così. Sicuramente poi, pur essendo stati in classifica con pezzi come Whip It, alla fine non è che i divo venissero trasmessi troppo dalle radio, e quindi in un certo senso questo consentiva di appropriarsi del loro immaginario con una certa esclusività. E c'era stato anche il precedente dei They Might Be Giants, gruppo alternative americano che aveva già inciso dischi per bambini anche per la Disney. Ecco, diciamo che la cornice era questa. Per i divo, oltre ai ragionamenti di cui sopra sulla devoluzione realizzata, c'era anche un altro aspetto intrigante: il cellophane, appunto, l'involucro, il merchandising a cui avevano sempre tenuto e che adesso con la multinazionale poteva volare altissimo. Juju Orchestra, What Is Hip?
1: Now, what is hip? What is cool? Is there some kind of rule? Is it something?

La Juju Orchestra What is Hip con le voci di Caroline Leonard e Terry Callier. E qui la domanda del titolo è fondamentale: cos'è hip? Cos'è cool? Per i Divo, ad esempio, è sempre stato super cool avere un merchandising intelligente da pubblicizzare anche e soprattutto nelle buste interne dei dischi. Diciamo che prima che diventasse una pratica orizzontale in ambito rock, i Divo ci erano già arrivati, anche molto criticati, ad esempio da Neil Young, con cui per un periodo condivideranno il manager, che gli diceva: non capisco cosa state combinando, il merchandising è poco cool se un gruppo fa rock, ma non per loro. Magari per qualcuno poteva essere considerato volgare consumismo, ma per i Divo era un ulteriore livello di satira. Per loro il rock non doveva essere qualcosa di sacro, doveva essere divertente, e in questo il merchandising sicuramente aiutava. Per cui in quest'ottica la collaborazione con la Disney, che sul merchandising è sempre stata molto avanti, non sembrava poi così strana, anzi era perfettamente in linea con la visione del mondo dei Divo, e fin qui tutto perfetto. Mancava però il dettaglio fondamentale, e qui torniamo alla madre di tutte le domande: i vertici dell'azienda avevano mai ascoltato attentamente i pezzi della band? Avevano capito di cosa parlavano? Lord Large, Left Right

Right and Center, i Lord Large, con la voce di Dean Parrish, grande soulman americano. Prima di porsi comunque il problema dei testi, la Disney, anche e soprattutto d'accordo con i Divo, organizzerà 4 mesi di audizioni, sceglierà tra 1000 aspiranti 5 finalisti e selezionerà 12 canzoni. A quel punto i Divo andranno in studio e cominceranno a riregistrare i loro pezzi per questo nuovo baby progetto, i Divo 2.0 appunto, e partiranno con la realizzazione dei video che li avrebbero accompagnati. All'improvviso, però, la Disney si sveglia. Qualcuno ai piani alti doveva aver letto un po' meglio i testi dei pezzi e, come diceva il titolo dei Lord Large, si era messo ad analizzarli in tutte le direzioni, sinistra, destra, centro. Sicuramente brani come Freedom of Choice o Beautiful World erano di grande impatto immediato perché avevano ritmi sostenuti e testi apparentemente innocui. In realtà però dietro quei ritornelli c'erano storie di ansia, alienazione, frustrazione sessuale e la teoria della devoluzione, il grande marchio di fabbrica dei Divo, al che tutto si blocca e cominciano le pressioni. L'input era che alcuni versi dovevano essere modificati. Nelle interviste Gerald Casale e Mark Mothersbaugh hanno raccontato di siparietti spettacolari. Ad esempio, in Beautiful World la Disney gli aveva detto: in quel pezzo voi cantate è un mondo bellissimo ma non per me, forse lì bisognerebbe cambiare, andrebbe detto anche per me, che ovviamente falsava tutto il senso del pezzo, però va bene, si cambia, se deve essere che sia totale di evoluzione 100%. Saint Paul and the Broken Bones,

Change Your Life, St. Paul and the Broken Bones, gruppo dell'Alabama dall'album che si chiama come loro, uscito lo scorso anno, pezzo enorme, orchestratissimo, con questo impeto emotivo che cresce nota dopo nota. Peraltro mesi fa è uscito anche un live in cui rieseguono appunto dal vivo tutti i pezzi del disco, Shades of Blue.

Shades of Blue, Paul Weller, dall'album Fat Pop Volume 1. Certo che storia questa della collaborazione dei Divo con la Disney, che all'improvviso si sveglia, realizza di cosa parlano i testi e piano piano chiede al gruppo che vengano cambiati senso e parole dei pezzi. Tra le mutazioni più radicali per il progetto Divo 2.0, quella del pezzo Girl You Want, che cambierà in Boy You Want. Tanto per capire di cosa parliamo, un frammentino del baby gruppo va sentito. C'è Alessandro Chiappini in regia, vai Ale, eccola Boy You Want.

Ecco, questo era il tenore del progetto Divo 2.0, di cui nel 2006 uscirà un CD e un DVD intitolato Div 2.0, Dev 2.0, 12 pezzi del gruppo di Akron rielaborati e suonati dalla band stessa e affidati ai 5 ragazzini di qui sopra. In Boy You Want, ma è solo un esempio, il testo verrà completamente cambiato a partire appunto dal titolo, e dall'amore e desiderio non corrisposto per una ragazza dell'origine si passerà a versi riadattati per un pubblico di preadolescenti. Il massimo della devoluzione arriverà con il pezzo Uncontrollable Urge, che apriva il primo album del gruppo Are We Not Men? We Are Divo, in cui, secondo la multinazionale, l'impulso irrefrenabile del titolo era per forza una chiara allusione sessuale. In realtà nel brano non si parla mai di sesso, ma l'urgenza è quella giovanile del voler cambiare tutto, e qui si volerà altissimi, perché il testo verrà modificato in una celebrazione delle merendine e cambierà in attenzione, prima di cena e dopo pranzo mi viene una voglia irrefrenabile di snack e ho bisogno di sgranocchiare qualcosa, senza parole, e mica finisce qui.

Todd Monin, il brano di David Bowie rieseguito da Magnus Carlson, gran maestro del Northern Soul contemporaneo. Tra le canzoni dei Divo modificate per il baby progetto Divo 2.0, anche That's Good, il singolo dell'82 dall'album Oh No It's Divo. Il testo originale recita: la vita è un'ape senza ronzio, va tutto bene finché non vieni punto, cioè finché non arriva un imprevisto. La Disney dice al gruppo: dovete togliere quel verso. Ma perché? Rispondono i Divo. Ma dai, lo sappiamo di cosa state parlando, replica la multinazionale. B, cioè ape, scritto con due E, è per forza un rimando alla prima lettera di bitch, quindi in realtà state dicendo che la vita non è un'ape ma è bitch, una stronza. Senza ronzio poi vuol dire che non c'è brivido a meno che non ti droghi, e finché non vieni punto vuol dire che va bene finché non ti arrestano. Fantastico. Nelle interviste Casale dirà: ma chi erano questi? Ma stavamo forse parlando con Puff Daddy o qualche gangsta rapper? Il verso verrà cambiato e perderà ovviamente tutta la sua ironia. Evidentemente, secondo i Divo, chi stava valutando i pezzi aveva una sensibilità talmente plasmata sul mondo hip hop e in generale su pezzi più legati a un linguaggio urbano, che secondo loro dietro il testo doveva esserci per forza qualche strano significato nascosto. La cosa incredibile, se uno ci pensa, è che la Disney riuscirà in qualche modo a rendere il materiale dei Divo ancora più surreale di quanto già non lo fosse. Basta solo pensare al testo modificato di qui sopra con i ragazzini a ruota di merendine, e lì capisci che i Divo, che avevano passato decenni a mettere in guardia sulla deevoluzione, a smascherare i meccanismi della cultura di massa, a comporre satire feroci su consumismo, conformismo e ottusità istituzionale, adesso si trovavano davanti a una dimostrazione perfetta di quanto avevano sempre cantato: l'appropriazione commerciale dell'immaginario del gruppo e la loro reinvenzione come band per bambini. Era cioè esattamente il tipo di fenomeno che il gruppo aveva prefigurato e messo in scena fin dagli anni 70. Avrebbero voluto anche insegnare ai ragazzini della band a suonare gli strumenti, ma per ragioni di budget sarà impossibile, e i soldi serviranno per registrare 12 pezzi e realizzare 12 video. Il disco Div 2.0, neanche a dirlo, sarà un flop dal punto di vista commerciale, ma per i Divo significherà moltissimo. Sharp Star, Sun Shines On, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le

0: Città, il percorso talenti emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un giovane che ci racconta il crimine esplorando la mente.
2: Arrivato da Roma, vieni Max. Ciao. Piacere. Allora, sento già del brivido. Sì. Sento già del brivido, del mistero. Spero. E anche un po' di complotto. Max Proietti, 505.339 follower in questo momento.
3: Non lo sapevo nemmeno io.
2: Ti aggiorno. 339, importante, 14,2 milioni di mi piace e un sacco di brivido, suspense, anche un po' di complotto, misteri.
3: Sì, è per tanta psicologia. Lei.
2: Tanta psicologia. E ne parliamo tra poco. Andiamo in studio?
3: Andiamo.
4: Com'è possibile che un calciatore muoia per uno scherzo? Roma, 18 gennaio 1977. È sera, zona Collina Fleming. Luciano Rececconi ha 28 anni. È un centrocampista della Lazio dello scudetto del 1974. Quella sera entra in una gioielleria di via Francesco Saverio Nitti, 68, insieme al compagno di squadra Pietro Ghedin e a un amico, il profumiere Giorgio Fraticcioli. Le ricostruzioni più citate dicono che stanno accompagnando Fraticcioli per una consegna di campioni di profumo. Da qui in poi la cronologia è corta e va detta con onestà. La dinamica non è chiara in ogni dettaglio.
2: Max, che bello vederti dal vivo. Intanto scopro che quando tu incontri qualcuno non è che dici subito la data. Come
3: Non sono solito.
2: Ma facciamo un passo indietro. Mi racconti, in realtà guarda, ti faccio fare un passone indietro, la tua formazione, così capisco un po' da dove è nata la tua storia.
3: Allora sì, allora io sono laureato in scienze tecniche psicologiche, quindi ho lavorato tanti anni con la psicologia e tuttora ci lavoro. Ho collaborato ultimamente con una cooperativa psicoterapica per aiutare i ragazzi a capire le emozioni e poi un giorno ho detto vabbè, ma proviamo a fare qualche video.
2: Che tipo di video hai scelto all'inizio?
3: Facevo video di psicologia. Poi un giorno una persona mi fa: ma senti, ma ci dici la tua su Ted Bundy? Faccio: va bene, non sono proprio un esperto, ma ci proviamo. È piaciuto talmente tanto che ho detto wow, proviamoci.
2: Allora, insistiamo su questa linea.
3: E sono andato.
2: Ma tu eri un appassionato di crime?
3: No, cronaca nera sì, però mi piace più cronaca storica, ecco, magari, che ne so, periodi storici, anni di piombo, studiare quello che è successo, le dinamiche politiche, culturali, quello sì. Crime un po' meno.
2: Quindi non tanto il racconto degli ammazzamenti che va di moda adesso, soprattutto nei talk show del pomeriggio, io sono un po' critica su questa cosa, ma andare nel passato e scavare nella storia un po' della cronaca nera.
3: Secondo me è fondamentale quello perché ci permette pure di capire un pochino l'evoluzione culturale, perché tutto ha una radice e la radice parte da lì. E quindi anche è vero che adesso il mondo è molto veloce, però qualcosa c'è dietro.
2: Anche in questo tipo di studio dei comportamenti umani?
3: Totalmente, anche perché non è così di vecchia data, è una cosa nuova. È successo quasi per caso con qualcuno che si è impuntato e ha deciso di mettere criminali nell'archivio. Però le menti criminali sono complicate, difficili e che a volte stravolgono tutte le teorie psicologiche che conosciamo.
2: Allora fammi trovare sul telefonino una frase che tu hai usato e che a me è piaciuta molto.

0: fortissimo perché secondo me dice qualcosa. Ho messo sangue narrativo in ogni frame, perché adesso non voglio rubarti il mestiere da psicologa, ma in questa frase ci sono molti elementi. Il sangue, i frame appunto virtuali dei TikTok, ma anche la narrazione, perché la narrazione per te è un elemento importantissimo. Come hai sviluppato il modo di narrare i casi?
1: In realtà non lo so, è una cosa che mi è venuta molto naturale. E, sono partito, la mia idea è questa, che il tipo di intrattenimento che c'è dietro queste storie ormai è tutto molto romanzato. Quindi io cerco di dare una narrazione che sia intrattenente, ma non cambiando la realtà e non togliendo dignità alle vittime e ai familiari delle vittime che ci sono intorno. E quindi sono partito da quello. E poi piano piano facendo video è uscito fuori. E ho notato che dire la data all'inizio appunto funzionava, e era un buon gancio, però alla fine, perché noi siamo molto abituati ai numeri. Io infatti su TikTok sono quasi un po' una mosca bianca, no? Perché TikTok è molto veloce, è spezzoni, io invece faccio video anche lunghi, infatti essere arrivato dove sono arrivato per me, io ancora non capisco come sia possibile, credo.
2: Questa è una di quelle storie che avvengono durante una bella giornata primaverile, una di quelle giornate dove vengono spezzati i sogni di una ragazza. Marta si trova alla Sapienza con una sua compagna, stanno camminando, attraversano un tunnel e poco dopo c'è uno sparo. Si sente solo un colpo, frazioni di secondo, uno scoppio sordo. La ragazza bionda cade. L'amica con la coda dell'occhio vede le gambe di Marta a terra. C'è il panico. Scappa in avanti urlando. Marta non è morta. È in fin di vita. Ha una ferita alla testa. Ma oltre a voler capire se si salverà, tutti vogliono sapere chi ha sparato. Perché lo ha fatto?
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
5: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
0: TikTokers. Fai dei video anche spesso molto lunghi, sì. E questa cosa è una rarità. Hai ovviamente questo gancio fortissimo che richiama l'attenzione, e questo è un po' inevitabile su TikTok, sì. No? Però mi dicono ogni volta che i tempi di attenzione si riducono, cioè tu devi catturare le persone in 1 o 2 secondi ed è difficile che rimangano di più. Quindi gancio, li agganci, ma come fai a farli rimanere anche un minuto e mezzo, che nella vita normale è un lampo, su TikTok è un'eternità.
1: Ma io quando vado a vedere i dati, magari c'ho pure tantissime persone che ne guardano pure 6-7 minuti di video, tutto. E secondo me la questione è questa, è parlare di casi, parlare con una voce rassicurante, perché altrimenti si va a creare quella, da una parte i super appassionati, magari se gli metti inquietudine rimangono, altri invece scappano perché c'è questa paura, no? Ci si rende conto che non è più una cosa finta ma è la realtà, e quindi io cerco di fare questo tipo di lavoro. Credo sia questa la mia fortuna, poi probabilmente anche la modalità in cui scrivo. Tante volte mi accusano quasi di scrivere con l'intelligenza artificiale perché sono molto, però in realtà c'è un lavoro grande dietro ogni video,
0: ecco,
1: che faccio.

0: Raccontiamo il lavoro della scrittura, perché spesso si immagina che un TikToker, certo ci sono creator che fanno TikTok molto spontanei, di vita quotidiana, li abbiamo incontrati. Il tuo lavoro invece è un forte lavoro di scrittura, di sintesi, ma di scrittura.
1: E soprattutto di ricerca, perché molte volte quando si parla di casi di cronaca, soprattutto quando sono molto famosi, anche fonti attendibili e credibili sbagliano. Quindi bisogna cercare le fonti, metterle a confronto, guardare gli atti processuali ove possibile, mettersi in gioco. Poi una volta prese tutte le informazioni, scriverle. Dopo aver scritto, registrare, dopo aver registrato, montare il video. Io per fare un video da 6-7 minuti ci metto pure 8 ore.
0: E quanto giorno. Possi?
1: È più o meno quasi una volta al giorno, uno ogni 2 giorni.
0: Quindi è un lavoro a tempo pieno.
1: È un lavoro a tempo pieno adesso, sì.
0: Quando è diventato un lavoro? Cioè quando hai capito... Oltre a tutto il lavoro che fai, che facevi e mi ha detto che in parte fai ancora, questo era lavoro?
1: Allora, lo è diventato perché in parte è stato pure il libro, perché Mondadori, quando ci ha contattato, mi ha detto: se scrivi il libro come racconti, a noi piace tantissimo. Ho detto: wow, allora forse ci sto lavorando davvero con questa cosa. E effettivamente... Per ora va bene, poi vediamo, però questo è un mondo dove bisogna rinnovarsi in continuazione.
0: La competenza nei social l'hai studiata, l'hai imparata facendo?
1: Imparata un po' facendo totalmente, sì, perché poi gli algoritmi sono tutti diversi, è tutto diverso. Per esempio quello che va, io su TikTok vado molto forte, su Instagram no. Infatti io su Meta faccio l'analisi psicologica dei testi delle canzoni. E quello adesso sta andando, piano piano stiamo trovando una quadra.
0: Io ho mille cose da chiederti, infatti me le segno man mano che parli, poi ti chiederò del libro, però mi hai dato molti elementi.
1: Sì.
0: La voce,
1: sì.
0: Calma, mai drammatica, mai solenne, sicuramente molto precisa nell'intonazione, però senza enfasi.
1: Allora, inizialmente alcune volte la mettevo, poi però mi sono reso conto che era troppo carico, cioè... E quindi ho detto, vabbè, uso la mia normale, alla fine io parlo così, la gente non ci crede, però io parlo veramente così, cioè non è che lo faccio apposta, perché quando parlo romano mi esce più, allora che fa, però lì è un po' diverso.
0: Un filino di Roma c'è.
1: C'è, però
0: non lo levi.
1: Però vengo da Centocelle, quindi noi a Centocelle lì parlano proprio, quindi io mi trattengo, perché se dovessi parlare normale, insomma, sarei un po' più...
0: Stupendo. Montaggio.
1: Sì.
0: Anche quello, il montaggio è importantissimo, anche quello aiuta a tenere avvinto il pubblico, a tenere l'attenzione alta. Fai tutto da solo intanto?
1: Faccio tutto da solo, solamente che io faccio un montaggio molto semplice, perché la mia è un'arma a doppio taglio, io baso tutto sul mio volto e la mia voce, quindi la riconoscibilità di chi sono. La problematica è che se io un giorno dovessi per qualche motivo non poter andare in video, diventerebbe molto più difficile. Però in realtà so montare pure molto bene, anche in modo complicato, anche se i tagli che faccio nei video che posto sono molto semplici.
0: Ah, vedi, anche quella competenza che hai sviluppato da solo.
1: Sì, con i tutorial.
0: Grande.
1: Perché ho vissuto in America da più piccolo e in America loro già facevano, già montavano video. E quindi io lì, imparando un po' l'americano, ho visto video tutorial in lingua.
2: Mistero del Festival di Sanremo. Parliamo dell'edizione del 1967. Il protagonista della nostra storia è Luigi Tenco, quell'anno in gara insieme all'allora collega Dalida con il brano Ciao, amore, ciao. Quest'ultimo viene clamorosamente escluso nella serata finale. Questa notizia lo sconvolge profondamente. La sua collega ha preso l'eliminazione più tranquillamente e lo invita a cena. Il cantante accetta, però dopo un po' dice di voler tornare in hotel. In realtà non tornerà subito dopo in albergo, ma farà un giro per il lungomare. Ritornato in hotel fa 2 chiamate. La prima ad Ennio Melis, capo della casa discografica RCA, a cui però...
0: Scelte. Sì. Come scegli i casi di cui parlare?
1: Ok. Allora, tendenzialmente non faccio roba mainstream. Non mi piace. Per esempio, come adesso va molto il caso Carlasco... la mia scelta è stato quello di non parlarne, perché la modalità ormai è diventata totalmente gossipara e quindi a me non piace, perché adesso ci potrebbero essere degli errori giudiziari e soprattutto c'è una ragazza che è stata uccisa in modo violento e c'è una famiglia che ha dovuto dopo anni scoprire che il colpevole poteva non essere quello che era certo. E quindi devi riaprire delle ferite. E quindi questi speciali lunghissimi dove si parla di questi casi non mi piacciono. parlo di roba.

0: Ma di tendenza, per esempio adesso il caso dove si parlava Jim Carrey è stato sostituito o no?
1: Ah, tra poco ti chiedo di queste cose non di cronaca nera.
0: Però lì ne parlo perché c'è la parte psicologica che mi interessa per spiegare un pochino quello che sta succedendo.
1: Ah, tra poco ti chiedo anche di Sanremo. Hai detto, molto interessante, c'è una vittima, quindi ci vuole rispetto per i parenti.
0: Sì.
1: Dove ti poni il confine? Perché comunque parlando di cronaca nera e di crime... Lì è materia delicata.
0: Secondo me sono sempre le modalità. Se io racconto un fatto pubblico con una dovuta modalità, tenendo conto e facendo anche una parte, secondo me, psicologica fondamentale del parliamo anche di quello che c'è intorno, del mondo che ci potrebbe essere, che noi non conosciamo, secondo me lì c'è una linea che si può non superare che è ancora decente. Sarebbe difficile se io entrassi molto di più con teorizzazioni, usassi una modalità complottistica. Io cerco sempre di essere pulito quando parlo. E poi quando c'è la possibilità di mettere qualcosa di umano lo metto. Per esempio, nel caso Marta Russo, la ragazza uccisa alla Sapienza da un colpo di pistola vacante, la sorella trovò dei diari. E quindi io quando ne ho parlato ho messo anche dei pezzi del diario di Marta per far vedere che quello è un futuro spezzato, che c'era una vita, un mondo, una ragazza giovane che parlava del padre, della madre, di come li vedeva, di quello che voleva fare. Quindi secondo me questo è fondamentale per far capire alle persone che non si parla di mostri, ma si parla di esseri umani come tutti. E noi questa cosa ce la siamo un po' dimenticata perché per spostare via facciamo questo, ma in realtà sono persone comuni.
1: Quanti anni hanno coloro che ti seguono? Perché immagino che anche questo possa essere un freno ad alcuni eccessi, perché ti seguono anche ragazzi giovani, immagino.
0: Sì, diciamo che più dai 18 ai... io vado dai 18 ai 60 anni.
1: Uh-huh.
0: E il pubblico, la fascia più grande che ho è tra i 18 e i 35. Quindi sono abbastanza grandi. Però... indipendentemente dall'età, credo che se anche domani dovessi fare un programma dove parlo ad un pubblico molto adulto, credo che la linea di confine, quella è più una cosa molto personale, più che chi ho davanti. Cioè, secondo me la linea di confine deve rimanere sempre quella, la dignità della vittima.
1: E Pulp, mai?
0: Mai, non mi piace. Non mi piace soprattutto questa cosa del sangue, del giocare col sangue delle persone. Non mi piace, non mi diverte.
2: Quello sul red carpet non è Jim Carrey. La frase compare sotto un video girato a Parigi. Luci forti, smoking nero. Un uomo che sorride, ringrazia, parla anche in francese. È la prima serata dei César. Premio alla carriera. Applausi veri, platea vera. Eppure nei commenti parte un'altra storia. È stato sostituito. È un clone, un impostore. Non è la prima volta che succede a una celebrità. Qui la storia si sposta, non più su Jim Carrey. Su di noi. Noi non ricordiamo le persone per come sono, le congeliamo. Le fermiamo nell'immagine che ci ha fatto innamorare. Per qualcuno Jim Carrey è quello di The Mask, di Ace Ventura. Il volto elastico, gli occhi spalancati, l'energia di un trentenne. Il problema è che il tempo non chiede il permesso. Quando il cervello vede un volto che conosce, fa un confronto automatico con l'archivio interno. Se il cambiamento è troppo grande, scatta qualcosa. Una sensazione sottile. Sembra lui...
1: Questa cosa mi porta anche ad argomenti più facetti, perché tu appunto hai analizzato, non so, il caso di Jim Carrey, che era lui o non era lui sul palco, quando fosse il César, ma non tanto il fatto in sé, quanto quello che dice della nostra mente e dei nostri meccanismi mentali. Stessa cosa per quanto riguarda alcune cose successe nel Festival di Sanremo. Quindi tu ogni tanto ti concedi anche argomenti più leggeri che però ci raccontano di come sono fatte le nostre testoline.
0: Eh sì, perché ecco, la cosa di Jim Carrey è cioè, proprio follia. Il fatto che un ragazzo pubblichi delle foto, uno che si traveste, adesso Alexis, non ricordo il cognome, e pubblica una foto fatta con l'intelligenza artificiale, e la gente vede Jim Carrey totalmente diverso, lui capisce il trend, quindi non è Jim Carrey quello. Però pure lì è brutto non dare l'identità a una persona. E poi bisognerebbe capire perché Jim Carrey ha cambiato così tanto, perché ha deciso di cambiare così tanto. E infatti Jim Carrey c'ha un percorso che sembrano montagne russe, no? Depressione, ipermania, poi torna su, poi torna giù. Quindi ho cerco di spiegare un pochino a volte il dietro le quinte, anche perché bello il crime, belle le storie di cronaca, però se no parlo solo di disgrazie, almeno cerco di parlare.
1: Per te a un certo punto
0: ho bisogno un po' di spaziare.
1: Ma certo, anche perché immagino che comunque parlandone tutti i giorni, visto che fai quasi un video al giorno, comunque possa essere un po' pesante anche, cioè, per te che lo fai?
0: Ma in realtà, sai, mi sono reso conto, e questo mi ha salvato i lavori che faccio parallelamente, che mi stavo anche impoverendo. Stavo impoverendo il mio ragionamento, le mie proprietà di linguaggio, perché i miei video sono dei lunghi monologhi dove io studio, ma studio un determinato ambito. E quindi stavo perdendo proprio anche le capacità di collegare i punti. Quindi a un certo punto mi sono dovuto mettere, ho detto no, fermi tutti, e che faccio? E regredisco? No, devo andare avanti, e quindi ho ricominciato.
1: Max Proietti, Gli occhi del male, edito da Electa Young, dedicato anche ai ragazzi più giovani. Uh-huh. Tu hai spiegato delle figure delle quali magari i ragazzi sentono parlare, e tu ne hai dato insomma un racconto più di, appunto, di spessore psicologico. Dico ragazzi, ma ragazzi di che età?
0: Ma questo dai 16 ai... Beh, in realtà l'hanno letto pure un sacco d'adulti, perché sai, per esempio, Donato Bilancia,
1: ah, certo,
0: è stato un killer il più prolifico in Italia, ma non lo conosce più nessuno. E quindi io cerco di far capire anche qualcosa di che c'è qualcosa di nostrano. E allora eccoci qua.
1: Adesso c'è davanti a te, che passi vedi? Perché appunto di carne al fuoco ce n'è tanta, mm-hmm, perché continui col tuo lavoro primario, quello per cui hai studiato, sei arrivato alla... No, a scrivere un libro, continui con TikTok e Instagram anche lì, su binari diversi, e?
0: Adesso vediamo che cosa succede. Cioè, il mio sogno sarebbe magari un giorno, ecco, fare un programma, parlare con qualcuno, strutturarlo in un certo modo, anche per arrivare ai più giovani. Quello mi piacerebbe un sacco.
1: Quindi media tradizionali anche?
0: Anche media, secondo me è fondamentale, perché... Il problema che abbiamo adesso è che le culture, quella dei più grandi e quella dei più giovani, già hanno sempre fatto fatica a dialogare. Adesso sono mondi completamente diversi, perché la tecnologia è troppo veloce. E io stesso, che ho 35 anni, però mi rendo conto che sto sulla linea, a volte sono un po' più lento, e nonostante io sia giovane, no? E quindi sono un po' più lento dei ragazzi dei 15-16 anni. E quindi secondo me serve una linea di congiunzione. È importante anche con i media tradizionali, perché ci sono e perché i punti di riferimento sono sempre gli adulti, e non dobbiamo cambiare questa cosa, e quindi gli adulti anche devono conoscere questo mondo.
1: Max, abbiamo capito come mai fai dei video così belli, così efficaci, perché ci metti moltissima testa. Io quando parlo con gli esperti di psicologia ho sempre l'ansia, perché secondo me voi leggete in noi cose che, vabbè, non vorremmo far leggere. Grazie Max, in bocca al lupo.
0: Grazie, viva il lupo.
1: Grazie, grazie mille. E aspettiamo tutte le tue evoluzioni, grazie.
0: Grazie, grazie cuore per l'intervista, e un saluto a tutti e a tutte.
3: Keanu Reeves è immortale. Non è uno scherzo, c'è molta gente che pensa che sia realmente così. Pensate che è nata una pagina web, Keanu Reeves is Immortal, che svela le varie identità di questo personaggio nei secoli. La prima teorizzazione che si legge è che in passato fondò il Sacro Romano Impero. No, non è uno scherzo, lui, secondo persone, è Carlo Magno. Nella storia, infatti, la morte di questo personaggio è sempre stata avvolta nel mistero. Quindi Keanu Reeves, per scappare da queste ricerche storiche, ad un certo punto è riapparso in Romania e avrebbe preso la temibile identità del conte Vlad. Ma non è finita qui. Nella Francia di fine 800 avrebbe scoperto l'amore per la recitazione nei panni dell'attore teatrale Paul Monet.
1: Sono molto contenta di averti conosciuto dal vivo, Max, anche sì, se io te l'ho detto, per me era già un conoscerti avendo seguito tutti i tuoi TikTok. Grazie per essere stato con noi, ti bacio.
0: Grazie, grazie mille.
1: Seguirò tutti i tuoi lavori con ancora più curiosità e ancora più suspense.
0: Vado subito a scrivere.
1: Perfetto, grazie.
0: Ciao,
1: Max,
0: ciao, ciao, ciao.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario.

0: risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito! Italia Online, piacere di connetterti!
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Le 23.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Medio Oriente, gli Stati Uniti inviano F-16 ed F-35 per colpire i radar iraniani. Violenta grandinata su Milano, sospeso il concerto di Bad Bunny, feriti alcuni spettatori. Mondiale di calcio, penultimo atto al via alla finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Gli Stati Uniti stanno inviando d'urgenza altri aerei da combattimento in Iran, lo rivela il Wall Street Journal citando fonti informate. Dalla base aerea di Spangdahlem in Germania stanno arrivando F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, mentre caccia F-35 stanno partendo dalla base aerea britannica di Leichhardt in Inghilterra insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Zoran Mandami, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Incendio al quinto piano di un palazzone di 6 a Cimiano, nella zona est di Milano, un edificio popolare in cui vivono decine di persone che sono state fatte tutte sgomberare. Quando i vigili sono riusciti a entrare nell'appartamento, il solo interessato dalle fiamme, hanno rinvenuto i corpi carbonizzati di una donna di 89 anni e di un uomo di 84, quasi certamente il marito. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese. Dopo la data di ieri, circa 80.000 gli spettatori presenti anche oggi, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Mondiale di calcio, prima della finale di domani tra Spagna e Argentina, scendono in campo le due sconfitte in semifinale Francia e Inghilterra, una finalina delle deluse per il terzo posto che per il tecnico degli inglesi Tuchel nessuno vuole giocare. Qualche motivazione in più l'avrà l'attaccante francese Mbappé ai fini della classifica cannonieri. Per il CT dei transalpini Deschamps sarà anche l'ultima panchina della nazionale dopo 14 anni, sarà sostituito da Zinedine Zidane. In questo momento, quando la partita è iniziata da pochi minuti, l'Inghilterra è già in vantaggio con un gol di Rice. Ed è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 della mezzanotte.

0: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Non mi capisci.

0: E cominciamo oggi con la nostra nuova sigla, Crescere, di marzo, anche se è il 18 luglio e noi siamo ancora qua con Non mi capisci, il nostro appuntamento settimanale, ormai lo sapete, per esplorare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, per raccontare e prima ancora cercare di scoprire le nuove generazioni con i loro modelli, i loro obiettivi, le loro difficoltà, le loro piccole o grandi rivoluzioni. Io sono Matteo Bussola e oggi questo sarà un viaggio in parte a distanza perché il mio socio ed io non siamo insieme in studio, dato che io sono qui mentre Federico Taddia è in collegamento. Ciao Fede!
1: Eccoci qua, ciao Matteo, sì, in collegamento ma prontissimo per raccogliere tante storie di oggi, come sempre le voci delle ragazze e dei ragazzi. Viaggeremo molto, tanti stimoli, tanti spunti, e anzi fra pochissimo partiremo anche con una proposta che mi piace un sacco, proprio perché tra l'altro è arrivata dai ragazzi stessi, ma ne parliamo tra un attimo.
0: Un tema caldissimo. Radio24.it, come al solito, il sito da cui potrete scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, e Non mi capisci è radio24.it se volete contattare la nostra redazione. Ma adesso appunto cominciamo con la nostra puntata, andremo a toccare tanti temi diversi, ma oggi appunto cominciamo parlando di divieto di social, ma ancora prima partiamo come sempre dalla musica.
2: Oggi comincio a fumare,

0: Lo dicevamo in apertura, è un tema del quale negli ultimi mesi si sta parlando molto, moltissimo, il divieto, il famigerato tentativo di vietare i social agli under 14, perché a quanto pare, insomma, si è dimostrato o si è ipotizzato che l'esposizione precoce a determinati contenuti possa causare danni addirittura a livello cognitivo, no? E siamo abituati a sentire parlare di questi temi i pedagogisti, gli psicologi, i genitori, e invece oggi ne parliamo con uno studente, con Alessandro Gianesini, 18enne, presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti del Veneto, perché a quanto pare questo tema sta particolarmente a cuore anche ai ragazzi stessi. È così, Alessandro?
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Noi abbiamo cominciato a parlarne durante le assemblee d'istituto in tutta la regione, perché c'era questo fenomeno diffuso che notavamo di disagio profondo. Abbiamo analizzato questo fenomeno e abbiamo notato che il problema era appunto l'isolamento, e le motivazioni sono centinaia, le abbiamo approfondite tutte, però abbiamo notato che uno dei principali motivi sono appunto i social, che sono una delle principali cause di isolamento tra i nostri coetanei.
0: Ma fra l'altro c'è una rappresentanza, leggevo Alessandro, di quasi 700.000 studenti che ha promosso una proposta di legge per appunto vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, no? Poi affiancata da un percorso obbligatorio di educazione digitale fin dalle scuole elementari. E ci parli meglio di questo percorso di educazione digitale, come si dovrebbe svolgere, chi la dovrebbe fare, quali obiettivi sperate di poter raggiungere attraverso di essa?
1: Sì, appunto, la nostra proposta nasce da un confronto tra tutti i 700.000 studenti della regione Veneto, perché nasce dall'assemblea d'istituto e poi viene la loro voce viene incanalata da quelli che sono i rappresentanti d'istituto. E appunto durante l'assemblea abbiamo notato che ok vietare, però il limite senza un'adeguata formazione non ha senso. Perché? Perché l'età da sola porta una maturità strutturale maggiore, però non sufficiente, perché la maturità e l'esperienza per usare oggetti di questa portata, questi strumenti, deve arrivare da un'adeguata esperienza e formazione che non è garantita soltanto da un numero qual è l'età. Quindi abbiamo richiesto appunto al Ministero che faccia iniziare questi corsi che partono dalle elementari e proseguono alle medie, per educarne ad un uso consapevole di questi potentissimi strumenti che usati nel modo corretto possono portare anche incredibili benefici.
2: Alessandro, ma tu hai 18 anni, giusto?
1: Sì.
2: Se ti guardi indietro, cosa vedi del tuo rapporto con lo smartphone, col cellulare? Cioè, ti ha rubato molto? Nel senso che tu adesso, è vero che sei il coordinatore regionale, ti sto facendo una domanda molto personale, però, insomma, se tu oggi avessi 14 anni o 13 anni o 12 anni, lo vorresti, immagino, il cellulare. Quindi dall'esperienza di te 18enne, invece, cosa diresti a un 12enne?
1: Allora, io direi ad un 12enne di evitare di passare ore e ore sul telefono, perché anche a me, anche adesso succede, perché l'algoritmo è fatto apposta, anche l'infinito scroll è fatto apposta per tenerti incollato là. Gli direi: lascia giù quel telefono e vai a giocare a calcio con i tuoi amici, vai a giocare a basket, esci di casa e divertiti. Mi ricordo che quando io ero piccolo, erano due le cose: i miei genitori mi vietavano di usarlo, e fino a che non ho avuto 14 anni circa, e loro sembravano i cattivi, quindi io magari uscivo di casa ed ero quello là un pochettino escluso, perché non avevo i social, perché non riuscivo ad arrivare molte notizie, ero fuori da tutti i trend e sembravo io quello strano e diverso dagli altri, e questo mi ha portato molta esclusione nella mia vita, mi ha portato ad essere escluso, e allo stesso tempo ha portato molti miei amici invece a non uscire di casa, e che la fascia praticamente quella dai 12 ai 15 anni è la fascia dove esci di casa, ti fai nuove amicizie, impari anche un pochettino ad essere anche un po' autonomo, a vivere la vita di comunità. Invece molti miei ragazzi si sono trovati adesso a 18 anni che escono per le prime volte da casa, perché tutta quella fascia di età la passavano tornando a casa da scuola, mangiavano, dormivano, usavano quelle 4-5 ore il telefono, mangiavano e tornavano a letto e forse facevano i compiti per casa. Quindi mi ha rubato anche molti amici, perché potevo avere molti più amici, invece loro stavano a casa passando le giornate con il telefono e si sono ritrovati oggi che che non sono incapaci di socializzare e fare una normale vita, rapportarsi con le emozioni, diciamo, perché quello che rubano i social è il tempo.
2: Il fatto che la proposta di questo divieto arrivi da dei diciottenni invece che dai genitori, invece che dagli educatori, invece che dai professori, tu pensi che possa avere un peso diverso, un peso maggiore nei confronti delle nuove generazioni?
1: Secondo me sì, perché oltretutto la proposta è stata votata con veramente una maggioranza larghissima. È passata con il 97% di voti favorevoli e solo il 3% di voti astenuti, neanche contrari. E questo è veramente una grande presa di consapevolezza. Cioè non è che siamo andati là e abbiamo fatto la votazione così. Ne abbiamo discusso ore e ore e ore su questo divieto. E alla fine si è raggiunti questa consapevolezza ed è veramente una cosa incredibile, perché in altri paesi l'obbligo veniva imposto da chi governava e diceva questo va bene per te e questo te lo prendi. Invece questa è una consapevolezza che abbiamo veramente maturato noi stessi, in quanto siamo la prima generazione che veramente è stata influenzata ogni giorno della propria vita, sin da quando eravamo piccoli, i social hanno caratterizzato ogni nostro giorno, diciamo. E quindi veramente è una presa di consapevolezza la nostra.

Parlano solo di te, madre di tutte le cose che hanno ragione di esistere. Petali bianchi, rallegri, passanti, regali la luce ad un mondo di un'altra.

0: Rientriamo in trasmissione dopo l'ascolto di questo stralcio di questa bellissima canzone Armonia della bellezza di Renato Torre, che racconta la bellezza semplice e complessa che esiste in tutte le cose. Fra l'altro, Fede, so che tu Renato lo hai conosciuto, no?
1: Ma sì, guarda, è stato un incontro bellissimo. Ero all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove appunto si sta tenendo, e naturalmente Pianoforte è un bellissimo festival, e c'è stata una sorta di anteprima, di preview a Bibbiena, nel giardino della Fondazione Baracchi, dove appunto ho conosciuto Renato, ma soprattutto ho conosciuto il progetto di Renato. Renato è un giovanissimo cantautore, è stato anche a X Factor, c'era proprio il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che stranamente stava guardando quella puntata di X Factor. Si chiama Andrea Gennaia, un grande, perché uno di quelli che ci crede nella conservazione della natura. E Andrea ha iniziato ad ascoltare le canzoni di Renato, così incuriosito, e vabbè, è finito nell'algoritmo, quindi ha ascoltato i suoi pezzi. Ma la cosa strana è che qualche tempo dopo Renato, che insegna all'università, si è trovato tra i suoi studenti, no scusa, Andrea, che appunto insieme all'università si è trovato Renato tra i suoi studenti, e dice: ma io ti ho visto a X Factor. E lì è nata un'amicizia, ma soprattutto è nata un'idea, quella di utilizzare la musica, utilizzare la scienza per fare comunicazione scientifica, cercando di farla emozionando, e quindi trovando nella canzone forse uno strumento nuovo per parlare di scienza. E così è nato questo progetto. Ho avuto la fortuna di assistere alla prima, dove appunto Renato, molto emozionato, era su quel palco con quelle canzoni. Ciao Renato, benvenuto.
2: Ciao a tutti, come state?
0: Ciao Renato, bene bene. Tu come stai?
2: Io benissimo, come stare meglio.
0: Renato, ma quindi è vero, la storia di questo progetto è prima di tutto la storia di un incontro?
2: Assolutamente. Io ho conosciuto il prof Gennai durante appunto questo corso di laurea magistrale, e io mi sono laureato in biologia nel 2023, e poi ho deciso di seguire, parallelamente alla musica, un percorso di specializzazione in evoluzione e conservazione della natura. All'Università di Pisa un giorno ho incontrato il professor Gennai, che si dà il caso sia anche il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e lì è nato questo progetto, o almeno un abbozzo all'inizio, un'idea. Proviamo a fare qualcosa, mettiamo la musica e utilizziamola come strumento di comunicazione di questi valori naturali.
0: E così è nata questa figura, diciamo così, dello scienziato musicista, no? E la vostra ambizione è quella di riuscire in qualche modo a raccontare la natura, la biodiversità, l'ambiente attraverso la musica, attraverso le canzoni. Mi verrebbe, se non fosse una domanda forse troppo ingenua, da chiederti: come si fa?
2: Non è una domanda ingenua, è una domanda che all'inizio mi ponevo sempre, spesso anch'io, no? Di fronte alla pagina bianca, che cosa scrivo? Non l'ha mai fatto nessuno, non l'ha mai fatto almeno in questa modalità. Tu hai detto benissimo, no? Parliamo di biodiversità, si parla di dettagli naturali, ma non solo. Si parla anche del rapporto che l'uomo può avere con la natura. Ci sono degli appelli, ci sono dei brani che sono un appello alla speranza, al futuro. Io dico

0: Esempio, 26 anni, se non ho speranza io nel futuro, chi ce la deve avere? Quindi mi metto in prima linea, soprattutto con la mia musica e con quello che fino ad ora ho imparato, no? Nel percorso di studio che fino ad ora ho seguito nell'università, nelle scienze della vita, lo metto al servizio, no? Di questa conservazione della natura. E finché io posso scrivere dei brani che aiutano e possono contribuire proprio alla sua conservazione, non posso che essere più soddisfatto, perché se la musica ha un obiettivo e quello è salvare il nostro mondo, allora mi faccio forza con questo e so che è la direzione giusta.
1: Renato, io ti ho visto molto emozionato su quel palco, no? Perché comunque portavi la tua musica, la tua arte, il tuo messaggio, però portavi soprattutto mesi e mesi passati all'interno di quel parco. Come sono nate queste canzoni?
0: Ah beh, allora i brani chiaramente possono nascere in diversi modi. A volte li scrivo di getto, quando faccio delle esperienze in foresta, magari scopro delle cose nuove, dei luoghi incredibili che non credevo esistessero. A volte perché sperimento delle emozioni durante dei momenti nel parco, come per esempio il censimento al bramito del cervo. Ti ricordi, Federico, durante il mio concerto ho fatto ascoltare il bramito. Il bramito è il verso che fa il cervo maschio durante la stagione degli accoppiamenti, e attraverso questo suono il Parco Nazionale organizza appunto questo evento che è il censimento al bramito e chiama da tutta Italia cacciatori, studenti, volontari, insomma di tutto e di più, e 700-800 persone si riuniscono proprio per contribuire attraverso l'ascolto di questi suoni alla stima quindi di queste popolazioni, di questi grandi mammiferi. È un evento incredibile, attraverso questo evento a cui ho partecipato è nato uno dei brani che si chiama Stagioni, che ascolterete prossimamente.
2: Allora Renato, adesso entriamo dentro al progetto, proviamo a entrare nella sua atmosfera, nelle sue sonorità, con un altro brano, Che strano scoprirti vita, che cos'è?
0: È uno dei primi pezzi che ho scritto, uno dei primi esperimenti, no? Di scrittura di questa musica che parla di natura. Che strano scoprirti vita è quel momento in cui io da bambino andavo magari vicino ai tronchi morti degli alberi, guardavo sotto e attento e curioso trovavo tantissime forme di vita, piccolissime, nascoste magari ai più, che brulicano, no? Dentro un tronco morto. E io in questa canzone appunto spiego quanto sia importante non solo il cervo, non solo il lupo, ma questa canzone parlo anche di quel tronco morto, no? Di quanto è importante per gli ecosistemi, di come possa essere casa di migliaia di organismi, di migliaia di viventi e quindi quanto sia importante per i flussi di energia degli ecosistemi naturali, per esempio quelli forestali. Ecco, questa è Che strano scoprirti vita, la meraviglia di fronte a qualcosa che magari non è in primo luogo bello di modo diretto, no? Oggettivamente, però se lo scopriamo ce ne innamoriamo perché capiamo anche il suo significato biologico.
3: Che strano scoprirti vita, e mi ci perdo ogni giorno di più.

0: così bello.
1: Ma che meraviglia, Renato, che meraviglia. Ma fra l'altro questo progetto leggevo che troverà compimento nella primavera del 2027 con la pubblicazione proprio di un album che sarà distribuito sulle principali piattaforme digitali anche in formato fisico.
2: Bravissimo, esatto, andrà così. Ad ora stanno uscendo i primi brani, no? Questi primi esperimenti. Avete ascoltato L'armonia della bellezza, Che strano scoprirti vita, un altro brano che si chiama Dialogo, e i prossimi, che sono poi in totale 11, usciranno durante le prossime stagioni, chiaramente legati alle stagioni perché hanno dei significati che appunto ritornano anche al cambiamento di queste stagioni, no? Durante l'anno la natura muta e mutano anche le emozioni che la natura ci regala, e quindi le mie canzoni che prendono spunto proprio da lì. L'anno prossimo un nuovo album, in realtà il mio primo album, e quindi sono emozionatissimo, non vedo l'ora, e ci saranno tanti altri brani che tutti i giorni nascono grazie a queste foreste, e io le ringrazio tantissimo.
3: Renato, su quel palco tu suoni praticamente tutti gli strumenti e racconti di quanto la curiosità, appunto, tu ti abbia accompagnato fin da bambino, no? La curiosità nei confronti dell'ambiente, della natura. Quindi queste tue grandi passioni, quasi totalizzanti, la musica e l'ambiente, le hai messe insieme, le hai unite in questo progetto. E, c'è stato un momento nello spettacolo in cui hai detto che sei stato anche tormentato, però, in queste settimane, no? In questi mesi, chiedendoti: ma sto facendo la cosa giusta? Servirà tutto questo? Sei giovanissima, hai 26 anni e te lo chiedi ancora, servirà tutto questo?
2: Allora, l'altra sera io mi emoziono tanto quando porto queste anime, no, sul palco, perché sono, diciamo, tutta la mia vita, c'è dietro tanto lavoro, e come dicevo, a volte mi domando: ma servirà quello che tutto questo, no? Servirà non solo la musica, ma servirà quello che ognuno di noi fa anche nel suo piccolo per il mondo. Però alla fine lo spettacolo l'ho concluso con un messaggio di speranza, no? Speranza per il futuro, e la speranza è importante quando noi ci impegniamo per dare un nostro contributo a questo mondo. Se non avessimo la speranza, non potremmo creare anche appunto l'arte, no? La musica e le composizioni che io porto sul palco, come hai detto tu, con tutti gli strumenti poi che mi accompagnano, sono un simbolo della mia speranza e di quanto ci credo. Chiaramente è tanto difficile oggi, anche solo pensare al domani, con tutto quello che sentiamo. Quest'estate sto sentendo veramente che non solo il caldo, ma episodi anche estremi, il clima ci mette di fronte, no? E la natura ci mette di fronte, ci stanno mettendo alla prova, e noi a volte non possiamo fare altro che assistere e sentirci piccoli di fronte a tutto questo. Dall'altra parte la paura però genera anche a volte la voglia di cambiare le cose, no? E sì, come artista a volte questi tormenti li ho, devo combattere con questo nuovo, con questa idea, no, del domani, perché è una sfida, questo progetto è una sfida, però tutto sommato vorrei anche un po' riprendere quelle parole e trasformarle adesso in questa intervista, dicendo che qualche dubbio c'è stato, qualche dubbio magari rimane ancora, ma sicuramente l'obiettivo per me è sicuro. Con la mia musica io voglio cambiare le cose e almeno dare un contributo al cambiamento, e sono sicuro che qualcosa io possa fare.
1: Fra l'altro, Renato, il percorso di Armonia della Bellezza prevede anche una serie di concerti dal vivo che rappresentano il cuore dell'esperienza, e uno, credo quello conclusivo, è proprio questa sera alle 18 a Quota. Ci vuoi anticipare qualcosa?
2: Sì, stasera a Quota ci sarà uno spettacolo, appunto, in cui porterò di nuovo le mie composizioni sul palco di questo borgo, che è incredibile. È bellissimo, è proprio appunto nella regione delle foreste casentinesi ed è un'altra occasione che mi si presenta per portare questi messaggi di speranza e di natura, ma anche di bellezza, di divertimento, perché i brani non parlano solo non sono un capitolo di biologia, avrete ormai capito, sono brani pop veri e propri, che però appunto hanno un'attenzione su dei valori naturali e del rapporto che l'uomo ha con la natura. Quindi, sempre con la felicità di stare sul palco, porterò

0: queste composizioni, cercando di fare anche divertire.
1: Renato, grazie di cuore per essere stato con noi, per la tua storia, per la tua passione, per essere riuscito a trasmettercela, direi, soprattutto. Ciao!
0: Ciao, grazie mille, a presto.
1: Facciamo una piccola pausa, poi fra un minuto di nuovo qua con Non mi capisci.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: IRP.
8: Missione:
9: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 19 luglio. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud, un po' in affanno invece al nord. Meno caldo e più nubi, con precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Sarà soleggiato invece altrove. Nel pomeriggio temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Non mi capisci.
17: Sarebbe bello sdraiarsi e non pensare a crescere. Se non pensare a crescere per cambiare la realtà.

0: Jimmy Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno. E proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti. È un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, sicuramente tante tante cose, una grande, grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avuto tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, insomma, in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile. Ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia o sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io per la mia esperienza personale tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute persone anche molto diverse, Io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa a cui in realtà io che volevo ancora, cioè a cui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
0: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
1: Allora, nella mia esperienza personale, che ho avuto appunto con la Fondazione Faro, qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo, post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire, in maniera molto naturale nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, è quella, almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, la persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere, sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
1: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza, alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q, perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia, se parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
0: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
1: È stato un piacere. Grazie a voi, grazie mille.

E anche oggi il tempo è scaduto, è il momento dei saluti. Quindi un grazie oggi a Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, Marco Santoro, come sempre con noi dietro al vetro, Giulia Morini che ha scritto con noi la puntata.

0: ricordiamo i contatti: radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate. Non mi capisci è radio24.it per scriverci, ma potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Fede, qui si attende il tuo ritorno. Nel frattempo, buona settimana.
1: Buona settimana a te. Tra l'altro, sabato prossimo, ultima puntata, anche se iniziamo già a dirlo, saremo insieme poi tutti i giorni durante il mese di agosto con il meglio di Non Mi Capisci. Quindi, insomma, passeremo le vacanze insieme. Intanto, però, l'appuntamento è a sabato prossimo. Ciao!
0: Come sempre, a partire dalle 14:30. Ciao!

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: Senti, assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Da anni, come sappiamo, la finanza ha acquisito sempre più un ruolo centrale nelle moderne economie di mercato, dagli strumenti tradizionali alle ultime new entry, tra cui spiccano le cripto. Valute. In realtà, se andiamo indietro nel tempo, scopriamo che la finanza, come la conosciamo oggi, è nata molti secoli fa tra Genova, Venezia e la Toscana. È infatti all'Italia che si devono quasi tutti gli strumenti di cui ancora oggi ci si serve. In ogni parte del mondo, dall'assegno alla girata, dallo scoperto alla partita doppia, per arrivare appunto alle criptovalute. Di questo tema, molto importante anche per capire in che direzione si sta muovendo oggi il mondo della finanza, si occupa il libro appena pubblicato dalla Terza dal titolo L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano. L'autore è Alessandro Marzo Magno, laureato in storia veneta all'Università di Venezia, è stato tra l'altro per 10 anni capo servizio esteri del settimanale Diario. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie.
3: Tra la fine del Medioevo e la prima età moderna, in alcune città e in alcuni stati italiani, la straordinaria vivacità commerciale rende necessaria l'invenzione di una serie di strumenti operativi e previsionali che avranno un grande successo nei secoli. Quello era il tempo in cui le obbligazioni erano scritte in genovese, i banchieri internazionali parlavano toscano, i broker assicurativi sottoscrivevano polizze in veneziano. Era il tempo in cui gli italiani, pur suddivisi in tanti stati spesso in guerra fra loro, insegnavano al resto del mondo come accedere al credito senza incorrere nei fulmini ecclesiastici sull'usura, come consolidare il debito pubblico, come far fruttare i risparmi e come evitare di farsi rovinare da un naufragio.
1: Nel libro si cita un precedente a dir poco sorprendente delle moderne criptovalute, lo scudo di Marco, cioè una valuta virtuale, tu scrivi nel libro, sottratta al controllo dei governi, che venne messa a punto dai banchieri di Genova tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Ecco, ce la puoi illustrare più nel dettaglio?
2: Sì, certo, ha sorpreso molto anche me, devo dire, che ci fosse questa sorta di antesignana delle criptovalute un 500 anni fa circa, ecco. E, i banchieri

0: Genovesi organizzavano le cosiddette fiere del cambio, che sì, si tenevano quattro volte all'anno, soprattutto a Piacenza, diciamo che nel periodo che interessa a noi si tenevano a Piacenza. Il periodo preso in considerazione è tra la fine del 500 e la prima metà del 600. E erano fiere dove si scambiava carta, e questo ce lo dicono i cronisti, che sono molto sorpresi, no? Non c'erano merci e non c'era neanche moneta, ce n'era pochissima. E si scambiava carta questa carta, questi titoli venivano valutati in questo scudo di Marco, che era una valuta virtuale, quindi non esisteva, era convertibile. Soprattutto, come hai già detto, era sottoposta al controllo di una comunità e non di un'autorità, cioè non era emessa da uno Stato, da un'autorità centrale, ma era controllata dalla comunità dei banchieri genovesi, come esattamente oggi avviene con la blockchain e il Bitcoin e le altre criptovalute, che sono controllate dalla comunità dei clienti.
1: Beh, molto interessante, quindi insomma non abbiamo inventato niente oggi.
0: Ma devo dire che in generale non abbiamo inventato niente. Occupandosi di storia si vede che nella finanza, ma anche negli altri campi, non c'è mai niente di nuovo, tutto si ripete, e purtroppo questo dimostra anche la assoluta falsità, non veridicità del detto "la storia è maestra di vita", perché noi non impariamo assolutamente nulla. In realtà è tutto già successo, basterebbe leggere i libri di storia per capire un pochino come regolarsi, cosa che non facciamo mai e ripetiamo in continuazione sempre gli stessi errori.
1: Ecco, a proposito appunto di questi precedenti così lontani del tempo, nel libro tu parli anche della partita doppia, la cui invenzione, secondo la Vulgata, si deve al frate matematico Luca Pacioli nel 1494. Però ci sono stati dei precedenti di cui si parla nel libro.
0: Sì, sì, in effetti è una credenza che l'abbia inventata Luca Pacioli. Realtà è stata messa a punto, inventata in un emporio non precisato, commerciale italiano, verso la metà del 200. Ovviamente poi i genovesi dicono che l'hanno inventata loro, i fiorentini che l'hanno inventata loro, i veneziani che l'hanno inventata loro. Quello che ha fatto Luca Pacioli nel 1494 è stato stampare un libro, pubblicare un libro che si intitolava La Summa de Aritmetica, dove faceva appunto il punto su tutte le conoscenze aritmetiche del Rinascimento, e un capitolo è dedicato alla partita doppia. Quindi il libro a stampa, il primo libro a stampa che parlasse della partita doppia, ha determinato in modo molto ampio la sua diffusione, perché ovviamente sappiamo che i libri a stampa erano molto più diffusi dei manoscritti. Esisteva un manoscritto di un mercante raguseo, Benedetto Cotrugli, che ne parlava, ma era un manoscritto, giusto appunto, quindi con una circolazione molto più limitata. Il libro a stampa ha fatto sì che la conoscenza della partita doppia diventasse generalizzata, e siccome questo libro era, l'autore era Luca Pacioli ed era stampato a Venezia, poi è passata la cosa che la partita doppia sia stata inventata da Luca Pacioli, sia stata inventata a Venezia e venisse chiamata metodo veneziano, ma veniva chiamata metodo veneziano perché il libro è stato stampato a Venezia, non perché fosse stata inventata da Luca Pacioli a Venezia. Tra l'altro Luca Pacioli era di Borgo San Sepolcro, era toscano.
1: E infatti. Beh, poi nel libro ci sono molti altri spunti. Ad esempio, mi ha incuriosito tra le altre il tema delle lettere di cambio, cioè una sorta di denaro di carta. Ecco, ma quali altri strumenti finanziari videro la luce in quegli anni? E cosa accadde esattamente a Lombard Street, di cui si parla nel libro?
0: Beh, un altro strumento finanziario che vide la luce, siamo sempre a metà del 200, è l'assegno, per esempio. L'assegno nasce in Toscana.
1: Sì.
0: E i primi esempi che abbiamo arrivati fino a noi sono senesi, però in realtà è nato a Firenze, perché a Firenze c'erano tante banche. Firenze era la capitale finanziaria dell'Europa rinascimentale, c'erano un'ottantina di banchi, e quindi per

0: annotare gli scambi in denaro, c'era bisogno di fogli di carta, perché erano, se no ci si perdeva, no? E quindi si sottoscrivevano queste polizze, i fiorentini le chiamavano polizze, ma in realtà sono i nostri assegni, che andavano da un banco all'altro e venivano annotati. Erano talmente diffusi che nel 400 i muratori che costruivano una chiesa a Lastra Signa venivano pagati in assegni che andavano a incassare al banco Rucellai. Ecco, quindi questa è un'altra innovazione dell'Europa rinascimentale. Le lettere di cambio, a cui hai accennato, erano... sarebbe molto lungo parlare, sono le cambiali poi, no?
1: Sì,
0: comunque sì. Erano un metodo sostanzialmente per avere denaro in prestito sottraendosi alle proibizioni della Chiesa sull'usura. Allora, l'usura per noi oggi è un tasso di interesse molto alto, per la Chiesa al tempo era qualsiasi tasso di interesse, perché il denaro non doveva generare denaro, perché il tempo apparteneva a Dio e quindi non poteva essere utilizzato dall'uomo per i propri fini. Discorsi molto lunghi. Comunque si inventavano dei trucchi per aggirare questo divieto sull'usura, e il trucco più diffuso era far finta di cambiare. E quindi venivano emesse delle lettere di cambio. Facciamo un esempio: Banco Medici a Firenze mette lettere di cambio sulla filiale londinese, queste lettere cambiano i fiorini in pound, in sterline, e che vengono poi a loro volta ricambiate in fiorini. Quindi colui che chiede un prestito riceve fiorini e nelle spese di cambio è nascosto il tasso di interesse. Poi questo sistema è venuto meno, la Chiesa ha accettato in tempi successivi, abbastanza successivi, il cambio, ma questo stesso identico sistema è vivo tutt'oggi nella finanza islamica. Nella finanza islamica questa proibizione è rimasta, quindi non è possibile avere un prestito, ma la banca compra un bene e lo affitta a colui che poi diventerà il proprietario, che da noi questa cosa si chiama leasing. Ecco.
1: Certo. Ecco, vabbè, ma poi nel libro ci sono tanti altri spunti, ad esempio...
0: Scusa, mi dicevi dei Lombardi,
1: Se riesci,
0: sono dimenticato di rispondere.
1: Se riesci in pochi secondi che stiamo andando verso
0: la fine. I Lombardi erano i prestatori su pegno,
1: ecco,
0: che erano originari dell'Italia settentrionale, non tanto della Lombardia quanto di Piacenza e poi di Alba e di Chieri in Piemonte, ed erano quelli che prestavano poco a tantissimi, ed erano diffusi in tutta Europa, e infatti poi abbiamo Lombard Street, la più famosa è a Londra, che è nel cuore della City, ma c'è a Parigi, c'è ad Anversa, c'è un po' dappertutto.
1: Bene, allora grazie veramente Alessandro Marzomagno per averci accompagnato nella spiegazione, lettura se vogliamo anche ragionata, dei contenuti di questo interessante libro pubblicato dalla Terza dal titolo L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora Alessandro, buona serata.
0: Grazie a te e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roggero in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna, Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdalem in Germania, F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, dalla base aerea britannica di Leigh-on-Hewitt in Inghilterra, caccia F-35 insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo, il tutto in una escalation del conflitto.
3: Ad una settimana dal collasso della tregua e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione, mentre due soldati americani sono rimasti uccisi in un attacco iraniano in Giordania, portando a 16 il numero delle vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. In una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania, in particolare dove sono morti i due militari americani e un altro risulta disperso. Nel condannare gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili, il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha parlato di crimini di guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Zoran Mandani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ha passato la prima notte in cella Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori, detenuto nel carcere di Bollate. Ieri mattina il 72enne ha ricevuto la visita del segretario della Lega e vice premier Salvini. Dopo il richiamo di Mattarella sulla grazia, la vicenda resta in primo piano nel dibattito politico.
4: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
5: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
4: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del Gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagio in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei 2 concerti programmati nel capoluogo milanese. Dopo la data di ieri, circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
6: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
7: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali. Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
8: Domani è un altro giorno e chiaramente avrò Musk che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore specialmente, è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
7: E oggi è anche il giorno di Spagna e Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Estre Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey. Normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar, che ha vinto anche sul Col d'Huez, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro. Nel volley, bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi, che batte 3-0 l'Argentina in Nations League. Cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E con lo sport finisce questa edizione di GR24, che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
2: È la gara di mountain bike più massacrante del mondo. Quattro passi dolomitici, un viaggio verticale nel cuore delle Dolomiti, montagne già difficili da scalare con mezzi meccanici. Figuriamoci in bicicletta. A trionfare nell'edizione 2026 sono stati lo spagnolo David Valero Serrano tra gli uomini e l'italiana Claudia Peretti tra le donne, protagonisti di una delle edizioni più spettacolari della Iro Sud Tirol Dolomites. E quest'anno la Iro Sud Tirol Dolomites diventa anche un gioco da ragazze.
3: Vincere qua con il tricolore addosso per me è un'emozione unica, ci speravo. Quest'anno sapevo che arrivavo qua con la mia miglior condizione possibile e allora ho cercato di prepararla al meglio e la preparazione ha dato i suoi frutti.
4: Tre percorsi di 86, 71 e 60 km, considerati tra i più duri e allo stesso tempo affascinanti per dislivello e difficoltà tecniche, su cui si sono confrontati poche settimane fa atlete e atleti di 54 paesi. Senza dimenticare la prova non agonistica che ha chiuso il fine settimana di pedalate, coinvolgendo centinaia e centinaia di appassionati amatori. Giunta quest'anno alla sua 16ª edizione, la Iro Sud Tirol Dolomites è la maratona di mountain bike più impegnativa al mondo, organizzata con partenza da Selva di Val Gardena e disegnata al cospetto proprio delle Dolomiti. Ma cosa spinge ad affrontare tali prove di resistenza? E quali messaggi lanciano queste prove a pedali nel cuore di alcune delle montagne più belle del pianeta? Ne parliamo oggi con diversi protagonisti di questa che è più di una gara, ma direi anzi una vera esperienza di sport e di vita. E allora il nostro primo ospite non poteva che essere lui. Colombiano di nascita, ma che l'amore per la bici ha portato nel nostro paese, classe 1983, della mountain bike è un mito a livello globale e della Iro Sud Tirol Dolomites il vero dominatore, avendone vinto ad oggi ben 8 edizioni. Leonardo Paez, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie Emilio, un saluto a tutti e sono onorato di essere qua.
4: Beh, il piacere è tutto nostro, Leonardo. Ho detto bene, giusto? 8 vittorie, è incredibile.
5: Sì, 8 vittorie, ho avuto la fortuna di farli.
4: Più che fortuna, direi bravura. Senti, raccontaci come nasce la tua passione per la bicicletta, che diventa poi passione per la mountain bike.
5: Sì, praticamente parte da quando avevo 16 anni, si può dire, quando ho avuto la possibilità di comprare la mia prima mountain bike, era senza solo un reporto dietro, cioè senza cambi. Poi l'ho riuscita a sistemare lavorando in campagna e poi sì, nel 1999 mi pare ho fatto la mia prima gara. Sì, è passato un po' di tempo sul paese mio. Così piano piano ho cominciato a gareggiare già un po' più fuori del mio paese, si può dire. E sì, mi ho fatto un po' di strada, mi hanno conosciuto, ho avuto qualche aiuto perché all'inizio era difficile. E poi nel 2002, ho viaggiato, ho avuto la fortuna di viaggiare in Perù e fare già una gara internazionale. Anche in quel tempo anche panamericani, che è come tipo l'europeo qua, The Under 23, cross country, che infatti l'ho vinto. E poi sì, piano piano ci sono arrivato in Italia nel 2005 con una squadra del Trentino, l'Arco Pareno Carraro Team.

0: mi ricordava molto, molto a casa, mi ricorda ancora. Ogni volta che vado lì è come se fosse la prima volta, tante emozioni, e poi la gara è diventata per me anche una storia, se puoi dire. Sì, ogni volta che vado cerco di far bene, sì, ho fatto bene su ogni partecipazione, anche se ho avuto qualche infortunio, ma comunque me godo sempre questa gara.
1: Ecco Leonardo, tra i tuoi 8 successi nella Hero Südtirol Dolomites, qual è quello per te indimenticabile che ti resta più vivo nella mente e nel cuore?
0: Comunque sempre la prima perché era stata una giornata difficile, siamo partiti con la pioggia, era freddo quel giorno e per fortuna dopo il Pordoi è arrivato un po' il sole, ci siamo un po' scaldati e ho vinto da poco, sì, non molto, avevo Alban Lacata dietro che me, che me teneva sempre. Mi seguiva, sì. E poi sì, il mondiale anche mi ha un po' segnato nel 2015 perché ci tenevo tanto a far bene, gara fatta per me, no? Ma ho avuto un problemina, sì, 15 giorni prima mi sono fratturato un dito e un po' mi ha fatto calare anche un po' la motivazione, ma comunque ho fatto terzo vicino al secondo e dai, è andata bene.
1: Ormai, come dicevamo, Leonardo Paez, di questa maratona a pedali sei diventato il simbolo, il punto di riferimento non solo per gli avversari che vogliono batterti, ma anche per i tanti amatori che trovano in te una fonte di ispirazione.
0: Penso che ogni volta che vado, no, la gente sempre mi chiede come sto, sì, quest'anno vinci ancora, dai che ci teniamo. E un po' mi sento come impressione, ma anche mi piace perché ormai mi dicono tu sei il hero e poi anche se no vinco, comunque dai, comunque sempre sei il migliore. Allora questo mi motiva, no, a partecipare di nuovo. È comunque una sfida questa gara anche per la gente che va e per tutti, penso. E tutti vogliono, sì, tutti si preparano anche per battermi.
1: E a volte, ma davvero di rado, caro Leonardo, ci riescono pure. Ma poi vi ritrovate di nuovo là, sulla linea della partenza, pronti a una nuova sfida, pedalata dopo pedalata. Senti, stavamo accennando agli amatori, ai non professionisti, insomma, che comunque partecipano alla prova non agonistica. Qualche suggerimento da dare da parte di un campionissimo come te?
0: Io credo che sì, partecipare e poi finirla, perché è una gara talmente dura, poi sulle Dolomiti, su questi bellissimi panorami, è un'esperienza bella per ognuno, no? Io me la sono goduto tante volte, anche faticato tanto, ma comunque sempre un bel ricordo e ogni volta che c'è questa gara ci vado finché posso.
1: E come attitudine, quale deve essere quella dell'appassionato amatore, secondo te? Nel senso che tutti vorrebbero, ma non tutti possono essere Leonardo Paez. E allora, come pedalarsela per godersela e conservarne un bel ricordo, questa Hero Südtirol Dolomites?
0: Il consiglio penso sia comunque sì, io voglio partecipare a questa gara, devo essere preparato, no? Non arrivare con poco allenamento, perché comunque diventa poi, se non sei allenato, diventa troppo dura, già è dura e penso che con un po' di allenamento in più si godono di più la gara. E poi io non mi posso fermare in gara a godermi il panorama. Un amatore o un agente che va a partecipare si può fermare al ristoro, farsi la foto e continuare, no? Cioè, non per forza deve essere fatica, no? Magari io qualche anno più avanti farò così, mi goderò la gara che ormai ho faticato per anni, no?
1: È quello che ti auguriamo, ma siamo pure certi che per un bel po' di altre edizioni a venire sarai alla partenza per cercare di vincerla una volta di più. Intanto, Leonardo Paez, plurivincitore della Hero Südtirol Dolomites, grazie davvero per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie mille.

0: tutti e ci vediamo alla prossima gara.
1: Direi che dopo tanto pedalare è il momento giusto per una breve pausa, qui a Olimpia. Ma vi aspetto perché fra pochissimo ricominceremo insieme a scalare le vette e a ridiscendere verso le valli della Iro Südtirol Dolomites.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Dove vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale. Olimpia.
5: Nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, si è scritta un'altra pagina leggendaria della mountain bike mondiale. La Iro Südtirol Dolomites, tappa regina e giro di boa della rinnovata Coppa del Mondo UCI Marathon, accende i riflettori su Selva Val Gardena. 3.000 biker da 46 nazioni. Un unico obiettivo: conquistare punti decisivi per il titolo iridato. Seguiamo le gesta dei leader della classifica maschile e femminile sui quattro passi dolomitici più duri al mondo.
6: It took me 4 years to get here, so it's really, really, it's sweet of the victory. I got some prizes over the course today. It was a really difficult day, but in the end I got strong legs, and in the attitude I was feeling fine. So I'm super happy and super, super proud to take the win.
1: Storia di campioni ma anche di campionesse, come sappiamo, quella che si scrive ormai da 16 anni sui tornanti, le valli e soprattutto le montagne della Iro Südtirol Dolomites, la gara di mountain bike più dura al mondo che si svolge appunto nel cuore delle Dolomiti. Quest'anno il successo sui 60 km e 3200 metri di dislivello dedicato alle donne è andato alla campionessa azzurra Claudia Peretti. Lo scorso anno era stata invece un'altra italiana a trionfare, dopo una vera e propria marcia d'avvicinamento al gradino più alto del podio, preceduto da un quarto, un terzo e un secondo posto nelle edizioni precedenti. Altoatesina, classe 1992, Sandra Mayrhofer, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
7: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
1: Sandra, sentivamo la tua gioia dopo il successo dello scorso anno, eh?
7: Sì, esatto, cioè l'anno scorso penso che sia stata la vittoria più bella della mia vita, vincere la Hero, cioè, era davvero molto molto emozionante e come hai detto già te, cioè sì, mi ci è voluto qualche anno perché ho fatto prima quarto, poi terza, poi seconda, poi finalmente sono riuscita a vincere.
1: Mountain bike ma anche triathlon se non sbaglio nella tua carriera.
7: Sì, esatto, io arrivo dal triathlon. Ora da 2 anni che mi sono concentrata più sulla mountain bike, però prima facevo triathlon, cross triathlon, che anche lì si va con la mountain bike, non con la bici da strada, cioè si inizia sempre col nuoto, poi mountain bike e poi corsa trail.
1: E dire che tutto è iniziato con una nuotata in Puglia qualche anno fa, raccontaci di più.
7: Sì, esatto, cioè, io ho lavorato in Puglia come istruttrice di nuoto, e lì mi sono avvicinata a gente che faceva triathlon, qualcuno che aveva già fatto l'Ironman, un signore che andava lì con gli ospiti in bici e così pian pianino mettendo insieme tutte le discipline sono arrivata al triathlon e mi hanno anche subito tesserati giù in Puglia e ho fatto lì poi la mia prima gara.
1: Ecco, ma perché si sceglie di fare tanta fatica? O meglio, quali sono le motivazioni che vi spingono, ti spingono a mettersi alla prova in modo così estremo come alla Iro Südtirol Dolomites?
7: Penso che passi molto tempo con te stesso, passi molto tempo con te stesso nella tua testa, riesci a andare oltre, a gestirti, e a trovare piacere nella fatica e quello mi piace molto.
1: Poco tempo di godersi il panorama, quando si soffre così tanto pedalata dopo pedalata, immagino.
7: Solitamente in gara non c'è tempo di guardarsi intorno, ci godiamo molto più il paesaggio nei giorni prima, quando proviamo la gara lì sì, uno riesce a vedere un po' il panorama che nelle Dolomiti è spettacolare e a godersi un po' il paesaggio, però in gara devo dire non sono mai riuscita a godermi tanto il paesaggio. A me conquistano lì le montagne che sono molto vicine, riesci a viverle da tanto vicina, ti avvicini in bici, ti avvicini con la fatica, vedi quanto sono enormi, quanto fanno impressione, quanto sei piccolo te. Ti trovi queste salite lunghissime che ti portano lì in cima, e quello mi è piaciuto sempre tanto tanto. Poi il percorso è tosto, è tanto ripido, però poi la fatica si appaga con tutto quanto, sia panoramicamente, però anche poi con l'organizzazione che è sempre meravigliosa, ci mettono sempre tantissimo e l'arrivo è sempre spettacolare.
1: Restando in sella, Sandra Mayrhofer, ti chiedo come ci si allena per una sfida del genere?
7: Sì, cioè, il mio allenatore è Roberto Crisi, mi cerca sempre di preparare al meglio agli appuntamenti, poi tutta la stagione invernale, anche quando uno inizia a preparare le basi, l'endurance aerobico, e poi diventiamo sempre più specifici andando verso le gare, un po' più di intensità, un po' più di fatica in bici, più allenamenti più lunghi, e così pian pianino uno si avvicina alle gare. Poi la settimana prima delle gare è tanto importante anche il riposo, che uno non esagera più, che uno non deve aver paura di aver fatto troppo poco, però che uno è cosciente di aver fatto tutto il possibile che uno poteva e di stare rilassati, godersi qualche giorno con meno ore, con meno intensità in bicicletta e prepararsi però mentalmente al meglio alla fatica e alla gara.
1: Suggerimenti per chi come te è appassionato ma non è un professionista, come magari potrebbero essere i tuoi allievi, te che sei anche insegnante di educazione fisica?
7: Sì, molto, cioè, sia nei miei alunni come anche tante volte come vedo nelle gare amatoriali, l'errore più grande è partire troppo forte, cioè, partono con tanto entusiasmo che è bello da vedere, però poi è difficile arrivare contenti e con energie all'arrivo. Sì, penso quello è l'errore più grande che fanno tanti, e poi tanto importante anche l'alimentazione, che negli ultimi anni uno ha fatto tanti passi in avanti e lì di alimentarti bene e di bere abbastanza, ora col caldo fa davvero la differenza.
1: Prossimi obiettivi stagionali per te, Sandra?
7: Quest'anno abbiamo il mondiale di mountain bike marathon in Italia, quindi quello sarà sicuro un grande obiettivo, e di preparare quello al meglio, che sarà a metà settembre. Sì, penso che quello è l'obiettivo più grande, più vicino.
1: Ma l'anno prossimo sarà ancora un'altra Iro, promesso,
7: No, certo. No, quello per l'anno prossimo è sempre un cerchio rosso intorno alla data della Iro, che è sempre un obiettivo grande a far bene lì.
1: Grazie davvero, Sandra Mayrhofer, per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
7: Grazie mille a voi, grazie mille per l'invito.
1: E sempre pedalando ci ha raggiunto un altro grande campione del ciclismo, stavolta paralimpico, che quest'anno ha partecipato alla sua seconda Iro su Tirol Dolomites. Classe 83, da Bordighera, membro di Obiettivo 3, la polisportiva paralimpica fondata dal leggendario e ai noi compianto Alex Zanardi. Fabio Radrizzani, benvenuto a Olimpia.
8: Ciao.
1: Fabio, sensazioni dopo questa nuova partecipazione alla Iro?
8: Portarla al termine, come avevo già detto l'anno scorso, è sempre una cosa magnifica, un'emozione stupenda, perché comunque superi sempre un po' il tuo limite, no? Sia a livello fisico che mentale. È stata una gara molto dura e portarla al termine non è mai banale, non è mai scontato.
1: Spiegaci anche come hai adeguato la tua mountain bike per questa gara, tu che

0: Lo ricordiamo, intorno ai 30 anni ha subito l'amputazione della gamba sinistra in seguito a una fascite necrotizzante.
1: Beh, diciamo la mia è una mountain bike tradizionale che usa qualsiasi normodotato. L'unica cosa che io ho progettato col mio team è una modifica vicino al tubo sella. Ho creato un invaso che ha molto la forma della protesi, per capirci, dove io riesco col moncone a farci forza e mi dà una gran leva e una gran stabilità, specialmente sui terreni smossi e sulle salite. Diciamo che la chiamo un po' la mia mezza gamba in più, via, è quello che mi dà un grande aiuto.
0: Direi un supporto essenziale, viste le pendenze di questa gara.
1: Sì, è molto, molto fondamentale. Le pendenze sono ostiche, ostiche, e quindi non bisogna mai farsi trovare impreparati, via.
0: Ecco, c'è un'immagine che secondo te esemplifica meglio di altre l'atmosfera che circonda la Hero?
1: Sì, allora, beh, la prima cosa proprio appena arrivato è stata l'accoglienza. L'accoglienza, se ti devo dire, cioè, un'accoglienza così non me l'aspettavo proprio. E anche durante la gara, il tifo, il calore di tutti, ogni persona che mi sorpassavo, che io sorpassavo, c'era sempre uno scambio di parole, un complimento, veramente, veramente, veramente bella questa cosa. Tifosi sì, e ti dico l'organizzazione anche dal primo momento che sono arrivato lì mi ha accolto, mi hanno chiamato subito appena arrivato e tutto, cioè è stata veramente una cosa incredibile e inaspettata. Colgo l'occasione per ringraziare sia Obiettivo 3 e la Hero per questa diciamo ospitalità e questa occasione che è veramente incredibile per me.
0: Passione antica è la tua per la bicicletta, che per paradosso la tua vicenda ha riacceso e rafforzato invece che affievolire.
1: Beh, sì, è stata una bella ripartenza e beh, la voglia di tornare in bici era tanta, però con tanti punti di domanda, no? Dico sempre io, nel senso che sei all'inizio, non sai come si può fare, come si parte da fermo, come si pedala e quindi diciamo che con un po' di curiosità e voglia ho riscoperto un po' il me sulla bici in una maniera diversa. E poi, vabbè, la bici mi regala secondo me delle sensazioni, un senso di libertà, di benessere a livello mentale e fisico che è indescrivibile, penso, no? Cioè, quando sali sulla bici già, io dico sempre, respiri già un'altra aria, no? E ossigeno, lo chiamo un po' l'ossigeno, via.
0: Citavamo Obiettivo 3, una delle splendide idee di Alex Zanardi, che ha voluto questa polisportiva paralimpica per spingere tanti potenziali talenti all'attività di vertice, ma anche e soprattutto avviarne altrettanti allo sport, alla pratica sportiva di base.
1: Beh sì, diciamo che quello che è stato costruito dall'inizio e pensato da un campione come lui era già una cosa incredibile, no? Perché io definisco sempre un campione come lui nella vita e nello sport, che comunque ha progettato questa cosa per dare un'occasione a comunque qualsiasi persona che si voleva affacciare al mondo dello sport, magari dopo un incidente, magari dopo un calo mentale anche, quindi una ripartenza importante, ma con un'occasione così, cioè, quindi era secondo me quello che lui aveva progettato per Obiettivo 3 era già una cosa incredibile, una cosa veramente che non per niente in Italia come realtà esiste Obiettivo 3. Cioè, non c'è altre realtà simili, quindi ti fa capire quanto lui era già avanti su quella cosa lì. E non per niente l'ho sempre definito un campione, sì, nello sport, ma nella vita, perché questa è una lezione di vita alla fine, penso che dia a tutti.
0: È anche il modo, Obiettivo 3, per far sentire ancora la voce e il messaggio di Alex, vero Fabio? E fra poco riparte la staffetta che attraversa tutta l'Italia. C'è ancora da pedalare, insomma, eh?
1: Beh, sì, io dico sempre che ognuno di noi dà un piccolo contributo che insieme diventa enorme per continuare a far sì che questa cosa vada avanti e per fare in modo che Alex sia sempre con noi in questo progetto che tanto ha voluto. Quest'anno ho un bel carico di responsabilità, però questo mi gratifica molto e mi è stata assegnata una tappa che attraverserà tre regioni e con una distanza di 180 km per 3.800 di dislivello, quindi una cosa bella impegnativa da preparare bene nei mesi prima, via, e per non farsi trovare impreparato.
0: Fabio Radrizzani, campione del nostro paraciclismo. Allora, davvero tante di queste pedalate e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie a voi e ringrazio ancora veramente te per questa intervista e la Iro per la stupenda occasione anche quest'anno e Obiettivo 3.
2: Olimpia. Miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
4: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto, cioè siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
3: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
4: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
3: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
4: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
3: sì,
4: Elisabetta
3: ma poi li
4: Busconi.
3: intervisto io.
4: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
3: In effetti, non lo so.
4: Di almeno quando va in onda il programma.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
5: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
6: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del Digitale Terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che non poteva non guardare a quello che abbiamo attorno, ovvero un gran caldo. Questa puntata è dedicata al caldo, a come ci si può difendere dal caldo, cosa si sta mettendo in campo adesso e non in futuro, ma soprattutto vabbè, pratiche che mettiamo in campo adesso e che ci faranno bene insomma da qui in avanti. E però dobbiamo pensare anche a chi non si può difendere da questo gran caldo. Sta emergendo una nuova povertà, per così dire, la povertà di raffrescamento viene chiamata in inglese, la cooling poverty. È una nuova povertà che appunto purtroppo nei prossimi anni, se questa è la tendenza, sarà destinata ad aumentare. Vogliamo parlare un po' di queste situazioni nel corso della puntata, il polso della situazione sul tema della cooling poverty, di come viene affrontata o come la si può affrontare. Beh, lo chiediamo a Fra Giampaolo Cavalli, che è direttore dell'Antoniano di Bologna, dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentrovata.
1: Allora, grazie e bentrovata a lei. E volevo ricordare, insomma, l'Antoniano è quello che abbiamo un po' tutti in mente, cioè quello del piccolo coro, dello Zecchino d'Oro, ma quella è solo una parte del tutto, anzi quella è una parte che aiuta a finanziare moltissimi progetti sociali e mense francescane in Italia e nel mondo. Mi pare di aver letto 20 in Italia, 5 nel mondo, dico bene?
2: Esatto, sì sì, l'Antoniano nasce dall'inizio come un'esperienza che ha due facce, due mondi che si parlano, il mondo diciamo dello spettacolo, della cultura e il mondo della solidarietà, che nasce da questa intuizione di padre Ernesto, che dal campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale immagina da una parte di ospitare e accogliere i poveri come fossero degli ospiti di un ristorante e di accompagnare i sogni dei giovani, soprattutto nella realizzazione delle loro capacità artistiche. Poi l'incontro con Cino Tortorella fa dell'Antoniano a Bologna il luogo dello Zecchino d'Oro dal 1961.
1: Eh sì, E però appunto vanno avanti le due anime, insomma coesistono, convivono,
2: esatto,
1: anzi
2: sì,
1: cercano di parlare, perché c'è anche un tentativo ovviamente di dare la possibilità di sviluppare capacità artistiche, musicali a chi altrimenti non ne avrebbe la possibilità. Però nello specifico, Fra Giampaolo, la porto su un altro tema, che è quello del grande caldo nelle città e di come coloro che hanno meno mezzi stentano ad affrontare questa situazione. Ci sono dei dati abbastanza preoccupanti, ovvero tantissimi non dispongono di apparecchiature adeguate, ma altri addirittura, pur avendo magari il ventilatore, scelgono di non accenderlo perché poi sanno che la bolletta sale. Questo voi lo constatate, immagino, parlando con tutti coloro che frequentano le vostre mense, ma non solo, insomma.
2: Sì, il nostro osservatorio è molto radicato sul territorio, perché ci sono queste 20 realtà legate al mondo francescano sparse un po' su tutta Italia, da Torino fino a Palermo, e quando ci parliamo, ci confrontiamo i dati, ci accorgiamo che questi cambi di clima così importanti influiscono in maniera molto significativa sulla vita delle persone. Prima parlava di nuovi poveri, in realtà sono sempre i soliti i poveri, no? Quelli che non hanno le risorse per arrivare a fine mese, che non hanno lavoro, che non hanno casa, per tanti motivi diversi, e su queste persone il caldo, questi cambi improvvisi, no? La tempesta, poi il caldo soffocante, poi ancora la tempesta che arriva e distrugge strade, vie, alberi, su persone che non hanno la possibilità di mettersi al riparo, di garantirsi un luogo fresco, oppure semplicemente anche di scegliere di andare a passare qualche giorno da un'altra parte dove si possa stare un po' meglio. Questi fenomeni impattano in maniera molto molto forte sulle persone che non hanno le risorse, alle volte né per una casa né per il cibo ogni giorno, e purtroppo il dato che fa riflettere, che mi mette in crisi, che non è un trend in decrescita, ma ahimè è un trend in crescita, perché
1: infatti,
2: ovunque, no, ovunque vediamo file che aumentano dove ci sono luoghi di accoglienza e di servizio per le persone fragili.
1: Ma infatti c'è un po' questa, vogliamo chiamarla mania o comunque abitudine a fare copia e incolla di terminologie, soprattutto dall'inglese. Io non sono molto d'accordo nel definire la cooling poverty, la transport poverty, la ne so, heat per dire riscaldamento e così via. Come diceva lei, c'è purtroppo un'area, un gruppo di cittadini italiani che versa in condizioni di povertà, e poi ci sono tutta una serie di questioni che aumentano il gruppo di coloro che non riescono a far fronte alle spese, mi pare che sia un po' questo, quindi suddividere è fuorviante, io credo.
2: Da una parte è fuorviante, dall'altra parte mette in risalto come il cambiamento climatico stia impattando in maniera molto incisiva e molto forte sulla vita, soprattutto di tante persone che non hanno risorse, e impatta in maniera molto più esigente e devastante, no, sulla vita dei poveri. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, ricordava come il tema del clima è un tema che genera effetti molto pesanti soprattutto sulle fasce deboli e sui poveri, non solo in Italia, in tutto il mondo. Ci sono alcune metropoli, soprattutto nel Sud America, che vivono situazioni, o in Africa o in Asia, che vivono situazioni proprio devastanti e faticosissime, proprio

0: in relazione al cambiamento climatico e all'aumento delle temperature a cui stiamo assistendo.
1: Sì, perché poi c'è sempre la solita risposta: chi ha più denaro ovviamente investe per difendere la propria casa, per, non so, spostarsi, per aggiustare quello che si spezza o si rompe e gli altri non ne hanno la possibilità, o assicurarsi. Adesso si dice spesso, no? Assicurazioni contro eventi catastrofici, catastrofali, eccetera, eccetera. Ma non tutti poi dopo hanno il portafoglio
0: Sì. Esatto,
1: per farle, firmarle.
0: sì, parlare di cooling poverty significa mettere l'attenzione su una situazione che sta impattando in maniera diversa sulla vita delle persone e impatta in maniera diversa in relazione anche alla situazione economica e alle risorse che una persona può avere a disposizione, no? Quando noi conosciamo delle famiglie o incontriamo delle persone che devono scegliere tra il pranzo e il medico, tra la merendina a scuola per il figlio e pagare la luce, ma non perché sono incapaci o perché non sono volenterosi o non hanno voglia di lavorare, ma perché c'è una disuguaglianza sociale che alle volte non permette di garantire il minimo, no? Tanti in una città, io vivo a Bologna, con uno stipendio di 1.200 euro,
1: Una
0: una
1: famiglia
0: famiglia
1: non si tiene
0: non
1: insieme.
0: si tiene in piedi, no, non si tiene in piedi. E purtroppo stipendi di questa misura ce ne sono tanti, alle volte ce ne sono anche molto inferiori, no? E quindi c'è un tema sociale che in situazioni come quella che stiamo vivendo in questi giorni diventa ancora più devastante, ancora più impattante.
1: Allora, voi date ovviamente tutto l'aiuto possibile, anche tutti i consigli possibili, perché poi comunque qualcosina, diciamo, uno riesce anche a, risparmiare o a ottenere, magari usufruendo di servizi che può avere il comune, no? Ci sono
0: Certo,
1: persone che non
0: sì.
1: sono informate, magari, perché si trovano improvvisamente in una condizione di difficoltà. Dall'altra
0: Sì,
1: parte, cosa si può fare però in più, per, come dire, no? Ridurre questo divario, secondo lei?
0: allora, ognuno può fare nel suo piccolo, no? Nel suo raggio esistenziale può avere delle attenzioni perché per andare incontro alle esigenze del clima, e dall'altra parte per stare vicino a persone che sono in difficoltà. Ci sono i luoghi di Operazione Pane, che è questa rete sparsa sul territorio italiano, ma anche penso alla Caritas, penso a tante altre associazioni, penso ai comuni stessi che hanno aperto i rifugi climatici, tante iniziative che permettono alle persone di trovare delle isole dove poter stare con qualcuno, fare delle
1: Sì,
0: attività,
1: tanti sono anche tanti
0: essere in un
1: anziani,
0: ambiente.
1: vero? Che quindi hanno bisogno di varie attenzioni rispetto al caldo, ma anche psicologiche, di
0: Sì,
1: sostegno, di cure mediche
0: certamente
1: magari.
0: le persone fragili sono fragili per motivi economici e quindi magari sono i poveri che incrociamo per le strade, ma i fragili che in questo momento ce lo ricordano sempre i giornali, le informazioni, ovunque, no? Sono gli anziani, sono i malati che se sono soli, se non sono accompagnati, se non sono sostenuti, se non hanno qualcuno che li aiuti a capire come stare dentro questa emergenza, hanno un impatto sulla loro salute e alle volte anche sulla vita stessa, che è molto molto importante. I dati ci raccontano che la maggioranza dei morti di questi mesi dovuti al caldo sono tra gli anziani, i malati e i poveri. No, questo ci dice che, no, cosa sta succedendo, ci racconta. È un sintomo che ci deve interpellare in qualche modo.
1: Eh sì.
0: Noi ci proviamo, nel senso che
1: Ma
0: proviamo
1: penso
0: a
1: ci
0: mettere.
1: sono cose, adesso poi su magari proprio anche le cifre, tra pochissimo avremo anche dei dati con gli esperti che seguono proprio questo aspetto. Dicevo, ma a volte si tratta anche di interventi, tra virgolette, banali, cioè sappiamo tutti che in un momento così fare una doccia può cambiarti.

0: la vita, no? E
1: sì,
0: quindi
1: fare la doccia.
0: Offrire anche dei servizi semplici come appunto una mappa dei rifugi climatici della città ben chiara, perché il mio comune ad esempio, non starò qui a parlarne male, ma ce l'ha, ma te la devi andare a cercare la mappa dei rifugi, dove stare, sì. Dov'è, e quindi deve essere ben
1: delle
0: diffusa,
1: delle fontanelle dove c'è l'acqua,
0: sapere sì. dove magari appunto uno può trovare un presidio aperto, medico o comunque di assistenza, cioè sono cose che dovrebbero essere più pubblicizzate semplicemente a volte.
1: Sì, dovrebbero essere elementi molto più facilmente raggiungibili e ahimè alle volte la mappa sia per la necessità di usare strumenti digitali che non per tutti sono così accessibili ancora, sia anche per la difficoltà di reperire queste indicazioni. Alle volte sono veramente delle cacce al tesoro, più che delle mappe che ti permettano di risalire ai servizi.
0: Mi è venuto in mente una cosa, hai detto digitali, e mi è venuto in mente che magari anche qualche telefono pubblico in più da tenere per strada, forse sarebbe ora di rimetterlo, anche per colpi di calore, da malori e così via. Certo, sì, si deve sempre contare sulla presenza di qualcuno con un telefono in mano, ma insomma non è detto che sia sempre così.
1: Sì, c'è una solidarietà sociale o comunitaria, questa parola mi piace di più, che potrebbe crescere, no? Potrebbe diventare di più sensibilità comune, anche se devo dire che ad esempio i nostri servizi si basano fondamentalmente in maniera molto importante sul contributo di tanti volontari e il mondo del volontariato. Giovani, anche pensionati, ma di tutte le fasce di età, sta rispondendo in maniera molto disponibile perché i servizi possano essere aperti, perché si possa continuare a offrire dei luoghi, dei tempi, della vicinanza a tante persone che non riescono a gestirla in maniera diversa per tantissimi motivi. Poi ogni storia è qualcosa di particolare e ogni storia deve anche essere accompagnata, letta, compresa a partire dalla persona che ci sta dietro, con le sue fatiche, con le sue opportunità, e chissà se mai riusciremo a pensare che anche una persona fragile può essere una risorsa per la nostra comunità.
0: Quello è un cambio di mentalità che ci auguriamo, ma che insomma sul quale si può lavorare magari anche insieme, ecco. Finalmente,
1: sì.
0: Sempre insieme mai da soli, ricordando anche questo caso, su questo aspetto, Papa Francesco. Fra Giampaolo, la ringraziamo moltissimo, ringraziamo lei per il lavoro che fate, per il racconto che ci ha dato oggi.
1: E se volete, se qualcuno vuol conoscere un po' di più quello che facciamo, sul nostro sito antoniano.it ci sono tante informazioni anche molto concrete, anche tante modalità per stare vicino
0: e magari partecipare
1: bisogno.
0: Anche magari partecipare,
1: esatto.
0: Dare sollievo e entrare nella vostra vasta comunità. Grazie davvero,
1: esatto.
0: Buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie. Buon lavoro. Beh, grazie.
0: A questo punto abbiamo ascoltato Fra Giampaolo Cavalli, appunto abbiamo parlato dell'Antoniano di Bologna con lui, di questa situazione del caldo che aggrava certe situazioni, ovviamente comprensibilmente si tratta di situazioni magari già borderline, con persone in difficoltà, che possono essere difficoltà economiche, difficoltà di salute, che di fronte a crisi climatiche, chiamiamole così, sempre più frequenti, ne risentono sotto tutti gli aspetti, compreso quello economico. Proseguiamo in questo discorso e diamo il benvenuto a Luciana Favaro, che è presidente di Euclipa, Associazione Italiana del Patto per il Clima. Buongiorno, benvenuta anche a lei.
2: Salve. Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Dunque, Fra Giampaolo Cavalli poco fa ci ricordava anche qualche numero, insomma, delle purtroppo drammatico, delle vittime di queste ondate di calore. È ovvio che, certo, come abbiamo detto in occasione al suo tempo del Covid, ci sono coloro che purtroppo ne muoiono direttamente, ci sono coloro per i quali le patologie che già portano, insomma, vengono aggravate dalla situazione circostante. No, lo dico perché sennò ci sono sempre quelli che poi dopo andano a criticare, no? Ci sono situazioni diverse, ma ciò non toglie che ormai sia stata addirittura celebrata una giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, e ovviamente tra queste ci sono anche quelli che hanno perso la vita o sono morti in conseguenza di ondate di calore. Voi avete avuto anche due momenti specifici quest'anno, il 15 di luglio, la giornata appunto di cui stavo dicendo, una a Venezia, una a Nuoro, ho visto, in esatto. cui si è parlato di quello che sta accadendo, di come cambia il mondo attorno a noi.
2: Certo, sì. No, guardi, per ritornare ai numeri, le cito l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che dice appunto che l'Europa si sta riscaldando più rapidamente al resto del mondo e che il 95% dei decessi legati agli eventi climatici estremi degli ultimi 40 anni è riconducibile alle ondate di calore. E i numeri sono veramente impressionanti. Nel 2023 si parla di circa 48.000 persone morte in Europa per cause associate al caldo. Certo. Alcune, come diceva lei, persone con fragilità, però, come dire, i numeri sono veramente impressionanti.
0: Certo.
2: Sì,
0: certo.
2: L'Europa ha istituito appunto questa giornata del 15 luglio in occasione appunto l'ha associata alla commemorazione delle vittime della crisi climatica globale. Ha istituito questa giornata nel 2023 e dopo le alluvioni devastanti che hanno colpito Belgio e Germania nel luglio 2021. E l'idea però appunto è quella, in tutta Europa, è stata quella di utilizzare questa giornata non solo per celebrare le vittime, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza sulla crisi climatica e per sollecitare delle forme di prevenzione e di adattamento.
0: Esattamente, perché è giusto ricordare, ma bisogna anche pianificare il futuro, perché altrimenti continueremo a contare purtroppo delle vittime. Quindi le iniziative avevano questi obiettivi, ho visto sia Venezia, ovviamente sempre il simbolo del cambiamento climatico. La Sardegna è stata scelta in considerazione del caldo, forse in particolare, o della fragilità territoriale? Qual è stato il motivo che vi ha portato in Sardegna?
2: Il motivo è che, allora, noi abbiamo una rete a livello italiano di oltre 100 ambasciatori e partner del Patto Europa per il Clima, che è questa iniziativa della Commissione che vuole coinvolgere i cittadini direttamente nel contrasto alla crisi climatica. In Sardegna abbiamo un'ambasciatrice che si chiama Michela Fancello, che sta seguendo un progetto molto concreto, quello della realizzazione di un rifugio climatico in un museo, che è un museo di Nuoro, si chiama Spazio Il Lisso, e l'occasione è stata quella dell'inaugurazione di questo spazio, che appunto è aperto dal 15 luglio alla cittadinanza per offrire refrigerio, accoglienza, ma anche informazione sulle ondate di calore, con l'idea anche di valorizzare dei luoghi culturali nella protezione delle comunità.
0: Può essere anche quella, perché lei mi diceva il rifugio climatico non è un rifugio alpino,
2: non
0: è che si realizza esatto. qualcosa di nuovo e ci si mette l'aria condizionata. Rifugio climatico è un luogo che apre le sue porte in momenti particolari, ricevendo anche persone che magari non sono, immagino, direttamente arrivate lì per vedere il museo, però le porte del museo sono aperte, dopodiché ovviamente se fate una visita è anche benvenuta, ovviamente.
2: Allora, la definizione la definizione di rifugi climatici, anche questo è un po' un termine, no? Che adesso un po' per fortuna, un po' per sfortuna viene molto utilizzato. In realtà sono concretamente dei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Parchi, ovviamente, in primo luogo, perché abbiamo appunto la possibilità di abbassare nelle aree verdi anche di una decina di gradi la temperatura che c'è a pochi passi nelle zone invece colpite dal sole. Parchi, musei, biblioteche, centri civici, spazi culturali, ma per esempio anche scuole. Noi, se poi le può interessare, le parlo di un progetto che stiamo seguendo assieme a Indire e al Politecnico di Torino per trasformare i cortili scolastici in rifugi climatici aperti alla collettività durante l'estate.
0: Quindi bisogna nei momenti particolari aprono, sì, possono essere aperti per i cittadini. E che è,
2: sì,
0: molto importante,
2: però,
0: ovviamente, che caratteristiche devono avere?
2: Appunto, non è che basta aprire dei posti che sono già lì e dire vabbè potete venire qui perché c'è qualche albero eccetera. Vanno organizzati questi spazi, devono offrire ombra, refrigerio, acqua, informazioni, supporto.

0: In particolare per le persone più esposte e fragili. Quindi, per esempio, nella realizzazione di un cortile climatico, un cortile scolastico che viene trasformato in rifugio climatico, e col Politecnico di Torino stiamo seguendo una sperimentazione in una scuola primaria di Torino, cioè proprio stanno costruendo un modello per poi realizzare anche in altri posti dei rifugi climatici di quel tipo, perché anche il tipo di pianta che deve essere messa, di alberatura, eccetera, deve avere delle caratteristiche particolari.
1: Certo, perché se no di parchetti in giro ce ne sono tantissimi,
0: sì,
1: ma per esempio
0: esattamente.
1: oltre al parchetto mettimici anche le panchine, come diceva lei, l'acqua,
0: Esatto.
1: l'albero che non sia un albero stitico, perdonate l'espressione, ma
0: Esattamente.
1: insomma, no? Di quelli da
0: È proprio
1: parcheggio del
0: così.
1: centro commerciale non aiutano, ecco, ci sono, ma non
0: Esattamente.
1: aiutano.
0: Infatti, per esempio, il Politecnico di Torino ci diceva che non tutti i cortili scolastici si prestano a diventare rifugi climatici, quindi per capire che appunto ci vuole anche una professionalità specifica che però i comuni italiani possono tranquillamente sviluppare, ecco.
1: Sì, certo. Poi, tra l'altro, questo farebbe bene in generale al cortile scolastico, perché se è un cortile scolastico tutto lastricato, senza un alberello, senza niente, beh, forse anche per i ragazzi che lo frequentano tutto l'anno non è il miglior cortile possibile.
0: Esattamente.
1: Luciana Favaro, presidente di Euclipa, Associazione Italiana del Patto per il Clima, a risentirci. Allora, buona estate, al fresco.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roggero in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino. Muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina. Annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna. Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdalem in Germania, F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, dalla base aerea britannica di Laken Hewitt in Inghilterra, caccia F-35 insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo, il tutto in una escalation del conflitto.
2: Ad una settimana dal collasso della tregua e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione, mentre due soldati americani sono rimasti uccisi in un attacco iraniano in Giordania, portando a 16 il numero delle vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. In una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania, in particolare dove sono morti 2 militari americani e un altro risulta disperso. Nel condannare gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili, il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha parlato di crimini di guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Zoran Mandani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ha passato la prima notte in cella Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori, detenuto nel carcere di Bollate. Ieri mattina il 72enne ha ricevuto la visita del segretario della Lega e vice premier Salvini. Dopo il richiamo di Mattarella sulla grazia, la vicenda resta in primo piano nel dibattito politico.
3: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
4: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
3: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viale, locali Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma.
1: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola tra tuffi in acqua e risate è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Buffalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagi in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese dopo la data di ieri. Circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
5: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio.

0: che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
1: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali, Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
2: Domani è un altro giorno e chiaramente avrò Musk che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, specialmente è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
1: E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Estrella-Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey, normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar, che ha vinto anche sul Col d'Huez, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro: nel volley bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi, che batte 3-0 l'Argentina in Nations League, cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Nonzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E con lo sport finisce questa edizione di GR 24, che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... La rosa purpurea di Franco d'Assisi.
6: È la settimana di Odissea, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, che cercherà di raccontarvi il film di Christopher Nolan in tutte le sue sfaccettature. Ha già invaso le nostre sale, è già non primo, di più in classifica al box office, ma del resto non c'era storia, non c'era partita. Odissea di Christopher Nolan è il film più atteso dell'anno. Ci sono cinema in cui si parla di settimana piena, praticamente di primi posti liberi la settimana successiva, quindi un evento era e un evento si sta dimostrando. Il film di Chris Nolan, ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo, ma anche approfondiremo tutte le odissee, gli Ulissi della storia del cinema con Ilaria Feole. Cercheremo di stare veramente tanto su questo film, che è praticamente, non dico l'unico, ma quasi l'unico di questa settimana. Tutti gli altri hanno avuto un po' paura, non hanno fatto uscire niente, tranne i coraggiosissimi distributori di Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, che è un piccolo film che invece ha deciso di uscire proprio in questa settimana. Andiamo avanti per raccontarvi cosa ci sarà in questa puntata, perché come sempre andremo a zonzo qua e là per il cinema. Sentiremo un'intervista che abbiamo realizzato con Margarete von Trotta, la grande regista tedesca che è venuta in Italia a ritirare un premio, e l'abbiamo raggiunta per chiacchierare insieme, insomma, del suo grande cinema, Anni di piombo, Rosenstrasse, tanti.

0: morte.
1: Mi ricordo una moglie, un figlio, casa.
2: E avete sentito le suggestioni sonore del film di Christopher Nolan, Odissea, nei cinema, in tantissimi cinema italiani, con una partenza, come vi dicevo, al botteghino molto importante, con un cast veramente clamoroso, Matt Damon nei panni di Odisseo, Tom Holland in quelli di suo figlio Telemaco, Anne Hathaway che è invece la moglie in attesa che tesse la tela, Penelope, Robert Pattinson il cattivo di turno, Antino, e poi le scelte che hanno fatto discutere Lupita Nyong'o, Elena, una Elena bravissima ma di colore, dicono i detrattori, a noi è piaciuta tantissimo, Zendaya che è la dea Atena, Charlize Theron che fa invece Calypso, ancora Benny Safdie, Elliot Page che già fu Ellen Page nei panni di Sinone, insomma un cast che non ci sta nella locandina, veramente straripa, così come straripante è la forza visiva di questo film, del quale parleremo ovviamente con Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
3: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, cominciamo a raccontare la storia, diciamo, a uno sceneggiatore importante di qualche migliaio d'anni fa che si chiama Omero, quindi si partiva da un buon punto di partenza, ma quei poemi sono sempre difficili da inquadrare, rischiano il cheap, rischiano un po' il trash, rischiano di diventare qualcos'altro agli occhi dello spettatore contemporaneo. Invece la prima grande vittoria di Christopher Nolan è quello che questo non succede, succede invece che ti vedi un film che attualizza, concretizza, fa diventare quasi reali cose che non lo sono state, ma rimanendo in quella sorta di nuvola epica che Omero ci aveva portato. Tante le polemiche prima della partenza del film, la Elena di Troia di colore e gli elmi non sono giusti e quei materiali sembrano Kevlar e non erano vestiti così, insomma una serie di, diciamolo pure, boiate che non hanno nessun tipo di logica, perché anche nello scritto di Omero non è che ci fosse descritto il disegno e il tipo di materiali e la grammatura delle corazze. Quindi c'è un narratore, che questa volta è Christopher Nolan, c'è una storia da narrare, rimane sospesa in una, appunto, in una nuvola epica, ma diventa anche terribilmente concreta. E questo penso sia il primo grande risultato di un film che poi mette in fila, nel doppio piano di racconto di Telemaco e di Odisseo, nei loro ricordi, mette in fila tutto quello che è successo e che abbiamo studiato, magari più o meno con voglia, a scuola, con il cavallo di Troia, con la maga Circe, con le sirene, con Scilla e Cariddi, con Polifemo, eccetera, eccetera. Sono tutti episodi di una forza e di un'irruenza visiva davvero straordinaria. Direi che, Boris, è veramente un'operazione riuscita.
3: Ma io mi immagino i greci antichi che dicevano però le sirene non esistono, non abbiamo mai visto Polifemo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, questo era veramente il punto di partenza di una polemica che ritroviamo sempre costantemente e che fa capire, secondo me, anche la difficoltà di questo mondo a percepire il cinema come una forma di narrazione spettacolare, originaria, che deve andare oltre la realtà. E invece noi cerchiamo di ancorarci non alla realtà, ma a quei dettagli che sono abbastanza risibili e ridicoli, soprattutto in un racconto di fantasia. Diciamocelo chiaramente, quando abbiamo saputo che Nolan avrebbe trasposto l'Odissea, abbiamo pensato due cose. La prima, se qualcuno può riuscirci è lui, la seconda, non ci riuscirà. Un po' per snobismo occidentale, perché è l'origin story per eccellenza probabilmente del mondo occidentale, non solo insomma della Grecia, non solo della mentalità narrativa, insomma tutto parte dall'Odissea, è davvero la Bibbia laica probabilmente della letteratura e della narrazione dell'Occidente, e ci sembrava qualcosa che fosse impossibile da toccare. Ecco, la notizia è che Nolan non solo si salva, non solo la porta a casa, ma probabilmente fa il suo capolavoro, e lo fa nel momento in cui decide di abbandonare i suoi eccessivi

0: formalismi, che lo facevano essere il miglior regista del mondo, ma non gli avevano ancora fatto fare uno tra i migliori film del mondo. E ci mette, oltre al suo cervello, oltre al suo talento, oltre alla sua tecnica sopraffina, tanto tanto cuore. Che è fondamentale, è il passaggio che ti fa diventare appunto da Nolan a qualcosa simile a Spielberg o Scorsese, ti fa entrare appunto nel pantheon dei grandi registi della storia del cinema. E lo fa però anche con un'operazione intellettuale interessantissima. Lui l'aveva fatto capire quando ha spiegato il suo cast, prima dell'uscita del film, quando gli hanno chiesto perché hai usato questi nomi, perché hai usato queste facce. Lui ha detto una cosa intelligente, ha detto una cosa da studioso. Ha detto: l'Odissea è un grande poema epico e mitologico. Le facce che io dovevo avere di fronte dovevano essere per il pubblico mito, icona, dovevano restituire immediatamente il segno della leggenda. Ed è esattamente quello che lui fa, non solo con le facce con gli attori, ma con ogni singolo fotogramma. Lo fa con la gestione della colonna sonora di Göransson, che è straordinaria, con la gestione dei rumori. Voi chiudete gli occhi, è esattamente come succedeva in Oppenheimer per quanto riguardava le esplosioni. Sentite il crepitio degli zoccoli dei cavalli, sentite il rumore delle armature. E starete là, sentirete quello che in qualche modo sentivano i greci quando sentivano raccontarsi questo poema straordinario, quando probabilmente se lo tramandavano, quando tanti omeri costruivano questo racconto straordinario. Nolan ha l'intuizione definitiva, che è quella di costruire l'Odissea esattamente non essendo fedele al racconto originario. Lo tradisce molte volte, è anche molto fedele in altre, ma anche in quelle più rischiose, però lo tradisce molte volte perché capisce che deve intuirne lo spirito, non deve fare l'Odissea come è stata, deve fare l'Odissea come sarebbe adesso. E questa è un'Odissea femminista, i personaggi femminili sono straordinari. Il momento in cui Penelope spiega il senso del film a Ulisse è una cosa incredibile, dà il senso a tutto il film, è un momento straordinariamente spielbergiano. È un poema straordinariamente pacifista, è il poema di cui il mondo aveva bisogno, esattamente come l'Odissea rimette l'immaginario a posto e costruisce una mentalità, costruisce un sistema di valori in quegli anni. Devo dire, sono, come avrete capito, incredibilmente entusiasta perché nulla è lasciato al caso. Gli attori sono tutti straordinari, Pattinson, malvagio, veramente ci riporta alle origini del villain, appunto Anne Hathaway, meravigliosa, ma anche coloro che hanno una piccola parte si incastrano e si incastonano all'interno di questa mappa di valori estetici, etici, narrativi in maniera perfetta. La sceneggiatura, insomma, forse era la cosa più facile da fare. Nolan, da una parte, si mette da parte, riesce a mettere per la prima volta, c'era già riuscito in buona parte in Oppenheimer, era già una metamorfosi che avevamo visto in Oppenheimer, ma qui la storia viene prima di Nolan e non si è mai visto più Nolan di così. Credo che abbia capito che il cinema non è solo regia, ma il cinema è storia. Storia con la S maiuscola, storia con la S minuscola, anche con la S media. Comunque, veramente un grandissimo film, uno di quei film con cui si può iniziare ad amare il cinema, ed era ora che lo facesse Nolan.
1: Un'ultima cosa, forse non abbiamo parlato abbastanza, Boris, della prova di Matt Damon, perché insomma è lui Ulisse ed era il ruolo più difficile di tutti. Nolan sceglie un attore che è sicuramente un attore prestante, di grande magnetismo, un mito, come dicevi tu prima, ma non è l'adone del momento, no? E quindi mette in mano a questa fisicità il mito assoluto, cioè il guerriero esploratore di anime, di mondi di tutti i tempi. E la missione di Matt Damon è assolutamente compiuta, con la capacità di Matt Damon di mettere anche dei freni, delle sordine ai momenti emotivamente più difficili, e quindi a cercare di non strafare, di non esplodere, di essere molto essenziale. Penso che davvero sia una delle prove più importanti della sua vita.
0: Proprio perché ha ripreso lo spirito Nolan, non serviva magari l'uomo con i capelli scuri e la barba che veniva raccontato da Omero, serviva che venisse restituito quell'uomo che era più intelligente che bello, più carismatico che imponente e prestante, anche perché bisognava poi costruire invece gli altri personaggi in base ad altre caratteristiche. C'è un meme che gira su internet che a me fa molto ridere, no? Hollywood aspetta.

0: su 700 milioni di dollari per riportare Matt Damon a casa, citando Interstellar, Odissea, Martian e via dicendo, sono vari i film che lo fanno. E questo secondo me accade perché Matt Damon ti dà l'impressione dell'uomo che può esplorare l'ignoto, ma allo stesso tempo ha la forza e il desiderio del ritorno. E anche questa è una grande intuizione di Nolan, che non ha sbagliato neanche un dettaglio. Lasciami dire un'ultima cosa: quando uscì Philadelphia, corsi a comprare il mio primo CD di musica classica, ed era un CD di Maria Callas. Quando uscì Lincoln, uscì a prendere una biografia del presidente americano. Stamattina sono andato in libreria, ho aspettato che aprisse e ho ricomprato una versione commentata dell'Iliade e dell'Odissea. Quando il cinema fa questo, travalica tutto e si può parlare di capolavoro, cioè quando l'entusiasmo ti porta a cercare ancora, ancora e ancora quello che hai già visto e già sentito, ecco, c'è qualcosa di speciale.
1: Vedrai quanti ragazzi saranno agevolati nell'interrogazione di epica dall'aver visto nei prossimi mesi questo film. È veramente Odissea il film che ha sfidato più di tutti i confini della messa in scena ed è solo Christopher Nolan che oggi può fare quello. Posso dirti un auspicio? Spero che arrivi nelle orecchie, chissà in qualche modo, di Christopher Nolan. Ti prego, facci l'inferno di Dante, perché solo tu puoi riuscirci. E quella è la vera Mission Impossible della storia del cinema fino a questo momento. Ci aveva pensato e provato e studiato Franco Zeffirelli, non ha fatto in tempo a farlo. Se c'è un uomo nel mondo che può raccontarci l'inferno di Dante o forse tutta la Divina Commedia, è veramente Christopher Nolan. Allora, Odissea è in tutti i cinema praticamente, quindi lo trovate sicuramente. Boris, tu rimani con noi perché fra poco torneremo a parlare invece di un film piccolo piccolo rispetto a quello di Nolan, che però ha avuto coraggiosamente l'uscita questa settimana, Agent of Happiness. Adesso invece, prima di parlare con Ilaria Feula e di tutte le Odissee vissute in passato nel cinema e nella televisione, giochiamo insieme perché è arrivato il momento di cimentarvi. Spezziamo un attimino il clima, ma proprio per riprendere fiato dopo questa appassionata recensione di Boris su Odissea, dicevo, è il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso, Due Tracce, un film da indovinare per poter vincere la versione Blu-ray 4K di questo film.
2: Vedi, Alexander, questa guerra non si combatte nella realtà, ma nella testa delle persone. Nei notiziari in TV, a Mosca, a Kiev, a Berlino. Voi siete attori in un dramma che si eleva sopra le vostre teste ed echeggia ben oltre questi confini.
1: Quanta attualità, quanta verità in questa frase, in questo frammento estratto da un film che dovete indovinare. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due tracce, la prossima ve la facciamo ascoltare fra poco, e due copie di questo film da vincere in un video.
3: Ulisse, che vuoi?
4: Legami all'albero.
3: Cosa?
4: Qualunque cosa ti dirò poi e qualunque ordine ti darò, non obbedirmi.
3: Ma che vuoi fare?
4: Sentire il loro canto.
3: Oh, sei pazzo, Ulisse.
4: Legami all'albero.
3: E va bene, l'hai voluto.
4: Più forte che puoi. Mettete la cera nelle orecchie. E tu, anche tu, presto. Più stretto. Ancora più stretto. Non alzate gli occhi. Non alzate gli occhi. Remate. Ma che cosa fai?
3: Me l'ha ordinato lui.
4: Perché? Voglio udire il loro canto. Ma sei pazzo, Ulisse? Metti la cera nelle orecchie. Ascoltami, mettila.
5: Mettila nelle tue prima che sia troppo tardi.
3: Udilo con la cera.
1: Di Odissea in Odissea, di Ulisse in Ulisse, andiamo avanti a raccontare un po' quello che c'è stato prima di Christopher Nolan. Non c'è stato moltissimo, l'abbiamo detto. L'Odissea è una storia che sfida i confini della messa in scena e forse oggi solo Nolan, dopo tanti anni, poteva riprovarci con i mezzi e raccontando questo, raccontando il cavallo di Troia, Polifemo, la maga Circe e Scille Cariddi. Ci ha provato un paio di anni fa in un bellissimo film, Uberto Pasolini, ma era Itaca il ritorno ed era solo il ritorno di Ulisse a Itaca. Non è facile mettere in scena questo, ma nel 51, come avete sentito nella clip, ci provò niente meno che Mario Camerini, un regista del cinema italiano più popolare degli anni 40 e 50, con questa versione che aveva a sua volta un cast clamoroso, perché nei panni di Ulisse avete sentito nella scena delle sirene Kirk Douglas, ma poi c'era Silvana Mangano, Anthony Quinn, davvero un cast importante. Per provare a orientarci un po' su tutto quello che c'è stato e su tutto quello che di fatto un po' ha ispirato nel cinema l'Odissea,

0: Siamo in collegamento con Ilaria Feole di Fil TV. Ciao Ilaria!
1: Ciao Franco, ciao, grazie per l'invito.
0: Ben ritrovata, è sempre un piacere ritrovarti qui alla Rosa Purpurea. Abbiamo detto, un'opera che non è facile, non è stato mai facile mettere in scena al cinema, e infatti non se ne trovano tantissime. Forse il caso del film di Camerini è quello più clamoroso.
1: Sì, l'Odissea è un bellissimo fantasy, quindi ha tantissimi spunti per il cinema, però non è così facile poi da mettere in scena gli elementi anche fantastici, mostruosi che racconta. Però il cinema ci ha provato subito. La più antica delle trasposizioni è un corto del mago degli effetti speciali Georges Méliès del 1902, quindi sono già quasi 130 anni che il cinema cerca di fare l'Odissea, ed era un piccolissimo corto sull'isola di Calipso che si trova tra l'altro su YouTube, quindi si può vedere il suo tentativo con già delle invenzioni bellissime per fare un Polifemo gigantesco, però non era facile a livello tecnologico a volte realizzarlo. Quello di Camerini è un bellissimo esempio di, insomma, trasformarlo in avventura epica e anche romantica, perché poi c'è anche l'elemento di love story nell'Odissea, che è qualcosa che fa molta tentazione al cinema. E tra l'altro nella versione di Camerini che citavi tu giustamente, Silvana Mangano interpretava due ruoli, sia Penelope sia Circe, che è un'idea secondo me geniale, perché avere lo stesso volto per due donne in ruoli completamente opposti è qualcosa che dice molto anche delle tentazioni di Ulisse stesso. Una versione forse la più popolare per molti anni è stato lo sceneggiato Rai del 1968, diretto tra gli altri da Mario Bava, e alcuni episodi sono clamorosi proprio perché c'è la mano di Bava, c'era Carlo Rambaldi agli effetti speciali. L'episodio con Polifemo è un bellissimo mediometraggio horror, possiamo definirlo così. E poi però è vero che per molto tempo è stata un po' relegata a produzioni televisive. Ce n'è stata una di Concialoschi nel 1997, dove tra l'altro tornava Irene Papas, che nel 68 era Penelope, e qui invece la trovavamo nei panni della madre di Ulisse.
0: Voglio dire che tanto l'Odissea con Kirk Douglas quanto lo sceneggiato le trovate su RaiPlay, e questa è una ottima possibilità di andarli a ripescare, perché effettivamente sono documenti davvero importanti. Però ci sono tante Odissee spurie, direi apocrife in qualche modo, o comunque dove Odissea ha generato, ispirato un racconto diverso.
1: Assolutamente sì, un esempio è per esempio il bellissimo film di Theongelopoulos, Lo sguardo di Ulisse, dove però Ulisse è un regista innanzitutto, è interpretato da Harvey Keitel, e non sta navigando nei mari del Mediterraneo e dintorni, ma sta attraversando i Balcani della disgregazione della Jugoslavia, quindi è tutto un altro scenario, e comunque si parla sempre di guerra e di distruzione. E anche lì tra l'altro c'era la stessa attrice Maya Morgenstern a interpretare diversi ruoli femminili, quindi è un dato che ritorna.
0: Questa cosa molto interessante dei doppi ruoli c'è anche nel film di Nolan, perché Lupita Nyong'o è tanto Elena di Troia quanto Clitennestra.
1: Un'altra bellissima Odissea, però ambientata in tutt'altri luoghi e tempi, è Fratello dove sei, dei fratelli Coen, che a tutti gli effetti un'Odissea. Il personaggio di George Clooney si chiama Ulysses di secondo nome, e però è ambientato nel proibizionismo negli Stati Uniti, quindi degli anni 20 e 30, e ci racconta di un Ulisse che è un evaso, è uno che è scappato dai lavori forzati e vuole tornare a casa da Penny, che sarebbe Penelope, per evitare che si risposi con qualcun altro. E c'è anche un Polifemo, che in questo caso è John Goodman, che è un venditore di bibbie che ha un occhio solo, quindi è un po' una sorta di versione moderna di Polifemo. E c'è poi un altro esperimento che in qualche modo è più fedele all'Odissea originale, ma è anche sperimentale come tipo di cinema, che è quello bellissimo di Franco Piavoli, Nostos, Il ritorno, che appunto racconta il viaggio di Ulisse quasi del tutto senza dialoghi, e i pochi dialoghi che ci sono in una lingua incomprensibile, inintellegibile, che si ispira a lingue antiche.
0: Grazie Ilaria Feole, che ci ha un po' raccontato le altre Odissee, e a risentirci alla Rosa Purpurea.
1: Grazie a te Franco, alla prossima.
2: Mi dica... Quanto è felice in una scala da 0 a 10, dove 0 è infelice e 10 è al massimo della felicità? Diciamo felicissimo.
3: Beh, al momento sono felice. A volte non capisco le mie emozioni. È dura essere soli.
2: Quanto era felice ieri?
4: Non so, ma oggi sono molto felice di incontrare un bel ragazzo. Puoi scriverlo.
0: E poi finisce così, un po' in disco music, se volete, anni 70, è Agent

0: Of Happiness, il Bhutan e la felicità, il film con cui apriamo il secondo e ultimo film di questa settimana dopo Odissea, con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, quella roba di ma quanto sei felice da 1 a 10, sembra quasi una buttata da ragazzini o da amici, no, che si trovano una sera e si chiedono questa cosa. Invece c'è un paese in cui questa cosa è un progetto governativo ed è esattamente il Bhutan, paese come sapete un po' schiacciato tra Cina e India, dove i funzionari hanno inventato un indicatore chiamato felicità nazionale lorda. Io li adoro già, perché anziché avere il prodotto interno lordo, economie, le cose, tutto quanto, loro hanno avuto l'idea di misurare la felicità. E allora il documentario racconta di uno di questi agenti incaricati di bussare alle porte delle persone e valutare, secondo loro, quanto siano felici. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, il documentario è un genere ovviamente in grande espansione negli ultimi 10 anni, ha veramente avuto una seconda vita, perché è diventato documentario narrativo, è capace comunque anche di mettere in scena la realtà, non solo di riprenderla, però veramente è anche una finestra aperta sul mondo costantemente. Questa cosa della felicità nazionale lorda è straordinaria, ecco, raccontaci un po' questo Agent of Happiness.
1: Qui c'è una sorta di marketing sociale, culturale, che è questa appunto del Bhutan, il paese più felice del mondo, quando nel mondo moderno autodefinirsi è il modo migliore per costruirsi una reputazione. Non serve più che qualcuno dica di te qualcosa, basta che lo dici tu con una giusta convinzione. E ci crediamo tutti, ci abbiamo creduto tutti, andati in Bhutan, in fondo hanno fatto quello che era giusto fare, e un paese che quasi non era sulla cartina geografica in termini commerciali e turistici è diventato qualcosa di meglio, lo dice uno dei protagonisti, uno degli intervistati, quando dice: adesso posso esplorare di meno perché prima non c'era neanche una casa, adesso ce ne sono molte. Quindi da quando il Bhutan dice di essere il paese più felice del mondo, un po' più felice è diventato. Ma c'è anche la domanda giusta da fare: che cos'è la felicità? Veramente è quantificabile la felicità? Veramente la felicità nazionale lorda è un indicatore che possiamo portare avanti? Non è una domanda banale, perché se ci pensate, quest'idea è di Robert Kennedy, quando rifiuta l'idea del PIL e dice: noi dobbiamo appunto capire che l'indicatore principale è la felicità, e poco dopo viene ammazzato. Quindi diciamo che probabilmente è qualcosa di più serio di quello che immaginiamo. Qual è la grande intuizione di Agent of Happiness? A partire dal titolo, è il modo serissimo con cui sa essere autoironico. Quindi va a trovare degli elementi estremi, la ballerina transgender, l'uomo con problemi mentali e tanti altri personaggi, compreso il protagonista Amber, che è un uomo che cerca la sua felicità, che è come in un limbo, anche familiare, vive ancora con la madre, insomma tutta una serie di cose e tutta una serie di persone che creano una cartina geografica, e piano piano, attraverso un folle questionario di 148 domande, abbastanza folle già il questionario e ancora più folli le risposte, ci fa capire quanto sia impossibile definire la felicità. Alla stessa maniera, questa parte, che è quasi di commedia, che è quasi da Armata Brancaleone, si unisce a una parte incredibilmente riflessiva che arriva come un controcanto di ritorno, per cui tu ti rendi conto che il Bhutan però qualcosa di speciale effettivamente lo ha. Quando trovi gli emarginati, quando trovi quelli che evidentemente ti fanno capire che non sono felici, persino stando in Bhutan, persone che in qualsiasi altro posto del mondo dovrebbero provare rabbia, proverebbero rabbia, reagirebbero in maniera rabbiosa, qui al massimo si concedono il lusso della malinconia. In effetti sembra che in Bhutan non è detto che si debba essere per forza felici, ma sia molto difficile essere infelici.
0: Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Alla prossima settimana e buon cinema.
0: E allora, è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme, prima di ascoltare un nome enorme della storia del cinema, soprattutto del cinema femminile, ma di tutto il cinema, quello di Margherita Von Trotta. Dicevo, è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: La storia non cambia, mi trattano sempre come il presidente della Finlandia. Meglio che stiano in guardia. Devono stare molto attenti, perché la capacità di mettere paura è l'unica arma che ha il povero quando difende la sua dignità, l'ho imparato dalla strada.
0: Chi è che aveva tutta quest'ansia di mettere paura agli altri? Diciamo che in qualche modo ci è anche riuscito. Allora, se avete individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono 2 copie in Blu-ray 4K ad alta definizione che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
3: C'è den letzten Mal hast du mindestens

0: 10 Pfund abgenommen.
1: Pass auf, ich werde nur richtig schön jetzt rein.
0: Hör doch auf, Marianne, wir haben nur eine halbe Stunde. Warum macht ihr das? Warum schwächst du dich mutwillig? Wie viele Tage sind es jetzt?
1: 25.
2: Un dialogo tratto, in originale ovviamente, tratto da Anni di Piombo, il film di Margarete von Trotta del 1981 che vinse il Leone d'Oro a Venezia e che rimane l'opera più famosa, più celebre di questa grandissima regista. Margarete von Trotta, che poi ha firmato altri capolavori e che recentemente è passata da Milano per ritirare un premio, il premio ALF, premio del cinema al femminile. Una carriera fatta di un cinema molto impegnato, un cinema civile, una carriera che è passata anche da un film del 2003 come Rosenstrasse, che invece interrogava il tema dei matrimoni misti e di quello che era successo durante le deportazioni fra donne tedesche, diciamo, e mariti magari ebrei, e queste proteste continue che le donne facevano in Rosenstrasse a Berlino, proprio una piccola strada tra l'altro dove c'è un monumento che racconta questi giorni e giorni di protesta delle donne che vedevano arrestati i propri mariti e dei quali non sapevano più niente. È una storia che rivive appunto in quel bellissimo film. Allora noi abbiamo avvicinato Margarete von Trotta, che ci ha raccontato un po' di questo suo percorso di carriera, ma ci ha raccontato qualcosa anche del suo futuro. Sentiamo una clip di Rosenstrasse e poi l'intervista a Margarete von Trotta.
3: Questa è tua madre da piccola a Berlino.
4: E la donna?
3: Quella è la donna che l'ha salvata.
4: Quando la Shiva sarà finita andrò a Berlino.
5: La sua telefonata ha risvegliato in me una tempesta di ricordi.
6: Alle puttane degli ebrei non forniamo nessuna informazione.
4: Franz! Johann!
7: Elia!
4: Fabian!
7: Gustav!
4: Fabian!
7: Gustav!
4: Fabian!
8: Se aprissimo il fuoco se ne andrebbero tutte.
2: Eccoci qui, Margarete von Trotta, un grande piacere ritrovarla. Sempre in forma dopo tanto tempo. E parlare anche un po', partendo dal contesto e dal pretesto per il quale siamo qua, che è quello di ragionare anche sul cinema al femminile. Allora parto proprio da questo. Lei è stata una, forse, delle pioniere davvero della regia europea al femminile, grande successo di tanti film.
9: Non dall'inizio, eh? Era anche una bella fatica di arrivare a essere visibile, no? Perché per le donne non era così facile.
2: No, non era così.
9: Adesso finalmente abbiamo questa. Allora siamo un po' avanti, ma quando ho cominciato non era proprio così, no?
2: E com'era? Ci racconti un po', quali sono stati i maggiori ostacoli che ha dovuto affrontare in quel momento, in quell'epoca?
9: No, sì, ha dovuto veramente battersi per essere creduto, che mi credevano che sono incapace di fare un film, no? Perché per gli uomini hanno cominciato tutti quasi, e in Francia per la Nouvelle Vague e in Germania quando avevano 25 anni, e noi abbiamo dovuto aspettare molto di più per avere la fiducia dei produttori, delle televisioni, no? Per avere il diritto di farci vedere, no?
2: E oggi sono passati tanti anni, sicuramente c'è molto più cinema girato e diretto da donne, ci sono molte più tematiche femminili nei film. Cosa c'è secondo lei ancora da conquistare per le donne al cinema in questo momento?
9: Ma per accettare anche che i registi fanno ancora cinema, perché adesso siamo arrivati a un momento che diciamo no, gli uomini non hanno più diritti, siamo noi, e soprattutto anche per le sceneggiature. Adesso in Germania le sceneggiature, che tu vuoi avere soldi dello Stato, è più facile per le donne di avere soldi che per gli uomini. Adesso io come vecchia che so cosa vuol dire di non poter più fare, dobbiamo combattersi per gli uomini.
2: Le chiedo un'altra cosa, è cambiato molto anche il pubblico. Oggi il cinema ha forse anche una supremazia nel pubblico da parte delle donne, cioè il pubblico è in gran parte femminile, in maggior parte femminile.
9: Sì, anche i giovani e anche le vecchie. Per me in Germania adesso, perché sono vecchia, nei miei cinema è sempre pieno di vecchie donne che mi conoscevano già dall'inizio, che hanno anche lottato in un certo modo con me, no? Con tutte le donne che volevano fare cinema. Allora loro sono fedeli, ma le giovani donne non vengono più. No, loro guardano qui o vanno, no. Ma forse per loro sì, per i giovani, ma per i miei film, no, sono anche dei giovani, ma soprattutto delle donne che hanno una certa età, no? Che si ricordano, ah sì, quella lì l'ho visto 20 anni fa, 30 anni fa. Questo è

0: Il destino di uno che ha fatto tanti film, ma nel tempo anche per i giovani, ma adesso sono. Io lo trovo naturale, lo trovo completamente comprensibile. I giovani sono lì per i giovani, non devono più guardare noi.
1: No,
0: io
1: certo, posso,
0: sono ancora lì per ricevere dei premi, questo è per i vecchi sono i premi, ma per fare veramente ancora delle avventure, delle cose nuove, così anche la rivoluzione, questo devono
1: tocca
0: fare.
1: Tocca ai giovani.
0: Certo, devono sempre, penso, portare il loro sguardo del loro tempo, della loro vita allo schermo.
1: Come hanno fatto quelli della Nouvelle
0: Vague,
1: poi, no?
0: Non devono creare come De Sica, o non, adesso non so neanche se sanno ancora chi è De Sica.
1: Senta, le chiedo un'altra cosa invece, personalmente. Lei, se non sbaglio, il suo ultimo film è del 2023, giusto?
0: Sì.
1: Ha qualcosa in programma?
0: Cioè... Sì, ho scritto una nuova sceneggiatura, una storia di oggi, dunque attuale, e non solo di una... Ingeborg Bachmann era anche primi anni 60, no? Ma cerco di capire se si trovo i soldi, perché non sono produttore, sono solo regista, allora ho una produttrice che è bravissima, ma lei cerca adesso di trovare i soldi.
1: C'è, secondo lei, in questo momento in Germania un nuovo movimento cinematografico importante, voglio dire?
0: Ma è questo film che ha avuto il premio a Cannes, in Die Sonne schauen, no? Guardare sì. Il sole, che ha anche avuto adesso i nostri Donatelli, no? Hanno
1: certo.
0: Avuto il Donatello, il Massimo, sì. No, sono dei giovani, soprattutto donne, questa volta sono le donne che hanno preso i premi.
1: E allora speriamo che nelle donne ci sia una nuova Margherita von Trotta.
0: Ah, sicuramente, molto meglio di me.
1: Grazie.
2: La Rosa Purpurea.
1: Terza parte della Rosa Purpurea, e come sempre siamo in zona festival. Questa settimana ci occupiamo di un festival che è di là da venire, perché si svolgerà dal 16 al 20 settembre a Milano, 12ª edizione del festival Visioni dal Mondo, uno dei più importanti festival in Italia per quanto riguarda il cinema del reale. Visioni dal Mondo è uno di quei punti che ti danno la possibilità di svariare, di buttare l'occhio oltre l'orizzonte, anzi direi oltre il confine, proprio sposando il tema di quest'anno, per parlarne con il direttore Francesco Bizzarri. Ciao Francesco, ben ritrovato alla Rosa Purpurea.
3: Ciao Franco, ciao a tutti.
1: Allora, la scelta di questo tema, oltre il confine, come è nata quest'idea e come viene declinata rispetto ai film che avete annunciato?
3: Beh, sai, in un mondo, soprattutto in questi ultimi due anni, in quest'ultimo anno, in cui i confini tendono a irrigidirsi, si alzano sempre di più barriere non solo geografiche con i muri, ma economiche coi dazi, culturali, di identità con le migrazioni, eccetera. Il documentario deve diventare uno strumento di responsabilità civile, deve lasciare aperti le barriere, deve generare dialogo, apertura. Vogliamo che ci siano diciamo dei ponti attraverso il racconto del documentario, che diciamo superino questi confini che in quest'anno purtroppo stanno aumentando.
1: E questo si riverbera nei concorsi che avete annunciato nei giorni scorsi, sia il concorso italiano che il concorso internazionale, ma anche nel concorso italiano vedo che c'è molto l'Italia che guarda fuori dal proprio confine, no?
3: Sì, assolutamente, ci sono delle visioni sempre di produzioni indipendenti, che è una delle caratteristiche, diciamo, del nostro festival, che rappresentano un po' una voce fuori dal coro e che raccontano, diciamo, sia delle storie, diciamo, italiane, della cultura italiana, dell'identità italiana, che ci arrivano da tutte le regioni, come molti dei titoli selezionati, sia di italiani che oltrepassano i confini italiani e vanno a raccontare quello che siamo, la nostra cultura, il nostro modo di vedere le cose anche all'estero. Questo è il caso, per esempio, di Storia di un coro sardo a New York, che è un documentario molto originale, molto carino. C'era una statua di Lenin, è un viaggio nella Moldavia, in cui la Moldavia, che è uno dei paesi meno conosciuti degli ex paesi dell'Est, viene raccontato in un modo molto originale, storico, ma anche

0: diciamo con una narrazione artistica, originale, divertente. Insomma, ci sono nel mondo delle storie veramente sconosciute che forse solo il documentario può raccontare.
1: E poi c'è il concorso internazionale, invece, altri 9 film. C'è un filo rosso, Francesco? Hai notato un tema ricorrente, qualcosa che in qualche modo, faccia dialogare un po' i film fra di loro?
0: Le barriere, il superamento delle barriere. Ci sono barriere dettate dalla guerra. Nel concorso internazionale c'è un film molto bello che si chiama Maidì Arteo su una regista che diciamo impugna le armi e va a difendere l'Ucraina in trincea. È un film girato in 2 anni. C'è quelle barriere lì, c'è le barriere sociali e tecnologiche su TikTok, TikTok che è stato in America sotto accusa perché cinese e dove una parte diciamo dei fan di TikTok si sono opposti con gli avvocati pro bono alla Corte di Giustizia americana vincendo. Ci sono tante storie che cercano di raccontare dei punti di vista che non siano dei preconcetti. Il documentario è uno strumento di democrazia, non è fiction, è realtà, è cinema del reale e dà voce a tutto un mondo che altrimenti sui media, diciamo, generalisti, normalmente trova poco spazio.
1: Francesco, vorrei invece chiudere con un progetto che so che sta molto a cuore al direttore artistico Maurizio Nichetti, che è questo New Talent Short Docs. Che cos'è?
0: Sì, New Talent Short Docs sta molto a cuore a Maurizio Nichetti, al nostro direttore artistico, perché è un modo per tutti i giovani che si avvicinano alla regia e alla produzione di cimentarsi con delle durate, quindi sotto i 30 minuti, che non necessariamente sono meno significative del lungometraggio documentario di 80 minuti, quello cinematografico o quello da 52 minuti televisivo, perché comunque è una palestra per scoprire nuovi registi, per scoprire nuovi produttori. Tra l'altro Maurizio Nichetti è, oltre che essere direttore artistico di Visioni dal Mondo, è anche direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, che insegna la regia e la creatività, diciamo, del documentario anche pubblicitario, dello spot pubblicitario, quindi è molto vicino a questa esperienza, diciamo, del corto.
1: Ricordiamo l'appuntamento, Francesco, 16-20 settembre, lo scenario, la location è la solita, la splendida cornice, come si usa dire, di Palazzo Litta a Milano, no?
0: Assolutamente, il Teatro Litta a Milano in Corso Magenta, che è il teatro più antico di Milano, mi piace dirlo, e tutto il complesso del Teatro Litta, anche per ospitare gli incontri con i registi, col pubblico, gli incontri con i produttori, eccetera. Ed è da mercoledì 16 settembre a domenica 20 settembre, appunto, al Teatro Litta.
1: Perfetto, Francesco. Buona estate. Noi ne riparleremo di Visioni dal Mondo una volta tornati al Festival di Venezia per lanciare proprio questa 12ª edizione. Grazie ancora.
0: Grazie Franco, grazie a Radio 24.
1: E allora adesso andiamo a dare un'occhiata a quello che c'è da vedere in casa invece, cominciando con l'home video e saltando indietro. Di 7 giorni avevamo giocato con questo film.
2: Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiaccio che viene su sempre peggio! Sono due assassini! Li hai tirati su male! Malissimo!
3: Sì, allora te li tiri su
2: malissimo!
3: te! Combattici te!
2: Malissimo!
3: Me anne fa spio, divento matta! Matta, divento matta!
1: Lo sbarellamento di Amarcord, veramente un capolavoro immortale di Federico Fellini, lo hanno individuato per primi e riceveranno l'edizione, la nuova edizione, un video Blu-ray 4K ad altissima definizione, Gianni Biagini di Verona ed Elia Maldini di Forlì. I nostri due ascoltatori che riceveranno Amarcord in versione Blu-ray 4K ce la facciamo raccontare da Mauro Gervasini, abbiamo mandato in ferie Giulio San Giorgio, direttore di Film TV, Mauro Gervasini, storico componente della redazione di Film TV. Ciao Mauro!
4: Ciao Franco, questa settimana parliamo di Amarcord, che è il film di Federico Fellini del 1973 che viene riproposto in versione restaurata in 4K. È considerato il capolavoro di Federico Fellini sul podio insieme alla Dolce Vita e a 8 e mezzo. Addirittura ho scoperto che nel 1996 il

0: Film è stato dichiarato dalla BBC il miglior film di tutti i tempi, forse con qualche esagerazione, ma questo però dà l'idea dell'importanza di quella che viene considerata un'opera davvero importantissima, non solo nella filmografia di Fellini, e opera che tra l'altro vinse l'Oscar come miglior film straniero nel 1974. Musica di Nino Rota, resta ancora oggi un grandissimo film, una grandissima emozione.
1: Mauro, un'occhiata ai palinsesti in chiaro della prossima settimana per quanto riguarda i film in televisione. Domenica alle 20:20 su Rai 4 c'è il film di J.J. Abrams del 2011, Super 8.
2: Non ho niente contro i tuoi amici, mi piacciono. Ma le cose per noi sono cambiate.
3: Devo aiutare Charles a finire le riprese.
2: Perché non vai in giro con ragazzini che non passano tutto il giorno tra cineprese e trucco da mostri?
0: Super 8 è un film diretto da J.J. Abrams, ma diciamo porta il marchio inconfondibile del suo produttore, che è Steven Spielberg, che è anche un pochettino l'ispiratore di questa storia. Un gruppo di ragazzini che si diletta negli anni 80, alla fine degli anni 70, scusate, si diletta a filmare con dei Super 8, fare delle piccole storie, dei piccoli film, e però filmano qualche cosa che ha a che fare con un convoglio misterioso militare che probabilmente porta un'entità aliena. Quindi dal creatore di E.T. al regista di Star Trek cinematografico, un'avventura che ha davvero il respiro delle grandissime avventure spielbergiane. Un film che amo molto e che consiglio sempre ad ogni passaggio.
1: Grazie Mauro, alla prossima settimana.
0: Ciao Franco e ci risentiamo la settimana prossima con le segnalazioni di Fin TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra puntata dominata dall'Odissea di Christopher Nolan. È arrivato però il momento di svelare il film con il quale avete giocato. Era Il Mago del Cremlino di Olivier Assayas, il film che ricostruisce un po' la figura e soprattutto l'ascesa di Vladimir Putin. I primi due ascoltatori che l'avranno individuato riceveranno il Blu-ray 4K di questo film. Li annunceremo la prossima settimana quando ci risentiremo sabato alla 18 qui alla Rosa Purpurea. Adesso invece l'appuntamento è alle 21 al Parco Coronini di Gorizia per tutti quelli che sono in zona a festeggiare il premio Amidei alla Rosa Purpura, festeggiarlo tutti insieme perché è un premio nostro, ma è sicuramente anche vostro. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: Quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
1: sei
0: brava, ci sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. GR24 di mezzanotte.
4: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roger in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino. Muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna. Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdahlem in Germania, F-16 in grado di colpire il